0: Roma nello scorso gennaio, no? Vi ricorderete, sì, l'improvvido suo procuratore che disse che i gladiatori stanno a Roma e non a Firenze, e infatti Radu Dragus gioca nella Fiorentina nella stagione 26-27. Boccaccia mia, state zitta, bisognerebbe dire alcune volte. De Gea va a lungo rilancio in favore di Pellegrino, raccoglie la palla ma Santuono la perde, l'argentino è insomma non un impatto felicissimo per il momento dell'ex Real, insomma c'è tutto un match da vivere. Commette poi un falletto evitabile, duro su Pone, già il secondo che commette l'italiano sul numero 17, palla per la Roma e punizione davanti alla postazione di Giampiero Gasperini. Insomma, direi gara vivace, ecco, dopo un inizio noioso, gara che si è accesa improvvisamente, sono servite due folate, una della Fiorentina sul calcio d'angolo e poi due della Roma, palla al piede per movimentare questa sfida e dare energia anche ai 65.000 spettatori dell'Olimpico.
1: Chiara.
2: C'è anche chi ti chiede, Andrea, se hai la sensazione in questi primi 8 minuti che poi la formazione della Fiorentina sia una formazione che cambia forma a seconda del momento di gioco e quindi non un 4-3-2-1 come noi l'avevamo ipotizzata, ma una formazione in linea di intenta a provare ad arginare la Roma. Qualcuno addirittura ci parla di un 4-1-4-1.
0: Secondo me in fase di possesso la Fiorentina in un modo ed in un possesso un altro, ma questo penso qualsiasi squadra. E naturalmente questo mi sembra pane quotidiano per qualsiasi formazione. Io credo proprio che la scelta, lo dicevo prima, di rinunciare a Valdepeñas in partenza sia anche dovuto a questo. Poi vedremo se lo spagnolo nel secondo tempo entrerà. Di sicuro questa è una squadra molto piatta in questo momento, anche adesso che la Roma ha il pallone tra i piedi, sono tutti sotto palla tranne Pellegrino. Adesso ecco, attenzione a Mastantuono, riconquista il pallone, attenzione a Mastantuono che va da solo sulla destra, gioco di prestigio dell'argentino, bella palla per Pellegrino che però è troppo lunga, non si intende le due argentini, palla troppo lunga di Mastantuono per Pellegrino, che peccato, l'aveva messo davanti al portiere, però la palla non era precisa, Pellegrino aveva fatto un movimento un po' troppo pretestuoso. Insomma, però buona combinazione con l'ex Real che aveva fatto una buona cosa. Gasperini si è arrabbiato come una bestia per quella palla persa sulla tre quarti che aveva innescato il contropiede Viola. Queste sono secondo me però opportunità che la Fiorentina deve sfruttare meglio, Chiara e Lorenzo, perché insomma non è che la Fiorentina ne avrà tantissime in partita. Devo dire che la Roma, sono passati 10 minuti di gara, ha sbagliato già 3 o 4 palloni, ma è normale. No, siamo all'inizio stagione, le squadre sono belle, come posso dire, cariche di preparazione estiva, hanno le gambe pesanti, quindi è normale che capitino errori anche di lettura di palloni elementari, ecco. Però la Fiorentina deve sicuramente approfittarne. Vediamo poi come andrà la sfida, magari nel secondo tempo i ritmi si abbassano, però ecco, la Fiorentina deve approfittare di certi errori che possono capitare in partita. La Roma, ripeto, 2 o 3 ne ha già fatti vedere.
1: Chiara?
2: Ancora un po' di messaggi al 348-7513-933. La formazione di stasera è da 12, Peppino e la mala femmina, ci scrive Paolo da Roma. E Matteo invece ci porta una riflessione: a maggio tutti i tifosi volevano fare tabula rasa di tutta la squadra, Ken compreso. Ora se lo vendono molti ne fanno un dramma, prenderanno qualcuno di più funzionale alleggerendo il monte ingaggi.
1: No, caro Matteo, allora noi siamo...
0: Vai Lorenzo, poi dico una cosa. No, dico una cosa dopo, vai.
1: No, dico che io sono stato il primo, tant'è che con il Benevento sono arrivati tanti messaggi dove mi avete scritto, ci avete scritto, volevate la rivoluzione, volevate non vedere più nessuno e siete quasi stati accontentati. E in effetti è vero che non volevamo vedere più nessuno e probabilmente neanche Ken, perché soprattutto quel finale di stagione dove quel male alla tibia ci ha convinto poco, non insomma ci ha fatto un po' penare, ma sono i tempi, le tempistiche, il vendere un giocatore come Ken a una settimana dalla fine del mercato. Poi ci fanno arrivare i messaggi che ci crediamo, non ci crediamo, che ne vanno a prendere uno meglio, ma uno meglio non lo prendono perché è impossibile prenderlo ora uno meglio di Ken. Poi se ci riescono, meglio per tutti, però sono i tempi che non tornano, perché hai fatto tutto il precampionato con Ken e adesso poi Grosso dovrà reimpostare tutto senza Ken. Questo è, Andrea.
0: No, volevo soltanto dire che se non altro Fabio Paratici ci ha confermato finalmente con le sue parole quelle che sono tante indiscrezioni che le abbiamo raccontate in questi giorni. L'attenzione che c'è Malen che va sul fondo, deviazione di Dragusin, calcio d'angolo per la Roma. Ora vediamo se verrà riassegnato, perché Dragusin ha protestato si potrebbe invertire il calcio d'angolo, in realtà ragione tra così, non è calcio d'angolo per la Roma, è rimessa per la Fiorentina, rimessa, bravo l'arbitro, bravo il VAR. Quindi è entrata in vigore la nuova norma, come vi dicevo nel prepartita, e quindi tolto l'angolo alla Roma e rimessa per la Fiorentina. Ragazzi, a Cesare quel che è di Cesare, come hanno detto per secoli in questa città. No, stavo dicendo, Paratici ha confermato quello che noi abbiamo detto per giorni, cioè che la Fiorentina se vende ne compra uno uguale o meglio, praticamente ha detto questo, speriamo, poi se arriva Beto io sono pronto a criticare, perché non è un giocatore che a me piace e non è soprattutto più forte di Kenny, però ce lo ha detto lui, quindi speriamo che a questo punto, visto che oltre a scriverlo Gian Nattasio o Di Benedetto lo ha detto anche Paratici, qualcuno ci crede,
1: Vediamo insomma, perché se fanno quello che sembra via Ken dentro Beto, una bella bugia, gli cresce il naso Paratici. Vabbè, comunque vai Chiara.
2: C'è anche chi ci chiede che cosa ci sentiamo per stasera a livello di sensazioni e se firmeresti Lorenzo per un pareggio.
1: Ma io prima della partita non firmo mai per un pareggio, e vi dico anche al 13esimo non firmo per il pareggio, perché
0: aspetta, perché c'è Malen che prende la palla di rigore, lo scambia con Wesley cross al centro, Di Maio solo, meno male si coordina malissimo la Hoja e la manda in curva nord, meno male perché l'azione era stata veramente bella, molto bella. Malen si è bevuto stavolta Dragusin, palla sul prima Dodò e poi Dragusin, palla sul fondo per Wesley cross. João Mario stava a 2 metri di distanza da Dybala, che mi sembra vada molto piano, perché già prima l'ho visto già molto lento l'argentino, però ragazzi non si può dare 2 metri a Paolo Dybala. Anche prima la Fiorentina, quando la Roma riparte, dà troppi metri a Dybala. Dybala è straordinariamente forte, anche se è lento in questo momento, perché non è in forma, poi non può essere in forma nessuno della Roma e della Fiorentina, siamo ad agosto, ma non gli si può dare 2 metri tutte le volte. Qua se la incrociamo meglio faceva esplodere l'Olimpico, meno male l'ha mandata in curva.
1: Eh sì, vai Chiara.
2: Ben ritrovati, e ovviamente arriva il saluto di Cristiano da Reggello a tutti noi, compreso Andrea. Stasera la mia curiosità è tutta concentrata sul mister. Sono convinto che Paratici ha costruito una squadra ancora da completare, ma già competitiva. Buon campionato a tutti. Infatti Andrea, ero curiosa anche di capire questi primi 15 minuti di Grosso a livello proprio di atteggiamenti e linguaggio del corpo a bordo campo. Qualcuno, guardando la sua formazione, ha percepito un po' di paura. Tu vedi qualcosa che possa confermare?
0: Ma ripeto, l'unica può essere la scelta di Dodò con lo spostamento di João Mario a sinistra in favore di Valdepeñas. Ora considerate che la Fiorentina ha un'alternativa a sinistra, perché sennò magari avrebbe messo un sostituto di Valdepeñas, però se no non vedo una Fiorentina impaurita, insomma prima anzi ha recuperato dei palloni abbastanza alto, l'ha fatto adesso a centrocampo con molto bene Mastantuono. Ragazzi, la Fiorentina gioca in trasferta con la Roma, cioè forse dobbiamo renderci conto che giocano la squadra arrivata terza l'anno scorso contro la squadra arrivata quindicesima, per l'amor di Dio, è un quindicesimo posto falso, perché la Fiorentina l'anno scorso, che aveva dei limiti fortissimi, non era certo al quindicesimo posto, però è pur sempre una squadra molto più forte della Fiorentina l'anno scorso e secondo me anche quest'anno, anche se la forbice secondo me si è un po' ridotta, ma è più forte, quindi non si può venire qua a pensare di fare gli spavaldi, se no poi si fa come il Monza, che ne prende 4 e va a casa. Ora magari ne prende 4 anche la Fiorentina stasera, non lo sappiamo, però insomma un pizzico di attenzione e di rispetto lo devi avere, perché se no rischi le labbrate. Poi la Roma non mi sembra perfetta stasera, anche prima ha perso dei palloni strani, si vede che non è una squadra ancora al massimo, che adesso è brutto lancio di Cristante in favore di nessuno. C'è tempo ragazzi, c'è tempo e c'è modo, c'è tempo e c'è modo. 16esimo minuto, 10 secondi, Roma 0, Fiorentina 0.
1: Chiara?
2: C'è anche chi ci scrive: altro che centravanti, con i soldi di Moise Kean ci vogliono 2 esterni forti. Uno, abbiamo detto, in un certo senso ce lo aspettiamo.
1: Sì,
2: anche
1: dai,
2: per
1: l'hanno
2: poter...
1: quasi già preso, sì. Dai. Perché Pocù è già sulla via di Firenze, io credo si stia soltanto aspettando di incassare la cessione.
0: C'è una buona palla, no, peccato, niente da fare, era una buona cosa di Mastantuono, poi ha provato a servire in profondità Pellegrino, ma la palla era servita molto male, vai Lorenzo.
1: No, dico, incassare la cessione, tra virgolette, di Ken per poi andare a chiudere l'operazione col Bayer Leverkusen. E poi però il secondo esterno io non lo so se arriverà, non ci sono indiscrezioni di questo tipo. Poi ripeto, quest'estate siamo stati sorpresi talmente tante volte dal mercato della Fiorentina che sono stati bravissimi a lavorare nell'ombra, quindi chissà, però è logico che un attaccante andrà preso. Va Andrea.
0: Con la Roma che prova a penetrare con Malen, la Fiorentina fa muro ma la palla poi è spazzata via malamente, la Roma la riconquista, 18 minuti, Fiorentina adesso un po' sotto tono con la Roma che attacca con Dybala, Dybala sulla destra, ancora l'argentino che scambia con Cristante, Cristante si butta dentro anche il giovane Lulli, classe 2007, Dybala, il cross al centro, Wesley lo mette a terra, attenzione al brasiliano, Wesley cross orribile per la testa di Dragusin, però raccatta il pallone Hermoso e continua a impostare la Roma, la Fiorentina un po' adesso in apnea con Coné che scambia con Cristante, ancora giro palla abbastanza intenso con Dybala, limite dell'area, Dybala, bravo Dragusin, mamma mia, evitare che la palla filtrante arrivasse a Malen, adesso poi palla per Fagioli, bellissimo pallone per Pellegrino che la mette a terra, Pellegrino sofferenti questa via di partita, Dodò adesso bella palla per Attà, attenzione uno contro uno, Attà Attà davanti a sé, soltanto un giocatore, cioè Lulli, Attà, Attà, ancora di rigore per il francese, Attà, la palla in mezzo, in diagonale, porca miseria, non ci arriva Dur per pochissimo, non riesce a trovare il pallone, gran palla di Attà ragazzi, cosa aveva fatto Attà, che peccato, Dur si è un po' addormentato ed è arrivata la Roma a soffiare di una sfera, poi è un po' inciampicato sul pallone, ma Attà veramente aveva fatto il massimo, anche Attà un po' in ombra, lo si sta vedendo tanti in questa fine partita.
1: Fuori ruolo Andrea, fuori ruolo.
0: Sì, attenzione a Wesley che riparte con adesso la palla per Rodrigo Mora, Rodrigo Mora sulla sinistra, Rodrigo Mora da rigore, attenzione Rodrigo Mora, il tiro, la mano di De Gea, calcio d'angolo, la mano di De Gea a evitare l'1-0 della Roma, calcio d'angolo per i giallorossi, grande intervento di Davide De Gea sulla conclusione del portoghese che ha fatto tutto bene, si è fatto bestia di Luca Ranieri e poi ha calciato centralmente con la mano destra, la punta delle dita della mano destra, De Gea mette la palla in calcio d'angolo, evitare il 1-0 della Roma, mamma mia David De Gea qua decisivo, decisivo, seguiamo anche il calcio d'angolo, poi andiamo con i commenti, Dybala il cross al centro, Hermoso interviene male, poi la palla che rimane contesa, ci arriva prima di tutti Wesley, palla che finisce rimessa laterale in favore della Roma, rimessa già battuta con Hermoso che va sul pallone, era di rigore dei giallorossi, palla messa fuori, ancora Wesley che fa il pazzo, palla che però viene messa fuori dalla Roma, Mancini, attenzione, Dybala, la Roma una furia, Dybala, ancora Dybala, costa al centro, addio! È il gol della Roma con Hermoso, ma il gol non viene convalidato, fuori gioco di Hermoso. Gol momentaneamente annullato, il gol
1: sì,
0: Hermoso.
1: Sì, sì, fuori gioco. C'è la spizzata di Indica dal limite dell'area piccola, è Hermoso, almeno a vederlo così in presa diretta ci è sembrato subito in fuorigioco, il cross di Dybala era già in fuorigioco sul primo cross di Dybala, sì, è in fuorigioco netto.
0: Però è un momento negativo per la Fiorentina, è 2-3 minuti che stiamo soffrendo e quindi adesso la Fiorentina deve un po' riordinare le idee, perché sono 2-3 minuti che è veramente sotto pressione, per carità, quando è andato in contropiede ha rotto le scatole giallorossi, ma sono più le volte che è andata in sofferenza di quelle in contropiede, ancora non si riparte, la revisione al VAR evidentemente è un po' lunga, io mi fido dello sguardo acuto di Brassi, me l'ha detto, fuori gioco confermato, evviva, e quindi si resta sullo 0-0 al 21esimo, quindi rimangono le nostre considerazioni, dobbiamo riorganizzarci un po', lunga rimessa di De Gea e palla che finisce dalle parti della Roma. Vai Lorenzo.
1: Pensare ad andare a Roma con la Roma e non subire penso sia impossibile, cioè nel senso nessuna squadra del mondo penso che possa andare a Roma con la Roma e non subire per almeno 5 minuti, quindi è bene tenere più che altro, è bene non lasciarsi schiacciare.
0: Bella palla, Attà per Mastantuono, la di rigore non viene, riesce a tenere il pallone dalle sue parti e crolla a terra, poi la Roma riparte in contropiede ma c'è un poderoso Dragusin che fa sfilare il pallone dalle parti di De Gea, buona questa opportunità, se qui Mastantuono avesse avuto un po' di kill in più poteva rimanere in piedi e davvero mantenere la palla in area di rigore e provare la conclusione, qua la Fiorentina ha avuto un'altra opportunità sempre sull'asse, mi sembra a ta Mastantuono,
1: Sì, ma Mastantuono mi sembra abbastanza dentro la partita.
0: Sì, ora sì.
2: C'è anche chi
0: aspetta,
2: ci dice
0: ancora bella palla di Pellegrino. È a ta, invece no, non è in partita Carlo Lorenzo. Ora però c'è Mastantuono che crolla a terra, tutto buono, si va avanti perché la palla è dalle parti di Attano, c'è un attimo di respiro, la Fiorentina ribadisce colpo su colpo, sveglia però Andur addormentato come la bella in mezzo al bosco, il gioco però si interrompe perché c'è un giocatore della Roma a terra, è Ndicka, e quindi vai pure Chiara.
2: Vladimiro ci dice la parata di De Gea equivale a un 1-0 per noi.
1: Sì. Vale quanto un gol, assolutamente. Tommaso Loreto, ciao.
3: Di nuovo, ben
1: ciao.
3: Gran parata.
1: Come stai?
3: Bene.
1: Sei arrivato bene a casa?
3: Stavo meglio prima con te in studio.
1: Ci credo. Ma sei arrivato bene a casa, tranquillo, c'era traffico?
3: No, guarda, ho preso l'autostrada.
1: L'autostrada, ancora non c'è troppo traffico a Firenze.
2: Oddio. Beh. È che tornano i peggio.
1: Arriva lei.
2: Io ho poi problemi sulla qualità.
1: Quando apriranno le scuole,
2: non
1: un disastro,
2: sulla quantità.
1: Quando riapriranno le scuole sarà la solita Firenze paralizzata.
3: Credo proprio di sì, anche se un po' più decente, secondo me, già oggi. Si è intravista, sì. Poi caro, non è il deserto e c'era a Ferragosto, meraviglioso, ma vabbè. Detto questo, si balla ragazzi, abbiamo preso il largo, siamo ufficialmente partiti, un po' si balla, un po' ci dobbiamo trovare in campo. Sentivo giustamente Andrea, sono d'accordo su Attà, un po' sottotono, poi non so se è una questione di ruolo o meno, però ecco, lì davanti anche Mastantuono ha provato ad accendersi con quel tocco in profondità per Pellegrino, però è chiaro che tutti e tre un po' devono trovare la giusta sintonia. Per il resto, ecco, la qualità della Roma la stiamo già vedendo, e in difesa un po' è inevitabile soffrire, però insomma c'è tempo, è chiaro che siamo partiti molto, molto coperti e più in attesa di vedere cosa fa la Roma e non di trovare il posto del nostro gioco.
0: Posso dire anche una cosa?
1: Vai.
0: No, siccome ricordavamo gli esordi della Fiorentina contro la Roma nelle varie stagioni, no? Le stagioni con Montella, con Italiano, e mi pare che con Italiano, dove forse la Fiorentina era già sotto 1-0 a questo momento, ma mostrasse già un'identità un pizzico più definita e molto più arrembante. Ecco, questa Fiorentina mi pare arrendi, sì, ma attende anche, e questo non lo so che segnale è, magari ci vuole più tempo, però insomma attenzione adesso a Malen, attenzione al limite dell'aria, Malen lo scambio con Dybala, bella palla per Wesley, attenzione, va sul fondo brasiliano, il cross al centro, meno male, salta di testa Lulli e la manda sul fondo. Quindi per dire che ancora grossissime idee non le vedo, se no qualche buona combinazione magari sulla tre quarti, ma Attà, Mastantuono, ma poi
1: no, è che c'era, cioè ci fu molta meno rivoluzione con Italiano, Italiano praticamente prese la squadra dell'anno prima che lottava per salvarsi, la trasformò e la portò al settimo posto perché qualcuno vendette Vlahovic a gennaio, perché altrimenti non so come sarebbe andata. Però diciamo che qui c'è da amalgamare molte più novità, molti più giocatori nuovi, e soprattutto è una rosa che va completata, c'è poco da fare, perché Attà secondo me lo metti a centrocampo, poi sono ripetitivo, l'ho già detto 100 volte, ma lo metti a centrocampo e fa tutto un altro lavoro, e soprattutto gioca in una parte del campo dove è abituato a giocare, così è molto più difficile anche per lui. Tommaso?
3: No ragazzi, aggiungo solo che però di tutti i giocatori Italiano probabilmente è uno che ha l'identità più spiccata. Ora magari non è uno Zeman, però è uno, no, che è molto convinto di un certo tipo di gioco, quindi fin dall'inizio lavora su un'impostazione e va dritto per la sua strada. Grosso mi sembra più del partito di un certo equilibrio in partenza e magari anche dell'analisi dell'avversario a seconda della partita, che non è necessariamente un male, perché poi vedi che Palladino alla fine già arrivò sesto con questa logica. Detto che ancora noi però non lo possiamo giudicare grosso, quindi non vorrei ci fosse un'accezione negativa. Ripeto, l'Italiano di tutti è quello che ha l'identità più spiccata, offensiva nel bene e nel male, e noi un po' l'abbiamo pagata questa cosa. Aggiungo,
0: aspetta perché c'è Dybala di rigore, attenzione, male, gol! Gol della Roma, 27esimo minuto, si è bevuto tutta la difesa, viola Dybala, ha messo al centro per Malen, che poi in area di rigore ha scartato gli ultimi centrali di Ola e ha depositato senza grossi problemi alle spalle di De Gea. 1-0 per la Roma, c'è un controllo VAR in corso, vedo dai monitor, non so per cosa, forse per un fallo, però insomma gol della Roma e forse per una sbracciata iniziazione di Hermoso su Mastantuono, può darsi, parta tutto da lì. Addirittura De Gea va a centrocampo a questionare con Marcenaro,
1: cioè dare gliela data,
0: gli
1: ha dato una bella manata, no, non volontaria.
0: Il gol è buono, il gol è buono, il gol è buono, purtroppo. Però ragazzi, la difesa della Fiorentina si è fatta saltare come dei birilli.
1: Sì, ragazzi, ma Dybala, non scherziamo per favore, Perché Dybala sta bene, Dybala che sta bene può giocare in tutte le squadre del mondo. Non c'è squadra dove Dybala non giocherebbe. Quindi Dybala è questo. Poi Dodò ci ha fatto saltare un po' facilmente da male, però il gol è di Dybala, ci mancherebbe altro. Tommaso in chiusura.
3: Visto in difficoltà anche su quel cross sul quale poi Lulli ha mandato alto sopra la traversa, niente.
2: Ci sono due messaggi però per il direttore prima di salutarlo.
3: Vedevo molto la difesa ballare. No, devo dire che non è un buonissimo avvio di partita anche per Fagioli, e quindi ci manca un po' di fosforo in mezzo al campo.
2: Ci scrive Francesco avanti da Pisa.
3: Avanti non infamate, dai.
2: No, su Ken la penso come il direttore Loreto, ma su quelle palle in profondità di Mastantuono ci voleva uno come lui in campo. Mentre Luca dalla Svizzera ci chiede, hanno detto, e Paratici nello specifico, che nel caso in cui Ken dovesse partire prenderanno uno uguale o più forte di lui. Ma quale Ken intendono? Quello preso dalla Juventus?
3: È vero, bella domanda, indubbiamente. Detto che poi secondo me un po' si sbilancia Paratici, perché così alza le aspettative.
2: Sì, l'abbiamo detto.
3: Tutto molto soggettivo, ma pronti via. E lo dice uno, e lo sapete, non è un grande estimatore di Ken, ma Beto non è al livello di Ken. Quindi si possono anche dire che per loro è meglio di Ken. È anche vero quello che diceva l'ascoltatore sul pallone in profondità, che può essere la soluzione ideale per mettere Ken in grado di far male, però ci hanno anche raccontato che Grosso vuole un attaccante che faccia molto lavoro, che partecipi molto. Certo, in questo momento là davanti partecipano in pochi, però ripeto, forse anche perché quello che deve essere il motore della manovra, cioè Fagioli, sta un po' soffrendo.
2: Ammonito tra l'altro.
0: Sì, ammonito sul contropiede molto bello di Dybala, Fiorentina che è un po' in bambola adesso. Servono dei correttivi alla svelta, anche soltanto tattici, ma qualcosa in più serve fare, perché la Roma stava attaccando, ragazzi, con veramente continuità da 10 minuti prima del gol di Malen. Quindi evidentemente serve qualche cosa in più, perché Pellegrino, ragazzi, non l'ha mai vista, letteralmente non l'ha mai vista la palla.
3: No, sembra piccoli per ora.
1: Benissimo. E vabbè, comunque, Tommaso, poi ci sentiamo dopo.
3: Bene, ragazzi, a più
2: a
3: tanto.
2: Dopo.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Dybala fa quello che vuole, Andrea. Tutto
0: quello
1: che vuole.
0: Per la Roma con Dybala, tiro sulla barriera, sì. Non è secondo me nemmeno al 100%, cioè, Gasperini in conferenza stampa l'ha elogiato molto l'altro ieri, ha detto che è in forma strepitosa. Non può esserlo al 24 di agosto naturalmente, però si vede che fa la differenza, cioè tra la forma fisica sua e quella di Mastantuono c'è un abisso. Poi se mi chiedete chi tra i due è più forte, non lo so, oggi come oggi è Dybala, magari tra 2 o 3 anni è Mastantuono.
1: Io me l'auguro per Mastantuono e per la Fiorentina che possa già esserlo in questa stagione, ma ragazzi i livelli di Dybala sono duri da raggiungere, perché forse
0: Pellegrino piantatissimo anche adesso, ha provato a suggerire una palla per lui Brescianini, lui è rimasto piantato. Si vede che non è l'attaccante ancora di questa squadra, lo diventerà certamente, ancora un po' un corpo estraneo. Malen sulla sinistra con Wesley che va a dargli mano, mi dispiace perché il gol della Roma è stato veramente troppo facile, cioè,
1: sì, ma era nell'aria, Andrea, dai,
0: sì, cioè. no, non sto mica dicendo che non si è meritato, perché, attenzione a Malen anche adesso che va al tiro, Fiorentina in bambola anche in difesa adesso, tutti fermi, tutti bloccati,
1: Cioè, sembra quasi di rivivere la partita dell'anno scorso, eh? Ora sì. Io spero di no, perché insomma fu
2: sì, sì, con una panchina diversa, e questo va sottolineato. La panchina quest'anno è una panchina che ti permette anche di ridisegnare, però dal punto di vista dell'atteggiamento stanno percependo anche una resa preventiva.
1: Ma no, però più che altro quando poi si torna lì, fai tutta la stagione fai tutto il precampionato con Ken sempre titolare, sempre lì davanti, e poi ti accorgi una settimana dalla fine del mercato che ti va di venderlo, e poi è logico che Pellegrino abbia bisogno di un po' di tempo. Dimitri Conti, sì. Che ne pensi? Ciao.
4: Buonasera, cosa ne penso della Fiorentina, di Pellegrino?
1: Di questo discorso, insomma, di Ken ceduto.
4: No, sono d'accordo. Devo dirti che ho avuto conferme su quello che pensavo, cioè che oggi, che ieri l'altro, perché novità di mercato ufficiali negli ultimi giorni ne sono arrivate, non è una Fiorentina da corsa come la intendevano o la sognavano in molti, ma nessun disastro, voglio dire, da un quindicesimo anno, se fosse già una Fiorentina da corsa. Ecco, io mi auguro che la cessione di Ken apra nuove idee, nuove soluzioni per allungare gerarchie, dare alternative e dare anche qualche certezza in più all'allenatore, che si trova costretto a inventare un posto adattato, perché comunque esatto. Poi possiamo, io mi immagino che siano già ripartiti i fucili verso Grosso, quindi magari io provo a fare un po' da contraltare.
1: No, ma non tanto, sai, no, cioè più sul mercato, sulla squadra ancora non pronta, dai, non ci sono grossi messaggi su Grosso, non ci sono.
2: Ma ce n'è uno, se vuoi, Dimitri, se vuoi rispondere, vabbè, che era molto duro, io cerco di edulcorarlo, è Giacomo dai Rosi, che dice: Grosso lascia desiderare, mettiamola così, e voi pavidi non avete il coraggio di dirlo.
1: Olè, vai. Colpa nostra.
4: Sai, vero? No, colpa nostra. Colpa nostra
2: di Dimitri. Ho aspettato apposta.
4: Più forte della Fiorentina. Che male ne è più forte dei nostri attaccanti? Perché esistono giocatori più forti di Ken in Serie A, fuori dalla Serie A. Quindi, e fa parte tutto del quanto si è sopravvalutata questa squadra. Non è una Fiorentina da corsa oggi, può diventarlo tra qualche mese con il lavoro, con qualche innesto, con qualche sacrificio, perché sarà mica un caso se attacca e arriva per fare la mezzala, finisce a fare il para esterno d'attacco all'esordio in partite ufficiali. Per cui, se ci vogliamo raccontare quello il suo ruolo, va bene, raccontiamocelo pure. Io credo che la storia sia differente, quindi voglio dare un po' di alibi all'altro Fabio, quello che non è stato santificato a tempo debito, ma in compenso hanno già iniziato comunque a sputargli addosso. È una partita molto difficile, certo. Perché la Roma, anche con i debuttanti sulla fascia, rimane una squadra forte, più forte di questa Fiorentina. Io devo
1: se
4: dire,
1: poi Dimitri trovi un Dybala in queste condizioni,
4: ma male stesso, ragazzi, questi giocatori è inutile illudersi, la Fiorentina non li ha, certo. Non li abbiamo, non è che forse Mastantuono tra 3 anni varrà Dybala, forse Ken, forse. Parere mio, non varrà mai Malen, forse il sostituto di Ken, forse Pellegrino potrà assomigliare a un valore assoluto simile a quello di Malen tra qualche tempo, non adesso. Quindi, come l'estate è stata fervida di festeggiamenti, grandi fiorentine scudettate, mi auguro che la discesa sulla terra non sia troppo violenta, perché come diceva un meraviglioso film francese, il problema non è la caduta, è l'atterraggio.
1: Benissimo, e col film francese non so veramente più cosa
2: gli chiediamo
1: dirti.
2: I nomi, perché qualcuno si era già sbilanciato. Pierluigi, i due nomi di Dimitri.
1: Va bene, vai, ricominciamo.
2: Non so se è una tradizione che vogliamo portare avanti.
1: No, tanto stasera, devi sapere, Dimitri, l'anno scorso, o a questo punto si può dire tranquillamente, la stagione della Fiorentina disastrosa è stata dovuta ai quaderni della Chiara, che aveva questi quaderni, aveva due, dopo il primo ci eravamo resi conto che portava male, ha voluto usare anche il secondo e quindi sappiamo tutti. Quest'anno ne ha portato uno che è una Bibbia, va bene? Sono 200 pagine, quindi stasera tocca rubarglielo.
2: Però la copertina viola.
1: La copertina viola, proviamo a prendere la Verde Speranza la prossima. Vai Dimitri, dici.
4: Vai, senti, andiamo un po' di fantasia, allora vi devo dire, direi uno dei due esterni, scegliete voi chi.
1: No, forse non si
4: Dodò
1: sceglie
4: per,
1: nulla.
4: Per anzianità, Dodò, dai. Servizio, Dodò per anzianità.
1: Dodò che è stato anche uccellato da Malen.
2: Ce l'hanno scritto in tanti.
1: Esatto. Del gol.
4: E poi io devo dire, a tratti avevo sensazioni, non dico belle, buone, ma discrete. Quindi il secondo nome non mi viene in automatico, qualcuno a centrocampo, senz'altro un abbrillato, Fagioli.
1: Bravo.
4: Dai. Chiamiamo Fagioli.
2: Uno su due l'ha preso l'ascoltatore, aveva scritto Ranieri e Fagioli.
4: Sì, è Ranieri.
1: No, Ranieri sì, nemmeno fosse stato l'unico della Fiorentina in campo. Dice, guarda Dimitri, la Fiorentina gioca in uno stasera, c'è solo Ranieri, ci devi dire il nome del peggiore. No, dice, non si può, non c'è. Va bene Dimitri, grazie.
4: A dopo.
2: Ciao.
1: Andrea.
0: Qui stiamo mestamente al 38esimo sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0, decide il gol di Malan al 28esimo, ma il copione non è cambiato sinceramente, ora magari la Roma rispetto a prima attacca con meno enfasi anche perché il vantaggio lo ha trovato, ma la Fiorentina fondamentalmente non si è mai più schiodata alla sua metà campo, adesso c'è Dybala che si allunga un pallone, che lo manda sul fondo. Non c'è molto da dire di questa Fiorentina che francamente non ci sta piacendo. Davanti le idee latitano, a centrocampo centrocampo male, francamente secondo me è il peggior reparto di stasera, cioè non si è mai visto. Difesa, hai provato a contenere, sei stato fortunato un paio di volte, bravo De Gea una volta, poi sei capitolato nell'azione del gol. L'unico elemento da salvare è De Gea. Attenzione adesso Rodrigo Mora per Malen, brava la viola qua a chiudersi, riparte con Dur Mastantuono messo a terra, fallo sull'argentino, giallo sull'Ermoso, primo ammonito in casa giallorossa, fallo di Ermoso su Mastantuono e giallo per lo spagnolo al minuto numero 39, prima ammonizione della Roma sulla ripartenza del talento di Assul, fermato davanti alla panchina di Fabio Grosso che non si è mai seduto un istante in questa prima frazione di gioco, ha continuato a dare indicazioni, chiede alla squadra di star compatta, chiede veramente tanto sacrificio a Niccolò Fagioli, prima lo seguivo mentre parlavate con Dimitri, di far tanto da raccordo tra difesa e mediana al centrocampista ex Juventus. Ora riparte la viola con Arturo Attà che si è visto veramente poco, ma come lui si è visto pochissimo Matteo Pellegrino. Attà ancora tre quarti di campo per Fagioli per Mastantuono, vediamo cosa inventa l'argentino, per, eccolo qua, Pellegrino per Ndur, il tiro ci ha battato direttamente tra i guantoni di Svilar, è un tiro tra l'altro particolarmente brutto quello di Ndur che ha sicuramente un piede molto più educato come ci ha fatto vedere in tante occasioni della scorsa annata, visto che è andato vicino alla doppia cifra e quest'anno ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di superare quota 10 gol, arrivare e superare quota 10 gol stagionali, poteva fare certamente molto molto meglio. Comunque 40 minuti, siamo entrati adesso negli ultimi 5 di primo tempo, purtroppo la viola è sotto e purtroppo c'è ancora la Roma in attacco con Dybala che scambia con Mancini e lui addirittura che ci fa lì davanti, boh. Poi arriva sul pallone Lulli, scambia adesso con Brian Cristante, adesso c'è Paolo Dybala, adesso c'è Mancini in area di rigore della Fiorentina, boh, si è proteso la davanti, poi Wesley sulla sinistra, i brasiliani, il cross al centro, attenzione, proprio Mancini salta male, mette fuori Fagioli, ma la palla ha recuperato subito la Roma. Cari ragazzi, è veramente un ciafano purtroppo, la seconda parte di primo tempo ha visto veramente una brutta Fiorentina, la prima parte vi posso dire, ha provato a resistere, ora c'è Rodrigo Mora, il tiro direttamente su De Gea per fortuna. La prima parte della prima frazione la Fiorentina ha provato a resistere, ha provato a sua volta qualche cosina timida, però anche lì zero carbonella, La seconda parte dal 23esimo, 24esimo in poi, un dominio della Roma che fatico francamente a commentare, cioè la Roma è forte, la Roma sta forse anche meglio fisicamente, la Roma si conosce di più e ok, ma la Fiorentina praticamente non perde nulla.
1: Chiara,
2: c'è anche chi ti chiede nello specifico di Pellegrino, che sensazioni ti ha dato in questi primi 42 minuti?
0: Non si è visto in campo, poteva esserci seriamente Riccardo Braschi, non sarebbe notata la differenza, onestamente. Poverino, non è colpa sua, la partita è difficilissima, giocare contro una difesa a tre con dei Marcantoni, con Vermoso, Indica e Mancini è complesso, è la prima gara in assoluto ufficiale che fa con la Fiorentina, io non lo voglio minimamente caricare di responsabilità, ci mancherebbe altro che siamo pronti a giudicare Pellegrino, però ragazzi, ha avuto due palloni giocabili e non ha fatto niente, ha provato a innescarlo un paio di volte Mastantuono e non ha fatto niente. E da rivedere, dai, mancano 3 minuti a fine primo tempo e speriamo che una ripresa più gagliarda anche da parte sua.
1: Eh sì, speriamo insomma che più che altro si possa correre ai ripari in qualche modo, non so bene come, però secondo me è una squadra da ridisegnare un pochino dopo l'intervallo, perché...
0: Ma se il concetto è palla lunga per, direbbe Moise Kean, nel senso che mi sembra uno più scattante nella corsa di Pellegrino.
1: Sì, ma capisci che se hai fatto tutta la preparazione puntando sul palla per Kean e poi a una settimana dalla fine del mercato vendi Kean, capisci che non è che siamo pazzi noi a dire no, ma l'anno scorso lo volevate cedere. Sì, va bene, probabilmente anche il primo di luglio, ma non il 25 d'agosto, cioè il discorso è quello.
0: Ma questo è il mercato, bellezza, nel senso, non
1: sì, ho capito il mercato,
0: modo di dire.
1: No, Andrea, perché bisogna fare un po' di chiarezza, perché siccome noi ci piace fare il nostro lavoro e bisogna raccontare quello che succede, per noi c'è stato fatto pervenire un messaggio da parte della Fiorentina, che chiaramente non si può esporre in prima persona, con un comunicato dove c'è stato detto a fine luglio Moise Kean non si muove da Firenze e la scelta della Fiorentina è questa. Benissimo, quindi Kean era stato tolto dal mercato. Se tu togli dal mercato Kean e lo fai sapere ai 420, poi arrivi e ci racconti che Kean non lo vendi se non prendi uno migliore, ma non ci credo mai a una cosa del genere, ma nemmeno di pari livello lo prendi di Kean, non esistono giocatori prendibili a queste cifre di pari livello o migliori addirittura di Kean, e ci possono dire quello che vogliono, ma non è così. E quindi poi arrivi il 25 d'agosto e vendi quello che avevi detto un mese fa che non l'avresti venduto, e c'è qualcosa che non torna, perché l'allenatore ha fatto un tipo di lavoro in un determinato modo, lo stesso allenatore che ha chiesto fin dal primo giorno gli esterni di attacco e esterni di attacco non li ha, quindi o hai sbagliato allenatore o hai sbagliato fino a questo momento a costruire la squadra. Questo è quello che
0: questa
1: penso.
0: Questa è una riflessione sacrosanta. Ora anche Mastantuono sbaglia tutto, Mastantuono ha sbagliato moltissimo, ci ha provato, bontà sua, a fare qualcosa, ma ha fatto tanti errori anche l'argentino. No, sono d'accordo con te Lorenzo, però il mercato purtroppo è imprevedibile e comporta anche sacrifici di questo tipo. C'è chi addirittura vende il centravanti capocannoniere della Serie A a gennaio, figuriamoci. Abbiamo visto anche di peggio rispetto alla cessione di Kean all'ultima settimana di mercato. Comunque sia, 44 minuti che stanno scadendo, 45 che iniziano ora, 2 minuti di recupero, quindi 120 secondi alla fine del primo tempo. Si fa notare Pellegrino perché ha preso un fallo a centrocampo, ecco, prima cosa di Pellegrino in 45 minuti, fallo a centrocampo. Fiorentina che prova a chiudere in attacco, speriamo sotto di un gol e basta, così almeno vedremo una ripresa un pizzico più diversa.
1: Alcuni break l'hanno fatto?
0: No, non l'hanno fatto, ma devo dire che anche nella Serie A di ieri sera non l'hanno fatto.
1: Ma forse quindi solo di pomeriggio?
0: Sì.
1: Ma qualcosa? Sei sicuro che nel Milan non l'abbiamo fatto?
0: Vabbè, mi pare proprio di no.
1: Vabbè, comunque, vabbè, cambia il giusto.
0: Vabbè. No, perché ieri ero con mio padre a vedere le partite e anche lui ha notato questa cosa che non c'è nessun break. Mastantuono, bella palla per Dragusin! Di testa va il rumeno, ma la palla finisce sui contorni di Svilar, purtroppo. È fatto male un giocatore della Roma, però nel frattempo. Si tratta di Hermoso, forse? Sì, Hermoso, perché nel saltare Dragusin lo ha travolto. Si rialza poi lo spagnolo, nessun problema per il numero 22 della Roma. Un minuto di recupero che se n'è già andato. Rimangono 60 di secondi da giocare. e poi sarà soltanto duplice fischio per Marcenaro, riparte la Roma dalle retrovie con Dicà. Dicà che non ha voglia di accelerare perché mancano 40 secondi al fischio finale di questa prima frazione di gioco. Mancini ancora per Svilar, Svilar era di rigore in favore di Dicà. Dicà per Cone, Cone che al piccolo trotto tiene il pallone, lo serve a Cristante, ultimi 20 secondi di partita. Cristante supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, scambia con Mancini, ancora per Cristante. Insomma, siamo chiaramente nei minuti di recupero più inutili della storia, perché insomma manca soltanto pochissimo alla fine del primo tempo. Eccolo qua il duplice fischio di Marcenaro, addirittura con qualche secondo di anticipo. Si va all'intervallo sotto di un gol, 1-0 per la Roma. Fiorentina brutta soprattutto nella seconda parte di primo tempo, servirà ben altra prova per uscire con almeno un punto dall'Olimpico. Lì nello studio.
1: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 per la Roma, meritato e forse anche stretto il risultato per i giallorossi con il gol di Malen. Una Fiorentina che non era partita malissimo, ma che comunque si è un po' persa durante la partita ed è uscita soprattutto la Roma. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Roma-Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Roma al 45esimo con il gol di Malen. Tante cose che non tornano in questa Fiorentina, però siamo soltanto all'inizio. Noi mettiamoci subito in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
7: Ok, c'è apposta. Sì, sì. Però io ti dico la verità, ora non se ne parla a favore, se è contro tutti hanno da ridire, era in terra, cioè, allora il calcio è questo, se a uno gli piglia un crampo, questo è un cavolo.
8: Le regole sono regole.
9: Torniamo però da Radio Firenze Viola perché ci stanno aspettando Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao ciao, ben ritrovati, ce l'hai la voce Luis?
9: Guarda, sta prendendo adesso una caramella perché
1: ce l'hai.
8: Sta prendendo lui, lo prende presto. Ah,
1: ce l'hai. Ci credo che ce l'hai. Qui.
8: Ce l'ho, sì.
9: Che voto date a questo primo tempo della Fiorentina?
1: No, dai, non mi fare questa domanda. No.
8: Cattivo.
1: È cattivo, sì, ma è sempre cattivo, è sempre cattivo. No, dai, si fa rimandata.
2: Senza voto.
1: Senza voto, no, non giudicabile ancora, dai, aspettiamo la fine della partita. Insomma, son tante le cose che potremmo dire, si torna sempre lì, se fai tutto il precampionato cercando l'attaccante che imbuca e va in profondità e poi non ce l'hai alla prima giornata, il gioco però è quello, va in difficoltà. Se poi ci sono gli avversari, perché un Dybala così, io l'ho detto prima, me lo auguro per Mastantuono che possa diventare un giocatore come Dybala, ma Dybala in queste condizioni è imprendibile. Poi gli dai mezza palla a Malen e l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, e la Fiorentina questi giocatori qui non ce l'ha. Quindi insomma difficile, una partita difficile, ma ce l'aspettavamo così, dai.
9: Chiara, ecco, che cosa riesci comunque a salvare di questo primo tempo?
2: Si fa fatica proprio per tutte le premesse che abbiamo fatto, al di là della formazione che sicuramente non sarà la formazione titolare per gran parte degli impegni della Fiorentina nella stagione 26-27, da un lato anche per la condizione fisica di alcuni, per l'aspetto relativo al mercato e anche per la complessità dell'avversario che sostanzialmente porta avanti il lavoro iniziato l'anno scorso e ha all'attivo una qualità che in alcune zone di campo è superiore, salvo sicuramente De Gea che a differenza dell'anno scorso ci ha dimostrato di essere già pronto a salvare la Fiorentina laddove possibile. Per il resto ho visto male i reparti, ma anche tanti singoli, a partire da Fagioli che era uno dei giocatori da cui mi aspettavo di più in quest'estate, visto anche la concorrenza che poi ha e Paratici gli ha portato in casa.
9: Eh sì, in effetti De Gea possiamo definirlo il migliore di questo primo tempo, parata decisiva su quel tiro di Mora.
7: Sì, il migliore perché ha fatto una parata decisiva, giustamente ha fatto il suo, quello deve fare.
9: Sì, però è stata una bella parata.
7: Quello ci si aspetta da De Gea, via, mettiamo così. Sì, però una partita dove sicuramente la Roma merita il vantaggio, però siamo ancora in partita,
9: sì,
7: vediamo
9: se siamo
7: tempo.
9: In partita, però ecco, manca come si fa minuti a rendere questa Fiorentina più pericolosa, a creare le condizioni perché possa far male alla Roma?
7: Beh, io sono d'accordo su quello che ha detto anche Lorenzo prima, insomma, si è fatto un precampionato con Ken, sì. Ora c'è Pellegrino, con caratteristiche totalmente diverse.
9: Certo, certo, però ora bisogna inventarsi qualcosa per aumentare la pericolosità.
1: E si mette Ken, come si fa? Ce l'hai? Ho capito.
7: Però se Ken si fa male, dopo ti manca 40 milioni, capito? Sai, siamo ragionati di queste cose qui.
1: E allora però panchina non lo porti. Non
9: potresti entrare Ken Sauro al posto.
7: Secondo me sta anche la società, Diglio. Non penso che ora.
9: Certo,
7: se grosso aveva scelta libera, lo faceva giocare. Probabilmente Paratici, giustamente, ha detto: guarda, la trattativa è già quasi conclusa. Se mi si fa male,
9: la trattativa è conclusa.
1: Scusami, Sauro.

0: ma anche lo stesso João Mário non è mai fatto una sola posizione, no, è andato dall'altra parte.
1: Ma ancora siamo, c'è un'indicazione, perché l'unico giocatore senza il fratino, come si dice in gergo, era Ken.
2: Sì, ma perché, Ken è, quando registra si leva la cosa, no,
1: non lo so se può essere un'indicazione o meno, vediamo un po'.
3: Io dico che allora, se la società ha dato questo input a
2: non lo fa entrare,
3: no, ma allora non lo portare nemmeno, cioè, capito che ti voglio dire? No, lascialo fuori, l'hai portato a Roma perché ieri vuol dire che non era così avanti la trattativa, ma lascialo in tribuna, non lo portare. Se ce l'hai a disposizione, guarda, ti dico una cosa che abbiamo raccolto oggi a tutto mercato web sulla Juve. Ieri era stato detto,
1: esatto, vedi? Entra Ken, Lorenzo,
3: lo so,
1: e anche Olai forse.
3: Per forza, no, perché se lo porti può essere utilizzato.
4: Stai mettendo anche la pettorina.
3: Però si è messo la maglia.
2: Se tu dici, Lorenzo, se tu dici giustamente di mandare Ken in tribuna, poi magari non c'è più, uno trova più, cioè questo lo tenga lì, buono, ci sei
3: infatti, vabbè, ma in tribuna ci va, c'è anche qualcun altro, lo mettiamo accanto a Paratici, lo teneva lì. Ieri comunque, guarda, chiudo, che ieri è stato detto a Spalletti dalla Juve, Cop Miners non lo fare entrare. Arriva Spalletto, una vea altra, ha messo Cop Miners. Cioè, quindi, sì, capito? Poi l'allenatore è anche portato, si gira, vede Ken, dice, sai cosa? Io lo metto Ken.
5: Perché certo, poi ma ci sono anche...
2: Se poi si fa male, ragazzi, dopo poi...
3: E allora non lo portare, capito?
2: No, lo tiene lì, lo tiene in panchina. Probabilmente sta notizia, probabilmente hanno concluso stamattina veramente, dove era già il ritiro, lo porti in panchina tranquillamente. Ma Ken, sono convinto... Grosso,
3: ma l'anno scorso l'ha vista tutte dalla tribuna, è abituato,
4: quasi tutte.
3: La fine della
4: doppia seduta,
3: qualcuno ci aveva doppia seduta, è vero, giustamente.
5: Comunque, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Grazie a Radio Firenze Viola. Buon proseguimento.
3: Ciao ragazzi, ciao.
5: Grazie
3: ai nostri amici di RTV 38, subito da Andrea Giannatasi all'Olimpico.
6: Eccoci qua, pronti per il secondo tempo. Fischietti in bocca per Marcenaro, eccolo qua, il fischio si comincia. Non ci sono stati cambi nelle due formazioni, anche se abbiamo visto le telecamere di DAZN hanno inquadrato un Moise Ken che si è messo la maglietta, chissà che non posso magari entrare nel corso della ripresa. Comunque staremo a vedere. Fiorentina che dunque riparte con il 4-3-2-1 visto nella prima frazione, con De Gea tra i pali e poi Dodò, Dragusin, Ranieri, João Mário in difesa, Andur, Fagioli e Bresciolini a centrocampo, Mastantuono e Attà a supporto di Pellegrino, la Roma con Svilar tra i pali, Hermoso, Ndicka, Mancini in difesa, Wesley, Cristante, Kone e Lulli a centrocampo, Mora e Dybala a supporto di Malen che sta decidendo con il gol al 28esimo questa sfida all'Olimpico, che apre ufficialmente il campionato della Fiorentina che ora è in possesso palla con Ranieri, spera adesso per Dragusin, Dodò adesso d'esterno per Attà supera Ranieri centrocampo, Mastantuono si trascina il pallone sulla linea di rimessa laterale, rimessa in favore dei giallorossi, tante palle perse per Mastantuono. Io riesco difficilmente a giudicare la prova dell'argentino, cioè mentre su tanti altri la sufficienza è abbastanza larga ed evidente, io sull'ex Real Madrid non lo so, perché qualcosa ho provato a fare onestamente, bisogna essere sinceri, però ho sbagliato anche molti palloni. Comunque magari stasera ci regala una giocata delle sue, come quella del superclassico al Monumental di qualche anno fa. Fiorentina in possesso palla con Dodò adesso, palla per Fagioli, seguiamo un po' questa prima parte di ripresa per la Viola e poi cominciamo il ping pong da studio. Ancora Mastantuono sulla destra, area di rigore, Mastantuono si infila, Mastantuono la palla al centro, al rimorchio per nessuno, peccato, aveva messo veramente un bel cioccolatino il classe 2007. Adesso Dragusin strappa un bel pallone, Dragusin per Mastantuono di prima, ancora per Dragusin che chiaramente non è un fine rifinitore, infatti perde il pallone, poi Malen è più impreciso di lui perché la palla finisce in rimessa laterale. Non se le mandano a dire i complimenti i due giocatori che si spintonano, però tutto regolare, quindi si riparte, rimessa Viola, palla rapidamente scodellata per Fagioli per João Mário sulla sinistra, João Mário il portoghese, gioco di prestigio, limite dell'aria, il cross al centro per nessuno, palla sul fondo, Fiorentina che ci ha provato a dare un senso a questo inizio di secondo tempo, 48 minuti di gioco, 1-0 per la Roma, con la Viola che...

0: sta provando un pizzico di più a mettere la testa fuori dalla sua zona di competenza. Risponde però la squadra di Gasperini con lo scarico di Dybala per Lulli, Lulli ancora per Dybala, Dybala con il mancino delicatissimo alla ricerca di un compagno di squadra, Wesley nello specifico, lotta tutta brasiliana con Dodò, gli strappa il pallone in dur, molto bravo, riparte la Viola in contropiede con Mastantuono. Mastantuono supera la linea di centrocampo, è un 4 contro 3, Mastantuono fatto da solo, Mastantuono, ancora lui, limite dell'area, crolla a terra, non c'è nulla, sì, punizione per la Fiorentina dal limite dell'area, anzi no, un po' prima, perché il fallo inizia prima e quindi la palla viene fatta retrocedere di almeno 10 metri, però bravo Mastantuono, Mastantuono che fa prendere il giallo a Conè e punizione per la Fiorentina.
1: Di lì è zona, Zolla Mastantuono.
0: Speriamo che si senta a casa, si senta al Monumental. Speriamo. Sì.
1: Comunque, bella, insomma, ci fa vedere, anche se chiaramente è la prima partita all'Olimpico di fronte a 67.000 e rotti spettatori, alla prima giornata, un classe 2007 che la settimana scorsa era a tirare le punizioni sulla Battigia al Forte dei Marmi, però comunque è un giocatore che ti fa vedere, sì, di avere dei colpi, dai.
0: Sul pallone ci sono proprio Mastantuono e Nicolò Fagioli, chiaramente anche Fagioli ha un piede delicato, bisogna capire se si vuole scodellarlo al centro o andare direttamente in porta, e chiaramente insomma sono due soluzioni che Grosso avrà provato e riprovato, restano entrambi i giocatori sul pallone, Mastantuono e Fagioli, va Mastantuono, tiro altissimo, niente a che vedere con quella perla che decise il derby di Buenos Aires di qualche anno fa, niente da fare, palla alta, nulla da fare per la Fiorentina, occasione cestinata, era molto difficile oggettivamente metterla in porta da quella distanza, però per un piede educato come quello di Franco Mastantuono nulla è impossibile. Mastantuono che recupera il pallone adesso, crolla a terra, seconda punizione per la Fiorentina più o meno dalla zona di prima, forse un pizzico più indietro, ma un metro al massimo, però punizione per la Fiorentina dalla stessa zona, secondo me adesso si cambierà scelta, cioè si andrà allo scodellamento al centro, perché siamo, siamo troppo indietro, non è possibile far gol da lì. Sarebbe bello poter dire, va Mastantuono lo stesso, sarebbe bello poterlo fare, ma non credo accadrà. 51 minuti di gioco, sempre Fagioli e Mastantuono sul pallone, che confabulano. Vediamo un po' chi va, fischia Marcenaro, stavolta va Fagioli, il cross al centro, salta di testa Cristante, la mette fuori per un istante, fa anche rima con Joao Mario che riconquista il pallone, Pellegrini non c'è nemmeno in campo, c'è Pellegrino, ma non Pellegrini, Atta sulla sinistra, perde il pallone, ma l'ultimo tocco è della Roma, forse sì, rimessa per la Fiorentina in zona d'attacco. Davanti alla panchina di Fabio Grosso, che è un indemoniato, chiede i suoi rapidità. Fiorentina sono andate partita con un pizzico più di voglia in questo secondo tempo, speriamo drizzi la mira, ora però sbaglia tutto Joao Mario, regala il pallone alla Roma, bravissimo a intervenire Ranieri e a riprendersi la sfera, poi la Roma non la tiene in campo con Gianluca Mancini, regala una rimessa laterale in zona ancora più offensiva alla Fiorentina, Atta subito la rimessa in gioco, poi andiamo con il ping pong da studio, Atta ancora, si accentra il francese, palla per Fagioli, Fagioli per Dodò, con sovrattazionamento dei compagni, va a squadrare al centro, Pellegrino di petto, mette fuori Conè, niente da fare, zero Carbonella amici da casa, zero Carbonella, 52 minuti sul cronometro, 1-0 per la Roma, e Roma che parte in contropiede con Dybala, attenzione, temporeggia un po' la coia, poi serve Malen che è solissimo, attenzione a Malen al rigore, Malen il tiro! Gol! 2-0, doppietta di Malen, 52esimo, 2-0. Che beffa ragazzi, che beffa, su contropiede, tutti piantati in difesa, 2-0 della Roma, inizio di presa, nel momento migliore della Fiorentina. E potrebbe essere una sentenza questa rete, purtroppo. Potrebbe essere una sentenza.
1: Male tutti.
0: 1-0 per la Roma.
1: Male tutti. Dybala che prende palla, secondo assist di Dybala. E arriva male, che fa fuori Dragusin, neanche impegnandosi troppo, e poi piega le mani a un De Gea che questa volta ce l'ha un po' sulla coscienza. Non l'aveva fatto l'anno scorso male nel gol contro la Fiorentina, ma stanno a fatti due. 2-0 al 53esimo.
0: Male ragazzi, malissimo, perché anestetizzi tutto il secondo tempo, dai, parliamoci chiaro.
1: Male, ciao, Mario,
0: non dico che la gara. Come?
1: Male anche João Mario, perché il lancio di Hermoso per Dybala non è stato preso, cioè a
0: forse male anche
1: Dragusin e De
0: Gea, forse male anche De Gea,
1: l'ho detto.
0: Ecco. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo, perché era primo cambio per la Roma, intanto esce Mora ed entra Sule, primo cambio effettuato da Gasperini. Non ci siamo, peccato, perché sinceramente ripeto, annulli tutto il secondo tempo in questa maniera. E io ora faccio fatica a raccontare anche con una certa enfasi tutto quello che potremmo vedere in questo secondo tempo, perché la partita è fortemente indirizzata, e a meno che la Fiorentina non reagisca subito, trovi il 2-1 immediatamente, ma insomma, colpo di testa di Ndur parato da Svilar, ma la gara è francamente molto molto compromessa, ed è un peccato, perché ripeto, la Fiorentina ci sta mettendo un pizzico più di cuore, ma d'altronde se dormi in difesa e hai davanti una squadra molto forte, paghi il fio.
1: Sì, Chiara?
2: Mamma mia che delusione, ci scrive Matteo da Scandicci, fai cambi ora che la Roma vince 2-0. Simone da San Giovanni ci chiede, ma la scorsa stagione è finita? Questa è una stagione nuova o ripartiamo dove poi abbiamo lasciato? Dodò è il nulla assoluto, questo è il messaggio di Pietro da Napoli, che aggiunge, da 2 anni che lo ripeto, Amatucci è nettamente superiore a Fagioli e a suo avviso Attà sta giocando fuori posizione, come poi hai ribadito anche te Lorenzo. Simone 09 99 non ci sta, ci dice no, un gol del genere no, oi c'è un vuoto di 30 metri e poi una difesa che non può stare così chiusa. Ora
0: attenzione alla Roma con male crolla a terra da solo, andava in contropiede tutta sola la Roma con Sule subito protagonista, poi la profondità per Malen che si è accartocciato per fortuna da solo in area di rigore. Se no ragazzi faceva il 3-0, eh?
2: Per l'appunto ci scrivono da casa, ora tocca limitare i danni. Poi Tommaso ci scrive.
0: L'impressione è quella ragazzi.
2: Troppi brodi della passata stagione, Dodò perennemente saltato nella stessa maniera, Fagioli, Brescianini, Ndur erano i tre tenori della quasi Serie B, la tabula rasa doveva essere completa, ci manda anche uno sticker di Paolo Vanoli. Poi Bruno da Viterbo, non è possibile fare grandi parate e poi scansarsi così, e il suo commento in occasione del gol del raddoppio della Roma era proprio, ma che fa Davide?
0: Entrerà Chimenez intanto. Primo cambio che ha in mente Fabio Grosso è Alex Chimenez, quindi evidentemente cambio sulla corsia destra, presumo fuori Dodò e dentro lo spagnolo, credo, poi vediamo se invece vorrà metterlo più davanti, non lo so. Comunque sia, insomma, gara che si avvicina all'ora di gioco, ma insomma ormai il punteggio è abbastanza indirizzato purtroppo. Ho perso molto entusiasmo, vi dico la verità, perché mi aspettavo nel complesso un esordio diverso della Fiorentina, perché è stato un precampionato buono, a me il precampionato della Fiorentina mi era piaciuto, avevo visto qualcosa di diverso, oggi non ho visto niente del precampionato. Ora è vero che ti ho fatto precampionato con un centravanti che oggi non c'è e con una tre quarti diversa, perché oggi l'hai affidata a Mastantuono e Gudmundsson in panchina, però era lecito secondo me aspettarsi una Fiorentina un po' diversa, al netto della forza degli avversari, dello stato fisico, del contesto ambientale, ma qualche cosina in più me lo concederete amici ascoltatori, era lecito attendersi. Poi non siamo qui a far processi, non siamo qui a chiedere la testa di nessuno, non siamo qui a dire che la Fiorentina andrà in Serie B, io sono convinto che la Fiorentina arriverà serenamente tra le prime 10 in classifica, però è una squadra questa che oggi doveva mostrare qualche cosina in più. Ora attenzione alla Roma che va in contropiede con Lulli, marcato da Dragusin, area di rigore, ancora Lulli, la palla al centro, messa fuori da Brescianini all'ultimo minuto, poi Attà ripulisce la sfera e aiuta la Fiorentina a stare un po' più alta. Però serve cambiare qualcosa qua ragazzi, serve veramente cambiare qualcosa.
1: Sì, assolutamente, ma c'è chi si sta scaldando Andrea?
0: Ma tutti in realtà, si sta scaldando persino Ken, figuriamoci, Ken, Gudmundsson, Valdepeñas, Ulai, vedo insomma Mandragora, tutti quanti. quindi qualche cosa verrà fatto. Però ecco, come vi dicevo, Chimenez ora è davanti al team manager, che appronterà già la lavagnetta luminosa, quindi il primo cambio è quello. Malen, attenzione Malen, tiro di Malen sul fondo di un paio di metri, per fortuna. Ragazzi, questo attaccante è micidiale, attaccante fa paura, è un animale, è veramente un animale.
1: 25 milioni per quelli che dicono che i giocatori forti costano tanto.
0: Abbiamo pagato milioni. Anche noi 25 milioni Pellegrino,
1: piccoli,
0: se non mi sbaglio.
1: Anche piccoli.
0: Bene,
1: no? Più o meno siamo lì, no?
0: Sì.
1: Il livello è quello. Vai Chiara.
2: Ben scarsi, difensori e portiere dormono in piedi, un'azione, solito destino, perdere, ho 48 anni e dopo Cecchi Gori ho sempre perso, che tristezza. Questo ce lo scrive Filippo dal Brasile. Poi Kit da Udine, buonasera, purtroppo niente di positivo, stasera i peggiori in campo sono i soliti noti. Garfagnana Viola, senza Ken siamo da serie B. Poi Cristian da Modena, mamma mia, ho un grosso timore, non vorrei un altro grosso calvario. Ovviamente il gioco di parole anche con il nuovo tecnico della Fiorentina. Davide ci scrive: De Gea, se sta fermo la para di muso, 200 milioni per arrivare decimi in campionato, mica male. E questo poi è anche il commento un po' alle previsioni di piazzamento che abbiamo fatto anche prima del fischio d'inizio. Claudio ci scrive: tra giornalisti e calciatori non ci avete capito molto.
1: È colpa nostra, è certo, è colpa nostra. Allora, non si becca un giocatore perché non si becca notizia, è colpa nostra. E allora ci rode perché l'ha fatto la squadra, il grande Paratici, e noi ci rode perché non ci ha dato le notizie. E la Fiorentina perde 2-0 con la Roma, è colpa nostra.
0: Scusami, vai. Lorenzo, entrerà anche Moise Kean. Moise Kean quindi in campo l'ultima mezz'ora.
1: Bene, vai Chiara.
2: Ora sì che il Nottingham te lo compra Dodò, ci scrive Lia Jeremy da Massa. Mamma mia che amarezza, quante scelte sbagliate di formazione, quante lacune di mercato, quante cose che non tornano a livello ambientale. Nuova stagione, stesso copione. Bruno Viola invece ci scrive: siamo un cantiere aperto.
0: Aspetta, perché c'è Lulli, era di rigore Lulli, per lo centro, gol di Malen, 3-0. 3-0, gol di Malen al 61esimo. 3-0, tripletta di Malen.
1: E il primo
0: tormita di
1: Joao
0: Mario su Nulli, che ha fatto quello che voleva.
1: Dybala,
0: palla sul fondo e 3-0 di Malen, tripletta di Malen. Fiorentina presa all'Abrate a Roma. Fiorentina presa all'Abrate, esordio da incubo per la squadra di Fabio Grosso.
1: Aspetta, perché manca mezz'ora.
0: Esordio da incubo per la squadra di Fabio Grosso, tripletta di Malen. Un esordio peggio di così era impossibile credere. Peggio di così era impossibile credere. Veramente impossibile.
1: Allora,
0: veramente
1: tripletta
0: impossibile.
1: Di Malen e 3 assist di Dybala. Questi sono giocatori veri, c'è poco da fare. E la Fiorentina dorme, perché comunque anche qui ci sono tanti errori. Lulli che recupera il pallone su Ranieri, che come al solito si lancia in urla incredibili. Poi Malen dà a Dybala, Dybala rende a Malen e gol da 50 centimetri alla porta. Con De Gea questa volta poteva fare.
2: Infatti ce lo chiedono,
1: niente.
2: Ma Ranieri che lascia la palla e si mette a vociare?
1: Ma Ranieri, ragazzi, se vabbè, non voglio infierire, dai.
2: Ne parliamo quando chiamiamo Dimitri Cole.
1: Ne parliamo quando parliamo con Dimitri Cole. No, forse è meglio parlarne da soli, che sennò si entra in un ginepraio. Andrea.
0: No, ragazzi, peggio di così era difficile iniziare. Veramente peggio di così era difficile. Io sono senza parole. Allora, cambi per la Fiorentina, entra anche Ulai. Allora, fuori Brescianini e dentro Chimenez. Poi altro cambio, fuori Fagioli e dentro Ulai. E in attacco penso fuori Pellegrino e dentro Ken, credo. Vediamo un po'. Vediamo un po', fuori numero 30, no, fuori Mastantuono e dentro Ken, quindi si gioca con due punte. Queste le scelte di Fabio Grosso. Cazzo, sono veramente avvilito, molto avvilito. Molto, molto avvilito. Anche perché tra l'altro la Roma aveva fatto un precampionato molto modesto e ero molto convinto di poter fare una prova almeno fisicamente alla pari, fisicamente, non tecnicamente, fisicamente. E invece no,
1: oggettivamente, Andrea, oggettivamente, cioè qui stiamo parlando di una squadra vera, cioè, sì, vabbè, non so quanti campi peggiori di questi, di questo, potessero esserci per giocare la prima giornata, ti dico la verità.
0: No, lo so.
1: Poi però... dici perdi 3-0, non hai mai tirato in porta, questo è un altro discorso, ma è mancato anche un po' di coraggio a Grosso, secondo me, cioè questi ragazzi Ulahi, ma io l'avrei mandato in campo al primo minuto e poi guardi che succede. Comunque vabbè,
2: però lo scriveva anche Lupissimo, senza fare processi, da un lato Lulli in campo, dall'altro Valdepeñas in panca, per mettere giù Mario a sinistra, la differenza la fa sempre la fiducia nei giocatori e la voglia di giocartela insieme al coraggio di rischiare.
1: Cioè mettere Dodò oggi non aveva alcun senso, cioè proprio non aveva senso, vai, gioca con Valdepeñas, giochi con tranquillità, tanto peggio di così non potevi fare. Ora è chiaro,
0: no,
1: che
0: sai, mi viene da pensare che non stia benissimo Valdepeñas, perché non capisco perché sia ancora in panchina. Cioè ora sembra la Fiorentina abbia votato una squadra all'attacco, perché ha tolto una mezzala e ha messo un terzino in più che gioca più alto e ha messo due punte, quindi se volevi potevi anche rischiarlo Valdepeñas. A questo punto mi viene da pensare che non stia benissimo, ecco. Però ragazzi, in generale un disastro. Ora Dybala che va al tiro cross a giro, palla per De Gea senza problemi. Ripeto, peggio di così non era possibile. Io ho visto esordi, raramente ho visto esordi peggiori. Raramente ho visto esordi peggiori. Anche la squadra, le squadre di Beppe Iachini, che facevano magari figure barbine, ma almeno provavano a difendersi con un pizzico più di ordine. Però, ripeto, non vogliamo far processi, non vogliamo giustiziare o giubilare nessuno, non vogliamo cacciare nessuno. Oggettivamente questi 65 minuti ci hanno restituito una Fiorentina difficilmente commentabile. Questo è poco ma sicuro. Ecco, questo mi pare abbastanza chiaro, cari ascoltatori.
1: Chiara.
2: Voglio capire perché noi ci presentiamo senza un esterno al 24 di agosto, era la priorità del mercato, questo ce lo scrive Simo 24. Io lo so che dopo stasera potrebbe sembrare stonato dirlo, ma non siamo questi. Emiliano, questo era il messaggio di Simone. Emiliano da Colleferro, Mastrogrosso sarà del mestiere, detto che a nessuno ha davvero convinto dall'inizio, possibile che a Firenze in 7 anni nessuno è stato capace di capire che il primo investimento va fatto su un allenatore con gli attributi? Marco da Roma, ma che disastro, squadra più che acerba, direi sconclusionata, difesa che si impappina, peggio non potrebbe essere, speriamo che Grosso sappia almeno cosa fare. Neri da Pistoia, peggio di così mi sa che purtroppo si può anche fare. Franco dall'Alto Vicentino, stiamo registrando un risultato tennistico ma non ci interessa nulla, vi accorgerete da domenica prossima che cosa succederà. E poi ci scrive anche Mena che senza Ken lottiamo per la salvezza, sopravvalutato Pellegrino che a suo avviso è modesto.
1: No, ma Pellegrino, guarda, io non me la sento di stroncarlo subito, cioè Pellegrino ha bisogno di tempo, perché passare dal Parma a giocare una partita all'Olimpico contro la Roma, però c'è tutto il tempo del mondo, secondo me non è assolutamente scarso Pellegrino. Il problema è che cioè non è meglio, non il problema, perché tanto abbiamo la certezza assoluta che se venderanno Ken ne prenderanno uno quantomeno di pari livello, però forse meglio, quindi siamo sereni, no?
2: Però Luca dalla Svizzera ci faceva notare che non ha specificato quale Moise Ken, e la continuità di rendimento non è certo il fiore all'occhiello dell'attaccante viola.
0: Se vendi un giocatore a 40 milioni, ma aspetta che ne arrivi uno che posta sulla carta per avere quella città.
1: Esatto,
0: lì.
1: Capito. Poi si torna lì. Se Malen vale 25, se trova un altro Malen, io prendo un Malen al posto di Ken.
2: Ieri.
1: Però siamo sereni, Tommaso Loreto, non siamo serenissimi, no? Se vende anche intanto ne prendono uno di pari livello o meglio, ce l'ha detto anche il buon Paratici.
3: Bisogna star sereni.
0: Ulahi, il tiro di Ulahi sul fondo, bella palla di Jimenez a rimorchio per Ulahi, il tiro dell'Ivoriano, palla sul fondo. E la Roma intanto dentro Santiago Castro per Malen, che devo dire si porta a casa serenamente il pallone, e poi dentro anche il numero 3 Kulieratis e fuori Hermoso.
1: Tommaso,
3: no, bisogna stare calmi e sereni, perché poi il tipo di partita che si è materializzata è quella da schiaffi, e quindi al terzo schiaffo si sa che uno reagisca male, abbia qualche smorfia e finale, come dice Andrea, come sta raccontando, che appunto non è che stai perdendo, ti stanno scaffeggiando, e il terzo gol suona quasi anche un po' come una resa, un pasticcio generale, e peraltro va un po' a aggravare questo primo bilancio di grosso, perché che ci dovesse essere un cambio si era intuito, forse non si poteva già intuire nell'intervallo, e sono arrivati dopo il terzo gol, quindi lì siamo un po' in ritardo nel metter mano alla formazione iniziale, nella quale viscerando anche voi, quindi calma, però ecco, se dobbiamo analizzare 68-69 minuti, male in tanti, male quasi tutti,
1: male.
2: C'è anche Malen, chi ci dice, cioè, se dobbiamo come essere Francesco da Pisa, è uscito male e inizia un'altra partita.
1: No, se io me lo auguro, però la vedo
2: anche
1: dura.
2: Anche gli altri hanno fatto benino nella Roma.
1: Sì, sì, no, ma se dobbiamo analizzare i primi 68 minuti, Malen, basta.
3: Molto Malen, guarda, Mastantuono mi ha comunicato buone sensazioni, credo sia successo a tutti, però poi se detesto è un po' un disastro generale, ma è un disastro generale anche proprio per come è messa in campo la squadra. Dudò a destra è stata una scelta molto poco funzionale, Joao Mario alla fine c'è del suo sul raddoppio, quindi poi va bene dirottata a sinistra, però forse non così a suo agio, centrocampo pressoché nullo, con Fasoli che oggi ci ha ricordato perché quando lo si immagina regista si dice che è comunque adattato, e ancora là davanti attacche stasera anche molto poco servito. Pellegrino non ne parliamo, con i cambi che arrivano dopo aver incassato il 3-0, la partita virtualmente chiusa, ecco, non è proprio l'inizio che ci aspettavamo, pur consapevoli delle tante difficoltà. Però è solo la prima del campionato, il mercato è ancora aperto, stasera c'è piovuto addosso anche tutta questa vicenda Ken, che forse può avere un po' quasi sicuramente sballato qualche equilibrio anche mentale alla vigilia della partita, e ciò non toglie, però ci hanno preso a schiaffi per oltre un'ora.
1: Sì, poi guarda Tommaso, io volevo tornare su Fagioli un secondo, cioè sul coraggio di cui parlavo prima, che secondo me Grosso non ha avuto, no? Nel non mettere Valdepeñas e schierare Dodò, che non aveva nessuna ragione di esistere in una partita come questa, soprattutto col mercato aperto e con lui al centro del mercato, ma anche Fagioli, nel senso, bisogna rivedere un attimino anche, perché noi l'anno scorso ci siamo fatti forse traviare, no? Da quella che è stata una stagione drammatica, quindi quelli un pochino meglio dicevamo sono importanti, però via anche Fagioli, cioè quelli che non volevamo più vedere l'anno scorso, e c'è anche Fagioli, hai preso Ulahi, è del 2006, dentro il 2006 Ulahi, e gliele fai giocare tutte, e prende 5 cartellini rossi come ha detto Goretti a Gianni Attasio, e prenda 5 cartellini rossi, va sgrezzato
2: anche solo per
1: sgrezzi.
2: La personalità
0: per Ken, la palla ribattuta da Svilar, la unica occasione da gol della Fiorentina secondo tempo ce l'ha avuta Moise Kean,
1: strano,
0: che ha tirato addosso a Svilar, palla poi messa in calcio d'angolo dalla Roma, bella percussione Viola con Chimenez, palla al centro per Ken, poi Gianluca Mancini dopo la parata di Svilar ha messo in corner. Tanto insomma la partita direi che è irrimediabilmente compromessa, però c'è un altro Ken, ci ha provato 72 minuti, calcio d'angolo, è andato abbastanza bene.
1: Io l'ho viste pareggiare in 6 minuti, partite che sembravano finite sul 3-0. Qualcuno a Istanbul se lo ricorda ancora.
0: Sì, è verissimo, però insomma corner Viola, attenzione, palla messa fuori dalla Roma, Dodò, e mamma mia, palla in curva sud da parte di Dodò, al quale auguro con grande ardore di preparare le valigie e di levarsi da tre passi il prima possibile.
1: Tommaso, tornando a Fagioli, Ulahi.
3: No, ti do ragione, poi è un po' una riflessione di pancia, perché dobbiamo concedere a Grosso di voler cercare un equilibrio con le sue convinzioni in avvio, quindi nel dire tante volte dovremo dargli tempo, dobbiamo per forza includere anche gli zero processi dopo i primi
0: Ken, altro tiro in porta, due tiri in porta di Ken nel giro di un minuto, vai Tommaso.
3: Dopodiché, se ci vogliamo concedere 20 secondi di pura pancia anche noi, come immagino i tanti tifosi che ci stanno scrivendo, in 20 secondi le palle con Fasoli che siamo di nuovo ad adattarlo regista, il centrocampo è quello dell'anno scorso, i nuovi si devono inserire oppure sono ancora giovani, ma falli inserire durante le partite, partiamo subito se vogliamo essere anche un po' spregiudicati, tanto se ne devo prendere tre e essere fisso all'angolo in un'ora di gioco posso rischiare vabbè Peña a sinistra, posso rischiare non ti dico o l'uno o l'altro, ma anche una Ida, un Fasoli e poi davanti, e al di là di tutto lo metti, lo porti.
0: Aspetta,
3: in
0: aspetta Tommaso, scusami perché c'è Cotepella, Roma, mamma mia, Santiago Castro si mangia il 4-0, grandissimo
3: vedi?
0: Intervento difensivo di Luca Ranieri in scivolata sull'argentino ex Bologna contro Roma, con la palla molto bella di Paolo Dybala, ancora una volta lui dalla sinistra per la corrente Castro, diagonale strepitoso di Ranieri a mettere il pallone in calcio d'angolo, evitare il 4-0 della Roma. Cambio della Fiorentina, esce Atta ed entra Mandragora. Altro cambio della Fiorentina, il quarto di questa sera.
3: Concludo,
1: vai.
3: Se poi fai fare più di 20 minuti a Ken, vuol dire che il rischio che un calciatore in partenza per una cifra importante ti possa far male lo corri, allora corrilo dal primo minuto.
2: Te l'avrei chiesto Tommaso, perché per molti è una presa in giro vederlo entrare sul 3-0 per la Roma.
3: Se punti molto sull'equilibrio e quindi stai abbastanza coperto, in linea di massima ti serve più la punta alla Ken che ti regge da solo l'attacco e che puoi cercare con il pallone lungo, soprattutto se Fasoli, Bressanini e Ndur costruiscono poco. Anche questa scelta non l'ho capita, quindi poi prepariamoci, è chiaro che stasera qualche dubbio, qualche domanda sulle scelte di Grosso ci sono, però concediamogli di fare le sue prove e i suoi esperimenti. Certo è, per concludere, che stasera sembra un po' di rivedere il predecessore in panchina, con tutto il bene, il rispetto e i ringraziamenti che gli dobbiamo per la salvezza.
1: Bene Tommaso, ci sentiamo dopo per le pagelle.
3: Ok.
2: A dopo.
1: Andrea.
0: Gara che è giunta nell'ultimo quarto d'ora, mi avrebbe da dire se Dio vuole, 3-0 per la Roma, tripetta di Malen, la Fiorentina che ha cambiato adesso il suo quarto elemento con l'ingresso di Rolando Mandragora al posto di Arturo Attà, prova del francese insufficiente, non è stato certamente il peggiore in campo, ma insomma anche da parte dell'ex Udinese era lecito attendersi qualcosa in più, perché è un giocatore molto forte, non è certo la gara di stasera che lo qualifica, ma insomma era lecito far aspettarsi qualcosa in più da questo bel calciatore. Si allunga il pallone Lulli, che ha fatto veramente una bella gara, questo ragazzo che all'ultimo ha giocato al posto di Mona, che non era in perfette condizioni, ha fatto una prova veramente generosa. Poi la Roma perde il pallone, lo ritrova De Gea, la Roma chiaramente ha rallentato i ritmi, però quando a campo va in contropiede naturalmente, perché insomma Fiorentina prova a attaccare, prova a rendere meno pesante questo orrido passivo. Entreranno anche Ghilardi e Pisilli nella Roma, vedo che Gasperini li sta, anzi il suo vice Gritti li sta indottrinando, e poi insomma la Roma avrà concluso i suoi cambi, ne ha già fatti tre, e poi di fatto insomma la gara potrà avviarsi verso la conclusione, però dicevo insomma la Roma ha allentato un po' i ritmi. Ulai in contropiede, steso a terra, punizione, è entrato bene Ulai, è stato bene, un bel tiro dalla distanza fuori di un metro, una bella palla recuperata in modo pericoloso davanti al limite dell'area della Fiorentina su Conè, tanta personalità per il classe 2006 arrivato dal Trabzonspor, che adesso smista molto bene la palla per Mandragora, che torna dopo il problema alla schiena che gli ha fatto saltare la gara di Coppa Italia contro il Benevento. Poi João Mario, timida, molto timida la prova del portoghese, crolla a terra João Mario, fallo su di lui da parte di Lulli, punizione per la Fiorentina davanti alla panchina di uno sconsolato Fabio Grosso, che non ha per un istante smesso di dare indicazioni ai suoi calciatori, ma insomma oggi era come praticare nel deserto, ma secondo me qualche responsabilità ce l'ha. Io capisco poco i cambi sul 3-0, lo dico sinceramente, la gara era da svoltare secondo me già in secondo tempo, però fai finta che provavi a mediarla. La Fiorentina aveva iniziato pure bene il secondo tempo, ma dopo il 2-0 qualcosa devi fare, ecco, se aspetti il 3-0 a cambiare sono buoni tutti. Attenzione, cross dalla sinistra, diciamo Mario, non ci arriva nessuno, buca anche Dragusin che era in buona posizione. No, non entra, scusate, cambiate idea, e Giampiero Gasperini entra con il numero 8 e l'Ainaui. Si è risieduto in panchina il difensore centrale prodotto del vivaio Viola, Daniele Ghilardi, buon giocatore, veramente buon giocatore, che il Fiorentina poteva ricomprare peraltro avendo il 50% sulla riacquisto. Attenzione, Castro fa tutto da solo ma commette fallo su Dodò, punizione per la Fiorentina. Si era mosso molto bene l'ex Bologna ma ha strattonato evidentemente con troppa foga il numero 2 Viola. Va, secondo me non c'è, gli ha messo la mano in faccia, Allora esce Dybala ed entra Elainawi. Dybala insieme a Malen, man of the match, tutti in piedi all'Olimpico per salutare la coia, sembra il minimo. Insomma, partita,
1: fossi all'Olimpico mi alzerei anch'io.
0: Sì, ha fatto una prova straordinaria. Esatto, e poi vediamo più pisilli di chi prende il posto.
1: Poi da quando Tommaso Reza ha imparato a dire Dybala è cambiato tutto.
0: Pisilli per Cone.
1: Dimitri Conti, ciao.
4: Di nuovo, buonasera. Buona che prima.
0: Entrerà Valdepeñas, signori.
2: Guarda, perfetto, grazie. Rispondiamo a chi si chiedeva di Gudmundsson. Grazie, tanti messaggi arrivati proprio, sì.
1: Grazie Fabio Grosso che ci fa vedere anche Valdepeñas con 79 minuti di ritardo, visto che insomma Dodò era veramente impresentabile stasera. Dimitri.
4: Sì, poi hai nominato Manu Koné per fare un esempio di quello che dicevo al primo tempo. Non ce l'ha un giocatore, certo, così. Non c'è mica da... Nel frattempo Malen ha fatto altri due gol.
1: Dybala altri due assist.
4: E che si deve fare? La Fiorentina non li ha. Ora, scusate, mi passa un biker un po' rumoroso qui sotto.
1: Quindi sta calmo, al biker.
4: Sì, non posso intervenire, altrimenti avrei già tutto.
2: Che tamarro che sei, dimmi.
4: Perché che tamarro?
2: Così.
1: Vai. Perché tu saresti già intervenuto sui biker.
4: Incazzo questo, vabbè, cicata a distanza. Detto questo, sono le differenze tra Roma e Fiorentina e non si cancellano in qualche acquisto, di cui il più interessante finora forse l'abbiamo visto entrare a un certo punto a centrocampo. Certo è che mi viene da dire poi era già una partita abbastanza indirizzata, sì. Che entra e fa vedere cose discrete, sì, sul 3-0, tra l'altro il senso di vederlo sul 3-0 mi sfugge, però insomma, storta, diciamo che di appigli negativi ne rimango tanti. Mi sto un po' scervellando per capire quali siano invece positivi. Voi cosa state traendo?
1: Noi stiamo traendo che è mancato un po' di coraggio, soprattutto all'inizio, che Ulai deve giocare, Fagioli forse ci siamo fatti un attimino fregare tra virgolette dal nulla dell'anno scorso, dove lui emergeva da un nulla però, e quindi insomma bisogna avere un pochino più di coraggio. 2006 Ulai, che giochi Ulai, Fagioli è questo, cioè non è che ci abbia mai convinto fino in fondo. Io ripeto, se non possono giocare insieme io la mia scelta la faccio su Ulai, e poi per il resto la partita è stata questa. La Roma è più forte, diciamo, cioè, a fare probabilmente era il peggior, scusa, finisco, il peggior campo dove tu potessi cominciare la stagione.
4: La Roma avrà il corredo parecchio forte quest'anno per stare al loro passo, servirà ben altro. Ho avuto l'impressione netta di assistere a una squadra squilibrata, perché anche in panchina Grosso aveva sì delle opzioni per provare a cambiare qualcosa, ma non c'è in fondo. Siamo un po' al vecchio problema, banalmente un po' modificato, non ci sono grandissime soluzioni tattiche possibili con il roster attuale. Poi fino a 5 giorni fa, si può dire che era un mercato della Madonna, passata la sensibilizzazione e l'invocazione allo stesso tempo, e allora io sto zitto. Io continuo a ripetere e a ribadire con fermezza che questa è una squadra estremamente squilibrata che probabilmente riempirsi di mezzali non è stata un'ottima idea, perché non sei riuscito a piazzarne nessuna nel frattempo. Non prendere ancora una volta esterni d'attacco a fronte dell'esempio che ti arrivava dallo scorso campionato continua a essere stata una brutta idea, secondo il sottoscritto, secondo quasi nessuno fin qui, perché sentivo grandi sbrodolamenti quasi da far credere che sera fosse la Fiorentina a dover vincere 3-0. Ribadisco, buon ritorno sulla terra amici della Fiorentina, perché è necessario che lo facciate. Di scemenze ne ho sentite fin troppe quest'estate.
1: Sì, torna il discorso, insomma, gli esterni d'attacco è qualcosa di abbastanza clamoroso, e soprattutto si torna lì. Insomma, la Fiorentina ha fatto 2 tiri in porta, tutte e 2 sul 3-0, ci mancherebbe altro, ma tutte e 2 di Moise Kean, e Moise Kean fra 3 giorni non sarà più un giocatore della Fiorentina. Quindi è un altro mega problema questo, perché...
0: Aspetta, perché la Roma prende una traversa pazzesca, ma c'era forse gioco fermo? Eh sì, perché si interrompe il gioco, c'era una posizione forse irregolare, traversa colpita da Castro, no, palo, scusate, non...
1: No,
0: non
1: il palo traversa. dietro.
0: Credevo fosse la mia postazione, che è orribile, perché la stampa dell'Olimpico è a Fregene praticamente, e non avevo visto se era il palo nero dietro o il palo bianco, sembrava addirittura traversa.
1: Sì. Comunque, Dimitri, per chiudere, però possiamo stare molto tranquilli, perché ce l'ha detto Fabio Paratici prima della partita, ha svelato l'arcano, che se Kean partirà ne prende uno meglio, anzi pari o meglio. Quindi,
0: no, ma la cosa, a parte questa frase detta col sorrisetto beffardo da Lorenzo Benedetto, però io questa cosa finalmente la sento dire a un dirigente, perché siccome l'abbiamo scritta noi, l'ho scritta
1: certo,
0: io a dire la
1: certo.
0: verità. Attenzione a Sule, mamma mia, De Gea del 4-0, palla che viene messa fuori ma solo per un istante, ancora Lulli, Mancini, la Roma fa il cacchio che vuole, non era di rigore della Fiorentina, poi la Fiorentina si salva e mette fuori. No, ma finalmente, dopo che l'abbiamo scritta tutti, io compreso, abbiamo detto certo. Gente,
1: ma io guarda, non credo, non
0: ci conforta.
1: Io non credevo né ai pizzini e né alle parole di Paratici, va bene?
0: No,
1: ci metto,
0: no,
1: io la faccio
0: almeno stavolta c'è un dirigente che la dice.
1: Ma io non credo né ai pizzini né alle parole di Paratici, perché secondo me uno meglio di Kean, ora poi Dimitri dice ma Kean non è buono, ma uno meglio di Kean non lo trovi. ma nemmeno di pari livello lo trovi, ma non ci vai nemmeno vicino a trovarlo in 5 giorni, non ci vai nemmeno vicino.
4: Lorenzo,
1: vai, dimmi.
4: Lorenzo, se posso,
1: sì.
4: Ma tanto
0: magari comprano Malen.
1: Sì.
4: Esatto. Giustifico in parte Giannattaggio, più che a Fregene la tribuna dell'Olimpio è proprio in cima al Monte Mario, insomma si fa una fatica.
0: Attenzione a Dragusin che dorme, la Roma fa il 4-0 con Pisilli. 4-0 con Pisilli, Dragusin dormita esiziale. La Fiorentina in questo momento è ultima in classifica, la peggior differenza reti della Serie A. 86esimo, Pisilli, dormita colossale di Dragusin, 4-0, c'è un controllo gol del VAR, vedo sui monitor, però l'arbitro mi sembra sia già deciso a dare la convalida della rete. Che disastro, ragazzi, che schifezza questo esordio, una cosa mai vista. Io un esordio così brutto da giornalista non me lo ricordo.
1: Dimitri,
0: una cosa terribile.
1: Dimitri,
4: beh, che devo aggiungere, nemmeno a farla apposta arriva a 4-10. C'è veramente da star male per chi dovrà tornare sulla terra da questa sera. Guarda, chiudo così, fammi vedere così, con un pizzico d'amarezza per le scemenze che ho sentito.
0: Ci sono delle immagini di Mastantuono arrabbiatissimo in panchina che scaraventa la bottiglietta violentemente a terra, è arrabbiatissimo l'argentino.
1: E questo ci
0: molto
1: fa piacere,
0: arrabbiato.
1: Ci fa piacere, ti dico la verità. Ci fa molto piacere vedere uno che è arrabbiatissimo dopo aver perso 4-0 a Roma, perché è bene che non diventi la normalità perdere 4-0 a Roma, perché si prosegue nella scia dell'anno scorso. Ciao Dimitri, intanto.
4: Buona serata a ciao, tutti, Dimitri. A presto.
1: Andrea,
0: due minuti poco più alla fine di questo scempio. Veramente, guarda, rigiocarla secondo me era impossibile fare così. Veramente qualcosa di disgustoso questo esordio della Fiorentina. Mi dispiace anche perché poi c'è un limite al peggio, secondo me. La Fiorentina sul 3-0 doveva contenere e basta, invece è riuscita pure a prendere la quarta rete. Incredibile, guarda. C'è un decoro da ragazzi, ma questo è l'anno del centenario, eh? È l'anno del centenario. E tu cominci così, con questa figura di cacca, parliamo per bene,
1: sì,
0: all'Olimpico. Cioè, ragazzi, ma mettiamoci una mano sulla coscienza. Siamo all'inizio, non giudichiamo nessuno,
1: no,
0: non tagliamo la testa a nessuno.
1: Siamo all'inizio, ma
0: siamo
1: non si
0: calmi.
1: Giudica, non
0: però,
1: si
0: ragazzi,
1: giudica, perché siccome i signori poi quest'anno, quest'estate, ci hanno anche preso per i fondelli, no? Pensando di fare i fenomeni, e allora ora bisogna tornare un pochino sulla terra anche dalle scrivanie del Viola Park, e si smetta di mandare i pizzini e si pensi a che figure barbine si fanno all'inizio di questa stagione. Perché poi tanto i nodi vengono sempre al pettine. Chiaro, qualche messaggio?
2: Mi viene da piangere, ci scrive un ascoltatore. Si può piangere a 53 anni per la Fiorentina?
1: No, amico mio, no, no, non si può piangere per la Fiorentina a 53 anni.
2: Ale ci scrive: mi avete già rotto i cosiddetti alla prima, alla faccia del bel mercato, vaia, vaia. Luciano da Empoli: sarà, ma le altre squadre corrono sempre più della Fiorentina. Io credo che il ritiro al Viola Park sia molto dannoso per una buona preparazione. Giacomo ci dice:
1: l'hanno fatto anche in Inghilterra, il ritiro, perché è bene mettere i puntini su lei. Anche sto caldo di Firenze,
0: la Roma
1: l'ha fatta a Trigoria, appunto. Ecco, il Milan a Milanello, e a Milano faceva parecchio caldo e Milan ieri correva. Basta anche con questa storia del Viola Park, eh? Vai,
2: Giacomo, io chiudo il televisore, poi allora io smetto di piangere visto che ne ho 56. Questo è Daniele, l'autista in viola. Non c'è speranza con 6 giocatori della scorsa stagione in campo, che cosa vuoi ottenere? Enrico: l'importante era vendere Ken e prendere un quarantino. L'aria purtroppo non è cambiata. Marco da Catania: queste sono le sberle che possono avere due effetti: o si ricompatta l'ambiente e si reagisce alla grande, o si spacca lo spogliatoio e torniamo alla situazione della scorsa stagione. Giuseppe 70 ci scrive: Dragusin imbarazzante, e aggiunge: precampionato Gudmundsson sempre titolare, alla prima ufficiale panca. Io vedo tanta confusione in questa viola. Luca dai Castelli Romani: ve l'avevo detto prima che con Fagioli, Indure e Prescianini si replicava il 4-0 dello scorso anno. Paola
0: dall'Isola: 2 minuti di recupero, ci dà anche il recupero a questa gara. 2 minuti di recupero.
2: Grazie Grosso per questa figura, formazione orribile, anche se loro lotteranno per lo scudetto. Questa appunto era Paola dall'Isolotto. Cristiano da Sarajevo: che schifo, io capisco che la squadra si debba conoscere, ma non fare 3 passaggi di fila mi ricorda l'anno scorso. Ma Pellegrino, hai fermi? No, perché è quasi più lento di Indur. Vediamo Ken, sì sì, tanto siamo a posto così. Poi Tommaso ci scrive: ma Dragusin stasera gioca o guarda? E poi ha aggiunto: guarda. Siamo tutti
1: sì,
2: d'accordo?
1: Sì.
2: Simone: mi ero ripromesso col nuovo campionato di non scrivere più, perché farlo quando si perde è facile. Luigi: che amarezza, ma anche Dragusin stasera male male. Le belle partite del precampionato le abbiamo giocate tutte con squadre di Serie B, meno il Real Madrid dimezzato.
1: Vai, vai, chiaro.
2: Ndur, candidato a miglior giocatore Panini, mi ha ucciso, ci scrive Portoghese Viola. Tutto dire sulla partita di oggi. Max da Quinto: l'aspetto positivo è che questa è una formazione messa in campo troppo a bischero per essere vera.
1: Sì, ma i punti contano, eh. Non è che sia la prima giornata, come si diceva quando eravamo più piccoli, la prima del nonno, e conta, eh. Conta anche questa. Andrea.
0: La prima del nonno, è vero. Vabbè, allora, Lulli per Sule, attenzione, Sule si accentra il tiro, palla che si impenna ancora la Fiorentina Valdepeñas, poi la viola libera, ultimi 30 secondi di questa orripilante partita, la Roma che addirittura ha sfiorato il 5-0, palla per Svilar, che fa suo il pallone, poi si appoggia su un Dica, al piccolo trotto, la gara è praticamente finita. Dica per Elainawi per Pisilli, autore del gol del 4-0, Elainawi ancora, il numero 8 per Pisilli. Finisce qui la prima gara di campionato della Fiorentina, che è un autentico disastro, perché Viola perdono 4-0, la prova è allucinante, il gioco non c'è, la Roma passeggia con 3 gol di male nel 28esimo, al 52esimo e al 61esimo, e poi all'86esimo Pisilli trova pure il gol del poker, notte fonda nella prima gara del campionato 26-27. C'è anche pure un'invasione di campo, addirittura due bambini entrano in campo per andare a abbracciare Dybala, subito fermati dal servizio sicurezza che li placcano con violenza, no sto scherzando, però li vanno comunque a portare fuori dal campo. E quindi chiudiamo con questa immagine di colore, questa notte terribile della Fiorentina. Via allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. Il vedere poi il sorriso di Gollini è veramente la cosa che ci rattrista ancora di più. Detto questo, ci fermiamo per un attimo dopo questo poker preso dalla Fiorentina contro la Roma. Piccolo break e poi torniamo qui per il post gara di Roma-Fiorentina 4-0.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Un minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 4-0 il finale di Roma-Fiorentina. Difficile immaginare un inizio di campionato peggiore di questo, con la Fiorentina che potrà dire anche in questa stagione di aver trascorso almeno una giornata all'ultimo posto, visto che per differenza reti la Fiorentina in questo momento è al 20° posto grazie a causa del 4-0 con cui la Roma si è imposta. Chiaramente stiamo cercando di smorzare un po' quella che è la delusione. Do la buonasera anche a Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
8: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti. Ciao
1: Angelo, ne parlavamo un po' prima, no? Insomma, in redazione io non la vedevo bene la Fiorentina stasera, però ti dico la verità, non me l'aspettavo così male.
8: Guarda, Giacomo Galassi mi ha appena mandato il link dell'editoriale che ho scritto, che è uscito proprio su Firenze Viola, e mi permetto di leggere le prime due righe del titolo.
1: Certo.
8: Ken dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte. Per Grosso un battesimo shock a Roma. Credo che la sintesi sia purtroppo questa, nel senso che tutti abbiamo visto la formazione iniziale con lo stesso centrocampo dello scorso anno, con Dodò che è tornato all'improvviso titolare e con Ken in panchina, che poi è stato mandato in campo quando la Fiorentina era sotto per 3-0. Quindi una grande confusione, mi sembra di poter dire.
1: Sì.
8: E io dico subito che se fossi Paratici andrei con Grosso in conferenza stampa, proprio per essere al suo fianco e giustificare anche certe scelte. Cioè, se Paratici, cioè tutti abbiamo detto che Paratici è un grande dirigente, io sono convinto che lo sia, questo inizio così shock credo che meriti subito di essere affrontato.
1: Sì, con lo stesso Paratici che insomma l'anno scorso ce lo disse, che a meno di cataclismi clamorosi no, i dirigenti non parleranno mai dopo la partita, quindi non me l'aspetto di vedere Paratici metterci la faccia in questo momento. Comunque niente drammi, ci mancherebbe altro,
8: no,
1: è una partita sola, però emergono anche alcune lacune che questa rosa ha, Angela, è inutile girarci intorno, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché in quella posizione non ha senso, cioè se sono stati spesi 30 milioni per un giocatore che secondo me è forte come Attà e poi vi ha messo in quel ruolo lì, non ha senso. Cioè,
8: ho parlato di inspiegabili scelte,
1: sì, certo.
8: quella di Attà è una di queste inspiegabili scelte, perché poi se te costruisci una Fiorentina perlomeno nel primo tempo con l'idea di avere Pellegrino che possa essere un terminale per le palle alte e lo lasci nelle grinfie di Indica senza mai servirlo, e diciamo né con le palle basse e neanche con quelle alte, allora diciamo che crolla un po' tutto il castello che uno pensa di aver costruito, no? E soprattutto insisto, fare le sostituzioni del genere con Ken, che tutti abbiamo capito, no? È stato preservato per motivi di mercato, e lo metti sullo 0-3, anche questo lascia un po' di dubbi, francamente. Io non so, ecco perché dico, magari se andasse anche Paratici in conferenza stampa potrebbe essere utile per dare una mano a Grosso, perché ora non è giusto secondo me mettere subito Grosso sul banco degli imputati, perché poi Fiorentina ha avuto anche la sfortuna obiettivamente di incontrare credo la squadra più forte ora che c'è nel campionato italiano, perché mille, si conoscono già da un anno. Gasperini ha fatto un gran lavoro, si sono migliorati. Dybala è in forma veramente mondiale e Malen, vabbè, sta confermando tutto quello che sappiamo, però ecco, queste contraddizioni nella formazione francamente mi hanno lasciato un po' perplesso. Ecco, io mi aspettavo un po' più di coraggio e un po' più di linearità dalla Fiorentina in questa prima partita.
2: Coraggio che poi abbiamo visto ad esempio subito in Ulai, al di là di Ken, che abbiamo detto è un po' un corpo estraneo in questo momento. Tu, Angelo, conosci bene la piazza e quindi sai bene che il 95% dei messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933 chiedono sostanzialmente la testa del tecnico, perché riconoscono alla società di aver comunque fatto degli investimenti e indicato una direzione attraverso le scelte di mercato.
1: Sì, ma l'allenatore ha scelto la società, perché sennò poi bisogna essere chiari anche su questo.
8: Esatto. Certo. No, scusa.
1: Vai, Angelo.
8: No, dai, ora in questo momento è talmente forte, diciamo, lo shock da sorpresa per un 4-0 così rotondo, così meritato, direi anche, no? Perché che ora è chiaro che la prima reazione, ma come sono stati tutti questi soldi, 100 milioni, è chiaro che il grosso non è all'altezza, insomma non siamo a questi punti. Certamente queste scelte dovranno essere spiegate, cioè io insisto, mi sono sembrate talmente strane che ci deve essere un motivo che mi sfugge, ma credo come a me e anche ad altri, perché far giocare Dodò, cioè, ma per quale motivo? Cioè, per farlo crossare per Pellegrino, che non si è mosso quasi dall'area, Dodò, che è stato in difficoltà su tutti i gol della Roma, cioè qual è stato il motivo di mettere un giocatore che non si era mai visto durante il precampionato, cioè, in una partita così difficile? Se poi dopo anche Jimenez ha giocato, per mettere Joao Mari a sinistra?
1: Certo, no, non ha senso.
2: Sì, proprio no, in merito alla gestione, Angelo, c'è anche chi si interroga.
1: No, il senso non c'è, dai, perché allora se Valdepeñas può giocare per 10 minuti e Jimenez lo stesso, vuol dire che comunque sia ce l'avevi le possibilità di mettere altre persone, di altri giocatori.
8: Ma anche Ken soprattutto, cioè se te, i ragazzi, insisto, se te vuoi impostare una partita con Pellegrino, che è un centravanti completamente diverso da Ken, ti devi dare delle palle giocabili che siano soprattutto alte, e quando vedi che non funziona devi cambiare prima, non solo 0-3.
1: No, sono pienamente d'accordo. Senti, Angelo, in chiusura, adesso parte la settimana che ci porterà al centenario, anzi è partita la settimana che ci porterà al centenario. Ecco, a livello di morale, chiaramente questo 4-0 non è il massimo, però è una Fiorentina che dovrà trovare tutte le forze del mondo per far vivere a Firenze una festa il 29 sabato, che chiaramente racconteremo per 24 ore qui su Radio Firenze Viola, che Firenze merita dopo, insomma, questi ultimi mesi veramente complicati.
8: Sì, dai, ora è importante non perdere entusiasmo e ripiombare in un circuito negativo. Ecco, io credo e spero che non sarà così, perché comunque la società ha dato dimostrazione di voler fare le cose per bene. Questo inizio è stato francamente shock. Domani ci sarà anche questo corteo dei tifosi che raggiungerà il centro, un'iniziativa popolare. Che mi fa piacere, insomma, che sia fatta, e poi dopo il 29 ci sarà questa festa lì allo stadio. Certamente Frosinone rappresenta ora proprio quello che non avrebbe dovuto in una giornata di festa, cioè proprio rappresenta un esame, già il primo esame per il grosso, che certamente esce da questa partita a Roma all'Olimpico, insomma, un po' ridimensionato. Io, ragazzi, insisto, non lo voglio mettere sul banco degli imputati, anche perché siamo alla prima partita, però sappiamo che il calcio è così, che il calcio vive dei risultati, e un 4-0 è pesantissimo per la Fiorentina, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte, insisto.
1: Angelo, grazie mille come sempre.
8: A voi, ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
2: Angelo,
1: ciao Angelo, grazie ad Angelo Giorgetti, come sempre puntuale in questo post partita, mentre vediamo uscire dal campo anche Ken. Chissà che non possa essere, che non sarà stata la ultima apparizione di Ken con la maglia della Fiorentina. Tutto ci lascia pensare che alla fine sarà così. Qualche messaggio?
2: Infierisci. Voi avete capito come si gioca? Ci chiede Gabriele. No. Con Italiano alla prima amichevole, capivi cosa volevo? voleva, qui non si è visto nulla, io sono precocemente preoccupato.
1: Allora guarda, voglio rispondere su questa cosa perché ci pensavo durante la partita, non solo italiano, perché io ricordo tre allenatori che nella prima, ultimamente della Fiorentina, che già alla prima partita ci fecero vedere l'idea che avevano. Montella, il primo Montella, sì. Paolo Sousa e Italiano. Cioè lì la Fiorentina veniva da stagioni comunque non facilissime, ma fin dalla prima

0: male dell'ultima mezz'ora quando stai perdendo 3-0 non ha veramente senso. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
1: Buonasera, è incredibile il calcio, ragazzi. Calcio è bello perché è così. Allora, ho sentito l'intervento di Angelo Cecchetti, sentivo la tua riflessione e quindi do già per acclarate tante cose che avete detto e che condivido. Provo ad allargare un attimo il ragionamento. Credo che abbia deciso Paratici di non far giocare Kane dall'inizio. Non ci trovo, Lorenzo e Chiara, altre possibilità, giusto?
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: Sicuramente l'ha deciso la società, anche perché, se non sbaglio, ieri Grosso in conferenza stampa ha detto che Kane l'aveva visto concentrato e non disturbato dal mercato, quindi non lo può vedere così alla vigilia e poi non lo fa giocare. Quindi la società fa una scelta bizzarra, l'allenatore fa una scelta bischera, perché poi lo fa giocare sul 3-0 addirittura, nemmeno dice sai lo metto all'inizio e sono perso sul 3-0, quindi come dicevi te è senza senso. In queste settimane abbiamo detto spesso con gioia finalmente è tornato il calcio nella Fiorentina. Ecco, la gestione di Kane è non l'anticalcio, l'antitutto, è follia dalla prima all'ultima cosa. E ora Kane non può andare via, ora Kane non può essere ceduto, perché tra l'altro Paratici ha detto noi non abbiamo bisogno di vendere, giusto?
0: Sì.
1: Quindi non è che ha detto deve. Allora, abbiamo capito cos'è Pellegrino, ancora non è un giocatore da prime 5 squadre d'Italia, dove 5-6 squadre dovevano stare a Fiorentina, che non può andare via. Quindi questa questa follia calcistica combinata dall'asse società allenatore ora non può aver che questo riflesso, perché o mi porti male, come diceva scherzando qualcuno,
0: certo, Gian Nattasi,
1: o mi porti un centravanti, ma non può essere Beso. Ecco, così almeno sgombiamo. Non può essere chi sono, Lucca, non può essere, ma nemmeno Icardi, ragazzi, non scherziamo. Cioè, oggi la Fiorentina, se vende Kane, allora vuol dire che deve venderlo, che ha la necessità di fare soldi. Quindi l'esatto contrario di quello che ha detto Paratici, ma io credo a Paratici. Se non c'è il bisogno di vendere, Kane oggi non va venduto, perché oggi abbiamo ben chiaro che cosa è una squadra senza il centravanti di alto livello. Seconda cosa.
0: Posso, Luca, prima dirti una cosa sulla cosa Ken? Perché c'è anche un'altra sfumatura che dobbiamo cogliere, secondo me, dalle parole dei Paratici. Perché lui dice va via solo chi lo chiede. Quindi non vorrei che alla fine dei conti venisse fatto passare il messaggio
1: No, Lorenzo.
0: Io sono d'accordo con te, io sono d'accordo con quello che stai per dire.
1: Ma io spiego anche la mia perché dico questo. Va via chi lo chiede il 30 giugno,
0: esatto.
1: 1 luglio, 10 luglio, 12 luglio, 14 luglio, 15 luglio scade la clausola e lì già è un passaggio. Però, ragazzi, sta in mondiale 16 luglio, 18 luglio, 22 luglio. Non il 25 d'agosto. No.
0: Per me, guarda, si può arrivare anche il primo d'agosto.
1: Quello che dice Paratici, va via chi vuole andare via, vale prima del 25 agosto, perché te sei un dirigente che non ha capito cosa voleva fare il giocatore, giusto?
0: Certo.
1: È che non è possibile. Cioè, o ha cambiato idea ieri? Che...
0: No, assolutamente.
1: No. Allora, questa non vale. Cioè, se anche Ken ieri, oggi, un'ora fa, 20 minuti fa, ha detto che vuole andare via, e mi dispiace, resta. Per ora resta, perché se ne ha bisogno.
0: Sì.
1: Quindi.
0: No, ma era giusto smontare anche questa cosa.
1: Ma il giocatore, noi non sappiamo se Ken vuole andare via, ma il giocatore che vuole andare via non va via il 25 di agosto.
0: Esatto.
1: Bene. E non va via quando il sostituto ti ha dimostrato che è un generoso professionista, ma oggi siamo su livelli diversi tra Ken e Pellegrini, ma è anche inevitabile, se no avrebbero preso Pellegrini invece che Ken. Allora invece

0: simbolica. Quindi, primo punto. Secondo punto, Dodò. Che roba è questa?
1: No.
0: Anche lì, ragazzi, decidi la società e decidi i miei allenatori. Perché immagino che Grosso avrà chiesto alla società, ma lo posso far giocare Dodò? E la società ti ha detto no. No, no, perché se lo volevi far giocare, lo fai giocare nelle sei amichevoli che ha giocato. Ora improvvisamente entra uno, non ha mai giocato titolare. Ma sì, che roba sì. è questa? Quello che facevi giocare a destra l'hai portato a sinistra, ma un uomo di calcio come Paratici Grosso, vieni qua, fermati un secondo. Come? Come dove? Perché dove? Ma allora noi dobbiamo comprare un terzino?
1: Sì, sì.
0: Perché ne abbiamo comprati due, di là ce ne due possono giocare. Cioè, è chiaro che anche qui la società non c'entra Grosso, ragazzi. Se noi pensiamo a Grosso stasera, secondo me, vediamo una parte, la parte piccola del problema. Cioè, oggi non è che ha perso Grosso, oggi ha perso la società, perché abbiamo visto delle cose che non sono calcio, non sono calcio, non torna niente. Cioè, metti Attà in un ruolo che non è il suo, non fai giocare Gudmundsson, che poveraccio è quello che quest'estate
1: ha giocato sempre.
0: Poi stiamo dicendo che la follia dell'anno scorso della Fiorentina, follia, era aver iniziato il campionato senza un esterno d'attacco, non sa un esterno d'attacco.
1: Esatto.
0: Ma qui che è colpa di Grosso?
1: No.
0: Cioè, Grosso viene qua e il suo calcio è due esterni d'attacco, un terzino difensore, un play forte fisicamente. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno. Non c'è un terzino difensore, non c'è il Matic di turno e non c'è gli attaccanti esterni. Che è colpa di Grosso? Ragazzi, poi uno può dire, Grosso può dire, oh, ma che cavolo mi state a fare? Io questo un alleno, vo via. Ma ovviamente questo non ha senso. Oggi quello che stupisce è che oggi abbiamo visto qualcosa che non è calcio. E poiché noi pensiamo di avere invece un grandissimo uomo di calcio, e oggi responsabile di tutto questo è Paratici, no Grosso. Quindi ha ragione Angelo Giorgetti, che anche se non succederà, immagino, quando dice che Paratici deve andare in conferenza stampa. C'ha ragione.
1: Sì, sì, però.
0: Perché è lui che deve spiegare questa roba qua, non Grosso. Lui che deve spiegare e si deve prendere la responsabilità. Deve prendersi la responsabilità di dire siamo stati noi a dire Ken magari non lo facciamo partire. Perché se lui, se Paratici abbandona Grosso, cioè Grosso oggi, ragazzi, come si difende Grosso oggi? È indifendibile, no?
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Perché abbiamo detto che fortunatamente c'è un uomo di calcio, non è successo niente, è la prima partita, a Roma si può perdere, sono tutte cose che abbiamo già detto, però ripeto, oggi non è grave la sconfitta, ma è tutto quello che abbiamo visto, e non c'è niente di calcio di quello che abbiamo visto stasera, niente. Cioè, con Frosinone devi ripensare tutto, e se questo allenatore ha bisogno di un terzino marcatore, bisogna comprare un terzino marcatore. Se questo allenatore ha bisogno di un regista difensivo con una certa fisicità, va comprato un regista difensivo. Bisogna forzare due esterni d'attacco subito, perché col Frosinone serviranno gli esterni d'attacco, e non puoi vendere Kemp. Per me non puoi vendere Kemp a meno che non tiri fuori dal cilindro un centravanti stratop, ma non Beto, non Lucca, non Icardi, Pinamonti non vuol dire nemmeno, non Pinamonti. Questo è lo scenario. Guarda, è talmente stato tutto brutto che l'esperienza mi fa pensare che è tutto troppo brutto, e quindi non è vero. Facciamo finta di aver fatto un brutto sogno, che la nostra stagione inizia nella festa del centenario contro Frosinone, abbiamo due partite che sono oggettivamente due partite che la Fiorentina deve vincere, ma che da questa serata la società rimetta a posto le cose, perché la Fiorentina, ragazzi, è sotto di un 70 milioni più o meno,
1: Sì, sì.
0: Più o meno. E oggettivamente oggi fai fatica a vedere in campo questi 120 milioni che sono stati spesi.
1: chiaro.
2: Eh sì, guardando anche i tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, c'è chi come Gianni ci scrive: che risveglio da un sogno che si è trasformato in un incubo. Paola dall'isolotto che ci dice: l'entusiasmo che poi respirava fino a pochi minuti prima del calcio d'inizio in questo momento è scomparso. Abbiamo ovviamente, Luca, analizzato con te tutto quello che stasera in un certo senso non ci ha presentato la Fiorentina che speravamo di vedere. C'è anche chi ci invita a non ridurre tutta la partita di stasera all'assenza e alla gestione di Moise Kean, perché
0: no,
2: a suo avviso
0: è chiara, ma è centrale, eh.
2: Sì.
0: Allora, lascia noi volevo Malen e dai Pellegrini alla Roma, magari vince la Roma, giusto?
1: Sì.
0: Però chi ha fatto 3 gol? Malen.
3: Grazie, ma ti va la Malen, questa è roba che insomma.
0: Ma danno speriamo anche più Esposito, ma contenta anche di più Esposito.
3: Ho capito, ma più Esposito, cioè, insomma,
0: no, faccio per dire, no, invece è centrale la storia di Kean. Volevo rispondere all'amica, sì. Non per Kean, ma perché non è stata una gestione di calcio. E questo spaventa, non perde una partita, Fiorentina vincerà tante partite, ne perderà, questo è il calcio. Ma te oggi vedi roba di calcio nella gestione di Kean?
1: No.
0: Non lo mandi in campo. E già qui, lo capisco, vuol dire che l'hai già venduto. Hai il sostituto pronto? Ma forte, non peso, forte, Ma e lo metti su 3-0? Ma lì quando vedi, se fosse una scelta, vedi l'allenatore fa scaldare, lo chiami, dici no, perché 3-0 a 20 minuti alla fine, come dici, è l'anticalcio, non è calcio. Allora non è il perdere è il normale, capita a tutti, ma una gestione, mi soffermo su Kean, perché è la mala gestione totale, e questa roba non si può vedere. E questo è un campanello d'allarme.
2: C'è anche chi, Luca, ti chiede alla luce della tua esperienza: come fai ora a non cedere Kean, anche dopo le parole di Paratici che giustamente Lorenzo ha ribadito, nelle quali si percepisce anche la volontà del giocatore di andare via, manifestata alla società. Se oggi 24 agosto la Fiorentina decidesse di non privarsi di Moise Kean, come fai a vendere questa cosa alla piazza?
0: No, ma oggi la partita ti ha dimostrato che hai bisogno di Kean, e Kean fa il centravanti della Fiorentina, una società forte, gestisce anche il giocatore che magari ha altri pensieri. Kean piglia quasi 5 milioni, stia sereno, faccia il suo e non ci faccia nervosire, ecco.
3: Ma guarda Luca, che io non la sposto l'attenzione, a me non mi convincono, io non la sposto l'attenzione su Kean che vuole andare via, perché non è Kean che vuole andare via, perché ora si proverà a fare questo giochino qui, io ne sono sicuro.
0: Certo, ma sai quante ne abbiamo viste,
3: ecco.
0: Questo giochino, ma te lo ripeto, questo giochino funziona
3: fino al 10 d'agosto.
0: Dal 10 d'agosto in poi una società forte, vera, non manda via sui centravanti titolari, a meno che non c'è un fenomeno, uno strafenomeno. E allora cavolo, c'è uno strafenomeno,
1: certo.
0: Va bene, ma se ora non si può più mandare via, ragazzi, ma per me è evidente,
1: sì.
0: Non è più possibile, cioè non è a meno che, ripeto, non mi lascia bocca aperta, perché se porti Beto, porti Cardio, vuol dire che la Fiorentina, nella mia valutazione, scende di livello. E allora poi tutti i ragionamenti, ma allora vale aver speso 120 milioni e scende di livello? Che poi se non c'hai il centravanti vero, ragazzi, il calcio è così. Noi siamo arrivati sesti con 65 punti, con Kean che ha fatto, tipo, ha fatto che era 25
3: 19 in campionato, 19 in campionato.
0: Come Kean è tornato un giocatore normale, va bene, insieme a altre cose, ma già hai perso di levare il centravanti, spostano i livelli,
1: certo.
0: Ma avete sentito come era furioso ieri Spalletti?
1: Certo.
0: Se vuoi vincere devi avere il centravanti forte, se no ti va alla guerra, Bernardo ti va alla guerra.
3: Certo, ma infatti la Roma l'anno scorso arriva in Champions perché a gennaio tirano fuori Malen.
0: Esatto.
3: Se no non esiste.
0: Malen che non sta nemmeno bene fa 3 gol. Questi sono gli attaccanti, ragazzi, certo. Attaccanti sono fatti così.
1: Sì.
0: Cioè, ma questa è la grande differenza, lo ripeto. E oggi secondo me hanno fatto un tale pasticcio che boh, io non so nemmeno come possano pensare di vendere qualcuno. Non lo so. Boh,
3: vediamo, Luca. Io non ho buone sensazioni. Grazie, Luca, come sempre.
2: Presto.
3: Grazie a Luca Calamai, come sempre. Io torno a dire che non ho assolutamente buone sensazioni. Secondo me Ken lo venderanno e come, e proveranno a far finta che sia colpa di Moise Ken. Ma poi oltretutto questo non è che lo vendi all'Arsenal o di una qualsiasi squadra fuori dall'Italia. No, lo vendi al Como, che in teoria potrebbe essere anche una diretta concorrente, perché non è detto che il Como debba arrivare tra le prime quattro anche l'anno prossimo. Quindi una Fiorentina che ha come obiettivo quello di alzare l'asticella e magari tornare a lottare per l'Europa, magari non arrivarci, ma quantomeno a lottare, non si vende un giocatore a una diretta concorrente per di più il 25 d'agosto. Vai, Chiara.
2: Un po' di messaggi. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, squadra ancora da completare, senza ali non si vola, ali che portino gol e assist. Questo ce lo scrive Stefano 69. Alessio, con Italiano, eccetto i primi 5 mesi di centravanti da 20 gol non ne avevamo, ma le stagioni le facevamo bene lo stesso, grazie al gioco. Ovviamente mi fermo un secondo per mettere un cuore ad Alessio. Matteo, dalla Puglia, la cessione di Ken era stata belle pianificata a giugno, sveglia, non si fa un mercato così oneroso senza sapere di poter recuperare almeno 40-45 milioni da un giocatore. Rocco ha passato 6 anni a dire che senza introiti non si possono fare mercati faraonici. Cosa dovrebbe essere cambiato quest'anno? Bastava Paratici per spendere, espandere. Roberto ti fa sapere che anche lui non ha buone sensazioni sul futuro di Moise e Ken. Yuri è molto duro e scrive: ma come si fa a dire che non ha colpe, che ha scelto tutto Paratici, che sta a fare in panchina il burattino? Questo è riferimento anche alle responsabilità di Grosso, e aggiunge: state facendo un caso su Ken che non c'entra nulla, stasera non ha funzionato nulla, con o senza Ken sarebbe stato
3: no,
2: uguale.
3: Ma noi non ci riferiamo a stasera sul Ken, cioè noi ci riferiamo a quello che sarà da qui in poi,
2: esatto.
3: Perché la Fiorentina senza Ken è un problema. Poi no, è chiaro che Grosso ha le sue colpe, perché ha fatto delle scelte che non tornano, però si torna al discorso: Grosso è un mese e mezzo che dice che vuole esterni d'attacco. Esterni d'attacco in questo momento la Fiorentina zero, perché Massantuono ci gioca ma non è un esterno d'attacco. Poi siamo andati al ora rischia di rimanere senza attaccante. I difensori vediamoli, perché il Dragusin visto stasera è da camicia di forza per noi, chiaramente. Non lo so, io non vediamo. Poi è soltanto la prima partita, c'è tutto il tempo del mondo e tutto quello che vogliamo, però mancano troppe pedine, e cedere Ken e doverlo rimpiazzare sarà un grosso problema, secondo me.
2: Guido ci chiede: avete visto in che condizioni è il Samurai? A tre gol e mezzo sulla coscienza. Fuori sintonia società, dirigenza e allenatore. Questo invece ce lo scrive Sergio. Maurizio da Santander: abbiamo un grosso problema in panchina, 40 punti veloci. Jacopo da Messina: speriamo che lo vendano, è entrato, ha cominciato a giocare da solo, poi certo che vuole andare via, prende più di 6 milioni premi inclusi e gioca la Champions, ma come fate a pensare che non sia lui a volere andare via? C'è anche chi ti chiede se conosci personalmente Moise Ken per sapere che lui non ha intenzione di andare via.
3: Sì,
2: Marco,
3: quindi,
2: da Cantù: attenzione, ma Grosso è in grado, può presentare una squadra così, ma questa partita la voleva perdere, pazzesco. Stefano dalla Rufina sottolinea come tre scelte tecniche, come Gio Mario a sinistra, Dodò titolare, Ken al 60esimo quando sei sotto di 3-0, sono comunque un'indicazione su quello che è il potenziale del tecnico. Silvano da Montemurlo: ma scusate, i giocatori in campo chi li ha messi? Paratici, per favore, 4 titolari forti lasciati in panchina. Ci scrive anche Alessandro: la partita ha dimostrato che al momento non è un allenatore pronto, e ahimè il campanello d'allarme si era sentito già dalle manchevoli. Ricordo il pallino del gioco lasciato perennemente al Gubbio. Io spero che questa scoppola dia una svegliata anche a lui. Ci sono giocatori che non sono più proponibili e non si vedono grandi idee al momento. La formazione e la preparazione di questa partita è stata a livello della gestione e della comunicazione societaria sulla cessione di Moise Ken.
3: Allora torniamo anche da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
4: Buonasera, ben trovati.
2: Minga tro.
4: Nato campionato.
3: Bene,
4: Ma?
3: Siamo ultimi.
4: Guarda, per provare a stemperare l'ho mandata nella chat del gruppo di Radio Firenze Viola, mi è venuta in mente una scena di Amici miei del Melandri che si ripresenta a giocare a biliardo sotto il diluvio in una Firenze molto piovosa, come va, come non va, benissimo, e poi il primo tiro il Melandri si beve una quantità improponibile di birilli e giustamente glielo segnala il Conte Massetti. Proviamo a buttarla sul ridere, perché poi sentivo i vari interventi, come dice Luca, troppo brutti per essere veri, è improponibile pensare che il progetto Viola quadriennale, come poi ce lo racconta Parati, ci sia impostato su queste basi. Quindi calma, tempo, pazienza, e però se poi dobbiamo parlare di stasera, peggio di Jones poteva cominciare, quindi si può solo migliorare. Io anche nel video che ho fatto per i social tiro in ballo la pazienza, quella che dobbiamo avere per un progetto nuovo, un gruppo nuovo, e anche per vedere come va a finire il mercato, perché poi ancora la squadra non è definitiva, però anche il coraggio, insomma, di andare dietro a queste scelte. Quindi se poi in estate si spende 120 milioni, Ulai lo civilizzeremo, come sentivo quando raccontava Andrea, gli spiegavano il ritiro inglese, civilizziamolo in partita.
3: Esatto.
4: Mastantuono facciamolo crescere in partita. Ora dice, infatti stasera ha giocato, sì. Attà, per esempio, se ha nelle corde di essere un centrocampista, perché lo si deve adattare? Perché si riparte adattando i calciatori? A sinistra punti su un giovane Real Madrid titolare, non Joao Mario adattato, e perché riproponi Dodò, Brescianini, Indur, quando mi sembra che a luglio c'era una mezza idea di un centrocampo tutta qualità, Fagioli, Ulai, Attà? Quindi insomma, tanto lo sappiamo che siamo all'inizio, tanto vale prenderne quattro, ma con una Fiorentina, no, arrembante, piuttosto che prenderne quattro in una Fiorentina drammaticamente simile a quella di Vanoli, perché questo stasera va detto, e purtroppo questo è emerso, e quindi boh, suppongo ne parleranno approfonditamente anche per fare delle scelte di mercato, perché secondo me su Ken, per tornare a quello che diceva Luca, le decisioni sono prese, quindi io non so quanto poi possano decidere di infilare la retromarcia, ecco. Quindi lì il dado mi sembra tratto da un po', perché secondo me Paratici è pronto a sostituirlo. Io sono molto curioso, ma anche abbastanza ottimista, ecco, sulla scelta. Mi fido comunque di quello che ha fatto finora. Certo che, appunto, quello che ha fatto mettiamolo in pratica, perché se quello che ha fatto lo dobbiamo tenere in ghiacciaia e a inizio settembre abbiamo 0 punti, non è esattamente quello che serviva in partenza.
3: Allora Tommaso, ascoltiamo insieme Fabio Grosso, se sei d'accordo, prima delle pagelle, sì, che almeno sentiamo cosa ha da dire, anche perché devo fare una trattativa con la Chiara, perché ho spento l'aria condizionata perché aveva freddo,
2: ma ora caldino, puoi riaccenderla,
3: ma ora siamo dentro una serra,
2: perché ho bevuto il tè caldo, grazie,
3: bene,
2: a Stefano Carlesi,
3: e quindi
2: Carlesi,
3: devo riaccendere per forza. Vai con Grosso.
5: Sì, Grosso aveva messo in guardia, insomma, alla vigilia di questa partita, che sarebbe stato comunque un primo turno difficile da affrontare. C'era grande entusiasmo, bisogna anche considerare che è una squadra con tanti interpreti nuovi, ma qual è stato effettivamente il difetto maggiore che ha incontrato oggi la sua squadra, secondo lei, in campo?
6: Abbiamo affrontato una squadra forte e strutturata, sapevamo sarebbe stata molto difficile, e peccato perché abbiamo concesso dei gol commettendo l'ingenuità. Abbiamo tenuto nella prima parte, poi ho appena rivisto i gol, quindi qualche leggerezza che dobbiamo essere bravi a eliminare, a saper riempire meglio la partita di come abbiamo fatto. Sa tanto da fare, lo sapevo, lo so, ci metteremo da domani dentro a lavorare e a crescere sotto tutti i punti di vista. Ripeto, oggi lo scoglio era molto molto alto, perché questo avversario è forte, è avversario strutturato e ci ha creato tante difficoltà. Però le cose le sappiamo e dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e sapere che piano piano abbiamo intenzione di diventare squadra, che è la cosa più importante.
5: Federica,
7: Andrea Stramaccioni per lei. Sì, ciao Fabio. Io ciao in telecronaca ho più volte sottolineato che è difficile anche paragonare, no? Due squadre che sono in momenti del progetto totalmente diversi, no? Perché la Roma è una macchina consolidata che gioca un calcio ovviamente quasi a memoria. La tua Fiorentina nasce adesso, no? Con un precampionato, secondo me, io l'ho seguito, molto soddisfacente, e in cui però questa sera, Fabio, per quanto io ti stimo, non sono riuscito a vedere le tue, quelle che sono le tue idee di calcio, un pochino per merito della Roma. Io ti volevo chiedere anche quanto la difficoltà di assemblare una squadra magari all'ultimo, magari di partire con Pellegrino che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise, e volevo chiederti anche questa difficoltà per te.
6: Beh, ci sono state tante difficoltà, sicuramente non siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto, però ti ripeto, la strada è lunga, si può pensare di costruire tutto nell'arco di poco tempo, si può pensare però di saper essere presenti nella partita, non lasciarla, tante piccole cose che vanno oltre quello che sarà il nostro percorso, la nostra costruzione, perché per esempio nel finale dobbiamo essere bravi a capire che non è uguale concedere il quarto o non concederlo, quindi bisogna saper stare dentro le gare, bisogna saper resistere. Oggi non era facile, io lo sapevo da prima, perché questo avversario è forte, ha fatto un percorso insieme, ha fatto un percorso molto bello insieme, perché è la squadra che ha finito terza in classifica l'anno scorso, noi ci stiamo creando e dobbiamo finire di crearci, però questo ovviamente non deve diventare un alibi, assolutamente non lo è, perché siamo in grado di fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nei momenti in cui c'è da saper serrare le file, tenere dentro l'energia giusta, non concedere agli avversari delle occasioni per leggerezza e superficialità come abbiamo poi fatto nella seconda frazione.
8: Mister, nelle prepartite abbiamo parlato anche con Paratici, che ha sottolineato le tempistiche alla vigilia di una partita così importante per la Fiorentina, al giorno stesso della partita, insomma l'ingerenza di altri club sulla situazione Ken non è stata particolarmente gradita. Ulteriore difficoltà, non sapere se il giocatore poteva giocare dal primo minuto, l'ha mandato in campo attorno al 63esimo, insomma non è stata semplice la gestione, e non è semplice con il mercato ancora aperto, immagino. E poi aggiungo il fatto di perdere, perché andrà così molto probabilmente, Ken a una settimana dalla fine del mercato, che grattacapo è da risolvere?
6: Ma quello poi c'è la società che ci pensa e farà le considerazioni del caso, però poi siamo dentro questa situazione, siamo dentro questo periodo, quindi tutti quanti lo nominano come un periodo che non è soddisfacente, perché comunque distoglie l'attenzione da quello che è poi il focus principale, quello di riuscire a fare le partite. Quindi io mi sono concentrato su quello, purtroppo non abbiamo fatto in tanti momenti alcune cose che potevamo fare, però io sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello. Come ho già detto più volte, qualcuno invece prova a fare il contrario, ci sarà bisogno di fare fatica, ci sarà bisogno di passare attraverso, purtroppo, quando incontri queste squadre, anche delle partite così faticose, però all'interno di queste partite faticose la cosa che dobbiamo essere più bravi a fare è quella di saperci rimanere dentro, saperle vivere nella difficoltà, saperle affrontare, perché poi questa resilienza te la ritrovi quando poi inizi a conoscerti e inizi a trovare anche i meccanismi diversi rispetto a quelli che abbiamo mostrato oggi.
8: Edoardo Testoni per lei.
9: Ecco mister, buonasera. Uno che sicuramente invece avrà per tutta la stagione Mastantuono, le chiedo quanto è giusto mettergli sulle spalle in fatto di responsabilità dentro questa stagione, e quanto semplicemente lei si aspetta in quel ruolo. Sappiamo quanto nel suo calcio poi faccia la differenza da Mastantuono.
6: Là dobbiamo completarci, perché poi anche quando poi nella seconda frazione siamo andati a cercare di cambiare qualcosina, sono delle posizioni che vanno riempite, ovviamente lo sappiamo, però Franco ha fatto una partita di personalità, un ragazzo tanto giovane andata alla ribalta l'anno scorso con un trasferimento al Real Madrid con una cifra enorme, quindi ha mostrato a tratti quelle che sono le sue qualità, può crescere sicuramente in continuità, possiamo sostenerlo sicuramente meglio ed aiutarlo meglio a esprimere le sue caratteristiche, però mi è piaciuto il piglio con cui ha cercato di fare la partita, con cui ha cercato di riempire la partita, ha creato anche i presupposti per qualche occasione importante, poi non siamo riusciti a finalizzarla bene. E c'è da lavorare, abbiamo tanti ragazzotti che hanno le potenzialità per diventare molto bravi, però dobbiamo essere consapevoli che per fare partite di questo livello poi bisogna mettere tante altre caratteristiche oltre quelle che sono le qualità oggettive che abbiamo, e sotto quel punto di vista noi dobbiamo crescere, lo sappiamo, ce lo siamo detto e lavoreremo per cercare di costruire qualcosa di bello, perché è quello che vogliamo fare.
8: Grazie e in bocca al lupo. Grazie a Fabio Grosso.
3: Allora, queste le parole di Fabio Grosso. Chiaramente dobbiamo analizzare, no, quello che ha detto su Moise Kean, la società che ci pensa, però non è che abbia dato delle garanzie, ci mancherebbe altro. Ci stiamo creando, presto diventeremo una squadra, però questo non deve diventare un alibi. E, insomma, questi più o meno sono i concetti, Tommaso.
0: Sì, sono anche, almeno per gli episodi, diciamo, nel primo tempo condivisibili, se non fosse nel secondo ti sei un po' arreso, perché che forse peggio delle valutazioni del primo tempo ci sono quelle sulla ripresa. Bisogna un po', secondo me, mettersi d'accordo sull'idea di dove si vuole andare. Grosso dice: abbiamo dei ragazzotti che possono diventare molto forti in prospettiva, ma ancora ci dobbiamo assemblare. Sì, bisogna vedere in quale prospettiva, perché la squadra di oggi comunque anche a livello di idee, di organizzazione, ha fatto vedere un po' poco. Se ci aggiungiamo che col Benevento hai giocato molto in ripartenza, è inevitabile qualche domanda poi te la fai, a cominciare magari da quelle più specifiche che potranno arrivare in sala stampa proprio sulle scelte, perché poi Dodò, a meno che Valdepeñas non avesse problemi, cioè Dodò è fuori dal progetto, quindi è difficile capire perché con due terzini destri alla fine gioca quello che deve partire. E questo centrocampo nel quale c'è questo processo legato a una Ida da avviare, però insomma ormai non è che è arrivato dopo Cuochi, è qui a lavorare da un po', quindi torno a quel concetto di coraggio che un po' potremmo cominciare a vedere, ecco, anche perché ti ripeto, tanto vale in partenza, dove i bonus di tempo e fiducia sono scontati, tanto vale giocarsi i jolly. In questo forse è la mia critica stasera a Grosso, cioè sta partendo molto conservativo, ma invece secondo me è il contrario, proprio adesso che hai il beneficio dell'avvio e del tempo che ti spetta, secondo me puoi rischiare e usare qualcosa di più. Sulla gestione del caso Kean non so che dirvi, perché secondo me la Fiorentina da tempo valuta la sua cessione, quindi ne parlavamo anche con Pietro, forse poteva andare su dura dopo la prima offerta da 30 milioni e dire: guarda, o rilancio in 48 ore e il discorso è chiuso. Però se evidentemente ha tenuto aperta la discussione è perché comunque aveva aperta anche un piano B. Vediamo se è davvero Beto, perché in quel caso va dato un tipo di giudizio, o se non ha un asso nella manica Paratici. Io dovessi mettere un eurino, forse lo metto sull'asso nella manica, che per me può anche essere Icardi, quindi poi vediamo. Certo è che questa idea in avvio di un progetto quadriennale, mi rifaccio alle cose che dice Paratici, per ora è un po' fumosa, si è capita poco e ripeto, ricorda molto quella dell'anno scorso.
3: Beh sì, no, per più che altro
0: almeno in campo.
3: No, ma più che altro non ha senso. Allora, io lo sai, ne abbiamo parlato tanto, cioè Icardi io lo prenderei ieri, va bene, questo è un discorso che però è personale, e soprattutto non è il giocatore che è come Kean, cioè devi cambiare il modo di giocare, è molto più simile come caratteristiche, sì, da uomo d'area di rigore a Pellegrino che non a Kean, che magari si lancia da solo e attacca la profondità, quindi anche in quel caso lì non so quanto sarebbe giusto prenderlo, anche se ripeto io lo prenderei ieri. L'asso nella manica io mi auguro ce l'abbia Tommaso, ma se ti dovessi dire, se tu mi dovessi chiedere secondo te ce l'ha, io ti dico no. Quindi vediamo,
0: diciamo
3: si rischia,
0: che se
3: si rischia
0: arriva
3: di buttare
0: vivo
3: via un calciomercato che fino a un certo punto è stato un super calciomercato, ma a rovinare un super calciomercato ci vuole un quarto d'ora.
2: E più che altro il sostituto di Moise Kean tu dovevi averlo in testa da marzo, esatto, perché la stagione di Moise Kean alla Fiorentina è finita più o meno in quel periodo l'anno scorso.
0: Sai, a noi manca anche un tassello della strategia più generale, perché poi fino a prova contraria non abbiamo mai avuto troppa chiarezza sul tipo di conto economico che dovrà fornire questa campagna di acquisti e cessioni, e ad oggi l'abbiamo detto tante volte.
3: Fermati, saldo, però scusami.
0: Saldo è tanto negativo.
3: Scusami.
0: Poi, qualcuno grida già all'autofinanziamento,
3: no,
0: ma insomma, 120-30 ancora ce ne vuole.
3: No, ma bisogna. No, no, Tommaso, perché il direttore sportivo che il 24 d'agosto arriva in prima della partita davanti alle telecamere con un microfono in mano, con la scritta DAZN in questo caso, e ti dice non abbiamo bisogno di vendere, vuol dire che te puoi chiudere così.
0: Hai ragione, e di conseguenza mi riallaccio anche alla sostituzione con un calciatore di maggior spessore, e quindi poi vediamo, magari è invece come dice Luca, alla luce di questa sera, domani posso benissimo prendere Ken e dire guarda, tanto siccome comunque il Como arriva a una cifra e poi non cambia più di tanto, dice sai ci offrono per la clausola oltre 60 milioni, è un'occasione, non ci posso rinunciare, puoi anche scegliere questa strada, figurarsi, tutto è possibile, tanto più mi sembra con Paratici che anche in passato, te che segui il mercato nazionale, sicuramente colpi di scena ne ha creati, però ecco, insomma, io resto fiducioso e ottimista pur interrogandomi sull'idea tattica, sull'idea di questo progetto nuovo di calcio da proporre, perché non vedo ad oggi una spiccata identità, e un po' di amichevoli ci sono state, dei partiti ufficiali sono due, e sentivo parlare dell'esordio della Fiorentina d'Italiano sempre a Roma, se ne parlava oggi qualche ascoltatore, ma lì hai un tecnico che dà un'impronta netta, chiara. Grosso ha bisogno di tempo, d'accordo, però non capisco perché pronti via non prova a mettere in atto quanto di nuovo ha tra le mani, e sembra un po' riproporre quanto di vecchio è ancora lì.
3: Pagelle?
2: Sì, Pagelle. Perché ci sono già un po' di messaggi.
3: Vai!
0: Ma senti, sì, detto che...
3: Tu l'hai visto, lui si è addormentato.
0: No, tratti ottavo per un 5 generale, quindi cercare di essere morbido perché è comunque la prima campionata, tutte le premesse del caso, no? Perché poi immagino che tra messaggi e telefonate ci sia già chi grida grosso out,
3: certo,
0: Paratici dimettiti, questo.
3: Certo.
0: Noi un minimo, ecco, e quindi non volevo infierire o andare troppo in basso, però quando poi prendi anche il quarto si fa veramente notte fonda. Comunque De Gea ne prende 4, quindi la sufficienza non riesce a portarla a casa dal mio punto di vista, un 5,5, e diciamo che poi è anche spiegato dal gol sul quale si fa piegare le mani da Malen. Difesa malissimo generale, alla fine poi il 4,5 lo prendono in 3, Dodò, Dragusin, Ranieri, fate voi se chi dei tre poteva anche essere da 4, volendo Dragusin ne combina veramente tante nel finale, però ecco, l'intenzione mia è quella di non inserire alla prima di campionato, quindi sto sul 4,5 generale. Dodò non so che tipo di vetrina può essere stata, ma adesso probabilmente vale qualche milione in meno, quindi anche lì non sarebbe male avere una spiegazione a questa scelta. João Mario è da 5, ma giusto per l'attenuante è messo a sinistra, poi sul secondo gol osserva Dybala servire male, e quindi 5 pieno con Valdepeña se gioca 10 minuti senza voto. Centrocampo in questo caso sono stato morbido, 5 collettivo, quello che mi delude di più è Fasoli. L'unica cosa che mi viene da dire è che anche l'anno scorso era partito molto male, può darsi sia un diesel nell'arco delle stagioni, può darsi stia pagando mentalmente la situazione, perché non giriamoci intorno, tutti respiriamo la sua, diciamo, non contentezza per la situazione che c'è in mezzo al campo, pure intanto gioca titolare, quindi forse più che scontento era il caso se giocava meglio stasera, però è andata così. Ulai invece entra benino in partita, fra l'altro un tiro fuori non di molto, io andrà anche disciplinato, ma se ne prende un giallo contro il Benevento succede nulla, o anche se ti rende un rosso rispetto a un 4-0 che stasera, gli dirò a Ulai che in Italia si può entrare e falciare l'uomo, tanto più quando vinci 3-0 come ha fatto al Franchi, però anche stasera viene a pensare perché non fosse titolare, quindi sufficienza piena, sufficienza anche Jimenez, dai, perché almeno manda al tiro Ken. Atta è completamente avulso dal gioco, c'è giusto un lampo il quarto d'ora del primo tempo, proprio altro. Sì, comincio a pensare se è il caso di trovarlo qualche metro più indietro. Mandragora propizia il 4-0 della Roma, quindi poi entra una partita chiusa, ma 5,5 lo prende anche lui, a tavolo ho detto 5. Io, ma Stantuono stasera, dai, è la prima, è comunque quello che quando ha il pallone tra i piedi, so a voi, ma a me continua a dare buone sensazioni, aveva cominciato benino il secondo tempo, in quella discesa palla al piede, poi sostituito, però il 6 glielo ho voluto dare, anche se poi chiaramente non è che brilla. Ken gioca una mezz'oretta e arriva due volte al tiro, e comunque anche lì ci spiegheranno forse i prossimi giorni quello che veramente è successo, chi ha deciso cosa su di lui. Comunque il 6 ci sta, Pellegrino di fatto è non pervenuto, da 5 pieno come Grosso, 5 pieno anche per lui, su Grosso è un 5 pieno perché è la prima di campionato, fosse un'altra giornata era più basso il voto.
3: Vai Chiara.
2: Per quanto riguarda i voti, c'è chi ti dice che ogni voto dato a Grosso superiore al 3 è un'eresia questa sera, e poi c'è anche chi ti chiede cosa ne pensi delle risatine, del sorriso più che altro, risatine sarebbe visto, ingiusto, sì. Non le hai viste, ma quando poi è intervenuto a DAZN aveva comunque il sorriso, e sono tanti gli ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono cosa abbia da ridere Fabio Grosso dopo stasera.
0: È l'indole, mi sembra, cioè non è un Conte, non è un italiano, non è uno Spalletti. Questo secondo me non significa che non si accenda in campo, vedi, per esempio in campo io lo intravedo in panchina abbastanza agitato, quindi può darsi lo sia anche nelle comunicazioni con i suoi. Non travisiamo che abbia un approccio, si può dire forse anche professionale, alle telecamere, ai media, alle conferenze, anche se vogliamo un po' amichevole.
2: Anche perché sarebbe un kamikaze, Tommaso, se ci fosse qualsiasi altra motivazione dietro. Jacopo da Messina, direttore, il suo intervento è l'unico lucido che ho sentito stasera. Bravo, complimenti. Mentre Urbano ci scrive: dare 4,5 a Ranieri, che per me è stato l'unico oltre la sufficienza, e 5 a João Mario, che ha minimo un gol e mezzo sulla coscienza, e 5,5 a De Gea, che anche lui sul secondo gol e sul quarto ha responsabilità, non esiste. Dragusin sarebbe stato da 3 perché è entrato in tutti i gol. Grosso sarebbe stato da 3 per la gestione di Moise Kean e dei cambi. Inoltre Mastantuono gioca da solo, ha perso tante palle e così non è utile alla squadra e non riesce nemmeno a emergere, quindi non è da 6.
0: Su Mastantuono replico sulla personalità, cioè il fatto che in una serata negativa in cui i palloni non arrivano, perché a tassa è spento in assenza dei rifornimenti, lui ha provato un po' a fare forse da solo, va bene, però io apprezzo chi prova a mettere subito, fra l'altro 19 anni, esordio in Serie A, stadio pieno con 60 e passami da tifosi, ben venga uno che ci prova anche con le iniziative, anche perché gioca là davanti, quindi serve la sua iniziativa, cioè non è tipo in mezzo al campo dove Fagioli mi ha perso un paio di palloni nei primi 20 minuti e che in campo probabilmente era da dirgli tutto. Su Ranieri non so che dire, se Ranieri è sufficiente, abbiamo visto un'altra partita, Può darsi che Dragusin ci abbia messo più del suo rispetto a Ranieri, ma come spiegavo ho fatto un discorso un po' generale sulla prima di campionato e sono stato sul 4,5 generale per tutti e tre, ma sì, ci può assolutamente stare Dragusin 4 e Ranieri 4,5, però Ranieri 4,5, insomma c'è un salvataggio su Castro ed Esper Nottefonda, ragazzi.
2: C'è un'interessante chiave di lettura che ci propone Mario da Grosseto. Grosso e Paratici erano consapevoli di perdere con la Roma. Se avessero fatto giocare tutti i nuovi, rischiavano di bruciare gli acquisti fin da subito. Così invece hanno ancora la scusa per continuare a sperare. Ken non c'entra nulla e fumo negli occhi per distrarre gli argomenti. Grazie per le trasmissioni e complimenti a tutti.
0: Ma no, non lo so, bisognerebbe capire, e credo Grosso qualche risposta possa darla stasera, e capire ulteriormente perché appunto ancora non si va verso quella direzione che si immaginava, soprattutto in mezzo al campo. E poi ragazzi, c'è una settimana, cioè lì può partire, nella Fiorentina possono partire in mezzo al campo Fabian, Fasoli è tutta da vedere, Nick Ceccarini ci dice che comunque da mercoledì ribusseranno per Tosved, Torreira non è comunque una pista chiusa, una carta.
3: Ma un'altra mezzala davvero.
0: Gli
3: danno un premio se piglia 100 mezzali.
0: Solo elencando le ipotesi in ballo, e oltre chiaramente all'enorme incognita Ken, che per me è un colpo di scena, a questo punto se la Fiorentina lo tiene, perché per me
3: sarebbe clamoroso.
0: Dai, stasera, cioè, oppure succede qualcosa, davvero, però per me lì la decisione è presa, quindi sono curioso, e possiamo stare benissimo stasera a parlare un sacco di cose, ma ci sta che tra una settimana sia tutto da buttare, perché la Fiorentina è ulteriormente diversa. Tra le altre cose, stasera partiamo con Pellegrino. Pellegrino è interessante, può essere lui veramente il nuovo Ken, va servito di testa, ci vuole gli esterni che crossano, ancora non c'è un esterno. Cioè, in questo ha totalmente ragione Luca, e anche questo sarebbe da chiedere a Paratici. Ora va bene le occasioni, è stato un capolavoro, Ulai probabilmente pure, del Mastantuono è stata un'opportunità imperdibile e viva, però almeno uno, Pocù, che probabilmente ad oggi si può costare 5-6 milioni sul momento e riscatto lo fa il prossimo anno, forse si poteva mettere a disposizione prima. Magari stasera Pellegrino toccava un pallone, perché io veramente stasera Pellegrino mi sono domandato anche sulle pagelle cosa avesse fatto.
2: C'è anche chi ci dice: Mastantuono 8 anche solo per la bottiglietta lanciata in panchina quando l'abbiamo visto inquadrato.
0: Sì, vero.
2: Simone invece ci scrive: ad Attagli da 5 nonostante fosse fuori ruolo e tra i pochi a dimostrare qualità, quindi lui avrebbe premiato Attà. Mentre Mattias dalla Spagna ci fa sapere che quando si diceva che la Fiorentina sarebbe stata internazionale, forse avevamo sottovalutato un aspetto. Ad esempio, dopo la partita di stasera alcuni giornali spagnoli si sono occupati dell'esordio di Mastantuono, della figura barbina generale. Ecco, a suo avviso quantomeno l'anno scorso non ci filava nessuno e quindi riuscivamo ad avere un profilo più dignitoso.
3: Bene, un'importante chiave di lettura anche questa. Tommaso, ti salutiamo.
0: Va bene, andiamo tutti a letto con moderazione nelle valutazioni. Domattina faranno già meno male gli schiaffi. E stiamo calmi, perché secondo me poi ci attendono giorni fuocati sul mercato, quindi ciò che abbiamo visto stasera secondo me è ancora molto virtuale rispetto a quello che può succedere da qui al primo settembre. E saggiamente vi saluto.
3: E invece guarda, si va a letto, perché almeno ci si riposa, ci si rinfresca le idee, domani si stronca tutti.
2: Domani siamo insieme, io e il direttore, dalle 14 alle 16 a Palla al Centro.
3: Poverina.
0: Grande, Chiara, è meraviglia.
3: Mi dispiace tanto per te.
2: Io invece sono molto contenta.
3: Io guarda, ho fatto...
0: Fai te la scaletta domani.
3: Certo.
0: Mi fido ciecamente.
3: Sì, poi si fa.
2: Si chiama Lorenzo Di Benedetto, due ore. A posto, scaletta.
0: No, domani partiamo moderati, come sempre, come da prassi. Processo alla Fiorentina.
3: Bene, Tommaso, ciao.
0: Ciao, buonanotte.
2: A domani.
3: Grazie a Tommaso Loreto per insomma anche le pagelle in questa serata molto complicata da parte della Fiorentina. Leggiamo un paio di messaggi, poi andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Grosso.
2: Sabato col Frosinone, imperativo vincere per non rovinare la festa del centenario. Ragazzi, buonasera. La prima formazione sbagliata con centrocampo della scorsa stagione. Dodò fuori dal progetto. Gudmundsson che non gioca. Caro mister Grosso, hai sbagliato. Devono giocare i meglio. Questo è Simone da Scandicci. Loro sempre falli tattici, noi nemmeno uno, non ci hanno mai fatto giocare puliti, impariamo da loro. Questo è il messaggio di Lorenzo. Poi Luca da Arezzo ci chiede: ma Poku non era preso? Abbiamo detto le prossime giornate ovviamente saranno decisive. Mirko da Milano, riassumendo: Dodò titolare, Brescianini in campo 62 minuti, Mandragora sostituisce Attà, Ken e Pellegrino in campo insieme, e aggiunge tante emoticon divertite. Grosso ha messo Ken quando gli hanno telefonato che la trattativa col Como era saltata. Sì, sì. Saluti da Alberto. Paolo da Massa ci manda un fotogramma, ci dice: gol da annullare.
3: Guardate, va benissimo, probabilmente è vero che l'1-0 andava annullato, ma stasera non ci attacchiamo a questa cosa veramente.
2: Ragazzi, Mastantuono aveva sempre due o tre avversari addosso, questo ragazzo gioca un altro calcio, ce lo scrive Giuseppe dagli Stati Uniti. Fra, formazione iniziale da rivedere, edulcoro un po', centrocampo inesistente, terzino destro da non rivedere, centrali di difesa imbarazzanti. Sancho ci scrive: non si salva nulla stasera. Haaland a Firenze sono le stesse parole che diceva Pioli lo scorso anno: mamma mia, speriamo di uscirne al più presto, siamo cascati dalla padella alla brace. Come si diceva, se devo prendere Grosso tengo Vanoli. Dragusin è stato messo in mezzo, Gio Mario e Ranieri sono stati un disastro, soprattutto il centrocampo. Questo ce lo scrive Iuri.
3: Allora andate ad ascoltare le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
10: È chiaro che avevamo detto serve pazienza, l'ultima partita sappiamo serve pazienza, si aspettava di essere un po' più avanti nel percorso di costruzione di una squadra che parte da zero, e come mai fin dall'inizio non siete stati così tanto difficoltà? Perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, abbastanza consolidata, che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e si è ripresentata così come aveva lasciato il campionato. Immaginavo ci sarebbero state tante difficoltà, abbiamo tenuto la prima frazione, abbiamo concesso gol a metà del primo tempo, una situazione un po' dubbia in partenza, abbiamo continuato a tenere poi la seconda frazione, quando stavamo un pochino venendo fuori abbiamo preso il gol e lì abbiamo un po' lasciato la gara, al di là che avremmo potuto sicuramente fare tante cose meglio anche nella prima frazione, perché siamo stati un po' poco coraggiosi, un po' poco partecipativi nel cercare di creare le soluzioni offensive. Tanti spunti, sicuramente siamo delusi del risultato, perché volevamo provare a rimanere dentro la gara meglio di come siamo stati in grado di fare, però come abbiamo detto purtroppo questo è un avversario che ci ha messo in difficoltà, lo immaginavamo, un avversario forte. Prenderemo tanti spunti perché ce ne sono tanti, cercheremo di lavorarci sopra e continuare a costruirci per migliorare, perché ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare.
11: Generale, buonasera mister. Sbaglio, ci sono altri 111 punti in ballo, qui alla fine, per cui il cammino è lunghissimo. Lei è insoddisfatto, vero? Però ci sono due cose che da fuori non ho capito, magari lei me le può spiegare. Intanto vorrei capire la scelta di chi è, cioè mi spiego meglio, se è una scelta legata al mercato, perché si dice che cos'è anche la trasferirsi al Como, la posso capire, non è legittimo, però capisco meno i minuti sul 3-0 in campo. Dall'altro mi sembra aver mostrato la vergogna, perché è entrata, tirava in porta e altri entrava mai, ha preso delle punizioni, lo vedevo molto motivato, quindi non credo abbia preso testa voglia andare via, però questo è il punto. Il secondo è Dodò. Dodò già prima che lei arrivasse a Firenze aveva fatto capire di essere fuori da questo progetto, ha firmato, discussione con i procuratori, sapeva di dove partire quest'estate, è sempre qua. Come mai lei ha scommesso su Dodò, che francamente mi sembra stato uno dei peggiori in campo? Grazie, direi queste due curiosità sono un po' perché non ho capito. Grazie.
10: Sì, direi subito ci provo almeno. Anche se poi in una partita così andare a individuare gli individui diventa un po' riduttivo, però su Genoa aveva immaginato un tipo di partita molto difficile per noi, in cui c'era da sapersi sporcare. Abbiamo visto il doppio attaccante, sono stati in dubbio fino alla fine, anche se provare a metterli entrambi insieme, però avremmo dovuto cambiare qualcosa rispetto a quello che abbiamo fatto per tanto tempo, cioè per questo mese di ritiro. E allora ho preferito iniziare la gara con Matteo, a cui nonostante purtroppo quello che è successo nella gara di oggi, che non è stato quello che volevamo, però abbiamo fatto una gara di grandissima generosità, ha battagliato e lottato. E poi avrei voluto usufruire delle qualità di Ken nella seconda frazione, sperando di rimanere dentro la gara nell'inizio, che immagino sicuramente molto difficile come in realtà è stata. Nel momento in cui stavo a fare i cambi, poi abbiamo preso il secondo e hanno fatto anche il terzo, l'ho messo dentro Ken, e per quanto riguarda Ken non posso che fargli complimenti sia per la partita di oggi sia per come si sta preparando e partecipando a quel percorso che stiamo facendo noi, nonostante le tantissime voci di mercato. E Dodò, tutto il preambolo fatto per Ken vale anche per Dodò. Victor mi era piaciuto, ho cercato di mettere un po' più di presenza, un po' più di conoscenza di quello a cui saremmo andati incontro. Poi ovviamente a posteriori uno può fare mille riflessioni, le fatte anch'io, le farò anche io, però ho cercato di mettere dentro il campo Franco, sfruttando la sua qualità e cercando di essere un po' più solido con i giocatori dietro. Ovviamente non siamo riusciti nell'intento che avevamo immaginato, però ripeto, abbiamo affrontato una squadra molto molto forte che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Lo spunto che mi porto a casa è che dobbiamo essere molto bravi a capire che le partite poi vanno riempite sempre, perché poi sono difficili, gli avversari sono forti, però si può rimanere meglio dentro la gara anche quando non c'è più la sensazione di poterla riprendere, perché per esempio il quarto gol non è uguale se prenderlo o non prenderlo. Tante cose dobbiamo crescere, strutturarci, capire che per fare questo campionato non bastano determinate qualità che noi abbiamo, ma serve una grande mentalità, una grande intensità e grande coraggio nel proporre delle situazioni che ovviamente abbiamo all'interno delle nostre qualità e saper respingere quelle che hanno gli avversari, perché sicuramente sui gol, nonostante la partita ovviamente non sia stata una partita bella da parte nostra, però sui gol abbiamo commesso le leggerezze che, se andiamo a rivedere, avremmo potuto evitare tutte quante. Grazie. Andrew?
12: Sì, mister, salve. È stata un'estate di grandi spese, di grandi sogni, la città immagino lo stai imparando a conoscere, di grandi alti e di grandi bassi a livello emotivo, per cui dopo un'estate in pompa magna forse questo schiaffone di oggi riporta un po' alla realtà, non voi, perché francamente voi avete sempre avuto il profilo basso, magari i tifosi e noi abbiamo avuto insomma l'opportunità di sognare un po' troppo. Allora, che messaggio deve uscire da questa partita, cioè che messaggio si sente di dare anche alla piazza in vista delle prossime gare? Grazie.
10: Ma il messaggio che esce è che noi dobbiamo lavorare tanto, perché ci sono tante cose da migliorare. Ovviamente questo ostacolo di oggi è un ostacolo che anche dopo tanto tanto lavoro sicuramente è difficile da prescindere, perché venire all'Olimpico in queste condizioni, nella prima di campionato, contro una squadra forte e rodata, non è facile neanche dopo tanto lavoro. Però l'obiettivo nostro è quello di, nel tempo, provare a venire agli stadi così e fare partite diverse da come abbiamo fatto oggi, perché le potenzialità le abbiamo, però ovviamente non basta avere le potenzialità, bisogna crearsi, strutturarsi, riconoscersi dentro una mentalità comune, un'identità comune, che poi ti permettono di venire dentro questi stadi e fare partite piene. Quando c'è da difendere si difende, quando c'è da giocare si gioca, perché in entrambe le fasi sicuramente avremmo potuto fare tante cose meglio. Però lo vedremo, lo sappiamo, lo vedremo, lavoreremo e cercheremo di costruire quello che abbiamo in mente di voler costruire.
13: Ultime due, ogni santi.
14: Salve mister, vado su Ulari, che forse è stata una delle potenze più positive della serata, cioè bene. Sarò secco nella domanda. Lì vedi Ulari solo per il passo, grazie.
10: No, poi vedo i ragazzi tutti i giorni, quindi li conosco, li provo, li inizio a conoscere un pochino meglio. Noi abbiamo tanti interpreti che hanno delle belle qualità. Abbiamo fatto delle cose belle con Ulaio, abbiamo fatto delle cose belle con Franco, abbiamo fatto delle cose belle con Pellegrino, abbiamo fatto delle cose belle con Atta, però per ora facciamo delle cose belle sporadiche e individuali. Ci dobbiamo conoscere, dobbiamo crearci, strutturarci e capire che per competere in questo campionato, ovviamente contro squadre di questo livello sicuramente ci sarà bisogno di tanto tempo, però per entrare dentro questo campionato dobbiamo essere bravi a fare le cose insieme, quindi mixare le caratteristiche all'interno della squadra e sapere che le partite poi hanno tante fasi, hanno tante situazioni, hanno tanti momenti, perché anche per me Chris è entrato molto bene, però nel finale poi bisogna saper riconoscere che la partita ovviamente sta scappando via e quindi devi saperci stare dentro e non lasciarla andare in mano agli avversari, perché non è uguale finire in un modo o finire in un altro. Quindi sono tutte esperienze che dobbiamo fare, sono tutte esperienze importanti perché ci devono servire a aggiungere dei pezzi a quello che è il talento e il potenziale di tanti interpreti che abbiamo, però ovviamente va messo insieme, va costruito e va cercato di renderlo omogeneo, amalgamato, per poi mettere in campo e mostrare le qualità della nostra squadra, non individualmente dei ragazzi e sporadicamente di qualche ragazzo.
14: Grazie.
10: Ultima.
15: Salve, Emanuele Celeste, Software Magazine. Mister, nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della collocazione tattica di Fagioli, tanto che si pensava che Olai avrebbe potuto agire da regista, addirittura che ci fosse un'incompatibilità con Dur, nonostante le caratteristiche diverse. A questo punto lei come intende definire il centrocampo anche alla luce del risultato di oggi? Pensa di modificare qualcosa in quel reparto in futuro?
10: Ma mi posso rilanciare a quello che ho detto fino adesso?

0: C'è la spizzata di Indica dal limite dell'area piccola, è Hermoso, almeno a vederlo così in presa diretta ci è sembrato subito in fuorigioco. Il cross di Dybala era già in fuorigioco sul primo cross di Dybala, sì è in fuorigioco netto.
1: Però è un momento negativo per la Fiorentina, è 2-3 minuti che stiamo soffrendo e quindi adesso la Fiorentina deve un po' riordinare le idee, perché sono 2-3 minuti che è veramente sotto pressione. Per carità, quando è andato in contropiede ha rotto le scatole giallorossi, ma sono più le volte che è andata in sofferenza di quelle in contropiede. Ancora non si riparte, la revisione al VAR evidentemente è un po' lunga, e mi fido dello sguardo acuto di Brassi Benedetto. Fuori gioco confermato, evviva, e quindi si resta sullo 0-0 al 21esimo. Quindi rimangono le nostre considerazioni, dobbiamo riorganizzarci un po'. Lunga rimessa di De Gea e palla che finisce dalle parti della Roma. Vai, Lorenzo.
0: Pensare ad andare a Roma con la Roma e non subire, penso sia impossibile, cioè nel senso nessuna squadra del mondo penso che possa andare a Roma con la Roma e non subire per almeno 5 minuti, quindi è bene tenere più che altro, è bene non lasciarsi schiacciare.
1: La palla via per Mastantuono di rigore, non viene. Riesce a tenere il pallone dalle sue parti e crolla a terra, poi la Roma riparte in contropiede, ma c'è un poderoso Dragusin che fa sfilare il pallone dalle parti di De Gea. Buona questa opportunità, se qui Mastantuono avesse avuto un po' di kill in più poteva rimanere in piedi e davvero mantenere la palla in area di rigore e provare la conclusione. Qua la Fiorentina ha avuto un'altra opportunità sempre sull'asse, mi sembra a ta Mastantuono,
0: Sì, ma Mastantuono mi sembra abbastanza dentro la partita,
1: Sì, ora sì.
2: C'è anche chi
1: aspetta,
2: ci dice
1: ancora bella palla di Pellegrino. A ta invece no, non è in partita, caro Lorenzo. Ora però c'è Mastantuono che crolla a terra, tutto buono, si va avanti perché la palla è dalle parti di Attano, c'è un attimo di respiro, la Fiorentina ribadisce colpo su colpo, sveglia però Hondur addormentato come la bella in mezzo al bosco. Gioco però si interrompe perché c'è un giocatore della Roma a terra, è Ndicka, e quindi vai pure Chiara.
2: Vladimiro ci dice la parata di De Gea equivale a un 1-0 per noi.
0: Sì. Vale quanto un gol, assolutamente. Tommaso Loreto, ciao.
3: Di nuovo, ben
0: ciao.
3: Gran parata.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Sei arrivato bene
3: stavo
0: a casa?
3: Stavo meglio prima con te in studio.
0: Ci credo. Ma sei arrivato bene a casa, tranquillo, c'era traffico?
3: No, guarda, ho preso l'autostrada.
0: L'autostrada, ancora non c'è troppo traffico a Firenze.
2: Oddio. È che tornano i peggio.
0: Arriva lei.
2: Io ho problemi sulla qualità.
0: Quando apriranno le scuole,
2: non
0: è un disastro,
2: sulla quantità.
0: Quando riapriranno le scuole sarà la solita Firenze paralizzata.
3: Credo proprio di sì, anche se un po' più decente, secondo me, già oggi. Si è intravista, poi chiaro non è il deserto e c'era a Ferragosto, meraviglioso, ma vabbè. Detto questo si balla, ragazzi, abbiamo preso il largo, siamo ufficialmente partiti, un po' si balla, un po' ci dobbiamo trovare in campo. Sentivo giustamente Andrea, sono d'accordo su Attà, un po' sottotono, poi non so se è una questione di ruolo o meno, però ecco, lì davanti anche Mastantuono ha provato ad accendersi con quel tocco in profondità per Pellegrino, però è chiaro che tutti e tre un po' devono trovare la giusta sintonia. Per il resto, ecco, la qualità della Roma la stiamo già vedendo, e in difesa un po' è inevitabile soffrire, però insomma c'è tempo. È chiaro che siamo partiti molto, molto coperti e più in attesa di vedere cosa fa la Roma e non di trovare il gol del nostro gioco.
1: Posso dire una cosa?
0: Vai.
1: No, siccome ricordavamo gli esordi della Fiorentina contro la Roma nelle varie stagioni, no? Le stagioni con Montella, con Italiano, e mi pare che con Italiano, dove forse la Fiorentina era già sotto 1-0 a questo momento, ma mostrasse già un'identità un pizzico più definita e molto più arrembante. Ecco, questa Fiorentina mi pare arrendi, sì, ma attende anche, e questo non lo so che segnale è, magari ci vuole più tempo, però insomma attenzione adesso a Malen, attenzione al limite dell'aria, Malen lo scambio con Dybala, bella palla per Wesley, attenzione, va sul fondo brasiliano, il cross al centro, meno male, salta di testa Lulli e la manda sul fondo. Quindi per dire che ancora grossissime idee non le vedo, se no qualche buona combinazione magari sulla tre quarti, ma a Mastantuono, ma poi
0: No, è che

0: c'era, cioè, ci fu molta meno rivoluzione con l'italiano. Da, cioè, l'italiano praticamente prese la squadra dell'anno prima, che lottava per salvarsi, la trasformò e la portò al settimo posto, perché qualcuno vendette Vlahovic a gennaio, perché altrimenti non so come sarebbe andata. Però diciamo che qui c'è da amalgamare molto più, molte più novità, molti più giocatori nuovi, e soprattutto è una rosa che va completata, c'è poco da fare, perché a Tà, secondo me, lo metti a centrocampo, poi sono ripetitivo, l'ho già detto 100 volte, ma lo metti a centrocampo e fa tutto un altro lavoro, e soprattutto gioca in una parte del campo dove è abituato a giocare, così è molto più difficile anche per lui. Tommaso?
1: No, ragazzi, aggiungo solo che però di tutti i giocatori italiano probabilmente è uno che ha l'identità più spiccata. Ora magari non è uno Zeman, però è uno, no, che è molto convinto di un certo tipo di gioco, quindi fin dall'inizio lavora su un'impostazione e va dritto per la sua strada. Grosso mi sembra più del partito di un certo equilibrio in partenza e magari anche dell'analisi dell'avversario a seconda della partita, che non è necessariamente un male, perché poi vedi che Palladino alla fine già arrivò sesto con questa logica. Detto che ancora noi però non lo possiamo giudicare Grosso, quindi non vorrei ci fosse un'accezione negativa. Ripeto, l'italiano di tutti è quello che ha l'identità più spiccata offensiva nel bene e nel male, e noi un po' l'abbiamo pagata questa cosa. Aggiungo...
2: Aspetta, perché c'è Dybala di rigore, attenzione, Mahler, gol! Gol della Roma, 27esimo minuto. Si è bevuto tutta la difesa viola, Dybala ha messo al centro per Mahler, che poi in area di rigore ha scartato gli ultimi centrali viola e ha depositato senza grossi problemi alle spalle di De Gea. 1-0 per la Roma, c'è un controllo VAR in corso, vedo dai monitor, non so per cosa, forse per un fallo, però insomma gol della Roma, e forse per una sbracciata iniziazione di Hermoso su Mastantuono, può darsi, parta tutto da lì. Addirittura De Gea va a centrocampo a questionare con Marcenaro,
0: dare gliela data,
2: gli
0: ha dato una bella manata, non volontaria.
2: Il gol è buono, il gol è buono purtroppo. Però ragazzi, la difesa della Fiorentina si è fatta saltare come dei birilli.
0: Sì, ragazzi, ma Dybala, non scherziamo per favore, Perché Dybala sta bene, Dybala che sta bene può giocare in tutte le squadre del mondo. Non c'è squadra dove Dybala non giocherebbe. Quindi Dybala è questo. Poi Dodò si è fatto saltare un po' facilmente da Malen, però il gol di Dybala, ci mancherebbe altro. Tommaso in chiusura.
1: Visto in difficoltà anche su quel cross sul quale poi Lulli ha mandato alto sopra la traversa, niente.
3: Ci sono due messaggi però per il direttore prima di salutarlo.
1: Vedevo molto la difesa ballare. No, devo dire che non è un buonissimo avvio di partita anche per Fagioli, e quindi ci manca un po' di fosforo in mezzo al campo.
3: Ci scrive Francesco
1: avanti
3: da Pisa.
1: Avanti non li infamate, dai.
3: No, su Ken la penso come il direttore Loreto, ma su quelle palle in profondità di Mastantuono ci voleva uno come lui in campo. Mentre Luca dalla Svizzera ci chiede, hanno detto, e Paratici nello specifico, che nel caso in cui Ken dovesse partire prenderanno uno uguale o più forte di lui. Ma quale Ken intendono? Quello preso dalla Juventus?
1: È vero, bella domanda. Indubbiamente. Detto che poi secondo me un po' si sbilancia Paratici, perché così alza le aspettative.
3: Sì, cioè, l'abbiamo detto.
1: Tutto molto soggettivo, ma pronti via. E lo dice uno, e lo sapete, non è un grande estimatore di Ken, ma detto non è al livello di Ken. Quindi si possono anche dire che per loro è meglio di Ken. È anche vero quello che diceva l'ascoltatore sul pallone in profondità, che può essere la soluzione ideale per mettere Ken in grado di far male, però ci hanno anche raccontato che Grosso vuole un attaccante che faccia molto lavoro, che partecipi molto. Certo, in questo momento là davanti partecipano in pochi, però ripeto, forse anche perché quello che deve essere il motore della manovra, sì, cioè Fagioli, sta un po' soffrendo.
3: Ammonito tra l'altro.
2: Sì, ammonito sul contropiede molto bello di Dybala, Fiorentina che è un po' in bambola adesso. servono dei correttivi alla svelta, anche soltanto tattici, ma qualcosa in più serve fare, perché la Roma stava attaccando, ragazzi, con veramente continuità da 10 minuti prima del gol di Malen. Quindi evidentemente serve qualche cosa in più, perché Pellegrino, ragazzi, non l'ha mai vista, letteralmente non l'ha mai vista la palla.
1: No, sembra piccoli per ora.
0: Benissimo. E vabbè, comunque Tommaso, poi ci sentiamo dopo.
1: Bene ragazzi, a più
3: tardi. A dopo.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Dybala fa quello che vuole, Andrea, tutto quello
2: punizione
0: che vuole.
2: Per la Roma con Dybala, tiro sulla barriera, eh sì. Non è secondo me nemmeno al 100%, cioè Gasperini in conferenza stampa l'ha elogiato molto l'altro ieri, ha detto che è in forma strepitosa, non può esserlo al 24 di agosto naturalmente, però si vede che fa la differenza, cioè tra la forma fisica sua e quella di Mastantuono c'è un abisso. Poi se mi chiedete chi tra i due è più forte, non lo so,
0: no,
2: oggi come oggi è Dybala, magari tra 2 o 3 anni è Mastantuono.
0: Lo so, io me l'auguro per Mastantuono e per la Fiorentina che possa già esserlo in questa stagione, ma ragazzi i livelli di Dybala sono duri da raggiungere, perché forse
2: Pellegrino piantatissimo anche adesso, ha provato a suggerire una palla per lui Brescianini, lui è rimasto piantato. Si vede che non è l'attaccante ancora di questa squadra, lo diventerà certamente, ancora un po' un corpo estraneo. Malen sulla sinistra con Wesley che va a dargli mano, mi dispiace perché il gol della Roma è stato veramente troppo facile, cioè,
0: sì, ma era nell'aria, Andrea, dai,
2: sì, cioè... no, sto mica dicendo che non si è meritato, che, attenzione a Malen anche adesso che va al tiro, Fiorentina in bambola anche in difesa adesso, tutti fermi, tutti bloccati.
0: Cioè, sembra quasi di rivivere la partita dell'anno scorso, ora sì. Io spero di no, perché insomma fu
3: sì, con una panchina diversa, e questo va sottolineato, la panchina quest'anno è una panchina che ti permette anche di ridisegnare, però dal punto di vista dell'atteggiamento stanno percependo anche una resa preventiva.
0: Ma no, poi più che altro quando poi si torna lì, fai tutta la stagione fai tutto il precampionato con Ken sempre titolare, sempre lì davanti, e poi ti accorgi una settimana dalla fine del mercato che ti va di venderlo, e poi è logico che Pellegrino abbia bisogno di un po' di tempo. Dimitri Conti, sì. Che ne pensi? Ciao.
4: Buonasera, cosa ne penso della Fiorentina, di Pellegrino?
0: Di questo discorso, insomma, di Ken ceduto.
4: No, sono d'accordo. Devo dirti che ho avuto conferme su quello che pensavo, cioè che oggi, che ieri l'altro, perché novità di mercato ufficiali negli ultimi giorni non sono arrivate, non è una Fiorentina da corsa come la intendevano o la sognavano in molti, ma nessun disastro, voglio dire, siamo da un quindicesimo anno, se fosse già una Fiorentina da corsa. Ecco, io mi auguro che la cessione di Ken apra nuove idee, nuove soluzioni per allungare gerarchie, dare alternative e dare anche qualche certezza in più all'allenatore, che si trova costretto a inventare un posto adattato, perché comunque esatto. Poi possiamo, io mi immagino che siano già ripartiti i fucili verso Grosso, quindi magari io provo a fare un po' da contraltare.
0: No, ma non tanto, sai, no, cioè più sul mercato, sulla squadra ancora non pronta, dai,
4: è normale,
0: non ci sono grossi messaggi su Grosso, non ci sono.
3: Ma ce n'è uno, se vuoi, Dimitri, se vuoi rispondere, vabbè, sì. Che era molto duro, io cerco di edulcorarlo, è Giacomo dai Rosi, che dice: Grosso lascia desiderare, mettiamola così, e voi pavidi non avete il coraggio di dirlo.
0: Olè, vai. Colpa nostra.
4: Sai, vero? No, colpa nostra. Colpa nostra
3: di Dimitri. Ho aspettato apposta.
4: Più forte della Fiorentina. Che Malen è più forte dei nostri attaccanti, perché esistono giocatori più forti di Ken in Serie A, fuori dalla Serie A. Quindi. E fa parte tutto del quanto si è sopravvalutata questa squadra. Non è una Fiorentina da corsa oggi, può diventarlo tra qualche mese con il lavoro, con qualche innesto, con qualche sacrificio, perché sarà mica un caso se attacca e arriva per fare la mezzala, finisce a fare il para esterno d'attacco all'esordio in partite ufficiali. Per cui se ci vogliamo raccontare quello il suo ruolo, va bene, raccontiamocelo pure. Io credo che la storia sia differente, quindi voglio dare un po' di alibi all'altro Fabio, quello che non è stato santificato a tempo debito, ma in compensa hanno già iniziato comunque a sputargli addosso, è una partita molto difficile, certo. Perché la Roma, anche con i debuttanti sulla fascia, rimane una squadra forte, più forte di questa Fiorentina. Io devo
0: se
4: dire
0: poi Dimitri trovi un Dybala in queste condizioni,
4: ma male stesso, ragazzi, questi giocatori è inutile illudersi, la Fiorentina non li ha. Certo. Non li abbiamo, non è che forse Mastantuono tra 3 anni varrà Dybala, forse Ken, forse. Parere mio, non varrà mai Malen, forse il sostituto di Ken, forse Pellegrino potrà assomigliare a un valore assoluto simile a quello di Malen tra qualche tempo, non adesso. Quindi, come l'estate è stata fervida di festeggiamenti, grandi fiorentine scudettate, mi auguro che la discesa sulla terra non sia troppo violenta. Perché, come diceva un meraviglioso film francese, il problema non è la caduta, è l'atterraggio.
0: Benissimo, e col film francese non so veramente più cosa
3: gli chiediamo
0: dirti.
3: I nomi, perché qualcuno si era già sbilanciato. Pierluigi, i due nomi di Dimitri.
0: Va bene, vai, ricominciamo.
3: Non so se è una tradizione,
0: sì,
3: che vogliamo portare,
0: no,
3: avanti.
0: Tanto stasera, devi sapere Dimitri, l'anno scorso, a questo punto si può dire tranquillamente, la stagione della Fiorentina,
3: che
0: disastrosa, è stata dovuta ai quaderni della Chiara, che aveva questi quaderni, aveva due, dopo il primo ci eravamo resi conto che portava male, ha voluto usare anche il secondo, e quindi sappiamo tutti. Quest'anno ne ha portato uno che è una Bibbia, va bene? Sono 200 pagine, quindi stasera tocca rubarglielo.
3: Però la copertina viola.
0: La copertina viola, proviamo a prendere la Verde Speranza la prossima. Vai Dimitri, dici.
4: Vai, senti, andiamo un po' di fantasia, allora vi devo dire, direi uno dei due esterni. Scegliete voi chi.
0: No, forse non si
4: Dodò
0: sceglie
4: per,
0: nulla.
4: Per anzianità, Dodò, dai. Servizio. Dodò per
0: Dodò
4: anzianità.
0: Che è stato anche uccellato da Malen.
3: Ce l'hanno scritto in tanti.
0: Del gol.
4: E poi io devo dire, a tratti avevo sensazioni, non dico belle, buone, ma discrete. Quindi il secondo nome non mi viene in automatico, qualcuno a centrocampo senz'altro non ha brillato, Fagioli.
0: Bravo.
4: Dai. Chiamiamo Fagioli.
3: Uno su due l'ha preso l'ascoltatore, aveva scritto Ranieri e Fagioli.
4: Sì, è Ranieri.
0: No, Ranieri sì, nemmeno fosse stato l'unico della Fiorentina in campo. Dice, guarda Dimitri, la Fiorentina gioca in uno stasera, c'è solo Ranieri, ci devi dire il nome del peggiore. No, dice, non si può, non c'è. Va bene Dimitri, grazie.
4: A dopo.
3: Ciao.
0: Andrea.
2: Qui stiamo mestamente al 38esimo, sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0, decide il gol di Malan al 28esimo, ma il copione non è cambiato sinceramente. Ora magari la Roma rispetto a prima attacca con meno enfasi, anche perché il vantaggio lo ha trovato, ma la Fiorentina fondamentalmente non si è mai più schiodata alla sua metà campo. Adesso c'è Dybala che si allunga un pallone e lo manda sul fondo. Non c'è molto da dire di questa Fiorentina che francamente non ci sta piacendo. Davanti le idee latitano, a centrocampo centrocampo male, francamente secondo me è il peggior reparto di stasera, cioè non si è mai visto. Difesa, hai provato a contenere, sei stato fortunato un paio di volte, bravo De Gea una volta, poi sei capitolato nell'azione del gol. L'unico elemento da salvare è De Gea. Attenzione adesso Rodrigo Mora per Malen, brava la viola qua a chiudersi, riparte con Dur e Mastantuono, messo a terra, fallo sull'argentino, giallo sull'Ermoso, prima ammonito in casa giallorossa, fallo di Ermoso su Mastantuono e giallo per lo spagnolo al minuto numero 39, prima ammonizione della Roma sulla ripartenza del talento di Assul, fermato davanti alla panchina di Fabio Grosso, che non si è mai seduto un istante in questa prima frazione di gioco, ha continuato a dare indicazioni, chiede alla squadra di star compatta, chiede veramente tanto sacrificio a Nicolò Fagioli, prima lo seguivo mentre parlavate con Dimitri, di far tanto da raccordo tra difesa e mediana al centrocampista ex Juventus. Ora riparte la viola con Arturo Attà, che si è visto veramente poco, ma come lui si è visto pochissimo Matteo Pellegrino. Attà ancora tre quarti di campo per Fagioli per Mastantuono, vediamo cosa inventa l'argentino, per eccolo qua Pellegrino per Ndur, il tiro ci ha battato direttamente tra i guantoni di Svilar, è un tiro peraltro particolarmente brutto quello di Ndur, che ha sicuramente un piede molto più educato, come ci ha fatto vedere in tante occasioni della scorsa annata, visto che è andato vicino alla doppia cifra e quest'anno ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di superare quota 10 gol, arrivare e superare quota 10 gol stagionali. Poteva fare certamente molto molto meglio. Comunque 40 minuti, siamo entrati adesso negli ultimi 5 di primo tempo, purtroppo la piove sotto e purtroppo c'è ancora la Roma in attacco con Dybala che scambia con Mancini, e lui addirittura che ci fa lì davanti, boh. Poi l'arrivo, arriva sul pallone Lulli, stando adesso con Brian Cristante, adesso c'è Paolo Dybala, adesso c'è Mancini in area di rigore della Fiorentina, boh. Si è proteso la davanti, poi Wesley sulla sinistra, i brasiliani, il cross al centro, attenzione, proprio Mancini salta male, mette fuori Fagioli, ma la palla recupera subito la Roma. Cari ragazzi, è veramente un ciafano purtroppo questo. La seconda parte di primo tempo ha visto veramente una brutta Fiorentina. La prima parte vi posso dire, ha provato a resistere, ora c'è Rodrigo Mora, il tiro direttamente su De Gea per fortuna. La prima parte della prima frazione la Fiorentina ha provato a resistere, ha provato a sua volta qualche cosina timida, però anche lì zero carbonella, La seconda parte dal 23esimo, 24esimo in poi il dominio della Roma che fatico francamente a commentare, cioè la Roma è forte, la Roma sta forse anche meglio fisicamente, la Roma si conosce di più e ok, ma la Fiorentina praticamente non perde nulla.
5: Chiara,
3: c'è anche chi ti chiede nello specifico di Pellegrino, che sensazioni ti ha dato in questi primi 42 minuti?
2: Non si è visto in campo, poteva esserci seriamente Riccardo Braschi, non sarebbe notata la differenza onestamente. Poverino, non è colpa sua, la partita è difficilissima, giocare contro una difesa a tre con De Marco Antonio come Hermoso, Indica e Mancini è complesso, è la prima gara in assoluto ufficiale che fa con la Fiorentina, io non lo voglio minimamente caricare di responsabilità, ci mancherebbe altro che siamo pronti a giudicare Pellegrino, però ragazzi, ha avuto due palloni giocabili e non ha fatto niente, ha provato a innescarlo un paio di volte Mastantuono e non ha fatto niente. E da rivedere, dai, mancano 3 minuti a fine primo tempo e speriamo in una ripresa più gagliarda anche da parte sua.
0: Beh sì, speriamo insomma che più che altro si possa correre ai ripari in qualche modo, non so bene come, però secondo me è una squadra da ridisegnare un pochino dopo l'intervallo, perché...
2: Ma se il concetto è palla lunga per, direbbe Moise Kean, nel senso che mi sembra uno più scattante della corsa di Pellegrino.
0: Sì, ma capisci che se hai fatto tutta la preparazione puntando sul palla per Kean e poi a una settimana dalla fine del mercato vendi Kean, capisci che non è che siamo pazzi noi a dire l'anno scorso lo volevate cedere. Sì, va bene, probabilmente anche il primo di luglio, ma non al 25 d'agosto, cioè il discorso è quello.
2: Ma questo è il mercato bellezza, nel senso, non
0: sì, ho capito il mercato,
2: di dire.
0: Andrea, perché bisogna fare un po' di chiarezza, perché siccome noi ci piace fare il nostro lavoro e bisogna raccontare quello che succede, a noi c'è stato fatto pervenire un messaggio da parte della Fiorentina, che chiaramente non si può esporre in prima persona, con un comunicato dove c'è stato detto a fine luglio Moise Kean non si muove da Firenze e la scelta della Fiorentina è questa. Benissimo, quindi Kean era stato tolto dal mercato. Se tu togli dal mercato Kean e lo fai sapere ai 420, poi arrivi e ci racconti che Kean non lo vendi se non prendi uno migliore, ma non ci credo mai a una cosa del genere, ma nemmeno di pari livello lo prendi di Kean, non esistono giocatori prendibili a queste cifre di pari livello o migliori addirittura di Kean, e ci possono dire quello che vogliono, ma non è così. E quindi poi arrivi il 25 d'agosto e vendi quello che avevi detto un mese fa che non l'avresti venduto, e c'è qualcosa che non torna, perché l'allenatore ha fatto un tipo di lavoro in un determinato modo, lo stesso allenatore che ha chiesto fin dal primo giorno gli esterni di attacco e gli esterni di attacco non li ha, quindi o hai sbagliato allenatore o hai sbagliato fino a questo momento a costruire la squadra. Questo è quello che
2: questa
0: penso.
2: Questa è una riflessione sacrosanta. Ora anche Mastantuono sbaglia tutto, Mastantuono ha sbagliato moltissimo, ci ha provato, bontà sua, a fare qualcosa, ma ha fatto tanti errori anche l'argentino. No, sono d'accordo con te Lorenzo, però il mercato purtroppo è imprevedibile e comporta anche sacrifici di questo tipo. C'è chi addirittura vende il centravanti capocannoniere della Serie A a gennaio, figuriamoci. Abbiamo visto anche di peggio rispetto alla cessione di Ken all'ultima settimana di mercato. Comunque sia, 44 minuti che stanno scadendo, 45 che iniziano ora, 2 minuti di recupero, quindi 120 secondi alla fine del primo tempo. Si fa notare Pellegrino perché ha preso un fallo a centrocampo. Ecco, prima cosa di Pellegrino in 45 minuti, fallo a centrocampo. Fiorentina che prova a chiudere in attacco, speriamo sotto di un gol e basta, così almeno vedremo una ripresa un pizzico più diversa.
0: Alcuni break l'hanno fatto?
2: No, non l'hanno fatto, ma devo dire che anche nella Serie A di ieri sera non l'hanno fatto.
0: Ma forse quindi solo di pomeriggio?
2: Sì.
0: Ma qualcosa, sei sicuro nel Milan non l'abbiamo fatto?
2: Vabbè. Mi pare proprio di no.
0: Vabbè, comunque, vabbè, cambia il giusto.
2: No, perché ieri ero con mio padre a vedere le partite e anche lui ha notato questa cosa che non c'è nessun inglese. Mastantuono, bella palla per Dragusin, di testa va il rumeno, ma la palla finisce sui contorni di Svilar, purtroppo è fatto male un giocatore della Roma. Però nel frattempo si tratta di Hermoso, forse sì, Hermoso, perché nel saltare Dragusin lo ha travolto, si rialza poi lo spagnolo, nessun problema per il numero 22 della Roma. Un minuto di recupero che se ne è già andato. Rimangono 60 di secondi da giocare e poi sarà soltanto duplice fischio per Marcenaro. Riparte la Roma dalla retrovie con Dica che non ha voglia di accelerare perché mancano 40 secondi al fischio finale di questa prima frazione di gioco. Mancini ancora per Svilar era di rigore in favore di Dica per Cone che al piccolo trotto tiene il pallone, lo serve a Cristante, ultimi 20 secondi di partita. Cristante supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, scambia con Mancini, ancora per Cristante. Insomma, siamo chiaramente nei minuti di recupero più inutili della storia, perché insomma manca soltanto pochissimo alla fine del primo tempo. Eccolo qua il duplice fischio di Marcenaro, addirittura con qualche secondo di anticipo. Ci va all'intervallo sotto di un gol, 1-0 per la Roma. Fiorentina brutta soprattutto nella seconda parte di primo tempo, servirà ben altra prova per uscire con almeno un punto dall'Olimpico. Lì nello studio.
0: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 per la Roma, meritato e forse anche stretto il risultato per i giallorossi con il gol di Malen, una Fiorentina che non era partita malissimo ma che comunque si è un po' persa durante la partita ed è uscita soprattutto la Roma. Ci fermiamo un attimo, piccolo break e poi torniamo qui per l'intervallo di Roma-Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Roma al 45esimo con il gol di Malen. Tante cose che non tornano in questa Fiorentina, però siamo soltanto all'inizio. Noi mettiamoci subito in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
7: C'è apposta, sì. Però io ti dico la verità, ora non se ne parla a favore, se è contro tutti hanno da ridire, era in terra, era, cioè, allora il calcio è questo, se a uno gli piglia un crampo, questo è un cavolo.
8: Le regole sono regole. Torniamo però dalla Firenze Viola perché ci stanno aspettando Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao, ben ritrovati, ce l'hai la voce, Luis?
8: Guarda, sta prendendo adesso una caramella perché...
0: Ce l'hai.
8: Sta prendendo lui, lo per le prese.
0: Ce l'hai, ci credo che ce l'hai. Qui...
9: ce l'ho, sì.
8: Che voto date a questo primo tempo della Fiorentina?
0: No, dai, non mi fare questa domanda. No.
7: Cattivo.
0: È cattivo, sì, ma è sempre cattivo. No, dai, si fa rimandata.
3: Senza voto.
0: Non giudicabile ancora, dai. Aspettiamo la fine della partita. Insomma, sono tante le cose che potremmo dire. dire, si torna sempre lì, se fai tutto il precampionato cercando l'attaccante che imbuca e va in profondità e poi non ce l'hai alla prima giornata, il gioco però è quello, va in difficoltà. Se poi ci sono gli avversari, perché un Dybala così, io l'ho detto prima, me lo auguro per Mastantuono che possa diventare un giocatore come Dybala, ma Dybala in queste condizioni è imprendibile. Poi gli dai mezza palla a Malen e l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, e la Fiorentina questi giocatori qui non ce l'ha, quindi insomma difficile, una partita difficile, ma ce l'aspettavamo così, dai.
8: Chiara, ecco, che cosa riesci comunque a salvare di questo primo tempo?
3: Si fa fatica proprio per tutte le premesse che abbiamo fatto, al di là della formazione, che sicuramente non sarà la formazione titolare per gran parte degli impegni della Fiorentina nella stagione 26-27, da un lato anche per la condizione fisica di alcuni, per l'aspetto relativo al mercato e anche per la complessità dell'avversario che sostanzialmente porta avanti il lavoro iniziato l'anno scorso e ha all'attivo una qualità che in alcune zone di campo è superiore, salvo sicuramente De Gea, che a differenza dell'anno scorso ci ha dimostrato di essere già pronto a salvare la Fiorentina laddove possibile. Per il resto ho visto male i reparti, ma anche tanti singoli, a partire da Fagioli, che era uno dei giocatori da cui mi aspettavo di più in quest'estate, visto anche la concorrenza che poi ha e Paratici gli ha portato in casa.
8: Eh sì, in effetti De Gea possiamo definirlo il migliore di questo primo tempo, parata decisiva su quel tiro di Mora.
7: Sì, il migliore, perché ha fatto una parata decisiva, certo. Giustamente ha fatto il suo, quello deve fare.
8: Sì, però è stata una bella parata.
7: Quello ci si aspetta da De Gea, via, mettiamo così. Sì, però una partita dove sicuramente la Roma merita il vantaggio, però siamo ancora a partita,
8: sì,
7: vediamo
8: sì, siamo
7: tempo.
8: In partita, però ecco, manca come si fa minuti a rendere questa Fiorentina più pericolosa, a creare le condizioni perché possa far male alla Roma?
7: Beh, io sono d'accordo su quello che ha detto anche Lorenzo prima, insomma si è fatto un precampionato con Ken, sì. Ora c'è Pellegrino,
8: sono
7: caratteristiche totalmente diverse,
8: certo, però ora bisogna inventarsi qualcosa per aumentare la pericolosità.
0: E si mette Ken, come si fa, ce l'hai? Ho capito,
7: però se Ken si fa male dopo ti manca 40 milioni, capito? Sai, siamo ragionati di queste cose qui.
0: E allora però panchina non lo porti,
8: entrare Ken Sauro al posto,
7: secondo me sta anche la società, diglielo, non penso che ora se Grosso aveva scelta libera, lo faceva giocare, probabilmente Paratici giustamente ha detto guarda la trattativa è già quasi conclusa,
8: conclusa.
7: Mi si fa male
8: la trattativa è conclusa,
0: però scusami Sauro,
7: sì, e parlo di quasi perché diranno un milione più, un milione meno, sì. Però è conclusa, che si fa, si rischia, sì. Si fa male.
8: Quindi
7: poi chi gli vuole raccontare a Giuseppe
8: la partita, si va avanti con Pellegrino,
7: anzi va avanti con Pellegrino, magari si metterà qualcosa dietro, può darsi entri Gundo se c'è un 4-2-3-1, non lo so, ora questo aspetta a Grosso, però non è che anche Grosso sia in una situazione tanto semplice,
8: no certo,
7: che cominciamo
9: anche si sta scaldando
7: dargli tempo,
9: comunque
7: ora magari entra Henne, lo sa, cioè,
9: giochi 4-3-3 senza esterni sostanzialmente. Perché
7: sì, no, perché guarda, ho visto anche Dodò, non accompagnavo mai.
9: Ma anche se tu fai caso, Mastantuono ha sempre preso la palla a destra,
8: sì.
9: Su Hermoso che l'ha steso 2-3
7: sì,
9: volte.
7: E non c'è mai stata una sovrapposizione di Dodò che uno le fa.
9: Ma anche lo stesso Joao Mario non è mai fatto una sovrapposizione,
7: no,
9: è andato dall'altra parte.
7: Ma ancora
9: io credo che c'è un'indicazione, perché l'unico giocatore senza il fratino, come si dice in gergo, era Ken.
7: Sì, ma perché Ken quando registra si leva la cosa, no,
9: non lo so se può essere un'indicazione o meno, vediamo un po'.
8: No, voleva intervenire.
7: Io non lo so,
0: no, io dico che allora se la società ha dato questo input a
7: non lo fa entrare.
0: No, ma allora non lo portare nemmeno. Cioè, capito che ti voglio dire? No, lascialo fuori, l'hai portato a Roma perché ieri vuol dire che non era così avanti la trattativa, ma lascialo in tribuna, non lo portare. Se ce l'hai a disposizione, guarda, ti dico una cosa che abbiamo raccolto oggi a tutto mercato web sulla Juve. Ieri era stato detto,
7: esatto,
0: vedi?
9: Entra Ken, Lorenzo,
0: lo so.
9: E anche Olai forse.
0: Per forza, no. Perché se lo porti può essere utilizzabile.
3: Stai rimettendo anche la pettorina.
0: Però si è messo la maglia.
7: Lorenzo, se tu dici giustamente di mandare Ken in tribuna, poi magari non c'è più, uno trova più, cioè questo lo tenga lì, Bono, ci sei
0: noi. Vabbè, ma in tribuna ci va, c'è anche qualcun altro, lo mettiamo accanto a Paratici. Lo teneva lì. Ieri comunque, guarda, chiudo, che ieri è stato detto a Spalletti dalla Juve, Cop Miners non lo fare entrare. Arriva Spalletto, una vea altra, ha messo Cop Miners. Cioè, quindi, sì, capito? Poi l'allenatore è anche portato, si gira, vede Ken, dice, sai cosa? Io lo metto Ken.
8: Perché certo, poi insomma, ci sono anche...
7: Poi si fa male, ragazzi, dopo poi...
0: E allora non lo portare, capito?
7: No, ma lo tiene lì, lo tiene in panchina. Probabilmente sta notizia, probabilmente hanno concluso stamattina veramente, dove era già il ritiro, lo porti in panchina tranquillamente. Ma Ken, sono convinto... Che grosso,
0: ma l'anno scorso l'ha vista tutte dalla tribuna, è abituato,
3: quasi tutte.
0: Qualcuno ci aveva doppia seduta, è vero, giustamente.
8: Comunque, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Grazie a Radio Firenze Viola. Buon proseguimento.
0: Ciao ragazzi, ciao.
8: Grazie
0: ai nostri amici di RTV 38, subito da Andrea Giannatasi all'Olimpico.
10: Eccoci qua, pronti per il secondo tempo. Fischietti in bocca per Marcenaro, eccolo qua, il fischio si comincia. Non ci sono stati cambi nelle due formazioni, anche se abbiamo visto le telecamere di DAZN hanno inquadrato un Moise Kean che si è messo la maglietta, chissà che non posso magari entrare nel corso della ripresa. Comunque staremo a vedere. Fiorentina che dunque riparte con il 4-3-2-1 visto nella prima frazione, con De Gea tra i pali e poi Dodò, Dragusin, Ranieri, Joao Mario in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Mastantuono e Attà a supporto di Pellegrino, la Roma con Svilar tra i pali, Hermoso, Ndicka, Mancini in difesa, Wesley, Cristante, Kone e Lulli a centrocampo, Mora e Dybala a supporto di Malen che sta decidendo con il gol al 28esimo questa sfida all'Olimpico, che apre ufficialmente il campionato della Fiorentina che ora è in possesso palla con Ranieri, spera adesso per Dragusin, Dodò adesso d'esterno per Attà supera Ranieri centrocampo, Mastantuono si trascina il pallone sulla linea di rimessa laterale, rimessa in favore dei giallorossi, tante palle perse per Mastantuono. Io riesco difficilmente a giudicare la prova dell'argentino, cioè mentre su tanti altri la sufficienza è abbastanza larga ed evidente, io sull'ex Real Madrid non lo so, perché qualcosa ho provato a fare onestamente, bisogna essere sinceri, però ho sbagliato anche molti palloni. Comunque magari stasera ci regala una giocata delle sue, come quella del super classico al Monumental di qualche anno fa. Fiorentina in possesso palla con Dodò, adesso palla per Fagioli, seguiamo un po' questa prima parte di ripresa per la Viola e poi cominciamo il ping pong da studio. Ancora Mastantuono sulla destra, area di rigore, Mastantuono si infila, Mastantuono la palla al centro, al rimorchio per nessuno, peccato, aveva messo veramente un bel cioccolatino il classe 2007. Adesso Dragusin strappa un bel pallone, Dragusin per Mastantuono di prima, ancora per Dragusin che chiaramente non è un fine definitore, infatti perde il pallone, poi Malen è più impreciso di lui perché la palla finisce in rimessa laterale. Non se le mandano a dire i complimenti i due giocatori che si spintonano, però tutto regolare, quindi si riparte, rimessa Viola, palla rapidamente scodellata per Fagioli per João Mario sulla sinistra, João Mario il portoghese, gioco di prestigio, limite dell'aria, il cross al centro per nessuno, palla sul fondo, Fiorentina che ci ha provato a dare un senso a questo inizio di secondo tempo, 48 minuti di gioco, 1-0 per la Roma, con la Viola che sta provando un pizzico di più a mettere la testa fuori dalla sua zona di competenza. Risponde però la squadra di Gasperini con lo scarico di Dybala per Lulli ancora per Dybala. Dybala con il mancino delicatissimo alla ricerca di un compagno di squadra, Wesley nello specifico, lotta tutta brasiliana con Dodò, gli strappa il pallone in dur, molto bravo, riparte la Viola in contropiede con Mastantuono. Mastantuono supera la linea di centrocampo, è un 4-3, Mastantuono fatto da solo, Mastantuono ancora lui, limite dell'area, crolla a terra, non c'è nulla, sì, punizione per la Fiorentina dal limite dell'area, anzi no, un po' prima perché il fallo inizia prima e quindi la palla viene fatta retrocedere di almeno 10 metri, però bravo Mastantuono che fa prendere il giallo a Kone e punizione per la Fiorentina.
0: Di lì è zona, Zolla Mastantuono.
10: Speriamo che si senta a casa, si senta al Monumental. Speriamo. Sì.
0: Comunque, bella, bella, insomma, ci fa vedere, anche se chiaramente è la prima partita all'Olimpico di fronte a 67.000 e rotti spettatori, alla prima giornata, un classe 2007 che la settimana scorsa era a tirare le punizioni sulla Battigia al Forte dei Marmi, però comunque è un giocatore che ti fa vedere, sì, di avere dei colpi, dai.
2: Sul pallone ci sono proprio Mastantuono e Nicolò Fagioli, chiaramente anche Fagioli ha un piede delicato, bisogna capire se si vuole scodellarlo al centro o andare direttamente in porta, e chiaramente insomma sono due soluzioni che Grosso avrà provato e riprovato. Restano entrambi i giocatori sul pallone, Mastantuono e Fagioli, va Mastantuono, tiro altissimo, niente a che vedere con quella perla che decise il derby di Buenos Aires di qualche anno fa. Niente da fare, palla alta, nulla da fare per la Fiorentina, occasione cestinata, era molto difficile oggettivamente metterla in porta da quella distanza, però per un piede educato come quello di Franco Mastantuono nulla è impossibile. Mastantuono che recupera il pallone adesso, crolla a terra, seconda punizione per la Fiorentina più o meno dalla zona di prima, forse un pizzico più indietro, ma un metro al massimo, però punizione per la Fiorentina dalla stessa zona. Secondo me adesso si cambierà scelta, cioè si andrà allo scodellamento al centro, perché siamo, siamo troppo indietro, non è possibile far gol da lì. Sarebbe bello poter dire va Mastantuono lo stesso, sarebbe bello poterlo fare, ma non credo accadrà. 51 minuti di gioco, sempre Fagioli e Mastantuono sul pallone che confabulano. Vediamo un po' chi va, fischia Marcenaro, stavolta va Fagioli, cross al centro, salta di testa Cristante, la mette fuori per un istante, fa anche rima con Joao Mario che riconquista il pallone. Brescianini, scusate, Pellegrini non c'è nemmeno in campo, se Pellegrino, ma non Pellegrini, Attà sulla sinistra, perde il pallone, ma l'ultimo tocco è della Roma, forse sì, rimessa per la Fiorentina in zona d'attacco, davanti alla panchina di Fabio Grosso, che è un indemoniato, chiede i suoi rapidità. Fiorentina sono andate partita con un pizzico più di voglia in questo secondo tempo, speriamo addrizzi la mira, ora però sbaglia tutto Joao Mario, legava il pallone alla Roma, bravissimo a intervenire Ranieri e a riprendersi la sfera, poi la Roma non la tiene in campo con Gianluca Mancini, regala una rimessa laterale in zona ancora più offensiva alla Fiorentina. Attà subito la rimessa in gioco, poi andiamo con il ping pong da studio, Attà ancora, si accentra il francese, palla per Fagioli, Fagioli per Dodò, con solo il tracciamento dei compagni, va a squadrare al centro, Pellegrino di petto, mette fuori Conè, niente da fare, zero Carbonella, amici da casa, zero Carbonella, 52 minuti sul cronometro, 1-0 per la Roma, e Roma che parte in contropiede con Dybala, attenzione, temporeggia un po' la coia, poi serve Malen che è solissimo, attenzione a Malen al rigore, Malen il tiro, gol, 2-0, doppietta di Malen, 52esimo, 2-0, che beffa ragazzi, che beffa, su contropiede, tutti piantati in difesa, 2-0 della Roma, inizio di presa, nel momento migliore della Fiorentina, e potrebbe essere una sentenza questa rete, purtroppo potrebbe essere una sentenza,
0: male
2: 2-0
0: tutti,
2: per la Roma,
0: male tutti, Dybala che prende palla, secondo assist di Dybala, e arriva male, che fa fuori Dragusin neanche impegnandosi troppo, e poi piega le mani a un De Gea che questa volta ce l'ha un po' sulla coscienza. Non l'aveva fatto l'anno scorso male nel gol contro la Fiorentina, ma stanno fatti 2-0 al 53esimo.
2: Male ragazzi, malissimo, perché anestetizzi tutto il secondo tempo, dai, parliamoci chiaro,
0: male,
2: Joao Mario, non dico che la gara
0: come? Male anche Joao Mario, perché il lancio di Hermoso per Dybala non è stato preso, cioè
2: forse male anche
0: Dragusin e De Gea,
2: forse male,
0: sì,
2: anche
0: no,
2: De Gea,
0: l'ho detto. Sì, sì.
2: Non ci siamo ragazzi, non ci siamo, perché era primo cambio per la Roma, intanto esce Mora ed entra Sulé, primo cambio effettuato da Gasperini. Non ci siamo, peccato, perché sinceramente ripeto, annulli tutto il secondo tempo in questa maniera. E io ora faccio fatica a raccontare anche con una certa enfasi tutto quello che potremmo vedere in questo secondo tempo, perché la partita è fortemente indirizzata
10: e a meno che la Fiorentina non reagisca subito, trovi il 2-1 immediatamente, ma insomma colpo di testa di Indur parato da Svilar, ma la gara è francamente molto molto compromessa ed è un peccato perché, ripeto, la Fiorentina ci sta mettendo un pizzico più di cuore, ma d'altronde se dormi in difesa e hai davanti una squadra molto forte, paghi il fio.
0: Sì, Chiara?
3: Mamma mia che delusione, ci scrive Matteo da Scandicci, fai cambi ora che la Roma vince 2-0. Simone da San Giovanni ci chiede, ma la scorsa stagione è finita? Questa è una stagione nuova o ripartiamo dove poi abbiamo lasciato? Dodò è il nulla assoluto, questo è il messaggio di Pietro da Napoli che aggiunge, da 2 anni che lo ripeto, Amatucci è nettamente superiore a Fagioli e a suo avviso Attà sta giocando fuori posizione, come poi hai ribadito anche te Lorenzo. Simone 09 99 non ci sta, ci dice no, un gol del genere no, oi c'è un vuoto di 30 metri e poi una difesa che non può stare così chiusa. Ora
10: attenzione alla Roma con male crolla a terra da solo, andava in contropiede tutta sola la Roma con Sule subito protagonista, palla a profondità per Malen che si è accartocciato per fortuna da solo in area di rigore. Se no ragazzi faceva il 3-0, eh?
3: Per l'appunto ci scrivono da casa, ora tocca limitare i danni. Poi Tommaso ci scrive,
10: l'impressione è quella ragazzi.
3: Troppi brodi della passata stagione, Dodò perennemente saltato nella stessa maniera, Fagioli, Brescianini, Indur erano i tre tenori della quasi Serie B, la tabula rasa doveva essere completa, ci manda anche uno sticker di Paolo Vanoli. Poi Bruno da Viterbo, non è possibile fare grandi parate e poi scansarsi così, e il suo commento in occasione del gol del raddoppio della Roma era proprio, ma che fa David De Gea?
10: Entrerà Chimenez intanto. Primo cambio che ha in mente Fabio Grosso è Alex Chimenez, quindi evidentemente cambio sulla corsia destra, presumo fuori Dodò e dentro lo spagnolo, credo, poi vediamo se invece vorrà metterlo più davanti, non lo so. Comunque sia, insomma, gara che si avvicina all'ora di gioco, ma insomma ormai il punteggio è abbastanza indirizzato purtroppo. Ho perso molto entusiasmo, vi dico la verità, perché mi aspettavo nel complesso un esordio diverso della Fiorentina, perché è stato un precampionato buono, a me il precampionato della Fiorentina mi era piaciuto, avevo visto qualcosa di diverso, oggi non ho visto niente del precampionato. Ora è vero che ti hai fatto precampionato con un centravanti che oggi non c'è e con una tre quarti diversa perché oggi l'hai affidata a Mastantuono e Gudmundsson in panchina, però era lecito secondo me aspettarsi una Fiorentina un po' diversa, al netto della forza degli avversari, dello stato fisico, del contesto ambientale, ma qualche cosina in più me lo concederete amici ascoltatori, era lecito attendersi. Poi non siamo qui a far processi, non siamo qui a chiedere la testa di nessuno, non siamo qui a dire che la Fiorentina andrà in Serie B, io sono convinto che la Fiorentina arriverà serenamente tra le prime 10 in classifica, però è una squadra questa che oggi doveva mostrare qualche cosina in più. Ora attenzione alla Roma che va in contropiede con Lulli marcato da Dragusin, area di rigore, ancora Lulli, la palla al centro messa fuori da Brescianini all'ultimo minuto, poi Attà ripulisce la sfera e aiuta la Fiorentina a stare un po' più alta, però serve cambiare qualcosa qua ragazzi, serve veramente cambiare qualcosa.
0: Sì assolutamente, ma c'è chi si sta scaldando Andrea?
10: Ma tutti in realtà, si sta scaldando persino Ken, figuriamoci, Ken, Gudmundsson, Valdepeñas, Ulai, vedo insomma Mandragora, tutti quanti, quindi qualche cosa verrà fatto, però ecco come vi dicevo Chimenez ora è davanti al team manager che appronterà già la lavagnetta luminosa, quindi il primo cambio è quello. Malen, attenzione Malen, tiro di Malen sul fondo di un paio di metri per fortuna. Ragazzi questo attaccante è micidiale, attaccante fa paura, è un animale, è veramente un animale.
0: 25 milioni per quelli che dicono che i giocatori forti costano tanto.
10: Abbiamo pagato milioni. Anche noi 25 milioni Pellegrino.
0: Piccoli,
10: se non mi sbaglio.
0: Anche piccoli.
10: Bene.
0: Bene, no? Più o meno
10: sì.
0: Siamo lì, no?
10: Sì.
0: Il livello
10: sì.
0: È quello. Vai Chiara.
3: Ben scarsi, difensori e portiere dormono in piedi, un'azione solito destino, perdere, ho 48 anni e dopo Cecchi Gori ho sempre perso, che tristezza, questo ce lo scrive Filippo dal Brasile, poi Kit da Udine, buonasera, purtroppo niente di positivo, stasera i peggiori in campo sono i soliti noti, Garfagnana Viola, senza Ken siamo da serie B, poi Cristian da Modena, mamma mia ho un grosso timore, non vorrei un altro grosso calvario, ovviamente il gioco di parole anche con il nuovo tecnico della Fiorentina. Davide ci scrive: De Gea se sta fermo la para di muso, 200 milioni per arrivare decimi in campionato, mica male, e questo poi è anche il commento un po' alle previsioni di piazzamento che abbiamo fatto anche prima del fischio d'inizio. Claudio ci scrive: tra giornalisti e calciatori non ci avete capito molto.
0: Ecco, è colpa nostra, certo, è colpa nostra. Allora, non si becca un giocatore perché non si becca la notizia, è colpa nostra. E allora ci rode perché l'ha fatto la squadra, il grande Paratici, e noi ci rode perché non ci ha dato le notizie. E la Fiorentina perde 2-0 con la Roma, è colpa nostra.
2: Scusami, Lorenzo, entrerà anche Moise Kean. Moise Kean quindi in campo l'ultima mezz'ora.
0: Bene, vai Chiara.
3: Ora sì che il Nottingham te lo compra Dodò, ci scrive Lia Jeremy da Massa, mamma mia che amarezza, quante scelte sbagliate di formazione, quante lacune di mercato, quante cose che non tornano a livello ambientale, nuova stagione, stesso copione. Bruno Viola invece ci scrive: siamo un cantiere aperto.
2: Aspetta, perché c'è Lulli, Lulli, era di rigore, Lulli, pallo centro, gol di Male, 3-0, 3-0, gol di Male dal 61esimo, 3-0. Tripletta di Malen,
0: tormina
2: di Joao Mario su Nulli che ha fatto quello che voleva.
0: Di Bala.
2: Sì. Bene, di Bala, palla sul fondo e 3-0 di Malen. Tripletta di Malen. Fiorentina presa a labbrate a Roma. Fiorentina presa a labbrate. Esordio da incubo per la squadra di Fabio Grossi.
0: Aspetta perché manca mezz'ora.
2: Esordio da incubo per la squadra di Fabio Grossi. Tripletta di Malen. Un esordio peggio di così era impossibile credere.
0: Aspetta.
2: Peggio di così era impossibile credere. Veramente impossibile.
0: Allora,
2: veramente
0: tripletta impossibile. Di Male e 3 assist di Dybala. Questi sono giocatori veri, c'è poco da fare. E la Fiorentina dorme perché comunque anche qui ci sono tanti errori. Lulli che recupera il pallone su Ranieri che come al solito si lancia in urla incredibili. Poi Malen dà a Dybala, Dybala rende a Malen e gol da 50 centimetri alla porta. Con De Gea questa volta poteva fare.
3: Infatti ce lo chiedono,
0: niente.
3: Maranieri che lascia la palla e si mette a vociare.
0: Maranieri ragazzi, se vabbè, non voglio infierire, dai.
3: Ne parliamo quando chiamiamo Dimitri Cole.
0: Ne parliamo quando parliamo con Dimitri Cole. No, forse è meglio parlarne da soli che sennò si entra in un ginepraio. Andrea.
2: No ragazzi, peggio di così era difficile iniziare. Veramente peggio di così era difficile. Io sono senza parole. Allora, cambi per la Fiorentina, entra anche Ulai, allora fuori Brescianini e dentro Chimenez, poi altro cambio, fuori Fagioli e dentro Ulai, e in attacco penso fuori Pellegrino e dentro Ken, credo, vediamo un po'. Vediamo un po', fuori numero 30, no, fuori Mastantuono e dentro Ken, quindi si gioca con due punte. Queste le scelte di Fabio Grosso. Boh, cazzo, sono veramente avvilito, molto avvilito. Molto, molto avvilito. Anche perché tra l'altro la Roma aveva fatto un precampionato molto modesto e ero molto convinto di poter fare una prova almeno fisicamente alla pari, fisicamente, non tecnicamente, fisicamente.
0: E invece no, oggettivamente oggi Andrea, oggettivamente, cioè qui stiamo parlando di una squadra vera, cioè,
2: sì, vabbè,
0: non
2: ma...
0: so quanti campi peggiori di questi, di questo potessero esserci per giocare la prima giornata, ti dico la verità.
2: No, lo so.
0: Poi
2: però...
0: dici perdi 3-0, non hai mai tirato in porta, questo è un altro discorso, ma è mancato anche un po' di coraggio a grosso, secondo me. Cioè, questi ragazzi, Ulai, ma io l'avrei mandato in campo al primo minuto. E poi guardi che succede. Comunque, vabbè.
3: C'è però lo scriveva anche Lupissimo: senza fare processi, da un lato Lulli in campo, dall'altro Valdepeñas in panca, per mettere Joao Mario a sinistra. La differenza la fa sempre la fiducia nei giocatori e la voglia di giocartela insieme al coraggio di rischiare.
0: Cioè, mettere Dodò oggi non aveva alcun senso. Cioè, proprio non aveva senso. Vai, gioca con Valdepeñas, giochi con tranquillità. Tanto peggio di così non potevi fare. Ora è chiaro,
10: ma
0: che
10: mi viene da pensare che non stia benissimo Valdepeñas, perché non capisco perché sia ancora in panchina. Cioè, ora sembra la Fiorentina abbia votato una squadra all'attacco, perché ha tolto una mezzala e ha messo un terzino in più che gioca più alto e ha messo due punte. Quindi, se volevi, potevi anche rischiarlo Valdepeñas. A questo punto mi viene da pensare che non stia benissimo, ecco. Però, ragazzi, in generale un disastro. Ora Dybala che va al tiro cross a giro, palla per De Gea senza problemi. Ripeto, peggio di così non era possibile. Io ho visto esordi, raramente ho visto esordi peggiori. Anche la squadra, le squadre di Beppe Iachini, che facevano magari figure barbine, ma almeno provavano a difendersi con un pizzico più di ordine. Però, ripeto, non vogliamo far processi, non vogliamo giustiziare o giubilare nessuno, non vogliamo cacciare nessuno. Oggettivamente questi 65 minuti ci hanno restituito una Fiorentina difficilmente commentabile. Questo è poco ma sicuro. Ecco, questo mi pare abbastanza chiaro, cari ascoltatori.
0: Chiara.
3: Voglio capire perché noi ci presentiamo senza un esterno al 24 di agosto. Era la priorità del mercato. Questo ce lo scrive Simo 24. Io lo so che dopo stasera potrebbe sembrare stonato dirlo, ma non siamo questi. Emiliano, questo era il messaggio di Simone. Emiliano da Colleferro: Mastrogrosso sarà del mestiere. Detto che a nessuno ha davvero convinto dall'inizio. Possibile che a Firenze in 7 anni nessuno è stato capace di capire che il primo investimento va fatto su un allenatore con gli attributi? Marco da Roma: ma che disastro, squadra più che acerba, direi sconclusionata, difesa che si impappina, peggio non potrebbe essere, speriamo che Grosso sappia almeno cosa fare. Neri da Pistoia: peggio di così mi sa che purtroppo si può anche fare. Franco dall'Alto Vicentino: stiamo registrando un risultato tennistico, ma non ci interessa nulla, vi accorgerete da domenica prossima che cosa succederà. E poi ci scrive anche Mena che senza Ken lottiamo per la salvezza, sopravvalutato Pellegrino che a suo avviso è modesto.
0: No, ma Pellegrino, guarda, io non me la sento di stroncarlo subito. Cioè, Pellegrino ha bisogno di tempo, perché passare dal Parma a giocare una partita all'Olimpico contro la Roma, però c'è tutto il tempo del mondo. Secondo me non è assolutamente scarso Pellegrino. Il problema è che non il problema, perché tanto abbiamo la certezza assoluta che se venderanno Ken prenderanno uno quantomeno di pari livello, però forse meglio, quindi siamo sereni, no?
3: Però Luca dalla Svizzera ci faceva notare che non ha specificato quale Moise Ken, e la continuità di rendimento non è certo il fiore all'occhiello dell'attaccante viola.
10: Se vendi un giocatore a 40 milioni, ma aspetta che ne arrivi uno che posta sulla carta per avere quella città.
0: Esatto,
10: lì.
0: Io... capito. Poi si torna lì. Se Malen vale 25, se trova un altro Malen, io prendo un Malen al posto di Ken.
3: Ieri.
0: Però siamo sereni, Tommaso Loreto, non siamo serenissimi, no? Se vende anche intanto ne prendono uno di pari livello o meglio, ce l'ha detto anche il buon Paratici.
1: Bisogna star sereni.
10: Attenzione Ulai, il tiro di Ulai sul fondo, bella palla di Chimenez a rimorchio per Ulai, il tiro dell'Ivoriano, palla sul fondo. E la Roma intanto dentro Santiago Castro per Malen, che devo dire si porta a casa serenamente il pallone. E poi dentro anche il numero 3 Kulieratis e fuori Hermoso.
0: Tommaso,
1: no, bisogna stare calmi e sereni, perché poi il tipo di partita che si è materializzata è quella da schiaffi, e quindi al terzo schiaffo si sa che uno reagisca male, abbia qualche smorfia e finale, come dice Andrea, come sta raccontando, che appunto non è che stai perdendo, ti stanno schiaffeggiando e il terzo gol suona quasi anche un po' come una resa, un pasticcio generale, e peraltro va un po' aggravare questo primo bilancio di Grosso, perché che ci dovesse essere un cambio si era intuito, forse non si poteva già intuire nell'intervallo, e sono arrivati dopo il terzo gol, quindi lì siamo un po' in ritardo nel metter mano alla formazione iniziale nella quale viscerando anche voi, quindi calma, però ecco, se dobbiamo analizzare 68-69 minuti, male in tanti, male quasi tutti.
3: C'è anche chi ci dice, cioè, se dobbiamo come Francesco da Pisa, è uscito Malen, inizia un'altra partita.
0: No, se io me lo auguro, però la vedo
3: anche
0: dura.
3: Anche gli altri hanno fatto benino nella Roma.
0: Sì, no, ma se dobbiamo analizzare i primi 68 minuti, Malen, basta.
1: Molto Malen, guarda, Mastantuono mi ha comunicato buone sensazioni, credo sia successo a tutti, però poi se detesto è un po' un disastro generale, ma è un disastro generale anche proprio per come è messa in campo la squadra. Dudò a destra è stata una scelta molto poco funzionale, Joao Mario alla fine c'è del suo sul raddoppio, quindi poi va bene, dirottata a sinistra, però forse non così a suo agio, centrocampo pressoché nullo, con Fasoli che oggi ci ha ricordato perché quando lo si immagina regista si dice che è comunque adattato, e ancora là davanti attacche stasera anche molto poco servito, Pellegrino non ne parliamo, con i

0: del mercato, ma anche fagioli, nel senso, e bisogna rivedere un attimino anche, perché noi l'anno scorso ci siamo fatti forse traviare, no, da quella che è stata una stagione drammatica, quindi quelli un pochino meglio dicevamo sono importanti, però via anche fagioli, cioè quelli che non volevamo più vedere l'anno scorso, e c'è anche fagioli. Hai preso Ulahi, è del 2006, dentro il 2006 Ulahi, e gliele fai giocare tutte, e prende 5 cartellini rossi come ha detto Goretti a Gian Nattasio, e prenda 5 cartellini rossi, va sgrezzato
1: anche solo per
0: sgrezzi.
1: La personalità
2: per Ken, la palla ribattuta da Svilar, la unica occasione da gol della Fiorentina al secondo tempo ce l'ha avuta Moise Ken,
0: strano,
2: che ha tirato addosso a Svilar, palla poi messa in calcio d'angolo dalla Roma, bella percussione Viola con Jimenez, palla al centro per Ken, poi Gianluca Mancini dopo la parata di Svilar ha messo in corner. Tanto insomma la partita direi che è irrimediabilmente compromessa, però se un altro Ken ci ha provato, 72 minuti, calcio d'angolo, è entrato abbastanza bene.
0: Io ho visto pareggiare in 6 minuti partite che sembravano finite sul 3-0, qualcuno a Istanbul se lo ricorda ancora.
2: Sì, è verissimo, però insomma corner Viola, attenzione, palla messa fuori dalla Roma, Dodò, mamma mia, palla in curva sud da parte di Dodò, al quale auguro con grande ardore di preparare le valigie e di levarsi da 3 passi il prima possibile.
0: Tommaso, tornando a fagioli, Ulahi.
3: No, ti do ragione, poi è un po' una riflessione di pancia, perché dobbiamo concedere a Grosso di voler cercare un equilibrio con le sue convinzioni in avvio, quindi nel dire tante volte dovremo dargli tempo, dobbiamo per forza includere anche gli 0 processi dopo i primi.
2: Ken, altro tiro in porta, 2 tiri in porta di Ken nel giro di un minuto, vai Tommaso.
3: Dopodiché, se ci vogliamo concedere 20 secondi di pura pancia anche noi, come immagino i tanti tifosi che ci stanno scrivendo, in 20 secondi palle con Fagioli, che siamo di nuovo ad adattarlo regista, il centrocampo è quello dell'anno scorso, i nuovi si devono inserire oppure sono ancora giovani, ma farli inserire durante le partite, partiamo subito se vogliamo essere anche un po' spregiudicati, tanto se ne devo prendere 3 e essere fisso all'angolo in un'ora di gioco, posso rischiare, vabbè, Peña sta a sinistra, posso rischiare, non ti dico o l'uno o l'altro, ma anche Ulahi, Dalmizio, Fagioli e poi davanti, se al di là di tutto lo metti, lo porti
2: in aspetta panchina, Tommaso, scusami perché c'è un conto per la Roma, mamma mia, Santiago Castro si mangia il 4-0, grandissimo
3: vedi?
2: Intervento difensivo di Luca Ranieri in scivolata sull'argentino ex Bologna contro di Roma, con la palla molto bella di Paolo Dybala, ancora una volta lui dalla sinistra per la corrente Castro, diagonale strepitoso di Ranieri a mettere il pallone in calcio d'angolo, evitare il 4-0 della Roma. Cambio della Fiorentina, esce Atta ed entra Mandragora. Altro cambio della Fiorentina, il quarto di questa sera.
3: Concludo,
0: vai.
3: Se poi fai fare più di 20 minuti a Ken, vuol dire che il rischio che un calciatore in partenza per una cifra importante si possa far male lo corri, allora corrilo dal primo minuto.
1: Te l'avrei chiesto Tommaso, perché per molti è una presa in giro vederlo entrare sul 3-0 per la Roma.
3: Se punti molto sull'equilibrio e quindi stai abbastanza coperto, in linea di massima ti serve più la punta alla Ken che ti regge da solo l'attacco e che puoi cercare con il pallone lungo, soprattutto se Fagioli, Bressanini e Ndur costruiscono poco. Anche questa scelta non l'ho capita, quindi poi prepariamoci, è chiaro che stasera qualche dubbio, qualche domanda sulle scelte di Grosso ci sono, però concediamogli di fare le sue prove e i suoi esperimenti. Certo è, per concludere, che stasera sembra un po' di rivedere il predecessore in panchina, con tutto il bene, il rispetto e i ringraziamenti che gli dobbiamo per la salvezza.
0: Bene Tommaso, ci sentiamo dopo per le pagelle.
3: Ok,
1: a dopo. Ciao,
0: ciao. Andrea.
2: Gara che è giunta nell'ultimo quarto d'ora, mi avrebbe da dire se Dio vuole, 3-0 per la Roma, tripetta di Malen, Fiorentina che ha cambiato adesso il suo quarto elemento, con l'ingresso di Rolando Mandragora al posto di Arturo Attà, prova del francese insufficiente.

0: non è stato certamente il peggiore in campo, ma insomma anche da parte dell'ex Udinese era lecito attendersi qualcosa in più, perché è un giocatore molto forte, non è certo la gara di stasera che lo qualifica, ma insomma era lecito far aspettarsi qualcosa in più da questo bel calciatore. Si allunga il pallone Lulli, che ha fatto veramente una bella gara, questo ragazzo che all'ultimo ha giocato al posto di Mina, che non era in perfette condizioni, ha fatto una prova veramente generosa. Poi la Roma perde il pallone, lo ritrova De Gea, la Roma chiaramente ha rallentato i ritmi, però quando a campo va in contropiede naturalmente, perché insomma Fiorentina prova ad attaccare, prova a rendere meno pesante questo orrido passivo. Entreranno anche Ghilardi e Pisilli nella Roma, vedo che Gasperini li sta, anzi il suo vice Gritti li sta indottrinando, e poi insomma la Roma avrà concluso i suoi cambi, ne ha già fatti tre, e poi di fatto insomma la gara potrà avviarsi verso la conclusione. Però dicevo, insomma, la Roma ha allentato un po' i ritmi. Ulai in contropiede, steso a terra, punizione, è entrato bene Ulai, stato bene, un bel tiro dalla distanza fuori di un metro, una bella palla recuperata in modo pericoloso davanti al limite dell'area della Fiorentina su Conè, tanta personalità per il classe 2006 arrivato dal Trabzonspor, che adesso smista molto bene la palla per Mandragora, che torna dopo il problema alla schiena che gli ha fatto saltare la gara di Coppa Italia contro il Benevento. Poi João Mario, timida, molto timida la prova del portoghese, crolla a terra João Mario, fallo su di lui da parte di Lulli, punizione per la Fiorentina davanti alla panchina di uno sconsolato Fabio Grosso, che non ha per un istante smesso di dare indicazioni ai suoi calciatori, ma insomma oggi era come praticare nel deserto, ma secondo me qualche responsabilità ce l'ha. Io capisco poco i cambi sul 3-0, lo dico sinceramente, la gara era da svoltare secondo me già in secondo tempo, però fai finta che provavi a rimediarla. La Fiorentina aveva iniziato pure bene il secondo tempo, ma dopo il 2-0 qualcosa devi fare, ecco, se aspetti il 3-0 a cambiare sono buoni tutti. Attenzione, cross dalla sinistra di João Mario, non ci arriva nessuno, buca anche Dragusin che era in buona posizione, no, non entra, scusa, cambiate idea, e Giampiero Gasperini entra con il numero 8 e Elainawi. Si è risieduto in panchina il difensore centrale prodotto del vivaio viola, Daniele Ghilardi, buon giocatore, veramente buon giocatore, che la Fiorentina poteva ricomprare peraltro avendo il 50% sulla riacquisto. Attenzione, Castro fa tutto da solo ma commette fallo su Dodò, punizione per la Fiorentina. Si era mosso molto bene l'ex Bologna ma ha strattonato evidentemente con troppa foga il numero 2 viola. Ma secondo me non c'è, gli ha messo la mano in faccia, Allora esce Dybala ed entra Elainawi, Dybala insieme a Malen, man of the match, tutti in piedi all'Olimpico per salutare la coia, sembra il minimo. Insomma partita...
1: Fossi all'Olimpico mi alzerei anch'io.
0: Sì, faccio una prova straordinaria, esatto, e poi vediamo più Pisilli di chi prende il posto.
1: Poi da quando Tommaso Reza ha imparato a dire Dybala è cambiato tutto.
0: Pisilli per Conè.
1: Dimitri Conti, ciao.
2: Di nuovo, buonasera. Buona che prima.
1: Sì.
0: Entrerà Valdepeñas, signore.
3: Vai, perfetto, grazie. Rispondiamo a chi si chiedeva di Gudmundsson. Tanti messaggi arrivati proprio. Sì.
1: Grazie Fabio Grosso che ci fa vedere anche Valdepeñas con 79 minuti di ritardo, visto che insomma Dodò era veramente impresentabile stasera. Dimitri.
2: Sì, poi hai nominato Manu Conè per fare un esempio di quello che diceva al primo tempo, perché non ce l'ha un giocatore così. Non c'è mica da... Nel frattempo Malen ha fatto altri due gol.
1: Dybala altri due assist.
2: E che si deve fare? La Fiorentina non li ha, ora scusatemi, passa un biker un po' rumoroso qui sotto.
1: Quindi sta calmo, al biker.
2: Sì, non posso intervenire, altrimenti avrei già dovuto.
3: Che tamarro che sei di me.
2: Perché che tamarro?
3: Così.
1: Vai. Perché tu saresti già intervenuto sui biker.
2: Incazzo questo cicata a distanza. Detto questo, sono le differenze tra Roma e Fiorentina, e non si cancellano in qualche acquisto, di cui il più interessante finora forse l'abbiamo visto entrare a un certo punto a centrocampo, certo è che mi viene da dire poi era già una partita abbastanza indirizzata, sì. Che entra e fa vedere cose discrete, sì. Sul 3-0, tra l'altro il senso di vederlo sul 3-0 mi sfugge, però insomma, storta, diciamo che di appigli negativi ne rimango tanti, mi sto un po' scervellando per capire quali siano invece positivi. Voi cosa state traendo?
1: Noi stiamo traendo che è mancato un po' di coraggio, soprattutto all'inizio, che Ulai deve giocare, Fagioli forse ci siamo fatti un attimino fregare tra virgolette dal nulla dell'anno scorso, dove lui emergeva da un nulla però, e quindi insomma bisogna avere un pochino più di coraggio. 2006 Ulai, che giochi Ulai, Fagioli è questo, cioè non è che ci abbia mai convinto fino in fondo. Io ripeto, se non possono giocare insieme io la mia scelta la faccio su Ulai. E poi per il resto la partita è stata questa, la Roma è più forte, c'è poco da fare, probabilmente era il peggior, scusa, finisco, il peggior campo dove tu potessi cominciare la stagione.
2: La Roma correrà parecchio forte quest'anno per stare al loro passo, servirà ben altro. Io ho avuto l'impressione netta di assistere a una squadra squilibrata, perché anche in panchina Grosso aveva sì delle opzioni per provare a cambiare qualcosa, ma non c'era in fondo. Siamo un po' al vecchio problema, banalmente un po' modificato, non ci sono grandissime soluzioni tattiche possibili con il roster attuale. Poi fino a 5 giorni fa sentivo dire che era un mercato della Madonna, passata una sensibilizzazione e l'invocazione allo stesso tempo, e allora io sto zitto, io continuo a ripetere e a ribadire con fermezza che questa è una squadra estremamente squilibrata, che probabilmente riempirsi di mezzali non è stata un'ottima idea, perché non sei riuscito a piazzarne nessuna nel frattempo. Non prendere ancora una volta esterni d'attacco a fronte dell'esempio che ti arrivava dallo scorso campionato continua a essere stata una brutta idea, secondo il sottoscritto,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Secondo quasi nessuno fin qui, perché sentivo grandi sbrodolamenti quasi da far credere che stasera fosse la Fiorentina dovrebbe vincere 3-0. Ribadisco, buon ritorno sulla terra amici della Fiorentina, perché è necessario che lo facciate. Di scemenze ne ho sentite fin troppe quest'estate.
1: Sì, torna il discorso, insomma, gli esterni d'attacco è qualcosa di abbastanza clamoroso, e soprattutto si torna lì. Insomma, la Fiorentina ha fatto 2 tiri in porta, tutte e 2 sul 3-0, ci mancherebbe altro, ma tutte e 2 di Moise Kean, e Moise Kean fra 3 giorni non sarà più un giocatore della Fiorentina. Quindi è un altro mega problema questo, perché...
0: Aspetta, perché la Roma prende una traversa pazzesca, ma c'era forse gioco fermo? Eh sì, perché si interrompe il gioco, c'è una posizione forse irregolare, traversa colpita da Castro, no, palo, scusate, non...
1: No,
0: non
1: il palo traversa. Dietro, palo dietro.
0: Ah, no, no, palo, ah, credevo fosse la mia postazione, che è orribile, perché la stampa dell'Olimpico è a Fregene praticamente, e non avevo visto se era il palo nero dietro o il palo,
1: sì,
0: bianco,
1: palo
0: mi sembrava
1: addirittura
0: traversa.
1: Sì. Comunque, Dimitri, per chiudere, però possiamo stare molto tranquilli, perché ce l'ha detto Fabio Paratici prima della partita, ha svelato l'arcano, che se Kean partirà ne prende uno meglio, anzi pari o meglio. Quindi,
0: no, ma la cosa, a parte questa, no, questa frase detta col sorrisetto beffardo da Lorenzo Benedetto, io questa cosa finalmente la sento dire a un dirigente, perché siccome l'abbiamo scritta noi, l'ho scritta,
1: certo,
0: io a dire la verità,
1: certo.
0: Attenzione a Sule, mamma mia, De Gea, 4-0, palla che viene messa fuori, ma solo per un istante, ancora Lulli, Mancini, la Roma fa il cacchio che vuole, non era di rigore della Fiorentina, poi la Fiorentina si salva e mette fuori. No, ma finalmente, dopo che l'abbiamo scritta tutti, io compreso, abbiamo detto,
1: certo,
0: gente.
1: Ma io, guarda, non credo, io non credevo né ai pizzini e né alle parole di Paratici, va bene?
0: No,
1: ci metto,
0: no,
1: io la faccia,
0: almeno, Almeno no, stavolta c'è un dirigente che la dice.
1: Ma io non credo né ai pizzini né alle parole di Paratici, perché secondo me uno meglio di Ken, ora poi Dimitri dice ma Ken non è buono, ma uno meglio di Ken non lo trovi. Ma nemmeno di pari livello lo trovi, ma non ci vai nemmeno vicino a trovarlo in 5 giorni, non ci vai nemmeno vicino.
2: Lorenzo, vai, Lorenzo, se posso,
1: sì,
2: tanto
0: magari comprano Malen.
1: Sì.
2: Esatto, giustifico in parte Giannattaglio, più che a Fregene la tribuna dell'Olimpio è proprio in cima al Monte Mario, insomma si fa una fatica.
0: Attenzione a Dragusi che dorme, la Roma fa il 4-0 con Pisilli, 4-0 con Pisilli, Dragusi indormita esiziale, la Fiorentina in questo momento è ultima in classifica, la peggior differenza reti della Serie A. 86esimo, Pisilli, dormita colossale di Dragusin, 4-0, c'è un controllo gol del VAR, vedo sui monitor, però l'arbitro mi sembra sia già deciso a dare la convalida della rete. Che disastro, ragazzi, che schifezza questo esordio, una cosa mai vista. Io un esordio così brutto da giornalista non me lo ricordo. Non
1: Dimitri,
0: me lo ricordo davvero.
1: Dimitri, chiudiamo.
0: Terribile.
1: Dimitri.
2: Beh, che devo aggiungere? Nemmeno a farla apposta arriva 4-10. Cioè, veramente da star male per chi dovrà tornare sulla terra da questa sera. Guarda, chiudo così. Fammi vedere così. Con un pizzico d'amarezza per le scemenze che ho sentito.
0: Ci sono delle immagini di Mastantuono arrabbiatissimo in panchina che scaraventa la bottiglietta violentemente a terra, è arrabbiatissimo l'argentino.
1: E questo ci
0: molto
1: fa piacere,
0: arrabbiato.
1: Ci fa piacere, ti dico la verità. Ci fa molto piacere vedere uno che è arrabbiatissimo dopo aver perso 4-0 a Roma, perché è bene che non diventi la normalità, perdere 4-0 a Roma, perché si prosegue nella scia dell'anno scorso. Ciao Dimitri, intanto.
2: Buona serata a
3: Ciao,
2: tutti,
3: Dimitri.
2: A presto.
1: Andrea.
0: 2 minuti poco più alla fine di questo scempio, veramente, guarda, rigiocarla secondo me era impossibile fare così, veramente qualcosa di disgustoso questo esordio della Fiorentina, mi dispiace anche perché poi c'è un limite al peggio secondo me, la Fiorentina sul 3-0 doveva contenere e basta, invece è riuscita pure a prendere la quarta rete, incredibile, guarda. C'è un decoro da ragazzi, ma questo è l'anno del centenario, eh? È l'anno del centenario e tu cominci così con questa figura di cacca, parliamo. Beh, per bene,
1: sì.
0: All'Olimpico, cioè ragazzi, ma mettiamoci una mano sulla coscienza, siamo all'inizio, non giudichiamo nessuno,
1: no,
0: non tagliamo la testa a nessuno,
1: siamo all'inizio, ma
0: siamo calmi,
1: giudica,
0: però ragazzi,
1: giudica. Perché siccome i signori poi quest'anno, quest'estate ci hanno anche preso per i fondelli, no, pensando di fare i fenomeni, e allora ora bisogna tornare un pochino sulla terra anche dalle scrivanie del Viola Park, e si smetta di mandare i pizzini e si pensi a che figure barbine si fanno all'inizio di questa stagione, perché poi tanto i nodi vengono sempre al pettine. Chiaro, qualche messaggio?
3: Mi viene da piangere, ci scrive un ascoltatore. Si può piangere a 53 anni per la Fiorentina?
1: No, amico mio, no, no, non si può piangere per la Fiorentina a 53 anni. Non
3: Ale ci scrive: mi avete già rotto i cosiddetti alla prima, alla faccia del bel mercato. Vaia, vaia. Luciano da Empoli: sarà, ma le altre squadre corrono sempre più della Fiorentina. Io credo che il ritiro al Viola Park sia molto dannoso per una buona preparazione. Giacomo ci dice:
1: l'hanno fatto,
3: io chiudo
1: anche in Inghilterra, il ritiro, perché è bene mettere i puntini su lei, anche sto caldo di Firenze.
0: Ma la Roma
1: l'ha fatta a Trigoria,
0: eh?
1: Appunto, ecco, il Milan a Milanello, e a Milano faceva parecchio caldo e il Milan ieri correva. Basta anche con questa storia del Viola Park, eh? Vai
3: Giacomo, io chiudo il televisore, poi allora io smetto di piangere visto che ne ho 56. Questo è Daniele, l'autista in viola. Non c'è speranza con 6 giocatori della scorsa stagione in campo, che cosa vuoi ottenere? Enrico, l'importante era vendere Ken e prendere un quarantino. L'aria Italia purtroppo non è cambiata. Marco da Catania, queste sono le sberle che possono avere due effetti: o si ricompatta l'ambiente e si reagisce alla grande, o si spacca lo spogliatoio e torniamo alla situazione della scorsa stagione. Giuseppe 70 ci scrive: Dragusin imbarazzante, e aggiunge: precampionato Gudmundsson sempre titolare, alla prima ufficiale panca. Io vedo tanta confusione in questa viola. Luca dai Castelli Romani: ve l'avevo detto prima che con Fagioli, Indur e Prescianini si replicava il 4-0 dello scorso anno. Paola dall'Isola:
0: 2 minuti di recupero, ci dà anche il recupero a questa gara, 2 minuti di recupero.
3: Grazie Grosso per questa figura, formazione orribile, anche se loro lotteranno per lo scudetto. Questa appunto era Paola dall'Isolotto. Cristiano da Sarajevo: che schifo, io capisco che la squadra si debba conoscere, ma non fare 3 passaggi di fila mi ricorda l'anno scorso. Ma Pellegrino ai fermi? No, perché è quasi più lento di Indur. Vediamo Ken, sì sì, tanto siamo a posto così. Poi Tommaso ci scrive: ma Dragusin stasera gioca o guarda? E poi ha aggiunto: guarda. Siamo tutti sì. D'accordo? Sì. Simone: mi ero ripromesso col nuovo campionato di non scrivere più, perché farlo quando si perde è facile. Luigi: che amarezza, ma anche Dragusin stasera male male. Le belle partite del precampionato le abbiamo giocate tutte con squadre di Serie B, meno il Real Madrid dimezzato.
1: Vai vai Chiara, gli ultimi
3: Dur
1: due.
3: Candidato a miglior giocatore Panini, mi ha ucciso, ci scrive Portoghese Viola. Tutto dire sulla partita di oggi. Max da Quinto: l'aspetto positivo è che questa è una formazione messa in campo troppo a bischero per essere vera.
1: Sì, ma i punti contano, eh. Non è che sia la prima giornata, come si diceva quando eravamo più piccoli, la prima del nonno, e conta, eh. Conta anche questa. Andrea.
0: La prima del nonno, è vero. Vabbè, allora, Lulli per Sule, attenzione, Sule si accentra il tiro, palla che si impenna ancora la Fiorentina Valdepeñas, poi la viola libera, ultimi 30 secondi di questa orripilante partita, la Roma che addirittura ha sfiorato il 5-0, palla per Zdilar, che fa suo il pallone, poi si appoggia su un Dica. Dica, piccolo trotto, la gara è praticamente finita. Dica per Elainawi, Elainawi per Pisilli, autore del gol del 4-0, Elainawi ancora, il numero 8 per Pisilli. Finisce qui la prima gara di campionato della Fiorentina, che è un autentico disastro, perché Viola perdono 4-0, la prova è allucinante, il gioco non c'è, la Roma passeggia con 3 gol di male dal 28esimo, al 52esimo e al 61esimo e poi all'86esimo Pisilli trova pure il gol del poker, notte fonda nella prima gara del campionato 26-27. C'è anche pure un'invasione di campo, addirittura due bambini entrano in campo per andare a abbracciare Dybala, subito fermati dal servizio sicurezza che li placcano con violenza, no sto scherzando, però li vanno comunque a portare fuori dal campo. E quindi chiudiamo con questa immagine di colore, questa notte terribile della Fiorentina. Via allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. Il vedere poi il sorriso di Gollini è veramente la cosa che ci rattrista ancora di più. Detto questo, ci fermiamo per un attimo dopo questo poker preso dalla Fiorentina contro la Roma. Piccolo break e poi torniamo qui per il post gara di Roma Fiorentina 4-0.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 4-0 il finale di Roma-Fiorentina, difficile immaginare un inizio di campionato peggiore di questo, con la Fiorentina che potrà dire anche in questa stagione di aver trascorso almeno una giornata all'ultimo posto, visto che per differenza reti la Fiorentina in questo momento è al 20° posto grazie a, o a causa del 4-0 con cui la Roma si è imposta. Chiaramente stiamo cercando di smorzare un po' quella che è la delusione. Do la buonasera anche a Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti. Ciao
1: Angelo, ne parlavamo un po' prima, no? Insomma, in redazione io non la vedevo bene la Fiorentina stasera, però ti dico la verità, non me l'aspettavo così male.
7: Guarda, Giacomo Galassi mi ha appena mandato il link dell'editoriale che ho scritto, che è uscito proprio da, cioè, che è su Firenze Viola, e mi permetto di leggere le prime due righe del titolo.
1: Certo.
7: Ken dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte. Per Grosso un battesimo shock a Roma. Credo che la sintesi sia purtroppo questa, nel senso che tutti abbiamo visto la formazione iniziale con lo stesso, diciamo, centrocampo dello scorso anno, con Dodò che è tornato all'improvviso titolare e con Ken in panchina che poi è stato mandato in campo quando la Fiorentina era sotto per 3-0. Quindi una grande confusione, mi sembra di poter dire.
1: Beh, sì.
7: E io dico subito che se fossi Paratici andrei con Grosso in panchina in conferenza stampa, proprio per essere al suo fianco e giustificare anche certe scelte. Cioè, se Paratici, cioè, tutti abbiamo detto che Paratici è un grande dirigente, io sono convinto che lo sia, questo inizio così shock credo che meriti subito di essere affrontato.
1: Sì, con lo stesso Paratici che insomma l'anno scorso ce lo disse, che a meno di cataclismi clamorosi no, i dirigenti non parleranno mai dopo la partita, quindi non me l'aspetto di vedere Paratici metterci la faccia in questo momento. Comunque niente drammi, ci mancherebbe altro,
7: no,
1: è una partita sola, però emergono anche alcune lacune che questa rosa ha, Angela, è inutile girarsi intorno, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché in quella posizione non ha senso, cioè se sono stati spesi 30 milioni per un giocatore che secondo me è forte come Attà e poi vi ha messo in quel ruolo lì, non ha senso. Cioè,
7: ma
1: se
7: infatti ho parlato di inspiegabili scelte,
1: sì, certo.
7: quella di Attà è una di queste inspiegabili scelte, perché poi se te costruisci una Fiorentina perlomeno nel primo tempo con l'idea di avere Pellegrino che possa essere un terminale per le palle alte e lo lasci nelle grinfie di Indica senza mai servirlo, e diciamo né con le palle basse e neanche con quelle alte, allora diciamo che crolla un po' tutto il castello che uno pensa di aver costruito, no? E soprattutto insisto, fare le sostituzioni del genere con Ken, che tutti abbiamo capito, no? È stato preservato per motivi di mercato, e lo metti sullo 0-3, anche questo lascia un po' di dubbi, francamente. Io non so, ecco perché dico, magari se andasse anche Paratici in conferenza stampa potrebbe essere utile per dare una mano a Grosso, perché ora non è giusto secondo me mettere subito Grosso diciamo sul banco degli imputati, perché poi Fiorentina ha avuto anche la sfortuna obiettivamente di incontrare credo la squadra più forte ora che c'è nel campionato italiano, perché Mille si conoscono già da un anno, Gasperini ha fatto un gran lavoro, si sono migliorati, Dybala è in forma veramente mondiale e Malen, vabbè, sta confermando tutto quello che sappiamo, però ecco, queste contraddizioni nella formazione francamente mi hanno lasciato un po' perplesso. Ecco, io mi aspettavo un po' più di coraggio e un po' più di linearità dalla Fiorentina in questa prima partita.
3: Coraggio che poi abbiamo visto ad esempio subito in Ulai, al di là di Ken che abbiamo detto è un po' un corpo estraneo in questo momento. Tu Angelo conosci bene la piazza e quindi sai bene che il 95% dei messaggi che stanno arrivando al 348
7: certo.
3: 7513 933 chiedono sostanzialmente la testa del tecnico, perché riconoscono alla società di aver comunque fatto degli investimenti e indicato una direzione attraverso le scelte di mercato.
1: Sì, ma l'allenatore ha scelto la società, perché sennò poi bisogna essere chiari anche su questo.
7: Certo. Però, no, scusa.
1: Vai, Angelo, vai.
7: No, dai, ora in questo momento è talmente forte, diciamo, lo shock da sorpresa per un 4-0 così rotondo, così meritato, direi anche, no? Perché che ora è chiaro che la prima reazione, ma come sono stati tutti questi soldi, 100 milioni, è chiaro che il grosso non è all'altezza, insomma non siamo a questi punti. Certamente queste scelte dovranno essere spiegate, cioè io insisto, mi sono sembrate talmente strane che ci deve essere un motivo che mi sfugge, ma credo come a me e anche ad altri, perché far giocare Dodò, cioè, ma per quale motivo? Cioè, per farlo crossare per Pellegrino, che non si è mosso quasi dall'area, Dodò, che è stato in difficoltà su tutti i gol della Roma, cioè qual è stato il motivo di mettere un giocatore che non si era mai visto durante il precampionato, cioè, in una partita così difficile? Se poi dopo anche Jimenez ha giocato, per mettere Joao Mari a sinistra?
1: Certo, no, non ha senso.
3: Sì, proprio no, in merito alla gestione, Angelo, c'è anche chi si interroga.
1: No, il senso non c'è, dai, perché allora se Valdepeñas può giocare per 10 minuti e Jimenez lo stesso, vuol dire che comunque sia ce l'avevi le possibilità di mettere altre persone, di altri giocatori.
7: Ma anche Ken soprattutto, cioè se te, cioè diciamo, i ragazzi, insisto, se te vuoi impostare una partita con Pellegrino, che è un centravanti completamente diverso da Ken, ti devi dare delle palle giocabili che siano soprattutto alte, e quando vedi che non funziona devi cambiare prima, non solo 0-3.
1: No, sono pienamente d'accordo. Senti Angelo, in chiusura, adesso parte la settimana che ci porterà al centenario, anzi è partita la settimana che ci porterà al centenario. Ecco, a livello di morale, chiaramente questo 4-0 non è il massimo, però è una Fiorentina che dovrà trovare tutte le forze del mondo per far vivere a Firenze una festa il 29 sabato, che chiaramente racconteremo per 24 ore qui su Radio Firenze Viola, che Firenze merita dopo, insomma, questi ultimi mesi veramente complicati.
7: Sì, dai, ora è importante non perdere entusiasmo e ripiombare in un circuito negativo. Ecco, io credo e spero che non sarà così, perché comunque la società ha dato dimostrazione di voler fare le cose per bene. Questo inizio è stato francamente shock. Domani ci sarà anche questo corteo dei tifosi che raggiungerà il centro, un'iniziativa popolare. Che mi fa piacere, insomma, che sia fatta, e poi dopo il 29 ci sarà questa festa lì allo stadio. Certamente il Frosinone rappresenta ora proprio quello che non avrebbe dovuto in una giornata di festa, cioè proprio rappresenta un esame, già il primo esame per il grosso, che certamente esce da questa partita a Roma all'Olimpico, insomma, un po' ridimensionato. Io, ragazzi, insisto, non lo voglio mettere sul banco degli imputati, anche perché siamo alla prima partita, però sappiamo che il calcio è così, che il calcio vive dei risultati, e un 4-0 è pesantissimo per la Fiorentina, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte, insisto.
1: Angelo, grazie mille come sempre.
7: A voi ragazzi, ciao Renzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
3: Angelo,
1: ciao Angelo, grazie ad Angelo Giorgetti, come sempre puntuale in questo post partita. Mentre vediamo uscire dal campo anche Ken, chissà che non possa essere, che non sia, che non sarà stata la ultima apparizione di Ken con la maglia della Fiorentina. Tutto ci lascia pensare che alla fine sarà così. Qualche messaggio?
3: Infierisci. Voi avete capito come si gioca? Ci chiede Gabriele. No. Con Italiano alla prima amichevole capivi cosa voleva? Qui non si è visto nulla, io sono precocemente preoccupato.
1: Allora guarda, voglio rispondere su questa cosa perché ci pensavo durante la partita. Non solo Italiano, perché io ricordo tre allenatori che ultimamente della Fiorentina, che già alla prima partita ci fecero vedere l'idea che avevano. Montella, il primo Montella, sì. Paolo Sousa e Italiano. Cioè, lì la Fiorentina veniva da stagioni comunque non facilissime, ma fin dalla prima giornata, con rivoluzioni fatte, vedevamo una Fiorentina che aveva in testa quello che voleva l'allenatore, sì. E si vedeva in campo quello che voleva l'allenatore. Ecco, su grosso no.
3: A partire dalle scelte.
1: A partire dalle scelte, poi... che sono completamente senza senso, perché non hanno senso assolutamente. Non hanno avuto senso le scelte fatte da Fabio Grosso. Non so se qualcuna dettata alla società, probabilmente sì, però ha poco senso anche inserire Ken a 30 minuti dalla fine sul 3-0, perché se poi si fa male lì, allora veramente ti prendi dello stupido, tra virgolette, perché dici: scusa, sto vendendo il giocatore e gli fai far male nella partita precedente, nell'ultima partita, cioè, e puoi giocare. Però se lo metti all'inizio un senso può averlo, ma se si fa male nell'ultima mezz'ora quando stai perdendo 3-0 non ha veramente senso. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
8: Buonasera, è incredibile il calcio, ragazzi. Il calcio è bello perché è così. Allora, ho sentito l'intervento di Angelo Cecchetti, sentivo la tua riflessione e quindi do già per acclarate tante cose che avete detto e che condivido. Provo ad allargare un attimo il ragionamento. Credo che abbia deciso Paratici di non far giocare Ken dall'inizio. Non ci trovo, Lorenzo e Chiara, altre possibilità, giusto?
1: Esatto,
8: perché è sicuramente l'ha deciso la società, anche perché, se non sbaglio, ieri Grosso in conferenza stampa ha detto che Ken l'aveva visto concentrato e non disturbato dal mercato, quindi non lo può vedere così alla vigilia e poi non lo fa giocare. Quindi la società fa una scelta bizzarra, l'allenatore fa una scelta bischera, perché poi lo fa giocare sul 3-0 addirittura, nemmeno dice, sai, lo metto all'inizio e sono fermo sul 3-0, quindi come dicevi te è senza senso. In queste settimane abbiamo detto spesso con gioia: finalmente è tornato il calcio nella Fiorentina. Ecco, la gestione di Ken è non l'anticalcio, l'antitutto, è follia dalla prima all'ultima cosa. E ora Ken non può andare via, ora Ken non può essere ceduto, perché tra l'altro Paracci ha detto noi non abbiamo bisogno di vendere, giusto?
1: Sì.
8: Quindi non è che ha detto deve. Allora, abbiamo capito cos'è Pellegrino, ancora non è un giocatore da prime 5 squadre d'Italia, dove 5-6 squadre devono stare a Fiorentina. Ken non può andare via, quindi questa questa follia calcistica combinata dall'asse società allenatore ora non può avere che questo riflesso, perché o mi porti male, come diceva scherzando qualcuno,
1: certo, Gian Nattasi,
8: o mi porti un centravanti, ma non può essere Beso, ecco, così almeno sgombiamo. Non può essere chi sono, Lucca, non può essere, ma nemmeno Icardi, ragazzi, non scherziamo. Cioè oggi la Fiorentina, se vende Ken, allora vuol dire che deve venderlo, che ha la necessità di fare soldi, quindi l'esatto contrario di quello che ha detto Paratici. Ma io credo a Paratici: se non c'è il bisogno di vendere Ken, oggi non va venduto, perché oggi abbiamo ben chiaro che cosa è una squadra senza il centravanti di alto livello. Seconda cosa.
1: Posso, Luca, prima dirti una cosa sulla cosa Ken? Perché c'è anche un'altra sfumatura che dobbiamo cogliere, secondo me, dalle parole dei Paratici, perché lui dice va via solo chi lo chiede. Quindi non vorrei che alla fine dei conti venisse fatto passare il messaggio
8: No, Lorenzo.
1: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con quello che stai per dire.
8: Ma io spiego anche la mia perché dico questo. Va via chi lo chiede il 30 giugno,
1: esatto.
8: 1 luglio, 10 luglio, 12 luglio, 14 luglio, 15 luglio scade la clausola e lì già è un passaggio. Però, ragazzi, sta in mondiale 16 luglio, 18 luglio, 22 luglio. Non il 25 d'agosto.
1: Per me, guarda, si può arrivare anche il primo d'agosto.
8: Quello che dice Paratici, va via chi vuole andare via, vale prima del 25 agosto, perché te sei un dirigente che non ha capito cosa voleva fare il giocatore, giusto?
1: Certo.
8: È che non è possibile. Cioè, o ha cambiato idea ieri, Ken?
1: No, assolutamente.
8: No, allora, questa non vale. Cioè, se anche Ken ieri, oggi, un'ora fa, 20 minuti fa, ha detto che vuole andare via, e mi dispiace, resta. Per ora resta, perché se ne ha bisogno.
1: Sì.
8: Quindi.
1: No, ma era giusto smontare anche questa cosa.
8: Ma il giocatore, noi non sappiamo se Ken vuole andare via. ma il giocatore che vuole andare via non va via il 25 di agosto.
1: Esatto.
8: Bene. E non va via quando il sostituto ti ha dimostrato che è un generoso professionista, ma oggi siamo su livelli diversi tra Ken e Pellegrini, ma è anche inevitabile, se no avrebbero preso Pellegrini invece che Ken. Allora invece volere Ken. Quindi, primo punto. Secondo punto, Dodò. Che roba è questa?
1: No.
8: Anche lì, ragazzi, decidi la società e decidi i miei allenatori. Perché immagino che Grosso avrà chiesto alla società, ma lo posso far giocare Dodò? E la società ha detto no. No, no, perché se lo volevi far giocare, lo fai giocare nelle sei amichevoli che ha giocato. Ora improvvisamente entra uno, non ha mai giocato titolare. Ma sì, che roba sì. È questo? Quello che facevi giocare a destra l'hai portato a sinistra, ma un uomo di calcio come Paratici, Grosso, lui qua ferma e sincero. Come che? Come dove? Perché tu? Ma allora noi dobbiamo comprare un terzino?
1: Sì, sì.
8: Perché ne abbiamo comprati due, di là ce ne due possono giocare. Cioè, è chiaro che anche qui la società non c'entra Grosso, ragazzi. Se noi pensiamo a Grosso stasera, secondo me, vediamo una parte, la parte piccola del problema. Cioè, oggi non è che ha perso Grosso, oggi ha perso la società, perché abbiamo visto delle cose che non sono calcio, non sono calcio, non torna niente. Cioè, metti Attà in un ruolo che non è il suo, non fai giocare Gudmundsson, che poveraccio è quello che in questa estate
1: ha giocato sempre.
8: Poi stiamo dicendo che la follia dell'anno scorso della Fiorentina, follia, era aver iniziato il campionato senza un esterno d'attacco. Non sa un esterno d'attacco,
1: esatto.
8: Ma qui che è colpa di Grosso?
1: No,
8: cioè Grosso viene qua e il suo calcio è due esterni d'attacco, un terzino difensore, un play forte fisicamente. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno. Non c'è un terzino difensore, non c'è il Matic di turno e non c'è gli attaccanti esterni. Che colpa è Grosso? Ragazzi, poi uno può dire, Grosso può dire, oh, ma che cavolo mi state a fare? Io questo un alleno, vo via. Ma ovviamente questo non ha senso. Oggi quello che stupisce è che oggi abbiamo visto qualcosa che non è calcio. Ma e poiché noi pensiamo di avere invece un grandissimo uomo di calcio, e oggi responsabile di tutto questo è Paratici, no Grosso? Quindi ha ragione Angelo Giorgetti, che anche se non succederà, immagino, quando dice che Paratici deve andare in conferenza stampa. C'ha ragione.
1: Sì, sì, però.
8: Perché è lui che deve spiegare questa roba qua, non Grosso. Lui che deve spiegare e si deve prendere la responsabilità. Deve prendersi la responsabilità di dire, siamo stati noi a dire Ken magari non lo facciamo partire, perché se lui se Paratici abbandona Grosso, cioè Grosso oggi, ragazzi, come si difende Grosso oggi? È indifendibile, no?
1: Sì,
8: allora, perché abbiamo detto che fortunatamente c'è un uomo di calcio, non è successo niente, è la prima partita, a Roma si può perdere. Sono tutte cose che abbiamo già detto, però ripeto, oggi non è grave la sconfitta, ma è tutto quello che abbiamo visto, e non c'è niente di calcio di quello che abbiamo visto stasera, niente. Cioè, con Frosinone devi ripensare tutto, e se questo allenatore ha bisogno di un terzino marcatore, bisogna comprare un terzino marcatore. Se questo allenatore ha bisogno di un regista difensivo con una certa fisicità, va comprato un regista difensivo. Bisogna forzare due esterni d'attacco subito, perché col Frosinone serviranno gli esterni d'attacco, e non puoi vendere Kemp. Per me non puoi vendere Kemp a meno che non tiri fuori dal cilindro un centravanti stratop, ma non Beto, non Lucca, non Icardi, Pinamonti non vuol dire nemmeno, non Pinamonti. Questo è lo scenario. Guarda, è talmente stato tutto brutto che l'esperienza mi fa pensare che è tutto troppo brutto, e quindi non è vero. Facciamo finta di aver fatto un brutto sogno, che la nostra stagione inizia nella festa del centenario contro Frosinone. Abbiamo due partite, che sono oggettivamente due partite che la sentiamo deve vincere. ma che da questa serata la società rimetta a posto le cose, perché perché la Fiorentina, ragazzi, è sotto di un 70 milioni più o meno,
1: sì sì,
8: più o meno, e oggettivamente oggi fai fatica a vedere in campo questi 120 milioni che sono stati spesi,
3: Chiaro. Eh sì, guardando anche i tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, c'è chi come Gianni ci scrive: che risveglio da un sogno che si è trasformato in un incubo. Paola dall'isolotto che ci dice: l'entusiasmo che poi respirava fino a pochi minuti prima del calcio d'inizio in questo momento è scomparso. Abbiamo ovviamente, Luca, analizzato con te tutto quello che stasera in un certo senso non ci ha presentato la Fiorentina che speravamo di vedere. C'è anche chi ci invita a non ridurre tutta la partita di stasera all'assenza e alla gestione di Moise Kean, perché
8: no,
3: a suo avviso
8: è chiara, ma è centrale,
3: Sì.
8: Allora, dai San Loi Malen e dai Pellegrini alla Roma, magari vince la Roma, giusto?
1: Sì.
8: Però chi ha fatto tre gol? Malen.
1: Grazie, ma ti bala male, questa è roba che insomma.
8: Ma dammi anche Pio Esposito, ma contenta anche di Pio Esposito.
1: Capito, ma Pio Esposito,
8: faccio per dire, no, invece è centrale la storia di Kean. Volevo rispondere all'amica, sì. Non per Kean, ma perché non è stata una gestione di calcio. E questo spaventa, non perde una partita, sentiamo vincerà tante partite, ne perderà, questo è il calcio. Ma te oggi vedi roba di calcio nella gestione di Kean?
1: No.
8: Non lo mandi in campo. E già qui, ma lo capisco, vuol dire che l'hai già venduto. Hai il sostituto pronto? Ma forte, no Beto, forte, Ma e lo metti su 3-0? Ma lì quando c'è. Cioè, quando vedi, se fosse una scelta, vedi l'allenatore fa scaldare, lo chiami, dici no, perché 3-0 a 20 minuti alla fine, come dice, è l'anticalcio, non è calcio. Allora non è il perdere è il normale, capita a tutti, ma una gestione, perché mi soffermo su Kean? Perché è la mala gestione totale e questa roba non si può vedere. E questo è un campanello d'allarme.
3: C'è anche chi, Luca, ti chiede, alla luce della tua esperienza, come fai ora a non cedere Kean, anche dopo le parole di Paratici che giustamente Lorenzo ha ribadito, nelle quali si percepisce anche la volontà del giocatore di andare via, manifestata alla società. Se oggi 24 agosto la Fiorentina decidesse di non privarsi di Moise Kean, come fai a vendere questa cosa alla piazza?
8: No, ma oggi la partita ti ha dimostrato che ha bisogno di Kean, e Kean fa il centravanti e la Fiorentina è una società forte, gestisce anche il giocatore che magari ha altri pensieri. Kean piglia quasi 5 milioni, stia sereno, faccia il suo e non ci faccia nervosire, ecco.
1: Ma guarda Luca, che io non la sposto l'attenzione, a me non mi convincono, io non la sposto l'attenzione su Kean che vuole andare via, perché non è Kean che vuole andare via, perché ora si proverà a fare questo giochino qui, io ne sono sicuro.
8: Certo, ma sai quante ne abbiamo viste,
1: ecco.
8: Questo giochino, ma te lo ripeto, questo giochino funziona
1: fino al primo d'agosto.
8: 10 d'agosto.
1: Beh.
8: Dal 10 d'agosto in poi una società forte, vera, non manda via sui centravanti titolari, a meno che non c'ha un fenomeno, uno strafenomeno. E allora cavolo, c'è uno strafenomeno,
1: certo.
8: Va bene, ma se ora non si può più mandare via, ragazzi, ma per me è evidente,
1: sì.
8: Non è più possibile, cioè non è se, a meno che, ripeto, non mi lascia bocca aperta, perché se porti Beto, porti Cardio, vuol dire che la Fiorentina, nella mia valutazione, scende di livello. E allora poi tutti gli ragionamenti, ma allora vale aver speso 120 milioni e scende di livello? Che poi se non c'è il centravanti vero, ragazzi, il calcio è così. Noi siamo arrivati sesti con 65 punti, con Kean che ha fatto, tipo, ha fatto chiara 25
1: 19 in campionato, 19 in campionato.
8: Come Kean è tornato un giocatore normale, va bene, insieme a altre cose, ma già hai perso di levare il centravanti, spostano i livelli,
1: certo.
8: Ma avete sentito come era furioso ieri Spalletti?
1: Certo.
8: Se vuoi vincere devi avere il centravanti forte, se no ti va alla guerra, l'allenatore ti va alla guerra,
1: Certo, ma infatti la Roma l'anno scorso arriva in Champions perché a gennaio tirano fuori Malen.
8: Esatto.
1: Se no non esiste.
8: Malen che non sta nemmeno bene fa tre gol. Questi sono gli attaccanti, ragazzi. Certo. Attaccanti sono fatti così.
1: Sì, sì.
8: Cioè, ma questa è la grande differenza. Lo ripeto. E oggi secondo me hanno fatto un tale pasticcio che boh, io non so nemmeno come possano pensare di vendere qualcuno. Non lo so. Boh,
1: vediamo Luca, io non ho ciao. Buone sensazioni. Grazie
3: ciao, Luca,
1: come
3: presto.
1: Sempre. Grazie a Luca Calamai, come sempre io torno a dire che non ho assolutamente buone sensazioni, secondo me Ken lo venderanno e come, e proveranno a far finta che sia colpa di Moise Ken, ma poi oltretutto questo non è che lo vendi all'Arsenal o di una qualsiasi squadra fuori dall'Italia, no, lo vendi al Como che in teoria potrebbe essere anche una diretta concorrente, perché non è detto che il Como debba arrivare tra le prime quattro anche l'anno prossimo, quindi una Fiorentina che ha come obiettivo quello di alzare l'asticella e magari tornare a lottare per l'Europa, magari non arrivarci ma quantomeno a lottare, non si vende un giocatore a una diretta concorrente per di più il 25 d'agosto. Vai Chiara,
3: un po' di messaggi. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, squadra ancora da completare, senza ali non si vola, ali che portino gol e assist, questo ce lo scrive Stefano 69. Alessio, con Italiano eccetto i primi 5 mesi di centravanti da 20 gol non ne avevamo, ma le stagioni le facevamo bene lo stesso grazie al gioco. Ovviamente mi fermo un secondo per mettere un cuore ad Alessio. Matteo dalla Puglia, la cessione di Ken era stata belle pianificata a giugno, sveglia, non si fa un mercato così oneroso senza sapere di poter recuperare almeno 40-45 milioni da un giocatore. Rocco ha passato 6 anni a dire che senza introiti non si possono fare mercati faraonici, cosa dovrebbe essere cambiato quest'anno? Bastava Paratici per spendere e espandere. Roberto ti fa sapere che anche lui non ha buone sensazioni sul futuro di Moise e Ken. Yuri è molto duro e scrive: ma come si fa a dire che non ha colpe, che ha scelto tutto Paratici, che sta a fare in panchina il burattino? Questo è il riferimento anche alle responsabilità di Grosso, e aggiunge: state facendo un caso su Ken che non c'entra nulla, stasera non ha funzionato nulla, con o senza Ken sarebbe stato uguale.
1: Noi non ci riferiamo a stasera sul Ken, cioè noi ci riferiamo a quello che sarà da qui in poi.
3: Esatto.
1: Perché la Fiorentina senza Ken è un problema. Poi no, è chiaro che Grosso ha le sue colpe perché ha fatto delle scelte che non tornano, però si torna al discorso: Grosso è un mese e mezzo che dice che vuole esterni d'attacco. Esterni d'attacco in questo momento la Fiorentina zero, perché Massantuono ci gioca ma non è un esterno d'attacco. Poi siamo andati al ora rischia di rimanere senza attaccante. I difensori vediamoli, perché il Dragusin visto stasera è da camicia di forza per noi, chiaramente. Non lo so, io non vediamo. Poi è soltanto la prima partita, c'è tutto il tempo del mondo e tutto quello che vogliamo, però mancano troppe pedine e cedere Ken e doverlo rimpiazzare sarà un grosso problema secondo me.
3: Guido ci chiede: avete visto in che condizioni è il Samurai? Ha tre gol e mezzo sulla coscienza. Fuori sintonia società, dirigenza e allenatore. Questo invece ce lo scrive Sergio. Maurizio da Santander: abbiamo un grosso problema in panchina. 40 punti, veloci, veloci. Jacopo da Messina: speriamo che lo vendano. È entrato, ha cominciato a giocare da solo. Poi certo che vuole andare via. Prende più di 6 milioni, premi inclusi, e gioca alla Champions. Ma come fate a pensare che non sia lui a volere andare via? C'è anche chi ti chiede se conosci personalmente Moise Ken per sapere che lui non ha intenzione di andare via.
1: Sì,
3: Marco
1: conosco, quindi,
3: da Cantù: attenzione, ma Grosso è in grado, può presentare una squadra così, ma questa partita la voleva perdere, pazzesco. Stefano dalla Rufina sottolinea come tre scelte tecniche come Gio Mario a sinistra, Dodò titolare e Ken al 60esimo quando sei sotto di 3-0 sono comunque un'indicazione su quello che è il potenziale del tecnico. Silvano da Montemurlo: ma scusate, i giocatori in campo chi li ha messi? Paratici, per favore, quattro titolari forti lasciati in panchina. Ci scrive anche Alessandro: la partita ha dimostrato che al momento non è un allenatore pronto e ahimè il campanello d'allarme si era sentito già dalle manchevoli. Ricordo il pallino del gioco lasciato perennemente al Gubbio. Io spero che questa scoppola dia una svegliata anche a lui. Ci sono giocatori che non sono più proponibili e non si vedono grandi idee al momento. La formazione e la preparazione di questa partita è stata a livello della gestione della comunicazione societaria sulla cessione di Moise Ken.
1: Allora torniamo anche da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
9: Buonasera, buonasera, ben trovati.
3: Minga troppo.
9: Campionato, campionato.
1: Bene,
9: ma
1: siamo ultimi.
9: Guarda, per provare a stemperare l'ho mandata nella chat del gruppo di Radio Firenze Viola. Mi è venuta in mente una scena di Amici Miei del Melandri che si ripresenta a giocare a biliardo sotto il diluvio in una Firenze molto piovosa. Come va? Come non va? Benissimo. E poi il primo tiro il Melandri si beve una quantità improponibile di birilli e giustamente glielo segnala il Conte Mascetti. Proviamo a buttarla sul ridere, perché poi sentivo i vari interventi, come dice Luca, troppo brutti per essere veri, è improponibile pensare che il progetto Viola quadriennale, come poi ce lo racconta Parati, ci sia impostato su queste basi. Quindi calma, tempo, pazienza, però se poi dobbiamo parlare di stasera, peggio di oggi non si poteva cominciare, quindi si può solo migliorare. Io anche nel video che ho fatto per i social tiro in ballo la pazienza, quella che dobbiamo avere per un progetto nuovo, un gruppo nuovo, e anche per vedere come va a finire il mercato, perché poi ancora la squadra non è definitiva, però anche il coraggio, insomma, di andare dietro a queste scelte. Quindi se poi in estate si spende 120 milioni, ulai, lo civilizzeremo, come sentivo quando raccontava Andrea, gli spiegavano il ritiro inglese, civilizziamolo in partita.
1: Esatto.
9: Mastantuono facciamolo crescere in partita. Ora dice, infatti stasera ha giocato, sì. A Tà, per esempio, se ha nelle corde di essere un centrocampista, perché lo si deve adattare? Perché si riparte adattando i calciatori? A sinistra punti su un giovane Real Madrid titolare, non João Mario adattato, e perché riproponi Dodò, Brescianini, Indur, quando mi sembra che a luglio c'era una mezza idea di un centrocampo tutta qualità, Fagioli, Ulai, Attà? Quindi insomma, tanto lo sappiamo che siamo all'inizio, tanto vale prenderne quattro, ma come una Fiorentina, no, arrembante, piuttosto prenderne quattro in una Fiorentina drammaticamente simile a quella di Vanoli, perché questo stasera va detto, e purtroppo questo è emerso, e quindi suppongo ne parleranno approfonditamente anche per fare delle scelte di mercato, perché secondo me su Ken, per tornare a quello che diceva Luca, le decisioni sono prese, quindi io non so quanto poi possano decidere di infilare la retromarcia, ecco. Quindi lì il dado mi sembra tratto da un po', perché secondo me Paratici è pronto a sostituirlo. Io sono molto curioso, ma anche abbastanza ottimista, ecco, sulla scelta. Mi fido comunque di quello che ha fatto finora. Certo che, appunto, quello che ha fatto mettiamolo in pratica, perché se quello che ha fatto lo dobbiamo tenere in ghiacciaia e a inizio settembre abbiamo 0 punti, non è esattamente quello che serviva in partenza.
1: Allora Tommaso, ascoltiamo insieme Fabio Grosso, se sei d'accordo, prima delle pagelle, sì, che almeno sentiamo cosa ha da dire, anche perché devo fare una trattativa con la Chiara, perché ho spento l'aria condizionata perché aveva freddo,
3: ma ora caldino, puoi
1: riaccenderla. Ma ora siamo dentro una serra,
3: perché ho bevuto il tè caldo, grazie,
1: bene,
3: a Stefano Carletti,
1: e quindi
3: Carletti,
1: devo riaccendere per forza. Vai con Grosso.
10: Sì, Grosso aveva messo in guardia, insomma, alla vigilia di questa partita, che sarebbe stato comunque un primo turno difficile da affrontare. C'era grande entusiasmo, bisogna anche considerare che è una squadra con tanti interpreti nuovi, ma qual è stato effettivamente il difetto maggiore che ha incontrato oggi la sua squadra, secondo lei, in campo?
11: Abbiamo affrontato una squadra forte e strutturata, sapevamo sarebbe stata molto difficile, peccato perché abbiamo concesso dei gol commettendo l'ingenuità, abbiamo tenuto nella prima parte, poi ho appena rivisto i gol, quindi qualche leggerezza che dobbiamo essere bravi a eliminare, a saper riempire meglio la partita di come abbiamo fatto, sa tanto da fare, lo sapevo, lo so, ci metteremo da domani dentro a lavorare e a crescere sotto tutti i punti di vista. Ripeto, oggi lo scoglio era molto molto alto, e questo avversario è forte, avversario strutturato, e ci ha creato tante difficoltà. Però le cose le sappiamo e dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e sapere che piano piano abbiamo intenzione di diventare squadra, che è la cosa più importante.
10: Federica,
12: Andrea Stramaccioni per lei. Sì, ciao Fabio. Io ciao in telecronaca ho più volte sottolineato che è difficile anche paragonare, no? Due squadre che sono in momenti del progetto totalmente diversi, no? Perché la Roma è una macchina consolidata che gioca un calcio ovviamente quasi a memoria. La tua Fiorentina nasce adesso, no? Con un precampionato, secondo me, io l'ho seguito molto soddisfacente, e in cui però questa sera, Fabio, per quanto io ti stimo, non sono riuscito a vedere le tue, quelle che sono le tue idee di calcio, un pochino per merito della Roma. Io ti volevo chiedere anche quanto la difficoltà di assemblare una squadra magari all'ultimo, magari di partire con Pellegrino che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise, e volevo chiederti anche questa difficoltà per te.
13: Beh, ci sono state tante difficoltà, sicuramente non siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto, però ti ripeto, la strada è lunga, si può pensare di costruire tutto nell'arco di poco tempo, si può pensare però di saper essere presenti nella partita, non lasciarla, tante piccole cose che vanno oltre quello che sarà il nostro percorso, la nostra costruzione, perché per esempio nel finale dobbiamo essere bravi a capire che non è uguale concedere il quarto o non concederlo, quindi bisogna saper stare dentro le gare, bisogna saper resistere. Oggi non era facile, io lo sapevo da prima, perché questo avversario è forte, ha fatto un percorso insieme, ha fatto un percorso molto bello insieme, perché è la squadra che ha finito terza in classifica l'anno scorso,

0: giocare dal primo minuto, l'ha mandato in campo attorno al 63esimo, insomma non è stata semplice la gestione e non è semplice con il mercato ancora aperto, immagino. E poi aggiungo il fatto di perdere, perché andrà così molto probabilmente, Ken, a una settimana dalla fine del mercato, che grattacapo è da risolvere?
1: Ma quello poi c'è la società che ci pensa e farà le considerazioni del caso, però poi siamo dentro questa situazione, siamo dentro questo periodo, quindi tutti quanti lo nominano come un periodo che non è soddisfacente, perché comunque distoglie l'attenzione da quello che è poi il focus principale, quello di riuscire a fare le partite. E quindi io mi sono concentrato su quello. Purtroppo non abbiamo fatto in tanti momenti alcune cose che potevamo fare, però io sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello. Come ho già detto più volte, qualcuno invece prova a fare il contrario. Ci sarà bisogno di fare fatica, ci sarà bisogno di passare attraverso, purtroppo, quando incontri queste squadre, anche delle partite così faticose. Però all'interno di queste partite faticose la cosa che dobbiamo essere più brevi a fare è quella di saperci rimanere dentro, saperle vivere nella difficoltà, saperle affrontare, perché poi questa resilienza te la ritrovi quando poi inizi a conoscerti e inizi a trovare anche i meccanismi diversi rispetto a quelli che abbiamo mostrato oggi.
0: Edoardo Testoni, per lei.
2: Ecco mister, buonasera. Uno che sicuramente invece avrà per tutta la stagione Mastantuono. Le chiedo quanto è giusto mettergli sulle spalle in fatto di responsabilità dentro questa stagione e quanto semplicemente lei si aspetta in quel ruolo. Sappiamo quanto nel suo calcio poi faccia la differenza da Mastantuono.
1: Là dobbiamo completarci, perché poi anche quando poi nella seconda frazione siamo andati a cercare di cambiare qualcosina, sono delle posizioni che vanno riempite, ovviamente lo sappiamo, però Franco ha fatto una partita di personalità, un ragazzo tanto giovane che è andato alla ribalta l'anno scorso con un trasferimento al Real Madrid, una cifra enorme, quindi ha mostrato a tratti quelle che sono le sue qualità, può crescere sicuramente in continuità, possiamo sostenerlo sicuramente meglio ed aiutarlo meglio a esprimere le sue caratteristiche, però mi è piaciuto il piglio con cui ha cercato di fare la partita, con cui ha cercato di riempire la partita, ha creato anche i presupposti per qualche occasione importante, poi non siamo riusciti a finalizzarla bene. C'è da lavorare, abbiamo tanti ragazzotti che hanno le potenzialità per diventare molto bravi, però dobbiamo essere consapevoli che per fare partite di questo livello poi bisogna mettere tante altre caratteristiche oltre quelle che sono le qualità oggettive che abbiamo, e sotto quel punto di vista noi dobbiamo crescere, lo sappiamo, ce lo siamo detto e lavoreremo per cercare di costruire qualcosa di bello, perché è quello che vogliamo fare.
0: Grazie e in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: A Fabio Grosso.
3: Allora, queste le parole di Fabio Grosso, chiaramente dobbiamo analizzare, no, quello che ha detto su Moise Kean, la società che ci pensa, però non è che abbia dato delle garanzie, ci mancherebbe altro. Ci stiamo creando, presto diventeremo una squadra, però questo non deve diventare un alibi. E insomma, questi più o meno sono i concetti, Tommaso.
4: Sì, sono anche almeno per gli episodi, diciamo, nel primo tempo condivisibili, se non fosse nel secondo ti sei un po' arreso, perché che forse peggio delle valutazioni del primo tempo ci sono quelle sulla ripresa. Bisogna un po', secondo me, mettersi d'accordo sull'idea di dove si vuole andare. Grosso dice: abbiamo dei ragazzotti che possono diventare molto forti in prospettiva, ma ancora ci dobbiamo assemblare. Sì, bisogna vedere in quale prospettiva, perché la squadra di oggi comunque anche a livello di idee, di organizzazione, ha fatto vedere un po' poco. Se ci aggiungiamo che col Benevento hai giocato molto in ripartenza, è inevitabile qualche domanda poi te la fai, a cominciare magari da quelle più specifiche che potranno arrivare in sala stampa proprio sulle scelte, perché poi Dodò, a meno che Valdepeñas non avesse problemi, cioè Dodò è fuori dal progetto, quindi è difficile capire perché con due terzini destri alla fine gioca quello che deve partire, e questo centrocampo nel quale c'è questo processo legato a una I da avviare, però insomma ormai non è che è arrivato dopo Cuochi, è qui a lavorare da un po'.

0: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastiha Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
8: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre e novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
9: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
8: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
9: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
8: Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
11: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buongiorno, buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina, un buongiorno per modo di dire per quello che è successo ieri all'Olimpico. 4-0, la sonora sconfitta della Fiorentina contro la Roma, una sconfitta senza appelli, senza veramente lasciarci spazio anche per leccarci le ferite, perché non c'è stato niente di buono in quello che si è visto allo stadio Olimpico. Una Fiorentina che fin da subito è sembrato la vittima sacrificale di una Roma assolutamente, certamente più rodata, con una formazione proveniente dall'anno passato, con qualità anche diverse rispetto a quella della Fiorentina, ma soprattutto con una coerenza di fondo che non ha lasciato scampo alla squadra di Grosso, che ha perso sotto tutti i punti di vista qualsiasi confronto contro i giallorossi, con un Malen straordinario, con Dybala nei suoi cenci, ma soprattutto una Fiorentina che è stata schierata con giocatori prima di tutto fuori ruolo, spesso e volentieri giocatori che non hanno passato un'estate su con la valigia in mano. Faccio l'esempio di Dodò, per esempio, schierato dal titolare senza grandi spiegazioni, se non quella che ha dato lo stesso allenatore nel post partita, che però fondamentalmente non ha spiegato niente di quello che è stato il motivo per cui Dodò è sceso in campo. L'unica scelta che forse ci spieghiamo è quella di Ken, che ormai è in procinto di partire per Como, ma anche quella è stata una scelta strana, perché poi nella seconda parte della partita, dopo il 3-0 della Roma, è sceso in campo comunque. Quindi non si spiega il motivo per cui è stato mandato in campo per questa mezz'ora, per quale motivo, per far vedere che sta bene, ma chi se ne frega, o gioca o non gioca. Anche lì è stato veramente una serie di indicazioni quelle che ci ha lasciato il tecnico, che non si spiegano. E l'unica speranza che mi viene da riportare è: meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0. Questa è una banalità che si racconta nel calcio. L'importante da ora in poi è che queste situazioni non accadano più. Può essere uno sprono ulteriore per completare il mercato nel minor tempo possibile. Certo è che ieri non ha funzionato veramente niente, e finisce sul banco degli imputati ovviamente l'allenatore, che ha fatto delle scelte, ripeto, che non si spiegano. Anche attacca e gioca totalmente largo a sinistra, francamente è stato un giocatore perso per lunghi tratti di gara, una difesa non performante. João Mario schierata a sinistra quando avevi Valdepeñas, che evidentemente non stava male, perché nel secondo tempo è entrato anche Valdepeñas. Quindi tutte scelte che si fa fatica a digerire in questo 4-0 d'inizio campionato. È chiaro che siete già tantissimi ad aver scritto fin dalle prime ore di questa mattina, e capiamo la rabbia e lo scoramento e l'entusiasmo che, come qualcuno ci ha già scritto, scende sotto i piedi. Però dobbiamo ovviamente predicare anche calma e pazienza, semplicemente perché non possiamo far altro, ma con l'occhio critico di chi guarda una partita e vede quello che è stato effettivamente la partita stessa, ovvero una debacle totale da parte della Fiorentina che sta nascendo quest'estate. Occorre ricordare che chiaramente la Fiorentina è un progetto che sta partendo in queste mesi, in queste settimane, e quindi ci si può anche aspettare delle battute d'arresto. Però questa è stata veramente un qualcosa di difficile da digerire, visto che non è stata una banale sconfitta ma una sonora batosta. 4-0, un risultato che non lascia spazio a dubbi per quanto riguarda quello che si è visto in campo. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. C'è Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica. 055 77 11 171 se volete chiamarci in diretta. Ovviamente stamattina, in queste due ore di rassegna stampa, daremo ampio spazio alla vostra alle vostre opinioni, ai vostri pensieri. La domanda che possiamo fare, poi magari riusciremo a fare anche una grafica, è: che cosa vi preoccupa di più dopo questo 4-0 contro la Roma? Perché comunque la Fiorentina ha ancora una settimana e qualche ora di mercato a disposizione per cercare di completare la rosa, ha ancora del tempo ovviamente per sistemare quello che non va. Ci sarà la partita col Frosinone, che sarà poi la partita anche del centenario della Fiorentina, da cui ripartire e cercare subito di invertire la rotta. Poi ci saranno altre tre partite e infine una lunga sosta che permetterà chiaramente alla Fiorentina di cercare di mettersi in pari con quelle che sono le situazioni di campo. Tutto questo ricordandoci che appunto il mercato impazza, ieri anche la battuta di Paratici nei confronti del Como e di quello che è successo in questi giorni, insomma non siamo abituati a parlare durante le partite, sì, è rimasta una battuta che è piaciuta molto lì per lì a tutti coloro che l'hanno ascoltata, però poi fondamentalmente la sensazione è che anche vista l'esclusione dello stesso Ken sia un qualcosa che poi si verificherà, e quindi la Fiorentina dovrà ripartire da una nuova punta, da altri attaccanti, dagli esterni, da un centrocampista. Insomma, ieri poi per esempio il centrocampo non ha funzionato per niente, quindi Brescianini insieme a Andur per rafforzare a livello fisico il centrocampo sono stati surclassati da Coné, giocatore straordinario, permettetemi di dirlo, giocatore che potrebbe valere già 100 milioni e che la Fiorentina non ha. Fagioli schierato dal primo minuto, svagato, distratto, ha sbagliato tanti passaggi, ha dato là all'azione del primo gol, insomma veramente di tutto e di più anche per lui. Ulahi lasciato fuori, quando è entrato quantomeno ci ha messo quella grinta che tutti si aspettavano di vedere in campo da parte di tutti gli effettivi viola. Anche De Gea ieri ha pagato lo scotto della prima di campionato sbagliando sul raddoppio di Malen, ma insomma comunque veramente una serata da incubo, shock come l'abbiamo definita anche su firenzeviola.it, se volete andare a leggere la copertina e soprattutto quello che è l'editoriale scritto ieri notte da Angelo Giorgetti, insomma con il punto su quello che è successo nel corso della partita e non solo. Abbiamo subito una telefonata, quindi buongiorno ad Andrea.
1: Buongiorno, sono Andrea da Firenze, trasferito a Bologna, in vacanza a Cesenatico. Allora, quello che a me dà noia, a parte come hai detto tu, scusa, Joao Mario, a destra e tutto, quello che dà noia è essere preso in giro, perché su Ken il tifoso, i tifosi, secondo il mio modo, modesto modo di vedere, è stato preso per il culo, perché scusate, ma grosso che dice sì è pronto, poi non gioca, poi lo mette per 30 minuti, poi non si sa se va via, poi va via, cioè è un prendere in giro il tifoso. Non si comincia così, bravi tutti per l'amor di Dio, perché chi dice male di questa cosa, ora hanno speso 120 milioni, offende il verbo divino, ma porca miseria, non ci si deve prendere, non ci deve prendere, i tifosi vanno rispettati. Si dice su che non sappiamo quello che dobbiamo fare, hanno speso 120 milioni, vorranno un rientro economico, no?
0: No, ma io sono d'accordo, Andrea, sono d'accordo che ci sia stata una comunicazione fallace anche da questo punto di vista, ma poi quello che ti chiedo poi, scusami se ti ho interrotto, ma quello che a me ha infastidito ieri è, va bene, non gioca dal primo minuto, e allora non gioca. Cioè, qual è il senso di poi farlo mettere, tra l'altro dopo il 3-0, ma che senso ha? Ma da quale punto di vista ha una logica questo cambio?
1: Io ci avevo 9 anni nel 1970, ma la mezz'ora di Ken mi ricorda 10 minuti di Rivera sui 3-0 per il Brasile.
0: Ecco. Voglio dire. Hai ragione, Andrea. Sì, hai ragione. Andrea, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Ovviamente vi ripetiamo, leggeremo chiaramente i giornali, ma stamattina, come tutto il giorno, sarà una lunga giornata di confronto anche con voi, ma soprattutto parleremo di mercato, perché poi è evidente che stia accadendo più di qualcosa all'interno della rosa della Fiorentina. Oggi dovrebbe essere il giorno in cui si concluderà la trattativa per Poku, per esempio, che dovrebbe essere uno dei nuovi esterni della Fiorentina in vista della seconda parte della stagione. Io credo che tra oggi e domani arriverà il via libera definitivo per Ken al Como, vedremo se l'offerta sarà quella di cui si parla in queste ore, quindi più di 40 milioni tra parte fissa e bonus. Chiaramente la Fiorentina dovrà assolutamente acquistare una punta, dalla Fiorentina. Lo stesso Paratici ieri ci ha detto che per farlo partire servirà anche il fatto di trovare un attaccante di pari livello più forte dello stesso Ken. Io sono curioso di vedere cosa farà la Fiorentina, perché come diceva anche Andrea, i soldi investiti sono stati tantissimi, però devono essere purtroppo continuati a investire se si vuole una squadra al completo, e soprattutto ci sono anche altri giocatori che devono partire, perché ragazzi io non so voi, ma veramente il fastidio che ho provato a vedere la partita di Dodò non è che ha fatto niente di particolarmente negativo, ma proprio giocare in ciabatte. Ecco, come io non capisco come si possa permettersi di andare la prima di campionato all'Olimpico e mettere in campo un giocatore che scende con le calosce o con le ciabattine da doccia. Non lo capisco, perché fondamentalmente poi i tifosi che già hanno dovuto digerire un'annata come l'anno scorso si sono poi ritrovati a ripartire con l'entusiasmo di un mercato che comunque aveva portato appunto entusiasmo, qualità, una rosa cambiata eccetera. Ci siamo ritrovati di nuovo a dover prendere 4 pizze dalla Roma. Mi sembra veramente una cosa fastidiosa anche solo da raccontare. Infatti capite, comprendete anche la mia difficoltà questa mattina ad essere equilibrato, perché insomma, dopo quello che è successo ieri sera, anche parlare per tante ore di Fiorentina fa venire mal di stomaco, ve lo assicuro. Abbiamo intanto Marcone, buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi. Ma io, guarda, voglio dire grazie Roma, perché ci ha dato una labbraca e ci ha riportato nel mondo reale.
0: Speriamo
2: che sia così. Enfasi. Tutta questa euforia di questi grandi campioni, la Viola vince ognosa, arriva a Roma la prima di campionato, sbang, una bella fiammata nel viso e ci siamo rimessi tutti quanti resettati. Ora voglio dire, a prescindere dal fatto che a Grosso gli è stato consegnato una Ferrari, bisogna vedere un attimino se la sa mandare, ma io non voglio credere che una persona come Grosso, ripeto, non voglio credere che una persona come Grosso, persona di calcio, campione di mondo, sia stato lui veramente a mettere in campo una formazione a questa maniera, perché vuol dire proprio non ci si è capito nulla di calcio. Cioè io non so Grosso, sono una persona come tutti gli altri, c'ha la sua idea di calcio, ma vedere una formazione come quella di ieri sera, dopo tutto quello che gli arrivava a Firenze, tutto questo ben di Dio di giocatori, tu mi rifili Dodò un'altra volta, Ranieri, tu mi rifili Brescianini a centrocampo che per 10 minuti nel primo tempo gli ha lasciato la gola in 10 perché non ha toccato Boccino, parevano zombie. Io ragazzi, sarà stato mio Paratici a fare la formazione.
0: Allora però qualcuno bisognerà che gli dica che ha sbagliato, chiunque l'ha messa, capito, in campo. No, io non credo che sia stato Paratici a fare la formazione, anche perché non capisco quale Arachiri volesse imprimere a questa, dare a questa squadra, perché questo è stato un Arachiri, dai.
2: Ma che miseria se è stato Arachiri, questo è stato un doppio Arachiri, ragazzi. Cioè metti in campo 6 giocatori della squadra dell'anno scorso, che a parte io avrei fatto un ripulisti numero 1 di questi giocatori, perché non me ne garbava uno. Ma voglio dire, tu c'hai Ulai che per me può giocare benissimo insieme a Fagioli, Ulai può giocare benissimo, mettilo. Tu mi metti se Joao Mario, tu me lo metti a sinistra e posto su, tu mi ci metti Dodò. Ma Valdepegna 6 mesi dove sono?
0: Hai ragione.
2: In panchina Vieri, tu mi metti Ranieri.
0: Ci vuole io ti dico che penso che a Grosso questa scoppola, mi auguro faccia bene, come ha fatto bene a tutta la squadra, a tutto l'ambiente, perché giustamente ci ha riportato un po' sulla terra. D'altra parte, visto che si era detto finalmente col mercato non si vedrà più giocatori fuori ruolo, ieri ne ho visti 3 o 4, quindi io mi auguro che questa cosa smetta subito, perché ripeto, al di là dell'impiego di Dodò dal primo minuto che ci ha lasciato basiti, a me di vedere Joao Mario a sinistra, Attà a fare l'esterno, perché Attà a fare l'esterno è duro da digerire, poi è vero che tanti giocatori dell'anno scorso comunque sono stati protagonisti in negativo anche nella giornata di ieri, quindi Marcone, sì, hai ragione, ti saluto, ti abbraccio e a presto sulla Firenze Viola.
2: Benissimo, un bacione, un abbraccione a voi tutti, siete i migliori. Grazie, grazie ragazzi.
0: Ciao Marco, ciao. Allora, Sara, siamo inondati di messaggi, io non so se ne hai già preso qualcuno, vogliamo subito sentire un po' di sfoghi, poi chiaramente li leggeremo i giornali, però passano anche un po' in secondo piano perché insomma la lettura dei giornali oggi è abbastanza facile, perché che cosa si può dire di un 4-0 contro la Roma? Ascoltiamo.
3: Sconfitta prevedibile, però Dodò non può essere convocato, Ranieri non è da Fiorentina ma ceduto, Fagioli è un buon giocatore ma va ceduto per prendere un grande mediano di livello, e poi per il resto 4-3-3, Ulai titolare, Attà mezzala e non inventato esterno, e davanti Tridente con Pellegrino e l'alternativa di Pellegrino verrà comprata, Massantuono, e questo penso poco, le cose sono, vanno fatte semplici.
4: Buongiorno dai Rano e Viola. Pietro, io ieri ho visto delle cose agghiaccianti, a parte partire dalla formazione, ma mette Dodò, Joao, Mauri fuori ruolo, Attato è preso in conferenza stampa di sé, io per me di una mezzala sinistra si fa sempre giocare alto, si può perdere anche 4-0, ma giochiamo la partita, cioè mettiamola. Goodmus che ha fatto tutto il precampionato e gli è sparito, chi gli ha combinato? Si vende? No, perché come mai hanno messo il 3-0, l'ha messo, cioè che senso ha? Ma poi se Dragos non niente delle condizioni, io Fagioli, ma poi perché si vorrei mi ha giocato tutto l'anno con Durre, ragazzi, perché io capisco di incedibile perché il 50% della rivendita ce l'ha il Paris Saint Germain, ma questo ragazzi era scarso l'anno scorso, ora perché gli ha fatto due gol alla fine dell'anno, ma bisogna mi assorbircelo tutto l'anno, perché se no davvero io non ce la fo.
0: E questi sono i primi vostri pensieri di questa mattinata difficile dopo il 4-0 subito dalla Fiorentina contro la Roma. Abbiamo anche Giorgio al telefono. Buongiorno Giorgio.
5: Buongiorno a te Pietro. Buongiorno Pietro. Guarda, io non cambio una virgola di una virgola al mio giudizio sul mercato. Per me è stato un mercato eccellente, di qualità enorme, ad eccezione di come è stato ovviamente gestito il caso Ken, e qui ne faccio una responsabilità anche a Paratici, che per me è un idolo per tutto quanto il resto, però ragazzi il problema è uno, la qualità dopo va messa in campo, cioè io mi ricordo Montella, mi ricordo il 2013 con Montella, ragazzi Montella ha messo subito in campo tutta la qualità che aveva a disposizione e magicamente i giocatori si trovavano in campo dalla prima giornata con l'Udinese come se avessero sempre giocato insieme. Perché dico, cosa intendo con questo? Sì, va ancora inserito qualche giocatore, a mio parere Pellegrino non può essere centravanti titolare, ma deve prendere ben altro per a livello di centravanti per sostituire Kent. Ma ragazzi, grosso ci deve dimostrare. Io ero scettico di riguardo a tutte le critiche che già piovevano, no? Su grosso, ma ieri ragazzi ci vuole coraggio, perché se a te ti mettono non dico la classica Ferrari, no, ma non ha la Ferrari, ma ha una bella macchina sportiva adesso grosso,
0: c'è dubbio.
5: e non la può guidare come una Panda, perché ieri ha guidato una macchina sportiva, una bella 2000, un bel 3000 turbo, l'ha guidato come una Panda, non esiste al mondo, devi avere coraggio.
0: Sì, Giorgio, hai ragione, l'ho usata anch'io questa parola, sono molto d'accordo con te, ti abbraccio e ti saluto.
5: Ciao.
0: Perché siamo veramente di corsa oggi.
5: Grazie a voi. Ciao.
0: No, grazie mille, continuate a chiamarci, per carità, noi vi diamo assolutamente spazio. Leggo subito un po' di messaggi, ma sono centinaia, quindi è veramente difficile stare dietro a ciò che ci scrivete. Allora, che buche Dragusin, questo è Marco. Alan dice: Pietro, credo ci sia anche un problema fisico e sarebbe la seconda stagione consecutiva dopo quella di Pioli, perché la Roma volava. Ricordiamo Gasperini, mago della preparazione atletica, i nostri camminavano trascinandosi le gambe. Stefano, i limiti di Ranieri sono cosa nota a tutti, perché farlo giocare una partita così importante? Paolo, mi aspetto una presa di posizione netta di Paratici con una dichiarazione su Ken oggi, è venduto e allora fuori, o non è più in vendita perché fa parte del progetto, cioè prendere una decisione, questo è quello che chiede Paolo. Mirko, buongiorno Pietro, mi spiegate come mai in conferenza stampa non viene chiesto a Grosso il perché dei giocatori fuori ruolo, ma vogliamo una risposta chiara e non giri di parola. Beh, gli è stato chiesto perché Dodò, perché Ken, e lui ha fatto quello che hai detto te, Mirko, ha fatto dei giri di parole. Buongiorno, per la prima contro la Roma si poteva accettare fino a 2-0, ma 4-0 no, questo è Walter. LP, ti spiego l'entrata di Ken, grido di aiuto di Grosso, non vendetemelo, guardate la sua grinta, la sua determinazione, la differenza con Pellegrino, non vendetemelo. Luciano da Empoli, enorme, che brutto inizio, l'impressione è stata di un branco di ragazzotti buttati in campo senza capo né coda. Per iniziare la formazione messa in campo diceva paura, paura e basta, e poi ci sono stati troppi giocatori della passata stagione che hanno dimostrato perché è stata disastrosa e inutile avere un centravanti forte di testa se non hai chi va sulle fasce a crossare. Per finire, non esiste un minimo di schemi di gioco in nessun reparto, il giocattolo non è all'altezza di poter viaggiare bene, almeno per adesso. Poi tanti editoriali di Luca, ragazzi, cercate di essere anche di spiegarvi, ma senza 40 righe perché è difficile leggervi. Mancano due centrocampisti, due ali e un attaccante. Reparto mi preoccupa di più del centrocampo, partita completamente sbagliata e preparata male dal mister Riccardo. Maggio da Quaracchi, buongiorno. Se tengono Grosso fino a novembre si arriva esimi anche quest'anno. Riccardo da Milano, come io già ho scritto il 29 luglio, non ci siamo per nulla, il tecnico è nel pallone e si gioca sempre con quelli dello scorso anno. Fagioli, quando il ritmo si alza, viene sopraffatto. Andrea, ovviamente la prima di partita di Pellegrino con i nuovi compagni, ma ciò nonostante è preoccupante, non è emersa una sola sua qualità, lento, macchinoso, non ha tenuto una palla, non ha fatto uno stop e per di più sovrastato fisicamente, ma confido sul fatto che Paratici ci abbia visto già qualcosa. Ragazzi, l'unica cosa che posso aggiungere è che sulla Roma, la Roma è forte, eh? Cioè la Roma, la Fiorentina, secondo me, io lo dico già da qualche settimana, qualcuno mi prende per il culo, ma secondo me la Roma è una squadra che lotterà per lo scudetto. Beh, lo dico perché non trovo grossi difetti in questa Roma, se non la fragilità di Dybala, ma c'è una punta che segna, un portiere che para, un centrocampista fenomenale come Coné, acquisti mirati, un allenatore che fa, insomma, della propria forza la preparazione, i giocatori che diventano soldati, insomma, io trovo che la Fiorentina purtroppo abbia incrociato la squadra più forte in questo momento, forse anche più in forma. Non è un alibi, non è un alibi, cioè non sto dicendo che questo è un qualcosa che deve salvare la prestazione della Fiorentina, però anche il fatto di dire che corrono il doppio, corrono il doppio perché la Roma ha una preparazione sempre straordinaria rispetto a quella della Fiorentina. Io non credo che sia stata una questione di difetto atletico, tra l'altro, io credo che abbia messo in campo una squadra lenta, perché lenta nelle caratteristiche. Ragazzi, ma attacca era l'unico che nel certo punto nel secondo tempo provava a prendere la palla e ribaltare l'azione da difensiva a offensiva, farlo giocare sull'esterno, ma non ha senso da nessun punto di vista nel mondo. Cioè, perché un conto è giocare esterno e poi si accentra a fare la seconda punta contro il Benevento, un conto è fare l'esterno contro una squadra che sugli esterni va a 2000, ma io proprio, cioè delle cose non ragazzi, c'è qualche passaggio che ci manca, qualche cosa di cui noi non sappiamo fino in fondo all'interno del Viola Park quali siano state le scelte di mercato, atletiche, di condizione fisica, però che non si spiega. Allora, Dodò titolare, Valdepeñas fuori, Attà a fare l'esterno, l'unica cosa che ci si spiega al di là di tutto è questa storia di Pellegrini al posto di Ken, perché è evidente che lo stiano vendendo, poi però ci metta di carica a coppe mettendolo a mezz'ora dalla fine. Ma che senso c'ha? Ma che senso c'ha? Qualcuno queste cose purtroppo le dovrà spiegare prima o poi. Ieri non è stato esaustivo nella spiegazione Grosso. Io penso, come qualcuno mi ha scritto, che forse Paratici avrebbe dovuto fare un salto anche in conferenza stampa post partita, senza parlare, accanto all'allenatore, per dare forza a un tecnico che comunque oggettivamente, facendo cronaca, senza dire che Grosso è scarso, fa schifo, quello è però in difficoltà. Queste sono le situazioni, la cronaca dei fatti che abbiamo visto nella giornata di ieri, questo mi sembra assolutamente evidente. Allora, buongiorno, sono Mario sulla fascia opposta e Dodò in campo con Jimenez e Valdepeñas in panchina, Attà e Mastantuono fuori ruolo, Ken prima fuori poi dentro, Ulai in panchina, secondo me Grosso non ci capisce niente, uno dei tanti che ha vinto mondiale, per questo dovrebbero essere allenatori fenomeni, lui, Cannavaro, Pirlo non sono capaci. È semplice. Poi Jacopo, buongiorno, tra quanto viene esonerato Grosso? Beh, questo siamo già all'esonero. Non mi sembra aria per andare in paradiso, sono parecchio preoccupato. Questo è Alberto da Bologna, un messaggio criptico. Ma se ieri voi addetti ai lavori dicevate che avrebbero giocato tanti giocatori dello scorso anno, e infatti hanno giocato tanti giocatori dello scorso anno, mi sembra assolutamente che sia andata così. Poi la difesa delle belle statuite, loro andavano a 1000 all'ora, siamo sicuri che la preparazione al Villa Park sia un toccasana, io ne sono tanto convinto, per prendere 4 pere tanto vale tenere Vanoli, secondo Stefano da Scandiano. Roma 2-0, Dragos in De Gea, Ranieri, fine partita 4-0 per Fentina. Non ho capito il messaggio, Giovanni. Poi, buongiorno, incredibile, ho sognato che se ne prendeva 4 dalla Roma la prima giornata. Meno male, ho scoperto che non era mai successo. È la prima contro il Frosinone, tenere Ken e mettere i giocatori nel suo ruolo. Forza, sono ancora fiducioso. Flaco Viola, buongiorno anche a te, Flaco. Speriamo che si possa ripartire in effetti subito col Frosinone, ma francamente non si può far finta che ciò non sia accaduto, cioè che quello che è accaduto ieri sia solo un brutto sogno, perché non è stato così. Va bene, abbiamo già passato mezz'ora che è volata con voi, le vostre telefonate, continuate a telefonarci, a scriverci, io cercherò di leggere, di ascoltare il più possibile, e leggeremo per quanto è possibile anche i quotidiani in edicola quest'oggi. Fermiamoci un attimo, tra poco ancora insieme. Buongiorno Firenze, questa è Radio Firenze Viola.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi va che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto il mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, siete tantissimi veramente, quindi cercheremo di fare il possibile per dare voce ai vostri pensieri dopo questo 4-0 tra Fiorentina e Roma, ovviamente la sconfitta tra Roma e Fiorentina da parte dei Viola all'Olimpico, con tutte le notizie di calciomercato che si rincorrono a margine del calcio giocato che è ripreso appunto in questo weekend e che ha visto la Fiorentina partire veramente molto male. Riprendiamo subito con una telefonata allo 055 77 11 171. Paolo da Viareggio, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno, ben trovato. Allora, io avevo già
3: giorni addietro ho predicato di avere pazienza alla prima sconfitta, perché sarebbe, insomma, è una squadra,
8: certo,
3: però c'è un limite, no? C'è un limite alla decenza. Avete già detto tutto, ho sentito dei messaggi, giocatori come Atta fuori ruolo, ma allora dico solo due cose. Uno, mettere alla prima titolari che sono praticamente tutti cedibili o in partenza, che hanno tutti il mal di pancia, come Fagioli, come Dodò, che poi sono stati i peggiori, insomma, puntare sulla squadra dell'anno scorso che si è salvata due giornate dalla fine, anche se buoni giocatori, ma che sono tutti cedibili, e questo è già da parte di Grosso una grande e grave responsabilità. Ma la cosa peggiore che ho sentito in conferenza stampa, a parte che glissa su tutte le domande e cerca sempre di discolparsi, è definire gli arrivati ragazzotti. Questo è molto dispregiativo, e questo la dice lunga su come, sull'opinione che ha degli acquisti, e questo non mi è piaciuto per niente. Non puoi definire ragazzotto, che ne so, Ulai, e metterlo in panchina nell'eresia calcistica, no? Poi lasciamo perdere la preparazione al Viola Park, non importa dove la fai, la fai. Da una parte c'è una squadra che deve giocare su tre fronti e che ha fatto una preparazione pesante sicuramente, poi Gasperini fa preparazioni pesanti che avrebbe dovuto essere sicuramente più imballata. Dall'altra devi fare una preparazione pronti via, per essere già al massimo. Quindi alla fine siamo partiti anche peggio dell'anno scorso, e Grosso non ha assolutamente le idee chiare, anzi mi sembra che ce le abbia chiare per remare un po' contro, e questo mi dispiace molto, perché io avevo delle riserve, non ho mai parlato male di lui, e non sto parlando male adesso, sto constatando quello che sono risultati già alla prima, e non mi sono piaciuti, ovviamente, no?
8: Beh, ecco, anche perché, cioè, ieri c'era poco di cui essere contenti di,
3: no,
8: quello che abbiamo visto. Anzi,
3: non puoi vestire una squadra così, cioè, già da titolari.
8: Sì, si era capito che qualcosa era particolare. Poi tutte le volte uno spera che sia il colpo di genio, in realtà ieri è stato il colpo veramente.
3: Là nel calcio, invece, questa mi sembra assolutamente un modo per dire non mi piacciono gli acquisti.
8: Beh, sarebbe un grave problema, considerando anche quello che dovrebbe essere il connubio tra lui e il direttore sportivo della scelta. Speriamo che la tua sensazione non sia reale, perché Paolo sarebbe veramente la cosa più grave, come hai detto te, di tutto.
3: Ma se il buongiorno si vede dal mattino, ma poi alla fine, voglio dire, quando tu alla prima, in una partita così importante dove devi solo far bella figura, perché se tu anche avessi perso, ci sta di perdere a Roma, assolutamente, quindi, ma il come, è come hai perso, no?
8: Certo, no, non c'è dubbio, Paolo. Paolo, ti devo salutare perché siamo veramente di corsa stamattina.
3: Certo,
8: grazie Paolo. Vi ricordo per favore di mandare messaggi ancora più brevi di quello che vi chiediamo di solito, perché siete 10.000 e quindi non sappiamo come poi anche ascoltarli, perché Sara ne ha da fare tantissimi dal vetro, quindi cercate di comprendere anche le nostre richieste, noi cercheremo di farvi ascoltare la vostra voce, ma voi cercate di venirci incontro. Facciamo così, mandiamone intanto due o tre audio, Sara, perché se no non si arriva in fondo.
9: Buongiorno Pietro, oggi il mio sfogo, come ovviamente tanti altri tifosi, è per Fabio Grosso, e oltre alle scelte incomprensibili come Dodò, Brescianini titolare, e varie come Ken, che se ce l'aveva a disposizione lo doveva mettere fin dall'inizio e non gli ultimi 30 minuti, perché non ha senso, ma soprattutto per due questioni. Vero che la squadra è incompleta, vero che mancano gli esterni, ma io dopo due mesi di lavoro, uno straccio di idea di gioco, due passaggi di fila, li voglio vedere. Idem, voglio vedere del coraggio. Questo allenatore non ha dato né uno straccio di gioco né un minimo di coraggio, oltre alle scelte che sono già state ampiamente analizzate, di giocatori che non dovevano nemmeno scendere in campo e invece erano presenti. Ma questo perché siamo con un allenatore purtroppo con mancanza di coraggio. Spero di sbagliarmi, che sia stato solo un episodio.
10: Yes, buongiorno, sono quasi Andrea, insomma, buongiorno una mazza. Ma io, al di là della questione Ken, che a cui si dà ovviamente un grande rilievo, io continuo a pensare che ci sia una grossissima incomprensione sulla costruzione del centrocampo, perché è evidente che noi siamo stati mesi a baloccarci, a godere, a immaginare Fagioli, Ulai, Attà, e Grosso non li vede insieme neanche sullo stesso pianeta. Ecco, c'è stata una condivisione di filosofie sulla costruzione di questa squadra, perché se no questi giocatori impiegati così si poteva fare a meno di prenderli. Ciao Pietro, buona giornata.
11: Un'altra cosa, Pietro, non per attaccarsi a nulla, perché un 4-0 che tutti vuoi attaccare, ma il primo gol è una cosa oscena, perché il VAR non fermare quell'azione e fischiare fallo quella Fiorentina è una cosa gravissima.
8: Sì, condivido che sia stato un errore arbitrale, ma un errore arbitrale davanti a un 4-0 così senza scampo, certo, lo riportiamo per la scarsezza, secondo me, della terna e del VAR, che ha valutato troppo distante il fallo. Addirittura Marelli, che con la Fiorentina c'ha sempre il dente avvelenato, ha detto che è stato un errore marchiano. Figuriamoci cosa ne possiamo pensare noi. Però, ragazzi, cioè, oggettivamente è proprio come trovare il pelo nell'uovo in una prestazione agghiacciante, quella della Fiorentina, che in generale ci ha veramente lasciato senza parole. Massimo, buongiorno.
12: Ciao Pietro, buongiorno.
8: Insomma, se così si può dire, ecco, se così si può dire.
12: Sono la tua spalla good.
8: Sì, sì, ieri ce l'ha levato direttamente dal campo.
12: Io cerco di essere più breve possibile. Allora, di che ne avete parlato, non so, ritornarci sopra, l'errore, prima lo porto, ma è chiuso. Allora, conferenza stampa, prima conferenza stampa di Atto, sì, per me è una mezzala, non l'ha fatto mai giocare mezzala, mai, nel precampionato. Seconda cosa, fai un precampionato in un modo, anche se a me non piace aspettare come fa lui, però che fai con dei giocatori base? La prima partita che fai, cambi tutto. Good l'ha fatto tutte, non l'ha messo, ma non parlo per Good. O la Ix, mi sembra il miglior centrocampista ci sa, non lo mette. I suoi esterni bassi l'ha cambiato in tutte e due. Hai scritto cosa vi preoccupa di più? Secondo me Elsa in questo momento, premessa, io sono d'accordo con te, secondo me la Roma è la candidata più grossa dello scudetto insieme all'Inter. Poi secondo tempo, io mi aspettavo cambiasse subito nell'intervallo. Leva Mastrantonio, che è l'unico che ha fatto prendere due gialli agli avversari, l'unico che saltava spesso l'uomo, era da solo, predicava nel petto. Attacchi era l'unico che portava palloni. Sono rimasto veramente disastro.
8: Eh sì, siamo tutti un po' basiti stamattina.
12: Veramente disastro.
8: È vero.
12: Premetto, Pietro, io sono come te, cioè secondo me anche al meglio noi ieri non lo stampavamo, perché Roma è devastante, errore arbitrale, non errore arbitrale, è veramente devastante quest'anno. Poi un Dybala così, io non ho visto nemmeno, forse a Palermo. Però mi preoccupa quell'incoerenza che per me, poi magari mi sbaglio, che ho visto, perché ha fatto un precampionato che iniziando le partite più importanti con dei giocatori, arriva la partita, perché il campo, cioè la realtà cominciava ieri, non prendiamoci per Pietro.
8: Certo, ieri era la prima vera partita della stagione, dai.
12: Il resto era fuffa. Ma come? Good aveva fatto benino, l'ha levato, lo spagnolo l'ha levato, adesso cioè sono preoccupato.
8: Ti sento Massimo, ma non sei l'unico. Massimo, ti devo abbracciare e salutare. Ciao, buona giornata anche a te. Beh, allora iniziamo a leggere qualche quotidiano, giusto per farci del male. Qualcuno direbbe del malen, ma eviterei. Qualcuno l'ha fatto, diceva di parole anche con l'attaccante olandese della Roma. La Gazzetta dello Sport, Malen Show, la Roma è un ciclone, l'olandese ne fa 3, Dybala inventa, la Viola affonda, la squadra di Gasperini domina la Fiorentina di Grosso, mai in partita, nel finale va in gol anche Pisilli. Uno sguardo veloce anche alle pagelle della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la Fiorentina. Mastantuono si salva, Ranieri molto in difficoltà, l'allenatore 4 e mezzo, debutto horror in A con i Viola, la Roma fa paura, ma la Fiorentina si mette dietro troppo presto. Anche le scelte di João Mario a sinistra, alcune scelte tipo João Mario a sinistra non convincono. Il peggiore è João Mario, schierato a sinistra sulla scena del crimine in 3 gol su 4, sul 2-0 di Dybala, no, Dybala lo salta come se fosse un birillo. Il migliore è Ken, entra la partita compromessa, ma non sembra uno con la valigia già pronta, calcia in porta 2 volte in pochi minuti, almeno è vivo. Tra i nuovi andiamo a leggere per esempio la pagella di Mastantuono, che è da 6, l'unica a salvarsi nel primo tempo, manca l'intesa con Pellegrino, però ha guizzi e personalità, recupera, scatta e fa ammonire con E. Poi una lunga serie di 4, per esempio a Dragusin, Ranieri, Fagioli, 4 e mezzo a Dodò, Ndur, Brescianini, Attà, quindi una media veramente tragica per le pagelle della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la Fiorentina. Il Corriere dello Sport, nelle pagine dedicate alla Fiorentina, Tuono scarico, Mastantuono ci ha provato senza brillare, l'argentino un po' frenato all'esordio con la Fiorentina, di spalla il mercato, Ken al Como, ok a due condizioni, subito 40 milioni e il sostituto. Questo è l'articolo di Francesco Gensini, che appunto riporta come la Fiorentina abbia imposto delle regole alla cessione di Ken, che però ragazzi mi sembra sempre più che mai prossima, e mi auguro che, come abbiamo detto in questi giorni, la fiducia riposta in Parati ci sia ben riposta anche per quanto riguarda questo scambio in attacco, perché insomma se parte Ken, che abbiamo visto anche ieri entrare ed essere sicuramente più incisivo di quanto non lo sia stato Pellegrino, che ha tutte le attenuanti del caso, la prima partita, probabilmente la Fiorentina aveva preparato nel tempo una gara con un attaccante che ha caratteristiche diverse, le pallonate diciamo verso Pellegrino sono state spesso imprecise e comunque messo a confronto per tutta una partita a fare a sportellate con Dica non è che sia un bel godere per un attaccante. Certo è che insomma si è vista la differenza tra Pellegrino e Ken quando è entrato, speriamo che Pellegrino sia sicuramente migliore di quanto abbiamo visto nella giornata di ieri. Alessandro, cosa lo preoccupa tutto? Squadra incompleta, allenatore mediocre, società debole, la manfrina del Como è inaccettabile, proprietà che rifiuta sempre di fare l'ultimo step, ieri una prestazione indecorosa, altro che festeggiare il centenario, un'onta inaccettabile, incancellabile scusate, molli e senza orgoglio, uno schifo imperdonabile, vergogna. Paolo risponde alla stessa domanda su cosa lo preoccupa, l'allenatore mi sembra un po' in confusione. Fabio, buongiorno, secondo me ieri si è manifestata quella che era la preoccupazione maggiore dei tifosi, grosso è la possibilità che non sia all'altezza della gestione di una squadra formata da giocatori di alto livello, ieri è apparso in netta confusione mentale, credo che sia una bella botta psicologica per lui, vedremo. Poi Tizio, io mi rivolgo alle dichiarazioni che ha ribadito ieri sera, sappiamo che ci vorrà un po' di tempo per essere competitivi, ma sappiamo anche cosa vogliamo ottenere, verso dicembre ci facciamo un'idea. Beh, dicembre sarebbe veramente lontano e Tizio è ironico. Buongiorno, come mai si ha sempre la sensazione che la preparazione atletica sia scarsa? Mangiano qualcosa di troppo al Viola Park? È una domanda che si pone un nostro amico. Poi Claudio risponde alla domanda della preoccupazione con ho un grosso dubbio. Gianni, a questo punto alla fine del mercato si riesce a piazzare gli esuberi e si riesce a prendere le mancanze, in particolar modo gli esterni? E Ken, lato partita mi hanno preoccupato le scelte di formazione e cambi tardivi, senza contare l'impiego o il mancato impiego di alcuni giocatori. Questo è un altro ascoltatore, ovvero Gianni. Poi Luca, ciao Pietro, forse sono l'unico ma io non mi metto a valutare la squadra dopo la prima giornata, specie dopo la scorsa stagione. Intanto al telefono abbiamo Floriano, buongiorno.
13: Ciao Pietro, buongiorno. Avevo mandato anche un messaggio, no? Quello che mi sconcerta a me non è tanto la gestione di Ken, che diciamo, come hai detto un po' anche tu, forse ci può stare non farlo entrare, ma va bene, ma le spiegazioni che ha dato sulla presenza di Dodò e l'assenza di Ulai, cioè Dodò cosa ha detto lui da conoscenza, se, da come l'ho interpretata io, sembra che sia più Dodò l'avesse messo per difendersi un pochino, ma veramente cioè è questo, cioè, oppure manca un terzino dentro, ma allora glielo deve dire a Parati, serve un terzino destro più difensivo, ma Dodò non esiste mettere Dodò, ma proprio mai. Peggio ancora la spiegazione che ha dato Giudai, sembra che a parte gli ha dato il giovanotto, vabbè, uno che ha fatto il mondiale, è stato un migliore centrocampista in mondiale, vabbè, no del giovanotto, del ragazzotto ma sì. Sembra ragazzotto che, come ha detto prima un altro radioascoltatore, è quasi offensivo, no? Perché c'è un ragazzo, c'è uno che hai pagato tra l'altro quasi 30 milioni e lo chiami ragazzotto. Sembra che come se lui fosse un corpo che c'era nella squadra, non potesse giocare con la squadra. Questo io ho dato l'interpretazione delle sue parole. ma ieri quando è entrato non ha sbagliato un passaggio, si è inserito, ha intercettato il pallone, si è proposto, è andato al tiro. Cioè, ti dici quale allenatore dagli amatori a Guardiola non farebbe giocare una in questa Fiorentina? Magari nella Roma non gioca, ma in questa Fiorentina non può non giocare.
8: È una domanda da porsi, Floriano, è una domanda da porsi, ti capisco, è una delle tante domande che ci stiamo facendo. La speranza è che ci sia un senso, che si possa dare un senso positivo a questa sconfitta. Oggi, ora, io non ce l'ho. Ora, perché è normale, perché un conto è perdere 1-0, 2-0, un conto è prendere 4 ceffoni e andare a casa. Certo è che, ripeto, io siccome voglio vedere anche al fatto che siamo alla prima partita, una squadra nuova, tanti giocatori da inserire, tutto quello che vogliamo, diamo qualche piccolo alibi al rendimento di questa partita. È una debacle pazzesca, speriamo di cogliere il meglio da questo KO pazzesco, perché sennò veramente sarebbe difficile da vedere il positivo verso il domani. Grazie anche a Floriano, ovviamente, buona giornata. Allora, io

0: web di Radio Firenze Valore, Simone Bernabei, per parlare di calciomercato a 360 gradi. Tra poco, dopo messaggio, almanacco e pausa, ci sentiamo.
1: Buongiorno, avevo previsto che Grosso non avrebbe mangiato il panettone, ma questo non arriva nemmeno alla vendemmia. Massimo da Prato.
2: Sì, buongiorno. O state tranquilli, nella prima contro una Roma che lotta per lo scudetto. State tranquilli, il progetto è di 4 anni, l'hai già detto Paratici.
3: Per 7 anni il mantra è stato ambizione. Da quest'anno, non so se l'avete notato, è diventato serve tempo. Terrore veramente. Continueranno a ripetercelo fino ad aprile, serve tempo.
4: Per me la formazione messa in campo ieri sera completamente imbarazzante, perché vedere i giocatori Omedodò, Fagioli che non aveva voglia, si vedeva lontano un miglio, cioè roba proprio imbarazzante, per me dettata dal mercato. Poteva essere una vetrina di mercato per mettere in luce, ma completamente spallata come idea anche quella, perché comunque non si può andare a prendere 4 gol a Roma, ci sta di perdere, perché comunque sia a Roma è difficile. Poi Gasperini è un mago sulla preparazione, perché ieri volavano, ma non si può mettere in campo una formazione del genere, completamente mancanza di coraggio.
5: Buongiorno Pietrone, buongiorno a tutti. Fino a ieri avevo il dubbio, adesso non la conferma. Abbiamo un grosso problema. E secondo me non ci ha capito nulla, né dalla formazione, che si vuole fare il fenomeno, no, ho voluto mettere quello perché ho voluto mettere quello per quello qua. Devono giocare i più forti, punto. Stai giocando contro la Roma, se tu metti 6 dell'anno scorso, di cui 5 riserve, tu non sei la Fiorentina, tu sei il Sassuolo, ed è normale che la Roma ti fa una faccia così, per non di altro. Poi sbagliata formazione, sbagliata impronta tattica, secondo me, a mio avviso. Tutto sbagliato, Gio Mario è un disastro, Dodò che va via, cioè non capisco veramente, guarda.
6: Buongiorno a tutti, quello che non capisco è aver fatto tutto il precampionato con, diciamo, una squadra tipo. Poi alla prima di campionato ci presentiamo con tutta un'altra squadra, e questo secondo me è il problema. Perché allora non hai giocato già con questi nel pre-campionato per affiatarli?
7: Buongiorno, Marco da Prato, in vacanza a Marina di Massa. Voglio dirvi la mia impressione. Ieri sera io ho rivisto la Fiorentina di Pioli, con De Morti e Viaggiano in campo, senza senso, senza gioco, e appena venivano avanti gli avversari ci infilano. Poi riguarda il fallo su Mastantuono ieri sera alla RAI, e l'arbitro Vergonzi ha detto di era fallo. Tutto il resto, cominciato da Ravanelli, sembrava un gufo, e addirittura Erika Calvani, una volta della tifosa della Fiorentina, tutti gli hanno detto Nela, non si dà questi falli, non ci attacchiamo ai falli, gli è chiaro, però già cominciano a prenderci per il sellino. Marco Viola.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
0: Il centenario.
9: Il 25 agosto 1929 nasceva a Campi Bisenzio Pietro Biagioli, protagonista di primo piano, da calciatore e da tecnico con la Fiorentina. Pietrino aveva cominciato a giocare a Campi e si era fatto apprezzare giocando nella Lanciotto, squadra formata nel dopoguerra per onorare l'eroe della Resistenza, Lanciotto Ballerini, ed allenata dalla gloria viola Cinzio Scagliotti. Con la Lanciotto, Biagioli esordì in Serie C nel 1946-47. All'inizio della stagione 1948-49 lo acquistò la Fiorentina. La squadra ruotava attorno ad un altro giocatore cresciuto nella piana, Egisto Pandolfini. Pietrino passò la stagione nella squadra giovanile e, insieme ai suoi compagni, esordì in Serie A nell'occasione più tragica. Il disastro di Superga aveva cancellato il grande Torino e le ultime 4 partite di campionato furono disputate dalle squadre ragazzi. Fu così che il 12 giugno 1949 i giovani viola giocarono contro i giovani granati. Nelle stagioni successive

Pieroli venne mandato a fare esperienza in Serie B, prima a Pisa e poi nel 51-52 a Piombino, squadra espressione della cittadella industriale sostenuta dalla Magona, dove fece un grande campionato. Fu vice capocannoniere della Serie B e conquistò un posto nella nazionale olimpica per i giochi del 1952 ad Helsinki. Pietrino tornò a Firenze nel campionato 1952-53 con grandi aspettative. La piazza voleva il campione di casa e la società si aspettava la conferma delle doti realizzatrici mostrate in Serie B. Tecnicamente il suo valore era indiscutibile. I dubbi riguardavano la tenuta fisica contro le difese più forti. Nell'estate del 53 Bernardini decise la cessione di Biagioli a titolo definitivo. Il forte attaccante non rientrava nel piano che portò la società viola a vincere lo scudetto. Biagioli ebbe una carriera importante da professionista, con il Torino e il Padova in A, capocannoniere in B con il Valdagno. Una carriera conclusa tornando a giocare e a segnare per la Lanciotto, con cui smise definitivamente nel 64-65. Egisto Pandolfini e Scagliotti lo chiamarono a Firenze. C'era un posto per lui nei quadri tecnici del settore giovanile della Fiorentina. Pietrino tornava a indossare la maglia viola e non l'avrebbe mollata. Fu uno dei protagonisti di quel grande settore giovanile che vinse tanti titoli nazionali, fatto da ex compagni con i medesimi valori, umani e sportivi. Fu poi promosso ad allenatore in seconda, ruolo in cui rimase fino al termine del campionato 1981-82 con Picchio De Sisti, quello del grande furto. Ricordiamo con enorme affetto la grande sapienza calcistica e l'umanità di Pietrino.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica, con Leonardo Maria Del Vecchio che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
5: La Russia ha colpito nella notte quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
6: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
5: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
6: Ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
5: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Bade e Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: Apri il dibattito.
10: Uno
9: contro tutti.
11: Quello che accanto a lei è matto.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Inizia il campionato 2026-2027 della Fiorentina e noi vi auguriamo alla squadra viola di farci vivere una stagione da incorniciare.
15: Aspetta perché c'è Dybala di rigore, attenzione, Maler, gol! Gol della Roma, 27esimo minuto, si è bevuto tutta la difesa viola, Dybala ha messo al centro per Malen, che poi in area di rigore ha scartato gli ultimi centrali viola e ha depositato senza grossi problemi alle spalle di De Gea, 1-0 per la Roma. Siamo, attenzione a Malen, la di rigore, Malen il tiro, gol, 2-0, doppietta di Malen, 52esimo, 2-0. Che beffa ragazzi, perché c'è Lulli, era di rigore, Lulli, pallo centro, gol di Malen, 3-0, gol di Malen al 61esimo, 3-0, tripletta di Malen,
16: tormina
14: di Joao Mario su Lulli che ha fatto quello che voleva.
16: Dybala.
14: Attenzione a Dragusin che dorme, la Roma fa il 4-0 con Pisilli, 4-0 con Pisilli, Dragusin dormita esiziale. La Fiorentina in questo momento è ultima in classifica, la peggior differenza della Serie A.
2: Il dato va riportato perché è il peggior inizio tra le squadre che hanno iniziato il campionato di Serie A, quindi è vero, la Fiorentina statisticamente nella classifica è ultima, però ragazzi, pensiamo subito a questa roba perché se no, io ho già mal di capo, se si va avanti in questo modo mi scoppia direttamente e almeno non ci si vede per qualche giorno. Detto questo, inizia ovviamente chi si compra, dopo il Buongiorno Firenze in mia compagnia, adesso entriamo anche più nel dettaglio della parte di mercato, non solo, potete parlare di quello che volete, chiaramente i nostri numeri 348 75 13 933, ma cercheremo di entrare un pochino più nel dettaglio di quelle che sono le trattative in corso, quelle potenziali, gli errori che sono stati fatti anche nelle ultime ore, anche nella gestione mediatica di quello che è il mercato della Fiorentina. 0557711171 se volete chiamarci in diretta, siamo anche in diretta su YouTube per chi ci volesse seguire in questa modalità, ma soprattutto siamo sul canale 92, siamo ovviamente anche in diretta sulla nostra applicazione, potete seguirci anche in visual sulle smart TV. Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, ma soprattutto ritrovo il mio caro vecchio giovane Simone Bernabei.
10: Ciao Pietro,
2: sei
10: buongiorno.
2: Sei contento di essere oggi? Oggi è proprio un giorno bello, guarda, per parlare.
10: Di essere qui. Speravo con un avvio un po' diverso, mettiamola così.
2: Ciao, leggermente, eppure sarebbe bastato poco per essere un buongiorno un po' migliore, nel senso che una sconfitta normale poteva anche essere digeribile, sì, in una giornata come questa, anche perché la Roma, ripetiamolo, perché l'ho detto nelle prime due ore di trasmissione, è veramente una squadra forte che ha dimostrato di essere in forma, di essere poi anche quella dell'anno scorso fondamentalmente, cioè non c'era grandi novità a parte il giovane Lulli nella formazione che poi ha surclassato la Fiorentina, quindi è chiaro che partisse da un vantaggio netto nei confronti della Fiorentina per tanti motivi, terzo posto, quindicesimo, giusto per fare il quadro di come è finito l'anno scorso, però c'è un grossissimo però, cioè dai, mettere una squadra in campo e non ha, cioè, quanti interrogativi ti sono venuti in mente quando hai letto la formazione ufficiale della Fiorentina alle 19:45, minuto più minuto meno?
10: Tanti, ma tanti di con sfondo mercato, perché tante volte gli allenatori fanno questa roba qua, fanno formazioni un po' naif per dare un'indicazione anche alla società, no? Io ci ho visto questo, ci ho visto Grosso che dice a me serve un terzino sinistro, ho visto Grosso che dice a me serve qualcosa là davanti anche con urgenza, perché se no metto Atta a fare l'esterno, serve là davanti, ragazzi, va sbrogliata questa matassa, perché non puoi preparare la partita tutta la settimana, non puoi preparare l'estate con Moise Kean come punto di riferimento e quindi con quegli schemi che lo portano ad attivarsi, e poi mettere Pellegrino, perché il gioco con Pellegrino o il gioco con Kean è molto diverso, molto diverso.
2: Allora, quindi tanto poi mi devi spiegare una cosa, te che sei del mestiere, ma tra tutte queste componenti tu hai due terzini destri acquistati in estate, bene, João Mario e Jiménez, hai un terzino sinistro comprato in estate che tra l'altro tutti ci hanno detto un giocatore forte, Valdepeñas, e la Fiorentina la prima giornata si presenta in campo con un desaparecido dell'estate come Dodò e João Mario a sinistra. Cioè, secondo me l'interrogativo più grosso che mi pongo io, insieme ad Attà per forza schierato esterno e non proprio non lo capisco, è proprio Dodò. C'è un giocatore che si presenta perché poi ho visto i voti a tutti i giocatori, no? Dragusin ieri, giornata
10: male,
2: nera,
10: molto male,
2: certo, si è trovato davanti giocatore in una forma, due giocatori in una forma straordinaria, non aiutato da Ranieri, non aiutato dagli esterni, partita da dimenticare. Ma io il voto che do a Dragusin è quello che do a tutti gli altri tre difensori, e soprattutto lo do a Dodò. Ieri sceso in campo, presente quelle pantofole a fascia nere che si usano per andare a fare la doccia quando sei a giocare a calcetto? Ecco, lui ieri è sceso in campo con le ciabatte da doccia.
10: Sì, ma
2: neanche gli infradito.
10: Ma gli puoi dire anche poco, perché è tutta l'estate che l'hanno messo ai margini, che gli hanno detto: Ciccio, trovati squadra, non ti vogliamo più.
2: No, e lui non voleva restare, tra l'altro.
10: Lui non vuole restare, ma cosa lo metti in campo a fare? Cosa ti aspetti dopo, viste le premesse?
2: Questo io mi chiedo.
10: E torno lì. Sono indicazioni, secondo me, che l'allenatore vuol dare.
2: Ma a chi? A Paratici? Ma scusami, ma si sentono tutti i giorni, ma scusami, ci hanno detto il connubio, si conoscono da una vita, l'ha scelto perché si conoscono, perché vivono insieme, perché hanno fatto tutto il percorso con la Juventus e poi l'ha seguito e poi si vogliono bene, pizze e fichi, tutte, e poi ci si deve ritrovare al pensiero che ieri, tra l'altro è la stessa partita, il Grosso abbia fatto una montellata, una brillantata come quel famoso 2-0 del 2014.
10: Meraviglioso Joshua Brillante.
2: Capito? Ma lì Brillante al 35esimo schiaffavo fuori, buona Ugo, partita persa, però il messaggio era chiaro. Cioè, io dopo un mercato da 150 milioni tra Ninole e Nannole, io devo pensare che alla prima partita contro la Roma si vada a schierare Dodò esterno destro, cioè Romari esterno sinistro, Attà a fare il centrocampista di sinistra, Andura a fare quello di destra, il centrocampo dell'anno scorso, per fare arrivare il campanellino a Paratici. Io non l'accetto, mi dispiace.
10: Io ti dico, a me, io ci ho visto questo, perché altrimenti non si spiega, non si spiega. Cioè, troppi corticircuiti all'interno della squadra, troppe scelte forzate, troppi giocatori fuori posizione. Non lo so, io ci ho visto tanto un voglio Torsved e quindi non ce l'ho, faccio giocare Brescianini. Voglio un esterno sinistro, non ce l'ho, e quindi adatto João Mario. Voglio un esterno alto e quindi adatto Atta. Io ci ho visto questa roba.
2: E a centrocampo giocano quelli dell'anno scorso? Perché ci vuole altri centrocampisti? Cioè Ulain non va bene?
10: Ma ok, Ulain non vada bene insieme a Fagioli, te l'ha fatto vedere durante l'estate.
2: Ma Fagioli non va bene nemmeno con se stesso in questo stato.
10: Anche lì c'è da fare dei ragionamenti, perché anche lì un ragazzo al centro di voce di mercato, evidentemente, insomma, da settimane, insomma, cioè, il polso della situazione, il polso mentale della situazione ce l'ha l'allenatore, ce l'ha la società, cioè, le devi capire certe cose, a meno che tu, ripeto, non voglia mandare dei messaggi da dire muoviamoci, perché qua con questo, col mercato aperto, io grosso ho da lavorare, devo assemblare una squadra, perché sono tutti nuovi, sono tutti giovani, io ci devo lavorare su questa squadra e li voglio avere i giocatori che faranno il campionato con me.
2: E l'ingresso in campo di Ken a mezz'ora dalla fine, quando tra
10: incomprensibile.
2: Questo non l'hai capito.
10: Incomprensibile.
2: Questo non è una scelta che ti torna.
10: Assolutamente incomprensibile.
2: Meno male, perché se
10: può giocare,
2: sono io quello è...
10: Se può giocare mezz'ora, può giocare dall'inizio.
2: No,
10: cioè, mi sembra che non dica niente di polemico, niente di strano. Se Ken può giocare l'ultima mezz'ora sul 3-0, 4-0,
2: 3-0,
10: può giocare dall'inizio, perché tanto che è cosa, cioè, se hai paura che si faccia male e poi non lo puoi più vendere al Como, si può far male in mezz'ora, si può far male in tre minuti, si può far male dall'inizio.
2: Io troppo, guarda, da quando ho visto che stava facendo entrare a 30 minuti alla fine della partita sotto 3-0, ho detto bah. Ma cioè, qui vuol dire proprio che io di pallone non ci capisco nulla. A parte che ieri ci hanno fatto ci hanno fatto capire cosa serve per arrivare alla cessione di Ken, ma fondamentalmente ci hanno anche indicato il giorno, che è domani. Cioè, quindi sotto il punto di vista di Ken, il fatto di aver fatto giocare Pellegrino titolare è una delle poche cose che avevo compreso, diciamo, sì, nel momento in cui ho visto la formazione. E anche le difficoltà di Pellegrino io le ho capite, perché è chiaro che se fai tutta una preparazione giocando in profondità, perché Ken e Piccoli giocano, certo, allo stesso modo, da un momento all'altro giocare di sponda sull'attaccante che deve di testa o di petto cercare di mettere giù la palla e diciamo giocare con i compagni non è semplice. Però è tutto il resto che è inquietante. Cioè, è inquietante anche il modo con cui nella post partita lo stesso Grosso ha cercato di spiegare queste scelte. A un certo punto ha detto di Dodò, ha detto perché mi serviva maggiore copertura. Di Dodò
10: ha scelto quello giusto.
2: Cioè, ma quale copertura? Dodò, che qualsiasi persona nel mondo sa che non è un giocatore che dà copertura, lo metti per fare copertura. Se mi avessi detto ho messo Vieri terzino al posto di Valdepenas per avere maggiore copertura, ti dicevo va bene, ha sbagliato magari, però ci ha provato. Ma rispondere così di Dodò è clamoroso. E un'altra cosa ti dico, quando ha appellato Ulai e diciamo alcuni nuovi con Ragazzotti, ora va bene tutto, io credo che non l'abbia fatto con come si dice, con cattiveria.
10: No, non c'era malizia,
2: non c'era malizia, no, ho capito, però è grave. Cioè Ulai deve giocare in questa Fiorentina, ma perché
10: non si capisce come possa non giocare, in effetti. Guarda, no, ora mentre parlavi sui terzini mi stavo facendo anche un po' così un'idea, un ragionamento un po' più tecnico, tattico. Dodò, ora vabbè, sul fatto di Dodò che possa dare più copertura, ma vabbè, punti interrogativi. Ti dico, mi sembra che Valdepeñas probabilmente l'idea è stata non lo rischio così in un contesto molto caldo come l'Olimpico, con un giocatore da quella parte come Dybala, magari rischio di bruciare, rischio di fargli fare una figuraccia, metto uno un pochino più affidabile, un pochino più d'esperienza come João Mario, va bene, adattato, però questa può essere una lettura. Dall'altra parte Dodò non ti so onestamente rispondere. Probabilmente Jimenez non lo ha convinto fino in fondo in questa.
2: No, anche perché nelle ultime tre partite Jimenez non l'ha messo mai.
10: Appunto, ho fatto un po' un ragionamento, diciamo, seguendo anche quello che sono state le indicazioni delle ultime amichevoli, dove teoricamente inizi a schierare veramente un po' la tua idea di squadra titolare. E Jimenez si è visto poco, quindi. E se, quando si è visto, a volte si è visto anche esterno alto, quindi probabilmente non l'ho convinto particolarmente.
2: Entrato in quel modo, va bene, sono d'accordo con te. Intanto vi chiediamo per favore di mandare messaggi di una lunghezza consona, che vuol dire ancora più breve rispetto a quella di consueto, perché siete tantissimi, quindi cercate di stare in una trentina di secondi, perché oltre ad essere difficile mandare in onda un minuto e dieci di editoriale, anche per chi è all'ascolto come Stefano Cherubini, che deve passare i vostri messaggi, è una, non dico una perdita di tempo ovviamente, perché vi ascoltiamo volentieri tutti i giorni, però sicuramente questo tipo di tempistica non è fattibile in un giorno come oggi. Allora, per me Gross è troppo presuntuoso, questo è Max. Poi non sono d'accordo, non è una ripicca, mancano esterni a sinistra, ma per il resto la squadra c'è. Valdepenes, da quello che ho visto difensivamente, vale 10 João Mario. Che Ulai e Fagioli non possono giocare insieme lo pensa solo Gross, ma poi chi si crede di essere? Ferguson ha sbagliato anche l'impostazione tattica, non puoi giocare catenaccio e ripartenza contro chiunque, questo lo dice Yuri. Mi preoccupa non la larga sconfitta, ma come l'abbiamo ottenuta. Non una sola cosa da salvare, i migliori in panca, i partenti in campo, mai presenti a centrocampo, per me giocatori non adatti al gioco di Grosso. E questa è Claudia. Tra amichevole e gare ufficiali, mi dite che gioco abbiamo? Questo è un, allora, io sono del predicare un po' di calma, un po' di pazienza, senza eccessi, con l'occhio critico, con lo spirito critico, però senza buttare via il bambino con l'acqua sporca. È preoccupante che in questo precampionato allargato alle prime due gare ufficiali, a parte non ci sia molta chiarezza su quali sono le scelte che Grosso vuole fare per questa squadra. È vero, il mercato aperto, manca l'esterno alto, probabilmente manca il centrocampista che vorrebbe, quello che vogliamo. Ma io tutta questa chiarezza che la Fiorentina predica di avere sia sul mercato che tatticamente non la ritrovo. Cioè, questo non è voler fare una critica e una polemica senza basi. Tra gli effettivi che sono ruotati e le idee di gioco che vengono un po' meno, bisogna anche riportarli questi dubbi.
10: Assolutamente, ma ti dico, dal punto di vista tattico, secondo me che ci fosse un po' di poca chiarezza era emerso, perché si parla da inizio estate della ricerca di questi esterni d'attacco, di questo 4-3-3, esterni d'attacco al momento chi c'è? Non ce n'è neanche uno di ruolo vero, di quelli giusti che ti fanno il 4-3-3. E ti dico sinceramente, anche l'idea di, allora, a me, se vai a prendere Pellegrino come alternativa al centravanti titolare, mi sta bene. Perché? Perché con Pellegrino puoi cambiare modo di giocare. La Fiorentina ha Ken come centravanti titolare, giochi sulla profondità, giochi su Ken che ti trova la giocata, che se c'hai Pellegrino in panchina hai comunque il centravanti classico, bellino, grosso, fisico, lo butti dentro l'ultima mezz'ora, calci d'angolo, pallate dentro e vedi di cambiare un pochino il tema della partita, no? E così Pellegrino secondo me serve a poco, nel senso, Pellegrino secondo me è un buonissimo giocatore, si dimostrerà un buonissimo giocatore, non certamente quello che abbiamo visto ieri, che non è piaciuto a nessuno ovviamente, però Pellegrino lo devi attivare in un altro modo, non lo puoi attivare come attivi Ken, e si torna lì, secondo me servono gli esterni in questo senso. Poi Pellegrino non sarà il centravanti titolare, perché la Fiorentina ci dice che anche se vendono Ken ne prendono uno forte tanto quanto lui o più forte. Benissimo, dovrà avere quel tipo di caratteristiche se non vuoi prendere due, almeno due esterni, perché di questo si parla. Secondo me non serve uno di esterni, ne serve almeno due. Quindi una serie di cose che portano a dire sì, forse chiarezza in questo momento ce n'è un po' poca. Ti dico anche, difficile trovare esterni forti sul mercato a cifre giuste, quindi probabilmente in questo senso la Fiorentina, Paratici lo sapevano, servirà aspettare gli ultimi giorni quando si creano le famose occasioni quando...
17: Sì, ho capito.
10: Questo è...
17: Una sensazione imbarazzante, mi viene da dire, perché se si deve arrivare a fare questi discorsi per l'attaccante o per gli esterni, cioè un esterno che non fosse un esterno atipico come Mastantuono, secondo me lo dovevi già avere a fine luglio. Poi ci si può nascondere dietro al fatto che le occasioni, ora oggi c'è, tra oggi e giovedì ci sono tutte le partite europee dei ritorni, no? Uh-huh. Tutte le playoff, quindi probabilmente qualcuno andrà fuori, qualcuno si ridimensionerà, sicuramente da giovedì potrà nascere qualche occasione in più. Non mi fa di nulla, però, perché prima di tutto la questione di Ken è una questione che nasce a giugno, perché ieri anche ha provato a tirarmi le orecchie diceva la stessa cosa, che comunque Ken è in vendita da giugno e che, certo, che potesse andare via lo si sapeva da giugno. Quindi o hanno deciso che Pellegrino è il titolare,
10: non credo.
17: Chi te la vende una punta sostitutiva a Ken a una cifra normale negli ultimi 7 giorni di mercato?
10: Questo dico.
17: Solo la Fiorentina e il Como.
10: Questo ti dico. Io
17: male pagavo 25.
10: Meraviglioso. Ma sai, infatti, cioè, la cosa che mi chiedo, ma lo ha detto Paratici, ce l'ha fatto sapere la Fiorentina a più riprese. Per noi Ken non è in vendita. Poi se lui dice che vuole andare, ok, ci sediamo al tavolo delle trattative, però prima vogliamo già avere il suo sostituto, che dovrà essere forte quanto lui o più forte. Trovalo, cioè,
17: no, trovalo e compralo.
10: Sì,
17: nel senso,
10: sì, in quel senso, nel cioè, senso trovare ne trovi.
17: Si trova. Holland è più forte, ma non credo che te lo diano per 40 milioni.
10: Però prendere,
17: per 30.
10: Capito?
17: Questo, ma guarda, non è un discorso banale, perché in questi, purtroppo, in questi queste settimane, intorno all'ottimo lavoro, e voglio sottolineare ottimo lavoro di Paratici, si è creato un alone di santità. Cioè, lo fa Paratici. Stiamo sereni. Allora, detto che tutti siamo contenti di vedere una competenza nella scelta dei giocatori, una filosofia che punta sui giovani talenti, che rilancia giocatori che arrivano da grandi squadre come può essere Valdepeñas dal Real Madrid, Mastantuono anche se in prestito, tutto bello. Però se una cosa non ci torna, non si può far finta che vada bene per forza. Cioè, questo discorso di Ken è stato gestito male.
10: Sì.
17: Cioè, io non è che non
10: lo possiamo dire?
17: Io lo dico, non ho, ma non ho anche, lo dico pur avendo grande stima ed essendo felice del lavoro fatto finora dalla Fiorentina, e sottolineandolo 100 volte, perché ieri qualcuno, te ce l'hai con Paratici perché non vi dà le notizie, non me ne frega niente. Ho detto e lo ripeto che per me il lavoro di Paratici in entrata è stato un buon, se non dire ottimo lavoro fino ad oggi. Ma però la Fiorentina, siamo arrivati al 25 d'agosto e manca di un centrocampista che chiede l'allenatore da giugno, Torsvet o similare. Uno barra due esterni offensivi per fare il gioco che voleva fare dai tempi
10: almeno
17: di
10: Sassuolo.
17: Diciamo 1/2, perché per
10: ma di uno che te ne fai?
17: Vabbè, ma se loro considerano Gudmundsson e Mastantuono due esterni.
10: Ma no, no, ma non li considerano esterni, cioè te l'hanno fatto capire.
17: Bene,
10: adesso,
17: allora due
10: cioè...
17: esterni. Manca una punta se va via Ken. E Ken è un interrogativo che almeno io è personalmente pesante. Non mi sarei voluto ritrovare alla prima giornata di campionato col dubbio Ken. E un dubbio così anche esposto in modo non molto lineare, perché il 4 d'agosto, il 3 d'agosto non mi ricordo, ci hanno detto non è in vendita,
10: non è in vendita
17: a meno di grandissime,
10: certo,
17: offerte. Beh,
10: quindi, resta al 99%,
17: capito? Quindi ti hanno detto, come sempre, io quando fanno queste dichiarazioni mi viene sempre in vendita viene sempre in mente il fatto che una porta, se è aperta all'1%, è aperta. Cioè una porta chiusa al 99% è aperta,
10: sì,
17: non è chiusa. Quindi un giocatore che non lo vendo a meno che lo vendo, non so se mi sono spiegato. E sono mica cose da poco queste nella gestione generale della situazione. Cioè io non vorrei che si traducessero le mie parole come una critica aspra nei confronti di Paratici, perché Paratici, no, Paratici sta facendo un buon lavoro, ma anche Paratici va accompagnato giorno dopo giorno, come dobbiamo fare con Grosso, anche con delle critiche costruttive.
10: Certo.
17: E adesso in questi due o tre giorni, sicuramente prima della festa del centenario, era Fiorentina queste due o tre cose aperte, 4, 5, 6 o 7, e bisogna le chiuda, perché io sono
10: la, la prima è Ken,
17: a noi non ce ne frega nulla se pagano Sottil, Barak e Nzola per altri sei mesi perché non sanno dove trovargli casa, perché non sono soldi miei, quindi non me ne frega nulla. Ma sui giocatori in uscita, i giocatori in entrata di questa Fiorentina, io sarei contento di vedere una squadra definita entro il 29. Poi andiamo all'ascoltatore.
10: Sarebbe giusto e lecito. Io non credo che sarà così, te lo dico sinceramente. Penso anzi che sì,
17: si arriverà in fondo.
10: Si
17: proprio
10: aspetterà le ultime ore. Ci sarà un po' quel, quel circo, quel baraccone delle ultime ore. Però vabbè, ragazzi, ora a parte tutto, cioè, ieri partita tremenda, ghiacciante sotto tanti punti di vista. Campanello d'allarme. Ora non starei veramente a fare il processo né al mercato né, al, né all'allenatore, anzi, però un campanello d'allarme è suonato, questo lo possiamo serenamente dire, sia sul mercato sia sulle scelte del tecnico. Vediamo, io per me le prime giornate sono sempre, non ti dico calcio d'agosto, quello inteso le amichevoli, però hanno un po', lasciano un po' il tempo che trovano. Poi è vero che, guarda, secondo me, io ieri prima della partita, parlando anche in redazione, ho detto, ma è difficile da leggere sta partita, secondo me, cioè, può finire 3-0 in un modo, 3-0 nell'altro, perché ci sono troppe incognite all'inizio. Poi evidentemente la Roma è altra squadra, evidentemente la Roma è decisamente messa meglio a livello di preparazione, perché poi ci sarà, secondo me, anche, anche questo è un tema, cioè, che la Roma andava il doppio. Cioè, beh, proprio fisicamente. Beh,
17: sì, detto però, si diceva prima fuori dai microfoni, io e te, se qualcuno ha seguito le altre giornate, le altre partite della prima giornata di campionato, io squadre che vanno come la Roma non le ho viste.
10: No, però
17: per l'appunto Fiorentina ha avuto anche, fra virgolette, lo sculo di trovare la squadra fisicamente più attrezzata, più in forma, più rodata, quello che vuoi. Cioè, io ho visto un centrocampista che, se fossi stato in Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, avrei speso 100 milioni per prenderlo, perché Coné è un giocatore che vale le prime 5 squadre d'Europa, è veramente troppo più forte degli altri.
10: Sono d'accordo.
17: Cioè, per farti capire, la differenza è che te da una parte c'hai i brescianini, dall'altra c'è la mano Coné. Cioè, insomma, un po' di distanza c'è. Da una parte c'hai Dybala, che è un giocatore, al di là di tutto, quando sta bene, eccolo, fenomenale.
10: Eccolo di ieri è,
17: quello di ieri è fenomenale. E dall'altra hai Mastantuono, che per la prima volta ha assaggiato anche i tacchetti avversari, perché l'hanno pestato. Sì, cioè, sì. La Roma fa discorsi nelle partite normali. Se giocasse il Cagliari, gioca come la Roma, finisce con 7-8 ammoniti. Poi lasciamo perdere l'Olimpio, 75.000 spettatori, la manata di quello che stende Mastantuono. Cioè, ci sono piccole scorie negative anche su come va gestita la partita a livello arbitrale, ma non è quello il punto. Però la differenza, Malen e Pellegrino, ragazzi, cioè, non si sa nemmeno se fanno lo stesso sport quando tu li vedi giocare una partita in questo modo. Quindi qualche cosa un po' ti fa pensare. Allora, abbiamo Giovanni in linea. Buongiorno Giovanni.
18: Buongiorno, buongiorno. Allora, ieri abbiamo preso 3-4 ceffoni, che Dio ci aiuti. E spero, l'unico aspetto positivo è che ci svegli un po' tutti questa ceffonata, soprattutto tifosi e voi giornalisti tifosi addetti ai lavori, perché grosso mi sa che ce ne vo 4.000 per svegliarlo, a giudicare da come si è presentato in conferenza stampa, onestamente, o anche a giudicare da come ha messo in campo la squadra. È inspiegabile una cosa del genere. L'unica spiegazione è che lui si è entrato in disaccordo con Paratici e gli abbia fatto capire che gli acquisti che gli ha fatto, onestamente, non gli servono a nulla. Sotto certi aspetti, il Dragosin che piglia 3 gol dal centravanti avversario, francamente, Pongracic forse ne avrei preferiti 2, insomma, non è che mi è sembrato granché. João Mario non aveva una gran storia e non ce l'ha, era confermato. Ma anche il giovanotto argentino, francamente, butta la palla scoperta avanti, mette il capo basso e si muove a destra, a sinistra, e quello gli dà il pallone. Onestamente gli ha anche detto, guarda, in questa maniera tu vai poco lontano. Comunque, speriamo bene. La cartina torna solo e la partita del Frosinone. Ma onestamente, a vedere le facce delle persone e Paratici, e prima della partita dice ci vorranno 4 anni, già ho già capito che non sono le persone che ci volevano a Firenze, perché Firenze aveva bisogno di ripartire, di risorgere immediatamente con qualcosa di forte, di positivo, di costruito, e siamo a questo punto, si doveva essere già gli 11 titolari già fermi,
17: bene,
18: fissati, e invece purtroppo non ci sono.
17: Giovanni, grazie, buona giornata anche a te. Chi vuole fare come Giovanni sa come fare. 0557711171. Allora, intanto agli amici che ci stanno seguendo su YouTube, ora leggerò anche qualche messaggio. Ricordo che se vogliono possono assolutamente iscriversi al canale cliccando sulla campanella, così che ogni volta che saremo in diretta oppure metteremo nuovi video di approfondimento di mercato e non solo, saranno aggiornati immediatamente. Quindi fatelo. Date anche l'infa per questo progetto YouTube che stiamo portando avanti e che vogliamo assolutamente, insieme chiaramente al numero, al canale 92 e a tutto quello che è la nostra emittente che è stata fino ad oggi, unire anche questa cross medialità anche sui social. Allora, Daniel Marcello Caballero ci scrive: se si perde contro la Roma in questo modo, pensate quando affronteremo Napoli, Inter, Milan e Juve, che cosa facciamo? Headland dice: mi raccomando, facciamo come l'anno scorso, aspettiamo di essere ultimi e di avere demoralizzato piazza e giocatori per cambiare un allenatore palesemente inadatto. Grosso si è contraddetto, mette Dodò per esperienza e non mette Ken, questo è Ricchi. Antonio dice: Grosso non è l'allenatore da Serie A, si può anche perdere, ma in questo modo è inammissibile, non si può giustificare nulla, non arrampichiamoci sugli specchi, Grosso non ha espresso un gioco. Rio Freddo Pellegrino è un buonissimo mezzone. Poi Grosso non può fare come veri allenatori vincenti, in che senso non si sa, ce l'ha detto Roby. Leo Viola: Paratici ha dato una Ferrari in mano a un artista di uno scuolabus, speriamo se ne renda conto presto. E ancora: Grosso ha inciso solo in maniera negativa, che idee, che soluzioni, che novità, che intuizioni abbiamo visto fino adesso? Zero, questo è preoccupante. Gaemon: purtroppo Paratici con la questione Ken è riuscita a rovinare tutto il buono che aveva fatto, ma non è finita qui, poi ci sarà il problema allenatore perché non è in grado ed è in confusione. Bene, mi sembra che su Grosso ci siano le idee chiarissime. Che ne pensi?
10: No, penso che c'era già qualche dubbio quando è stato annunciato, se ti ricordi, no? Pochi preferivano Grosso agli altri nomi che circolavano. Io penso si debba un po' aspettare, penso che Grosso, in realtà, per quanto mi hanno raccontato, ha fatto un bel lavoro nella preparazione a Viola Park. Certo è che mi sarei aspettato di vedere una Fiorentina più squadra, ecco, questo probabilmente è uno dei punti che sono emersi, che sai, tante volte è un po' quello che fa la differenza, no? Che riesci a creare alchimia, riesci a creare gruppo, riesci a far diventare una squadra nel più breve tempo possibile. Ieri io non ho visto assolutamente niente di tutto questo. Mi auguro sinceramente che la chiusura del mercato possa aiutare, quindi a quel punto non ci sono più dubbi, i giocatori che dovevano partire magari sono partiti, quelli che dovevano restare sono restati, quelli che dovevano arrivare sono arrivati. Ecco, lì bisognerà fare quadrato veramente e far sì che la Fiorentina diventi una squadra, perché ieri non era una squadra, ieri non ho visto assolutamente una squadra in campo.
17: Come si difende Grosso in questo momento se tu fossi nel club?
10: Agli occhi dei giocatori o dei tifosi?
17: Hai sentito? Ho letto 10 messaggi dell'ambiente, dei tifosi, della critica. Cioè, oggi, volenti o nolenti, non si può far finta che Grosso abbia preso una topica ieri. Cioè, ieri Grosso ha sbagliato per me 100%, perché se io ti dico, mi dici una cosa di positivo che ti porti dietro dalla partita di ieri, della Fiorentina ovviamente, perché della Roma ce n'è tanto. Capisci? Cioè, quindi se non ti porti dietro neanche uno spunto,
10: ieri niente.
17: Ho capito, vuol dire che ieri la partita gestita dall'allenatore della Fiorentina è stata sbagliata al 100%. Questo vuol dire che Grosso sbaglierà al 100% tutte le partite della Fiorentina? No. Io non lo credo. Credo che la Fiorentina questo ceffone lo maturerà in qualche modo, lo utilizzerà per maturare. Però oggi è il giorno in cui giustamente la piazza, l'ambiente fiorentino è preoccupato, incazzato. Oggi i tifosi stasera festeggeranno il centenario, sì, qualche giorno anticipo, perché diciamo la data storica presa in, per il compleanno della Fiorentina da parte degli ultras è il 26 e non il 29, quindi stanotte fondamentalmente a mezzanotte ci saranno i festeggiamenti dopo un bellissimo corteo. Non penso che quelli che faranno il corteo sono felici di ciò che hanno visto ieri, capisci? Quindi io ti chiedo, secondo te, fattivamente, con i fatti, come si può difendere il lavoro di Grosso se sei in club?
10: Con questo, un po' con questa idea che la Fiorentina è evidentemente ancora un cantiere aperto ed è una squadra che ha cambiato quanto? Il 70% dei giocatori, quindi è chiaro che serva tempo per far diventare questo gruppo di giocatori una squadra. Questa secondo me è la cosa principale, e poi l'errore si concede, perché io ricordo tanti inizi di campionato di squadre importanti un po' sottotono, e poi magari dopo 4, 5, 6 giornate si parte. Ripeto, io diciamo fino alle prime 3, 4 giornate non sarò preoccupato anche nel caso in cui dovessero andare male le cose, però voglio vedere un trend positivo, voglio vedere una crescita. Ora, ok, siamo partiti male, proprio rasoterra dal punto più basso, siamo già partiti dal punto più basso, ti direi, perché peggio di ieri, boh, sinceramente, difficile immaginare. Voglio vedere dei miglioramenti, voglio vedere della crescita, una crescita già nella prossima partita, voglio vedere una crescita dal punto di vista delle idee tattiche, voglio vedere una crescita dal punto di vista fisico, voglio vedere una crescita dal punto di vista dei concetti di gioco, perché anche lì il gioco, cioè, prima è arrivato un messaggio, anch'io non ho idea di che gioco faccia adesso la Fiorentina, perché non l'ho capito sinceramente, però prossima settimana il mercato sarà chiuso, la squadra sarà definita, voglio vedere anche quello. Quindi, come si difende Grosso? Così, diamogli ancora un po' di tempo. È giusto avere dei fastidi, dei dubbi, dei pensieri dopo questa prima bruttissima giornata, però è ingiusto dare dei giudizi, ecco, questo mi sembra pacifico da dire. Per quanto Grosso possa piacere o non piacere al singolo individuo, io non è che sto giudicando questo, a me personalmente non dispiace Grosso, però ecco, cioè, adesso deve iniziare a far vedere qualcosa nelle prossime. Poi non è che io mi aspetto contro il Frosinone la Fiorentina fatta, finita e definita, no, però voglio vedere una crescita dei singoli, voglio vedere una crescita della squadra, voglio vedere una crescita dell'allenatore, che non faccia un po' queste scelte così, che siano dettate da qualche idea strampalata o dalla voglia di dare un segnale alla società. Ecco, i segnali alla società glieli dai negli stanzini del Viola Park, e poi sul campo fai quello che devi fare senza tante uscite di testa, perché Atta esterno, Joao Mario sinistra, Dodò in campo, Ken fuori, Fagioli.
19: Purtroppo Fagioli, guarda, per me è stata una delusione enorme ieri, però Fagioli non regge questi ritmi con giocatori tra l'altro lenti accanto a sé, evidentemente comunque anche di testa non è tanto libero,
10: io sbagliavo questo, tanto. Cioè io ci vedo questo, cioè Fagioli deve stare bene di testa per rendere, perché se sta bene Fagioli
19: è un buon giocatore,
10: rende. Sì. È un giocatore che sa giocare a calcio, è un giocatore che ti sta, sì, bene in una squadra come la Fiorentina, però deve stare bene. E evidentemente tutte queste voci di mercato, tutto questo turbinio che c'è intorno al suo nome non lo fanno stare tranquillo, non lo fanno stare sereno in questo momento, quindi spazio ad altri.
17: Allora, abbiamo anche Maurizio che ci chiama da Torino, scusaci per l'attesa, buongiorno Maurizio.
20: Buongiorno. Ma sentite, io stavo un attimo guardando le statistiche, diciamo, a proposito di Grosso, e così andando a vedere, dato che internet, diciamo, permette di avere tutta una serie di dati, questo allenatore, diciamo, la squadra un po' più importante che ha allenato nella sua storia è stata l'Olympique Lione. Lui in 7 partite raccoglie 5 punti, subentra a Laurent Blanc a settembre 2023, al 30 novembre viene esonerato. Per il resto ha fatto bene a Frosinone, nella stagione 21-22 panchina d'argento addirittura come migliore allenatore di Serie B, e a Sassuolo dove l'anno prima dell'ultima stagione ha vinto il campionato di Serie B. Quindi non lo so, secondo me questo allenatore è bravo, probabilmente in realtà più tranquille, dove c'è meno pressione. La storia di Grosso insegna al momento che non è all'altezza, probabilmente, guardando la storia, questo, di guidare una squadra che ha delle aspettative dopo un mercato comunque importante, perché questa proprietà alla fine ha speso, così da quello che si legge, un centinaio di milioni di euro di nuovo, perché l'ha spesi anche l'anno scorso, tra l'altro. Sì. L'altra considerazione che faccio è che, se guardo sempre le statistiche, la Fiorentina 21-22 con Italiano, la prima giornata va a Roma, perde 3-1, ma andando a rivedere il tabellino e la partita, gli highlights eccetera, la Fiorentina in quell'occasione gioca a pallone, cioè Italiano riuscì, peraltro secondo me con una rosa inferiore a questa, aveva per la verità Vlahovic davanti, sì. Però era un Vlahovic ancora, come dire, immaturo, e diciamo che poi maturò nel corso di quella stagione, e purtroppo poi abbiamo ceduto la Juve, ma pazienza, ormai è storia passata. Però in quell'occasione si vide un gioco, cioè quello che mi sembra che continui a mancare con questi allenatori da Italiano in poi, anche Palladino, ma anche lo stesso, per carità, Pioli, lasciamo perdere, è che manca un'impronta di gioco,
17: manca l'identità, forse, dici Maurizio,
20: sì, che forse nel caso specifico questo allenatore, per la storia che ha, è 13 anni che allena,
17: non è un ragazzino, l'abbiamo detto in tutte le lingue, hai ragione,
20: ho l'impressione che non sia all'altezza della situazione. Naturalmente spero di sbagliarmi, vedremo, ma insomma la storia, i numeri dicono che probabilmente non è stata la scelta giusta.
17: Speriamo che non sia così, perché sarebbe molto preoccupante per la Fiorentina. Grazie anche a Maurizio che ci ha chiamato allo 0557711 71. Il dubbio, allora, tanti avevano già il dubbio a margine del Benevento, che tra l'altro la partita ha vinta 4-1, quindi evidentemente le scorie di una preparazione che non ti avevano portato un'identità evidente agli occhi di chi segue la Fiorentina c'erano di già. Ripetiamo, meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0, questo è un mantra di diciamo antica memoria, che io condivido molto in pieno. Certo è che insomma vorremmo vedere, come diceva prima anche Simone, un'evoluzione, però ora questo è chi si compra, e quindi è evidente che il mercato questi quattro giorni lo debbano fare da padrone. Cioè, oggi mi aspetto la chiusura di Poku, esterno offensivo in arrivo dal Bayer Leverkusen, domani la cessione di Ken, perché è oggettivo che Ken a questo punto non c'è ragione per pensarlo ancora alla Fiorentina, purtroppo, no. Continua a pensare purtroppo, quindi serve il sostituto, che si diceva Beto è più forte di Ken, a mio avviso
10: no.
17: Bene, lasciamo perdere Pinamonti, perché se Dio vuole va alla Lazio. E Megà in prestito dal Chelsea è più forte di Ken? No, non lo è. Non lo puoi dire, puoi nemmeno sospirare. Mi dispiace, non puoi sospirare.
10: Vabbè, dal Chelsea, però
17: puoi sospirare su tre soldi. Cioè, se mi dici, sai, prendo tre soldi, viene trattato dal Barcellona, giocatore forte, in rampa di lancio, dice oggi non lo è, domani sì, allora il sospiro lo capisco. Posso capire il dibattito su uno Zirzè che mai arriverà, ma poi tutti gli altri nomi, ragazzi, cioè comunque la Fiorentina ora deve trovare una soluzione da un punto di vista offensivo. Io il coniglio dal cilindro non so se sarà capace a questo giro di tirarlo fuori, perché a parte ci vogliono tanti soldi, sì. In ogni caso,
10: sì no, dove vai servono un sacco di soldi,
17: e poi devi comunque convincere un attaccante che non è come convincere un centrale di difesa, che non è come convincere un centrocampista, perché oggettivamente gli attaccanti vanno per fare gol, per giocare in squadre di un certo livello. Ma Stantuono viene a Firenze perché viene in prestito con la speranza, certo, di rilanciarsi nel 2007. Cioè quello che c'è da fare da ora a sabato, non c'è niente di banale, non c'è una cosa banale. Dodò deve andare a Nottingham Forest, lo prenderanno? Giocato titolare ieri senza senso. Fagioli, mercato, a lui gli hanno detto stai pronto con la valigia, ma non ha niente per le mani.
10: È quello, non ha niente.
17: Beh, cioè, ce ne sono diverse di cose,
10: ce n'è diverse e io credo che tutto molto parta dall'attaccante, perché ti crea un po' anche di equivoci all'interno della squadra, no? Sai, boh, c'è sta cosa di Ken, che non è un giocatore banale anche all'interno del gruppo, voglio dire, nelle dinamiche della squadra di gioco devono risolvere questa cosa subito. E ti dico, io poi, cioè, lo hai detto te, probabilmente non ci saranno le possibilità. Io farei una follia per Zirkzee, perché secondo me, per come è strutturata la Fiorentina, sarebbe l'attaccante perfetto. Non mi sembra l'attaccante perfetto Pellegrino, ma ti ho dato la lettura prima. Secondo me Pellegrino per questa Fiorentina ti può dare modo di cambiare
17: anche in corso,
10: faccia, certo, a gara in corso. Ed è lì che secondo me ha senso prendere Pellegrino. Serve un attaccante per i giocatori che hai, te lo ripeto. Poi magari prendi due o tre esterni belli, forti, che saltano l'uomo, che ti creano superiorità, cambia il discorso. Ma con la Fiorentina oggi è 4-3-2-1. 4-3-2-1, Zirkzee secondo me sarebbe perfetto, meraviglioso all'interno di questa squadra.
17: Ma secondo te ci sono margini di manovra? Allora, lui può partire in prestito, se hai capito.
10: Io lì mi appello a, sì, lui, lo United in qualche modo te lo dà anche in prestito perché se ne vuole liberare. Io lì, non lo so, mi appello alla bravura e ai contatti, ai buoni uffici di Paratici in Inghilterra,
17: anche a riuscire a convincere lo stesso giocatore,
10: anche quello. Però sai, alcuni, guarda che Atta lo ha dovuto convincere.
17: Beh,
10: perché
17: certo,
10: Atta aveva roba,
17: cioè, ma anche
10: Olai l'ha dovuto convincere, cioè
17: Ma
10: Stantuono l'ha dovuto convincere. Ma Stantuono aveva 15 squadre dietro. Quindi qualche così, un po' di persuasione ce l'avrà, voglio dire, Paratici nei confronti di certi giocatori, di certi agenti. Perché poi anche lì non è che devi convincere soltanto il giocatore, devi convincere la gente, tutto.
17: Chi è la gente? Lo sai, ora io non mi viene in mente, bisogna andare a cercarlo, sì. Ora vado a cercarlo. Perché anche lì, sai, sappiamo che, a parte se c'è una cosa buona di Paratici, è che non lavora con un solo agente.
10: No, anzi,
17: cioè lui sfrutta le qualità dei migliori agenti per fare ciò che gli interessa. L'agente è Jorapchan, Sports, certo, Invest UK.
10: Certo.
17: Quindi buoni uffici in Paratici a di sicuro, perché
10: sì,
17: Inghilterra insomma ci ha saputo lavorare, ci sa lavorare bene, l'abbiamo già visto. Quindi io penso che ci sia l'1% di possibilità di portarla avanti una cosa del genere. Certo è che sarebbe l'unico modo per dire: ho venduto Ken, ho preso Zirkzee,

0: diventata. Cioè, è un giocatore strano, un giocatore atipico, che secondo me in questa Fiorentina darebbe veramente qualcosa di bello alla squadra.
1: Allora, sentiamo. C'è un altro ascoltatore. Scusa, no, non c'è. Bene, Giampaolo, se vuoi richiama, è che io ora non è che riesco a seguire sempre tutto ciò che succede là dal vetro. Quindi, nel frattempo, è Giampaolo, se vuole richiama, tre audio.
2: Buongiorno, personalmente sono molto preoccupato dal tipo di errore che è stato fatto, cioè perché si può sbagliare un uomo piuttosto che un altro, un modulo, la difesa a 3, la difesa a 4, avere le proprie fittonate come ci hanno avuto i vecchi allenatori, ma qui si è fatto degli errori che sono mostruosi, sono errori da dilettanti, cioè mettere i giocatori sul mercato come Dodò, il terzino dalla parte opposta, mettere Henna il 60esimo, cioè è roba che è veramente mostruosa, ci cioè sono errori da dilettante puro.
3: Sì, buongiorno, ma siamo sicuri che non si è fatto il solito errore di dipingere un mercato in maniera fantasmagorica? Però riflettendoci sopra un attimino, secondo me, a parte Atta fuori ruolo e Ulahi incredibilmente in panchina, le altre pedine che sono arrivate, ragazzi, alla Gian Mario io lo reputo uno scarto della Juve. Jimenez ha avuto dei problemi ai Milan, è andato in Premier, eccetera eccetera. Pellegrino, io mi faccio il segno della croce. Secondo me, come sempre, si è fatto il solito errore di dipingere un mercato da 9 e invece
4: piccolezza, però nel mondo di oggi si sa quanto contano social. Ieri Dodò non aveva nemmeno messo la storia della partita, cosa ha fatto tutto l'anno scorso. Questo si è ritrovato titolare e gli ha detto: ma come, io non ha fatto tempo a mettere la storia, se no l'avrebbe messa. Ragazzi, ma non si aspettava nemmeno la sua mamma e la Dio, bene, giocasse titolare questo ieri.
1: Questo è uno spunto interessante. Nel mondo dei social il fatto che non abbia messo
5: sono indicazioni,
1: non lo so, io faccio fatica a comprendere come i calciatori riescano a gestire i propri social con una coerenza che sia al di là di quello che è semplicemente un post e poco più. Certo, Dodò è molto attento a quello che fa sui social, quindi uno può anche avere una retrovisione di ciò che posta o non posta. Io so solo che ieri si era scordato le scarpette nello spogliatoio e entrava in ciabatte. Poi per tutto il resto non saprei come altro definire la sua prestazione. Io ora in questo momento leggo poi tanti che dicono che dovremmo essere più duri con Grosso, essere più netti nel giudicarlo. Io di Grosso, ragazzi, più di dire che ieri per me ha sbagliato al 100% la partita, non so che
0: cosa l'abbiamo detto,
1: nemmeno come aggiungere. Poi, se siamo pronti in quanto piazza a chiedere la testa di un allenatore dopo la prima partita ufficiale e con il mercato aperto, certo, quello che abbiamo vissuto l'anno scorso è stato un colpo duro da digerire, però un po' di fiducia se avete allora facciamo, rigiriamo la frittata. Siccome giustamente per il mercato è stato fatto quest'estate, gran parte della piazza ha non solo caldeggiato ma ha osannato il lavoro del direttore sportivo, dovete avere fiducia che Paratici sappia quello che ha fatto scegliendo Grosso. Cioè, non si può dire io ho fiducia in Paratici, può vendere Ken, tanto chiunque arriva sarà meglio, se poi però nel discorso di Grosso non si dice l'ha scelto Paratici, quindi io, avendo fiducia in Paratici, devo dare del tempo a Grosso. Perché se no, ragazzi, o avete fiducia in Paratici sempre o non si può avere fiducia a Paratici a targa alterne. Che Paratici è il direttore sportivo che ha scelto l'allenatore, non c'è altro.
0: Sì, sì, è vero. Con quindi, forza l'ha scelta.
1: Quindi bisognerà anche dare la possibilità all'allenatore, che ha le spalle coperte dal direttore sportivo, di sbagliare e di correggersi, pur sottolineando che ha sbagliato tutto.
0: No, ma su quello, cioè su ieri veramente comunque non è che abbiamo non abbiamo trovato una cosa da salvare. Quando mi hai chiesto cosa dimmi una cosa da salvare, non ti ho saputo rispondere, quindi questo mi sembra racconti bene quello che è il nostro pensiero. Secondo me c'è un po' di Cioè, dopo tutta quella roba dell'anno scorso, l'angoscia dell'anno

0: l'anno scorso.
1: C'è un po' di preoccupazione, dai.
2: No, è chiaro, cioè, tanti magari si aspettavano una Fiorentina subito una roba bella che ti desse finalmente entusiasmo, sensazioni positive, quindi non averle trovate subito magari aumenta ancora di più la delusione, no? Però credo sia un po' una ferita rimasta dall'anno scorso che si deve ancora un po' rimarginare. Ripeto, la partita di ieri inguardabile sotto tutti i punti di vista, tattico, tecnico, fisico, però insomma aspettiamo a fare il funerale, ecco, dai, questo sì.
1: Stefano in linea, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, una bella ripartenza abbiamo avuto, sì. L'aspettavamo a gloria. Sì. Allora, i temi sono un po' già stati analizzati da voi, magari li ridico. Sull'allenatore magari avrei fatto anche io delle altre scelte, però ci ricordiamo Italiano da dove veniva. Cioè, nel senso, comunque la sua gavetta l'aveva fatto benissimo in Serie B. Diciamo, l'allenatore è stato scelto dal direttore sportivo, lo conosceva anche come giocatore, e bisogna fidarci, ecco, lo so anch'io che la legnata di ieri, solo per la formazione, diciamo, mi sei già rizzato il pelo anche a me, però bisogna un attimo essere cauti, anche se dopo l'anno scorso chiaramente abbiamo avuto un'annata terrificante. Per quanto riguarda il mercato, secondo me ci si dimentica, cioè, la base della squadra che avevamo, quindi era impossibile. Sono d'accordo anch'io con Pietro per il discorso di Ken, insomma, si è quasi finito il mercato e io pensavo che alla fine lo tenessero, devo essere sincero, invece poi mi sono accorto l'ultima settimana è ricambiata la situazione. Però noi si partiva da una base drammatica della squadra l'anno scorso, quindi reputo lo spagnolo Atta, Olai, tre stelline, magari uno più avanti, uno più indietro, alcuni giocatori diciamo medi, tipo i terzini che comunque faranno il suo, Jimenez, il problema che ieri è grosso, l'avevo appena detto, la combinata di tutte, ecco, ha cambiato ruolo, ha messo giocatori che erano fuori dai del progetto cosmico, e quindi abbiamo affrontato una squadra in condizione allucinante fisicamente, molto più forte tecnicamente, diciamo, se gli regge gli uomini potrebbe dar noia anche fino alla fine. Dybala, quando è in questi giornali qui, magari c'è una stella a campionato, ma è strepitoso. L'attaccante è come avevamo Toni noi, ecco, diciamo che è uno che farà 25-30 gol probabilmente quest'anno, e quindi tu vai in sofferenza. Abbiamo le prossime due partite in casa, cioè, certo ci arriviamo già con anche noi tifosi e la stampa, chiaramente dopo la prestazione di ieri, ad aspettarla il varco, però ci possiamo ritirare su alla fine di queste tre giornate, metti caso ci andassero bene, ecco, diciamo.
1: No, ma certo, ma non si può buttare bambino l'acqua sporca, se no è...
3: Secondo me Paratici stasera, o magari l'hanno già fatto stasera al Viola Park, farà una bella risciacquata grosso, secondo me.
1: Probabile. La deve fare un po' a tutti, mi sa.
3: Però ecco. Certo, su Ken sono anch'io come Pietro preoccupato, perché comunque sento nomi di Beto eccetera eccetera, ecco, comincio a essere un po' preoccupato, perché Ken avrà tutto il carattere eccetera eccetera, ormai un po' più rimanere, perché insomma gli avranno già detto che va via sicuramente, ormai non può essere più trattenuto anche, neanche dopo la partita di ieri. Però sì, insomma, ci vuole un sostituto dominatissimo,
1: molto, sì, sì.
3: Ciao ragazzi,
1: grazie, ciao. Stefano, ciao, buona giornata anche a te. Allora, dobbiamo fermarci, siamo un po' di corsa e un po' in ritardo, ma io non so come riparare a tutti i vostri messaggi, ovviamente cercheremo di far ascoltare il più possibile le vostre voci, sia al telefono che via WhatsApp. Ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con Simone Bernabei, Pietro Lazzarini, Chi si compra, tutti i vostri messaggi anche su YouTube, tra pochissimo.

0: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 47. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
2: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e CF Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
3: Ci sarebbe un'indagata nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
2: Il calcio, Rafaleão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La Fiorentina è il boato della curva Fiesole, da una finestra di via Jacopo Nardi quando mio babbo andava allo stadio da abbonato in maratona. La Fiorentina è una coppa alzata al cielo nella notte di Bergamo, festeggiata 4 ore più tardi in 3 in motorino facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina è il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina è Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
5: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola. seconda ora insieme di Chi si compra, Radio Firenze Viola, insieme a Simone Bernabei, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, di là dal vetro Stefano Cherubini, tantissimi vostri messaggi e ora li leggeremo e li ascolteremo, avremo anche altri ospiti che ospiti non sono al telefono. Allora Stefano, ciao Pietro, ciao Simone, date retta a un bischero, senza ali non si vola, anche Grosso fa la frittata con le uova che ha, mancano gli attaccanti esterni, ad oggi il mercato incompleto è da 5, come fa a giocare con il 4-3-3? Questo è Stefano.
8: È un po' quello che ti dicevo.
7: Quindi sei d'accordo?
8: Sono d'accordissimo.
7: Non mercato a 5 o mercato a 5? Beh, oggi ancora si può fare i voti.
8: No, mercato non si può aperto. Fare il voto, però mancano, non manca un esterno, ne mancano di più.
7: Non credo neanche per un secondo che abbia messo il titolare Dodò senza che Paratici lo sapesse. Ken sul 3-0 in attacco è una follia. Questo è Alex, editoriale di Tommaso, che non riesco a leggere. Se davvero quest'anno fosse sbagliato l'allenatore, sarebbe davvero molto molto grave da parte della società, soprattutto dopo l'anno scorso. Qui si vedrà il vero Paratici, Emanuele da Grosseto. Sono d'accordo che, considerando ciò che è successo l'anno scorso, la gestione dell'allenatore da parte del direttore sportivo dovrà essere non lucida, cristallina.
8: Sono d'accordo, ma credo che lo sarà, onestamente, perlomeno fin qui non ho avuto indicazioni contrarie, ecco, mettiamola così.
7: Beh, anche perché ci auguriamo che ciò possa essere fatto nel modo migliore, appunto, come dicevamo prima, nelle scelte, anche se si dovesse arrivare, facendo tutti gli scongiuri, a un momento in cui c'è da prendere una decisione che sia presa in modo tempestivo e senza fronzoli, cioè, perché l'anno scorso si è tergiversato, sì, quando si vedeva che la situazione era irrecuperabile. La speranza è non ritrovarsi a questo punto, ovviamente, e lo facciamo con equilibrio questo ragionamento, però ecco, il direttore sportivo deve essere capace, no, di gestire anche momenti di tensione. Per questo prima ti avevo fatto questa domanda, cioè come si difende oggi Grosso? Per me si difende col lavoro sul mercato, e quindi dandogli prima possibile in mano, perché bisogna essere chiari, quello che aveva chiesto Grosso non è stato accontentato, cioè al di là del rapporto che c'è tra lui e Grosso e Paratici, voleva Torsvet o un centrocampista simile, non gli è ancora stato preso, voleva due ali, non gli sono state prese. Sono due cose che non sono banali. Cioè, tutto il resto l'ha fatto Paratici perché voleva rivoluzionare la rosa dell'anno scorso e lo sta facendo, ma sulle richieste esplicite dell'allenatore, se proprio vogliamo spezzare un capello in favore di un allenatore che, ripetiamo, ieri ha sbagliato il 100%, volente o nolente, è che quelle richieste le aveva fatto e ad oggi 25 agosto ancora non sono state esaudite.
8: Sì, sì, è vero, ma anche perché, cioè, è quello che aveva chiesto, Torsved o il Torsved e gli attaccanti esterni. E ti dico di più, secondo me, cioè, gli allenatori oggi non hanno più, o sei Ferguson, Mourinho, se no non hai la forza di dire voglio questo giocatore qui. Gli allenatori oggi dicono voglio questo profilo, e qua secondo me c'è stato un attimino, non un'incomprensione, prendila bene la cosa,
7: sì, sì.
8: Paratici ti ha sempre detto io sono ambizioso, io voglio puntare al massimo, quindi lui vuole giocatori forti, non ne vuole due da mettere lì a caso, perché Grosso probabilmente si sarebbe accontentato di Lorienté o di chi per lui, giocatori di questo tipo,
7: cioè, che comunque è un buon accontentarsi comunque.
8: Certo, no, assolutamente un buon accontentarsi. Paratici probabilmente vorrebbe puntare a qualcosa di più, solo che per arrivare a qualcosa di più probabilmente devi aspettare gli ultimi giorni di mercato. Si torna al discorso che ti facevo prima, perché anche la Roma, per dirne una, non sta riuscendo a prendere l'attaccante esterno che Gasperini chiede da inizio mercato, ne ha trattati 500 e non ne ha presi neanche uno, e che quindi secondo me è un po' questo il cortocircuito che si è creato. Grosso ti dice io voglio gli attaccanti esterni, Paratici ti dice ok io te li prendo, però te li prendo forti, però forti ancora non si sono create evidentemente le condizioni di mercato giuste per farlo.
7: Abbiamo Claudio al telefono, ciao Claudio.
9: Ciao, buongiorno ragazzi.
7: Buongiorno.
9: Sempre complimenti.
7: Grazie.
9: Allora, un paio di considerazioni sulla partita di ieri sera. La prima è, mettere Ken sul 3-0, insomma, mi è sembrato un azzardo, facciamolo giocare subito questo ragazzo, no? Magari lo fai giocare un tempo.
7: O subito o mai?
9: No. La seconda è, Olaui e e Fagioli, ma insieme proprio no, nel senso facciamo un centrocampo, mi è sembrato quel ragazzetto quando è entrato abbia dato un po' di vigore al nostro centrocampo. E poi l'ultima è hai tenuto Dodò in naftalina per tutta l'estate, nel momento in cui lo fai giocare fagli fare il Dodò, non è sceso una volta, non ha fatto una sovrapposizione a Mart'Antuono, che per carità ha sbagliato tanti palloni, ci vorrebbero due palloni perché uno è solo per lui, però insomma voglio dire, vieni a Roma con la consapevolezza di poter prendere 4 gol, cerca di giocartela, cioè meglio perdere 4-0 avendo creato 4-5-6 occasioni da rete che 4-0 come ieri sera, ci siamo consegnati. Non so cosa ne pensate, vi ascolto e grazie.
7: Ciao Claudio, beh, non c'è una virgola che non mi trova d'accordo, quindi sì, non sì. Saprei come cosa aggiungere a quella che è la tua valutazione. Soprattutto io da stamane dicevo che questa Fiorentina avrebbe bisogno di subito, immediato coraggio, cioè un qualcosa che è mancato probabilmente a grosso in quest'estate è il coraggio di innovare, di inserire, di cambiare, di gestire nuovi arrivi in modo diverso. Anche ieri, io ripeto, per me fondamentalmente avrei giocato Joao Mario a destra, a sinistra Valdepena, i centrali decideteli voi, centrocampo l'avrei fatto banalmente con Attà mezzala sinistra, Dur mezzala destra e Ulai a fare play o quello che si può chiamare così, Gudmundsson a sinistra, Mart'Antuono a destra e di punta Pellegrino se non si poteva schierare Ken, che poi comunque è stato schierato. Cioè le cose semplici senza dover stravolgere niente di particolare, cioè mettere i giocatori nel proprio ruolo e a proprio agio. Poi se perdi 4-0 mettendoli nel proprio ruolo c'è anche poco a cui appellarsi, ma le fenomenate fra virgolette che io speravo che fossero state superate da un mercato che comunque numericamente ha portato la rosa ad avere tanti giocatori a disposizione le ritrovo anche oggi, e questo è fastidioso, si può dire.
8: Io torno lì, secondo me sono stati un po' di messaggi, ecco, che Grosso ha voluto mandare. Ne sono più ci penso più ne sono convinto.
7: Sì.
8: E probabilmente, cioè, ripeto, però questi messaggi dovevano essere mandati nelle segrete stanze del Viola Park, non certo sul campo dell'Olimpico alla prima giornata contro una squadra come la Roma.
7: Beh, Francesco, benvenuti, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti voi.
7: Allora, io ti ho chiamato banalmente per riportare un po' di quelli che sono che è il tuo pane quotidiano, cioè i numeri, la lettura della partita come si può dire, nelle heat map, negli expected goal, così almeno c'è qualcuno gli prende la sincope mentre ci ascolta. Però, ecco, siccome intanto un pensiero su Grosso, visto che tu sei stato tra quelli che non ha caldeggiato ma ha spiegato i motivi di una scelta fatta dalla Fiorentina su Grosso, e oggi Grosso è fondamentalmente sul patibolo della piazza, non tanto per la sconfitta, perché la sconfitta tutti ti dicono ma la sconfitta a Roma uno la mette in conto, è come la Fiorentina è stata sconfitta e le scelte che ha portato in campo lo stesso Grosso. Te che idea ti sei fatto di queste scelte? Perché prima Simone Bernabei ha detto io non posso pensare che una persona intelligente e del mondo del calcio come Grosso abbia commesso così tanti errori in serie senza una sorta di secondo fine. Tu di che idea sei?
10: Ma guarda, a me viene da pensare che più che secondo fine in realtà sia un fine condiviso con la società. Io non credo sinceramente che in questo momento all'interno delle aree di potere della Fiorentina Grosso abbia tutto questo valore e possa tra virgolette permettersi di poter mandare messaggi apparatici. Io penso due cose, Peter. Da un lato metto il campo come se non esistesse tutto il contesto del mercato, e ieri oggettivamente Grosso non è per lo più difendibile, perché nei duelli individuali la Fiorentina ha perso da tutte le parti, perché i punti forti della Roma sono diventati punti inespugnabili tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva, la Fiorentina non ha praticamente proposto nulla e il risultato finale rispecchia quello che abbiamo visto nell'arco dei 90 minuti, quindi da un punto di vista di mero campo secondo me c'è poco da difendere l'allenatore, poi si può analizzare ogni singola situazione ma il risultato non cambierebbe. Se però, ed esiste questo nella realtà del calcio di oggi, consideriamo anche il contesto, io lo sai, faccio molta fatica a capire come un ambiente possa decidere di autodeflagrare su se stesso dopo i primi 90 minuti, ma lo sai anche tu, già a giugno era stato tra virgolette deciso e messo e considerato come anello debole del discorso Fabio Grosso, quindi ora semplicemente qualcuno, molti, secondo me troppi, alla prima giornata hanno ulteriormente ribadito questo concetto e deciso che a un certo punto, a settembre, a ottobre, la Fiorentina avrà bisogno di cambiare allenatore perché il mercato fantasmagorico di Paratici merita altre guide. Secondo me, invece, è ingiudicabile, considerando il contesto e quindi il mercato, il lavoro di Fabio Grosso, perché per come la vedo io, una società che fa un mercato di questo tipo partendo da un quindicesimo posto, perché questa è la base di partenza, quindi un abisso rispetto alla Roma, non può permettersi di arrivare alla prima di campionato in casa di una potenziale pretendente allo scudetto senza aver risolto la questione Ken, la questione Dodò, la questione Fagioli, cioè i tre giocatori, magari non i più forti, magari 3-4 più forti, comunque sono tutte questioni non risolte che ricadono anche sull'allenatore e che condizionano, secondo me, la trasformazione del gruppo in una squadra quando hai giocatori reduci da un quindicesimo posto, giocatori appena arrivati e giocatori ancora in rosa ma pronti a lasciare. Ecco, a me sembra questo un cocktail velenoso, per cui ti dico, sono sorpreso da una parte sì per come è andata ieri, ma mi sembra gli ingredienti per il disastro in realtà non fossero poi così troppo nascosti.
7: Ecco, e ovviamente rileggendo quello che in parte ci stavi raccontando da un punto di vista numerico, cioè è una Fiorentina che ieri ha difettato in tutto. Cioè, io prima dicevo a Simone che se dovessi oggi dire c'è un qualcosa che mi porto dietro di leggermente positivo, di positivo, uno spunto, un giocatore che è subentrato e che ha fatto bene, cioè io ho visto un 100% di negatività che, se speriamo tutti di poterlo condensare in una partita sola, perché come dice il vecchio assunto, no? Meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0. Però ecco, arrivare a fine agosto con questo tipo di risposta, al di là di quello che giustamente sottolineava il mercato e tutto quello che è anche l'andamento dell'estate del mercato della Fiorentina, mi è sembrato una debacle che proprio non lascia scampo a dubbi.
10: Guarda, i numeri fotografano alla perfezione questo, perché poi in tanti continuano a sottolineare questa mancanza di possesso palla da parte della Fiorentina di Grosso in generale, delle squadre di Grosso, ma ti dirò, alla fine il 39% di possesso palla della Fiorentina forse è uno dei numeri più edificanti. Prima parlavi di expected goals, la partita sotto questo punto di vista è 3,07 la Roma, 0,35 la Fiorentina, e le due occasioni che ha avuto Ken valgono per il 50% di questi expected goals, quindi da un punto di vista prettamente numerico per impatto Ken è stato il più pimpante, è stato il più brillante nel secondo tempo. La Roma ha avuto a sua disposizione 17 tiri e c'è un dato all'interno di questo che mi ha impressionato, 13 dei quali da dentro l'area, cioè vuol dire che il gol di Malen, che arriva con l'ennesimo movimento di Dybala tra le linee, e lì devo dire che si può incolpare Grosso, ma se Brescianini, Fagioli, i due centrali e João Mario in cinque non seguono a dovere un movimento e poi un inserimento e una corsa progressiva di Dybala, lì vuol dire c'è una passività gravissima. Però quell'episodio, che poi si trasforma in un tiro a due metri da De Gea di Malen, lo abbiamo visto tante volte, sia prima che dopo, cioè è diventato un mantra, al punto che il numero di tocchi nell'area avversaria per la Roma dice addirittura 41 contro i 9 della Fiorentina, che è una differenza, una discrepanza spaventosa, tanto in positivo per la Roma quanto in negativo per la Fiorentina. Poi abbiamo detto tutta l'estate, Pellegrino l'anno scorso 12 gol in stagione, 9 di testa, serviranno i cross. Ecco, la Fiorentina, che poi ha chiuso con 11 cross nell'arco dei 90 minuti, nel primo tempo ha effettuato un cross. Beh, uno. E anche questo è un altro dato che fotografa come poi di fatto la prestazione insufficiente di Pellegrino sia stata anche condizionata da questa mancanza. L'ultimo dato che ti segnalo è quello dei dribbling, perché anche lì la Roma è chiaramente una squadra da tagliare il raddoppio in due, superiorità numerica, creare ampiezza, sovrapposizioni, e infatti è riuscita su 14 dribbling tentati a portarne a casa 9, che è un ottimo risultato anche a livello di percentuale. La Fiorentina invece sotto questo punto di vista ha tentato 19 dribbling e è riuscita a portarne a termine 5. Ma Stantuono, che ha fatto secondo me una buona partita a livello di intenzioni, è andato 1 su 5 da un punto di vista di dribbling riusciti. Quindi vuol dire che anche il tentativo di mettere, di sprigionare la qualità di attà di Mastantuono non è andata a buon fine, e non è andata a buon fine neanche nel secondo tempo. Poi io vado a vedere anche i numeri di Ken, è entrato, e anche questo è un aspetto molto discutibile e polarizzante, però ha fatto due tiri e due tiri in porta. Cioè, non solo è il giocatore in uscita già con le valigie, ma nel contesto di una gara del genere è anche quello che offensivamente parlando è stato l'unico a creare qualcosa.
8: Eh sì.
10: Per questo riparto dal contesto e ti dico: com'è possibile essere arrivati al punto in cui il 25 agosto il tuo giocatore più forte, che è anche il tuo giocatore in uscita, è quello che ti porterà da un punto di vista economico più cose e un introito maggiore, e anche e continua a essere il migliore in campo? Ecco, per me questa è l'idiosincrasia più grande, e più che con Grosso io qui busserei un po' anche alla porta della società, perché tu puoi prendere anche Zirkzee oggi, però comunque lo prendi il 25 agosto, il 26 agosto.
8: Non c'è dubbio. Caro Francis, ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie per questo punto anche numerico che fotografa quello che è successo ieri e non solo. E niente, buona giornata.
7: Ciao, benve.
10: Un saluto a tutti voi. Ciao.
8: Beh, insomma, i numeri parlano da sé, ma anche il discorso legato a Ken e la sua sostituzione mi sembra evidente. Anche quello che dice ora in fondo, no? Zirkzee vale per Pellegrino anche, cioè Pellegrino gettato nella mischia, certo, in una partita dove probabilmente non si aspettava fino a domenica, c'è stata rifinitura, noi avevamo detto l'ha provato Pellegrino e non Ken, sì, però fino a quel giorno probabilmente non avrebbe mai pensato di giocare titolare. È chiaro che lo mette in difficoltà, perché comunque la Fiorentina giocava in un modo diverso, e un attaccante come Pellegrino, come dicevi prima, giocando 4-2-3-1, 4-4-2, quello che vuoi, gestisci come ti pare, trova difficoltà, non riceve palla.
7: Ma si sono viste tutte le difficoltà, cioè, ragazzi, tutto, Pellegrino non tutto, è, tutto, non, tutto, non è tutto quello che abbiamo visto ieri. Pellegrino è qualcosina di diverso,
8: ce l'auguriamo.
7: No, vabbè, insomma, non lo so, io al di là di Pellegrino, poverino, non gli getto assolutamente la croce addosso. Ieri secondo me, cioè, è proprio questa gestione di Ken che è stata sbagliata, tecnica, di mercato, cioè un po' tutto sbagliato. Anche perché, cioè, tu Fiorentina dici: per noi Ken non è in vendita, se non ne troviamo uno più bravo non lo vendiamo, non ci interessa, gli diamo la 9, cioè, dimostra con i fatti, cioè, buttalo in campo. Te lo ripeto, se può giocare a mezz'ora, questo può giocare dall'inizio.
8: Ho detto, per me,
7: cioè, o dici semplicemente... no, lo tengo fuori perché rischia di rompersi, poi non prendo più 45 milioni dal Como o da chi per lui. Va bene, può avere un senso. Buttarlo dentro a mezz'ora dalla fine su 3-0, poi, cioè, proprio non ha un senso logico. No, e ti dico, secondo me, anche se poi sai che lo vendi oggi, lo vendi fra 5 minuti, ieri fallo giocare dall'inizio, perché anche, cioè, così anche al Como, a chi per lui, gli fai capire che per te Ken non è in vendita e che quindi i soldi che chiedi li vuoi tutti, basta gli sconticini, no, ma 35, aggiungiamo 2-3 milioni di bonus, 10% sulla futura rivendita, no, quelli ne porti 45, punto, perché per me Ken gioca, per me Ken è titolare,
8: ieri è dato anche da quel punto
7: gli
8: di vista.
7: Gli ha dato un'altra spintina verso la porta.
8: Cioè, proprio un'idea a dire: vabbè, l'abbiamo più o meno già venduto, non lo faccio giocare.
7: Ma poi non mi dire, non mi verranno mica a raccontare perché non è libero di testa, perché Ken è entrato e non gliene fregava un cavolo.
8: Non mi sembrava,
7: cioè, questo discorso è molto più legato ai Dodò e Fagioli che non a Ken. È entrato anche con la testa giusta. Graziano al telefono, buongiorno.
11: Buongiorno. Posso parlare?
7: Sì, prego, ascoltaci alla cornetta, insomma al telefono e non alla televisione perché siamo in ritardo.
11: Buongiorno, ciao ragazzi, io vi posso chiamare ragazzi perché sono un 85enne.
7: Benissimo,
11: cui...
7: chiamaci ragazzi senza posso... problemi, grazie.
11: Allora, i giornalisti per conto mio dovrebbero essere chiari con l'allenatore. Io gli avrei detto, hai messo in campo una squadra senza gioco, e questo è emerso anche nelle partite precedenti, senza verde, con preparazione carente, per sapere cosa avrebbe risposto, perché questa è la verità. Danno le successive partite sono sempre con domande dirette come queste. I giornalisti non dovrebbero aver paura, invece sembra che siano titubanti quando fanno le domande, e sono sempre domande generiche che non entrano nella situazione. Per inciso poi, io credo che un buon allenatore fa il meglio con i giocatori che ha. Il gioco glielo deve dare comunque. Questo per il discorso che ha messo dei giocatori, eccetera, eccetera. Comunque il centrocampo ieri faceva pietà, ma faceva pietà anche la difesa. Questo è il discorso. Non c'era niente, ma anche le partite precedenti, io l'ho visto. Partite precedenti, lo stesso, senza gioco, solamente i singoli giocatori fanno anche cose e basta. E comunque io appunto il discorso sui giornalisti.
7: Va bene, devono essere più incisivi. Va bene.
11: E anche chiari.
7: Più incisivi.
11: Questo può essere, migliora la situazione.
7: Bene, ok, grazie Graziano, ti abbiamo ascoltato volentieri. Ma mi auguro che basti l'incisività dei giornalisti, e in questo caso pungoleremo i nostri inviati che sono in possibilità di chiedere qualcosa a Grosso, di essere più incisivi. Io mi ricordo che in momenti in cui anche colleghi di questa emittente sono stati incisivi, sono stati presi un po' poi a pallonate, soprattutto dallo stesso ambiente che gli hanno riferito che non dovevano essere incisivi. Quindi Graziano, ti comprendiamo, ma insomma occhio a non pestare i piedi a colleghi di tifo che delle volte invece l'incisività non l'apprezzano. Allora, ieri abbiamo visto perché Fagioli non ha offerte, perché rimarrà a Firenze il nostro malgrado Matteo D'Assigna. Ricordiamoci che un Chiesa già venduto fece il capitano da un eccesso all'altro, è vero, che lì però tutti dicemmo che fu un errore amoroso, cioè il giorno prima giocò 90 minuti con la fascia da capitano e il giorno dopo ceduto la Juventus.
8: Sì, sì, cos'era l'anno scorso? No, non l'anno scorso, Amrabat che giocò.
7: Sì, non so se già, forse l'anno prima.
8: L'anno prima, già stato venduto.
7: Sì, sì, che giocò in conference. Comunque. Sì, è vero. Lui è bianco, sì. Ma lì era per necessità perché non c'avevano altro a disposizione. Tra la tragedia totale di ieri sera c'è una certezza tra le tante: Brescianini non poteva fare la mezzala che dà supporto difensivo lo scorso gennaio, non poteva farlo un mese fa, non potrà mai farlo. Vendere al miglior offerente insieme a Fabian e prendere un giocatore vero che supporti Ulai. Saluti da Leo. Poi ieri sembrava la 39esima giornata del campionato scorso, questo è Jack. Poi ancora, io rilancio la tua formazione con una modifica, visto che Ken doveva essere tenuto fuori, giustamente poi non si doveva vedere in campo sul 3-0, ma invece di Pellegrino non si poteva far giocare Gudmundsson falso 9, ha fatto tutta la preparazione e sembrava in forma. Ma io sono convinto che i giocatori debbano giocare nel proprio ruolo. Ma perché non si fa giocare i giocatori nel proprio ruolo, Simone? Come mai? Io quando giocavo a pallone mi faceva ogni tanto, vai, gioca sull'esterno. Io ci gioco sull'esterno, ragazzi, ma poi ai 60esimo mi levai puntualmente. Ai 60esimo dice Pietro, non tu nazzi a cacca una, eh no, perché faccio la punta di mestiere. Se mi metto a fare l'esterno, che cosa devo picci? Cioè, non è che tu, siccome uno è un giocatore forte, allora può giocare dappertutto. Certo, lo può fare con abnegazione, sì, professionalità, ma il rendimento.
8: Una situazione d'emergenza.
7: Una situazione d'emergenza. Ma ieri i giocatori per fare, diciamo, il 4-3-2-1, non il 4-3-3, il 4-3-2-1 visto per tutta l'estate, e c'erano.
12: Ma io poi voglio vedere Atta giocare a fare la mezzala. Ma come mai devo vedere a fare tutto tranne la mezzala? Unico giocatore ogni tanto mi dava l'idea che potesse girarsi e andare verso a trasformare la transizione da difensiva in offensiva.
8: No, lì sull'esterno completamente spesso, depotenziato.
12: 40 minuti, dove è Atta? Atta? Dove sei? Niente, sparito, non c'era. Si capiva dove... Ma mica per colpa sua. Cioè, se lo fai giocare laggiù in una fase dove sei costantemente in difesa, perché sai, dove sei propositivo, se parte all'esterno e poi ti accentri, ci sta che possa anche ingranare. Ma in una partita dove sei sempre costante affanno, ma dove gioca il povero Atta?
8: No, no, ma infatti quello è stato uno dei tanti errori, equivoci, tattici. Comunque, guarda, stavo riguardando proprio adesso le... Ragazzi, sui gol a me sembra veramente ci sia proprio anche un discorso di preparazione fisica, perché mi sembra... Cioè, guarda, c'è proprio una questione di reattività dei giocatori della Roma che è proprio diversa. Proprio... Poi, magari, preparazioni diverse, studiate in modo diverso, però... Cioè, secondo me anche questo è un tema in questo momento, cioè che la Fiorentina è molto sulle gambe, soprattutto la difesa a me è sembrata veramente ferma, ma un po' in tutti i gol. Questo vediamo come evolve questa cosa, perché già lo scorso anno ce lo fece sapere anche Vanoli, lo staff di Vanoli, quando subentrò. Se, ragazzi, questa squadra atleticamente è ad un livello bassissimo. Non vorrei che ci fosse questo errore, che si facesse questo errore anche quest'anno, perché poi nel calcio di oggi fatto di intensità, e la Roma te l'ha fatto vedere, la condizione fisica è necessaria.
12: Beh, a questi livelli senza dubbio. Andrea, ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno a voi. Io mi volevo riallacciare a quello che dicevi te, Pietro, sulla campagna acquisti. Secondo me il problema di Firenze e di quasi tutte le squadre dove hanno un direttore sportivo, diciamo, forte, è quello di prendere un allenatore che accetta tutto quello che gli dà il direttore sportivo. Il direttore sportivo non fa mai, quasi mai, la squadra, e per quello sceglie un allenatore, e purtroppo a Firenze ormai ci siamo rotti le scatole di prendere e di fare la nave scuola a questi allenatori. Ma se avesse preso, per dire, un Sarri, non avrebbe potuto comprare i giocatori come a lui facevano, doveva seguire la linea di Sarri, mentre con Grosso può permettersi di arrivare alla prima di campionato senza, come dicevi te, senza avergli comprati i giocatori che lui richiedeva, oppure i ruoli che lui ritiene scoperti. Purtroppo l'errore secondo me principale è questo. Poi io voglio vedere, io spero di no, mi auguro di no, ma se l'andazzo è questo, 63% di possesso palla del Benevento, non della Roma. Col Benevento gli abbiamo lasciato il 63%, cioè se questo è l'andamento, e io mi auguro di no, avrà poi le cosiddette di esonerare e di praticamente dire ho sbagliato allenatore, perché il rischio è quello, perché i dirigenti in questa maniera non so quanto avranno l'umiltà di dire ho sbagliato allenatore quando l'ha imposto, sia alla piazza e voglio dire a tutti quegli degli allenatori che si erano proposti. Ecco, io credo che un bagno d'umiltà il signor Paratici se lo dovrebbe fare, perché ha sbagliato completamente l'uscita del calciomercato. Ora veramente ha sbagliato tutto. Okay. Non si può vedere Mastrantonio esterno e Atta esterno.
12: Va bene.
13: Ciao, vi ringrazio. Posso ascoltare per radio, Pietro?
12: Certamente, Andrea.
13: Grazie.
12: Ciao. Io quello che dicevo prima sulla lucidità del direttore sportivo è proprio quello. Esattamente questo. Cioè, allora, io mi auguro di non ritrovarmi tra un mese a dover parlare ancora di grosso in e grosso out. Questo è il più grosso augurio che posso fare a questa squadra, perché se si fosse ancora a quel punto significherebbe saremo pari e patta con l'anno scorso, nonostante il mercato, nonostante gli acquisti, la rivoluzione, eccetera, eccetera. Detto questo, se tra un mese la Fiorentina si dovesse trovare nel caso di doversi interrogare sulla qualità del tecnico per i giocatori che ha a disposizione, l'augurio che posso fare successivo è che Paratici sia lucido nel gestire anche le proprie scelte.
8: Sì, sì. spalle larghe e via.
12: Perché si può anche sbagliare, però sbagliare è umano, perseverare è diabolico, quindi vediamo che cosa potrebbe succedere in questo senso. Allora, andiamo con un po' di audio, perché non so come riparare. Tre audio, dai.
14: Ora si riavvia, ora si riavvia. Vi vedo carichi come per dopo Vlahovic. Ora vi vedo carichi. Ora Ken è un andala, o via, e bisogna tenerlo. E viva.
15: Ancora buongiorno, ragazzi. Leggermi da massa. Io credo che anche ieri sera abbiamo avuto la riprova che il problema solito, che atavico, che si trascina la Fiorentina, sia comunque il centrocampo. Perché pensare di mettere semplicemente due giocatori grossi, tra virgolette, come Indur e Brescianini, pensando di poter far così filtro in mezzo al campo, significa non sapere di calcio, perché sono due mezzali, due incursori, non hanno assolutamente capacità di interdizione né doti atletico di dinamismo, hanno perso tutti i contrasti, anche quegli aerei. Se più aggiungi un giocatore fragile caratterialmente e di personalità e di fisico come Fagioli, vuol dire la resa incondizionata. A noi manca un mediano, benvenga a tutti.
16: Ciao ragazzi, sono Danilo, un messaggio veloce veloce, non voglio fare la vedova di Italiano, volevo solo rimarcare un fatto oggettivo. Con Italiano, indipendentemente da tutto, la squadra da subito ebbe una fisionomia precisa sua, cioè si vedeva già che aveva un gioco, sapevano quello che fare, pressavano eccetera eccetera. Qui e sembra tutto improvvisato, non lo so, in sera sembrava tutto ognuno per conto proprio, non c'era un filo logico, un filo conduttore, cioè proprio neanche, si può anche perdere anche 4-0, però con un'identità, non c'era un'identità, non c'era nulla proprio. Ciao ragazzi, scusate.
12: Tutte situazioni che abbiamo sicuramente seguito in queste ore. Ma allora, tornando un attimo alle trattative, al mercato, Simone.
8: Sì.
12: Allora, Dodò Nottingham, secondo te alla fine si porta a casa o succederà qualcos'altro? Dodò andrà via, io sono abbastanza, anche se ieri hanno fatto già titolare, secondo me alla fine andranno via. Ce la faranno a vendere a Nottingham?
8: Io fino a ieri pomeriggio ti avrei detto di sì, ma senza il minimo dubbio. Ma il fatto che ieri sia partito titolare, nonostante la disponibilità di Jimenez, nonostante la presenza di João Mario e di Valdepeñas, bah, a questo punto qualche dubbio me lo fa venire. E torno al discorso di prima, non mi sembra che Jimenez abbia convinto particolarmente grosso nel ruolo di terzino, e quindi probabilmente stanno facendo le valutazioni.
12: Sarebbe clamoroso.
8: Sarebbe clamoroso, però il campo mi ha raccontato questo ieri. No, quindi mi sono venuti dei dubbi.
12: Fagioli?
8: Io Fagioli, come da inizio mercato, continuo a credere che andrà via. Continuo a credere che alla fine qualcuno alla Premier arriverà a mettere dei soldi.
12: Premier? Non... solo Premier?
8: Sì.
12: Nient'altro che Premier?
8: Mi sembra quello il suo mercato, sì. Qua in Italia non vedo uno sbocco.
12: E come, non c'ha bisogno di un centrocampista italiano? Ha preso Ricci. Non ha preso o no Ricci?
8: Era pure Fagioli, cioè non...
12: No, era per dire, ho visto che vengono a rompere coglioni per tutto, magari trova una soluzione anche a...
8: Se fanno problema. Il pacchetto Ken
12: pacchetto,
8: Fagioli.
12: Pacchetto completo.
8: Quanto? 80 milioni.
12: Ma sì, 150. poi fammi pensare, Torsvet lo prendono alla fine?
8: Sì.
12: Sì, molti dicono a questa Fiorentina servirebbe Torreira come il pane, visto che si è offerto, te lo prenderesti?
8: Per farsene di che?
12: Detto, ma... scusami, se parte, parte Fagioli,
8: sì,
12: e parte Mandragora, e
8: sono
12: Fabian,
8: già, sono già due, sì,
12: per forza, però allora, Fabian va via,
8: vabbè,
12: che un desaparecido, uno tra Mandragora e Brescianini danno via.
8: Brescianini.
12: Te hai detto che Fagioli va via, secondo te, quindi sono tre in meno. Si può pensare Torsvet e Torreira? Poi c'è un problema.
8: Aggiungi
12: chi
8: niente.
12: Gioca?
8: Ma come chi gioca?
12: Chi gioca? A quel punto chi gioca? Cioè Trump me lo disegno.
8: Olai, Torsvet, Ndur. Quello secondo me nelle idee. Torreira riserva.
12: E
8: no?
12: Serve
8: Torreira. Atta più avanti.
12: Ah!
8: Secondo me.
12: Avanti
8: non...
12: dove?
8: 4-2-3-1,
12: ma
8: due.
12: Non ci, ma, cioè, qui cosa si è preso a fare Pellegrino?
8: È lì la cosa, secondo me. Però, cioè, se vuoi valorizzare, devi prendere gli esterni, ma non te ne basta uno. Cioè, prendi l'esterno sinistro, ok. Esterno destro, chi gioca?
12: Ma Santuono, che non è un esterno. Però hanno preso per farlo giocare, immagino. Credo lo vogliono fare stare in partita.
8: Ma per quello, da me, nel giorno in cui la Fiorentina ha preso Mastantuono, hanno detto benissimo. Hanno allora, definitivamente di deciso di fare l'albero di Natale, 4-3-2-1.
12: Io sono un po' convinto da questo modulo, perché già l'anno scorso mi aveva fatto crescere. Infatti, quando poi iniziava a cercare le ali, Solomon, Harrison, che poi hanno giocato molto più di quanto uno si aspettasse, perché il calcio si sviluppa con le ali, fondamentalmente.
8: Sì, ed è un po' quello che dicevi: mettere i giocatori nei punti giusti. Loro due, che non sono due fenomeni, però sono due esterni. Vedi che un attimino un senso te l'hanno dato.
12: Rivoglio Montella, rivoglio Italiano, voglio Sarri, voglio Spalletti. Con questi giocatori voglio un allenatore che faccia giocare la squadra. Endur e Brescianini non sono giocatori ideali per far circolare il pallone. Fagioli è forte, sarebbe forte, ma se accanto a sé ci fosse un giocatore o due, un leader tecnico, umano, psicologico, fisico, di personalità. E Fagioli non guida il centrocampo. Questo è Simo. Poi
8: trovalo un giocatore così.
12: Eh beh, infatti, ha tolto Attà e ha messo Mandragora. Gudmundsson a sedere, poi la faccina, come dire, per l'amor del cielo. Bene. Poi Pietro, dovete essere più incisivi, non è più tempo di essere molari, così Mr. Schadenfreude ci dà il buongiorno anche lui. Poi ieri sera abbiamo assistito alla 39esima partita della stagione, è già il secondo che lo manda. Marco mi trova ineccepibile, perché quando si parla di coraggio, ragazzi, poi coraggio, io mi sento male su questa cosa, Simo. Bisogna, sarà che sono quasi a 4 ore di diretta filata, è quello che forse non mi fa stare benissimo, ma io, il fatto di mettere i giocatori nel proprio ruolo non può essere definibile coraggio. Cioè, io chiedo coraggio, ma prima del coraggio chiederei all'allenatore di mettere i giocatori in condizioni di giocare con le proprie caratteristiche. Quindi un beato esterno sinistro che sia un esterno sinistro, un beato esterno destro che sia un esterno destro, centrocampisti che non ci abbiano la testa altrove, esterni offensivi che abbiano la testa sul fatto di fare gol e assist. Io lo trovo talmente elementare il calcio. Solo a Firenze si vuole far diventare per forza complicato, e non me l'aspettavo da grosso, te lo dico francamente, perché me l'ha sembrato nel tempo un ragazzo molto pragmatico, molto anche coerente,
8: cioè, ma anche entrato in punta di piedi.
12: Ma le fenomenate di ieri sera sono da Montella dei tempi andati, però Montella poi li sapeva rivolgare in qualche modo, rigirare, li rigirava. E io non mi sono spiegato queste fenomenate. Poi c'è qualcuno che dice sono suggerimenti di Paratici. Ragazzi, no, se Paratici suggerisce di giocare con tutti fuori ruolo, allora anche lui bisogna si dia una regolata.
8: Si torna alle mie parole di apertura. Un messaggio inviato pubblicamente nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato. Però guarda che lo fanno gli allenatori questa cosa, soprattutto in queste partite quando c'è ancora il mercato aperto, di mettere un po' di giocatori non nei propri posti per dire alla società: vedi, a me lì mi manca un giocatore. Se ci pensi, ieri le indicazioni sono state un po' quelle, e non lo so, mi auguro sia stato recepito il messaggio. Mi auguro che quanto prima, allora, la roadmap è cedere Ken e chiudere questa telenovela durata anche troppo, è arrivata in un momento, ad un punto del mercato e della stagione sbagliato, però chiuderla a questo punto, prendere questi soldi benedetti del Como e trovare l'attaccante giusto. A quel punto devi decidere: faccio investimenti forti e prendo almeno due esterni, ok, oppure il modulo è questo, beh, allora prendiamo un attaccante che non è Pellegrino, che mi valorizzi l'albero di Natale, che mi valorizzi questa roba qua. Prendiamo uno Zirkzee. Certo. Questo sto dicendo.
12: Se vuoi, c'è un timore divertente.
8: Vai.
12: Allora, il timore divertente che arriva dalla provincia di Como, e quindi da un quotidiano che potrebbe essere La Nazione. E lo twitta il collega della provincia di Como che si chiama Samuele Nava, e dice: la situazione è Ken al Como. Dopo tutto sto puzzo, secondo lui, quindi secondo notizie, ripeto, delle province di Como, il club lariano chiede un controllo medico accurato e specifico sul giocatore che soffre di un guaio fisico alla tibia. Tra oggi e domani la decisione definitiva, l'alternativa last minute è l'ex Udinese Beto.
8: Allora, del Como, per il Como.
12: Per il Como. Allora
8: Beto.
12: detto tutto, no? Cioè, è una cosa normale, al dottor Nava gli diciamo che immaginiamo che sia abbastanza normale che il Como si debba cautelare con delle visite mediche un po' come è fatto per Bamba Dieng da parte della Lazio. Però se dovesse saltare tutto sto puttanaio perché poi non sono convinti a livello fisio, sarebbe da mettere a ferro e fuoco quel nuovo stadio dell'IEA che hanno fatto a Como, eh?
8: 25 agosto.
12: No,
8: ma cioè che il Como
12: o t'arrivi prima e tu rompi un pochino prima, oppure
8: è da giugno che diciamo che il Como si muoverà per Ken, quindi se avete dubbi sulla tibia, insomma,
12: prendevate per prima, perché noi non si può arrivare agli ultimi giorni rischiando di far saltare tutto sto troiaio.
8: Però ti posso dire una cosa, sì. Non lo so, mi sembra un po', senza entrare poi nel lavoro dei colleghi, ovviamente, certo.
12: Un premio GAC.
8: No, però voglio dire, cioè, il Como l'offerta per Como l'ha fatta. Il Como l'offerta per Ken l'ha fatta. Cioè, e se ti diceva sì, che faceva col, cioè,
12: io a quanto ho capito da questo punto di vista del collega è che ora loro fanno l'offerta, Fiorentina alla fine dice va bene, vai a fare le visite, fa le visite, secondo loro non le passa, te lo rimandano a casa, cioè, quindi, avendo devastato praticamente un mese di lavoro della Fiorentina.
8: Sì, decisamente.
12: Io ti chiedo danni a quel punto.
8: Mi sembrerebbe molto strano.
12: Io ti chiedo danni, va bene.
8: Mi sembrerebbe molto molto molto strano.
12: Stefano in linea, ciao Stefano, buongiorno.
17: Buongiorno, si fa per dire che sì. Così Fiorentina anche sì. Voi. Però andiamo avanti e cerchiamo, come giusto, di analizzare e cercare di migliorare. E critiche costruttive.
12: Certo.
17: Allora, ieri la partita è stata ingiocabile, nel senso, una Roma così, io erano anni che non la vedevo giocare con Gasperini. Fino all'85esimo andavano a aggredire altri. Cioè, mi sembra di vedere l'Atalanta di qualche anno fa. Uguale, ha trasferito il modo di in più, la Roma ha dei giocatori paurosi. Un Dybala in questa maniera, ha detto, se gli dura 20 partite loro rischiano di vincere il campionato se continua a giocare così e non si rompe. Cioè, bisogna anche, secondo me, valutare chi ci sarebbe davanti. Cioè, la squadra, meglio ancora dell'Inter, la squadra più in forma che si è vista in queste prima di campionato, quindi valutare con chi si è giocato bisogna mettere in conto. Due, io vi scrivo sempre, Senzali è un Sivola, è la verità. Cioè, ma Grosso, da quando si è presentato, tutte le volte che ha fatto una conferenza, sì, ma io voglio le ali, io voglio giocare con i 4-6-3. Ragazzi, anche ieri l'ha detto, sì, ma ora si sta aspettando che mi arrivino altri giocatori, l'ha detto. Cioè, quando sento dire altre persone che dicono, ma un allenatore bravo deve adattarsi a giocare con i giocatori che ha. Ragazzi, è un me trapattoni, è un me un allenatore che ha 30 anni di esperienza. E se tu prendi un giocatore, un allenatore relativamente giovane, mettilo in condizione di giocare quello che sa fare meglio. Cioè, è una domanda anche per voi che vi fa. Perché gli hanno detto di giocare per 4-3-3 e poi grande Paratici? Ad oggi, perché fino ai primi di settembre io devo stare zitto a dare un giudizio.
12: Beh, tutti, certo, questo è normale.
17: Ma ad oggi, ragazzi, non l'ha messo a suo agio.
12: No, no, è vero, è quello che si diceva anche prima.
17: Ragazzi, quando sento dire, invece di giocare con i 4-3-3 si giocherà con i 4-3-2-1.
12: Però non è, certamente.
17: È vero, è vero. Spiegate voi chi ci gioca il 4-2-3-2-1. È vero.

0: anche delle notizie in giornata, perché è giornata da notizie oggi, domani, insomma ormai fino al martedì prossimo. Quindi via con il treno di vocali.
1: Buongiorno, ti fa per dire ovviamente dopo una batosta di Gian, non fa mai piacere. Ovviamente tutti noi pensavamo vedere di più al netto del risultato, ma io non capisco, cioè lui cosa ha puntato, intendo grosso, cosa ha puntato sulla fisicità, sulla continuità, diciamo così, avendo davanti una squadra fisica e sicuramente ben strutturata e rodata. Ma ha sbagliato in modo clamoroso, anche perché gli unici che possono saltare l'uomo gli altri in panchina. Vabbè, forza Viola.
2: La squadra è forte e verrà ottimizzata presto, ancora 4 partite. Se la musica non cambia, subito Antonio Conte.
3: Sì ragazzi, buongiorno, volevo dire queste due cose. Allora, un si festeggerà i 100 anni in Serie B, però comunque non si sa perché, non si sa per come, ma 100 anni ultimi in classifica e si festeggia. Punto 2, parafrasando un famoso film, grosso guaio ai Viola Park. Ciao
4: ragazzi, sono Jack. Allora, giusto per capire, siamo già in Serie B? Siamo già in Serie B? Allora, io la partita non l'ho vista, c'avevo da stare tra i figliolo, però mi sento di dire una cosa, sono stato in estate a dire bel mercato, sono giovani, sono tanti nuovi, ora, oggi, manca ancora qualcosa, dopo la partita di ieri sera speriamo di più. Calma, noi dobbiamo crescere insieme a questa squadra.
0: Calma,
4: non dico ieri sera ha goduto, assolutamente, girano le palle a 3.000, 4.000, 5.000, però calma,
0: come ha detto il nostro ascoltatore. Caro Simone Bernabei, tra una settimana chiudo il mercato, una settimana e qualche ora, sì, 8 ore, Ken non sarà più della Fiorentina, sì o no?
5: Non sarà più della Fiorentina.
0: Torvet sarà della Fiorentina?
5: Sì.
0: Dodò sarà della Fiorentina? Sbilancia,
5: sì.
6: Queste sono dolorose, però queste cose sì, sono dolorose.
0: I Brescia?
5: Brescianini? Ti ho detto che è arrivato Torvet. No.
0: Fabian?
5: No.
0: Fagioli?
5: No.
0: Bene, ci è piaciuto quest'ultimo. Chi sarà l'attaccante della Fiorentina? Questo non lo sai rispondere.
5: Ballo su due io. Icardi o Zirze?
0: Vedi, però ci dà questa chiusura in senso un pochino più di darci un po' di fiducia. Bene, abbiamo concluso le mie 4 ore, le sue 2 ore insieme. Adesso c'è Viola Amore Mio. Simone lo ritroverete anche dentro Pallacentro nei prossimi giorni, ovviamente. Poi lo potete leggere tutto il mercato web tutti i giorni, questo è chiarissimo. Detto ciò, ci risentiamo ovviamente tra pochissimo per Viola Amore Mio. Per quanto riguarda chi si compra, domani mattina ore 10. Grazie a tutti. Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del cervello,

0: civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
0: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
1: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsket, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
0: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
1: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile, e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi, nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su
5: allora,
4: Radio Firenze Viola.
5: Posso sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Non è il momento di fare processi, ma una batosta di questo genere era assolutamente in attesa. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Si può perdere, ma non in questo modo. Dopo il 2-0 è mancato lo spirito, il carattere per rimanere in partita, ma naturalmente sono sotto accusa le scelte di Fabio Grosso, che ha mandato in campo una formazione francamente in attesa. Anche questa, Dodò in campo, mai utilizzato nel precampionato, un centrocampo old style che anche l'anno scorso non aveva dato alcun tipo di risultato positivo, e poi certamente su input anche della società ha fatto partire dalla panchina Ken, poi mandato in campo nella ripresa. Una gestione societaria, quella della vicenda Ken, assolutamente discutibile. Ne parleremo, tra l'altro sottolineando anche alcuni dati statistici. Una Fiorentina che ha perso ieri 4-0 all'esordio in campionato, proprio come accadde nella stagione 90-91. 4-0 la prima giornata di quella annata, 4-0 per i giallorossi con gol di Feller, Salzano e doppietta di Carnevale. Ricordo che era la prima della gestione Cecchigori e a fine partita ricordo un Mario Cecchigori particolarmente amareggiato, particolarmente sconsolato. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate, perché per i primi 40 minuti voglio dare spazio ai nostri ascoltatori, agli sfoghi dei nostri ascoltatori, allo 055 77 11 171. C'era stato tantissimo entusiasmo nel corso di quest'estate per gli acquisti che erano stati giustamente celebrati per la loro qualità, perché il livello sembrava essersi alzato. Qualcuno si era spinto anche a parlare di traguardi particolarmente importanti per questa Fiorentina. È vero, siamo ancora alla prima giornata, però insomma questo 4-0 rischia di rimanere sulla pelle di tanti tifosi ovviamente, ma anche della squadra. Dovrà essere adesso bravo Grosso a lavorare sulla testa dei calciatori per far dimenticare in fretta questa scoppola, ma soprattutto dovrà essere bravo anche a trovare velocemente la squadra, a fare delle scelte ben precise, a scegliere i giocatori giusti, perché anche quando è entrato nel secondo tempo Olai ci è venuta immediata la domanda: ma perché deve rimanere in panchina? Perché dobbiamo concederci il lusso di far partire dalla panchina Olai? Dovete spiegarmelo. Insomma, questo giocatore non sarà ancora maturo al 100%, però quando è entrato ha fatto vedere di avere tanto talento e soprattutto di avere anche quella sfrontatezza necessaria che serve in certi momenti, anche in tanti momenti delle partite. Tommaso Borghini, buongiorno.
10: Ciao Lorenzo, buongiorno, si fa per dire a tutti. Ti ho sentito particolarmente carico, ma è giusto così, eh? È giusto così, perché
9: ripeto, si poteva perdere, però non
10: c'è modo e modo di perdere, e questo è un modo di perdere che mi ricorda quello tristemente dello scorso anno, e quindi lo dobbiamo cancellare, lo dobbiamo resettare immediatamente. E non spetta a noi farlo, però spetta a Grosso soprattutto e a Paratici, diciamo, agire immediatamente sulla squadra, resettare e ricominciare in un nuovo campionato. Il campionato comincia dalla partita di sabato col Frosinone.
9: Vorremmo che cominciasse, non aver assistito alla partita di
10: mentalmente
9: ieri.
10: Deve essere questo il ragionamento della squadra, che non deve farsi travolgere dalle scorie di una debacle, di una umiliazione, di una sconfitta così bruciante come quella di Roma, uguale peraltro a quella subita l'anno scorso, 4-0 anche l'anno scorso. E però allo stesso tempo bisogna rimuoverla, lavorare sugli errori, modificare la squadra senza dubbio e ricominciare, ripartire per onorare il centenario.
9: La citazione.
10: Allora, la citazione, guarda, sarebbe anche carino, sicuramente la sigla te la ricorderai, perché è particolare, caratteristica, anche usata spesso in alcuni cori della curva Fiesole. Oggi cito l'Armata Branca Leone, grande film, capolavoro di Mario Monicelli, 1966, con uno splendido Vittorio Gassman nei panni di Branca Leone da Norcia, un'armata sgangherata che insomma che ha una missione particolare. Ora non sto a entrare nei dettagli del film, veramente bello per l'interpretazione anche, dicevo, di Vittorio Gassman. L'armata sgangherata che è apparsa alla Fiorentina di ieri, sì, senza né capo né coda, no? Questo è quello che abbiamo visto ieri, stiamo facendo cronaca, e ricorderai la musica Branca Branca Branca Leon Leon Leon, sì, no? Questo è, sì, potrebbe accompagnare gli highlights della partita,
9: sì, purtroppo sì,
10: di ieri,
9: e purtroppo quindi, sì, una squadra senza capo né coda, quella di ieri,
10: completamente, dicevo, sgangherata, ma allo stesso tempo, quindi chiaramente lo faccio anche per sdrammatizzare un po', per farci sopra, possibilmente, diciamo, allargare leggermente il sorriso dalla tristezza che ci ha lasciato questa partita, e allo stesso tempo dico che non è il caso di sparare sulla Croce Rossa, no, come hai detto te anche all'inizio, cioè
9: non è ancora il tempo, ecco, di, bravo, processi, di sparare, come dici tu, sulla Croce Rossa, però ecco, manteniamo, no, le antenne, certo, dritte, perché è un 4-0,
10: ci
9: ripeto,
10: mancherebbe
9: che
10: altro,
9: ci fa fare delle riflessioni amare, e ci viene anche da chiederci se non abbiamo un po' esagerato con certi toni trionfalistici nell'accogliere certi giocatori che rimangono validi, secondo me non è che possiamo bocciarli dopo la prima partita, però al tempo stesso bisogna capire quanto questi giocatori possano essere esaltati in un gioco, quello di Grosso, che ancora non sappiamo,
10: esatto, ma qual è il gioco? Perché il gioco per ora non c'è, sì, e come è possibile che dei giocatori, a parte il fatto che non ne abbiamo visti, fai conto, te hai citato Ulahi per esempio, no?
9: Sì.
10: Quello abbiamo visto dopo, che come poteva secondo me essere un giocatore molto efficace anche dall'inizio, sì, e il centrocampo è quello dell'anno scorso, eppure ciò che è cambiato principalmente sul mercato di quest'anno, di quest'estate, è stato proprio il centrocampo, cioè abbiamo portato potremmo fare un centrocampo completamente nuovo, ma Grosso ha ripresentato, sì, il centrocampo dell'anno scorso, e anche questo è un interrogativo che ci,
9: sì,
10: dobbiamo,
9: sì, ma
10: porre,
9: ce ne sono tanti di interrogativi,
10: tanti
9: però li affrontiamo passo dopo passo. Andiamo adesso a salutare, ci ha chiamato lo 055 77 11 171, Nicola, anzi Neri da Pistoia, ciao, benvenuto.
11: Sì, salve.
10: Buongiorno.
11: Intanto
10: buongiorno,
11: complimenti sempre per le trasmissioni che fate, perché vi seguo fin dall'inizio.
9: Grazie,
11: ma
9: grazie,
11: a parte quello, giustamente dicevate dovrà lavorare sulla testa dei giocatori, però avendo giocato tanto a pallone in tutti i giochi di squadra, mi dite voi con che fiducia questi giocatori si fanno, diciamo, si rientusiasmare da uno che ce l'ha cacciato lui in questa situazione, perché ieri ha fatto delle cose che chi era in campo, io mi immagino chi era in campo, chi era in panchina, come cosa ha pensato, perché voglio dire, tu mi fai giocare sempre, metti Valde Peña, Jimenez, tu mi fai giocare, ci fa la prima di campionato, tu vai a mettere quella a destra, a sinistra, Atta mezza punta, Leona, e tu dici Leona mezzala sinistra, cioè ha fatto delle cose incredibili, tu metti Pellegrino senza avere esterni, ma cosa lo metti a fare se poi Kent lo fa entrare all'ultima mezz'ora,
9: sì,
11: e poi Ualì, che secondo me è l'unico in grado di contrastare e ripartire giocando davanti alla difesa, per cui io, se andate a rivedere i miei messaggi, io per me Grosso non era allenatore della Fiorentina, per cui ho questa prevenzione, perché ha 52 anni e non si alleni Sassuolo se si è bravi. Comunque, a parte quello, spero veramente che migliori, fiducia a tutti, però ragazzi, i giocatori vanno messi nei suoi ruoli, e
9: certo,
11: quelli bravi devono giocare,
9: assolutamente,
11: e se ne fa anche a meno,
9: sì,
11: comunque complimenti sempre e sempre Forza Viola.
9: Grazie a Neri da Pistoia, e l'abbiamo detto che le scelte di Grosso non hanno convinto per niente, anzi ci hanno stupito molto negativamente, a partire da Dodò, perché sai, su Ken ci si poteva anche aspettare che l'input della società alla fine arrivasse, che chiedesse a Ken di Grosso di lasciare in panchina Ken, vista la trattativa in corso con il Como, però ecco, Dodò francamente inspiegabile, ma anche trovo inspiegabile il fatto che non sia stato fatto partire al primo minuto Gudmundsson, che è sempre stato utilizzato nel precampionato e tutto sommato non aveva demeritato, non sarà stato il migliore, però comunque faceva vedere di essere dentro la Fiorentina.
10: Sì, allora, su Gudmundsson sono d'accordo, come dicevano a metà col mister,
9: Gazzia,
10: completamente,
9: sì,
10: a metà col mister, nel senso che Gudmundsson non ha giocato per dar spazio nella mente di Grosso, nel sistema tattico di Grosso che avevamo visto nel precampionato, a Mastantuono, perché li vede alternativi. Sì. E su questo si può discutere, eh?
9: Sì,
10: su questo si può discutere, però nella sua mente c'era questo cambio, no? Metto Mastantuono e mi tengo Gudmundsson in panchina, magari lo inserisco, e chissà che non ci sia dietro anche su Gudmundsson qualche cosa sul mercato, perché non è detto a questo punto che rimanga anche lui, eh? Vedremo che cosa succede. Però il resto non fa una grinza della tua analisi, cioè come è possibile schierare Dodò, che è fuori dalla Fiorentina ormai,
9: certo,
10: mentalmente
9: ha staccato la spina,
10: ma lo si vedeva bene anche ieri, perché se c'è una cosa che Dodò ha sempre fatto, pur nei suoi errori,
9: sì,
10: sono le sgroppate.
9: È vero, non ne ha fatte neanche una, è rimasto sempre fermo, bloccato.
10: Era chiaramente volutamente frenato, perché anche lui ragiona: io ragazzi tra due giorni probabilmente vado via, se facendo uno scatto mi strappo, mi faccio male, e che cosa faccio? Rimango di nuovo qua dove teoricamente ho la strada sbarrata, certo, e non rinnovo il contratto? E quindi perché stravolgere un assetto anche delle fasce per inserire
9: Dodò?
10: Poi...
9: Quando, vista questa scelta di Grosso di ieri, è una scelta di Grosso, non è una scelta della società, ci mancherebbe altro,
10: sì,
9: questa è una scelta al 100% di Grosso, allora mi viene da pensare che in una partita come quella di ieri contro la Roma, contro una big, Grosso non si fidasse di Valdepeñas, non si fidasse di,
10: certo,
9: Menez, e allora mi chiedo,
10: è ovvio,
9: bisogna tornare
10: pensare
9: sul mercato allora? Per quanto riguarda
10: teoricamente
9: gli
10: sì, ma io sono convinto di no, per questo ritengo che sia necessario anche un confronto, lo avranno fatto, lo faranno, lo parleranno 24 ore al giorno, però bisogna insomma che anche Paratici, secondo me, diciamo il suo amico nonché omonimo Grosso, bisogna che ci parli e ci sia un confronto.
9: Sicuramente
10: serrato,
9: ci sarà un confronto, ci sarà stato già questa mattina, perché
10: non è spiegabile, tu hai Jimenez e Valdepeñas in panchina, che sono due terzini,
9: certo,
10: nuovi, e metti Dodò che praticamente è fuori dalla Fiorentina, mettendo peraltro João Mario a fare un ruolo, e ha sbagliato in occasione del terzo gol,
9: sì,
10: mi sembra, sì, al terzo, il secondo,
9: secondo
10: quell'errore,
9: sì,
10: nel rinvio cerca di farlo di destro perché è un destro,
9: certo,
10: ma lì devi farlo di sinistro, e quindi becchi il gol e si chiude la partita. Per quale motivo? E poi l'altro incredibile,
9: sì,
10: punto interrogativo è: perché Brescianini e non Ulai? Cioè, perché hai già...
9: Perché ormai si è fatto questa convinzione, si è fatto questa convinzione Grosso che Fagioli e Ndur e Ulai, scusami,
10: capito,
9: non possono giocare
10: insieme. Spiegatemi l'utilità
9: allora
10: di ieri...
9: lo facciamo giocare i Fagioli e cerchiamo un altro tipo di centrocampo,
10: ma l'utilità
9: mettendo
10: di ieri di Brescianini qual è stata?
9: Ma non lo so,
10: cioè, non è riuscito a contrastare, non è riuscito,
9: no,
10: a far valere il suo fisico.
9: Ma tutto il centrocampo
10: per
9: è
10: carità,
9: stato inesistente.
10: Mica voglio gettare la croce addosso a Brescianini, ma se io ho già Ndur in campo, ho due giocatori, ho un giocatore come Ulai in panchina, perché devo mettere anche Brescianini?
9: Sì.
10: Cioè, o quantomeno, perché lo metto all'inizio, vedo che non funziona, butto dentro subito Ulai all'inizio del secondo tempo,
9: certo,
10: non aspetto,
9: certo,
10: il 3-0,
9: non c'è dubbio,
10: che cosa difendo sul 3-0, il quarto,
9: tu
10: che
9: parlavi,
10: poi si
9: di
10: prende
9: Brescianini,
10: lo...
9: anche Ndur comunque è stato,
10: no, per carità, ma io dico o l'uno
9: ieri
10: o l'altro,
9: sì, sì,
10: non entrambi,
9: sì,
10: per,
9: sì,
10: tenere in panchina uno come Ulai che
9: hai pagato
10: visto
9: 30 milioni
10: e che è forte,
9: 30 milioni. Andiamo a salutare anche Mario in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 0557711171, ciao, benvenuto.
12: Sì, buongiorno. Senta, io sono contento della campagna acquisti fatta specialmente a centrocampo. E poi vedo, come avete detto ancora voi, che il meglio centrocampo che potrebbe mettere Grosso è Fagioli, Ulai e Atta. E invece c'era il centrocampo dell'anno scorso. Ora, cioè, che Grosso ancora non abbia provato a mettere Ulai e Fagioli insieme, cioè che non l'ha mai fatti giocare insieme, mi sembra assurdo. Poi Atta deve giocare a centrocampo, non c'è dubbio, per me il centrocampo sarebbe un centrocampo fortissimo questo. Poi volevo dire, cioè, manca, si sa che Grosso anche a Sassuolo ha giocato con il 4-3-3 e è iniziato il campionato e ancora non gli hanno comprato un esterno, cioè siamo sicuri che Grosso sappia giocare senza esterni da come, a parte è presto per carità, però da come ho visto la squadra ieri, a parte con un centroampo vabbè improponibile, però come ho visto la squadra ieri, cioè niente, proprio pallonate e basta. Sembra che insomma abbia dei problemi grossi a giocare senza esterni, e niente, mi sembra insomma che ci sia da lavorare parecchio.
9: Sì,
12: ecco.
9: Sì, non c'è dubbio. Va bene, grazie Mario, grazie per aver chiamato allo 055 77 11 171. A parziale di scolpa di Grosso si può dire che magari aveva preparato la partita con Ken dal primo minuto, si è ritrovato a giocarla con Pellegrino e gli esperimenti fatti durante la settimana erano stati estremamente pochi, e si è visto in effetti in campo che è stato cercato poco e male Pellegrino, non ci sono gli esterni che arrivano sul fondo per sfruttare le sue qualità di grande,
10: le sue caratteristiche, non c'è ombra di dubbio. Tutto questo ha destabilizzato anche un po' la squadra, perché è chiaro, insomma, Ken non è che sia l'ultimo arrivato, un giocatore sul quale avevi puntato, sembrava tu puntassi, poi improvvisamente, o almeno noi pensiamo improvvisamente, forse loro lo sapevano di già, ma stonerebbe con quello che è stato fatto nel precampionato, perché poi alla fine, al di là, quando è partito Piccoli c'è sempre stato Ken, e quindi insomma lo destabilizza, e destabilizza anche l'allenatore un po', però soltanto sul gioco offensivo, no? Perché ci si sono viste delle lacune clamorose su tutti, diciamo, in tutte le fasi di gioco, una disorganizzazione tra l'altro abbastanza inquietante, no? Sia sugli attacchi a difesa schierata della Roma, sia quando poi hai alzato un po' il baricentro necessariamente perché dovevi cercare di recuperare, non ne parliamo, e soprattutto i singoli lasciati un po' a se stessi, Atta che porta palla non sa che cosa fare, e Fagioli nascosto un po' dietro i centrocampisti della Roma, completamente sparito, e nessuno che ha, ecco, un idea precisa di quello che deve fare. Questo è quello che abbiamo visto ieri. Io ora non so se tutto ciò dipende esclusivamente dalla estrema forza della Roma, che è una squadra, abbiamo visto, molto forte. Tra l'altro l'ho vista anche molto più carica dal punto di vista fisico, atletico.
9: Sì, è vero, c'è stata questa netta
10: più
9: differenza,
10: aggressiva
9: di intensità.
10: E più aggressiva anche a livello difensivo, non ci facevano ripartire mai, e aggredivano facendo quasi sistematicamente anche fallo. Questa è una cosa che doveva fare la Fiorentina, di fare falli per cercare di non fare ripartire, invece li faceva la Roma.
9: Vedi anche in occasione del primo gol con Dybala, che era attorniato da tre giocatori della Fiorentina, ha fatto quello che ha voluto, poi è riuscito ad accelerare e da lì è nato il
10: primo
9: gol. E sono
10: difetti atavici che già lamentavamo l'anno scorso e che comunque ci stiamo portando avanti anche quest'anno con un nuovo allenatore. Sì. Tra l'altro 6 undicesimi erano della vecchia guardia, no?
9: Sette undicesimi.
10: E quindi è chiaro che se questi, allora cioè, è il caso di farsi una domanda: non sarebbe appunto il caso, scusate la ripetizione, di fare una piazza pulita? Se dovesse essere venduto. Anche Ken a questo punto, di quelli che sono i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato.
9: Scusami, ti interrompo perché ci sono degli aggiornamenti, li leggo da firenzeviola.it, nuovi dettagli sulla trattativa in corso tra Como e Fiorentina per Moise Ken. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della provincia di Como, il club lariano avrebbe chiesto un controllo medico accurato e specifico per verificare le condizioni fisiche dell'attaccante, più precisamente in merito al problema alla tibia che Ken si trascina dietro da tanto tempo e che lo ha affermato spesso anche nella scorsa stagione. Il quotidiano comasco scrive che il DS Ludi e Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, si sarebbero incontrati in queste ore per manifestare da parte del Como la volontà di eseguire tali controlli clinici su Ken prima di procedere col trasferimento. Se dagli esami risultasse tutto in ordine, allora la società lariana procederebbe con l'offerta definitiva alla Fiorentina per prendere il giocatore. L'accordo tra il Como e lo stesso Ken d'altronde c'è già e prevede un ingaggio da circa 5 milioni a stagione per il centravanti. La decisione è prevista entro 48 ore, al tempo stesso il quotidiano aggiunge che la prima alternativa della squadra di Fabregas dovesse saltare l'operazione per Ken e Beto, attaccante dell'Everton, ambito anche dalla stessa Fiorentina. Dunque insomma è chiaro che vuol vederci fino in fondo il Como prima di acquistare Ken.
10: Sì, ma questo
9: non è una grandissima novità, no, nel senso che questo giocatore ha sempre destato delle perplessità dal punto di vista fisico, tante squadre che volevano avvicinarsi a lui probabilmente nel corso anche dei mesi scorsi sono state frenate, sono state condizionate da questa situazione.
10: È assolutamente normale faranno delle visite accurate. Tra l'altro ricordiamo che Ken stava per trasferirsi all'Atletico Madrid
9: un paio d'anni fa prima di venire a Firenze, ed è stato poi fermato
10: dalla visita medica. Quindi insomma questo affare va chiaramente è tutto da chiarire, no? Sì. Ed è normale che il Como faccia delle verifiche approfondite, anche se poi non è che, cioè, siamo noi a offrire Ken al Como, è il Como e lo vuole da noi, cioè,
9: sì, sì, certo, però senso, prima di spendere che... 45 milioni, insomma, voglio vedere che tipo di integrità c'è da parte di questo
10: problemi
9: giocatore.
10: Questo interesse chiaramente del Como, perché la Fiorentina, almeno così ci fanno sapere, insomma, avrebbe voluto puntare su Ken, e poi però la verità poi dove starà? Starà nel mezzo, che sia tutta colpa di Ken che vuole andare via lui per forza, punta i piedi, oppure c'è anche la Fiorentina e magari si vuole disfare di un ingaggio così pesante e così distante da quello degli altri nuovi, per esempio, buoni giocatori che sono stati acquistati. Questa è un qualcosa che non, magari lo sapremo dopo, forse non lo sapremo mai. Detto questo, mi pare curioso il fatto che ci sia un probabile scambio di centravanti, cioè se la Fiorentina vende Ken forse va su Beto, se il Como non prende Ken forse va su Beto, e quindi c'è sempre Beto nel mezzo, mi pare, le società. Questo ci può far riflettere però sul valore di questo giocatore, che noi, insomma, stiamo un pochino, come dire, definendo non sufficientemente bravo, no, per sostituire Ken, però evidentemente il Como lo ritiene abbastanza, diciamo, all'altezza della situazione, anche perché lo reputa l'alternativa a Ken, e credo che, insomma, i soldi da spendere per assicurarsi Beto non saranno quelli per Ken, ma insomma ci si avvicina abbastanza, perché si parla di una trentina di milioni.
9: Sì, sì. Un po' di messaggi al 348-7539-33, ce ne sono tanti. Allora iniziamo con Marco, che dice: ieri sembravano 11 amici che si trovano al campino per giocare senza averlo mai fatto insieme. L'intruso Viola dice: a questo punto l'unico che spero venga venduto sia Fagioli, almeno si azzera l'equivoco e finalmente Ulai titolare. Enrico dice: parlando di centrocampo si deve dare una maglia fissa a Ulai e poi gli altri due. Enrico da Ponte a Ema. Davide ci scrive: buongiorno ragazzi, ci sarebbe da dirne tante su Paratici e tantissime su Grosso. Io però ho una domanda precisa per Paratici: mi spiegate perché nessuno in sala stampa ha mai chiesto al direttore sportivo chi è che a gennaio ha deciso di spendere 30 milioni per la coppia Brescianini-Fabian? E magari più avanti, a fine mercato, verrà anche posta questa domanda a Paratici. Marione dalla Germania dice: quando un attaccante fa tripletta significa che la difesa non ci ha capito proprio nulla. Domanda per voi: Grosso ha avuto tutta la squadra pronta tranne Mastantuono da quasi due mesi, vi è mai capitato di vedere una squadra senza gioco dopo tutta questa preparazione? In effetti, al di là del fatto, l'abbiamo sottolineato, che ci si aspettava almeno un esterno che potesse esserci a disposizione di Grosso, comunque la campagna acquisti è stata abbastanza veloce, no? Tanti
10: sì,
9: giocatori
10: li ha messi a disposizione molto presto,
9: ecco, per l'inizio del ritiro quasi, quindi
10: poi anche Mastantuono è vero, insomma, non è che è arrivato ieri comunque, cioè Mastantuono, cioè è arrivato già da una decina di giorni.
9: Sì, sì, un paio di settimane.
10: Un paio ormai, di settimane, sì, anzi. Quindi settimane, sì, con i ritmi del mercato di oggi, un paio di settimane non sono poche, ma gli altri sono arrivati quasi tutti prima. Atta è arrivato subito, per esempio, lo stesso Ulai a fine mondiale, ovviamente, perché aveva il discorso del mondiale da fare poi quelle che erano le vacanze e gli spettavano. Però sono d'accordo su un fatto, cioè centrocampo è stato rinnovato, rivoluzionato, non può esserci un motivo, secondo me, che spieghi logicamente perché debba essere schierato alla prima partita di campionato il vecchio centrocampo, cioè non lo capisco, sì, nella maniera più assoluta. E poi non capisco, cioè, perché Ulai non potrebbe giocare con Fagioli, visto il rendimento comunque di coloro che hanno giocato con Fagioli ieri e anche del Fagioli stesso, perché Fagioli non ha giocato una buona partita ieri, eh? Sì. Penso sia stata una delle peggiori partite giocate anche da lui da quando veste la maglia della Fiorentina. E comunque Ulai, maglia da titolare fissa, poi Atta, maglia da titolare fissa, e poi si decide il terzo. Sì, sì. Per me è questo il centrocampo della Fiorentina.
9: Andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 055 77 111 171, anche Stefano, ciao, benvenuto.
13: Salve, complimenti per la trasmissione. No, io rimango esterrefatto da clamorosi errori commessi ieri da Grosso, perché per esempio Italiano, nella partita che ricordava il tuo collega ieri, si perde 3-1 a Roma, sì. Però si vide
9: subito un'identità ben precisa,
13: bravo, sì. Che a me non piace nemmeno, ma si vide, sì, cosa voleva fare, sì, sì, sì. E quindi l'entusiasmo rimaneva, sì. Te hai questa squadra, rimetti i giovani che sbaglieranno, perché Ulai ha dato stecche sul 3-0 che gli, sì, va detto a quel Benevento, non si fa questo, mi sta bene i disegni, ma Fagioli, quando lo metti e ci mettono un uomo addosso, è finito, cioè, è finito. noi tutti palla non ci sei neanche pensato di mettergli un addosso. Sì. Loro l'hanno messo, l'altra volta ci mise lì centravanti su e cominciano lì a capire che se ti metti un addosso è morto. Poi tu ti metti il centravanti l'anno scorso e non va bene, Dodò, che si parlava del terzo, quindi del terzo terzino destro, Michoa a destra, mi metto quell'altro che lei è un mestierante, non è nulla di eccezionale, a sinistra. Quando c'ho qualche Fregnas che sbaglierà perché spinge, certo, ma a me mi stava bene di perdere a Roma. Ma fammi vedere qualcosa. Ken va fatto giocare, perché se non gioca Ken in questa squadra è tutta un'altra roba. Quindi io non penso nemmeno che non possa giocare Ken. Asta va messa a centrocampo, Ulahi va messo per forza perché lo cercava tutto il mondo, tutto il mondo.
9: Sì,
13: per un mese è qui, tutto il mondo lo cercava.
9: No, no, non c'è dubbio. Sono
13: quindi errori incredibili. Sì. Errori incredibili.
9: Sì.
13: Quello ha bisogno degli esterni, centravanti, Pellegrino, e non ce n'ha nemmeno uno. Che ciò è? Se va via Henne questa squadra. Allora,
9: deve essere ripensata, però quanto tempo ci vorrà poi per poter esaltare le caratteristiche di Pellegrino?
10: Ma Pellegrino sarà sostituito. Scusami, Ken sarà sostituito da un centravanti nuovo. Non credo si possa pensare.
9: Bene, però comunque anche quel centravanti nuovo saprà inserirsi subito.
13: Certo, appunto.
10: No, ma che la partenza sarà molto complicata, l'abbiamo avuto una conferma.
13: Ma non poteva essere complicata. C'è Ken e non si vende. Non che a me mi guardi Ken o che abbia particolari, ma Ken c'è o non si vende. Fine, perché se ti ha fatto una squadra con Ken e non. Che tu pidi? Anche se tu pigliati Hardy non è identico. Non è identico. Questa squadra ci vuole Ken. E se lo danno via e siamo già. Ha fatto un fiore nel mercato, mi si dice bene,
9: è vero. Grazie Stefano,
13: vi ringrazio, grazie a voi,
9: grazie a Stefano. Tanti altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Alessio che dice: Corvino diceva che puoi sbagliare la moglie ma non il centravanti. Io dico che in questa epoca calcistica non puoi sbagliare l'allenatore, e il vostro messia lo ha sbagliato totalmente. Insomma, ci sono tanti messaggi su Grosso, che ovviamente con le sue scelte non ha assolutamente incontrato il favore degli ascoltatori, dei tifosi. Oltretutto, come sosteneva anche il nostro ascoltatore, non si è visto niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del marchio di Grosso, non si è visto assolutamente niente. C'era un altro nostro ascoltatore, Andrea, che dice: ragazzi, Palladino mise in campo Gosens, Bove e Cataldi, che erano arrivati da 2 ore a Firenze, qua dopo quasi 2 mesi non si è visto nulla.
10: Sì, e non si mettono in campo dei giocatori che appunto ci sono da almeno un mesetto, insomma, per quanto riguarda Ulahi forse anche qualcosa di più, per far giocare un giocatore che, con tutto il rispetto per il ragazzo, grande professionista come Brescianini per esempio, ma cioè, tra i due giocatori c'è un abisso anche dal punto di vista fisico. Ulahi, pur essendo piccoletto, è uno che si fa sentire. Io non credo che ieri avrebbe avuto problemi a battagliare con i centrocampisti della Roma, e l'ha dimostrato quando è entrato.
9: Sì.
10: No? Però ha un passo diverso, ha una tecnica diversa, ha una visione di gioco diversa. Perché ne devo fare a meno per far giocare due pennelloni, come si dice a Firenze, come Ndur e Brescianini, e quando ho un giocatore del genere in panchina? Ma guarda che un giocatore del genere ti può cambiare tanto, perché è nel cuore della manovra che lo metti.
9: Dinamismo e ha coraggio, ha strontatezza,
10: non
9: è quella
10: che
9: ci vuole.
10: Paura di giocare, quello che ci aspettavamo e lo dicevamo ieri.
9: Sì.
10: Si può perdere questa partita,
9: però bisogna giocare con coraggio.
10: Giochiamo con coraggio.
9: E
10: vogliamo
9: invece
10: vedere...
9: il coraggio non c'è stato minimamente, c'è stata timidezza.
10: Questi
9: purtroppo.
10: Giovani che ci mostrano coraggio. Valdepeñas viene tenuto in panchina ed era uno, secondo me, meritava di giocare.
9: Sì.
10: Perché comunque poteva commettere degli errori, ma più di quelli di ieri penso sia difficile, no?
9: Sì.
10: Perlomeno era nel suo ruolo, ragazzo giovane. Io avrei perso anche, diciamo, senza questo amaro che c'ho oggi, però con i giovani veri in campo. Ma Stantuono mi è piaciuto sia stato scelto.
9: Sì.
10: Doveva giocare Ulahi, doveva giocare Valdepeñas. Si va a perdere, bene, però si perde con questi ragazzi che fanno esperienza.
9: E poi guarda, scusami, ti interrompo, poi salutiamo il nostro prossimo ascoltatore. Mi è piaciuto Mastantuono anche per come ha fatto vedere di sentire la maglia e di sentire la partita e di essere già calato nel mondo fiorentino, quando ha scaraventato la bottiglia a terra.
10: Bravissimo.
9: Mi è piaciuto lì, perché vuol dire che comunque si è già già calato perfettamente nel clima
10: e
9: della
10: poteva
9: Fiorentina.
10: Tranquillamente uno che viene dal Real Madrid, che è qui in prestito, no, poteva anche dire vabbè, ho giocato discretamente i miei, perché lui ha giocato secondo me discretamente, è uno dei pochi che salverei, tra l'altro marcatissimo, aggredito subito appena aveva
9: picchiato
10: la palla,
9: subito.
10: Picchiato anche sulle caviglie, come doveva fare la Fiorentina, e non ha fatto, però butta la bottiglietta in terra su 3-0, vuol dire che è uno che ce l'ha dentro, e quindi lui va fatto giocare assolutamente, però facciamo giocare anche gli altri ragazzi, non mettiamo quei giocatori che ci hanno portato l'anno scorso al 15° posto per miracolo, tra l'altro.
9: Andiamo a salutare Carmine da Viterbo, ciao, benvenuto.
14: Sì, buongiorno, primissima volta che riesco a parlare con Radio Firenze Viola, mi fa piacere parlare, che c'è Luis, che per me è un mito.
9: No, Luis oggi non c'è, c'è Tommaso Lanchini.
10: Tommaso, Luis rimane un mito.
9: Ma Luis rimane un mito, va bene, lo ascolterai in un'altra circostanza.
14: Sempre, veramente un grande, con una competenza e una simpatia unica.
9: Bene.
14: A parte questo, tutti adesso danno contro a Grosso, però secondo me il responsabile di tutto è sempre il signore del plusvalenze, Paratici, perché comunque non ha fatto la squadra per Grosso, perché quando uno parla di esterni, 4-3-3, un certo tipo di gioco, e poi invece si vede giocatori completamente, ma in gran parte non rispondenti al tipo di gioco che vuole fare, cioè, e siamo al 25 agosto, è gravissima questa cosa, eh? Parte tutta la vicenda Ken, Dodok ancora in rosa che addirittura va in campo, però il responsabile è Paratici, qui tutti l'avete già beatificato, tutti, ora metto tutti,
9: certo.
14: L'hanno già beatificato, però in realtà, signori, è lui il responsabile, la squadra la deve fare lui, dove sono gli esterni? Veramente io rimango allibito da questa situazione, vi chiedo voi cosa ne pensate. Però per me è veramente grave vedere una squadra ancora così incompleta, con giocatori che, come viene detto, fuori ruolo. Vabbè, è un centrocampista, è un interno, un interno alto, mezza punta, però è un centrocampista, non è un esterno.
9: Non c'è dubbio. Che ci fai? Non c'è dubbio. Va bene, grazie. Grazie.
14: Grazie a voi, vi ascolto ancora fedelmente.
9: Grazie, grazie a Carmine da Viterbo. E sulla stessa lunghezza di Carmine ci sono tanti altri messaggi scritti dai nostri ascoltatori. C'è anche chi in qualche modo ha una amara ironia, che c'è di buono che siamo di nuovo ultimi, siamo abituati, scrive Mauro. Stefano da Firenze dice: volevo sapere se Grosso ha spiegato il perché ha fatto la scelta di mettere in campo quella squadra. Insomma, su
10: anche
9: Dodò
10: le parole in conferenza stampa non è che ci abbiano convinto,
9: no,
10: più di
9: tanto. È vero, è vero. Anche
10: su Dodò, su Ken
9: su
10: stesso,
9: Ken, anche perché sui giovani, dice: abbiamo una squadra di ragazzotti,
10: uno che fa il mondiale, come ha fatto Ulai, e non è un ragazzotto. Uno che puoi definire ragazzotto Valdepeñas, perché ha una presenza sola nel Real Madrid, ma uno come Mastantuono, pagato 65 milioni dal Real Madrid l'anno scorso, è vero, è giovane, ma è un ragazzotto. Significa uno che non ha, no, che non ha esperienza, deve essere formato, che non mi sembra. Io sul messaggio di prima, l'ascoltatore di prima, sono d'accordo in parte, perché è vero che Paratici è responsabile, però credo che un allenatore, semmai può essere responsabile per la scelta dell'allenatore, se non dimostrerà le qualità che io presumevo avesse. Cioè, di Grosso abbiamo sempre detto che non è un un talebano del sistema di gioco, cioè del 4-3-3, ma che è capace, anche come ha dimostrato poi anche col Sassuolo eccetera,
9: di
10: variare, di adattarsi ai giocatori che ti vengono messi a disposizione. Il mercato è ancora aperto, l'esterno probabilmente arriverà, perché Poku credo che sia
9: Giorni che si dice
10: però
9: deve arrivare,
10: così si dice, almeno voi siete più informati di me, addirittura ho letto che sarebbe qui alle porte, alla Certosa, insomma, manca poco, insomma, che arrivi. Però ecco, al di là di un allenatore, secondo me deve essere bravo anche a fare e ad adattarsi con il proprio sistema di gioco ai giocatori che hai a disposizione. Se ti mettono a disposizione Ulai da tempo, Atta da tempo eccetera, però se mi metti Atta esterno, che senso ha? Facciamo un modulo diverso,
9: facciamo giocare i giocatori nei loro ruoli.
10: Perché Joao Mario a sinistra?
9: È perché non si fidava di Valdepeñas, molto semplice.
10: Ma questo è molto grave, no? Oltre è molto semplice,
9: cioè, ma comunque, poi tu fai una serie di prove durante il precampionato e poi la prima giornata di campionato le sconfessi.
10: Esatto, le è questo che è. E poi non mi sembra che il ragazzo sia andato male.
9: No, però l'idea che mi sono fatto io, altrimenti non si spiega lo spostamento di Joao Mario sulla sinistra, è che non gli desse quelle garanzie a livello difensivo che poteva dare di Joao Mario, che poi è stato un disastro.
10: Esatto,
9: è stato un
10: disastro. E quindi è disastrosa il tentativo di rivoluzionare le carte, sì, proprio all'inizio del campionato, nella partita che più conta. E poi eventualmente sulla sinistra avevi la possibilità di adattare eventualmente altri giocatori, magari con caratteristiche diverse, più difensivi. Sì. Penso per esempio a Vieri, che ha giocato, a volte, no, anche lui sulla sinistra, ma dirottare un destro a sinistra per poi far giocare Dodò, ripeto.
9: Sì, sì, no.
10: Per poi far giocare
9: Dodò. Clamoroso, clamoroso. Su Joao Mario, poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore, mi ha colpito il messaggio di Stefano, dice: Joao Mario pare un padre missionario. Ti dà queste impressioni.
10: Però ora non vorrei io bocciare Joao Mario,
9: la croce addosso,
10: cioè, è un messaggio simpatico,
9: sì, però insomma,
10: tempo,
9: lui comunque ha dato la disponibilità per giocare a sinistra, non è il suo ruolo.
10: Nella partita in cui aveva giocato nel suo ruolo aveva fatto un assist e una traversa,
9: sì,
10: o sbaglio?
9: Sì, sì, certo, è vero, sarà contro il Benevento,
10: va bene, contro, ok, Benevento, contro il Benevento, ma comunque l'aveva fatto, sì, ieri è andato
9: ieri è
10: male,
9: stato
10: ma tutti i difensori, tutti i giocatori,
9: tutti, anche Dragusin, che speriamo possa davvero essere il leader di questa difesa. Anche Dragusin è andato in confusione, ci sono stati dei voti anche molto duri, ho visto un 3.5 da parte del Corriere dello Sport Stadio. Allo 0557711171 ci ha chiamato Lorenzo, benvenuto.
15: Ciao. Certo, io sono Roberto.
9: Roberto, perfetto, scusami.
15: Roberto di Firenze.
9: Prego.
15: Cioè, volevo dire anche un po' la mia, se mi date qualche secondo di tempo.
9: Certo.
15: Io sottolineerei il fatto che il 4-0 poteva essere anche un 6-0, perché nessuno lo dice che la Roma ha avuto chiare possibilità di andare ben oltre il 4-0, quindi è stata una partita, diciamo, indecente tecnicamente presentata da un allenatore che onestamente queste garanzie che tecniche che ovviamente deve dare, non mi sembra che sia la miglior presentazione nei confronti del tifo fiorentino in occasione di un centenario. Andare a Roma e pensare di impostare un 4-3-3, secondo me umilmente, forse conoscendo, diciamo, la parte fisica, poteva fare un altro modulo. Poi avete già detto bene tutti i cambiamenti, le posizioni, ma probabilmente già la partita del Benevento, che onestamente il palleggiare la palla è sempre stato un po' faticoso da parte, nonostante il risultato che abbiamo avuto, ma già dimostrava che non c'era una fluidità, un gioco,
9: dei meccanismi oliati,
15: dei meccanismi tecnici, eccetera. E poi smettiamola di dire i giovani, questi giovani costano 20 milioni,
9: anche 30,
15: cioè, indubbiamente, ma non bisogna dire il giovane è quello, può essere il croci della situazione, può essere il Lulli di Roma, sì, quello di Roma, il Palestrina, che sembrava ieri una freccia rossa. Cioè i giovani, quelli che il paghi, perché questa proprietà sta pagando, ha pagato giustamente, come chi diceva che qualcuno doveva spiegare Fabian e Brescianini 30 milioni, se questi giovani li hai pagati 15-20 milioni, li devi far giocare, perché hanno dimostrato nelle precedenti esperienze di essere dei grandi giocatori, perché 15-20 milioni, se non hai la tecnica giusta, e non puoi. Poi andare a Roma, pretendere di vincere, per l'amor di Dio, parliamo di altro. Però una figura così meschina, così indecente, di prendere 5-6 gol, perché ripeto, 4,
9: e certo, il rischio c'è stato di prendere 5-6 gol.
15: 4 è andata bene, se ne prendevano 6. Qui ci hanno asfaltato. Questo allenatore non ha avuto la decenza e l'umiltà di impostare tecnicamente e tatticamente una partita presentabile, e qui le conseguenze le avrà soprattutto lui, perché avrà un seguito molto critico, perché l'esordio è quello che è valso. Poi parliamo anche dell'allenatore, a 52 anni e tu allenavi il Sassuolo.
9: Sì, non sei il primo a sottolineare questo aspetto.
15: Però Paratici evidentemente ha trovato un allenatore che probabilmente gli serviva, che lo seguisse in maniera, come si dice, totale.
9: Sì.
15: E tutto quello che Paratici compra o dice, non ci deve essere un tecnico tipo Sarri, tipo
9: certo che lo contrasta o comunque insomma che ha un confronto con lui. Va bene,
15: il tempo che vi ho preso, va però bene. Potevano essere 6 gol, ricordiamolo questo, perché 4 gol è andata bene e un tiro soltanto decente, di essere chiamato tiro, è stato fatto da Ken.
9: È vero. Va bene Roberto, grazie per il tuo intervento, continua a seguirci, poi aspettiamo anche le altre chiamate da parte dei nostri ascoltatori allo 0557711171. Voglio coinvolgere adesso nella nostra discussione anche Daniel Bertoni. Ciao Daniel.
16: Ciao, buongiorno, come stai?
9: Insomma abbastanza bene nonostante questa sconfitta di ieri, una batosta inattesa, nessuno si aspettava di perdere con questo punteggio.
16: No, veramente hai ragione, per la prima partita deve amalgamare la squadra e l'allenatore. Io veramente lo aspettavo una batosta di 4-0, capito?
9: No, assolutamente. E adesso, come puoi immaginarti, ci sono tante critiche anche nei confronti di Grosso, dell'allenatore, per la formazione che ha messo in campo, per le scelte che ha fatto. E il dito è puntato nel fronte dell'allenatore, anche perché dal punto di vista dell'identità del gioco non si è visto praticamente niente.
16: No, sono d'accordo con te, ci ha calciato poco in porta, nel primo tempo mi pare una di Mastantuono,
9: sì.
16: Secondo tempo una di Ken,
9: sì.
16: Non siamo arrivati molto. Io credo che manca un regista. Regista, credo che è quello che è entrato nel secondo tempo.
9: Ulai.
16: Sì, Ulai, però deve giocare tutta la partita. Entrare quando vai perdendo 3-0 è difficile per qualsiasi calciatore.
9: Sì.
16: Che puoi fare? Lo puoi remontare?
9: No, ormai la partita è segnata, certo, la partita è compromessa, ormai non ci sono.
16: Compromessa, lo unico che posso dire è che si va via Ken, sicuramente non lo so se andrà o non andrà via, però è molto importante per questa squadra. Io
9: certo.
16: Credo che senza Ken devono prendere un altro centroavanti che possa sostituire anche a Pellegrino, se Pellegrino non va bene, capito?
9: Sì, no, Pellegrino può essere un'alternativa, però poi bisogna anche saperlo servire, bisogna capire come va assistito, ecco, è chiaro che...
16: Va assistito, no, prima di tutto la Roma giocava uomo a uomo,
9: sì.
16: Cominciava in difesa, centrocampo, e pressava bene alto, e bueno, se le ha... Credo che lì se l'ha compromesso la Fiorentina, non poteva passare il centrocampo, aspettava un contrapiedi,
9: sì.
16: Nel primo tempo, e nel secondo, quando aveva cominciato a pressare alto, loro hanno trovato questi gol, veramente quello ci ha ammassato, no?
9: Sì, non c'è dubbio, sì. Guarda, visto che abbiamo parlato di centrocampo, voglio coinvolgere nella nostra discussione anche un ex Viola che conosci molto bene, che è Maurizio Restelli. Ciao Maurizio!
17: Ciao, buongiorno a tutti. Ma chi era? Daniel?
9: Sì, è Daniel.
17: Grande
16: Maurizio,
17: Daniel.
16: Come stai Maurizio, mio amico?
17: Grande Daniel, che piacere.
16: Senti, Maurizio, Monte Beuna, Monte Be2.
17: Monte Be2, Monte Be3.
16: Mi ha portato no. Maurizio a Monte Beuna, no?
9: Belluna, sì.
17: Sì, poi l'ho portato a Venezia, perché per gli argentini Venezia è molto importante come città, e si chiede...
16: bello.
9: Che momento, cosa... momenti di una Fiorentina che faceva sognare, che dava l'impressione di poter decollare, in effetti poi è decollata, alta situazione rispetto a quella di adesso, Maurizio, anche se quest'estate i colpi che erano stati messi a segno facevano sognare, hanno fatto entusiasmare, è vero, è stata soltanto una sconfitta, sì. Però una sconfitta troppo pesante per poter accettarla. Cosa
17: sì, sono deluso e amareggiato, devo essere sincero, perché tutto mi aspettavo, però al di là della sconfitta, anche il modo in cui è avvenuta, perché mi sembra il proseguo dell'anno scorso, e io l'anno scorso ero convinto che la squadra fosse buona. Quest'anno sono stato molto cauto perché ho detto porca miseria, gli acquisti ci sono, però poi bisogna mettere insieme i vari, le varie componenti e far sì che riescano a dare un gioco.
9: Sì.
17: Per ora purtroppo non lo abbiamo visto, abbiamo visto la Roma e abbiamo visto una Fiorentina disunita, una Fiorentina ancora, diciamo, ora è presto per fare le critiche, io non starei tanto a far critiche, tanto all'inizio lo sa anche Daniel, quando si parte il campionato alle volte c'è chi parte meglio, chi parte un po' in ritardo, però dopo 5-6 partite si vedono effettivamente poi i valori delle squadre, insomma, quelle che possono essere.
9: Sì. Daniel, c'è un nostro ascoltatore Vladimiro che dice fate scaldare il puntero e Restelli per questa Fiorentina.
16: No, io sono d'accordo con Maurizio.
9: Sì.
16: Recién comincia questo. Il mercato, tutti i giornalisti di tutta Italia dicevano che aveva stato un mercato straordinario, io credo lo stesso, ha cambiato per calciatori giovani, per i giovani accompagnano los que deben fare le grande grossa squadra o comandare la squadra deve essere il calciatore di esperienza, no?
9: Sì, e tu dici che non ci sono giocatori di esperienza in questa Fiorentina?
16: Ma non vedo quello che si mette alla squadra
9: sulle spalle.
16: Diciamo sulla spalla, capito? Vedo di grossi calciatori, l'unico quando è entrato è Ken, che si è mosso lo necessario, no? Si è mosso tanto, no?
17: Manca un leader.
16: Manca anche uno che in centrocampo porta il pallone. A me mi è piaciuto molto quando è entrato il centrocampo, ha cominciato a giocare un po' meglio con Atta e l'altro ragazzo
9: Ulai.
16: Sì.
9: Ecco, anche secondo te Maurizio Ulai deve giocare, bisogna trovargli il posto da titolare a questo giocatore, come diceva anche Daniel poco fa?
17: Mai, tutta la vita questo giocatore, perché è dinamico, salta l'avversario, contrasta, è dinamico, cioè voglio dire, probabilmente se l'ha tenuto fuori avrà i suoi motivi, forse non è ancora pronto, però insomma con il passo che avevano gli altri durante la partita penso che lui comunque sia una marcia in più, anche perché fisicamente è abbastanza magro, lungilineo, entra subito in forma uno come lui, ha un fisico molto molto insomma adatto anche a entrare subito in forma, quindi io l'ho visto anche nella precedente partita, insomma è tanta roba questo ragazzo, e vedere il nostro centrocampo così con l'affanno, insomma questo ci andava messo prima, ecco, in tutti i modi. Poi sai, ti ripeto, io bisogna essere in allenamento a vedere gli allenamenti, probabilmente ancora l'allenatore magari pensa che non è ancora pronto, aspetta che entri in forma, però ho visto un po' un centrocampo quasi, la squadra era abbastanza tipo l'anno scorso, insomma, con giocatori, cioè si è preso un sacco di giocatori nuovi, magari sulla sinistra si torna a far giocare un destro, quando magari Dodò insomma non è il Dodò di prima, dico, se vuole andare via facciamo giocare questi ragazzi, ma col destro fallo giocare a destra, e ci abbiamo quell'altro, il madrileno,
9: certo. Mettiamo i giocatori nei loro ruoli.
17: Bravo, ma perché dobbiamo sempre fare queste inversioni di idee, non le capisco. Però vabbè, ora non vuole essere una critica, perché secondo me sta squadra prima o poi riprende.
9: Speriamo, perché comunque insomma l'esordio è stato francamente da notte fonda.
16: No, sono d'accordo, però manca un equilibrio nel centrocampo, capito? Sì. Loro hanno vinto la partita lì in centrocampo, capito?
9: Sì.
16: La Roma. L'equilibrio della Fiorentina no, è stato quando è entrato. Ha fatto la sostituzione nel secondo tempo.
9: Sì, però
16: dopo si va a vendere a Ken, una supposizione.
9: Sì.
16: Perché non so se non ha giocato perché c'è una vendita.
9: Evidentemente c'è questa trattativa in corso. Sì, certo.
16: E beh, lo metto d'entrata e lo tolgo dopo, capito?
9: Sì, sì, cioè, o se no, se c'è questa trattativa in corso, allora non lo fai entrare neanche sul 3-0, perché poi in che senso ha?
16: No, neanche in panchina lo porto, capito? È un modo di parere mio, però io credo, come dice Maurizio, parlare purtroppo subito e fare polemica subito no va bene per la squadra, capito?
9: Sì.
16: Vediamo la prossima partita, c'è Frosinone e credo che lì si vedrà come sta la Fiorentina. Deve fare tanta sostituzione per la prossima partita, fare una squadra nuova, capito?
9: Assolutamente. Tommaso, chi è la tua domanda?
10: Una domanda per Daniel Bertoni sicuramente ce l'ho, perché insomma, da argentino, come vedrebbe, eventualmente se ne parla, no? Se dovesse partire Ken, come sembra, l'arrivo di Icardi a Firenze potrebbe essere, secondo te, Daniel, il giocatore giusto per la Fiorentina?
16: Allora, Icardi ha fatto bene qui nell'Inter, è stato anche in Sampdoria, no?
9: Sì.
16: Credo che dopo è andato in Nazionale Argentina, tutto, però non ha giocato nessun mondiale.

0: de eso en campeonato, como le va a la Roma, capito. Es esta eso. Partida se la faltó fácil porque la Fiorentina centrocampo era molto desequilibrato, capito?
1: Assolutamente. Sì. C'è una domanda, Daniel, sia per te che per Maurizio, che arriva da un nostro ascoltatore, il Bomber Viola, che dice: a Restelli e Bertoni, dico questo, questa squadra al massimo con la probabile cessione di Ken può arrivare al nono o decimo posto. Siete d'accordo con me? Siete d'accordo con il Bomber Viola, il nostro ascoltatore?
0: Senza le Ken. Le doi la parola prima a Maurizio.
1: Vai, Maurizio.
2: Ma no, noi con gli acquisti che abbiamo fatto, se ognuno risponde alle proprie qualità, si spera di arrivare verso il sesto, il settimo posto, se va bene ambire anche a chissà cos'altro. Però se partiamo così è ovvio, bisogna essere coraggiosi a pensare quello che dico io, però sono convinto che se trovano la quadra, e questa squadra, insomma, gli elementi ci sono. Ha detto bene Daniel, a centrocampo è mancata anche qualità ieri, perché se mi marchi Fagioli a uomo, Fagioli lo vedo impedito. Brescianini ha fatto giocare Cristante, che sembrava un fenomeno. Cristante è un giocatore modesto, solo che se lo lasci libero, intercettava tutte lui le palle, le cominciava sempre lui e gli davamo 10-20 metri. E allora Brescianini, che è un uomo di marcatura, se me lo libero Brescianini è un giocatore normale, se marca e riesce a ripartire è un signor giocatore, ma se lascia giocare l'avversario così lui perde le proprie caratteristiche. Insomma, il centrocampo deve essere più determinante, se no è inutile, anche alla punta lì poveraccio, gli arrivano delle palle,
1: Pellegrino, sì,
2: voglio
1: sì.
2: dire, dai,
1: ingiocabili, tutte sì,
2: ingiocabili,
1: sì,
2: via.
1: Sì, sì. Daniel.
0: No, io credo sinceramente, voi che te parli chiaramente e con la verità,
1: certo.
0: Si va via Ken, io credo che questa squadra cala molto, va a calare molto, anche prenda un altro centroavanti. Veramente per me Ken è una parte molto molto importante della squadra. Lo che succede è che deve rientrare soldi, sicuramente si è speso tanto, e se il Como fa una buona offerta, come dicono, si sta avvicinando a lo che vuole la Fiorentina. Per me credo che la Fiorentina soffrirà molto in arrivare a stare dentro di una Coppa Europea. Credo che Ken è molto importante per i suoi gol, per il suo movimento, per la sua forza. Ieri giocava Pellegrino, che io lo conosco del Platense, dopo è stato in Parma, però senti bene, lui sparda alla porta, se ti fa difficile giocare quando ti dà il pallone, e loro facevano il uomo e anticipavano, se le ha fatto troppo difficile. Veramente, prima partita, io ho fiducia che adesso giochiamo con il Frosinone e facciamo una bella partita per poter andare avanti, no?
1: Certo. Ma Bastantuono, ti è piaciuto?
0: Questa partita?
1: Sì, ieri, sì, sì.
0: Ha fatto delle cose, però sì, non mi è piaciuto come può fare lui, veramente.
1: Sì. Però mi è sembrato tutto sommato abbastanza coraggioso, abbia giocato con personalità, ecco.
0: Chiedeva, sì, chiedeva il pallone,
1: sì,
0: e lui sempre lo cercava, però deve capire il calcio italiano, lui voleva dribblare, come ho detto io,
1: sì,
0: prima.
1: È vero, ce l'hai detto subito, sì, sì, sì.
0: Te l'ho detto subito che sì, lui deve capire bene il calcio italiano, però ha qualità molto buona, capito?
1: Sì. Maurizio, volevi aggiungere qualcosa?
2: No, dico sì, a me è piaciuto nonostante la prestazione, diciamo così, tra virgolette, non all'altezza, però è uno che piglia palla, alza la testa, vuol dribblare, come ha detto Daniel, deve capire i tempi, qui in Italia devi giocare con più concentrazione, con un passo diverso, lui pensava di fare il dribblino semplice, invece qui ti marcano stretto, quindi, ma lui se impara veloce ha delle caratteristiche eccezionali, a me è piaciuto molto, anche perché è spregiudicato, a noi ci manca un po' di giocatori che tentino la giocata, perché sì, sennò qui ragazzi si muore di nostalgia, di altro che
0: sì. Maurizio, abbiamo calciato due volte in porta in 90 minuti,
2: sì, sì. Infatti
0: abbiamo calciato

0: tante volte.
1: No, anche questo è desolato.
0: Perché ci vuole giocatori che saltano l'avversario, ci vuole giocatori dinamici, giocatori.
2: Però loro lo facevano, saltavano l'uomo, si muovevano bene in fronte all'attacco, e per quello hanno arrivato a vincere 4-0.
1: Hanno avuto anche un grande Dybala ieri, non che lo scopriamo adesso.
2: Sì, no, però... il centroavanti che Valen, ha fatto 3 gol.
1: Sì,
2: straordinario, no, dopo.
0: Sì. Non dimentichiamo che la Roma è una squadra rodata,
1: la Roma
0: è la Roma quasi dell'anno scorso,
1: con
0: ottimo innesto, ma è la squadra dell'anno scorso.
1: Sì. E poi si sa che con Gasperini più passa il tempo più i meccanismi di gioco vengono impressi nella mente, quindi non può che ulteriormente migliorare. Un ultimo messaggio prima di salutarvi, non so se c'era Tommaso Borghini, voleva fare un attimo. Allora, tanto questo messaggio da parte di Stefano Taxi che dice: ricordiamo che Restelli, nonostante fosse arrivato un campione del mondo, riuscì a tenersi la maglia numero 7 e Daniel prese il numero 11, grandi entrambi. Insomma,
2: no, non c'entra niente i numeri. Senti, c'entra la qualità. No. Hai visto che ci sono calciatori con il 77, il 30, il 48. Che c'entra? No. Quello c'entra la qualità, la quantità. Maurizio erano delle quantità, lasciava tutto in campo.
0: Ma poi io ero un mediano. A me mi ha dato il 7 perché ad alcuni ragazzi allora che giocavano il 7 portava sfortuna, uno si è rotto la tibia, l'altro si è strappato, l'altro
3: e Carlo, allora l'hanno dato a te.
0: No,
2: te l'hanno dato a te dopo a me per ver si mi spaccava la gamba.
0: Ma no, a noi Daniel, noi ci portava una pippa il numero, noi ci piaceva giocare.
2: No, dopo che ricordate che era diverso il calcio, io sono arrivato il primo straniero, erano tutti italiani, voi già erano giocando insieme tanto tempo dentro della squadra,
0: certo.
2: È un'altra cosa, oggi ci sono tanti stranieri in tutte le squadre, veramente credo che non le fa molto bene al calcio italiano avere tanti stranieri e pochi italiani dentro della squadra. Dovrebbero la federazione che giocano per lo meno la metà dei calciatori italiani per vedere come va il prossimo mondiale e la qualificazione degli europei, di tutto,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Però c'è un'ultima domanda da parte di Tommaso Borghini.
3: Diceva Maurizio Restelli: si rischia di morire di nostalgia, no? Se non c'è qualcuno fa le giocate, per esempio, che faceva Daniel Bertoni quando vestiva la maglia della Fiorentina. Quindi gli chiedo a entrambi, cioè, c'è il centenario tra poco, cioè, la vostra emozione per questa data, questa ricorrenza così importante della maglia viola che avete vestito, insomma, entrambi con caratteristiche diverse ma con grandissimo onore.
1: So chi vuol partire. Maurizio, vai, facciamo partire Maurizio.
0: Senti, a me è un grande traguardo per una società. Io purtroppo non ci sono perché sono fuori Firenze, e purtroppo non ci sarò. Però è un bel traguardo, una bella festa, insomma, era anche per quello che questa partita magari poteva essere anche un fatto di orgoglio, di prestigio e di festa per il centenario. Invece dobbiamo attaccarci ora al Frosinone e fare una bella prestazione e da lì ripartire.
1: Daniel, invece le tue emozioni in vista del centenario?
2: Per me è una grande emozione, devo ringraziare la Fiorentina l'invito per gli 100 anni di gloria di questa città e di questa squadra. Io credo che 100 anni non si compiono tutti i giorni. Per me è un piacere poter stare in questa festa di una delle squadre più importanti nel calcio italiano. Io lo considero così. Quando ho dovuto lasciare Firenze pianto tanto perché sono innamorato della Fiorentina e di Firenze. Per me 100 anni di gloria.
1: Daniel, grazie mille, a presto, e grazie naturalmente anche a Maurizio Restelli.
2: Voglio salutare a mio amico.
1: Certo.
2: Ciao amico.
0: Ciao grande Daniel.
2: Ciao Mauri.
0: Un abbraccio Daniel.
2: Un abbraccio. Allora.
1: Grazie ad entrambi, grazie mille. Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo anche sforato e quindi subito la linea della regia e poi torniamo tra poco.

0: antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola i 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
5: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra con Andy Burnham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
6: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
5: Il ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
6: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma per domani.
5: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma, Jayden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La fase che ho vissuto più intensamente da tifoso della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese, e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio, sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia e la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile.
8: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Volevo ripartire con una serie di messaggi vocali arrivati al 348 75 3933, perché ce ne sono davvero tanti, così poi li smaltiamo, tra virgolette, li commentiamo. Eccoli.
11: Buongiorno, io avrei una proposta per Paratici. Visto che se va via Ken ne prendi uno più forte, più bravo, ma mica hai detto un attaccante più forte più bravo, uno più forte e più bravo. Allora io ti direi, anche se non so quanto la piazza accetterebbe, ma secondo me l'unico che può addrizzare questa squadra è Antonio Conte.
0: Subito. Ciao ragazzi, Marco da Cantù, mi auguro semplicemente che Grosso abbia dato un'opportunità a questi giocatori di ieri di mettersi in mostra male, molto male, per poterli vendere gli ultimi giorni di mercato. Ecco, mi auguro solo questo, perché se veramente l'ha pensata e costruita così la squadra, attenzione, è da esonero immediato.
12: Buongiorno ragazzi, si era già visto dalle partite pre-campionato, centrocampo è poca roba, ci vuole un contesta forte davanti alla difesa, e poi si fa giocare l'anno scorso la Nelson e giocare ai punti a capo, pertanto lì bisogna, ci vuole un mediano forte e due ali forti, non ci siamo. Poi Pellegrino vale un quinto rispetto, ok? Vediamo che succede, ma vediamo bene.
13: Allora, io prima di tutto farei un bello shampoo all'allenatore Faustin Paratic, perché come? E ti porto dei giocatori nuovi, specialmente a centrocampo, e te tu mi fai rigiocare quelli dell'anno scorso che sono solo abituati a perdere. Tu c'hai uno spagnolo che è abituato ai grandi palcoscenici, tu metti Dodò che ha la valigia pronta. Voglio dire, tanta colpa è stata anche dell'allenatore che non ha avuto il coraggio di cambiare. Qui bisogna ripartire con tutti quelli nuovi.
14: Buongiorno, sono Cesare, chiamo da Cortona. Vorrei fare una precisazione. Il problema non sono i giocatori, ma il grosso problema della Fiorentina è l'allenatore, che non ha mai dato un gioco alla squadra. Possiamo comprare anche Messi e Ronaldo, i risultati saranno sempre questi con questo allenatore. Speriamo di non ritrovarci nelle condizioni dell'anno passato. Va cacciato subito. Buongiorno.
15: Questi i messaggi dei nostri ascoltatori, certamente arrabbiati, infuriati in qualche caso nei confronti anche di Grosso. C'è un nostro ascoltatore che si aspetta uno shampoo di Paratici a Grosso. Ci sarà secondo te questo shampoo, questo confronto duro con l'allenatore?
16: Non so se sarà uno shampoo o qualcosa di diverso, non lo so, però sicuramente ci sarà un confronto, perché ho sentito anche altri messaggi. Quello che stona maggiormente è il fatto che la Fiorentina sia intervenuta principalmente, o meglio Paratic è intervenuto principalmente sul centrocampo della Fiorentina, oltre che sulla difesa per la verità anche, e però che succede? Ti presenti alla prima di campionato e giocano i giocatori che c'erano l'anno scorso, e questo è qualcosa che credo che un direttore sportivo che conclude degli acquisti anche a caro prezzo, no? E vede che i suoi giocatori o sono messi fuori ruolo, o quelli che ha scelto per il centrocampo, oppure sono tenuti in panchina, ecco, penso che tanto contento non sia.
15: Poi se è stato lui
16: a dettarlo, come ho sentito dire, per mettere in vetrina i giocatori per poi venderli, mi sembrerebbe cervellotico, sì. Perché che fai? Vai a perdere una partita, a parte che dice probabilmente la perdevo lo stesso, sì, ma vai a crearti una situazione tale di umiliazione come subita quella di ieri per mettere sul mercato dei giocatori. Li conosceranno i Dodò, i Brescianini e gli altri giocatori, e le altre squadre, gli altri dirigenti non hanno bisogno di vederli giocare contro la Roma. Tra l'altro, se l'hanno visti ieri, penso che faranno di tutto fuorché comprare questi giocatori qua, sì. E quindi insomma sarebbe stata una scelta un po' paradossale, diciamo così.
15: E prima di salutare il nostro prossimo ospite, un paio di messaggi scritti, non riesco a leggere tutti perché sono tantissimi, mi dispiace, ma davvero sono centinaia e centinaia di messaggi. Andrea B ci scrive: i fenomeni che hanno annegato le sofferenze della loro vita nella persecuzione di Comuzzo, cosa dicono oggi di Dragusin e Dodò? Nessun messaggio. E poi ancora per il procuratore di Dragusin, scrive Silvano Montemurlo: il suo gladiatore ieri sera al Colosseo è stato divorato dal leone Malen. Abbiamo detto, Dragusin è finito veramente nelle grinfie, cioè è stato messo in seria difficoltà, addirittura ci sono stati dei voti
10: fin troppo duri, forse tre e mezzo è difficile da ritrovare per un calciatore,
16: sì,
10: però
16: sì.
10: C'è stato anche questo tre e mezzo da parte del Corriere dello Sport Stadio nei suoi confronti. Andiamo però a salutare, visto che stiamo parlando anche di difesa, un ex difensore come Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
17: Buongiorno a tutti.
16: Buongiorno.
10: Da cosa ripartiamo, caro Fabrizio? Perché qui non si salva nessuno, è solo la prima giornata di campionato, però dopo le grandi aspettative che c'erano nel corso del precampionato, adesso si fanno i conti con questa sconfitta che francamente non ci si aspettava, di queste dimensioni.
17: È una sconfitta brutta, bruttissima. Abbiamo perso senza se e senza ma, ci sono stati superiori in tutto. Io direi che è stata anche umiliante, perché dalla Roma, che ha un parco di giocatori di grande qualità, si può anche perdere, ma non si può perdere in quella maniera, senza fare un tiro, subendo costantemente su 10 giocatori, su 11 giocatori della Fiorentina, 10 magari non hanno fatto neanche la prestazione, sono stati tutti negativi. Quindi quando tutta la squadra è al di sotto del presumibile standard di rendimento, credo che sia una sconfitta proprio grave, è stata proprio una secchiata d'acqua ghiaccia in faccia. Una partita bruttissima in cui i vecchi giocatori, quelli della scorsa stagione, hanno offerto il peggio del loro repertorio già abbondantemente mostrato nell'anno passato, e quelli nuovi hanno fatto prestazioni molto molto modeste, per cui se si mette insieme tutte queste cose il risultato non può essere che il 4-0 che abbiamo visto ieri, purtroppo.
10: Però tanti tifosi stanno puntando il dito su Grosso perché non si è visto niente della sua impronta, e soprattutto anche le scelte di formazione hanno lasciato parecchie perplessità, giocatori fuori ruolo, vedi ad esempio João Mario schierato a sinistra, l'impiego di Dodò che non era mai stato utilizzato nel corso del precampionato, anche perché è sempre stato sul piede di partenza. La decisione è quella, probabilmente anche su input societario, di lasciare in panchina Ken. Ecco, anche Grosso ha le sue responsabilità, fermo restando che anche lui ha bisogno di tempo, bisogna avere pazienza nei suoi confronti.
17: Ma senz'altro non può essere indenne da responsabilità il nostro allenatore, però io credo che anche e soprattutto cioè se anche Ken non fosse entrato e avesse fatto gli ultimi minuti, perché deve essere venduto, la situazione non sarebbe cambiata, perché il risultato era ormai acquisito. La prestazione di Pellegrino, che è uno dei nuovi, è stata negativa, ampiamente negativa. Un calciatore, almeno ieri, macchinoso, molto lento, forte di testa. João Mario ha sempre un tono dimesso, non si sa ancora se sia un terzino da difesa o un terzino d'attacco.
10: Guarda, su João Mario c'è un messaggio del nostro ascoltatore che ho letto in precedenza ma che mi ha colpito e quindi lo voglio rileggere, ce l'ha mandato Stefano. João Mario, dice il nostro ascoltatore, pare un padre missionario, sei d'accordo?
17: Sì, hai il tono dimesso del travè ministeriale e non ha gli occhi da tigre. Speriamo che li acquisisca a Firenze. Atta, che qualche altra precedente prestazione aveva fatto intravedere buoni spunti tecnici, relegato sulla parte sinistra del nostro attacco, è stato poco produttivo. E poi diciamola pure, anche Mastantuono, che è stato super celebrato, è indubbiamente un giocatore di grandi qualità, perché non è che sia un folle che non vede le qualità tecniche di questo calciatore. Però signori miei, ieri ha perso 7-8 dribbling che ha tentato inutilmente a metà campo. Saltava uno e gli portavano via la palla, saltava due e gli portavano via la palla. Voglio dire,
10: deve capire il calcio italiano ancora.
17: E no, deve capire il calcio, signori, secondo me, perché quando non c'è da dribblare, si dribbla al limite dell'area dell'area di rigore, sì, o sulle fasce per andare a puntare, ma nella nostra tre quarti tentare dei dribbling può essere pericoloso, è stato improduttivo, ha fatto 7-8 dribbling tutti regolarmente persi. Con questo non voglio dire che non sia un grande spessore di giocatore, perché il ragazzo ha delle qualità eccezionali, però deve maturare anche lui e capire quando è il momento di far girare la palla e quando è il momento di mettere in atto le sue indubbie capacità che possano aprire dei varchi nelle difese avversarie.
10: Tommaso Borghini.
16: Sì, ti convince Fabrizio? Vabbè, hai già detto in parte di no, però è Grosso ci insiste molto praticamente dall'inizio su questa coppia centrale, no? Dragusin-Ranieri. E anche se poi in conferenza stampa aveva detto: ah, ma non, cioè non è necessariamente, non devo necessariamente impiegare un sinistro a sinistra quando si gioca con i due centrali, può esserci anche un destro. Fuori ci sono Pongracic e Vieri. Ti aspetti che possa cambiare qualcosa? Oppure secondo te sarà questa la coppia di titolari, diciamo così, del centro della difesa della Fiorentina?
17: Ma Dragusin è una grande stazza di giocatore, fortissimo fisicamente, eccezionale di testa, e in virtù della sua stazza è inevitabile che sia leggermente lento. Ranieri lo conosciamo, ma non credo ieri che la partita si sia persa per colpa dei difensori. È un centrocampo, purtroppo tutti hanno reso poco. Abbiamo un centrocampo che ieri non ha né palleggiato né fatta interdizione. Abbiamo rivisto un Fagioli della prima periodo della stagione, praticamente insignificante, passaggi laterali senza nessun spirito di personalità, dur macchinoso, per cui quando la Roma, che ha giocatori tecnici migliori dei nostri, prende il sopravvento al centrocampo, gioca in continuazione, sta nella nostra metà campo, è difficile che i nostri difensori non vadano in sofferenza. Ecco, poi ci potrebbe essere qualche alternativa o a Dragusin o Ranieri con Pongracic, ma non credo che al momento la cosa peggiore della Fiorentina sia quella della difesa.
10: Fabrizio, ti faccio commentare anche questa ulteriore notizia riguardo alla Fiorentina che leggo da FirenzeViola.it. Oltre dando la beffa a uno, chiusa e temporale, la Fiorentina rientra al Viola Park solo alle 4 di notte, autostrada interrotta ad altezza di Bettolle con conseguente uscita dalla 1 e viaggio proseguito interamente per strada normale proprio nel bel mezzo di un temporale che ha anche rallentato il corso del rientro. Alla fine la Fiorentina ha raggiunto il Viola Park alle 4 di notte, costringendo Fabio Grosso a ritardare l'allenamento di oggi, iniziato alle 12.15 anziché alle 10.30 come previsto inizialmente. Un brusco rientro dopo un bruttissimo avvio di stagione, insomma, oltre danno in effetti la beffa, Fabrizio.
17: Una notte tragica sotto punti di vista, anche dal punto di vista meteorologico, durante il rientro.
10: Sarai presente,
16: piove sul bagnato.
10: Piove sul bagnato, sì, sì, non c'è dubbio. Sarai presente al centenario, al festeggiamento del centenario della Fiorentina, Fabrizio?
17: Sicuramente, mi ha fatto molto piacere la Fiorentina si sia ricordata di me, anche se non sono stata una stella, ma un gregario, niente più che un gregario. Ma a Firenze ci sono stato 6 anni, sono diventato calciatore, mi hanno insegnato le prime basi del mestiere, mi hanno insegnato la correttezza, la lealtà, la deontologia, la professionalità, i segreti del mestiere. Sono diventato giocatore grazie a dei maestri che ricordo con grande simpatia e con grande affetto: Mandolfini, Piagioli, Mario Mazzoni. E quindi essere ricordato in un'occasione importante come questa, quando avevo ricevuto la telefonata della Fiorentina, è stato un bellissimo messaggio. Poi ho ricevuto l'invito e quindi sicuramente sarò a vedere la festa del centenario che mi riporta indietro a tanti anni, quando ancora vestivo la maglia viola. Io ho avuto anche la fortuna di vestire quella con lo scudetto, che ovviamente non avevo vinto io, ma avevano vinto i giocatori veri.
15: Però insomma è sempre un'emozione indossarla.
17: È un'emozione, è un'emozione grandissima. Sì. Sarò sicuramente presente.
16: L'ultima domanda a questo punto mi dà il gancio, Fabrizio Berni, perché oggi è l'anniversario di nascita proprio di Pietro Biagioli, che ha nominato adesso Fabrizio Berni, perché come dice giustamente Fabrizio, il centenario non è solo quello dei Batistuta, dei grandi giocatori, dei Baggio eccetera, sarebbe anche quello di Antonioni, però sappiamo che probabilmente non ci sarà, ma è anche di questi personaggi apparentemente secondari ma in realtà molto importanti per la Fiorentina. Quindi siccome è l'anniversario di nascita, era nato nel 1929 Pietro Biagioli, morto purtroppo nel 2017, tra l'altro dalla Lanciotto Campi Bisenzio, la mitica squadra dilettantistica oggi di Campi, è partita la sua diciamo così epopea, poi è arrivata in viola. Ecco, un ricordo di Pietro Biagioli te lo chiedo a questo punto, vista la circostanza storica.
17: Non a caso io ho segnalato tre nomi e mi sono particolarmente cari. Pietro Biagioli, che è stato il mio primo allenatore quando a 15 anni fui acquistato dal Castel Fiorentino e arrivai alla Fiorentina. Facevo tre volte alla settimana in su e in giù dal Castel Fiorentino a Firenze dopo essere uscito da scuola, e trovai questa persona buona, mite, corretto, che non aveva i toni esasperati e fanatici degli allenatori di oggi, che era un aiuto, un supporto per noi giovani, e quindi lo ricordo con molta simpatia, come ricordo il grande Mario Mazzoni, che l'anno dopo mi fece addirittura saltare dagli allievi portandomi direttamente in primavera nazionale senza passare dagli allievi regionali. Con lui sono stato benissimo, ho mantenuto dei rapporti anche dopo che avevo smesso di giocare. E voglio ricordare una cosa che mi fa piacere, che in una finale italiana del campionato De Martino, c'erano dalla nostra parte, c'era Merlo, Esposito, di là c'era Capello, Reia, Fabian, ebbe il coraggio di farmi giocare titolare in una finale con gente che aveva 3-4 anni meno di me. Come si fa a non ricordare queste persone che mi hanno seguito, mi hanno aiutato a diventare uomo e a diventare calciatore? Ricordo tutti con grande stima, con grande affetto e con grande simpatia.
15: Fabrizio, grazie mille anche per questi ricordi, a presto.
17: Un saluto a tutti.
15: Ciao, grazie. Grazie a Fabrizio Berni. Torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, sono tantissimi, cerchiamo di leggerne il più possibile, poi se ci sarà l'opportunità tra poco sentiamo anche qualche nota vocale al 348 75 13 933. Il bomber viola dice: la disavventura della Fiorentina nel ritorno a Firenze, mi sembra, citando Tommaso, sempre pronto a titoli di film, la maledizione della luna nera. Fallo presente a Tommaso, almeno torna il sorriso in questo giorno a livello calcistico molto triste.
16: Interessante, ci può stare, senz'altro ci può stare, ma cerchiamo, infatti fa bene il nostro ascoltatore, perché è giusto diciamo così sottolineare tutti gli errori commessi eccetera, però non bisogna intristirsi.
15: No, anche perché è la prima giornata di campionato, c'è modo di recuperare, c'è modo di eliminare certi difetti, c'è modo di ripensare la squadra, c'è modo di
16: capire. Abbiamo anche dei buoni giocatori, secondo me. Dei giocatori forti, però l'allenatore deve essere in grado di mettere nelle posizioni giuste e di sfruttare al meglio. Di sfruttarne anche la forza, la gioventù, l'entusiasmo, la voglia di mettersi in mostra. Quindi non bisogna intristirsi, bisogna correggere gli errori e non ripeterli più, soprattutto non ripetere più, diciamo, umiliazioni, subire più umiliazioni come quelle di Roma. Però allo stesso tempo non cerchiamo anche di essere fiorentini, no? Anche in questo, di metterci un po' di ironia, e mi piace l'ironia del nostro ascoltatore.
15: Gabriele ci dice: non lo giustifico, però ditemi quando mai Mastantuono prendeva palla e riusciva a trovare una sponda. Non c'erano anche dei meccanismi ben precisi di gioco, e quindi è chiaro che a volte provava la giocata personale. Quando la squadra sarà più oliata, sarà più
16: anche più corta, no? Più vicina
15: quando i giocatori si conosceranno meglio, magari si potrà vedere
16: anche
15: qualcosa.
16: A Tà, per la verità, era molto diciamo fine a se stessa la sua azione.
15: Sì, però l'ho visto anche lui meno coraggioso, sì, meno propenso all'iniziativa personale. Ce l'aveva fatta vedere questa sua, sì, iniziativa personale nelle partite precedenti, insomma, ce l'aveva fatto vedere di essere un giocatore che quando partiva puntava l'uomo e spesso riusciva anche a fare cose molto positive.
16: Era però ieri nel deserto, era un predicatore, sì, nel deserto, cioè se saltava l'uomo si ritrovava un altro paio di uomini da saltare. Per questo dico più vicina, e soprattutto lo vorrei vedere, come abbiamo già detto mille volte, in mezzo al campo insieme a Ulai e magari anche allo stesso Fagioli, che penso potrebbe giovarsene della presenza di giocatori così bravi tecnicamente. O altrimenti, ecco, se in questo momento dovessi escludere un giocatore dalla rosa dei titolari della Fiorentina per inserire un uomo più fisico come vuole Grosso, ecco, forse Fagioli in questo momento è quello che, ma io Ulai e Atta a centrocampo non li toccherei mai. E dice c'è bisogno, in realtà potevi giocare anche con Gudmundsson e Mastantuono, no? E mettere Atta a centrocampo, non c'era necessariamente la necessità impellente di metterlo più avanti, dove secondo me non riesce a liberare completamente le sue capacità, e poi la sua forza è anche l'inserimento dal dietro, no? Inserirsi, sì, dal dietro e entrare in area, sì, come ha fatto con l'Udinese, sì, varie volte, segnando anche 5 reti in Serie A l'anno scorso. Se lo metti troppo avanzato perdi un po' anche questa sua capacità di incursore.
15: Daniele ci scrive: il Napoli di Conte perse la prima Verona 3-0 e poi hanno vinto lo scudetto. Saluti Daniele, stasera è tutti, vero, al corteo, mi raccomando, il corteo dei tifosi della Fiorentina, già, per festeggiare il centenario, quello che riguarda dalla nascita della Fiorentina, fissata al 26 d'agosto. C'è sempre stato questo dibattito tra 26 e 29 d'agosto. Comunque, insomma,
16: c'è giusta, anche chi dice,
15: giusto ricordare del corteo, ovviamente, di questa sera. E tra l'altro ricordo anche che lo seguiremo attraverso la nostra trasmissione che inizierà alle 19 con collegamenti continui per dare tutti gli aggiornamenti su questo corteo.
16: Assolutamente, c'è anche chi sostiene a livello, diciamo, in maniera tassonomica, che la Fiorentina in realtà è stata creata addirittura prima, no? Ci sono dei documenti, sì, si parla della fine di aprile, quindi che poi la data della fine d'agosto sia una data, diciamo, scelta per dare un inizio che però in realtà era cominciato prima. Ma al di là di queste querelle, la cosa bella è trovarsi tutti insieme con la passione che ci sarà stasera nel corteo, che ci sarà credo incredibilmente sabato in questo appuntamento,
15: certo,
16: e poi
15: ci sarà anche poi il 2 di settembre quando ci sarà la partita delle leggende fissata appunto
16: lì,
15: allo
16: bellissimo,
15: stadio Franchi,
16: con questi giocatori in campo che ci sono, sì, insomma, sì, ci sarà da divertirsi, sarà anche se sono un po' vecchiotti,
15: però ci daranno sempre delle emozioni, ci saranno,
16: non si dimentica.
15: Grosso, dice Alessio, poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore che è già pronto, è uno dei peggiori allenatori che ci siano in Italia, non poteva che sceglierlo Paratici, basta vedere quando scelse Pirlo alla Juventus. Questo è Alessio, appunto. E adesso invece andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 055 7711171, Roberto, benvenuto.
18: Buongiorno caro,
15: buongiorno
18: Tommaso e caro Lorenzo,
16: buongiorno.
18: Sono un vostro assiduo ascoltatore, vecchio tifoso e un accompagnatore tra l'altro del settore giovanile. Bene. No, io volevo solo telefonare, ho telefonato solo per buttare acqua sul fuoco, perché cioè bisogna arrivare all'età mia per capire, è la prima partita di campionato, ha fatto i suoi errori, avrà fatto le sue valutazioni, però diamogli tempo. E parlano anche tanto il mercato, guardiamo intanto finirlo, e poi fra una decina di partite, 9, 8, e si guarda quello che succede, sperando che vada tutto bene. Io non lo so, noi siamo, sì, è una partita da dimenticare, certamente nessuno è contento, io stanotte ho recitato fra i toni e fra questo che mi dava fastidio, però mi sembra che non stia parlando correttamente come si dovrebbe fare, ma noi Fiorentini purtroppo siamo in questa maniera.
15: Sì, insomma, la pazienza non è una caratteristica italiana nel calcio.
18: Ho visto la tua faccia ieri sera che ogni tanto guardavo Viola in campo, tu eri deluso, ma è normale, tu ci senti come tutti, no? Tu sei uno ferrato, quindi nulla, però stiamo calmi, poi vediamo. Nulla, voglio solo dire questo e ringraziarvi che a me vuoi fare sempre compagnia. Beh, siete molto bravi.
10: Grazie Roberto. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 055 77 111 171. Dice Nicco Tempest: date un po' di fiducia, possiamo vincere il campionato, siamo solo 3 punti alla prima, però non facciamo come con Pioli, cambiarono prima l'allenatore. Sì, insomma, tra l'altro, a proposito di Pioli, sui social girava un video con Grosso che si toglie la maschera e sotto c'è Pioli.
16: Sì, di questi video ne ho visti tanti. Prima c'era Joseph che si toglieva la maschera ed era Vittorio. Sì. Adesso c'è quello in senso negativo, invece in questo caso è anche divertente. Attraverso l'intelligenza artificiale si può fare di tutto, oggi si può far dire e fare cose,
10: sì, no? Impensabili fino a qualche anno fa.
16: Però è comunque, ha ragione l'ascoltatore, il nostro ascoltatore fedele, che ringrazio per la pazienza e che ci segue sempre. Bisogna anche un po' diciamo così, non correre il rischio di cadere nell'errore di usare il proposito di citazioni, la grande citazione di Gino Bartali, cioè
10: è tutto sbagliato, tutto da rifare,
16: perché è molto molto presto.
10: Quindi c'è questa tendenza a voler rimettere tutto in discussione, nonostante l'entusiasmo di quest'estate, però insomma aspettiamo, è vero.
16: Una partita
10: è
16: non può
10: bastare, è una sconfitta che lascia il segno, sì, però non fermiamoci a tutto quanto di negativo è emerso, ed è tanto quello che è emerso di negativo, però ecco, cerchiamo di avere ancora fiducia, perché i giocatori sono interessanti e quindi piano piano devono emergere le loro caratteristiche, grazie anche al tecnico che deve saperli gestire, deve saperli mettere in campo nei loro ruoli e deve iniziare a farci vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco, qualcosa dal punto di vista dell'identità. Tornato da Roma 5:20, dice Giacomo, per riportarci sul discorso che avevamo fatto in precedenza a proposito del rientro estremamente difficoltoso della Fiorentina alle 4 di notte, autostrada chiusa, 3 ore nella zona di Arezzo per un camion ribaltato. Adesso abbiamo in linea con noi anche Giuseppe, ciao, benvenuto.
19: Sì, buon pomeriggio ragazzi.
16: Buon pomeriggio.
19: Prego. Buon pomeriggio.
10: Prego, vai pure Giuseppe, ti ascoltiamo.
19: Ah, ok. Niente, io volevo soltanto sapere una cosa sola.
10: Sì.
19: Io ci sono rimasto molto molto male di vedere la partita della Roma-Fiorentina.
10: Sì.
19: Del 4-0. Ma io mi domando soltanto una cosa, se i giocatori nuovi li hanno messi tutti in campo oppure sono rimasti parecchi in panchina.
10: Va bene, grazie. Ce ne potevano essere di più in campo dei nuovi, l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato a più riprese. Anche solo il centrocampo era lo stesso dell'anno scorso e quindi insomma siamo rimasti abbastanza sorpresi, così come siamo rimasti meravigliati dalla decisione di Grosso di far giocare Dodò dal primo minuto. Però ecco, vediamo che cosa succede adesso, anche dopo un confronto che ci immaginiamo sarà stato bello serrato tra Paratici e Grosso.
16: Sì, io la guarda, ecco, io dicevo prima di non cadere nella tentazione di dire è tutto sbagliato, è tutto da rifare, però io cado nella tentazione a questo punto di dire proviamo a mettere tutti nuovi, a fare un po' ulteriore piazza pulita rispetto a quei giocatori che l'anno scorso hanno fatto una stagione così orribile e che ci hanno portato in quella situazione di vederne. Per me sono tanti, vederne 6 in campo, erano 6, forse 5, 6 in campo, comunque tutto il centrocampo dell'anno sì, scorso, eccetera. Sono troppi. Io andrei più decisamente a rinnovare rispetto a riciclare alcuni giocatori che ci hanno profondamente deluso e che purtroppo continuano a farlo, almeno a giudicare dall'inizio del campionato.
10: Ti volevo quasi interrompere perché leggo da Firenze Viola la notizia di mercato, il titolo è poco Fiorentina, affare a rischio, si è inserito un altro club, attenzione, con ogni probabilità Ernest Pocu non sarà un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, l'esterno del Bayer Leverkusen, dopo aver inizialmente raggiunto un accordo con i Viola per il suo approdo in Serie A, avrebbe cambiato idea preferendo un'altra destinazione. Questo è il pezzo firmato da Andrea Giannattasio. E l'accordo col Bayern era un passo, si era avvicinata la Fiorentina nei giorni scorsi in modo decisivo al calciatore, raggiungendo una base di accordo col club tedesco per l'acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Ora tutto però rischia di saltare per la volontà del ragazzo, che avrebbe preferito un altro club rispetto a quello guidato dal direttore direttore sportivo Paratici. Insomma, sarebbe un'altra beffa, eh? Sarebbe un'altra beffa e tornerebbe in discussione l'acquisto di un esterno. Manca ancora un esterno.
16: E siamo quasi alla fine del mercato, perché tra meno
10: è veramente paradossale quello che sta succedendo.
16: Questo bisogna sottolinearlo, perché abbiamo elogiato a lungo, no, il modo di fare mercato di Paratici. I giocatori sono arrivati anche per tempo e rispetto a questo invece che va sottolineato negativamente, cioè una lacuna clamorosa.
10: Doveva essere il primo acquisto quello dell'esterno, doveva essere,
16: e invece
10: non, dovevano essere,
16: probabilmente sarà l'ultimo, sì. Sarà l'ultimo, e forse uno solo non basta. Fammi fare quindi una battuta su Poku. Probabilmente ci ha ripensato, perché ha visto la partita di ieri.
10: Guarda, hai anticipato il messaggio di Ale da Firenze.
16: Ha visto la partita di ieri lui.
10: Poku deve aver visto la partita di ieri, dice,
16: e
10: anche
16: quindi,
10: Ale da Firenze.
16: Ecco, se lo dice Ale, ha ragione, condivido pienamente, perché ha visto la partita di ieri, ha detto: ragazzi, ma dove vado?
10: Dove vado?
16: Io scappo, fermi e vado tutti, da un'altra parte.
10: Sì, ma non è neanche peregrina la tua ipotesi, perché ci sono stati casi di giocatori che erano lì per firmare con una squadra, poi hanno visto prima della definizione dell'operazione una partita disastrosa, hanno detto: no, aspetta.
16: Aspetta un attimo, ora vado da un'altra parte. Ma ci sono stati anche quelli che già in macchina,
10: lo dicono in tanti, hanno visto la partita, anche io ci avevo visto la partita di ieri, Poku ha cambiato idea per forza. Sì, ci sta. Comunque.
16: Ragazzi, non è che c'è soltanto Poku, io spero che Paratici abbia una lista di esterni all'altezza che possano soddisfare Grosso e magari darci anche a noi qualche soddisfazione, perché bisogna riscattare questa umile onta romana di ieri sera.
10: Assolutamente. Un po' di messaggi ancora, messaggi scritti. Matteo Dall'Asdraio dice: possiamo dire che quello bravo era Marotta, a parte questo la vicenda Ken a ridosso della Roma non sarà stata la causa che ha destabilizzato l'ambiente e quindi anche il gioco sul campo. Beh, probabilmente dal punto di vista del gioco qualcosa di meglio si poteva vedere con Ken in campo dal primo minuto, considerato che la partita era stata preparata con Ken dal primo minuto, con Pellegrino è cambiato tutto. Però ecco, al di là di Ken non possono essere spiegabili le scelte di Dodò dal primo minuto, questi giocatori fuori ruolo, un centrocampo che è quello dell'anno scorso, dopo che comunque delle prove erano state fatte, ci sono dei giocatori che sono stati pagati tanto e che comunque sono in condizione di poter giocare dal primo minuto, sono stati tenuti in panchina, sono stati mandati in campo sul 3-0 al risultato praticamente compromesso, quindi ci sono troppe cose che non tornano, francamente.
16: Sì, non c'è dubbio. E poi c'è anche questo poco coraggio, no, visto da parte in primis dell'allenatore, ma anche poi della squadra in campo, non è riuscito a trasmettere neppure questo. Ci sta di perdere, ma non in quel modo lì. Praticamente io il tiro in porta, è vero, Ken è entrato, ha fatto due tiri in porta,
10: sì,
16: però piuttosto centrali per la verità, mostrando comunque vivacità rispetto agli altri. Però il resto niente. Cioè non hai prodotto niente, non hai fatto
10: niente. Non sei mai stato pericoloso, non hai mai dato l'impressione di poter far male alla Roma, mai.
16: E questo non è accettabile, no. Questo non è accettabile, e quindi bisogna lavorare sodo per dare a quella Fiorentina che Paratici ci aveva promesso in sede di conferenza stampa.
10: Una Fiorentina intrigante, coinvolgente, frizzante,
16: bella da vedere,
10: all'altezza della bellezza di Firenze.
16: E questo è tutto fuori quello che abbiamo visto ieri.
10: Lui ha anche detto che il lavoro da fare è molto lungo, sì, che il progetto è quadriennale, però si può partire così, non è accettabile.
16: Lo zero che abbiamo visto non è accettabile, quindi bisogna cominciare a far vedere qualcosa. L'occasione è dietro l'angolo, perché ragazzi siamo già a martedì, giusto, e si gioca sabato, quindi tra quattro giorni la Fiorentina ha l'occasione di
10: fare in fretta
16: a
10: rimettere insieme i cocci
16: e onorare il centenario, sì. E lì non si può sbagliare, eh.
10: Tante critiche per Grosso, e comincia tra i nostri ascoltatori a farsi largo un nome. Non so se l'hai ascoltato. Non so se l'hai ascoltato anche attraverso i messaggi vocali sono arrivati.
16: Uno che sta molto simpatico a Firenze.
10: Sì, proprio lui.
16: Okay.
10: Per sostituire Ken, dice ad esempio Simone da Scandicci, allo stesso prezzo, solo con uno puoi fare meglio. Antonio Conte sarebbe meglio di tre acquisti.
16: Ragazzi, io. Allora,
10: probabilmente lo dice anche perché Paratici è il direttore sportivo,
16: certo,
10: e quindi
16: sul valore dell'allenatore non si discute, nel senso si parla di uno degli allenatori più importanti a livello mondiale, tra l'altro dei più cari anche a livello mondiale, però non so quanto sarebbe digeribile nell'anno del centenario Antonio Conte sulla panchina della Fiorentina. Detto questo, ne abbiamo viste di tutte, può succedere di tutto, ripeto, dal punto di vista del professionista e dal punto di vista dello spessore e del tecnico non ho alcun dubbio. Qualche dubbio mi sovviene, sì, pensando a quelli che sono stati i rapporti passati eccetera eccetera con la tifoseria della Fiorentina e in generale con la, diciamo così, con la Fiorentina in generale. Quindi non lo so, mi sembra però prematuro, ecco, io vorrei, perché io sono stato il primo a criticare, a dire l'armata Brancaleone, a citare, sì, il famoso film di Monicelli, però allo stesso tempo adesso l'allenatore non può essere messo in discussione dopo una partita di campionato.
15: No, è vero, però ripeto, ci si aspettava di poter scorgere qualche identità da
16: aspettiamo
15: parte della Fiorentina.
16: Per aspettiamo perlomeno 5-6 partite.
15: Aspettiamo prima,
16: ragazzi,
15: prima di impallinare
16: si
15: grosso.
16: Si impallina subito l'allenatore, sì, va poi a cercare un allenatore che secondo me molto difficilmente a Firenze potrebbe venire, se riferiamo ad Antonio
15: poi
16: Conte.
15: Bisognerebbe anche capire quanto questa squadra possa essere giusta per,
16: esatto,
15: le idee di Conte.
16: Lui poi ha delle ambizioni un pochino sempre dimostrate.
15: Comunque ci sono tanti messaggi, anche quello di Luca che dice: Luca D'Avvaiano, Viola, grosso via subito, prendere Conte che è imbattenuto, sostituirlo con quel pacco di Beto, roba da TSO. Insomma, Beto francamente non potrebbe essere un giocatore migliore di Ken, questo assolutamente.
16: Però è migliore di Pellegrino, secondo me, Beto.
15: Sì,
16: migliore di Pellegrino.
15: Sì.
16: E anche più adatto probabilmente a quello che credo possa essere il gioco di questo allenatore, che vedo un allenatore portato più adatto a partire col blocco basso e ripartire, no? E quindi è chiaro, non farei salti di gioia se arrivasse Beto e andasse via Ken, assolutamente, però se ti trovi senza Ken un'alternativa va presa e mancherebbero pochissimi giorni alla chiusura del mercato, quindi bisogna vedere quello che ha in mano in questo momento Paratici. Può essere anche un nome top secret che noi non conosciamo e che questo Beto sia stato dato un po' in pasto.
15: Può darsi. Per parlato anche di Bonini, ne parlavamo anche ieri di Bonni, che comunque è un nome che ti piace perché è molto giovane,
16: lo preferirei a Beto.
15: Sì. Andrea dice: digeribile, ma magari arrivasse Conte. Stefano Taxi invece sottolinea questo: mi viene da pensare che ci siano dei problemi a vendere Ken, e allora Paratici ha rinunciato agli esterni che con Ken servono meno e ha abbandonato poco, anche perché non avrà a disposizione i soldi di Ken. Sauro da Grassina ci scrive: oggi mi sarei aspettato un comunicato della società, evidentemente in merito alla vicenda Ken. Neri dice: perché lo scatto nervoso di Mastantuono, a cosa pensate sia dovuto? Io non ci volevo venire, e giù calci alle bottiglie. Ora insomma, questo mi sembra un po' esagerato pensarlo, evidentemente
16: no.
15: C'era anche la rabbia per quella sconfitta, per quel gol che significava la chiusura della partita. Massi dice: anche il compare ci stia ripensando a prendere Ken dopo la partita di ieri. Francesco dice: parliamoci chiaro, se io sono un giocatore di livello e devo scegliere di venire in una squadra che non fa le coppe e gioca così, ci ripenso subito. Finiremo con Cancellieri o qualche altro scappato di casa del genere, forse il massimo che ci può spettare l'Orientè, perché è affezionato a Grosso. Però sì, anche l'Orientè non è che lo prendi facilmente. Poi ancora messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348 7513 933. Andiamo a recuperare questi messaggi precedenti che non abbiamo ancora letto. Va bene, dice Andrea, i giovani bravi, ma accostati a due giocatori di esperienza nei ruoli determinanti, ecco perché punterei su Torreira, nome che resta ancora vivo, ma naturalmente dovrebbe uscire qualcuno a centrocampo.
16: Dovrebbe uscire Fagioli, parliamoci chiaro, sì, perché che fai? Torreira, Ulaif, Fagioli, già ne fa giocare uno solo Grosso, li metti tre giocatori simili dal punto di vista anche delle caratteristiche, credo insomma a quel punto Fagioli sarebbe da cedere. Visto ieri è chiaro che, visto ieri, sarebbero tutti da cedere,
15: sì,
16: cioè parliamoci chiaro, praticamente tutti, se ne salva pochissimi, forse Mastantuono per quella che è stata la sua volontà quantomeno di non arrendersi alla supremazia della Roma, pur non riuscendo a fare le giocate che riesce a fare, ma poi il resto, a me anche De Gea ora
15: non ne abbiamo parlato, ma quel gol non me lo aspetto, che lo prenda lui un portiere del suo livello, della sua importanza, no, non lo accetto. Non
16: oggettivamente
15: lo accetto.
16: È vero, Malen era andato via, sì, però sei tutto largo, stai uscendo, calci sul primo palo, quasi a dire mi guadagno il calcio d'angolo, pensasse Malen a quel punto.
15: Non lo
16: portiere
15: accetto.
16: Che si inginocchia e va con le mani,
15: sì,
16: diciamo, anziché chiudere i pugni,
15: un errore tecnico,
16: mani,
15: anche
16: un errore tecnico, e da lui non mi aspetto. No, io sinceramente non mi poi che c'entra, non abbiamo parlato nemmeno della manata subita da Mastantuono per il primo gol, magari non cambiava niente, però quello è fallo tutta la vita.
15: Sì, c'è dubbio,
16: quello
15: c'è
16: è fallo
15: dubbio.
16: Tutta la vita, perché non è stato fischiato, questo magari ce lo dovranno spiegare. Poi è stato messo in secondo piano dalla prestazione, definire negativa un eufemismo, della Fiorentina, e da tutti gli altri gol che abbiamo preso, ne potevano essere fatti altri sei, però fatto sta che per me il primo gol subito è irregolare.
15: Sì, sì, è vero,
16: è irregolare.
15: Bisognava ritornare indietro con il VAR e analizzare quella manata.
16: Da una manata in faccia, ragazzi, e come fai? Che vai per contrastare? Tutti fischiati, poi questi falli, sempre.
15: Sì, sì.
16: Sempre fischiati.
15: E guarda caso a Roma invece niente da fare.
16: Vabbè, però questi sono gli alibi a cui non vogliamo aggrapparci.
15: Stefano da Sassuolo ci saluta e li ringraziamo per seguirci sempre con grande passione. Dice: sabato qui a Sassuolo c'è stata la primavera, sono stato a vederla e vedendo l'esperto Andrea Zoli a un metro da me mi sono detto che lì non ci starà tanto, a buon intenditor, poche parole.
16: Eccoci, qui, già quindi qui. Andrea Zoli, ecco, da Conte ad Andrea Zoli, forse è più abbordabile visto è già della Fiorentina.
15: Luca invece ci scrive: ma veramente pensate che Grosso abbia fatto la formazione ieri senza prima parlarne con Paratici? Non ha la personalità per fare scelte così forti da solo, lui è una creatura di Paratici e a lui farà sempre riferimento. Forse la sua unica iniziativa personale è stata mettere Ken, probabilmente per lanciare un messaggio alla società. Viola di Rabbia ci scrive: vuoi che mi scoraggi per questo risultato? Io che il 9 settembre 1990, il giorno dopo il mio matrimonio, ho portato da Piacenza mia moglie a vedere l'Olimpico e Rudi Feller a rifilarci un 4-0, Viola di Rabbia da Piacenza, lo ricordavamo quell'esordio della stagione 90-91, 4-0 per la Roma all'Olimpico, la prima di Mario Cecchigori da presidente della Fiorentina. Il messaggio di Lorenzo: anche per me Dragusin ha giocato male, ma vorrei vedere voi a giocare con due pipponi clamorosi come Ranieri e Dodò accanto. Tizio invece ci scrive: la formazione messa da Grosso ieri potrebbe essere un messaggio per Paratici, altrimenti non si spiega da dei ragazzotti, vorrebbe dei calciatori esperti. Poi Paratici poteva andare in sala stampa con lui e non c'era, perché Paratici ha parlato prima della partita, non è che poi può riparlare, salvo casi eccezionali, anche nel post gara, insomma non è che succede sempre che un direttore sportivo parli prima della gara e poi anche dopo la gara. Se parla prima della gara poi riparla.
16: L'importante è che si parlino fra loro,
15: certo,
16: penso sia questa la cosa fondamentale.
15: Poi Moreno dice: quando tutta la squadra non raggiunge la sufficienza, purtroppo la colpa è dell'allenatore. E ancora un altro Moreno dice: ora tutti contro Grosso, un allenatore aziendalista, nessuno di voi valuta che ieri sera i 7 undicesimi che hanno giocato erano in vetrina per venderli, la formazione l'ha fatta a Paratici. Questo è Moreno che si firma Zimbo da Castel Fiorentino. Ce ne sono tantissimi altri, siamo però agli sgoccioli per quel che riguarda la nostra trasmissione. Alessio dice: voglio vedere se ora prende gli esterni dopo che è saltato Poku. Mauro dice: c'era un fallo anche sul terzo gol. Poi ancora questa squadra con i tifosi viola che già in agosto avevano cominciato a dire: il più grosso problema della Fiorentina è Grosso, continuate a fare i nomi di Loriente e Torsved perché graditi a Grosso è follia. Il gladiatore dice: le idee non ci sono, alla prima puoi staccare ma non perdere 4-0. Max il tattatore dice: anche quest'anno ho avuto miraggi, Grosso mi sembrava un normalizzatore per un bel team, Dragusin mi garbava perché girava la testa a controllare avversari e compagni, preciso, ci ho visto bene pure stavolta, dice scherzando il nostro ascoltatore. Ce ne sarebbero tantissimi altri che poi lasciamo in dote a Palla al Centro che inizierà tra poco. C'è un minuto per lo spazio,
16: un minuto, rifacciamoci allora la bocca, dai. 25 agosto 1996, ti dice niente come data?
15: Certo, ecco. conquista la Supercoppa italiana
16: proprio a Milano contro la squadra campione d'Italia. Allora, e non era mai successo da quando era stato istituito il trofeo che una squadra vincitrice della Coppa Italia andasse a vincere poi la Supercoppa sul campo, che allora si giocava così, sul campo della vincitrice dello scudetto contro il Milan. Grandissima vittoria, grandissimo Batistuta, il sombrero al mitico Franco Baresi che lo cercava ma non lo trovava, la punizione e poi il grido davanti alla telecamera: Irina te amo, ci danno i brividi, no? Soltanto a parlarne. E fu l'apoteosi in quel momento della Fiorentina di quegli anni lì, perché aveva vinto la Coppa Italia pochi mesi prima, nel 1900, sempre nel 1996, e poi subito dopo si va a vincere un trofeo, e fu, ed erano anni meravigliosi che, insomma, sarà bello ricordarli proprio anche sabato allo stadio, sì, in tutte, sì, le altre, sì, manifestazioni, sì, sì. Però bisogna anche pensare al presente e a rinverdire, questa tradizione.
10: Fammi salutare in conclusione, visto che ci ha scritto dal Brasile.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola. Incoming
3: message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
4: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
5: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
4: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
5: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
4: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina, mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: gialla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Peggio di così non poteva cominciare il campionato della Fiorentina, nemmeno nei peggiori incubi dei tifosi si poteva immaginare un poker di schiaffi come quelli rimediati ieri sera all'Olimpico da una Fiorentina remissiva, rinunciataria e praticamente mai in partita. Nel frattempo c'è anche il mercato a creare sicuramente dei diversivi e dei motivi di lavoro, in particolare per Paratici, con gli occhi che restano puntati sull'asse Firenze-Como per capire e conoscere il futuro di Moise Kean, ma anche sulle piste che ci porteranno agli esterni, perché le ultime novità su quello che consideravamo un obiettivo ormai raggiunto, destinato a vestirsi di viola, ovvero l'olandese Poku del Bayer Leverkusen, è un obiettivo in realtà sempre più lontano, sempre che davvero la Fiorentina lo avesse inseguito. Ben trovati, è un martedì ricco di amarezza per quello che è il risultato, ma anche nel quale siamo già vestiti da pompieri per sparare litri di acqua sul fuoco delle polemiche. Chiara Andrea Bevilacqua, ciao Chiara, ben ritrovata.
3: Ciao Tommaso, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
2: Meno male che ci sei te a palla al centro, nel mezzo lo vedete anche uno statuario, Pietro Lazzarini, che questa mattina ha l'onore e il privilegio di aprire anche le linee, quindi di beccarsi in faccia, come quando spalanchi le finestre e c'è il vento, la ventata di umori del nostro pubblico, del pubblico viola in generale, perché insomma ragazzi, lo ribadisco, peggio di così non poteva cominciare l'avventura in campionato. Giro la faccia della moneta e dico che però possiamo solo migliorare, ecco, da ieri sera.
3: Troppo brutta per essere vera, qualcuno ci ha scritto.
2: O per essere simile a quella dell'anno scorso, perché poi non ci giro intorno, c'è anche tutta una serie di domande e di punti interrogativi legati alle scelte dell'allenatore. E quindi ragazzi miei, non ci facciamo mancare niente, detto che Pietro è qui per illuminare la nostra via anche sul mercato, quindi mi cheto subito e diamo priorità all'attualità, in questo caso di calciomercato, con il flash.
4: Chi si compra?
5: Flash.
4: Allora sì, è saltato definitivamente la trattativa, è saltata la trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku, perché un altro club si è inserito e il giocatore ha dato priorità a quest'altro club che potrebbe essere un club turco, si vocifera diciamo del Beşiktaş, ma ancora non sappiamo, non abbiamo certezza di questa notizia, quindi
2: poi
4: diciamo
2: anche l'anzo,
4: la notizia la notizia è quella dell'affare che quindi non si farà. La Fiorentina aveva raggiunto un accordo col giocatore in primis e poi fondamentalmente era un passo da chiudere anche quello col Bayer Leverkusen per un prestito con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro. Niente, quindi riparte la ricerca di un esterno offensivo da dare a Grosso, che comunque lo chiede fondamentalmente dall'inizio della sua avventura in viola. Poi ci sono chiaramente gli aggiornamenti anche su Moise Kean, il giorno della chiusura della trattativa col Como potrebbe essere quello di domani, ma da Como fanno sapere insomma che prima di dare il via libera definitivo a un affare comunque che complessivamente potrebbe costare più di 40 milioni al club lariano, dovranno essere effettuate visite mediche approfondite per quello che è il problema alla tibia che l'anno scorso ha tenuto il giocatore spesso e volentieri fuori dalle partite della Fiorentina. Questo cosa significa? Significa insomma che potrebbe anche rischiare di non essere portato a compimento questo affare, clamorosamente verrebbe da dire, dopo tutto quello che è stata la tiritera di questi giorni anche dalla Fiorentina, fanno sapere insomma che è un affare che probabilmente al momento è al 50-50 con Kean, che se non dovesse trovare un altro club magari all'estero pronto ad investire i soldi che chiede la Fiorentina, allora alla fine dovrebbe restare in viola. In tutto questo ci sono anche altre cessioni, per esempio quella potenziale di Mandragora, e Genoa potrebbe prenderlo anche in assenza della cessione di Frendrup, che negli ultimi giorni era stata accostata all'Olympiacos e a Lione, ma che probabilmente alla fine resterà al Genoa. Però Mandragora è un giocatore che piace tantissimo a De Rossi e la sua eventuale cessione aprirebbe le porte chiaramente a questa, all'ultimo sprint per cercare di arrivare a Torsvet, altro giocatore che praticamente da due mesi aspetta di vestire la maglia della Fiorentina e che invece ancora non ha raggiunto i viola. Dubbi sulla partenza di Dodò dopo l'impiego da titolare del giocatore ieri contro la Roma, non certo una grande prestazione, però il fatto che a pochi giorni dal mercato poi venga fatto giocare dal primo minuto, e col Nottingham Forest che ancora non ha concluso quella che sembrava un'operazione anche qui pressoché conclusa, ci fa pensare che la Fiorentina potrebbe fare una riflessione anche su Dodò e magari dirottare João Mário proprio sulla fascia sinistra senza acquistare un altro giocatore. João Mário, tra l'altro, anche ieri non certamente tra i migliori per quanto riguarda la prestazione della Fiorentina. Giocatori proposti in uscita anche Brescianini e Fabian, per il momento non ci sono grandi aggiornamenti in questo senso. C'è curiosità di capire anche se i movimenti che erano stati portati avanti per l'attaccante al posto di Ken verranno poi interrotti nel caso in cui il Como dovesse interrompere appunto il proprio interesse per il giocatore. Per ora aspettiamo, come abbiamo aspettato la scorsa settimana, questo benedetto rilancio che per il momento non è arrivato.
2: Ottimo e abbondante, Pietro, fra l'altro anche con l'inserimento fastidioso mio, che ti ho fatto la battuta,
4: no, ma non perché, perché
2: poi andrà
4: dopo, no?
2: L'estratto su YouTube e sentirete la battuta su italiano, ma perché non abbiamo certezze su quale squadra raggiungerà Poku, vedevo che insomma c'è qualche dubbio se non possa essere turca, allora lì c'è il Besiktas proprio di italiano, vedremo un po', peraltro lui è uno degli esterni, li gradisce. Beh, qui il succo è che comunque grosso a tutt'oggi di esterni non ne ha, e quindi poi il Frosinone è già dietro l'angolo, secondo me anche sabato si andrà avanti con due o tre quartisti alle spalle della punta. Ti libero al volo, Pietro, però sintetizzando, secondo te oggi è ancora giorno di riflessioni su quello che è successo ieri o ti aspetti il movimento su Ken?
4: Ma il Como non gli importa zero di ciò che è successo ieri, quindi se si vuole muovere si muove oggi. Anche oggi, però ecco le tempistiche che ieri ci hanno vociferato dalla Fiorentina dando questo mercoledì come giorno centrale su Ken, mi fa pensare che anche col Como si siano fondamentalmente aggiornati con l'idea che possano parlarne di nuovo domani. Anche da Como parlavano ieri di 48 ore decisive, insomma mi sembra che ormai decisivo sia tutto, cioè tipo il titolo della provincia di Como, la settimana decisiva di Ken, grazie, è l'ultima settimana di mercato, tra una
2: Premio
4: settimana
2: Gatto.
4: Finisce, cioè non è che è un titolo che funziona fino a un certo punto. Certo è che questi movimenti vanno registrati, ma va registrata anche questa versione della provincia di Como e quindi di un giornale comunque fondamentalmente molto vicino alle questioni dell'Ariane, come potrebbe essere La Nazione o il Corriere Fiorentino in città per quanto riguarda la Fiorentina, che parla di un Como che chiederà delle visite mediche molto approfondite, anche qui è un premio GAC, però insomma mettere questi puntini sulle i dopo 20 giorni abbondanti di trattativa, di voci, di rincorsa, mi fa pensare che il Como stia mettendo un po' le mani avanti nel caso in cui queste visite dovessero essere un po' sibilline. Sarebbe clamoroso se una volta trovato l'accordo tra Fiorentina e Como, per tutto quello che ci siamo detti e anche le dichiarazioni di ieri di Paratici, il Como dovesse far saltare un'operazione di questo tipo per le condizioni lecitamente, non certo. Sto dicendo che è una cosa non lecita, certo è che sarebbe clamoroso per tutto quello che ci siamo detti e quello che ha vissuto la Fiorentina, compresa l'assenza dal primo minuto di ieri di Ken, salvo poi farlo subentrare per mezz'ora nella parte finale della partita.
2: Grazie Pietro,
4: a voi,
2: buon
4: ciao,
2: lavoro.
4: Buona trasmissione.
2: E grazie anche per l'assist finale che ci permette poi evidentemente di tornare sulla partita, perché Pietro toccava uno dei tanti aspetti un po' nebbiosi delle scelte di ieri sera. Ken parte fuori, però gioca l'ultima mezz'ora, il resto di cose che non hanno funzionato, beh, è una lista che già tanti hanno riepilogato: il centrocampo con gli interpreti dell'anno scorso, Attà che non sembra a suo agio in quel ruolo, Pellegrino che abbiamo sempre sentito dire va servito con i cross ma gli esterni non ci sono, e quindi poi Mastantuono tendeva molto ad accentrarsi, i terzini con Dodò titolare e João Mário adattato a sinistra, insomma tante cose che non tornano, fermo restando Chiara che noi ormai siamo abituati al nostro osservatorio, quindi sappiamo che poi c'è anche chi va di pancia e va magari anche lungo. Predicare la calma e la pazienza mi sembra obbligatorio.
3: Doveroso, viste le circostanze e visto il momento. Poi, come giustamente sottolinei, ci sono le reazioni a caldo e il calcio è uno di quegli sport che ti porta a vivere le emozioni in maniera esasperata, nel bene e nel male. Ed è lo stesso discorso per cui fino a qualche giorno fa ci si sbilanciava anche, ipotizzando obiettivi sportivi per questa rosa che forse non sono in linea in termini di tempistiche con i risultati concretamente raggiungibili. Poi è doveroso inserire un contesto all'interno del quale analizzare la partita di ieri. Io, per quanto sia una banalità, sono estremamente d'accordo con chi sottolinea che aspettarsi non solo di fare la prestazione ma anche di portare a casa il risultato alla prima uscita stagionale a Roma contro l'Olimpico potesse essere irreale. È vero, anche la Fiorentina ha fatto una figura barbina. Io oggi ascoltavo anche alcuni interventi nel corso delle varie dirette di Radio Firenze Viola e un ascoltatore ha sottolineato come la Roma ha avuto l'occasione di farne anche altri di gol. Quindi ci teniamo stretto questo 4-0, che non deve ridimensionare l'entusiasmo vissuto in estate, ma forse farci capire anche di cosa stiamo parlando quando vediamo la Fiorentina il 25 di agosto. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 348-759-3933 3925-727775. Devo dire che poi il nome di Grosso è quello che più di tutti salta all'occhio.
2: Mario da Massarosa ha preso la linea 055-77-11171. Ciao Mario.
5: Ciao carissimi, un saluto a tutti e due.
2: Ciao.
5: Allora, io vorrei mettere da parte un attimo la partita di sera, no? Perché siamo in agosto, c'è il mercato e tutto il resto. Una cosa importante che se ne parla pochissimo. E Dragosin, no? Di là della partita di ieri sera, è un giocatore che può equivalere a Gonzalo Rodriguez? Se mica no, allora siamo al solito, equivale a Pongracic, Ranieri, perché è vero che il 50% della fase difensiva dei giocatori sono quelli dell'anno scorso, lo do ieri sera, Ranieri c'era ieri sera, mm-hmm. E poi c'era Dragosin, giusto? E
2: giusto.
5: È, diciamo il 50% della difesa era dell'anno scorso, quindi vuol dire che per ora non sono migliorati in quel punto di vista lì, a meno che io lo conosco poco Dragosic, però se mi dite che è forte come il Gonzalo Rodriguez, te la dico, abbiamo fatto un passo avanti e lo faremo nel tempo. Al centrocampo una cosa importante, abbiamo un Pizzarro?
4: No.
5: Se non abbiamo
4: no.
5: un Cagnaccio un Pizzarro a centrocampo, siamo le solite, perché Brescianini, Fagioli e un 50% è da un centrocampo dell'anno scorso. Se Grosso non si fida ancora dei giocatori che abbiamo preso e fa giocare quelli vecchi, dove vogliamo andare più su quest'anno? Cioè, guarda le punte, le esterne che ci vorranno. Quindi non abbiamo ancora migliorato niente. Per un 50% siamo quelli dell'anno scorso, o sbaglio?
2: Ieri sera è assolutamente uno dei temi quello che stai toccando nelle scelte di Grosso.
5: Sì, sì, a me il Dragosic non mi dà, ora è vero, non si giudicano una partita ufficiale o il barra 2, però non vedo che abbiamo un difensore centrale che aggredisce, che è forte, che ti dà sicurezza, cioè quei giocatori che tipo Gonzalo Rodriguez, cioè abbiamo avuto dei centrali forti, no? Nella Fiorentina, sì. Ci ricordiamo bene, ma non ti dico neanche Milenkovic, per questo non si avvicina nemmeno a Milenkovic. Cioè, sono giocatori, perché Pongracic non so se è peggio di questo qui, sinceramente,
2: va bene, va bene Mario.
5: Quello che mi interessava a me sapere è che se vogliamo ripartire, finiamo il mercato a settimana, ripartiamo dalla difesa e centrocampo, poi prima non prendiamo gol e poi facciamo gol. Ciao, grazie mille.
3: Grazie Mario.
2: Grazie a te Mario. In effetti, ora, a parte che secondo me Gonzalo Rodriguez era più regista difensivo, Dragosin lo vedo più riferimento, sì, da difensore centrale. Però sintetizzando i vari aspetti di toccati da Mario, effettivamente sembra che l'allenatore sia andato in un'altra direzione rispetto all'inserimento immediato dei tanti volti nuovi, delle idee nuove che ha portato Paratici in termini di squadra, e quindi in difesa si è ripartiti da Dodò a destra, centrocampo con Fagioli, Indur, Brescianini è quello dell'anno scorso, e là davanti i palloni sono arrivati come l'anno scorso,
3: come se
2: cioè
3: ci fosse stato Ken oltretutto, perché anche
2: come
3: questo è un altro aspetto,
2: esatto.
3: Pellegrino è un giocatore che ha delle caratteristiche diverse, l'aspetto che Mario chiama in causa è anche quello della personalità, senza entrare nel merito delle qualità dei singoli giocatori per reparto che questo mercato è stato in grado di portare a Fabio Grosso, tante volte interrogando basandoci sui titolari, ci siamo chiesti chi potesse assumersi poi la responsabilità non solo di guidare il reparto, ma poi di impostare i dialoghi con gli altri. In tal senso Dragusin qualche interrogativo me lo pone. Poi abbiamo sottolineato come la Fiorentina sia stata lungimirante nel portarlo a Firenze con un contratto che denota consapevolezza di quelle che sono state le sue criticità nelle ultime stagioni, anche solo dal punto di vista fisico. Ma noi tante volte abbiamo rimpianto giocatori non solo per le caratteristiche tecniche, ma anche per la personalità che poi portavano in campo e che nei momenti cruciali della gara doveva in qualche modo emergere. Io ieri il non coraggio di Grosso nello stravolgere la formazione con cui la Fiorentina ha chiuso la stagione 25-26 l'ho respirato in campo per 90 minuti.
2: Assolutamente, e fin dalle scelte iniziali, poi oggi è tutto più semplice in termini di valutazioni, però ecco, parliamo di Dragusin, ma l'altro punto interrogativo a questo punto è su Vieri, perché poi non è che Ranieri ieri no sia stato insuperabile. Allora, siccome vieni da un'estate dove hai rivoltato la rosa e Paratici si è dato parecchio da fare, e ora siamo abbastanza avanti, la Fiorentina si è radunata l'8, il 9 di luglio, è più di un mese. Alcuni nuovi non paiono pronti e partono fuori in panchina Ulai su tutti. A livello di idee, di gioco, di schemi, ribadendo che a Grosso va dato tempo, però dopo un mese e mezzo idee e schemi non se ne sono visti. E
3: più che altro quel poco che si è visto parte dal presupposto che la Fiorentina giochi con Ken come terminale offensivo, e il fatto che ieri la Fiorentina non l'abbia schierato se non farlo poi entrare quando la partita era compromessa solleva ulteriori interrogativi, perché se passi l'estate a immaginare la Fiorentina con Moise Ken, e poi io mi chiedo come tu possa pensare di affrontare la stagione con un giocatore diverso da lui per caratteristiche, senza contare che poi abbiamo da sempre indicato gli esterni come priorità di mercato, proprio al netto anche di quella
2: che poco in realtà, ora poi chiaro fa parte del gioco,
3: ci stanno già bacchettando,
2: ma in realtà non è mai stato un obiettivo. Va bene, diciamo che certe conferme quando uscì il nome di Poku arrivavano proprio da dove ora ti dicono che non è un obiettivo, ma va assolutamente bene. Forse va un po' peggio l'aspetto principalmente che al 25 d'agosto ancora non ce n'è uno di ruolo, ma nemmeno uno.
3: E sono assolutamente d'accordo, perché poi abbiamo imparato anche a conoscere il modus operandi del nuovo direttore sportivo, e però il campo qualcosa racconta, e al 25 di agosto è inevitabile farsi domande, che non vuol dire necessariamente bocciare anche quanto di buono sia stato fatto o sentenziare, ma semplicemente preoccuparsi, perché le tempistiche potrebbero creare dei problemi nella prima parte di stagione a questa Fiorentina.
2: Peraltro come dire, mai forse come in quest'estate si è avuto la percezione di un'accoppiata molto salda, molto unita, e quindi il DS Paratici che sceglie Fabio Grosso. Non abbiamo mai respirato tensioni, perché poi Grosso non si è mai lamentato, eccetera eccetera, però un po' colpisce, come dire, come ci sia un po' di dislegamento nelle scelte, perché poi appunto Grosso ieri si affida a molti volti della passata stagione, e più in generale la percezione che Ken vada in panchina per tutto quello che è avvenuto e fuoriuscito in giornata, comunque poi si scontra l'ultima mezz'ora in cui Grosso lo mette, e peraltro Ken arriva al tiro due volte, è qualcosa che Pellegrino si è assolutamente sognato. Ieri Paratici nelle sue dichiarazioni è stato abbastanza coperto, poi a un certo punto io ci ho letto un po' una stecca, un po' a chi ne parla, ma quello è il lavoro degli esperti mercato, e un po' anche al Como, che nel giorno di partita evidentemente qualcosa ha fatto filtrare su Ken. Non so come e quanto sia arrivata sul lago questa risposta un po' stizzita ai Paratici, sono però molto curioso di capire come ci si prepara a vivere queste 24, boh, vediamo se poi sono di più, 48 ore che comunque da un lato dovrebbero comunque chiudere la vicenda in un senso o nell'altro. Lo chiediamo a Luca Bianchi, collega di Win Cantù, che abbiamo già disturbato e che ci permette anche di fare il punto su quel che si dice sul lago di Como. Ciao Luca, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, ormai è un appuntamento fisso.
2: Io ce l'avevo un po' la sensazione, te l'avevo detto, e quindi riparto anche da qui. Secondo te la vicenda per quanto ancora va avanti?
6: Ma io penso che appunto saremo sulle 24-48 ore, un po' come sta filtrando nelle ultime ore per l'appunto, perché non penso che il Como abbia intenzione, soprattutto Fabregas abbia intenzione di aspettare ancora tanto per prendere una decisione su Ken, e penso che anche la Fiorentina abbia l'interesse nel capire se dovrà appunto liberare il giocatore, perché ovviamente dovrà andare a prendere un sostituto. Quindi il mercato ormai sta per chiudere, manca esattamente una settimana, quindi penso che ci sia interesse di tutte e due le parti per andare a chiudere questa trattativa. Quindi mi aspetto che appunto, come si è detto, 24 massimo 48 ore si arriverà alla decisione definitiva. Chiaro che poi bisogna capire le condizioni di Ken, perché il Como vorrebbe fare un investimento molto importante, addirittura secondo quanto è stato detto da Giuseppe Pastore nelle ultime ore, il Como vorrebbe magari anche virare su altri profili, ma è Fabregas che, come ho già detto anche nelle ultime due apparizioni qui, insomma, preme tanto per avere l'attaccante azzurro. Di conseguenza, insomma, mi aspetto che comunque Fabregas in un modo o nell'altro voglia avere Ken in vista della partita, se non contro il Napoli, quantomeno per la partita di Genova. E quindi, insomma, mi aspetto una chiusura nelle prossime ore, in un modo o nell'altro, che poi sia Ken o non sia Ken, ma personalmente penso che alla fine il trasferimento si farà.
2: Anche perché leggevo vari resoconti, siamo anche già ai contatti tra il DS, l'UD e direttamente il procuratore Lucci, quindi fronte giocatore sembra di capire, ma questo già lo avevamo intuito, l'accordo si trova in pochi minuti. C'è da capire quanto è disposto il Como ad andare oltre i 40 milioni e quanto è disposto a farlo in relazione a come sta la tibia di Ken.
6: Assolutamente. Diciamo che penso che alla fine l'accordo economico si arriverà a trovarlo, soprattutto proprio su quelle cifre, perché comunque sembra che adesso paradossalmente sia più vicino l'accordo con le società, ma il Como sia poco convinto appunto delle condizioni di Ken, da quello che è filtrato nelle ultime ore. Chiaro che appunto per fare un investimento così importante vuoi anche avere delle garanzie comunque di integrità fisica da parte del giocatore, esatto. Anche perché il Como comunque, avendo tante partite di fronte, tante competizioni da affrontare, ha l'interesse nell'avere una rosa che, oltre che completa, sia anche, possa anche garantire una certa continuità. In attacco, insomma, c'è Duvicas, come detto, che ha tra l'altro colpito subito alla prima giornata a Udine, ma in questo momento dietro a Duvicas ci sono Azon e Gabrielloni, che sono due profili potenzialmente in uscita, certo. per non parlare di Morata. Quindi è ovvio che il Como, per formare un bel tandem comunque Ken Duvicas, voglia anche avere la certezza che questo tandem sia anche in salute. Duvicas ha dimostrato di essere un giocatore molto continuo, molto costante dal punto di vista fisico. Chiaro che Ken si porta potenzialmente dietro questo problema alla tibia, e io penso che il Como faccia bene a prevenire, sì, insomma, questa situazione. Però, insomma, è ovvio che entrambe le società, ribadisco, abbiano interesse nel chiudere, anche per la Fiorentina, perché ovviamente la Fiorentina deve trovare un sostituto. Addirittura, secondo quanto riportato poi anche dalla provincia di Como stamattina, potrebbe esserci un obiettivo comune nel caso in cui Ken dovesse saltare, che è Beto. Esatto, quindi insomma Beto è un giocatore che può anche far comodo da un punto di vista del gioco al Como, perché è un giocatore molto fisico, un altro giocatore che ha fatto molto bene in Serie A con la maglia proprio di quello stesso Udinese che ha fermato il Como sabato. Di conseguenza, insomma, diciamo che sicuramente entrambe le società hanno pronte le alternative, però bisognerà arrivare prima o poi alla conclusione di quella che ormai sta diventando una telenovela di calciomercato.
2: Io resto convinto sia domani il giorno buono. So che sensazione hai te, Chiara, che sensazioni ci sono anche dai nostri ascoltatori.
3: L'abbiamo un po' respirato anche attraverso le dichiarazioni del direttore sportivo Paratici ieri sera, che poi ha ribadito le tre condizioni necessarie perché questa cessione eventualmente vada in porto, ribadendo come i giocatori della Fiorentina sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e soprattutto se la Fiorentina è in grado di trovare un sostituto alla pari o migliore di lui, parole che abbiamo analizzato sottolineando come alzi un po' l'asticella delle aspettative. Esatto. Io sono curiosa di chiedere poi al nostro ospite Luca Bianchi qual è la percezione nei confronti del potenziale di Moise Kean, perché Firenze per tradizione si divide, si spacca su tutto, ma se guardiamo le due stagioni con la maglia viola sono sicuramente stagioni che raccontano anche un campionato diverso, e tante volte immaginando Kean all'interno del contesto Como ci si interroga se poi per un allenatore che tanti definiscono giochista come Fabregas lui possa incarnare le caratteristiche. È un colpo che comunque accenderebbe la piazza o c'è scetticismo?
6: Guarda, posso dirti che a Como c'è in realtà grande entusiasmo per il potenziale arrivo di Kean, perché ci si rende conto che comunque è un attaccante che due stagioni fa proprio la Fiorentina ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per l'attacco, e soprattutto può essere un attaccante con quelle caratteristiche che piacciono a Fabregas, e ribadisco, non mi sorprende il fatto che Cesc stia insistendo così tanto per averlo, perché è un attaccante che attacca bene la profondità, attacca bene gli spazi ed è un attaccante che comunque il fiuto del gol ce l'ha. E secondo me con i tre dietro, Baturina, Nico Pass, Diao, diversi palloni gli possono arrivare in area di rigore, lui può capitalizzarli. Già Duvicas ha fatto molto molto bene a Como, dopo che al Celta Vigo, comunque l'avevo detto anche l'altra volta, lo avevano lasciato andare e c'erano i tifosi spagnoli che erano quasi contenti di averlo lasciato andare, pensando di aver rifilato al Como un giocatore che non fosse nulla di che, e poi è diventato vice capocannoniere. Figuriamoci un giocatore come Kean, che quantomeno da un punto di vista tecnico, da un punto di vista della visione del gol, lo conosciamo molto bene. Chiaro che Fabregas poi, se ha un'idea ben precisa e vuole tanto un giocatore, a Como Fabregas sostanzialmente non ha, cioè è a carta bianca, e tutto quello che dice Fabregas è Vangelo, sia per la società che per i tifosi.
2: Certo,
6: di conseguenza, se Fabregas vuole fortemente Kean, l'idea evidentemente è che Kean possa essere un giocatore che possa portare anche 20 gol. I problemi di Kean secondo me non sono tecnici, sono sempre legati ad altri aspetti, che può essere dall'aspetto da un aspetto mentale, dell'attenzione magari sul campo, appunto anche l'aspetto fisico, che è stato il principale problema della scorsa stagione. Ma se parliamo di Kean da un punto di vista del giocatore in campo e del potenziale che può avere, a 26 anni è un giocatore che può ancora dare tantissimo, e tra l'altro il paradosso sarebbe che in un potenziale attacco titolare lui sarebbe l'esperto nell'attacco del Como, quindi un attacco con un potenziale sconfinato. Appunto, bisogna un attimo fugare quelle incognite che in questo momento ti porta dietro fisicamente e a livello di testa, ma soprattutto a livello di testa penso che uno come Fabregas possa veramente poterlo inquadrare in un progetto comunque serio, e in un progetto che prevede anche la Champions League. Appunto, adesso sta agli esami valutare come sta fisicamente.
2: Bisognerà attendere, dai, credo che almeno per oggi sia un'altra giornata d'attesa, e poi capire domani che evoluzione e che piega prenderà questo affare, comunque molto molto ben avviato. Grazie mille Luca, buon lavoro.
6: Grazie a voi, buon lavoro.
3: A presto, grazie.
2: Questa è la situazione. Mi veniva da pensare, perché hai giustamente citato l'intervento di Paratici ieri, che Paratici alimenta le aspettative,
3: sì,
2: le alza, perché nel suo dire non abbiamo bisogno di vendere,
3: sì,
2: tiene aperta la porta anche a tenerlo Kean, oltre chiaramente a dirci che se parte è anche perché arriva un sostituto più forte, e quindi siamo ulteriormente ottimisti, o comunque l'ambizione e l'aspettativa viene rialzata appunto dal DS. L'allenatore ieri ci ha un po' sbattuto i piedi, ci ha riportato tutti con i piedi per terra, perché almeno fino ad ora eventuali idee nuove, eventuali opzioni nuove, anche con volti nuovi dal mercato, che sia una in mezzo, che sia un centrocampo di qualità magari con Fagioli e Attà in quel ruolo non più a far tre quarti, o che sia un'accoppiata di centrali Drago Sinvieri, o ancora terzino destro Joao Mario e Valdepeña messa a sinistra in quanto il ruolo, e lì Grosso ancora ci ha frenato di brutto a tutti, e bisogna capire perché. E poi mi fermo, bisogna anche concedergli, questo lo voglio dire ancor prima di sentire poi le varie note audio e leggere tutti i messaggi, bisogna consentirgli anche eventualmente di sbagliare con le sue idee. Cioè, se lui voleva partire così, gli si può concedere di essere partito così. Certo è che partito malino, perché ieri sera non ha funzionato praticamente niente. Break e poi continuiamo.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: 095 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera in radio. E allora io da sabato voglio vedere giocatori acquistare in campo. A me non me ne frega nulla, voglio vedere giocare giocatori acquistati nel loro ruolo. Voglio vedere un allenatore che non salga su in cattedra e voglia fare il fenomeno con idee strane, una su tutti. Ho pensato di mettere Pellegrino perché Ken entrava in un secondo tempo, ha fatto la fatica. Oh, Mazzaretta, mando si va con questo.
7: Domenico. Buongiorno ragazzi, sono Gianni da Firenze. Vista la partita di ieri, quest'anno noi ci si salva all'ultima giornata per differenza gol, ricordatevelo. Con questo allenatore proprio non si va da nessuna parte, se buttavo fuori Vanoli per pigliare questo. Speriamo torni alla svelta, Vanoli o Cappellino.
8: Tutti gli anni tanto entusiasmo, tifosi che fanno sacrifici, milioni di ore di trasmissioni radio, entusiasmo, eh? E poi si arriva alla prima di campionato e che fa questo? Un disastro che neanche io che sono un operaio avrei fatto un disastro del genere. E poi la cosa più brutta di tutte è vederlo sghignazzare in sala stampa dopo averci fatto sfigurare davanti al mondo. Che schifo, ragazzi.
9: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Vorrei che il popolo fiorentino, che noi tifosi Viola, resettassimo completamente. Ieri facciamo finta che non si sia giocato e che stasera ci sia un entusiasmo esagerato, perché 100 anni, perché i tifosi e gli ultra si organizzano una bellissima festa. Mi piacerebbe qua dalla Svizzera poter vedere stasera video dirette, video di una Firenze completamente viola. Per favore, mettete bandiere alle finestre, perché avremmo festeggiato in Serie B, avremmo festeggiato in Serie C. La Fiorentina è la Fiorentina e i risultati non contano. Forza Viola, sempre.
10: Ciao Chiara, ciao Toro,
11: ciao Silvana.
10: La partita di ieri è stata un disastro, e non solo per il risultato, ma perché sta minando veramente tante cose che ci avevano portato a un grande entusiasmo. E si arriva anche quasi a... non c'è più tanta fiducia in Palasici, io lo dico francamente. Cioè, finora dice vabbè, va via Ken, sicuramente ci avrà per le mani un qualcosa di importante, e invece adesso non ce l'ho più. È stata questa la cosa più brutta del risultato di ieri. Ciao a tutti, Silvana.
12: E va bene, una parte di tantissimi messaggi, siete davvero in tanti, grazie, sì. Ci state scrivendo 348-7513933 3925-727775, gli sms scritti, Chiara, mi sa che sono più o meno sullo stesso ordine, ce n'è per tutti, grossi,
11: si commenta anche l'attualità che poi Pietro Lazzarini nella prima parte di trasmissione ci ha permesso di fornire agli ascoltatori, e quindi sì, l'operazione è sfumata, come ci dice Francesco ad esempio. Io capisco che Ken sia il punto centrale ad oggi, ma non dimentichiamoci che con l'affare saltato per poco siamo senza esterni, ce ne vorrebbero almeno due, più un centrocampista e anche un terzino, ma in una settimana come si fa a realizzare tutto questo?
12: Siamo un po' indietro, sugli esterni siamo un po' indietro, poi ripeto, oggi fateci la tara, nel senso non stiamo dicendo Paratici ha sbagliato in mercato, oppure fino a due giorni fa Paratici era un mago e ora è un brocco. Dobbiamo analizzare quello che si è visto ieri sera E giustamente Chiara parlava di Pellegrino, che ha caratteristiche diverse da Ken, ma sono caratteristiche che dovrebbero esaltarle gli esterni. Gli esterni al momento non ci sono.
11: E sono d'accordo sul fatto che poi vada rimarcato l'intento di analizzare oggi il tutto per far sì che poi questo entusiasmo, di cui fanno menzione anche tanti degli ascoltatori, Silvana, lo stesso Emanuele, in riferimento poi a tutti i festeggiamenti organizzati dalla Curva Fiesole che prenderanno il via questa sera, non debba essere tradotto automaticamente in risultati immediati, perché lo stesso Paratici ha ribadito come le tempistiche,
12: per carità,
11: di raggiungimento a maggior ragione con profili di un certo tipo impongano anche d'accordo di avere una prospettiva differente. Il mercato però era inevitabile che fino alla chiusura tenesse banco, e le aspettative le hanno create loro in un certo senso, muovendosi sia per
12: le
11: tempistiche che per
12: tuttora,
11: investimenti,
12: certo,
11: in una direzione che forse noi da tanto tempo speravamo di intraprendere. Questi ultimi giorni stonano un po'.
12: È mia facile analizzare questo day after Roma, quindi abbiamo bisogno anche dei nostri calibri pesanti, a cominciare da Luca Calamai, che ritroviamo un po' meno arrabbiato rispetto a ieri sera. Luca, o sei ancora molto molto deluso? E t'ho sentito nel dopogara. Ciao e ben trovato.
13: Sì, io non sento benissimo.
12: Un pochino ti sentiamo lontano anche noi, quindi
13: se puoi richiamarmi Marco Tonelli,
12: vai, ripristiniamo il collegamento perché era molto meccanico nel frattempo. SMS, vai a raffica.
11: Gianmarco, questa è una città allucinante, una sconfitta seppur grave, tutto uno schifo, prima la Champions, città incredibile. Mattia invece ci scrive: inutile comprare una Ferrari e poi farla guidare a un autista della tranvia.
12: Che se cattiva, però è una percezione che capisco si possa aver avuto ieri sera. Luca, ti abbiamo ritrovato, e c'è anche
13: sì,
12: questa metafora della Ferrari e dell'autista di tranvia.
13: Ieri ero arrabbiato nell'essere stupefatto. Io oggi ti devo dire che, parlando con decine di tifosi, amici, giornalisti, emerge più la sorpresa, l'incredulità, sì, che non la sconfitta, che ci può essere l'incredulità di aver visto la Fiorentina così sbagliata. Allora, ieri ero furibondo perché, ragazzi, ieri abbiamo visto roba da dilettante, sì, allo sbaraglio, e non è accettabile, proprio perché noi nell'analisi di questa estate, Tommaso, fammi mandare un grande bacio a Chiara, nell'analisi di questa estate, quello che sottolineavamo come aspetto nuovo e di conseguenza positivo era che finalmente era tornato il calcio a Firenze. Mm-hmm. Questo era il punto di partenza. Poi, ragazzi, io che sono molto più vecchio di tutti voi, si possano perdere le partite, si possano perdere male, ne ho perse peggio di quella di Roma, ne ho viste peggio di quella, ma quello che non è accettabile è il non calcio, sì, che noi abbiamo visto nella gestione di Ken, è il non calcio che noi abbiamo visto nella gestione di Dodò, il non calcio che noi abbiamo visto nella scelta di continuare a rinunciare a Ulai. Ti devo dire che se noi non avessimo, Tommaso e Chiara, la certezza dello straordinario rapporto che lega Paratici con Grosso, sembrava quasi una formazione fatta dall'allenatore per andare contro del direttore.
12: L'ho detto prima, Luca, è questo slegamento Grosso-Paratici che
13: stupisce. Totale, e poiché non è così, ecco perché io invito tutti in questo momento a non slegare nell'analisi Grosso da Paratici. Perché ieri ha detto bene un vecchio, è sempre lui più giovane di me, ma insomma un esperto giornalista come Angelo Giorgetti. Io, cosa ha detto Angelo ieri? In tribuna stampa, in conferenza stampa, ci deve andare a Paratici. Magari con Grosso, ma Paratici sì. Perché pensa al povero Grosso.
12: Ieri non l'ha difeso, Luca.
13: Bravo,
12: di fatto l'ha lasciato
13: nel
12: scoperto.
13: Primo momento di difficoltà l'ha abbandonato, ma l'ha abbandonato in una situazione di grande imbarazzo, perché credo che siamo tutti convinti nel dire che Ken è andato in panchina su indicazione anche della società,
12: se non si spiega,
13: ma anche della società. Quindi mandi un allenatore che quando gli chiedono di Kane, poveri, a me ha fatto pena, io ve lo dico, perché non poteva dire che è stata una scelta condivisa con la società, perché lui essendo figlio di Paratici, lui è forte se è forte da porto in Paratici, non se la sentiva di dire che è stata la società a portarlo in quella direzione. Ma poi lui dovrebbe spiegare perché qui mette Kane sul 3-0, lì non c'è senso, ragazzi, lì siamo fuori dalle regole, no? E non torna niente da questa situazione, non torna niente su un giocatore come attacche. Capita una volta nella vita e un allenatore ti dice, allora lui fa la mezzala di sinistra, dice ma lui fa la mezzala di sinistra e non l'ha mai fatta la mezzala di sinistra,
12: non l'ha messo.
13: Poi siamo stati messi a sottolineare la follia di un mercato estivo, quello l'anno scorso, che consegna ad un allenatore una squadra senza esterni d'attacco, e oggi al 25 di agosto la Fiorentina non ha esterni d'attacco. E questo, ragazzi, non è colpa di Grosso, è colpa di una società che sotto questo punto di vista ha portato tanti doppioni ma non dei giocatori base, e almeno uno. Cosa dicevamo, Tommaso, quante volte ci siamo trovati io e te a dire per la prima di Coppa Italia almeno un esterno d'attacco ci sarà?
12: Ma infatti colpisce anche questa situazione Poku, fra l'altro ve lo dico, c'è proprio il tweet del Besiktas, quindi ce l'ha soffiato italiano.
13: Sì, ma voglio dire, è tutto, quindi mi dispiace, oggi io non divido, oggi è troppo facile sparare sul Grosso, no, oggi in prima fila ci vai più bravo, perché oggi per Paratici si è preso anche dal sottoscritto, che conferma tutta quella stima nei suoi confronti, si è preso tonnellate di elogi. Oggi lui va in prima fila, non Grosso, lui, perché lui lo sa che Kane non parte titolare e se non va bene deve intervenire. Lui si accorge dei cambi, li sa tutto e lo deve fermare prima di mettere in campo Kane. Lui non deve chiedere all'allenatore, e deve essere molto convincente, molto molto convincente Grosso nello spiegare perché gioca Dodò, smentendo tutta l'estate, smentendo il mercato, smentendo tutto con la scelta di Dodò, tra l'altro.
12: No, è indubbio, Luca, cioè questo alone dell'anno scorso, della Fiorentina passata, che aleggia, inteso anche come, appunto, come giustamente dicevi, la percezione Grosso va in una direzione dopo che Paratici ha tenuto un altro indirizzo. Non lo so se è il momento più difficile forse dell'estate di Paratici, lo chiediamo anche Ernesto Poesio. Ciao Ernesto.
14: Ciao a tutti.
12: Siamo partiti anche con Luca, ma è mica facile analizzare tutto quanto di sballato se visto ieri sera.
14: Beh, è stata una serata assurda, no? Un po' in tutto, dalla formazione titolare all'atteggiamento della squadra, a quello che si è visto in campo, agli errori in difesa tantissimi, insomma, alla gestione di Ken, al pre, perché è stata tutta una giornata in attesa di capire se Ken, no, sarebbe arrivata l'offerta decisiva oppure meno, e poi se giocava, se non giocava, e poi questi ultimi 20 minuti di Ken, appunto, ancora più assurdi. Devo dire anche il dopo gara mi è piaciuto poco da parte di Grosso, le spiegazioni che ha dato, addirittura come scelta tecnica il tenere fuori Ken perché si immaginava una partita diversa e quindi Pellegrino all'inizio poteva far meglio, Dodò in campo perché permetteva a Mastantuono di tenere Mastantuono, spiegazioni che hanno veramente poco senso, per non parlare di un centrocampo, insomma non si può scendere in campo col centrocampo dell'anno scorso, dai, e con 7 giocatori su 11 dello scorso anno, di una stagione assurda, allucinante, perché la Fiorentina lo scorso anno ha fatto una stagione allucinante, rivedervi in campo 7 su 11 ieri dopo un mercato da 100 milioni è una assurdità.
12: No, ragazzi, io sono un po' effettivamente senza grandi spiegazioni, certo è che torno da Luca, paratici, dicevamo con Chiara, comunque le aspettative continua a tenerle molto alte, perché ad esempio quando dice se parte Ken arriva uno più forte, alimenta speranze importanti, no?
13: Sì, lo ribadisco, paratici ieri deve andare lui in,
12: ma però non c'è andato.
13: Beh, quindi ha sbagliato. Ragazzi, ieri Paratici ha commesso una serie di errori nel prima, durante e dopo, va bene? A oggi non abbiamo ancora un attaccante esterno, ma con Frosinone noi si gioca sabato, eh?
11: Sì.
13: Oggi è martedì, quindi si gioca fra 4 giorni. Voi pensate che possa, dovrebbe arrivare fra un minuto un attaccante esterno, anche per dargli il tempo all'allenatore di lavorare? E che e con Ken che succede ora? Cosa sta succedendo? Ragazzi, qui c'è confusione.
11: Sì.
13: C'è confusione, ragazzi.
11: C'è anche confusione. Chi dice, come ad esempio Marco, che considerando le ultime novità e quindi la necessità da parte del Como di approfondire gli esami per quanto riguarda i problemi alla tibia di Moise Kean e queste tempistiche che continuano poi a spostare la deadline, ecco, la Fiorentina dovrebbe in primis fare una scelta ed eventualmente chiudere la porta al Como, dando anche un segnale di forza, perché poi Paratici ribadisce ai microfoni di DAZN che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, però sostanzialmente ci sentiamo un po' anche sotto scacco del Como in questa settimana cruciale.
13: No, ma noi non sappiamo, cioè questi comportamenti di queste ultime ore sono disorientanti. Poi mi interessa tantissimo il parere di Ernesto Poesio, collega che apprezzo in maniera fondamentale, cioè sono disorientanti, perché cioè è sbagliato anche tutto nell'approccio, cioè ti ha buttato in campo un poveraccio che è Pellegrino ieri, messo dentro a una squadra che ha giocato tutta l'estate con un centravanti diverso, ma come lo aiuti uno che tra l'altro non è un campione, è un grande lavoratore, un bravo giocatore,
12: ma l'ha visto un pallone,
13: ma pover'uomo, ma te prova a far giocare quando c'era Toni e metti un centravanti di movimento, non la piglia mai, perché la squadra ti ricordi i lanci di Dainelli, è abituata a Toni. La squadra ha fatto tutta l'estate con Ken, poi giochi a Roma e metti Pellegrino, ma lo mandi incontro a una figura che ora fai fatica a riproporlo sabato, perché se questo ragazzo non ha un pizzico di fortuna a ritenerlo già un giocatore di un livello inferiore, ci si mette un secondo. E Beto, chi è Beto? Ma che ce ne facciamo di Beto? Ma cosa ce ne facciamo di Beto? Allora, qui oggi non è successo niente, perché perdere a Roma ci sta, ma ti devo dire che se ci sono delle cose, il dato positivo, prendendo il lato positivo e poi chiudo e ritorniamo da Ernesto naturalmente, il lato positivo è che è successo tutto quanto possibile di sbagliato, per cui se c'è qualche cosa che non funziona, di qualche misunderstanding, sento non farlo bene oggi, è bene che sia venuto fuori ora, ma è bene che si chiariscono subito.
12: Un po' sì.
13: Si devono chiarire subito, perché continuare a immaginare che Fagioli e Ulai possano essere solo una uno l'alternativa e l'altro è follia. Continuare a vedere Attà fare il trequartista, lui è una mezza, è una follia. Bocciare, guarda, in un colpo solo lui ha bocciato 3 terzini. È una follia. Se serve un centrocampista, un regista o determinate caratteristiche, va preso subito, altrimenti è una follia. L'esterno va preso subito, altrimenti è una follia, se volete vado avanti. Allora, sono bene tanti, che sia successo tutto in maniera così esplosiva, così da oggi uno dei dirigenti più bravi e riconosciuti del calcio italiano si rimette a lavorare, rimette a posto una squadra che però parte da meno 70, quant'è? Meno 70 milioni?
12: C'è lì.
13: Ecco, non parte da più 70, dice faccio più 70, ora comincio 1, 2, meno 70 per quello che si è visto un torna. Anche da chi l'ha fatta questa squadra? Scusate se ve lo dico, ma anche da chi l'ha fatta.
12: Ernesto, dove ti poni? Perché non sono d'accordo su tutto.
14: In linea con Luca tutto quanto, perché diciamo che è anche un qualcosa che è stata una serata che in qualche modo ha dato anche una doccia gelata, ha riportato un po' tutti sulla terra, forse anche troppi complimenti anche da parte nostra sono arrivati, non lo so. Francamente l'impressione che ha dato ieri la Fiorentina è stata insomma abbastanza così, proprio non dico umiliante, ma insomma una squadra che proprio non c'era, non aveva senso di stare in campo in quel modo, la rabbia di Mastro Antonio in panchina in quel momento in cui l'hanno inquadrato, secondo me dice tantissimo. Sì. Perché è stato proprio il gesto di uno che dice ma che partita è, cosa sta succedendo, cioè, no, nessuno, se uno shock, ecco, è stato uno shock, quindi a volte gli shock sono salutari, come diceva Luca, e speriamo che questo serva a capire che non basta mettere tanti milioni così per fare una squadra che improvvisamente può andare a Roma a giocarsela alla pari. Non ci ha nemmeno provato, per la verità, a giocarsela alla pari. Devo dire che quando sento dire, appunto commentavate prima le dichiarazioni di Pratici riguardo a Ken, non abbiamo bisogno di vendere, ma se non abbiamo bisogno di vendere, allora perché stiamo vendendo?
12: Questo, cioè, sì.
14: Voglio dire, abbiate pazienza, non c'è nessun altro motivo.
12: Perché lui se ne vuole andare? Cattivone, che se ne vuole andare, Ernesto?
14: Ma per piacere, dai. Intanto, se ne vuole andare o non se ne vuole andare, Ken ha un contratto, aveva una clausola fino anche importante dall'1 al 15 di luglio, quindi se voleva andare via trovava il modo col suo procuratore di far arrivare la clausola dall'1 al 15 di luglio. Adesso non può avanzare pretese, va bene? Quindi se la società è una società forte che non ha bisogno di vendere, come dice Paratici, beh, allora Ken, che è l'attaccante della nazionale, che in questo momento nel panorama della Serie A è probabilmente il terzo o quarto attaccante per forza, almeno sulla carta, che c'è in circolazione, la Fiorentina se lo tiene, punto. Se invece non è così, allora la Fiorentina ha bisogno di vendere. Se la Fiorentina dice Ken, è la Fiorentina che decide di vendere Ken, e bisogna dirla questa cosa. Poi ne prenderà uno meglio, prenderà chi volete, ma se la Fiorentina vende Ken, ha deciso la Fiorentina di vendere Ken.
12: Sì, sì, a meno che quell'incertezza sulla tibia, e torno da Luca,
14: per qualsiasi motivo sia, una scelta della Fiorentina, perché la Fiorentina ha un contratto. Ken ha un contratto con la Fiorentina rinnovato lo scorso anno, c'è una clausola, ci sono tutte le condizioni perché Ken potesse andare.
12: Il problema è che però nessuno si fida al 100% di Ken, nella Fiorentina, che da dire è incedibile, me lo tengo, non lo dice, nel Como, che per spendere più di 40 milioni vuole fare analisi approfondite.
14: Oppure la Fiorentina, di fronte a un'offerta, è il giocatore che può vendere a maggior prezzo, e quindi è un giocatore chiaramente che, dopo aver speso quello che hai speso quest'anno, dopo aver impegnato una spesa come ha fatto la Fiorentina anche rispetto a giugno prossimo, è costretta a pensarci. Ma allora diciamolo, ma va benissimo, ma diciamolo.
12: Luca?
15: Perfetto, non c'è una parola da aggiungere a quella del Ness, cioè è tutto, se voi ci pensate, è tutto contraddittorio. Sì. Anche queste frasi di Paratici sono contraddittorie, perché dicono una cosa e si comportano in un'altra maniera. Ma io trovo normale che la Fiorentina sia nella necessità di vendere Ken, non trovo una cosa sorprendente. Prendi 40 milioni, prenderai un attaccante esterno in prestito, e Paratici considera Pellegrino un titolare e se ne assumerà le responsabilità. Ma è questi messaggi che, se te dici che non hai bisogno di vendere Ken, come ha detto Ernesto, Ken non si vende. Dice, ma lui vuole andare via? No, fermo, Giovanotto, siamo il 25 d'agosto, tu vorrei andare via con il tuo procuratore, ci porti la squadra, ci porti 50 milioni e noi ti si dà via. Ora resti, guadagni quasi 5 milioni l'anno, resti anche contento. Ma io questo Ken furibondo non lo vedo. Chi era entrato la volta in porta, ragazzi, sì, ma noi li conosciamo quelli che quando vanno in campo col culo arrovesciato, dai, ma è sembrato Ken uno che dice che palle, deve giocare questa partita, mi faccio

0: Sì, sì.
1: Oh,
0: sì,
1: è sì. Da ieri sera, è un massacro mediante. Io ho il telefono intasato, ma roba brutta. Allora, te hai preso grosso, lo sai che prendendo grosso lo devi difendere, perché non hai preso Allegri, hai preso grosso. E allora, se te non ci sei oggi, e allora non funziona. E allora, ragazzi, ma io ribadisco, continuo a aver fiducia in Paratici, ma le ultime 24 ore mi confondono.
0: Certo.
1: Bene, confondono, voce del verbo confondere, non capisco.
0: Da confusione.
1: E se non capisco non è buono, certo. Non è una cosa buona, non è il modo giusto di arrivare alla partita del centenario. E sabato chi gioca?
0: Ernesto, sabato
1: secondo me sabato basta, sabato gioca di nuovo.
0: Cioè, Ulai titolare,
1: ma certo,
0: via, Vieri.
1: Ma perché Ulai non può giocare? Cioè, mi spiegate, non può giocare a Valdepeñas? Ma perché non può giocare Valdepeñas? Ma perché non può giocare Ulai, scusate?
0: Si devono ambientare Ulai.
1: Ma ambientare di cosa?
0: Ma non
1: ragazzi,
0: lo so, vi riferisco.
1: Ma siamo in
0: arrabbiati
1: ambienti. No, ma voglio dire, ma mi fa ridere, cioè mi fa ridere mica tanto. Vabbè, abbiamo messo in campo di nuovo il centrocampo dell'anno scorso.
2: Più che altro Ulai è appena entrato, anche solo dal punto di vista della personalità, appunto. Ha dimostrato di non temere il risultato, di non temere lo stadio olimpico e
1: ma
2: di
1: bravo.
2: Aver voglia di dimostrare di essere utile alla causa, nonostante
1: ma
2: fosse
1: certo.
2: Una missione suicida dal punto di vista calcistico, quella di riaprire la partita.
0: Lo diceva Luca.
1: Ma anche perché sono come
0: è stato
1: da
0: presentato da Mezzala.
2: Cioè,
0: per ora gli sta facendo fare i tre quarti. Forse Grosso direbbe sì, da Mezzala, ma nel 4-3-3 con due esterni. Ragazzi, non ho esterni e quindi metto Attà e Mastantuono.
1: Sì, ma se lo chiarisca con Paratici, a parte che chiariscitelo con Paratici, poi hai giocato con Gudmundsson tutta l'estate. Cioè,
0: ieri no.
1: Tutti quelli vecchi, diciamo, è rimasto fuori. L'unico che poteva essere Gudmundsson, che ha una simile idea di stare di
0: no, ma infatti non torna nemmeno la mentalità che vuol costruire Paratici, perché ieri sera Grosso si è coperto, no? Se noi si è detto tutti alle formazioni meglio aver paura e buscarne, in realtà ne abbiamo buscate secche.
1: Ma più che coperto è proprio stata la squadra che si è messa a difesa e buonanotte.
0: Sì, esatto. Sì, si è messa
1: perché
0: così
1: aveva,
0: anche perché lui
1: perché
0: ha l'ha messa così nella formazione.
1: Ma ti hanno mangiato a centrocampo ieri, ti hanno mangiato.
0: Lo so, perché sei ancora ad adattare fagioli. Sei ancora ad adattare fagioli, Indur non ti costruisce la manovra, figura.
1: Aveva il 70% di possesso palla nei primi 15 minuti, non hai visto palla. Sì. Ti hanno mangiato a centrocampo, cosa che succedeva l'anno scorso regolarmente. Io non capisco perché si continui a giocare nello stesso modo l'anno scorso. È veramente, no, ieri è stato veramente qualcosa di inspiegabile. Io spero appunto che ci sia stato, come dire, un blackout generale. Ieri si è sbagliato completamente tutto, succede, capita, non facciamo un dramma, ripartiamo, cambiamo, ci serva per cambiare, e speriamo che col Frosinone si riesca a vedere in campo la Fiorentina nuova. Io ancora, ecco, diciamo, non abbiamo visto la nuova Fiorentina, mettiamola così. Anche la difesa, le soliti errori. Basta, ma appunto di 4, 2 erano dell'anno scorso, Dodò e Ranieri. Io con tutto l'affetto, anche Ranieri, ma questo Vieri è proprio così improponibile?
0: Ad oggi perché? Telegrafici, vi augurate cambio di prospettiva su Ken? Sperate ancora possa restare?
1: Ma io mi auguro che sia completato in questi tre giorni l'attacco, non solo Ken, l'attacco, sia costruito un attacco. Oggi non c'è un attacco, oggi sono due centravanti, uno diverso dall'altro, uno più forte, l'altro, che sia costruito un reparto offensivo. Quindi per me l'ideale è Ken, perché Ken con Mastantuono alle spalle e con Attà nel suo ruolo, secondo me è perfetto. Se dai via Ken devi avere chi fa i cross per questo poveraccio lì davanti, quindi vanno cercati non solo esterni a piedi invertiti, ma esterni anche che si alternano sulle catene, le famose catene, che possano creare una catena che privilegia i colpi di testa di questo giocatore. Ma ora ragazzi, Tommaso, noi siamo fatti quanto amichevoli? 6
0: più o meno, sì.
1: Siamo al 25 d'agosto, ancora non si sa che idea di calcio alla Fiorentina, non può funzionare così.
0: Questo, dai. Questo, questo sì.

0: stato un altro tema, Aldo, ieri.
1: Anche tra fagioli e Olai sono due diversi, è come, ma, come Ken e Pellegrino, cioè il centravanti e il play hanno caratteristiche che condizionano il gioco della squadra, e te ancora non sai chi è il tuo play titolare e chi è il tuo centravanti titolare. Non si può fare una squadra così,
2: questo stupisce. Ernesto, ti faccio concludere anche su Ken, se ci speri a sto punto in...
3: Ma io ci spero perché, come sai, io spero che Ken resti. L'idea che vada a giocare a Como per andare a giocare la Champions a Como, già c'è qualcosa che non torna. Lascia Firenze per andare a giocare la Champions a Como, già mi innervosisce. E comunque sia, non credo che la Fiorentina possa trovare facilmente uno più forte di Ken. E quindi sì, spero che resti, perché sono convinto che un Ken gestito per bene, senza problemi fisici, sia ancora un giocatore che ti può cambiare le partite. E ieri, in 5 minuti che è entrato, ha fatto due tiri più della Fiorentina di 70 minuti.
2: Di 70 e passa minuti, è così. Luca, Ernesto, grazie.
1: Ciao.
2: A presto.
0: A presto, grazie.
2: A entrambi. E te l'ho detto, oggi è un casino fare analisi, perché poi arrivi a un punto dove ti fermi, perché dopo tante parole, le idee, il progetto tattico, siamo ancora, insomma, un po' troppo legati a doppio filo, a belli
0: come
2: bassi,
0: giustamente sottolineavi, ci sono i fantasmi delle stagioni passate che aleggiano su di noi. C'è chi ci chiede se quello di oggi sia un déjà vu.
2: Non lo so,
0: pausa?
2: Tiriamo fuori l'aglio e valutiamo se sono fantasmi o meno. Déjà vu, che peraltro ha tutta una sua filosofia molto molto interessante.
0: Tra poco.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Secondo me peggio che Ken al Como, perché ricordiamoci che comunque andremo a rinforzare una nostra competitor per l'Europa, a meno che non facciamo come l'anno scorso, è Ken che non va al Como per problemi fisici e perché non passa le visite. Quindi Ken è costretto a rimanere qua contro voglia, quindi farà una stagione del cavolo. Non avremo i soldi per comprare un rinforzo centravanti, ci troveremo Pellegrino titolare e Ken a fase alternata gioca quando vuole.
4: Buon pomeriggio Chiara e Tommaso. Per me l'idillio con Grosso è già finito. Dopo aver sentito che ha messo Dodò per la fase difensiva, è tutto dire. Tra l'altro, quindi Jimenez e Joa Mario, che sono terzini quasi d'attacco, che l'hanno preso a fare. E poi basta che Ranieri, dopo 4 anni, a fare difensore centrale, che evidentemente da Salernitana, da Benevento, un centrale che fuori l'asse nelle scivolate, ma poi, e speriamo su Dragosi, che questo fa paura. Comunque lui non lo conosco, vediamo. Forza Viola comunque anche a denti stretti.
5: Buonasera, sono Claudio. No, io ho massima fiducia in Pradè. Io ho un
6: lapsus.
5: Se prendeva Grosso, cioè io preferivo rimaneva Vanoli, perché per me era al solito livello. La paura mia è che ancora una volta si sia sbagliato allenatore. Poi è presto, gli si dà tempo, quello che vogliamo, ma ieri sera tanti errori dall'inizio, tanti errori che ha corso in partita e tanti errori anche in sala stampa. C'è tanto da lavorare anche per l'allenatore.
7: Buongiorno ragazzi. Allora, un po' di tempo fa dicevo, quando vedevo tutta questa euforia, dicevo, ho telefonato dicendo io sono San Tommaso, non Loreto, San Tommaso proprio. Fino a che non vedo, non credo. Adesso certo ho visto cose indecenti proprio. E quindi ho ancora i piedi per terra. E io non riesco a capire. Sarri veniva a piedi. Questo allenatore è stato mandato via un po' dappertutto, fatto bene solo al Sassuolo, bene poi, decimo.
8: Per me è stato fatto il solito errore lo scorso anno a fantasticare su un mercato a seconda di tutti fantasmagorico, ma secondo me a parte Atta e Ulai e Mastrantuono, ma è in prestito, il resto a ora veramente deludente.
9: Premetto che io odio i giocatori fuori ruolo, credo che ogni giocatore debba giocare nel suo ruolo. Joao Mario ieri è stato messo in difficoltà dallo stesso Grosso, che lo mette fuori ruolo. Facendo così, peraltro, mi va a sminuire e mi demoralizza probabilmente Valdepenas, che potrebbe pensare, cavolo, prima di mettere me e mette uno fuori ruolo. Spero che non sia così, perché il ragazzo è giovane. Però volevo dire al signore che ha chiamato ora che noi si è preso delle belle rimballate anche quando si aveva difensori forti a Roma.
10: Secondo me si è commesso lo stesso identico errore tattico dell'anno scorso. Questo centrocampo è monopasso, non ha aggressione. Ieri giocatori come Moura e Dybala hanno fatto a fette Brescianini e Endur. Ci vuole un centrocampista che abbia cambio di passo, è solo questo il problema. Dragusin potrebbe essere in altre condizioni perché è Grosso, ma era sempre appeso uno contro uno.
11: Va bene, seconda ora di Palla al Centro, sempre in diretta su Radio Firenze Viola e sull'Edi Radio fino alle 16, 348-7513-933 e 3925-7277-75. Proviamo a recuperare anche un po' di messaggi, Chiara, per
12: assolutamente
11: capire.
12: Sì, e seguono un po' la falsa riga di quelli che abbiamo
11: mi
12: ascoltato.
11: Mi pare evidente il punto di vista generale su Paratici.
12: Molti lo chiamano in causa non solo per il mercato ma anche per la scelta dell'allenatore. Luciano ad esempio ci ha scritto perché la Fiorentina Luciano però la tocca piano nei nostri confronti, perché la Fiorentina ha preso Paratici, poteva prendere uno di voi visto che sapete tutto. C'è anche invece chi si chiede
6: non c'ha voglia di ascoltare un dibattito.
12: Molti sono preoccupati dalla situazione di Ken, perché la sensazione è che se poi non dovesse andare in porto la sua cessione probabilmente già messa in conto a inizio mercato da parte della dirigenza, a questo punto non sarebbe più possibile completare gli acquisti che sulla carta mancano. Ce lo scrive Simone ad esempio, ma è preoccupato anche Niccolò, perché ci dice: con Poku salta perché non si vende più Moise Kean. Se per caso vinci le prossime due in casa sarà curioso sentire i commenti degli stessi che oggi stanno delirando. Questo è Jacopo da Orbetello. Ieri è stata fatta una formazione errata, ma se perdevi 4-0 con tutti i nuovi forse era anche peggio. Se ti ricordi in chiusura c'era la provocazione di chi immaginava la scelta di Grosso proprio a tutela dei nuovi acquisti per evitare che potessero iniziare col piede peggiore. Sarebbe stato un po' come colui che ora per fare dispetto alla moglie.
11: Esatto. E poi comunque, cioè, allora non sono entrati molto nel dettaglio, no, di esattamente quello che volevano pianificare quest'estate, però una cosa l'ho sentita ripetere tante volte e ci è piaciuta a tutti: è un percorso lungo, è una ricostruzione che parte da zero, una nuova mentalità, cercare di costruire una certa identità di una squadra che comunque ci vorrà del tempo, eccetera eccetera. E poi alla fine, alla prima di campionato, siamo tutti dietro alla linea della palla, palla avanti e pedalare, vediamo che succede. Mi tocca dirlo, più o meno in linea con quello che si è visto l'anno scorso, salviamo il salvabile. E beh, allora qual è questo percorso? Cioè, perché si ritorna a, sembra come se Paratici e Grosso non avessero costruito insieme quest'idea di squadra. Poi d'accordo, c'è una settimana di mercato, quindi hai tutto per completare, però ieri sera, se comunque perdi 4-0, mai Fagioli, Ulai e Attà nel centrocampo di qualità, se hai Valdepeñas a sinistra che va bene, magari incassa il gol ma ti ha fatto due o tre discese belle con le quali ha quantomeno innescato il colpo di testa di Pellegrino, allora puoi dire: beh, ne ho prese 4, la Roma è più forte, Dybala stava una favola, ci può anche stare. Il problema è che ne hai prese 4 esattamente come le prendevi l'anno scorso, questo spaventa.
12: E soprattutto tante volte anche nel provare a presentare l'allenatore scelto dal direttore sportivo alla luce anche del pregiudizio e della dissonanza forse con i colpi portati a segno in questa sessione estiva di mercato, si è sottolineato l'importanza della sinergia tra direttore sportivo e allenatore. Ed è quello che ieri in un certo senso ha un po' traballato.
11: Assolutamente sì. Io poi ripeto, mi ricordo un pomeriggio in cui dal Viola Park in fase di trattative per Ulai ci arrivava l'intenzione della Fiorentina di costruire un centrocampo di grande qualità: Fagioli, Ulai, Attà. Poi deve essere cambiato qualcosa, non metto in dubbio che magari ci possa essere stata l'opportunità Mastantuono che ha portato la Fiorentina a volerla cogliere, rallentando sul fronte degli esterni. Però qui il problema non è solo che hai fatto 4-3-2-1 invece 4-3-3, il problema è in ogni reparto. I problemi sono in ogni reparto.
12: Su Mastantuono era d'accordo con il pensiero che hai espresso poco fa anche un ascoltatore, che poi nel corso della mezz'ora precedente sottolinea come forse quell'operazione abbia un po' non solo cambiato le carte ma anche l'inerzia dell'intero mercato, perché sono occasioni che ingolosiscono, sono occasioni che però hanno delle ripercussioni non solo dal punto di vista degli equilibri, ma considerando anche l'assetto tattico che noi abbiamo sempre avuto in mente accompagnando il direttore sportivo e tutta la dirigenza in questo mercato.
11: ripeto, ci sta di perdere a Roma all'esordio, ci sta molto meno perdere così e essere assolutamente sverniciati dai giallorossi. Vediamo se ci rassicura, spesso ci riesce Malumpa Sincatu, perché ha una visione anche un po' distaccata e meno coinvolta. Caro Malù, puoi immaginare il clima da stamattina, non ti dico i processi, però insomma fioccano già dei giudizi belli severi.
12: Poco saltato, devo dire che il clima ha già un po' teso, ha subito un'ulteriore mazzata. Ciao Malù.
13: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. È normale che dopo che tutti quanti, me compreso, diciamo che la Fiorentina può essere da qui alla fine una delle sorprese in positivo di questo campionato. Incominciare con una battosta del genere può far male. Però sappiamo anche quanto è il calcio d'estate, vuol dire il calcio che si gioca le partite, anche se contano, ma che si giocano all'inizio della stagione, quando la condizione fisica, i meccanismi non sono ancora liati, ci può stare, non ci deve capitare, ma ci può stare. Meglio, a virgolette, una batosta subito, bella per svegliare tutto l'ambiente, che diciamo prendere un percorso diciamo negativo. Che già la partita col Frosinone pronti via, che la prima in casa può servire per giustamente calmare gli animi dalle prime negatività, soprattutto memori della scorsa stagione. È normale che gli arrivi di tanti giocatori insieme e un nuovo allenatore fanno sì che ci vuole un attimino, un po' di tempo per cercare di trovare l'assetto giusto, perché fino a ieri, all'inizio della partita, non so quanti sanno che modulo c'è in testa grosso per questa squadra, perché può utilizzare diversi moduli in base ai giocatori che ha in questo momento. Senza contare che se poi arrivano i famosi esterni, il modulo può ricambiare ancora a maggior ragione per favorire appunto questi esterni. Dunque ci vuole diciamo un pizzico di comprensione, che è normale, certo, che svegliarsi così fa male, però è la prima giornata, è giusto processi, è giusto che ognuno ha il suo pensiero, però di equilibrio fin da subito secondo me è fondamentale, perché come ho detto prima, la Fiorentina per me farà un ottimo campionato, lo dico oggi dopo una sconfitta pesante, ma giustamente vuole il tempo, l'inserimento e poi diciamo anche che un arrivo importante come quello di Mastantuono, ma che può essere da contrastare con una partenza, io dico sempre, speriamo di no per la Fiorentina, per Ken, può sicuramente destabilizzare un po' tutta la situazione. Da una parte si è contento, però dall'altra, se perdi il miglior attaccante italiano, non è proprio una bella sensazione. Dunque sicuramente in questo momento il tifoso fiorentino è un attimino un po' intontito dai quattro scazzotti di ieri e da quello che può succedere da qui alla chiusura del mercato.
11: Ma su Ken la Fiorentina si poteva muovere diversamente, Malù, oppure c'era poco da fare se il Como non usciva allo scoperto? Fermo restando ancora allo scoperto, del tutto non c'è uscito, perché più di 40 milioni non le hanno offerti e Ken è ancora alla Fiorentina. Però volevo capire se poteva essere più determinata, mi viene da dire, la società viola, perché quello che abbiamo capito è che se arriva l'offerta giusta lo vende, però al tempo stesso poi alla fine ieri sera Grosso lo mette dentro a mezz'ora dalla fine, quasi che nemmeno in casa viola fossero certi al 100% di prendere una strada.
13: Sì, è sicuramente una situazione che non bisogna chiarificarla subito, anche perché il tempo del mercato è poco e ripeto, sono arrivati nuovi giocatori, ma il giocatore più importante, il top player, quello che ti cambia l'equilibrio, è sicuramente lui, e di conseguenza sul top player i ragionamenti devono essere totalmente diversi. Io non so cosa sta passando tra giocatore e società, inteso con Paratici. Spero che trovino la quadra, perché se rimane, secondo me, è quel valore in più, lo si è visto anche ieri, perché quando è entrato comunque con, non è entrato come uno dimesso che dice tanto io me ne vado via e va bene così, no, è entrato con voglia, e questo secondo me è un bel messaggio. Però ripeto, bisogna trovare a breve, inteso anche in queste 48 ore prima della partita col Frosinone, già sapere se Ken fa parte della Fiorentina stagione 26-27 oppure no, e basta. Poi il Como, che secondo me è alla finestra, ma non perché gli manchino i soldi, ma perché forse ha capito che si può inserire anche con 40 più bonus o giù di lì, aspetta la finestra per sferrare il colpo. Dunque un discorso tra le parti, che bisogna essere coinvolti per capire esattamente, è una cosa che bisogna sentire a livello epidermico, come dico io, perché la devi vivere all'interno per capire esattamente.
12: Ma allora, restando proprio sul tema Ken, che come potrai immaginare è quello che oltre alla partita di ieri scalda di più, noi abbiamo analizzato con la lente d'ingrandimento le parole di Paratici a DAZN poco prima del fischio d'inizio, e quindi a un direttore sportivo sono curiosa di chiedere se si sbaglia noi a dar troppo peso alla scelta delle parole Paratici, proprio nell'ottica anche di ipotizzare la cessione di Moise Ken, ha sottolineato come la Fiorentina possa essere disposta a cederlo solo se trova un sostituto alla pari o migliore del giocatore. È un qualcosa che poi inevitabilmente alza l'asticella delle aspettative della piazza.
13: Sì, veramente a pochi giorni dal gong del mercato trovare un attaccante che può venire a fare il titolare più forte o alla pari di quello che hai è sempre difficile. Chi c'ha gli attaccanti bravi e li tiene, a meno che uno forte non siamo separati in casa, ma quanti ce ne sono? Perché poi bisogna fare i nomi, e io in dei piedi mi chiedete sempre nomi, non ne vedo uno che oggi viene e più forte di Ken e pronti via.
11: Posto che poi è soggettiva la valutazione, forse su Beto siamo tutti d'accordo, con tutto il bene che si può volere a Beto, insomma, no, non ci arriva al valore di Ken Beto, no Malù?
13: È un giocatore che conosce già il nostro campionato, e quello già un dato positivo.
11: Sì, però
13: assoluto ha qualcosa in più, dunque sicuramente cerchi uno che si può avvicinare, ma non è diciamo più forte o alla pari di quello che stai vendendo. Dunque sicuramente il ragionamento ci può stare, perché si arrivano cifre rinunciabili, si fa tutto, però la cifra 40 milioni secondo me per il migliore, ripeto, per me il migliore attaccante italiano, quando sta bene poi ognuno può avere i suoi pensieri, se vale 40 milioni secondo me è un po' pochino, cioè quei prezzi che sentiamo girare anche per giocatori che valgono meno di lui. Però poi il mercato che fa il prezzo in base alla richiesta, ad oggi se non sbaglio solo Como è venuto, cioè può arrivare un'offerta diciamo concreta e non solo un puttaplè. Dunque le valutazioni devono essere fatte da entrambi. Io ripeto sempre, fossi il giocatore del Sontrage, rimango a Firenze, creo un progetto in cui l'anno scorso sappiamo com'è andata, quest'anno deve andare diversamente, io sono il protagonista. Se va a Como, vai in un progetto già avviato che comunque sta funzionando bene anche senza il tuo arrivo. Dunque se tu arrivi devi essere proprio quel valore che innalza ancora di più quello che già l'ha fatto la squadra senza di te, e dunque la pressione anche lì sale per il giocatore, perché se va a Como vai per giocarti lo scudetto, perché se già la Champions l'hanno conquistata, cosa possono fare di così storico oltre che la Champions? Giocarsi lo scudetto. Allora se arriva Ken per giocare per lo scudetto, che mi punta a vincere lo scudetto, è normale che a Como ti aspetta la braccia aperta. Non fosse così, è sicuramente meglio rimanere dove sei, dove sai che oramai la piazza ha un affetto verso di te, conosce i tuoi pregi, i tuoi difetti, le tue forti le tue debolezze, e comunque si rivede in te come quel giocatore che veramente diciamo esalta la folla quando stai bene. Di conseguenza forse è meglio rimanere dov'è.
6: Come siamo?
12: Malu, siamo a ridosso della fase più calda del mercato. Emanuele da Grosseto al 348-7513-933 ti chiede: ma una settimana di mercato può davvero cambiare la stagione al cospetto di un'intera estate con operazioni in entrata e in uscita?
13: Guarda, sono, dico sempre che tutti i giorni di mercato può succedere di tutto, sono opportunità, separati in casa, situazioni che magari avevi monitorato ma un mese fa erano lontani anni luce dal poter arrivare alla conclusione, e magari l'ultimo giorno del mercato e vedi la luce in fondo al tunnel, come dire, situazioni che puoi andare anche a chiudere a prezzi calmierati, dunque sì, può incidere in maniera importante. È capitato più volte nella storia, però è una questione di incastri, trovare il giocatore che in questo momento fa per te, bravo, che dov'è non è contento. Quello è un po' il leitmotiv per andare ad ama tutti i giorni di mercato.
11: Lo rimpiangeremo poco, Malu, visto che va al Besiktas di italiano?
13: Secondo me sì, perché comunque quei giocatori che strappano, questi giocatori bravi uno contro uno nel calcio moderno oggi sono essenziali. Ti aspettavamo, sia lui, Bakayoko, cioè c'erano un po' di nomi che sono girati di Acun, nomi che sono girati
6: sì.
13: Notica Fiorentina, il fatto che non arrivano in questo momento mi fa capire o magari la voglia a livello tecnico di fare un altro tipo di modulo dove non sono centrali, perché comunque in un 4-3-2-1 cioè non è il 4-3-3 classico dove
6: no, gli esterni che era quello di Grosso, ricordiamo
13: che la fanno da padrona. Di conseguenza, se uno dice per il momento lavoriamo su un altro su un'altra logica tattica, allora un'altra cosa, però noi ci aspettavamo 2-4 esterni,
6: cioè, fatto poi sarebbe stato per forza
13: esagerato, però io dicevo 2 esperti e 2 diciamo futuribili, era la soluzione migliore. Però adesso ne arrivassero anche 2 giorni di mercato, ti danno varianti importanti, perché calcio moderno oggi è fondamentale avere chi ti fa superiorità numerica, fondamentale.
11: Malu, grazie, ci risentiamo in settimana.
13: Buon pomeriggio, grazie.
12: Ciao Malu, a presto.
11: Grazie a Malu Pasincatu. E più che se ne parla, più che non è facile trovare spiegazioni. Io intanto vi leggo quello che è anche l'ultimo aggiornamento sul fronte Ken, questa volta firmato Gianluca Di Marzio, con il Como che adesso comincerebbe ad avere una certa fretta, visto che poi l'ostacolo non è più economico, perché più o meno l'accordo con la Fiorentina dovrebbero trovare, è la Fiorentina che deve trovare il sostituto all'altezza, al momento evidentemente non c'è, e quindi o si sblocca in tempi brevi, scrive Di Marzio, o il Como va su un'alternativa. Sta a vedere, magari alla fine ci teniamo noi Ken, il Como si prende Beto e forse sono tutti contenti, perché ora non lo vuole cedere
12: tranne
11: nessuno,
12: Michele, no? Perché ti dice che nell'Everton non la vedeva mai, Beto sì, e aggiunge: la gestione del caso è comunque ridicola, ma ci tenevo a specificare questo aspetto.
11: Ditecelo, dai, se vi augurate di vedere una retromarcia e quindi che la Fiorentina si tenga stretto Moise Ken in questa settimana, o se ormai secondo voi il dado è tratto. E tra poco torniamo anche per l'ultima mezz'ora insieme.
2: Radio Firenze Viola
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio
14: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno a tutti. Io devo dire la verità, in nessuna amichevole e nemmeno con il Benevento ho visto una squadra. Ho visto diversi ottimi giocatori. Ma manca la mano dell'allenatore completamente. Quando giocavi con Italiano, che a qualcuno non piace, ma anche se giocavi con Venuti, Biraghi o Malè, però vedevi una squadra compatta, con i reparti non sfilacciati, una squadra più corta, che faceva pressing, che aggrediva, non si vede niente.
17: Per me la cosa più sconcertante di ieri sera è aver ascoltato l'allenatore dire: dato che ho schierato Mastantuono, dietro ho prediletto giocatori fisici. Quindi questo cosa significa? Che per avere la tecnica in mezzo al campo dobbiamo sperare che Mastantuono sia fuori? Questa nel 2026 è la cosa più deprimente, anacronistica e antistorica che si sia mai sentita.
18: Sì, ciao, buonasera. Allora, io non voglio stare a far critiche, tanto le state dette già troppe. Spero, voglio solo dire, questa sconfitta deve essere costruttiva e spero, voglio ed esigo anche che dalla prossima partita in poi lui metta in campo i giocatori che gli sono stati presi, che sono stati acquistati per ricoprire certi ruoli e vengono messi in certi ruoli. Il modo lo deve trovare lui, perché lui è l'allenatore, che si faccia aiutare anche dal direttore sportivo o dal suo staff, ma questo deve essere.
19: Come ogni anno puntualmente c'è la Fiorentina narrata dai media locali, dalle radio locali, giornali e quant'altro, e poi c'è la Fiorentina reale, che infatti a Roma era quotata 6 e che infatti a detta di nessuno praticamente a livello nazionale in questo momento ha una rosa pronta per lottare per i primi 6 posti. E il problema è che poi la gente ci rimane male quando si rende conto della reale, no? Del reale livello. E
20: buonasera, se non vinciamo le prossime due partite che giochiamo in casa e con Frosinone e Torino, Grosso via di corsa, ma di corsa, tanto chiunque viene al posto suo non può certo fare peggio.
21: Ciao ragazzi, l'unica cosa bella di questa giornata è vedere la Chiara
0: come al solito bella e sorridente. Per il resto mi sembra di rivivere l'incubo dello scorso anno. Lo so, non dobbiamo essere frettolosi, però le premesse non sono quelle che ci aspettavamo. È una squadra che si vede che era affazzonata dopo due mesi di preparazione, non si conoscono, i nuovi non sono entrati in campo, i migliori sono rimasti in panchina, ha messo Ken quando era già finita la partita. Non lo so, non c'è niente da salvare la partita di ieri. Resettiamo e speriamo che da Frosinone in poi si migliori.
11: È così la Chiara, la parte migliore della giornata di oggi. Vi ringrazio anche per giustamente ignorarmi completamente, ma sto ovviamente scherzando. Io sottoscrivo in pieno, ma non poi ora qualcuno dirà: vedi, c'è di mezzo italiano e quindi Tolo, grande sostenitore italiano. Italiano è l'ultimo allenatore della Fiorentina che dà un'identità chiara alla sua squadra, quindi io la vedo come l'ascoltatore. Con Italiano, fra l'altro, pronti via, Drongoski va a centrocampo in uscita, espulso, tutti avanti, si perse, però si vide che c'era una squadra che aveva un'idea chiara, un modo di essere, mi piacciono le metafore, un outfit chiaro, era una Fiorentina hipster, era vestita da hipster. Dopo abbiamo vissuto sul momento, quindi a seconda dell'avversario, oppure vista la difficoltà, oppure è arrivato Vanoli dopo Pioli, quindi tanto andiamo in campo, intanto salviamoci, cerchiamo un minimo equilibrio, poi si vedrà. Quello che non sta trasmettendo Grosso è questo, perché anch'io un po' nell'amichevoli col Benevento e ieri sera un'idea chiara di come si vuole giocare a pallone non l'ho vista.
12: Anzi, c'è chi dice che poi ha ritrovato un minimo comune denominatore anche nelle stagioni precedenti altrove di Grosso, cioè una squadra più predisposta ad attendere che poi l'avversario faccia il gioco.
11: Ma un conto
12: per...
11: è attendere e ripartire come si è visto il Benevento. Ieri si attendeva il fischio finale, perché poi se un prende un traversa ne prendi 5, ha fatto 2 tiri Ken, quindi poi tante chiacchiere sulla mentalità, ma anche ieri ci siamo molto arresi. Rispondo al volo invece all'amico che diceva ancora una volta i media, la stampa locale racconta, a parte che a livello nazionale secondo me invece in tanti stanno disegnando la Fiorentina come probabile sorpresa della stagione, quindi non è vero che poi altrove è ignorata, semmai è il contrario. Dopodiché la stampa locale sta riferendo quello che la Fiorentina fa intendere di voler fare questa stagione. Per questo motivo siamo molto spiazzati, perché comunque Paratici, che su certe cose non è entrato nei dettagli, però ripeto, ci ha esaltati e citati a tutti, no? Parlando dei prossimi 4 anni, costruzione di un gruppo giovane, non solo calciatori di prospettiva, ma una struttura che funziona, tante varie figure che facciano performare, overperformare i nuovi, tante belle cose che però ancora non si sono viste. Dopo un mese e mezzo di partite tra amichevoli e campionato, anche perché il suo allenatore non mi sembra vada molto dietro a questa idea, e è questo che stamani, almeno dal mio punto di vista, mi spiazza, perché qualcuno diceva metta i giocatori acquistati quest'estate, dia, come dire, concretezza alle idee che supponiamo hanno messo sul tavolo sia il DS che l'allenatore, e ad ora invece ci mette Fagioli, Dur, Brescianini, Dodò titolare,
12: dando anche delle giustificazioni che poi non convincono, come poi ci ha detto l'ascoltatore del secondo audio. Rispondo anche a Paolo, perché ci scrive: ma che la Roma era devastante non lo dice nessuno, è stata un po' la premessa che abbiamo fatto ed è da un'ora e mezza che si discute non il cosa ma il come.
11: È stata devastante dal quinto minuto del primo tempo fino all'80esimo, perché il primo gol di Malen arriva dopo 2-3 interventi di De Gea, loro dentro l'area di rigore, Lulli che la manda alta di testa, cioè siamo partiti, si è detto subito si balla, stasera è tosta, quindi è chiaro che la Roma è forte. Però un conto è perde 4-0 perché erano tutti avanti, Atta ha fatto 3 tiri, Mastantuono ci ha provato su punizione, Pellegrino di testa si è mangiato 2 gol, e un conto è perde 4-0 in una traversa della Roma e aver fatto 2 tiri da parte di Ken in 90 minuti arrendendosi.
12: Bisogna che Pioli cambi subito formazione, fuori Robin Gosens e Comuzzo, tutta colpa loro. Ah, ma non ci sono più, non me ne sono accorto. Questo è Carmine che entra a gamba tesa nelle riflessioni e ci strappa un sorriso.
6: Però, sì. Strappato. Non so quanto riesca a sorridere, perché mi ha detto che è in trasferta a seguire e a lavorare per i giochi del Mediterraneo in quel di Taranto.
12: Che meraviglia!
6: Nella sua Puglia, e però anche Carletto Nicoletti, DJ Carletto, mi sembra che stamani stia vivendo un martedì da incubo. Carlo?
3: Ciao ragazzi, come state? Mi sentite bene?
6: Sì. Ma insomma, io tutto mi aspettavo stamani. Ah sì, te ti sentiamo bene, hai ragione. Sono io e non mi sento.
3: La cosa positiva è come tu hai detto benissimo, io sto lavorando qui a Taranto per i giochi del Mediterraneo, quindi non ho avuto la possibilità di vedere la partita, ma vi dico la verità, ho visto gli highlights solo stamattina, perché ieri sera non ce la potevo fare, ero talmente demoralizzato.
12: E volevi rovinarti anche la giornata di oggi.
3: No, ma voi non avete idea, qui gran parte del team, dello staff che lavora, sono i ragazzi che comunque fanno come anche gli internazionali di tennis, piuttosto che vari tornei dalle Famas, Coppa Davis, che sono quelli di Sport e Salute. E il 99.9% periodico sono romani e romanisti. Immaginatevi da ieri sera come sto vivendo, e non vi dico il buongiorno stamattina, appena sono arrivato sul site, è stato tutto un susseguirsi di battutine, finché quando ho messo in campo la prima partita ho detto senti, vediamo un po' la disfatta di ieri sera, e ho visto gli highlights e sinceramente male. Non ho capito niente, dico, non ho capito perché non ha giocato
6: Valdemar, ma nemmeno noi.
3: Non ho capito la formazione, ma mi sembrava quasi la provocazione sempre a Roma. Vi ricordate di Joshua Brillante che Montella fece giocare?
6: Sì.
3: Non so se era una provocazione, ma non credo che sia già a livelli di provocare Paratici, non credo sia nella condizione di poter provocare Paratici grosso. Però mi è sembrato, cioè veramente, rischiare così una partita comunque fondamentale, perché perdere con questa Roma ci sta. Così, no, questa è un'umiliazione, non è una sconfitta. Credo. Quando fu nel 90 perdemmo 4-0, una roba del genere, anche lì mi sembra fosse la prima di campionato.
6: Sì, non è la prima volta che Roma prende ambatoste. e poi c'è anche questa gestione della situazione Ken, che adesso Carletto comincia a essere un po' contorta.
3: Vuoi fare una squadra di un certo livello, vuoi costruire una rosa di un certo livello, e poi ti inizi il campionato e perdi comunque quello che ipoteticamente dovrebbe essere il tuo bomber, perché per carità, Pellegrino ha tanta roba, io lo seguo da quando arrivo a Parma, ho anche una sua maglietta per la mia collezione, come tu ben sai, Polo, di maglietto di Pellegrino proprio del Parma, però ecco, non mi sembra che abbia ancora quella furia agonistica che comunque ha contraddistinto Penna soprattutto il primo anno, ma in parte anche l'anno scorso quando stava bene, ecco. E venderlo mi sembra un passo indietro, non mi sembra guardare in avanti, un passo in avanti.
6: Chiara, che dico
12: anche
6: da
12: nell'ottica
6: casa,
12: della sostituzione, poi
6: la percezione è sempre quella, non va venduto
12: no, al netto delle alternative. C'è
3: anche
12: chi si fa.
3: Vai.
12: Guarda,
3: c'è
12: chi si fa intrigare da Zirkzee, che è l'unico nome che in un certo senso può dar l'idea di una pronta risposta della Fiorentina, anche solo a livello di intenzioni, perché poi lo sappiamo, è il campo a determinare se la sostituzione è vincente o meno. E per il resto, tanti dicono al 25 di agosto: Moise Kean me lo tengo, anche perché ho lavorato tutta l'estate con Moise Kean.
3: E io faccio lo stesso ragionamento, ma vi dico una cosa che forse suona anche quasi un po' come blasfema, come paragone, ma per la prima volta, soprattutto il primo anno di Ken, ho rivisto un attaccante con la furia agonistica di Batistuta. Cioè lo vedevo possente, bello, che si caricava la squadra, e poi l'anno scorso non so cosa sia successo, non so se lui voleva andarsene e poi è rimasto contro voglia, poi gli infortuni alla tibia, caviglia, quello che è stato. Però insomma, uno come Ken, ora come ora, da rimpiazzare, cioè se è nei suoi cenci, no? Come diciamo noi, se sta bene, è difficile rimpiazzarlo, trovare qualcuno del suo livello. Non per niente, se il Como va anche oltre gli aspetti caratteriali, e voi sapete benissimo come Fabregas ci tenga a rispettare un certo equilibrio all'interno dello spogliatoio, quindi vuol dire che ci vedono un qualcosa di buono. Allora perché andare a rafforzare una nostra diretta concorrente? Questo errore è già stato fatto con Vlahovic, no? Ricordiamo che eravamo in lotta per la Champions e poi ci siamo ritrovati nemmeno in Europa ma in Conference League. Io dico, perché adesso andare a forzare una roba? Anche perché quanto pensi, cioè, se vendi Ken devi comprarne un altro, ma uno buono quanto lo paghi? Soprattutto è pronto? Sarà già pronto come lo può essere Ken?
12: Guarda, Francesco da Firenze ti dice che a suo avviso Beto ma anche Bonny sono più forti di Ken.
6: Ma io so Beto, ragazzi, lo sapete, io non impazzisco anche tecnicamente su Ken, ma Beto è un livello inferiore. E
3: anche secondo me.
6: E Bonny è da vedere se poi vale più di Ken, non lo so.
3: Secondo me no. Bonny poi come sembra che abbia fatto, cioè a Parma fece bene, ma poi dopo non è che abbia fatto chissà, non vorrei fosse un Somma 2, no? Anche Somma a Parma benissimo, in quel contesto stava benissimo, poi alla Fiorentina prima e poi se non sbaglio a Bologna l'abbiamo dato in prestito l'anno scorso, no? Sì. Cioè non ricordo, ora addirittura a Venezia.
6: No, ora a Venezia, sì, poi l'avevamo dato quindi, in prestito.
3: Non lo so, io però la cosa, ragazzi, mi preoccupa tantissimo, ma spero di essere l'allenatore. Io non sono convinto di Grosso, ragazzi. Io ho questo tarlo che mi attanaglia, che non mi fa stare sereno. Io non sono convintissimo al momento di Grosso. Non credo che sia allenatore. Io ho fatto stamattina, come potete immaginare, ho ricevuto un sacco di messaggi e io a tutti ho scritto questa cosa qui. La prima partita di Montella, la prima partita di Prandelli, la prima partita di Italiano, ma anche la prima partita di Paolo Sosa, no? Che poi ereditava un impianto tattico bello solido già di 3 anni di Montella. Sono state tutte partite che ti hanno sorpreso positivamente, no? Che ho visto una squadra, hai visto un gioco, hai visto qualcosa. Potrei prendere anche Palladino, ma Palladino io c'ero a Parma non si è visto niente di quella partita di campionato. No, pareggiamo all'ultimo con Biraghi.
6: Hai ragione.
3: 1-1. Non rimane, e anche quell'anno lì noi abbiamo fatto quello abbiamo fatto perché avevamo un tema in splendida forma. De Gea era un fenomeno, perché poi anche lì di gioco non è che se ne vide tantissimo nell'anno di Palladino. Però io, cioè, dagli highlights ho visto niente. Eppure le azioni ci sono state, cioè la Roma ci ha surclassato sotto tutti i punti di vista. A me quello preoccupa, perché ripeto, si può perdere, si può sicuramente perdere con questa Roma, perché è una Roma rodata, secondo anno di Gasperini, si è rinforzata, c'è un attacco super, Malen è un fenomeno, lo sapevamo già dall'anno scorso, Dybala quando sta bene. Però ecco, vedere una rendevolezza di questo tipo qui, perdere 4-0, cioè, o ci dà una strigliata, cioè gli dà un ceffone tale che si svegliano tutti quanti, se no io non sono ottimista come lo ero ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio, se ci fossimo sentiti, mi avrei detto, raga, andiamo a giocarci la partita a Roma.
6: Tutti,
3: io ora
6: tutti.
3: Non lo direi questa cosa.
6: Io per primo, ma penso anche Chiara.
12: Sì, la sensazione è che si potesse davvero iniziare un nuovo ciclo. Carletto, la preoccupazione di molti in merito a Grosso non è solo relativa all'identità, che poi il tecnico deve essere in grado di infondere, ma anche al coraggio, perché c'è chi oggi ci dice il coraggio non lo alleni, o ce l'hai o non ce l'hai. E sia le scelte di formazione, sia quello che poi chiede di fare in campo al netto dell'avversario, in un certo senso non trasmettono quel mordente, quell'atteggiamento che una squadra come la Fiorentina dovrebbe avere per compensare anche magari i limiti qualitativi che ti separano dalle big.
3: Ma ragazzi, noi li abbiamo visto, ora è vero era un altro avversario in Coppa Italia e Benevento, ma cosa ha combinato Valdepena su quella fascia? Cioè, perché non farlo giocare? Ma c'è un infortunato, aveva un risentimento muscolare, cioè, non lo capisco sta cosa. Anche Gio Mario, cioè comunque Dragusin aveva giocato anche molto bene, non lo so, veramente non capisco tante scelte. Poi anche Gudmundsson, no? Alla fine Gudmundsson non ha fatto male. Perché metterlo in panchina? Cioè in un momento in cui magari hai visto i giocatori attraversano fasi di down, fasi di up, cioè ci sono momenti, no, in cui sono. Secondo me vanno sfruttati questi momenti, perché poi magari arriva un momento della stagione dove un giocatore fa più fatica. Visto che uno come Wood, magari anche fisicamente entra in condizione prima, no, rispetto agli altri, perché non sfruttarlo, visto che comunque stava giocando anche per Fedi. Sono rimasto più sconcertato da tutta la situazione, sì, allenatore, sì, scelte, tecniche. Quella cosa mi ha preoccupato tanto, perché ti ripeto, di perdere ci sta, io ero convinto che pareggiassimo, io ero convinto che sarebbe stata una bella partita aperta, lottata, non dico 0-0 ma un 1-1, 2-2. Quando ho visto, io ieri sera non guardavo nemmeno gli aggiornamenti, proprio perché volevo gustarmi il punteggio a fine partita. Non ce l'ho fatta perché a un certo punto mi arrivo un messaggio con tre pesi. Quindi vi lascio immaginare.
6: C'era poco spazio all'immaginazione.
3: Esatto, e poi sono diventate quattro, ecco, quindi immaginatevi voi. La mia sorpresa quando ho visto il punteggio, ho detto no, non è possibile. La prima partita 4-0, no. Però io poi mi conoscete, io sono positivo di mio, quindi
6: sì, quello diciamo, dobbiamo essere.
3: Sì, è arrivato questo schiaffo e ci ho svegliati, no? Io racconto sempre, no? Quando no, questo non lo posso raccontare, scusate.
6: No, via! Lanci il sasso, nascondi la mano.
3: Sì, perché è un vecchio dirigente della Fiorentina che aveva dei modi molto
6: addirittura, vedi,
3: perché, dice perché ogni tanto bisogna svegliarci, no? Bisogna, capito, uno schiaffone fa bene, magari forse questo schiaffone è servito per svegliare tutto l'ambiente, non dico la tifoseria, perché noi alla fine stiamo dando ampia fiducia a tutti, cioè, quindi siamo tutti felicissimi, tutti contenti.
6: Estate,
3: io certo. L'unica cosa che ho detto, non so se l'avevo detto a voi Tolo o a Sport, vabbè, insomma non mi ricordo, però io l'ho detto, io l'unica, per me l'unica cosa è grosso, l'unico punto interrogativo. Beh, per me l'allenatore, perché è come avere una Ferrari con un motore di una 500, ecco, insomma, e io avrei preso Sarri, io sono, scusate,
12: l'hanno fatto in tanti, il nome di Sarri ferite, sottolineando
3: squadra del genere, io con una squadra del genere con Sarri allenatore, secondo me avremmo fatto la combo perfetta, e purtroppo abbiamo perso l'occasione anche quest'anno. Speriamo di essere contraddetti. Guarda, vorrei tanto dire ho sbagliato, avete ragione voi, il grosso è l'allenatore giusto, me lo auguro.
6: Tempo al tempo all'allenatore, sì, nuovo. Carletto, grazie.
3: Presentare il principe di Monaco.
6: Ecco, perché ma sei
3: tempo il principe di Monaco.
6: C'è male. Senti, se ha bisogno. Comunque, un addetto stampa.
3: È bellissima. Io non la conoscevo. Io non conoscevo Taranto, anzi vi invito a venirla a visitare, perché è veramente veramente bella, la città vecchia, sull'isola è veramente un gioiellino, ma hanno fatto un miracolo dal punto di vista dell'impiantistica. Voi non avete idea dello stadio Iacovone in un anno che cosa non sono riusciti a fare, e non guardateci nessuna punta di polemica per lo stadio di Firenze, certo, perché non voglio fare nessun riferimento a nessuno, ma credetemi, qui, e non è pronto, cioè non è finito, perché ci sono ancora calcinacci, ci vanno ancora risistemate tante cose, ma credetemi, lo stadio, gli impianti, ho visto dei palazzetti, domani pomeriggio vado a visitare le piscine, c'è una interna, un palazzetto, insomma una piscina coperta, e una esterna proprio a sfioro sul lungomare, ma hanno recuperato degli spazi che erano abbandonati, perché poi basta andare semplicemente su Google Maps, che non è aggiornato, e vedere com'era un anno fa, e che ti fa vedere, ti dice no, la data esatta con lo Street View, e te vedi gli impianti come sono. Io mi auguro, e questo credo valga non solo per Taranto ma per tutta l'Italia, che chi ha qualche idea figa, ganza, ne approfitti di queste strutture, le prenda in gestione, perché sennò si rischia di fare roba come il San Nicola di Bari, che poi è stato ripristinato dopo oltre 20 anni, grazie appunto a De Laurentiis, che ha
6: posto
3: la copertura. Ma voi non avete idea dello Iacovone, che cosa non... è un gioiello, ragazzi, è un gioiello, spogliatoi,
6: complimenti
3: bello,
6: a noi
3: davvero,
6: di
3: Taranto. Sì.
6: Carletto, grazie, un abbraccio.
3: Forza Viola.
12: Ciao, a presto.
6: Buon lavoro a Carletto, lo attendiamo di rientro, mi avete sentito impegnato per ciò che sono i giochi del Mediterraneo. Noi comunque continueremo in questa marcia d'avvicinamento anche alle celebrazioni del centenario. Oggi è una giornata importante, perché stasera dalle 19.30 c'è il ritrovo dei tifosi a Santa Maria Novella, questo corteo che partirà, questa fiaccolata, se volete, che partirà alle 21 e poi i festeggiamenti per i 100 anni. Certo, insomma, era meglio partire stasera e ritrovarsi con ben altro risultato, ma qui direi che il tutto esula, insomma, 100 anni giustamente celebrati dai tifosi viola. Sarai, Chiara, o la segui con noi qui su Firenze
12: Viola? La seguo su Radio Firenze Viola e Firenze Viola, sì.
6: Vabbè, anche perché poi tanto non ti diamo tregua, sei sempre qui e quindi
12: l'ha scritto prima un ascoltatore, ho spento la TV ieri sera ragazzi, con Chiara, la riaccendo oggi,
6: è bella, è brava, non ho capito perché dobbiamo fare in modo che abbandoni lo studio, facciamola abbandonare a Di Benedetto e invece Chiara bevi l'acqua, la teniamo qui costantemente. Detto ciò, grazie a chi ci ha seguito sulla di radio, dove torna musica, informazione e ancora ovviamente le analisi sulla Fiorentina fino a tutta la serata. Noi qui abbiamo un'ora di mercato importante, perché con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini andiamo un po' a chiarire quello che è successo su Poku, ormai in procinto di essere un giocatore di Vincenzo Italiano al Besiktas, e oltre chiaramente a capire che scenari ci attendono nelle prossime 24-48 ore su Moise Kean. Poi dalle 17 Giacomo Galassi, i suoi ospiti, dalle 19 Lorenzo Marucci continua a monitorare il mercato, oltre chiaramente anche ai primi tifosi che arriveranno a Santa Maria Novella verso le 19:30-20. Vi ricordo che da stasera torna anche Extra Viola e quindi abbiamo una buona mezz'ora insieme con voi, con anche i telespettatori di RTV 38, quindi ci trovate qui come sempre sulla nostra app, sul canale 92 fino alle 21:30 e anche dalle 21 alle 21:30 anche su RTV 38 con ulteriori 30 minuti di approfondimenti e chissà, magari aggiornamenti sulle evoluzioni di mercato nella Fiorentina. Chiara, quando sei di nuovo qui? Che se no addio a Lazzarini, datti altri 2 o 3 ore.
12: Possiamo valutare, cioè, anche
6: dei giorni
12: per
6: liberi?
12: Domani ho proposto a Pietro di sostituirlo al suo fianco, direttore, ma non ci siamo aggiornati perché, come detto, Pietro ha aperto le danze stamani. Se no, per il resto, ovviamente venerdì al fianco di Giacomo Galassi e sabato per la lunghissima diretta di Radio Firenze Viola che festeggerà i 100 anni della Fiorentina insieme alla Fiorentina.

0: Esatto. Sì. Allora, innanzitutto vorrei farvi complimenti a entrambi.
1: Grazie.
0: E a Sauro, che condivido il 99% sempre di quello che dice, quindi è una cosa che penso gli faccia piacere.
1: Sì,
0: vorrei,
1: sì,
0: farvi due o tre quesiti, poi mi rispondete, riattacchi e mi rispettite, mi sento alla radio. Vorrei domandare a Sauro o a entrambi: dei giocatori della formazione del primo tempo, quanti gioverebbero titolari nelle prime sette del campionato? Le sette sorelle, ci metto anche l'Atalanta, Quanti gioverebbero titolare? Forse uno e mezzo, io penso. Seconda cosa, vorrei dal grosso, io sono molto soddisfatto della campagna acquisti, per la dimensione è la Fiorentina, ci vuole tempo, sono tutti ragazzi giovani e validi, però io vorrei un pochino più di coraggio da parte di grosso, cioè questi ragazzi giovani facciamoli giocare, se no si fa la fine di Hayote, che poi qui l'era, non si faceva mai giocare, le un bitone, e ora sta facendo poi fiamme. In
2: questo però è l'1% su cui non sei d'accordo con Sauro, te lo dico, perché
1: io di Hayote ho detto 20 milioni e io li piglio di Hayote, lo
0: sì,
2: vabbè, comunque ora è più interessante,
0: però, e poi un'altra domanda volevo dire.
2: Vai.
0: Ma uno come Matic, siccome si fa rimetto al Sassuolo, Matic 37 anni che l'anno scorso ha fatto la differenza al Sassuolo, rivedete le partite e era il perno del centrocampo, noi non l'abbiamo, uno come Matic,
1: secondo me ci sa,
0: questo è quello che ti dico.
2: Sì, bene, grazie mille Andrea, grazie, buon viaggio, ciao, ciao, ciao. E spero che tu possa ascoltarci. Allora, sono le 18 già passate, vediamo se riusciamo a rispondere in 30 secondi.
1: Allora, la prima domanda è quella: quanti ne giocherebbe nelle prime sette? Poi
2: sì,
1: dice uno e mezzo, sì, a stallare
2: nelle prime sette, forse almeno a tanti l'anno scorso,
1: che è entrato dopo, posto a qualche che è entrato dopo. A ta piano,
2: non quello di ieri,
1: nelle prime sette piano,
2: non quello di ieri, però insomma, se la Atalanta prende a ta gioca,
1: a ta nella Juve gioca, nel Milan gioca, nell'Inter gioca,
2: magari non come titolare fisso, però
1: e
2: spazio lo trova, secondo me lui spazio lo trova, non quello di ieri, non
1: trovare
2: di
1: spazio
2: ieri.
1: Lui giustamente dice gioca,
2: gioca, no, forse no,
1: titolari fissi no.
2: Forse
1: no, non ci sono,
2: comunque Ken che va al Como con Duvicas, lo voglio vedere,
1: sì, perché Duvicas è buono,
2: per l'appunto,
1: infatti
2: sì,
1: anche lì sarà una guerriglia, però che c'entra Kenny giocherebbe in una delle prime sette? Spero di sì. Insomma, ora io.
2: Sì.
1: Nella Juve, secondo me, è perché le stavano nella Juve, ma se no.
2: Lo ripigliavano.
1: Dai, su. Sì. È meglio di.
2: Quindi uno, due, Mandragora.
1: Due.
2: Mandragora, se no te giocherebbe.
1: Ma sa, Mandragora un giorno mentre la Fiorentina, sicché.
2: Vabbè. Poi, vabbè, questione del coraggio, non c'è da rispondere.
1: Coraggio, coraggio,
2: suo,
1: ha ragione. Io spero, l'abbia capito, che noi a Firenze siamo pronti anche a subire situazioni non belle come però si può vedere un po' di che la squadra sia un po' più uno sbarazzina, se ha bisogno un po' di questo, di una Fiorentina ye magari, però
2: se mette il campionato
1: sì proprio per dire,
2: ma anche meglio un po' in
1: ye da salvarsi bene, dai, ecco,
2: va bene, Matic te dice
1: e poi Matic secondo me c'è Mandragora.
2: Bene, noi dobbiamo andare in pausa e fermarci perché è finita la prima ora abbondantemente i carri scalvento, c'è un'altra in vista, restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dal

0: Officina Perini, sa quella assegna avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti, i Perini ripara l'irreparabile!
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato un incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
3: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per costruire l'esatta dinamica dell'investimento.
4: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
3: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
4: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio in provincia di Cosenza a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
3: Lo sport: dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Una passione.
5: che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Cento anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche e indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Vento al via, chiedevo a Sauro come mai prima di entrare hai fatto oh, hai fatto così, carico, bello, vabbè, non una bella, forse ho sentito male io in cuffia, non so, ti si sente troppo forte al microfono, Sauro, e quindi
1: sì, infatti è un po' forte oggi
0: dato noia. Va bene, seconda ora di Carisca al Vento che inizia così, sempre con Sauro Fattori alla ricerca di, nel tentativo di capire che è successo alla Fiorentina nell'esordio in campionato contro la Roma. Qualche risposta l'abbiamo data, qualche altra forse di risposte non ce ne sono, speriamo ce le possa dare o tutti voi al 348-7513-933 oppure chi come Ivan si è prenotato allo 055-77-111-71. Buonasera Ivan, ben trovato.
2: Ciao Giacomo, ciao.
0: Eccoci, dici tutto.
2: Mi senti bene?
0: Forte e chiaro.
2: Allora, scusami, io chiamo adesso perché tutta oggi magari non sono riuscito a prendere la linea, avrei voluto chiamare oggi alle 2 quando c'era il palla al centro. Però non ce l'ho fatta.
0: Va bene.
2: Però a sentire tutte le critiche di oggi, veramente ho le tasche piene, una roba. Non ce la faccio più. A sentire anche tutti i commenti dei vari tifosi, anche dei giornalisti, in particolar modo di Luca Calamai, che ha criticato in un modo feroce Paratici, no? Che magari fino a ieri o la settimana fa era il messia, ieri ha sbagliato tutto, pare che non c'è niente che abbia fatto bene. Ma come si fa a essere così? Per una partita persa, male per carità, però una partita.
0: Hai sentito troppe critiche te, Ivan?
2: Ma sì, è ingiustificato dopo una partita. Paratici ha detto che c'è un progetto di 4 anni. E il percorso sarà lungo, ci saranno anche delle partite magari che si perderanno anche in brutto modo, no? E cos'è tutta questa rivolta? Fino a quando una settimana fa sembrava che ci avessimo uno squadrone, so, che fossimo Real Madrid o Barcellona. Non va bene così. Mi ritorna in mente, io sono stato presidente del Viola Club Ancona per 10 anni. Quindi praticamente ho 73 anni, quindi la Fiorentina l'ho vista in tanti modi e ne ho viste da tutti i colori, no? E mi ricordo a Rocca Porena, quando c'era il Claudio Ranieri, quelle parole che ha detto il Fiorentino si merita minimo 4 anni di Serie B, allora riuscirà a capire. E ieri e oggi mi sono ritornate in mente quelle parole.
0: Bene, fu chiarissimo il tuo messaggio, Ivan.
2: Inconcepibile.
0: Ti ringrazio e ti saluto. Però
2: che
0: insomma,
2: fa il direttore sportivo, fa l'allenatore, fa tutto. E non si può essere così.
0: Capisco. Ivan, ti ringrazio e ti saluto. Chiarissimo, naturalmente, come sempre dico, soprattutto su quello che dicono gli altri, insomma, rispondo direttamente agli altri, credo.
1: Certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Non posso rispondere per quello che pensa Luca.
1: No, io sono contento di un tifoso che ha pazienza.
0: Che comunque ha pazienza. Però guarda, te lo voglio, perché l'ho sentito anch'io ieri sera, Luca, che nella sua analisi ha posto il focus quasi per niente su Grosso, ma tantissimo, se non tutto, sulla società, dalla questione Ken alla questione Dodò, al fatto che lo stesso Grosso, una cosa si sapeva da giugno, cioè che voleva 2 esterni e si ritrova al 24 agosto a giocare con la Roma con Mastantuono, Attà e Gudmundsson in quel ruolo, con comunque tutto l'avvicinamento, sì, l'ho detto, di Ken anche, e doveva essere la società a stoppare o a spingere in un senso o nell'altro l'allenatore. Come la vedi questa
1: situazione?
0: Probabilmente
1: Luca è rimasto un po' deluso perché aveva grandissima aspettativa, devo dire la verità.
0: Sì.
1: Era Paratici forever,
0: il sole,
1: capissi.
0: Sì.
1: Probabilmente ora, per dire difficoltà, dimostra di essere più Fiorentina forever che giustamente Paratici forever.
0: Cioè Luca, sì.
1: E ha fatto delle analisi giuste, che mancano dei giocatori. Io che probabilmente sono sempre partito molto morbido, io so che ci sono delle difficoltà e che poi prima di far santo uno ci penso un attimino di più. Però questa piazza ha bisogno anche di santi, insomma, nel senso di
0: sì, non Niccolò Santi.
1: No,
0: ma
1: dopo un'annata di genere ha anche bisogno di esaltare un po' di più le cose per ricreare un po' di entusiasmo, e va bene. Per ora io, e tu lo sai, io non te fo tante trasmissioni, sì, che tu poi Ho detto che comprare tre difensori è facile, poi c'è da comprare davanti, non è più complicato. Infatti le cose stanno diventando un po' più complicate, ma è normale. Cioè, ora poi se tu vendi Ken e trovarne uno da sostituire Ken, non lo sostituiremo. Bisogna avere la fortuna di trovarne uno che vale la metà di Ken, che magari quest'anno fa
0: l'exploit.
1: Fa l'exploit come ha fatto Ken quando è venuto qua. Bisogna tu trovi uno potenzialmente lo può fare. E dove lo trovi? Che poi ne siamo al 25
0: agosto. No, ma infatti a me mi fa sorridere quando la Fiorentina fa passare il messaggio che lo vende. Se te vendi Ken, solo se hai in mano uno più forte di Ken, non lo vendi.
1: No, ma non ce l'hai uno più forte, se no la pesa in giro.
0: Sì.
1: È una pesa in giro.
0: E...
1: anche perché se è più forte, dire che questo è più forte te lo fanno pagare di più. Insomma.
0: Eh sì, poco ma sicuro. Comunque, ripartiamo dai messaggi. Yuri ci scrive: l'allenatore buono è quello che fa meno danni. Citazione da Saulo Fattori, se non erro, questo ne ha già fatti di morti. Poi non solo. Non c'era
1: bene,
0: Ken, ma Valdepeñas, Jimenez, Ulahi, Gudmundsson fa il precampionato con loro e poi a Roma non li mette. Si sarebbe perso ugualmente, ma almeno te la saresti giocata.
1: Sì, ma Gudmundsson era lì a aspettare per non farlo giocare. Vabbè, questo si è capito. Dai, su.
0: Ma dici, si è capito però ieri sera? Perché fino a ieri sera.
1: Ragazzi, se te tu pensi di giocare con Atta al centrocampo, Gudmundsson, ecco, cioè, ragazzi, cioè, stiamo attenti. Stiamo molto attenti, non esageriamo. Cerchiamo di rimanere umili. Di... poi. Farà probabilmente ha sbagliato qualche scelta grosso, ora poi come allenatore esaminerà la situazione, non è mica un ragazzino, insomma, che non si dice rispetto, insomma, beh, fa 8-10 anni all'Ina, non è due giorni, va bene, e vediamo, insomma, non sarà semplice perché poi noi siamo una piazza un po' particolare, quest'anno ancora di più particolare perché si viene fuori da una situazione non bella di tutto l'anno scorso, abbiamo riposto molta fiducia in Paratici, nella società, nelle scelte, queste cose qui, e naturalmente ho detto prima, stiamo attenti a creare troppa, l'avevo già detto, stiamo attenti a creare troppa aspettativa.
0: Come qui le settimane noi ci prendiamo le infamate invece, perché spegniamo l'entusiasmo, quando invece
1: quando le squadre sono da costruire bisogna andarci piano piano, poi non bisogna perdere 4-0, non giustifico i 4-0 di ieri, cioè, perché se tu devi partire da un 4-0 fuori casa, insomma, le dura è crescere.
0: Sì, sì, beh, c'è da dire fare peggio, insomma, al peggio sì, c'è mai fine,
1: sì, però tu parti già lontano, no?
0: Sì, e poi già l'anno scorso poi eravamo andati
1: sì,
0: in
1: sì, ma poi non hai creato niente, più che altro la delusione è che non sei stato, non hai creato niente, via, su, parliamoci chiaro, è quello lì che un po' ci ha deluso, cioè non abbiamo fatto partita, la partita l'ha fatta la Roma e noi a guardarli, dai, sì, la verità, si fanno gli spari in partner.
0: Sì.
1: E questo un po' ci ha dato delusione, però speriamo che domenica tocca a Frosinone fa lo spari in partner, dai, mettiamola
0: sabato.
1: Così
0: io
1: sabato, dai, allora devo dire, speriamo la prossima giornata,
0: bravo, sia, col Frosinone. Ulahi a ta fenomeni, ci scrivevamo dai Rosi, grosso vattene, catenacciaro patetico come il calcio anni 80 italiano, quindi questo è l'attacco a grosso e a ta Ulahi
1: lasciamolo un po' sta a grosso,
0: bene,
1: ma non perché diamogli tempo, come si dà tempo agli altri, dammi tempo anche a lui, se no ragazzi.
0: Poi c'è Luca che dice ci vuole regalare due camicie, via Panciati 110 a Cavaldonato, non si guarda in bocca, vero Sauro?
1: Come? Ah, ce le vuole regalare?
0: Sì, perché dice siamo in televisione, evidentemente non gli piacciamo.
1: Io ho sempre avuto camicia, oggi maglina, perché sono un lutto.
0: Sì, però non è nera, è grigia.
1: È
0: che
1: grigia.
0: Lutto è? Una maglietta grigia.
1: No, è lutto per... no, ma infatti come vestiario sono.
0: Va bene,
1: lutto.
0: Comunque stai da Dio, Sauro. Poi torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio. Vai Stefano Carlesi, qui ci abbiamo.
1: Poi Riccardo fa qui dentro, lo farei provare un po'.
3: Maggio 2026.
0: Sì.
3: Roma Fiorentina.
0: Sì.
3: Difesa, Gosens, Ranieri, Pongracic, Dodò. Centrocampo, Ndur, Fagioli, Brescianini. Agosto 2026, difesa ancora Ranieri e Dodò, centrocampo ancora Ndur, Fagioli, Brescianini. Per quale motivo sarebbe dovuta andare diversamente?
4: Ciao, buonasera. Sto andando verso Santa Maria Novella. Oh, venire però, lasciamolo un appello. Andiamo, andiamo a fare sto centenario. Forza Viola e Puma.
0: Bene, questo sì, l'abbiamo già ricordato, lo diciamo, sì, sì. Naturalmente ci saremo anche noi di Radio Firenze Viola per raccontarvelo,
1: certo,
0: dalle 19 arriva qui Lorenzo Marucci per due ore di diretta,
1: bello.
0: E poi con tutti gli inviati da Piazza Santa Maria Novella. E il primo ascoltatore invece diceva una cosa, ecco sì, che io non capisco, cioè Sauro, quando hai visto la formazione iniziale, che cosa hai pensato? Io ho pensato, speriamo di cavarci.
1: Io pensavo ci fosse degli infortunati, ci fosse un discorso di...
0: però te mi dicevi una cosa l'anno scorso,
1: non poteva esserci.
0: Me lo dicevi prima per l'ultimo Pioli, diciamo, e poi anche per il primo Vanoli. Ma se te metti sempre quei calciatori lì, in che cosa speri?
1: No.
0: Che Brescianini abbia una giornata da Dio e improvvisamente si trasformi in Zidane?
1: No.
0: Lui?
1: Infatti io sono convinto che deve cambiare qualcosa, cioè deve dare novità. Però attenti a dare piena novità, cioè secondo me rimanere sempre lo solito era un errore. Dare un po' più di prove, te l'ho detto prima, tu li devi prendere meglio.
0: I giocatori?
1: Io dico sempre, dice bene, Mandragora deve fare la panchina, bisogna pigliarne tre meglio. E ci sono tre meglio.
0: Per ora se Attà sei costretto a metterlo davanti, sicuramente no. Anche
1: perché
0: Attà,
1: davanti chi mette?
0: Sì, Mandragora, a sto punto mettiamolo prima punta.
1: C'è già Giomo, gioco Gudmundsson, cosa, Attà, insomma, ora ragazzi. Poi stiamo attenti, dopo può prendere le imbarcate, cioè, come si è preso, però non è detto che in quell'altra maniera non si prendesse uguale,
0: 4-2-3-1 con un Laif Fagioli e Attà, Gudmundsson, Mastantuono. E questi siamo, Sauro, tutti è un fenomeno, proviamolo e vediamo che tipo di fenomeno è. Va bene, 055 77 111 71 c'è Diego, buonasera Diego, ben trovato.
5: Buonasera, grazie ragazzi, un abbraccio al grande mister Fattori.
1: Grazie.
5: Che è stato uno dei due mister che ci hanno portato uno scudetto con le women. Quindi grazie mister. Io sono per la calma, per la tranquillità.
1: Certo.
5: Faccio un esempio romantico, no? Quando il guerriero non combatte, non è che perde tempo, affila la lama. Questo per me è un anno base dove si incomincia a affilare la lama. A tanti giocatori noi non ci potevamo arrivare, non avevamo le coppe. Soltanto l'esperienza e la bravura del direttore Paratici hanno esposto un progetto a questi ragazzi e lo hanno sposato. La Roma, per esempio, parlando della partita di ieri, è in Champions, c'è un allenatore che ha vinto l'Europa League, ha fatto più partite di mister Grosso, quindi sicuramente la lettura dei match diviene molto più semplice. Quindi con molta calma iniziamo a costruire. È chiaro, non vincendo nulla, ragazzi, noi siamo sempre stati pieni di critiche, perché è quello che purtroppo ci tocca fare. L'abbiamo fatto da 25 anni, non aveva vinto più niente, è normale che ci viene spontaneo. Ma secondo me buttare acqua sul fuoco, ora è il momento. È il momento di stare tranquilli e di affilare la lama. Vi abbraccio forte,
0: grazie,
5: un abbraccione.
1: Grazie, ciao.
5: Ciao, grazie. Ciao,
0: grazie a Diego che ci ha portato questa bellissima.
1: No, c'ha ragione. Cioè, ragazzi, ora bisogna tenere un po'. Tene botta, cioè tocca a Grosso e la squadra tene botta, non certamente a noi, però noi come tifosi bisogna anche un attimino essere, come si può dire, stare buoni, dai, su, cercare di voler bene a questa squadra, di dargli tempo, tanto poi ci si fa di male da soli, no? Cioè, perché tutti noi siamo interessati che la Fiorentina faccia bene. Si cerca di fare delle critiche costruttive sperando che Grosso trovi la soluzione il più veloce possibile e Paratici magari lo accontenti in altre cose, io non lo so perché queste sono cose interne. Chi dice che non ci sono esterni può essere anche vero, però se non ci sono, se non si trovano, che si fa? Ragazzi,
0: non si gioca.
1: Se no,
0: finché non si trova due esterni non si scende più in campo. Facciamo così e quando si trovano siamo.
1: Poi sta attento, secondo me a tale cosa lo possano fare gli esterni.
0: Al di là dei singoli, quello che sconcerta è la totale assenza di una matrice di gioco. Sembrava di avere ancora Pioli in panchina. Non voglio buttare via l'acqua sporca col bambino, ma siamo sicuri che ci sia il bambino dentro. Hai visto anche
1: però Pioli che dice a Sant'Anna Champions League, almeno questo lo diamo, mettiamola così.
0: Sì, capiamo, magra consolazione.
1: Verità, probabilmente si riesce a fare anche un po' meglio.
0: Comunque io
1: però ho detto bene quello di prima, cioè non è che ci si ritrova sotto il lenzuola. Cioè,
0: so che
1: allora se Paratici ci mette dentro sotto il lenzuola,
0: c'è da fare due riflessioni.
1: Diventa un problema proprio a livello ambientale.
0: Io non so dove siano finiti in Zola, prima c'è da andare a recuperarli con l'elicottero. Insomma, c'è da rimetterli in forma, sia in Zola che Sottil. Non mi sembra che con gli infortuni proprio stiano al top, quindi tendo ad escluderlo. Però ecco, io l'ho giocata codificata, l'ho vista ieri. Secondo me era abbastanza chiaro il messaggio di Grosso. Se non trovate Fagioli e Gasperini, gli ha messo Mora addosso e Fagioli
1: su
0: è scomparso.
1: Pellegrino.
0: Lancio lungo su Pellegrini e vediamo che
1: ha fatto anche qualcosa di buono. Perché Pellegrino è quel giocatore lì, cioè ti fa da sponda. quando è Mastantuono gli ha messo le palle filtranti a chi?
0: Sì.
1: Era arrivato all'altro.
0: Ma infatti dopo due palle filtranti Mastantuono ha cominciato a andare da solo.
1: Oppure ha provato a fare anche quella cosa lì, che è giusto, sta attento alle sue caratteristiche. Pellegrino è naturale, Pellegrino parla a profondità difficilmente, almeno il papone sia proprio aperta, difficilmente te la chiederà.
0: Sì.
1: Cioè è normale, però la sponda te la può far bene, ha fatto due o tre cose belline, però anche lì bisogna un pochino migliorare. Poi, l'ho detto prima, magari fino a due giorni prima si allenava un Ken, che Ken aveva la palla filtrante. Ora, poi che c'entra, cioè, il giocatore vero dice c'è Pellegrino, non posso dargli la palla come Ken, che poi si rimane lì. Insomma, ora.
0: Sentiamoci due WhatsApp audio, dai, prima della pausa.
6: Sauro, come le andà? Come le andà?
7: Fattori, allora se tu mi vuoi dire che il centrocampo è l'anno scorso, siccome ieri si è giocato il centrocampo l'anno scorso, va bene, l'è meglio di quelli che si è comprato. Tra l'altro Atta, ti volevo dire che è un centrocampista arretrato, perché nell'Udinese giocavo così, un giocavo mezzo alla sinistra. Comunque se per te quelli si è comprato, o la Wii, Atta, sono peggio di tuo uomo, allora vabbè, fammi metto voi.
0: Non ti va a conclusione.
1: Indola ha visto già a bassa età, facciamo fare. Perché poi se si ho ragionato, ragioniamo, però ragioniamo di calcio.
0: Regista, basso, di pam, pam pam pam, alla Vierà.
1: Ragioniamo di
0: no,
1: calcio.
0: No, a ta Vierà.
1: Già parlare di calcio, se no, se si può dire di Bischerai, si possono anche dire che io te lo dico chiaro, me la penso, va bene? Poi dice meglio di essere meglio di nessuno, se sono meglio giovane che io sono, e poi si guarda, e se un giovane vuol dire che io ho sempre detto, a me se l'allenatore mi veniva lì e mi diceva tu sei più forte, però già è l'altro, vuol dire che è più forte un nero, cioè non so se avete l'idea, se a lui l'è nettamente superiore a tutti gli altri, tranquillo e grosso lo fa giocare, scherzo, lo fa giocare, qualche dubbio mi viene, poi te l'ho detto prima, può darsi sbagli grosso, D'altra parte siamo 60 milioni di tecnici in Italia, sì, che va bene tutto.
0: A tavola i fagioli, ci dice Mattia da Milano. Forse
1: a tavola i fagioli.
0: E il centrocampo si augura.
1: Io glielo auguro anche a lui. Io me lo auguro per la Fiorentina, però andiamo avanti.
0: Poi,
1: cioè, vuol dire se si riesce a giocare con questo centrocampo, vuol dire che la squadra
0: viaggia.
1: Lascia forza, ma molta forza.
0: Poi Massiviola ieri mi aveva mandato il suo pronostico 3-0 per la Roma e io gli ho dato del pessimista, a conti fatto forse ero stato troppo ottimista, ci scrive Massiviola. Purtroppo sì. Mandragora, Andur, Brescianini possono andare, questo è il messaggio di Massimiliano. E Luca dai Castelli Romani dice che Brescianini è da bassa Serie A alta Serie B e è stato pagato 13 milioni dalla Fiorentina, per la cronaca.
1: Però allora per questo facciamo già Fabian, vero?
0: Già è vero, c'è anche Fabian,
1: questa tanta roba, 15 milioni.
0: Ieri potevamo mettere anche Fabiano a quel punto.
1: Ah, io penso fosse un panchino, non lo so.
0: No, il convocato era convocato. Quindi...
1: anche. Ne
0: sì,
1: può.
0: Ne può. Per Fabiano c'è da trovare una soluzione in questi ultimi giorni.
1: Sì, la devo trovare.
0: L'ultima prima della pausa, Nicola da Bari. Per me ieri a Grosso è stato detto di non schierare Ken e ha di conseguenza ridisegnato la squadra inserendo qualcuno che secondo lui potesse favorire i cross e il gioco di Pellegrino, snaturando quanto fatto fino ad ora. Che ne pensate? Quindi anche
1: Rossi,
0: il Dodò.
1: Chi li fa, Rossi?
0: Forse si immaginava Dodò.
1: Un samariato una volta sul fondo, nemmeno a morire. Ma ieri non si è fatto nemmeno un cross. Siamo arrivati sul fondo con gli esterni, mai. Erano piantati lì.
0: Sì. Cioè. Giusto un paio di punizioni a un Dragusin che aveva provato.
1: Sì, una volta
0: qualcosa,
1: di testa.
0: Però
1: sì,
0: comunque però punizioni, non da,
1: punizioni,
0: non da. 18:30, ultima pausa in vista di Garrisca al vento e anche ultima parte di questa trasmissione.

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo

Stasera dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato, la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti infatti è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frenkessie, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo, il Col de l'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 km. Lorenzo Fin, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: 35 Garrisca al vento, Giacomo Galassi insieme a Sauro Fattori.
1: Mi sentite?
0: Ti sentiamo, ecco, visto che c'è chi dice dategli il megafono di Geco a Sauro per sentirlo al meglio. Ti dico che il Frosinone ha chiuso per Daniel Birligea dello Steaua Bucarest, va bene, che ora si chiama FCSB, e 1,5 milioni di euro per il prestito e 3,5 milioni l'obbligo di riscatto in caso di permanenza di Serie A. Chissà che non possa esordire con la Fiorentina sabato sera.
1: Speriamo esordisca.
0: Sì.
1: Ma io, parte, Frosinone fa i passi per cui li deve fare, giustamente. Un po' mi ha a comprare Colomani, insomma.
0: Oppure, no, anche se non sei fan.
1: Oppure anche.
0: Chi?
1: Non so.
0: Ken. Ken al Frosinone sarebbe però.
1: O Gatti, diciamo.
0: Gatti, che veniva dai Frosinone, se non sbaglio.
1: Certo.
0: No?
1: Ha fatto anche bene.
0: Sì, e che ora però è infortunato per l'invasione di campo di un tifoso.
1: Io l'ho visto, da matti,
0: assolutamente sì. Allora, il sogno era Sarri, ci scrive Jacopo dalla Spezia, ma a noi piace essere incompiuti da sempre. Hai già risposto sulla questione Sarri, e quindi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Nino da Capodorlando. Ciao Nino, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera giovani, mi raccomando il mister.
0: Sì.
2: Senti, vorrei fare questa domanda a Sauro io. Gli do affettuosamente del Sauro perché sono più.
1: Vorrei vedere, ma vorrei vedere.
2: quindi, Sauro 74 sono, non ti preoccupare.
1: No, vai.
2: Ascolta, ma non ti è sembrata ieri che c'è stata una differenza di condizione fisica, nel senso che la Roma tirava a mille e prendeva tutte le seconde palle eccetera eccetera, e noi fino a un certo punto noi abbiamo retto, però noi si camminava in campo e quelli correvano. A me sembra che la Roma sia al 100% della condizione, anche se aveva fatto un precampionato dove tutti criticavano. Sicuramente Gasperini parte al massimo come ogni anno, e poi quando arriva gennaio febbraio un po' ha la flessione e rifà la preparazione. Tu cosa ne pensi di questo fatto qua?
0: Guarda Nino, prima della risposta voglio sapere, a Capodorlando, e sento il accento, non è toscano, anzi è abbastanza,
2: insomma, no, Capodorlando è in Sicilia praticamente.
0: Ma come mai tifi Fiorentina? Perché
2: guarda, noi qua siamo in un piccolo, in un borgo di, attualmente sì, come residenti saremmo un 30 abitanti 40 abitanti. Ci siamo 3-4 fiorentini, è un nucleo poi.
0: Capodanno
2: ce ne stanno pochissimi di fiorentini, diciamo, però noi.
0: Ma com'è nato tutto questo? Cioè, perché a Capodorlando?
2: Nato, io mi ricordo, avevo circa 10 anni, no? Ed era la Fiorentina di. Come che ti posso dire, di Marchesi, di quei tempi là, no? Poi è nata subito dopo la Fiorentina più giovane. Poi quando io avevo 12 anni, circa 13, non mi ricordo, quando è stato il 69 che abbiamo vinto lo scudetto.
0: E lì ti sei innamorato della Fiorentina. Ma
2: no, è nata prima con la Fiorentina Ye, diciamo, no? Che ecco, è culminata. Con la vincita dello scudetto, capito?
0: Ma che bellezza, Nino! Ti mando un grande abbraccio e ti rispondiamo. Grazie mille a Nino, che diceva se il problema non è la condizione fisica, andava di doppio. Però magari se dirai che sono meglio, sono più forti.
1: Quelli meglio vanno sempre di doppio. Perché noi, se tu vai a guardare, io sono convinto, se tu vai a guardare il chilometraggio, se ne fate per noi loro.
0: No, guarda, te lo dico perché mi ha colpito, perché lo so che te poi me le citi sempre. I primi due erano Cristante e Lulli, avevano corso, io ti sto parlando a un quarto d'ora alla fine, 20 minuti alla fine, avevano corso fatto più di 10
1: chilometri.
0: La
1: squadra in generale, però.
0: E della Fiorentina non mi ricordo neanche il foso, però avevano corso un chilometro meno rispetto a.
1: Sì,
0: Cristante.
1: Ma io parlo in generale, probabilmente la media è più alta da Fiorentina, perché ti ori dietro, cioè loro fanno che vuoi, te tu gli ori dietro, poi loro fanno andare la palla e te tu corri dalla palla,
0: sì.
1: Insomma
0: bene, però
1: è difficile spiegare, no, a livello fisico no, loro erano una squadra più attrezzata e probabilmente anche più pronta a certe cose, più collaudata anche come squadra, insomma loro c'aveva Mora e basta, di nuovo ci aveva.
0: Eh no, perché Molina non ha giocato, c'era Lulli che è giovane.
1: È un giovane, però è un giovane di loro, insomma.
0: Sì. Va bene, torniamo sui messaggi. Luca da Vaiano Viola ci scrive grosso out subito. Bene, siamo già al grosso out al 25 agosto. Poi
1: ieri cross out c'era ancora prima di Juarez.
0: Sì. Però sei pronto alla domanda di Alessio? Grande. Hai visto cosa ha fatto Mandragora sul quarto gol? Gli unici centrocampisti di livello sono Attà e Ulai e devono giocare.
1: Infatti ed è giusto così.
0: Beh, Massimo dice Pellegrino nettamente peggio di Piccoli, che almeno correva e a potenza, corre a potenza. Questo è lento e goffo di testa, era la sua dote, non ne ha presa una, è scarso. Anche per fare panchina, se si vende Ken, c'è da prenderne due più forti di lui. Da serette a me.
1: Un Diale buono, dobbiamo vedere anche chi ti marca, Un Diale della Roma è un buon giocatore, Non è semplice. Secondo me.
0: Dici piano ancora le valutazioni su Pellegrino?
1: Sì, andiamoci piano, dai, su. Poi ti ho detto, Pellegrino io non lo considero un bombe. E non lo è. Non è che non lo considero io, non lo è. Infatti ieri la scelta. La squadra è giocata di contropiede, insomma, io se dovessi giocare di contropiede prendo Ken tutta la vita. Se magari voglio dominare, può darsi che Pellegrino mi renda. Non voglio.
0: Vabbè, comunque era per far sentire un po' Pellegrino a casa. Abbiamo giocato un po' come il Parma noi.
1: Sì, ma dice, infatti la ritira il Parma le resti difendeva troppo e Pellegrino una pigliama e non si fa uguale.
0: Eh sì. Perché, insomma, vabbè, bene. Per farlo sentire un po' a casa.
1: Si è fatto un acquisto mirato.
0: Mirato, esatto. Fattore, mi potrebbe spiegare perché i giocatori della Fiorentina marcano sempre a 5-8 metri di distanza, invece gli altri ti pressano in tutte le parti del campo?
1: So come spiegarlo. Beh, è un po' difficile, però ho l'impressione che quei lati si smarca meglio perché siamo sempre in solito discorso.
0: Cioè che sono meglio?
1: Come mai Dybala tra le linee tu lo trovi sempre e Gudmundsson tu lo trovi mai? Eppure non è che il campo e se lo cambiano, il campo è quello. Gudmundsson chi per esso, ora ho detto Gudmundsson perché è in quello.
0: Marco ci scrive dal Pistone, non capisco come mai il signor Fattori ce l'ha morta un Gudmundsson, lo tira sempre fuori anche quando si parla di altri. Secondo me Gud non avrà brillato ma ha fatto meglio altri, poteva dare di più certo, lo sento un po' fazioso contro
1: non
0: Gud.
1: Non sono fazioso, perché dopo due anni non se ne può più. Perché c'è su.
0: Ce n'era anche un altro.
1: Cioè su Atta ancora posso avere pazienza, su a lui, su chi tu vuoi, posso avere un po' di pazienza, certo. Sono arrivati ora, vediamoli, no? Io parlo di Gudmundsson dopo due anni,
0: Sì, diciamo già l'anno scorso. Non è che papà hai aspettato la fine dei due anni per esprimere qualche critica.
1: In due anni un pochino.
0: Ne un frutti. Però è vero, l'anno scorso lottavi un po' contro i mulini a vento con tutti e ti dicevano no,
1: Sauron, tu capisci.
0: Se vendono Ken il 29 mi ricorda l'affare Vlahovic alla Pradè, speriamo di no. Allora, Casentino, mettere Attà fuori ruolo per far giocare Brescianini è un abominio. Per vedere Brescianini, Fagioli e Ndur sono calciatori ordinari, non avevamo bisogno di arrivare a ieri sera. Grosso non è stato.
1: Non gli do torto, però il concetto è che non è semplice, non è un fatto di non mettere Attà, è che se tu metti Attà lì e non fai giocare Brescianini, che tu giochi a Gudmundsson, probabilmente lui avrà fatto una sua valutazione, perché poi i giocatori sono quelli, parliamo chiaro, non è che ha tenuto fuori Messi, cioè, ora se no si fa per ragionare, vai, su.
0: Sull'atteggiamento di ieri, leggerino, come spesso successe l'anno scorso, ha pesato l'andamento della partita perché nel momento migliore si è preso il secondo gol e siamo morti.
1: E De Gea un po' di colpa ce l'ha qui, nessuno ne parla di questo, però De Gea...
0: Cioè, ma quando tu pigli quattro pere, che il portiere...
1: Il 2-0 è determinante.
0: Però, cioè, allora, chiaramente il 2-0 chiude la partita. Intervento, poi, però gli ha tirato
1: lì De Gea ha sbagliato, chiuso. Basta, va bene, si può dire. Cioè, quando si dice.
0: Ha sbagliato, mi sembra un po'. Poteva fare meglio.
1: No, ha sbagliato. E basta. Ma non è che poteva fare meglio, perché poteva fare meglio o voleva dire non sbagliare. Dai, su. Vabbè. Su quei gol lì ha sbagliato. Poi ci sta nel calcio.
0: Alessandro dall'Austria ci scrive: qui si parla di formazione sbagliata, ma magari fosse quello col Frosinone ci sarebbero speranze. Io ho visto tutti i reparti slegati con giocatori che non sapevano che fare, non un'idea di gioco.
1: Un po' li capisco, però ho detto i risultati, facciamo un risultato e poi secondo me tutto migliora.
0: E poi c'è da dire anche che ieri la Roma scesa in campo a 180, cioè più forte di te, a tutti e stanno benissimo, non hai avuto neanche il colpo di fortuna. È chiaro,
1: sold out penso di un tiro, cioè, cazzo, sì, sempre pieno.
0: Sempre pieno. E, cioè, è difficile anche legare i reparti, dico, in una partita come quella di ieri, nel senso che la Fiorentina era la vittima sacrificale. Grosso non ha fatto niente per invertire.
1: Probabilmente, non siamo stati capaci di invertire. Bravo, ti ha detto bene. di invertire, diciamo, i pronostici.
0: Però ecco, anche sulle valutazioni su Grosso non può essere la partita di ieri. Grosso ieri non si è visto nulla, però no, almeno 5-6 partite prima di dire, allora, non si vede nulla con Grosso.
1: La cosa che, allora, da una parte l'allenatore cerca di fare risultato, perché il risultato si porta a serenità anche nell'ambiente, no? Quando però ti, dopo ti ha preso 4 gol, tu dici, madonna, forse non è meglio fare le novità. Cioè, perché la Firenze probabilmente può vedere questi nuovi ragazzi che sono stati, li può vedere. Speriamo ce li faccia vedere, dai. Però tutti insieme non è semplice, cioè bisogna stare attenti, perché l'equilibrio di una squadra è importante anche a livello di esperienza. Tutti troppo giovani. Poi può darsi ci vada bene, però io ti dico che se tu giochi tutti i giovani, il Frosinone diventa più complicato. Via, diciamolo così.
0: Torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio, vai. Ali.
3: Buonasera a tutti, buonasera al grande Sauro, sono ciao. Marco. Volevo, siccome per motivi di lavoro ho iniziato ad ascoltarvi solo adesso. Un riassunto della partita di ieri, o insomma di un po' dell'andamento di ieri. Grazie. Marco Quinto Viola, 1989.
4: Basta. Ciao ragazzi, buonasera. Ho una domanda per Sauro, che è stato anche mister. La tendenza del calcio moderno di oggi di mettere tutta questa gente non nel proprio ruolo, mi puoi dare una spiegazione te? Perché io ci fo la testa, cioè atta a fare l'esterno alto, cioè non giocava così nell'Udinese sto ragazzo, no. E noi l'abbiamo comprato per quello che abbiamo visto fare all'Udinese. Forse mi sbaglio, io non mi intendo tanto di calcio, ma insomma non capisco come mai. Poi al di là del fatto che anche questo Pellegrino, voglio dire, se non c'è gli esterni, questo ragazzo che fa? Fa poco, si sa che segna di testa questo. Mi spieghi un po' te, mister. Saluti e complimenti per la trasmissione.
0: Allora, l'amico Marco da Quinto ci chiedeva un riassunto. Spero che comunque seguendoci anche solo negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, tanto di quello si tratta. Le scelte di Grosso, di che cosa aspettarsi dalla Fiorentina, eccetera, eccetera.
1: E di che oramai la cosa, cercate di dimenticare quella la partita.
0: Sì, e che soprattutto domenica, l'asticella e l'entusiasmo che era salita.
1: Bene, almeno può solo risalire. Non
0: va bene, mettiamola così. E sulla questione di far giocare i giocatori fuori ruolo?
1: Il problema è che adesso è più complicato farli già fuori ruolo, perché sono diventati meno elastici. Un tempo era più semplice, ai miei tempi parlo, eravamo più abituati a cambiare ruolo, avevamo un'ideologia, un'idea di calcio diversa sotto questo aspetto, mentre adesso quando tu li cambi un po', tu li fai perdere punti di riferimento, siamo diventati un po' più settoriali, via, mettiamola così, specifici, e secondo me non è un bene, insomma. Io preferirei i calciatori sanno fare un po' tutto, non tutto, però insomma che il campo lo conosco,
0: siano un po' più elastici.
1: Sì, invece adesso c'è un pochino più, uno è a destra, un terzino destro e va a sinistra e cambia, dovrebbe lavorare bene ugualmente. Invece non ce l'hanno proprio, fanno fatica. Se tu metti un centrocampista a fare un'altra cosa, un attaccante. Barcellona, io vedo, ora poi qui si parla di Barcellona, però gioca senza attaccanti, tutti Rafinha fa il centravanti, pure da un esterno, cioè riescano a muoversi perché hanno un'ideologia, un'idea di calcio diversa. E poi sono più buoni.
0: È anche un livello.
1: La parentesi.
0: Sì, sì. Perché ora è vero, a parte che Dybala, no, ma Stantone è mezzo inciampato sul pallone.
1: Fin fine ieri mi ha fatto un po' la mezzala.
0: Io non capivo bene che ha fatto a tappa,
1: no, perché
0: volte
1: mandava alto Brescianini. Infatti secondo me lì c'è stato un meccanismo, vabbè. Insomma, ieri è da cancellare, sono convinto anche Grosso, io fossi Grosso entrare dentro la lavagna, metterei il coso, quando analizza fa una bella X, dice ragazzi qui lasciamo fare,
0: guardiamo avanti.
1: come ti hai detto te prima, no?
0: Io sono
1: entrato in giornale con il Frosinone.
0: Sì, sì, sì. E facciamo su 37 giornate, giochiamo questo campionato.
1: Non si dà vantaggio agli altri.
0: Si dà vantaggio e vediamo di recuperarli. Sauro, non credi che anche il livello del precampionato sia stato poco allenante per la squadra dell'allenatore? Abbiamo affrontato una squadra di Serie C, tre di Serie B, di cui due inglesi, e la giovanile del Real Madrid, una neopromossa in Liga al Viola Park. Magari affrontare qualche squadra più forte poteva servire a testare meglio il livello?
1: Se tu dici in queste cose, ma non è che tu sta meglio, è bene. Quando è una squadra nuova, deve pensare più ai suoi meccanismi e a quelli degli altri, e allora è bene che gli altri siano un po' più deboli, cioè come concetto. Poi se tu trovi, perché se te tu vai, tu vuoi un po' imparare qualche meccanismo che da ieri, che ieri non si è visto, tutti questi meccanismi, però fa per dire, se tu vuoi dare un'idea di gioco, se tu giochi una squadra più forte l'idea di gioco sparisce. Insomma, ieri come avrebbe fatto a dare un'idea di gioco? Impossibile, che gli altri sono meglio. Ecco perché di solito nell'amichevoli si tende a trovare squadre un po' più deboli che ti permettano di fare errori, ma di provare delle situazioni.
0: Poco e Malen, non è giornata. Questo è anche all'amico che ci chiedeva un riassunto di quello che
1: c'è stato. Uno ha detto: io pensavo di far male, ma male così. Stava bella questa.
0: Ma ci racconti se c'è del personale con Gudmundsson? Viene no, criticato che se non era in campo.
1: Gli voglio un bene dell'anima. Io a Gudmundsson, lui è un, e sono convinto che se lo conoscessi rimarrei stupito. Davvero, eh?
0: Te rimarresti stupito o lui rimarrebbe?
1: No, io rimarrei stupito, lui credo che rimanga stupito.
0: Lei che tu rimarresti stupito?
1: Magari lo, se mi accolgo di un bravissimo ragazzo, e magari divento un migliore amico.
0: Beh, sarebbe bellissimo. La storia che tutti noi ci meritiamo.
1: E voi là con la maglia comprata e me la fa filmare.
0: Bellissimo. Però anche lui poi con la maglia di Fattori firmata.
1: No, anche se ne fa della mia maglia.
0: Dopo ieri sera si comincia a farci prendere in giro da tutta Italia, Maria e
1: no,
0: mamma.
1: No, ma prendersi in giro, ma chi ti prende?
0: Insomma,
1: in
0: diversi sui social. Ma si stanno spremendo.
1: Ma sui social, sì, ma perché si parlava di. Perché nell'entusiasmo tu dici delle cose, ma poi secondo me non ci crede nemmeno chi lo dice, dai, su, un penso.
0: Maurizio ci scrive che il nostro spirito decubertiano è encomiabile da sabato, che si comincia ad avere più ardore e meno codardia. Grande Maurizio.
1: Grande.
0: Giacomo e Sauro, volevo ricordare a tutti, la scorsa stagione a novembre avevamo 4 punti. Questa squadra farà peggio? Secondo me no.
1: No, anche secondo me, anche perché se no siamo un dramma vero. Cioè io me lo auguro, perché no, ragazzi, ragazzi, se no qui si comincia, cioè non cerchiamo di essere catastrofici. Te l'ho detto delle volte, i campionati cambiano una partita, se ci si ricorda, quindi con Palladino stesso cambiò tutto, la Lazio si perde 1-0, sembrava lui la manda via, la squadra inguardabile, si mise da uno e da lì si fece 8 vittorie consecutive. Insomma, che sì. calcio delle volte ti sorprende, bello per questo, se no.
0: Sì, e dall'altra parte tutto si fermò quando a Bove purtroppo si fermò
1: e Palladino non seppe trovare la soluzione, sì. Perché la gliera cascata il cielo, ho sempre detto io,
0: sul 4-0 ho spento la televisione, una cosa che non avrei mai pensato di poter fare questa stagione. Siamo solo alla prima giornata, ho visto un allenatore senza coraggio che ha trasmesso paura alla squadra con giocatori fuori ruolo e una in panchina. Speriamo che Grosso capisca ciò che ha sbagliato ieri. Questo è Romolo. Poi, che bella figura di cacca che avete fatto, vi siete gasati troppo, ci scrive un amico che però non può dire questo a me e Sauro, e ci siamo presi le infamate, perché anche di fronte a tutti i colpi, anzi, dicevamo, ragazzi, va bene.
1: Ah, perché era rivolta a noi, tu dici? No, io penso rivolgesse un po', sì, a Fiorentina.
0: Caro Sauro, Atta lo faresti giocare dove adesso?
1: No, allora mi spiego, io sono convinto che Atta possa fare il centro ampio, cioè la mezzala sinistra, l'ha fatta in una certa maniera, è vero, però in questo momento la squadra, perché lo devi anche un po' supportare. Lui quando è arrivato a quella cosa lì a Udine, che cioè, poi c'è stato, gli ha detto giocava basso, non è vero, l'Udinese aveva messo due bassi e faceva lavorare Atta in un'altra maniera, cioè gli permetteva libertà di gioco perché ha delle belle qualità, cioè proprio per arrivare lì un po' di tempo ci vuole. E poi ti ho detto prima, noi non siamo né l'Udinese né il Sassuolo, noi siamo Firenze, e sì, a Firenze devi far vedere qualcosa di più.
0: E sto pensando che forse c'era un momento in cui la partita poteva girare grazie a Atta, quando mi pare sul punteggio di 1-0 Atta si ritrova in 1-1 con Lulli all'altezza, diciamo vicino all'area di rigore,
1: sì, che lì si impappina un po'. Vabbè, però sai, non è che impappinarci si può impappinare, io infatti non lo giudico da quello che può succedere, però
0: solo noi però paghiamo 35, forse non solo noi, però paghi 30 milioni di euro un calciatore, anche di più, che si impara. Va bene, è la prima, aspettiamo.
1: Ragazzi, è la
0: poi,
1: prima.
0: Anche a me piace
1: tanto. Poi l'ho detto prima, però... a Roma si giudica un po' male.
0: Bene, bene. Tra parte, proprio Roma non è stata costruita in un giorno. Per il procuratore di Dracusin, invece, c'è un messaggio da Silvano. Ti ricorderai che dirai i gladiatori vanno al Colosseo, no? L'anno scorso disse. Ecco, dica al suo gladiatore che è stato divorato dal leone Malen.
1: Sì.
0: Poi c'è Maurizio da Pistoia, dice sul quarto gol di Quisili Dracusin stava dormendo, proprio inguardabile.
1: Lì aveva, ecco, lì secondo me grosso, infatti l'ha anche detto poi, l'allenatore rimane male
0: perché stacchi la spina,
1: perché si accorge e hanno staccato la spina, e questo non va
0: però
1: bene,
0: come va
1: perché
0: bene.
1: La nostra squadra considerata giovane, giustamente, l'entusiasmo lo deve sempre avere. Poi tu perdi 4-0, nel calcio ci sta, però tu devi mantenere, e invece ti ho detto più 2-0 noi proprio cioè proprio non si è avuto più niente da dire. Sì,
0: diciamo che a me fa un po' spavento e penso al giocatore l'anno scorso e quanti ce n'erano ieri in campo e si sono viste le stesse caratteristiche, cioè al di là delle qualità tecniche proprio una sensazione, cioè banalmente pensa a Fagioli, no? Che tra l'altro il perno di centrocampo ha un ruolo fondamentale anche nello spirito, ma a parte non averla presa proprio non guidava, non c'era,
1: perché non lo può fare.
0: È leggero nei contrasti, e quello ti fa differenza.
1: Se tu giochi lì e atta anche accanto
0: va bene,
1: però
0: questo
1: magico,
0: però
1: ragazzi,
0: io,
1: no, è perché
0: però io l'allenatore che una I entra e magari anche troppo esuberante, ma almeno ti dà un segnale di vita, diavolo.
1: Sì,
0: dà
1: un segnale di vita per se stesso, però lo dà,
0: ma magari lo dà anche a tutta la squadra. Sì. Fagioli era un
1: allora ieri
0: piatto.
1: La fortuna di giocatore quando non c'è, cioè ieri bene non esserci stati,
0: vabbè,
1: cioè è la fortuna, delle volte può essere la fortuna del gioco, perché magari una I ora oppure anche
0: Valdepeña,
1: e cioè contro i Frosi non è che un po' di livello peggiore ce l'ha, e magari tu fa una buona figura e tu dici po' cavolo, se c'era lui si vince anche a Roma.
0: Va bene, facciamo l'ultimo treno di vocali, quanti ce ne fai sentire, caro Carlesi? Quanti vuoi? Sì, vai.
5: Ciao a tutti, Lorenzo da San Giovanni Valdarno. Concordo anche con quello che dice Sauro, che tutto questo entusiasmo, questa eccitazione da assalto alla campagna abbonamenti, francamente non l'ho capito e continuo a non capirlo. È evidente che alcune pedine sono state messe bene sullo scacchiere da parte di Paratici, ma io credo è la più grossa incognita, su cui tra l'altro molti di noi hanno fin dall'inizio puntualizzato, credo sia l'allenatore.
6: Oh, che sorpresa, non sapevo c'era Sauro oggi, martedì. Una domanda per entrambi, ma secondo voi Paratici e Grosso hanno veramente le idee chiare? Oppure gli si sono un pochino oscurite?
7: Oh ragazzi, compriamo un bel difensore centrale, perché questo qui mi sembra tipo Ponga e Cisranieri, quella gente lì. Ci vuole un bel difensore centrale e un bel centrocampista da Pizzarro. Poi si pensa al davanti. Ma se il no, quest'anno si ripete l'anno scorso. Datemi retta. Ciao Mario.
8: Buonasera. Unico lato positivo è che non abbiamo preso un gol di testa, che l'anno scorso ne abbiamo presi una ventina su 50 subiti. Se su 4 non abbiamo presi neanche uno, è un buon segno.
1: Aspetta, 8-0.
9: Ciao a tutti, ragazzi, avventurini. Ma ho fatto, riapri pazienza, come tu fa a dire che non è questione di fisica o di preparazione, cioè non è quanti chilometri hanno corso, era come erano comunque organizzati a correre in tutto il campo, non si è potuto stoppare un pallone e volgersi verso la porta avversaria che ci sbranavano, cioè quella è sicuramente un'intensità fisica presente che noi si era totalmente assenti.
10: Ciao Giacomo, ciao Sauro. Allora, Giacomo, la Fiorentina è brutta, ma bisogna guardare delle volte, quando si guarda le partite, bisogna rendersi conto che ieri sera la Roma era in una condizione ingiocabile per una squadra normale. Questa ieri sera avrebbe messo in difficoltà le migliori 10 squadre europee. E se non si riesce a capire che i tre attaccanti della Roma saltavano l'uomo a più pari e soprattutto partivano dall'esterno, partivano dai lati e scardinavano la difesa, noi si continua a giocare.

0: sono io stasera.
1: Stasera alla 21, Astra Viola, stasera. Certo. E andare bene anche per i festeggiamenti del centenario che inizieranno stasera con il corteo per il centro storico di Firenze. Io ringrazio anche Stefano Carlesi. Da Giacomo Galassi è tutto. Carisca il vento, torna domani alle 17. Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Dall'allerta temporale a quella per il caldo è cessata in anticipo a Firenze e tutta la Toscana l'allerta meteo per rischio temporali forti. Nella notte in città si sono verificate precipitazioni ma senza particolari criticità. Tra le 2 e le 5 ora legale sono caduti 10 mm alla stazione Firenze Università, 7,6 all'Orto Botanico e 6,9 al Giardino di Boboli, e nelle 3 ore successive tra le 5 e le 8 si sono registrati soltanto 0,2 mm. Per quanto riguarda il vento, le raffiche massime nella notte hanno raggiunto i 28,4 km/h alla stazione di Firenze Università, per poi diminuire l'intensità durante le ore del mattino. Già da questo pomeriggio, secondo il bollettino del centro funzionale regionale, è arrivato un generale miglioramento della situazione con schiarite e graduale cessazione delle precipitazioni. Da domani le previsioni confermano bel tempo associato a un aumento delle temperature e del tasso di umidità, un'evoluzione registrata al Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio nell'ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo, coordinato dal Ministero della Salute. Arrestato un uomo a Firenze con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo di routine in via Erbosa nel pomeriggio di venerdì 21 agosto, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno fermato un'autovettura con due persone a bordo. Fino ai primi istanti del controllo, il comportamento del conducente ha destato forti sospetti. L'uomo, 38 anni, ha mostrato fin da subito un forte stato di agitazione e insofferenza nei confronti degli accertamenti. Questo atteggiamento ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche procedendo con una perquisizione personale del veicolo. Nella disponibilità dell'uomo sono state dunque rinvenute 36 dosi di cocaina. Assieme allo stupefacente i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche la somma contante di 1.680 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, il 38enne è stato arrestato, condotto in caserma per i rilievi fotosegnaletici e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sabato mattina è arrestato e comparso davanti al giudice per il giudizio direttissimo e all'esito dell'udienza l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Da piazzale a giardino Oriana Fallaci. Il piazzale davanti alla fortezza da basso a Firenze cambierà denominazione e diventerà giardino Oriana Fallaci. La decisione è stata annunciata dalla sindaca Sara Funario in occasione del ventennale della scomparsa della giornalista e scrittrice fiorentina. Tra le iniziative previste dal comune anche la piantumazione di un albero in sua memoria proprio nell'area verde. Funario ha ricordato che 10 anni dopo la scomparsa di Fallaci erano stati intitolati alla scrittrice la fermata della tranvia e lo spazio adiacente allora denominato piazzale. Ora, dopo la richiesta avanzata da un gruppo di cittadini e il confronto con Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci, il comune ha deciso di cambiare la denominazione. Il nuovo nome sarà quindi Giardino Oriana Fallaci, anche per valorizzare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area, un giardino storico progettato da Giuseppe Poggi. Prevista inoltre una nuova collocazione dei cartelli con il nome che saranno sistemati in punti più visibili all'ingresso del giardino. E chiudiamo con la cultura, perché si rinnova l'accordo di collaborazione tra Teatro della Toscana e Unicop Firenze anche per la stagione 2026-2027. La collaborazione si amplierà con alcune novità. La prima è il lancio dal 2 al 12 settembre di uno sconto lampo attivo per soli 10 giorni riservato ai soci Unicop Firenze, che per la prima volta taglia il costo degli abbonamenti completi e triennali del Teatro della Pergola e dei completi al nuovo refrain di scena aperta fino a oltre il 25%, affiancandosi al Teatro

4 era di Pontedera, che già godeva di vantaggi per i soci Unicoop. L'abbonamento prevederà l'accesso a 14 spettacoli a posto fisso. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.

0: quando penso ai 100 anni della Fiorentina mi ricordo la prima volta che sono entrata in curva Fiesole alla ricerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
2: Chi si ombra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
4: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo, chi si ombra?
4: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
5: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto,
4: se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si ombra?
1: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
4: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola. Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, anzi buonasera, ben ritrovati. Sono abituato a dire buongiorno, ma siamo esattamente alle 19.07, dunque buonasera, ben ritrovati. Parleremo in queste 2 ore insieme molto di mercato, perché è chiaro che si va incontro ad una settimana, l'ultima di mercato, che si annuncia particolarmente calda per la Fiorentina tra entrate ed uscite. Parleremo ovviamente della questione Ken, vedremo se effettivamente ci saranno degli sviluppi per il suo trasferimento al Como, se invece in questo momento la trattativa è bloccata e quindi ci sono delle possibilità concrete di una sua permanenza alla Fiorentina. E poi ovviamente ci occuperemo anche del corteo dei tifosi della Fiorentina nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario, corteo che partirà questa sera alle 21 in piazza Santa Maria Novella, corteo che poi con una fiaccolata illuminerà il centro di Firenze attraversando le vie storiche, piazza della Signoria, per poi dividersi e disporsi coreograficamente sul ponte Santa Trinità e ponte Alle Grazie. Da piazza Santa Maria Novella i tifosi percorreranno via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via degli Alli, via dei Pecori, piazza San Giovanni, via da Calzaioli, piazza della Signoria, via Vaccareccia, via Por Santa Maria, e poi i partecipanti si viveranno, il primo gruppo proseguirà sul Lungarno Acciaioli fino a Ponte Santa Trinità, il secondo gruppo invece percorrerà Piazza del Pesce, Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, Piazza dei Giudici, Lungarno Diaz per fermarsi sul Ponte della Grazia. Ma poi saremo ancora più precisi nel momento in cui più avanti faremo un collegamento con il nostro inviato Ludovico Mauro, che ci racconterà anche tutto sull'affluenza, sul numero di tifosi che parteciperanno a questo corteo, il corteo dei tifosi, ripeto, nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Ma occhi puntati adesso sul mercato, comunque delle riflessioni ulteriori sul mercato, su quello che manca, sono state fatte, immagino, dopo il pesantissimo KO di ieri sera con la Roma. È una Fiorentina che ha mostrato tutte le sue lacune, naturalmente ci sono state anche tante decisioni che hanno fatto discutere da parte di Grosso sulla formazione iniziale, ma anche poi sui cambi che sono stati fatti, però ma è vero che l'esterno d'attacco non è mai arrivato fino a questo momento. Si è parlato a lungo in questi ultimi giorni di poco, il giocatore del Bayer Leverkusen sembrava avviata verso un esito positivo questa operazione. In realtà oggi lo stop, come abbiamo raccontato su firenzeviola.it grazie ad Andrea Giannattasio, lo stop che è arrivato soprattutto pare per la decisione dello stesso giocatore, che sembra aver preferito un'altra destinazione rispetto a quella della Fiorentina. Qualcuno tra i nostri ascoltatori
8: ha anche osservato che probabilmente poco dopo aver visto la Fiorentina ieri sera ha cambiato decisione, insomma ha detto aspetta un attimo, voglio rifletterci bene prima di andare alla Fiorentina dopo la disfatta contro la Roma. Siamo al 25 d'agosto e non abbiamo un esterno offensivo di ruolo, mi dice Luca dai Castelli Romani. Paratici ha sottovalutato la situazione e probabilmente pensava di arrivare a questo punto avendo in mano almeno un esterno, così non è evidentemente. Adesso la Fiorentina sta valutando altri giocatori che fino a questo momento non sono emersi, non sono stati diciamo così accostati per il momento al club viola, però immagino che Paratici comunque abbia una rosa di nomi da cui poter scegliere, però bisogna anche fare in fretta perché doveva essere il primo rinforzo, gli esterni dovevano essere i primi rinforzi, invece in effetti come dice il nostro ascoltatore siamo arrivati al 25 agosto e ancora siamo alla ricerca di un esterno, siamo alla ricerca di un giocatore che possa dare un po' di imprevedibilità a questa Fiorentina che per quello che abbiamo visto ieri francamente non può essere vera, non può essere vera perché sembrava troppo simile a quella dell'anno scorso. È vero che c'era un centrocampo che era lo stesso dell'anno scorso, c'erano comunque tanti giocatori che hanno fatto parte di quella stagione disgraziata dell'anno passato, però ci si aspettava che comunque con un allenatore diverso si potesse vedere qualcosa di differente, qualcosa di più positivo, si potesse vedere un'impronta di gioco, si potesse vedere un marchio di gioco. Così non è stato e quindi questo è chiaro che è abbastanza preoccupante, al di là del valore della Roma, al di là del fatto che la squadra giallorossa fosse più avanti nella preparazione o comunque insomma fosse più amalgamata rispetto alla Fiorentina. 348-7513-933, voglio subito ricordare il numero per i nostri ascoltatori, per i loro messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055-77-11171 invece il numero per intervenire in diretta, e potete farlo anche per rivolgere tutte le vostre domande a Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, che è in collegamento con noi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
9: Ciao Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti, ben trovato. Ciao.
8: Allora sono 19:12 e quindi in questo momento, secondo le notizie in tuo possesso, secondo le tue indiscrezioni, partendo dalla questione Ken, quali sono le ultimissime?
9: Ma allora stiamo verificando proprio in tempo reale con la Fiorentina se la seconda offerta del Como è arrivata o meno. Sappiamo che dovrebbe arrivare in queste ore, sappiamo che la giornata decisiva per il futuro di Ken è quella di domani. Sappiamo tutti questi elementi, ma allo stesso tempo non abbiamo la certezza ancora che questa offerta sia arrivata. Chiaramente sarà un'offerta più alta rispetto alla precedente, più vicina deve essere per forza ai 40 milioni di euro, però poi c'è tutta una serie di situazioni che secondo me un po' sono cambiate, almeno sulla sostanza rispetto alla giornata di ieri, perché dopo la partita, dopo la pressione di campionato della Fiorentina di ieri, è chiaro che la cessione di Ken non è
8: certo. Ecco, vediamo anche se da questo punto. Vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento con Niccolò Ceccarini, perché lo sentiamo in maniera non del tutto chiara in quest'ultimo momento, magari se si posiziona in un altro settore, vediamo se riusciamo a ascoltarlo bene. Eccoci di nuovo.
9: Mi senti
8: sì,
9: ora?
8: Sì, adesso sì, perfettamente.
9: No, stavo dicendo che bisognerà vedere anche se la Fiorentina ha questo benedetto sostituto all'altezza e riesce a fare anche questa doppia operazione, certo. Perché contestualmente devono fare tutte e due, no? Cioè sì, prendere Ken alla cifra giusta, ma allo stesso tempo avere anche il sostituto. E non so se Beto, per esempio, può essere il profilo giusto o viene giudicato il profilo giusto dalla Fiorentina. Quindi io credo che ormai l'attesa sia veramente molto breve. Si tratta di aspettare poco, 24 ore al massimo, e capiremo se questa operazione si fa o non si fa. E bisogna rimanere un po' sul filo perché lo scenario cambia continuamente.
8: Eh sì, inutile in questo momento sbilanciarsi, no? Perché può cambiare tutto da un momento all'altro e soprattutto c'è da verificare se questa offerta, come dicevi in precedenza, è effettivamente arrivata o meno alla Fiorentina in questi minuti, in queste ultimissime ore.
9: È così, quindi io sono in attesa di capire. Certo, Ken andrebbe anche volentieri al Como, io so che l'agente Lucci ha fatto giornate intense di lavoro per avvicinare i club, però il Como guarda il calendario e dice siamo al 25 di agosto, siamo quasi al 26 d'agosto, la questione dell'attaccante non l'abbiamo risolta e quindi dovremo risolverla prima o poi, ma nel giro di breve, perché se poi non è Ken devono andare su un altro centravanti che possa essere di loro gradimento, considerato che poi dovranno cedere anche Morata. Quindi il tempo comincia a stringere anche per il Como, la Fiorentina secondo me non si vorrebbe far mettere pressione dal Como. Se il Como vuole a tutti i costi Ken, sa qual è la strada, fare quell'offerta giusta. Però ora c'è un elemento in più: se la Fiorentina non ha il sostituto giusto, è chiaro che questa cosa, anche la seconda offerta, potrebbe far vacillare ma non far crollare definitivamente la Fiorentina. Per questo bisogna aspettare momento dopo momento di questa trattativa e cercare di capire che succede. Mi viene il gancio automatico per dire che oggi alle 13 eravamo quasi tutti convinti che la Fiorentina fosse in chiusura per Poku, e poi dopo un'ora abbiamo scoperto che questa operazione è praticamente saltata. Poi è chiaro che ognuno dà la sua versione, la Fiorentina dice non è mai stato un obiettivo, il Leverkusen stava trattando, secondo me hanno traccheggiato un po' perché c'era la questione che è aperta e secondo me forse non erano così convinti fino in fondo di chiuderla a titolo definitivo in casa Viola, al che il Leverkusen ha ricevuto l'offerta del Besiktas e ora il giocatore è veramente a un passo da andare in Turchia da Vincenzo Italiano.
8: Ecco, ma tornando a Ken, hai avuto conferme sul fatto che il Como voglia fare delle verifiche approfondite dal punto di vista medico, dal punto di vista fisico per quanto riguarda Ken, che ricordiamolo poi un paio d'anni fa quando doveva andare alla Atletico Madrid non passò le visite mediche per il problema al ginocchio, per il problema alla tibia. Hai avuto conferme su questo aspetto?
9: Allora, il problema con l'Atletico Madrid era di diversa natura, questo l'ho saputo quando da entourage vicini, diciamo così, da dirigenti vicini all'Atletico Madrid. In quel momento lì l'operazione saltò non per il problema alla tibia ma per altre problematiche muscolari di Ken, il cui recupero doveva essere intorno al mese e mezzo, due, e quindi eravamo arrivati alla fine del mese di gennaio, significava essere pronti praticamente marzo-aprile, fine marzo, primi d'aprile, non erano così convinti a quel punto di fare l'operazione, quindi non c'è un legame tibia Atletico Madrid, tibia oggi, eccetera. Se vuoi la mia idea, io fossi un dirigente del Como, certo che vorrei essere sicuro dell'approfondimento.
8: Vabbè, certo, anche perché se devo spendere più di 40 milioni non è che posso fidarmi così ciecamente, devo avere delle certezze, no? Dal punto di vista fisico.
9: Sì, sì, devo avere delle certezze ed è per questo che secondo me magari è ovvio che fanno, allora, trovano l'accordo, fanno le visite mediche e poi se hanno bisogno fanno anche l'approfondimento delle visite mediche. Io penso che questo sia abbastanza naturale e scontato che possa accadere. Poi, sai, quando spendi questi soldi la problematica è evidente, cioè non puoi avere il rischio di prendere un giocatore che non sta bene fisicamente, quindi se c'è un supplemento eventuale di visite mediche, qualora ci fosse l'accordo, non mi sorprenderei.
8: Ecco. Sì, sì. E intanto c'è anche chi sottolinea come Samuele da Firenze che senza Ken in 7 giorni occorre trovare un attaccante, un esterno, almeno un centrocampista e un difensore a detta di Grosso, più 6-7 uscite. Penso che tutto si ridimensionerà con soltanto lo stretto utile e indispensabile fino a gennaio. In effetti, insomma, il lavoro non manca per Paratici, per Goretti, per i loro collaboratori. In questi 7 giorni c'è da fare tanto, al di là della questione Ken.
9: Sì, l'unica cosa che mi preme sottolineare è che non possiamo fare come vorrei dire il barometro, no? Che segna un giorno cattivo tempo, un giorno segna bel tempo, in base, sì, certo, lui lo fa in base alle condizioni meteorologiche, noi ci facciamo condizionare in base alle prestazioni e alle situazioni. Cioè, fino a 3 giorni fa Paratici veniva considerato un dirigente illuminato, un visionario, ha detto 4 anni il progetto, noi siamo stati a Villa Bertelli, siamo rimasti tutti colpiti dalle sue dichiarazioni e anche dal suo modo di interpretare il mondo del calcio e come il calcio lo interpreta lui. Poi è spuntata la questione Ken e dalla questione Ken alla sconfitta a Roma e poi il discorso che oggi non c'è più Poku, siamo arrivati al fatto che siamo ritornati indietro di un anno, come se tutto quello che è stato fatto in 2 mesi sia stato cancellato. Ecco, io su questo comincio a pensare che bisognerebbe avere un pochino più di cautela, ma lo dico anche a noi giornalisti, perché non si può passare dall'azzurro al grigio come se fosse, voglio dire, una cosa normale. Cioè, non è possibile cancellare, perché c'è una gestione più difficile su un giocatore, cancellare tutto quello che è stato fatto prima, perché se no non siamo onesti intellettualmente. Cioè, Paratici ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, poi ora c'è il problema grosso non è la spezza di allenare questa Fiorentina. Benissimo, siamo così convinti o vogliamo aspettare? Ecco, io vorrei che sicuramente su Kench ci siamo un po' infognati, questo è senza ombra di dubbio, e anche sull'esterno la Fiorentina è in ritardo, ma su tutto il resto mi sembra la Fiorentina non sia per niente in ritardo, che abbia fatto sicuramente delle buone operazioni, cioè abbia fatto qualcosa di buono, per cui cerchiamo di mantenere l'equilibrio, c'è del buono, c'è anche del meno buono, ma secondo me c'è più buono che meno buono, questo voglio dire.
8: Il Bomber Viola dice: Lorenzo, il coltello dalla parte del manico ce l'ha il Como, che può dire io offro 30-35 milioni di euro, se vi va bene bene, se no ci rivolgiamo altrove per l'attaccante. La Fiorentina si è da sola chiusa in un angolo, dilettanti allo sbaraglio. Sì, però poi alla fine se rimane Ken non è che la Fiorentina ci rimette, nel senso, da un punto di vista tecnico avere Ken è un valore per la Fiorentina, anzi se poi viene ceduto la Fiorentina incassa i soldi, ma poi va trovato l'attaccante, non è così facile trovare l'attaccante dello stesso valore di Ken, del miglior Ken, o comunque insomma anche di un Ken che si possa avvicinare alla prima stagione in viola.
9: Ora io ti dico questo, ora sentirmi dire dilettanti allo sbaraglio mi sembra che si stia un po' esagerando, ora con tutto il rispetto,
8: certo.
9: Che poi alla fine sembra che questa società non sia in grado di far niente. Ora io sono stato un ipercritico di questa società e devo dirti la verità che non mi sono piaciuti per anni per quello che hanno fatto, però ora definire paratici un dilettante allo sbaraglio
8: sì, mi sembra francamente un po' troppo.
9: Cominciamo un attimo, ribadisco, avrà fatto e farà anche lui i suoi errori, però andare a dire che è un dilettante allo sbaraglio, cioè, ragazzi, se no veramente qui si perde la bussola, cerchiamo un minimo di capire. Certo, la gestione di Ken sta diventando una complicazione importantissima per la Fiorentina, però ecco, che Paratici non sia all'altezza di fare il direttore sportivo, cioè sia uno che è portato così, ecco, ma poi il nostro amico è libero di pensarla come vuole, io da giornalista mi permetto di aggiungere che non è un dilettante allo sbaraglio, ecco.
8: No, no, assolutamente, insomma, qui stiamo parlando di gente comunque avrà fatto i suoi errori, starà commettendo qualche errore, però comunque la storia parla per lui, poi ecco, non è che possiamo liquidarlo come un dilettante allo sbaraglio, ci mancherebbe.
9: No, poi ancora non l'ha venduto Ken, ancora non l'ha venduto Ken, se poi magari, perché poi tanto io sono convinto, no, che se la Fiorentina vende Ken e prende me, allora è disastro, ma cosa vogliamo fare, eccetera, magari vende Ken e prende un attaccante che adesso noi non ci immaginiamo, ma forte, allora è un drago numero uno, cioè, quindi è chiaro che queste situazioni portate all'ultima settimana di mercato non sono semplici da gestire, però guardiamo anche che del buono che è stato fatto, perché se no veramente sembra che, cioè, con questa gestione di Kenner si cancelli totalmente tutto quello che è fatto prima. Io sto dicendo che Paratici è invulnerabile, è invincibile, cioè, non è certo, voglio dire, una persona che non può sbagliare, però neanche l'ultimo degli arrivati, ecco, se no vogliamo distruggere sempre tutto, allora distruggiamo tutto. Sì, va bene.
8: È passata poi soltanto una giornata di campionato, è vero che è stata tremenda e nessuno si aspettava una sconfitta di queste proporzioni, però è comunque la prima giornata contro la Roma, quindi aspettiamo un attimo, vediamo se la Fiorentina saprà rialzarsi velocemente e soprattutto saprà diventare velocemente una squadra.
9: Lorenzo, anch'io sono d'accordo che Grosso ha sbagliato tanto in quella formazione lì che ha mandato in campo.
8: Sì, guarda, infatti scusami, ti interrompo perché c'è Viola Forever da Perugia che ti dice: Cecca, ma cosa dice equilibrio? Se c'è un allenatore che ti mette Dodò, Pellegrino, Brescianini, come fai a non arrabbiarti?
9: Sì, no, ma io l'equilibrio lo stavo parlando però di Paratici, non stavo parlando di Grosso, perché non l'avevo ancora affrontato l'argomento di Grosso. Io dico, certo che uno si può arrabbiare per le scelte di Grosso, anch'io sono rimasto un po' deluso dalla prestazione, deluso anche dalle scelte dell'allenatore, che non mi sono sembrate congrue, al di là del fatto che avremmo perso uguale probabilmente, non c'è mai, voglio dire,
8: una controprova, confronto, sì.
9: Non c'è la possibilità di la controprova, però sinceramente la Roma di ieri viaggiava a una velocità che oggi avrebbe perso chiunque altra squadra di Serie A, forse solo l'Inter si sarebbe potuta difendere, ma ieri hanno fatto veramente un partitone. Il problema è che la Fiorentina non ha giocato, le scelte sbagliate nella maggior parte sì, assolutamente sì, le spiegazioni del dopopartita non mi sono piaciute e quindi anche su questo confermo quello che dice il nostro amico, però allo stesso tempo non posso far altro che dare un po' di fiducia a questo allenatore, perché se no vuol dire proprio rimettere in discussione tutto dopo 90 minuti contro una squadra che probabilmente è partita a 1000 all'ora. questo non va bene, perché la Fiorentina non deve andare a fare queste prestazioni, siamo d'accordo, però abbiamo un attimo di pazienza, di capire dove possiamo arrivare. Cioè, secondo me si creano sempre troppe aspettative. Cioè, noi l'anno scorso ci siamo salvati, noi, cioè la Fiorentina si è salvata a 4 giornate dalla fine. Ora sembra che la Fiorentina debba andare in Europa necessariamente perché ha fatto questa campagna acquisti. Certo che ha fatto un'ottima campagna acquisti, sicuramente sono arrivati dei bei giocatori, però non è così semplice arrivare dove si pensa di voler arrivare.
8: Intanto il Bomber Viola dice, preciso che mi riferisco soltanto alla situazione Ken, non in generale su Paratici, e poi ancora...
9: Ma sulla questione Ken, sì, però non è una gestione, neanche questa è una gestione dilettantistica, perché sennò sembra che uno non sia in grado, è una gestione sicuramente che è arrivata oltre il livello massimo alla quale poteva arrivare il nostro malgrado e loro,
8: sì,
9: malgrado. E
8: in magari, ecco, a voler essere, non dico pignoli, ma insomma, a voler analizzare da un punto di vista strettamente di regole calcistiche di mercato, si poteva trovare una deadline per Ken, una data oltre la quale non si andava, ecco.
9: Sì, però io sono convinto che anche se la Fiorentina avesse avuto Ken per 90 minuti in campo dal primo minuto, non so se sarebbe cambiata la situazione del risultato. Forse sarebbe,
8: no, però magari un po' più di pericolosità ci sarebbe stata, ecco.
9: Sì, però mi sembra che comunque Ken abbia giocato, e quando è entrato si è entrato con la testa giusta, quindi
8: sì, certo.
9: È che, voglio dire, Ken è entrato, cioè, voglio dire, a Sassuolo, se si paragona le due situazioni, a Sassuolo Ken non batte un rigore e smette di giocare, ieri è entrato a mezz'ora dalla fine e secondo me ha fatto la partita che doveva fare, quindi il condizionamento sulla squadra è tutto relativo, è più una questione, voglio dire, di dire perché siamo arrivati fino a questo punto, perché lo sai perché siamo arrivati a questo punto? Perché c'è solo una squadra che ha fatto un'offerta per Ken, ed è il Como, e probabilmente se ce n'erano 5 o 6 a quest'ora era da un pezzo che avevamo chiuso l'argomento Ken, e questo dovrebbe fare anche un po' riflettere.
8: Dall'estero non ti aspetti che ci siano delle offerte, si era parlato anche di possibilità che qualche club straniero potesse farsi avanti, ma non c'è niente di caldo.
9: Io siamo al 25 d'agosto, nessuno si è fatto avanti in maniera decisa, e cioè, ci sarà un perché, no, su questa cosa qua. Io penso che le cose non accadano sempre per caso, ma ci abbiano sempre una spiegazione, perché se te sei un giornalista bravo ed affermato probabilmente ti cercano più testate, ma se te sei un giornalista normale c'è meno mercato, no, voglio dire. Quindi forse la valutazione che c'è di Ken a livello, dico, internazionale, è di un attaccante bravo, ma che forse in questa valutazione globale c'è qualcosa che non va bene, perché altrimenti sai quanti club si sarebbero potuti fare avanti, e quindi vuol dire che quando fai una valutazione su Ken a 360 gradi qualche perplessità questi club ce l'hanno.
8: Le aspettative, dice Luca dalla Svizzera, le ha create Paratici dicendo che arriverà uno uguale o un migliore di Ken. Ufficialmente non l'ha mai detto, magari è stata fatta filtrare questa convinzione, questa ipotesi da parte della Fiorentina. Icardi è meglio di Ken, a 33 anni, può essere parte di un progetto? Certo, sarebbe un ingaggio un po' in controtendenza rispetto a quanto fatto dalla Fiorentina in questa campagna acquisti, che ha puntato molto sui giovani, però ci può essere, no? Uno strappo,
9: sì,
8: alla regola.
9: Sì, poi Icardi, poi c'è un problema che guadagna tanti soldi. Alla fine dovresti dare 4 milioni ai Icardi, hai fatto tutto un investimento di altro tipo per quanto riguarda i giocatori. Icardi è uno che nei 16 metri la butta sempre dentro, però è un giocatore totalmente diverso rispetto a Ken, perché Icardi lo devi servire in area di rigore, Ken lo devi lanciare in profondità, quindi bisogna capire anche lì qual è il profilo. Allora magari in questo Beto è un pochino più vicino all'idea di Ken di quanto non lo possa essere Icardi, però qui ancora io devo dire la verità, non ho la certezza di niente. Io ieri ho avuto la sensazione che davvero si potesse concludere questa vicenda con la seconda offerta del Como, che però non è arrivata, è stata congelata, e io però sono sicuro che entro 24 ore o in un modo o nell'altro la Fiorentina prenderà una decisione su Ken, che sia la cessione o che sia la permanenza. Se lo cedono evidentemente hanno un'alternativa, se non lo cedono ci sta che la motivazione sia l'offerta non era male ma non abbiamo l'alternativa e non ce lo possiamo permettere. Quindi, e poi in tutto questo bisogna dire anche che probabilmente Ken non è che proprio sia, voglio dire, se avesse avuto tutto questo grande desiderio di voler rimanere alla Fiorentina avrebbe contribuito a togliere un po' anche questo impasse dicendo ragazzi io qui mi trovo bene, ci voglio stare e non mi interessa, invece mi interessa andare a Como, quindi cioè, c'è anche un pensiero del giocatore che va tenuto dentro in questa vicenda, quindi non diamo sempre la colpa solo e soltanto alla società. Il giocatore però sarebbe felice di poter andare a giocare in Champions League, e quindi anche lui tiene aperta la strada, bisogna dire questo,
8: Visto che parlavi di Beto, c'è Andrea da Firenze che ci scrive: vendi Kane e compri Beto, strappo l'abbonamento. Dice Mario da Massarosa, che evidentemente è più informato di noi: arrivata adesso la seconda offerta per Kane, 40 milioni compresi bonus. Beh, insomma, adesso verificheremo se effettivamente stanno così le cose. Stefano invece dice: bravo Cecca, siamo sempre scontenti, un giorno siamo campioni, l'altro giorno è tutto sbagliato. Stefano,
9: dai. E comunque se è arrivata la seconda offerta da 40 milioni, è l'offerta che io avevo ipotizzato, è stata l'unica possibile offerta che poteva prendere in considerazione la Fiorentina, eventualmente 35 più 5 di bonus, per cui se l'offerta è questa, sono 35 più 5 di bonus, che come la vogliamo considerare, una grande offerta, un'offerta media, un'offerta valida, insomma, non è una cattiva offerta, ma non è eccezionale.
8: Poi insomma si torna appunto di partenza, bisogna vedere se la Fiorentina ha in mano il sostituto, ecco, già non è un'offerta stratosferica, poi la Fiorentina deve anche trovare il sostituto, quindi è tutto da vedere che possa essere l'offerta giusta, ecco, che possa far vacillare la Fiorentina, no?
9: Sì, no, io guarda, sono curioso di vedere, sono veramente curioso di vedere. Io ho chiesto ora alla Fiorentina se naturalmente c'era questa offerta in arrivo o meno. Sì. Io ancora non ho la certezza di questa cosa, non so se l'avete anche voi da studio. Io francamente sto guardando anche i messaggi della Fiorentina, ma francamente a ora io non ho un'offerta ufficiale arrivata alla Fiorentina, cioè che mi risulti che sia arrivata un'offerta ufficiale alla Fiorentina. Se arriverà, secondo me è altamente probabile che sia di 35 milioni più 5 di bonus.
8: Per ora però non è arrivata, non abbiamo conferme sulla proposta del Como in questo senso. Qualche altro messaggio da parte dei nostri ascoltatori per Niccolò Ceccarini al 348 753 933, poi lo ringraziamo e lo lasciamo alle sue telefonate di mercato. Domandiamoci, dice Alessandro Valdarno, perché Ken venga venduto anche l'ultima settimana di agosto, nonostante sia in vendita da luglio, forse non dà garanzie a nessuno, né alla Fiorentina né alle altre. Evidentemente io continuo ad avere fiducia in Paratici e mi fido di lui, sono convinto che il 2 settembre avremo la rosa completata. Sentiamo anche un paio di messaggi vocali al 348 753 933.
10: Ma io vorrei sapere che va bene Ken, ma la Fiorentina deve comprare l'esterno sinistro, uno che possa giocare sia a destra che a sinistra. Io non voglio più vedere Atta davanti, lo voglio vedere a centrocampo insieme a Ulai, se no dall'anno scorso non è cambiato niente. Atta, bisogna dirgli a grosso che deve giocare a centrocampo, continua a dire che lo vede a centrocampo, ma lo fa giocare in avanti. Davanti non serve, serve urgentemente il laterale sinistro, e se non può ci giochi Goodboy.
11: Io capisco che Paratici ha scelto grosso, però signori, cioè io credo che un po' di telefonate agli allenatori ne avrà fatte il signor Paratici, cioè su, non lo so, su 70 allenatori che ha chiamato gli hanno detto tutti no, poi c'è il 71esimo che è grosso, che predia nel deserto e coi cerino in mano e viene grosso, cioè la teoria che Paratici ha scelto grosso perché l'ha lanciata alla Juve mi pare un po' una cazzata.
8: Ecco, insomma, è stato molto chiaro il nostro ascoltatore, però no, evidentemente ci sono state delle chiamate. Sì, sì, ma certo ci sono state delle chiamate.
9: Ma l'abbiamo detto quante altre volte, l'abbiamo detto Lorenzo, cioè che comunque la Fiorentina prima di arrivare magari anche allo stesso grosso. Allora, io da febbraio dico che la Fiorentina avrebbe fatto un pensiero con Paratici a grosso, però questo non significa che grosso fosse l'unico candidato per la panchina della Fiorentina, questo non lo sapremo mai, perché chiaramente quando ci è stato presentato e quando ci hanno detto che sarebbe stato grosso è arrivata, no, l'indicazione che è sempre stata la prima scelta. Poi ovvio che non puoi dire sempre tutta la verità, nient'altro che la verità, ma probabilmente anche lo stesso grosso lo sa che forse non è stata la primissima scelta di Fabio Paratici, che magari voleva puntare anche su altre situazioni. Ora vedo che anche il direttore Loreto mi dice che è in arrivo la seconda offerta, perché sì, l'abbiamo detto anche noi, in effetti, caro Tommaso Loreto, in effetti siamo in attesa di capire quale sarà questa seconda offerta.
8: Certo, bisogna capire l'entità di questa offerta, certo.
9: L'entità, io sono dell'idea, guarda, ti dico, io tempo fa scrissi, vedrete che l'offerta massima che il Como farà per Ken è 35 più 5 di bonus, c'è il tweet che lo conferma, e credo che alla fine questa seconda offerta sarà questa, e bisogna vedere se 35 più 5 di bonus è un'offerta congrua, perché loro comunque hanno sempre detto che volevano almeno 40, no? Quindi 35 più 5 di bonus non sono proprio 40, perché a meno che i bonus, questi 5 di bonus siano alla prima presenza 2 milioni, alla terza presenza altri 2 milioni, allora diventa un bonus facile. Quindi io da questo punto di vista non sono così convinto che la Fiorentina l'accetti proprio d'emblée. Magari comincia a essere un'offerta da farci una riflessione, quello sicuramente sì.
8: C'è dubbio.
9: Quindi poi vediamo, e tornando al Grosso, è chiaro che il Grosso può darti non sia stata la prima scelta di Paratici, però allo stesso tempo quello che possiamo dire è che se anche non è stata la prima scelta di Paratici, però è un allenatore che ha fatto due anni bene a Sassuolo, ha voglia, ha ambizione. Ecco, magari quello che io per esempio ho visto ieri, che mi ha lasciato un po' perplesso, al di là del fatto che la Roma andava a due velocità rispetto alla Fiorentina, è che non ho visto una trama di gioco,
8: non si è vista un'identità, non si è visto un marchio del tecnico. Però
9: bravo,
8: ti interrompo, Niccolò, ti interrompo perché c'è un nostro ascoltatore, poi ti libero davvero, però c'è un nostro ascoltatore, Duccio, che ci ha chiamato allo 0557711171. No, non c'è più, allora è caduto, e quindi evidentemente poi, se vorrà, potrà richiamare. E allora a questo punto, se non ci sono ulteriori novità, direi che possiamo fare un piccolo break. Ringrazio Niccolò Ceccarini, naturalmente poi potrai di nuovo entrare in diretta quando vorrai, nel momento in cui ci saranno degli aggiornamenti sulla vicenda Ken.
9: Fino alle 20 tu sei in diretta fino alle 20:40?
8: Fino alle 20:40. Poi ricordiamo che da stasera inizia anche Extra Viola, riprende la trasmissione di RTV 38 e Radio Firenze Viola a partire dalle 21, dal martedì al sabato, quindi anche in quello spazio ci sarà modo eventualmente di poter intervenire per dare degli aggiornamenti sulla vicenda Ken. Ti ringrazio per il momento.
9: Poi domani sera saremo insieme, mi confermi?
8: Te lo confermo, saremo insieme, sarai qui in studio a Caccamo.
9: Quindi viaggio da Bagno a Ripoli fino a via Panciatichi e andata e ritorno tipo alta velocità sostanzialmente. Certo.
8: Appuntamento quindi
9: a carico di Marucci,
8: sei a traino.
9: Io naturalmente ti darò 10 euro per
8: sei a traino, quindi appuntamento dove? Al solito posto?
9: Ma direi tra l'altro al campo sportivo dei ponti a Bagno a Ripoli, no?
8: Sì, certo.
9: Tra l'altro quest'anno dobbiamo ricordare che avremo anche, voglio dire, la possibilità di ammirare per le partite casalinghe il nostro Del Lungo, collega di tutto Mercato Web, che è anche, voglio dire, un ottimo centravanti, e magari chissà, Paratici ci potrebbe pensare anche a lui nel caso per sostituire Ken. Tra l'altro, insomma, sta anche in zona, vicino al Gala Park, sarebbe perfetto.
8: Insomma, si spende anche poco, dici, eh?
9: Sì, Del Lungo penso si accontenti non di uno stipendio altissimo, però anche non si accontenterebbero i tifosi della Fiorentina, perché non so quanti gol potrebbe realizzare in Serie A, forse neanche uno, quindi non sarebbe la soluzione ideale. Ecco.
8: Va bene, grazie per il momento a Niccolò Ceccarini, direttore.
9: Rimaniamo in campana per l'arrivo di questa seconda offerta del Como, per cui se ci saranno aggiornamenti ti richiamerò, però stiamo con le antenne dritte e vediamo se sarà 35,5 di bonus. Ciao Lorenzo,
8: grazie,
9: buona serata.
8: Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con altri collegamenti parlando sempre di mercato.
12: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
13: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini, e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase. fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Stasera, dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato: la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti, infatti, è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Franchessie, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni, avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo: il Col d'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 chilometri. Lorenzo Finn, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
15: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci dunque pronti per continuare la nostra trasmissione, per parlare ancora di mercato, anche grazie ai vostri messaggi, un po' di riflessioni su quello che serve alla Fiorentina e soprattutto siamo qui pronti a dare ulteriori aggiornamenti sulla vicenda Ken. Ne abbiamo parlato con Niccolò Ceccarini, dobbiamo verificare se effettivamente è arrivata questa offerta ulteriore del Como dopo che la prima proposta da parte del club lombardo, quella dei giorni scorsi, pari a 5 milioni più 25 pagabili in due anni, è stata respinta dalla Fiorentina. Una Fiorentina che si attende almeno una proposta intorno ai 40 milioni. Niccolò Ceccarini parlava di una ipotesi di proposta pari a 35 più 5, vedremo se effettivamente è così e se potrà far vacillare la Fiorentina. Fiorentina che però comunque dovesse dare il via libera a Ken, deve avere in mano già il sostituto di Ken, un sostituto che nelle idee della Fiorentina, nelle speranze della Fiorentina, deve essere di pari valore se non più forte, però non è così semplice, ecco, riuscire a mettere in pratica una soluzione del genere. Torniamo comunque ai messaggi, poi andremo con il nostro prossimo interlocutore. 348 753 933. Albert dice: credo che un dubbio lo crei il fatto che dagli Emirati Arabi non ci hanno pensato un attimo in più per Retegui e per Ken. Silenzio spettrale. Sì, silenzio anche l'anno scorso, o meglio, una proposta da parte di un club arabo era arrivata dopo quella grande stagione in termini di gol da parte di Ken, però lo stesso Ken l'ha rispedita al mittente. Non c'erano stati invece altri interessamenti concreti per Ken dall'Europa. Poi ancora altro messaggio: perché João Mario a sinistra? Ci chiede Claudio. Sì, è stata un'altra mossa francamente molto discutibile, per non dire nefasta, perché questo giocatore, al di là del fatto che ha dato la disponibilità per giocarci in quel ruolo, si è visto chiaramente che non è la sua posizione, è in grande difficoltà, un pesce fuor d'acqua, è stato disastroso. Voto 4 da parte mia per João Mario, un giocatore che già dal punto di vista difensivo deve progredire, e poi se lo metti anche fuori ruolo va in totale confusione. Dovrebbe essere pronto il prossimo collegamento con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
17: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
8: Non so se hai delle ulteriori novità sulla vicenda Ken, altrimenti volevo soffermarmi con te sul caso dell'esterno.
17: No, novità non ne ho, io ero rimasto a ieri che la linea che faceva passare la Fiorentina è che il giorno decisivo sarebbe stato domani, mercoledì, sì. Perché l'idea era quella di concentrarsi nel giorno di oggi, cioè martedì, sul post partita. Non so se perché c'era già l'avvisaglia di prendere una libecciata come nel senso ieri, oppure perché in assoluto insomma la Fiorentina e i capiparati ci amano sfruttare le 24 ore dopo una gara per parlare solo di partita, però in assoluto l'idea era quella di arrivare al mercoledì per prendere una decisione o per comunque sia attendere un eventuale rilancio del Como, e a questo punto direi che ci siamo, ci aspettiamo domani e capire effettivamente quello che accadrà.
8: Ecco, tu sei stato colui che per primo ha dato la notizia dell'interessamento della Fiorentina per Poku nei giorni scorsi, e al tempo stesso oggi sei stato il primo a segnalare come questa trattativa non sarebbe andata in porto. Che cosa è successo?
17: Speravo di limitarmi alla prima cosa, cioè limitarmi ad aver dato la primogenitura del nome e basta, la seconda avrei evitato volentieri.
8: Eh sì, però comunque, ecco, che cosa è successo alla fine che ha fatto saltare questo affare? Al di là di quello che ci viene raccontato dalla Fiorentina,
17: mettiamo un po' sul terreno di gioco le due versioni, ecco, quello che risulta a noi e quello che dice la Fiorentina. Quello che dice la Fiorentina è un po' quello che raccontava anche Esopo nella favola della volpe e l'uva, no? Quando la volpe cercava di mangiarsi un bel grappolo, ma non riusciva ad arrivarci perché era troppo alta, e allora si rinuncia dicendo vabbè, non è matura. In realtà la Fiorentina cosa che dice che Poku non era un obiettivo e che magari poteva essere un diversivo, anzi dice che era un diversivo per concentrarsi su altri obiettivi. In realtà, per quello che so io, non è così. Io ho saputo i dettagli di un incontro chiaramente in streaming tra Fabio Paratici e gli agenti dell'olandese fine settimana scorsa, dove il direttore sportivo Viola aveva fatto capire che Poku rappresentava un'assoluta priorità per la Fiorentina, quindi era un giocatore che veramente Viola avevano cercato di rosso, e l'idea era quella veramente di fare un prezzo oneroso molto alto, cioè sui 6-7 milioni, con un diritto / obbligo di riscatto, ed è lì che secondo me si è bloccata la trattativa per arrivare al giocatore. La Fiorentina voleva solo il diritto e il Bayer Leverkusen voleva l'obbligo di riscatto. È passato del tempo e evidentemente la Fiorentina si è diretta poi su altri calciatori, perché se l'avesse voluto al 100% magari avrebbe cambiato anche formula, ma soprattutto nel frattempo si è inserito il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, ma è questione secondo me delle ultime 24-48 ore, non di più, che lo ha soffiato la Fiorentina. Ora bisogna vedere anche la Fiorentina quanto abbia scelto di non rilanciare, ecco, rispetto ai turchi, però da quello che leggevo, questo l'ha scritto Fabrizio Romano poco fa, Beşiktaş è stata una squadra che ha garantito da subito al Bayer Leverkusen l'obbligo di riscatto, e questa cosa è stata forse decisiva per indirizzare il giocatore in Turchia. Dispiace perché è un calciatore interessante, sicuramente un po' discontinuo anche lui, ma era un elemento che avrebbe secondo me dato una mano a Fabio Grosso per avere un ricambio offensivo, soprattutto perché era un calciatore completamente diverso da tutti quelli che ci sono in rosa adesso alla Fiorentina, dove continua a mancare un esterno vero e proprio. Quindi questo è quello che so io. Poi vedremo se la Fiorentina a questo punto, visto che ci parlava di una sorta di depistaggio per questo calciatore se deciderà poi di insistere nel tempo, in tempi rapidi, su un altro profilo, ecco.
8: Eh sì, e a proposito di altri profili, a questo punto possono riemergere giocatori, parlo degli esterni naturalmente che erano stati accostati alla Fiorentina nei giorni, nelle settimane scorse, oppure ti aspetti un nome del tutto nuovo, un nome che ancora non è mai stato preso in considerazione a livello mediatico?
17: Il nostro Pietro Lazzarini oggi ha parlato di Bakayoko,
8: sì.
17: Ha parlato del giocatore dell'Ipsia come un elemento che la Fiorentina sarebbe tornata a seguire, ammesso che lo abbia mai lasciato, ecco, per strada, però un giocatore anche qui costoso sui 25 milioni, io penso che possa effettivamente essere una strada. Dopodiché, se no, restano i soliti cancellieri e altri nomi per quella zona lì di campo. Se era parlato un tempo fa di Oriente, che tra l'altro mi sembra che hai esordito molto bene il campionato con il Sassuolo l'altro giorno, i nomi sono questi, però magari anche poco era un nome completamente, come posso dire, sconosciuto ai più, anzi era un nome che non era mai uscito e che la Fiorentina tra l'altro aveva confermato, perché questa cosa che la Fiorentina non l'ha mai
8: tra conferme e smentite poi non ci si capisce più niente, ecco.
17: Ma no, perché la Fiorentina non l'aveva mai smentito, tanto per cominciare, poco, e tra l'altro il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, sì, pochi giorni fa aveva detto che aveva confermato la trattativa con la Fiorentina, quindi mi sembra difficile che la Fiorentina non l'avesse mai cercato. Comunque, a parte la dialettica del calciomercato, ci prendiamo questa presa di posizione della Fiorentina, ma abbiamo detto quello che ci risulta, però ecco, mi pare evidente che a questo punto si debba trovare delle soluzioni in tempi abbastanza rapidi per questa squadra che ha avuto migliaia di problemi ieri. Uno di questi è che non riusciva veramente a avere continuità nella manovra tra centrocampo e attacco, cioè andava in cortocircuito costante quando provava a superare la metà campo.
8: Certo. Claudio è un altro dei nostri ascoltatori che fa una riflessione su Poku che abbiamo già ascoltato, insomma, nel corso della giornata. Dice: Poku ha visto la partita ieri sera e ha firmato per italiano, insomma, ha visto quella disfatta della Fiorentina, ha detto: insomma, io in questa squadra cosa ci vado a fare, se davvero è questo il valore della Fiorentina. E quindi non sarebbe la prima volta che succede una cosa di questo genere, no? Un giocatore che magari è sul punto di firmare con una squadra, ancora non l'ha fatto, vede una disfatta, una debacle clamorosa della sua futura squadra e ci ripensa. Potrebbe anche essere.
17: Ma non credo, non credo. No, non credo proprio, poi non penso che, cioè, sarebbe veramente molto superficiale una cosa del genere, ecco.
8: Sì, sì, però non sarebbe il primo caso, non sarebbe il primo caso. Perché comunque
17: no,
8: conosco i giocatori che hanno fatto questo tipo di ragionamento.
17: No, è vero, però mi pare che questo interessamento di Beşiktaş sia stato abbastanza forte. È una squadra che ha speso tantissimo,
8: sì,
17: insomma,
8: sì.
17: Il mercato fatto per la squadra italiana mi sembra sia stato di livello internazionale,
8: sì, sì.
17: Al di là della firma a 0 euro di Vlahovic, ma insomma è stato fatto un mercato,
8: sì,
17: di spessore,
8: sì. Adesso con giocatore da Latti Miretti, se non sbaglio, pagando una cifra intorno a 15 milioni, non che Miretti,
17: sì,
8: sia chissà che cosa, però comunque insomma stanno spendendo a più non posso,
17: e soprattutto insomma è un giocatore che nel 4-3-3 italiano sta bene, o nel 4-2-3-1, poi non so esattamente come stia giocando la Beşiktaş, però è partito benissimo, l'ha perso l'altro giorno la prima gara di campionato, però prima di allora aveva fatto 6 partite 6 vittorie senza subire nemmeno un gol, è partito benissimo in Turchia, tra Turchia e il preliminare di Europa League,
8: sì, sì.
17: L'ex tecnico Viola, quindi evidentemente forse è stato più, però bisogna dire anche che il campionato turco è in grande crescita, cioè oggi come oggi è veramente una realtà consolidata, non è secondo me minimamente paragonabile ancora alla Serie A, ma è certamente un mondo sportivo che sta evolvendosi.
8: Ci sono delle dichiarazioni, le leggo da FirenzeViola.it, da parte di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, che è intervenuto ai microfoni di 12 TV Parma e si è soffermato sulla cessione di Pellegrino. La Fiorentina per Pellegrino ha detto: c'erano interessamenti dall'estero, soprattutto dalla Premier League e dalla Bundesliga, ma non si sono concretizzati. Poi ha scelto la Fiorentina, un progetto importante, per noi sarebbe stato difficile non accettare il trasferimento, anche perché si è concluso a condizioni particolarmente vantaggiose, ha spiegato il dirigente crociato. In effetti l'ho incontrato alla fine di giugno, proprio Cherubini a Forte dei Marmi, e parlando così informalmente gli chiedevo di Pellegrino, già all'epoca si parlava di un suo possibile approdo alla Fiorentina e lui era convinto che potesse andare all'estero. In quel momento evidentemente la Fiorentina non era un'ipotesi così calda, anche se se ne parlava, però alla fine evidentemente poi è successo il contrario, ovvero sia che dalla Premier League ci sono stati semplici interessamenti e poi la Fiorentina è stata quella più diciamo così concreta nel farsi avanti e nel concludere l'operazione. Tornando invece,
17: devo dire che sì, Matteo Pellegrino è la grande vittima di ieri sera, secondo me, perché è stato,
8: attenzione, però ti interrompo perché c'è Niccolò Ceccarini, quindi ci possono essere delle notizie. Niccolò, ben ritrovato.
18: Sì, solo per darvi in diretta allora che è tutto confermato rispetto a quanto dicevo prima. Allora, è arrivata la seconda offerta per Moise Kean da parte del Como, un'offerta che per quanto mi riguarda confermo quello che ho detto prima, 35 più 5 di bonus, intorno dunque ai 40 milioni, credo che la parte fissa sia 35, la parte variabile sia di 5 milioni di euro per quanto riguarda i bonus. Ora però c'è un'altra.
8: Aspetta la risposta della Fiorentina.
18: Allora, questa è l'offerta del Como, la Fiorentina ribadisce, anche la Fiorentina alla fine fa capire che questa offerta è arrivata. Quindi ora c'è da capire se effettivamente viene presa in considerazione in base anche all'alternativa, questo continuate a tenerlo presente, c'è sempre il discorso dell'alternativa che per ora va aggiunto a questa offerta, che non è detto che sia l'offerta giusta che vuole la Fiorentina, però è arrivata.
8: Però ecco, in questo momento ancora non c'è una posizione ufficiale su questa offerta del Como da parte della Fiorentina.
18: No, ancora no, ecco, vi do questo parziale poi vi devo lasciare perché sto ancora lavorando.
8: Perfetto, bene, perfetto. Grazie per questo aggiornamento. Dunque è stata presentata questa offerta, questo rilancio da parte del Como, è arrivato per Moise Kean e si aspetta la risposta della Fiorentina. Andrea, qui siamo veramente arrivati a un momento decisivo per il futuro di Kean.
17: Secondo me la Fiorentina si prenderà qualche ora per rispondere, magari non stasera, arriverà domani mattina la risposta. Io credo che possano ancora non bastare questi soldi, perché la Fiorentina voleva qualcosa in più rispetto ai 40 milioni totali. E staremo a vedere. Però
8: sì, poi c'è il punto interrogativo legato al suo sostituto, perché evidentemente la Fiorentina non ce l'ha in mano in questo momento.
17: No. Ora sta andando di moda questo modo di dire che Paratici si è impantanato, l'ha detto un fiorentino, è impantanato. Sì. Può darsi che sulla punta si sia un po' impantanato.
8: Sì.
17: E anche se presumo che dovesse più o meno averlo presente, che uno stretto sarebbe arrivato per Kean da qui a fine anno, perché che Fabregas voglia Kean si sa da diversi mesi. Ieri però si è esposto tanto, guarda, il direttore sportivo Viola, ha fatto questa dichiarazione a DAZN che è stata forse la parte migliore della serata di ieri, compresa la partita, perché insomma dopo quello che avevamo scritto anche noi di una volontà della Fiorentina di tenerlo a meno che non arrivi uno uguale o più forte di Kean, e questo ripeto l'avevamo scritto e ce l'avevamo preso anche degli spernacchiamenti da parte dei tifosi, ieri lo ha detto il direttore sportivo, l'ha detto alla stessa cosa che avevamo detto noi, cioè non abbiamo la necessità di vendere Kean a meno che non ci chieda di andare via, e comunque sia noi vogliamo prendere un giocatore uguale o superiore a lui, quindi vediamo. Beto non è né uguale né superiore a lui, Beto vale mezzo Kean, poi
8: assolutamente sì, non è un bomber, lo abbiamo ripetuto a più riprese, perché è un giocatore che a malapena è riuscito in questi ultimi anni ad arrivare a quota 10 gol, ad arrivare in doppia cifra, per cui ecco, se vogliamo intendere Beto per un giocatore che sia dello stesso livello o addirittura superiore a Kean, non ci siamo, non può essere Beto il sostituto che ha in mente la Fiorentina, se davvero la Fiorentina prosegue su questa strada di voler cercare un sostituto di pari valore o superiore a Kean. Bisogna pensare ad un altro giocatore, ecco, se questi sono in terza Fiorentina.
17: Sono d'accordissimo con te, vediamo, la Fiorentina penso si prenderà ancora qualche ora, faremo a vedere, insomma sarà una serata bella bollente, sì. Sarà la festa per i tifosi, sì, per le vie di Firenze, questa notizia è arrivata in redazione adesso, sulla quale la Fiorentina rifletterà. Io penso che Viola vogliono prendere un po' di più rispetto a 40 milioni, cioè vogliono avvicinarsi addirittura a 45, però è oggettivamente un lancio notevole rispetto
8: rispetto ai 30 milioni che erano stati offerti alla Fiorentina una settimana fa. Grazie allora Andrea Giannattasio, buon lavoro.
17: A voi, ciao ciao, grazie.
8: A più tardi, e se ci saranno anche da parte tua delle novità. Nel frattempo vado a leggere un po' di messaggi arrivati al 348 7513 933. Ribadiamo ancora una volta che ce lo ha riferito poco fa Nicolò Ceccarini, è arrivata la seconda proposta per Ken da parte del Como, e una proposta che dovrebbe essere di 35 milioni per quel che riguarda la parte fissa più 5 di bonus. Adesso c'è da capire quale sia la posizione della Fiorentina, quale sia la risposta della Fiorentina, che deve trovare anche un sostituto per Ken. Vediamo, aspettiamo la risposta della Fiorentina, se arriverà in serata o se invece la Fiorentina, come diceva anche Andrea Giannattasio, si prenderà qualche ora di tempo per riflettere, per capire se effettivamente questa proposta può essere quella giusta. Ma tornando ai messaggi, c'è il bomber Viola che scherzando dice: vendono Ken e rimettono in rosa Nzola. Beh, insomma, poi anche altri nostri ascoltatori rilanciano questa notizia della proposta del Como, che è stata alzata di 10 milioni rispetto ad una settimana fa. E poi ancora c'è un nostro ascoltatore, Mario da Massarosa, che dice: dite a Ceccarini che ci sono arrivato prima io alla notizia, o sbaglio? No, no, è vero, perché noi l'abbiamo letto.

0: che ha sì delle potenzialità, che potrà crescere, potrà anche diventare col tempo un bomber, però in questo momento non lo è, e quindi la Fiorentina dovesse partire con Pellegrino ci sarebbero tanti punti interrogativi. Vediamo se parte Ken, chi lo sostituisce, chi sarà il titolare, perché nelle intenzioni della Fiorentina c'era quella sì di affidarsi a Pellegrino come vice Ken, magari di farlo crescere, e poi il prossimo anno, in caso di una cessione di Ken, poteva essere lui, a seconda della sua crescita, a poter prendere il posto da titolare, a poter sostituire Ken. Ecco, adesso le valutazioni cambiano notevolmente. Simone 099 dice: il direttore Ceccarini ha ragione a dire che la vendita di Ken dipende anche dal sostituto, posso pure vendere Ken a 40 invece che a 45, se poi chi compro me lo prendo a 20 anziché a 25, non cambia nulla. Sì sì, ma poi bisogna vedere chi arriva, ripeto, perché è tutto lì il punto. Posso cedere Ken, ma come lo sostituisco? Chi è che mi dà le garanzie di arrivare non solo in doppia cifra, ma non mi basta avere da centravanti 10 gol, ne voglio almeno 15, e quindi chi è che mi dà queste garanzie? Qual è il giocatore che mi può garantire 15 gol, che poi non sono neanche tantissimi per un centravanti di valore, però mettiamo che possa arrivare un esterno che mi possa segnare 7-8 gol, magari spero e sono convinto di poter avere altri gol da Mastantuono e Datta, e allora tutto sommato mi va bene anche così. Però comunque il centravanti da 15 gol va trovato, in questo momento non c'è nella Fiorentina, non può essere Pellegrino, perché Pellegrino insomma 9 gol li ha fatti sì nel Parma, però poi bisogna vederlo nella Fiorentina, bisogna vederlo in un'altra realtà, bisogna vederlo in un contesto dove ci sono altre pressioni, dove c'è una maglia che pesa di più. Tutto questo puzzo, dice Roberto, se poi accettano potevano farli molto prima senza recare disturbo alla squadra. Ma si sa che in questi casi, con queste trattative così complesse, si cerca sempre di arrivare agli ultimi giorni, magari tirando sul prezzo, cercando di spuntare anche qualche milioncino, e quindi non è mai semplice, non... raramente queste operazioni sono le prime ad andare in porto. Tanti altri messaggi al 348-7513-933, ci sono anche delle note vocali, però le ascoltiamo tra poco, facciamo una piccola pausa, poi ricapitoliamo tutto. E non dimentichiamoci, ve lo ricordo, che comunque intorno alle 20:30 inizieremo anche a fare qualche collegamento, a raccontarvi quello che sta succedendo in piazza Santa Maria Novella, che è il punto da dove partirà il corteo dei tifosi della Fiorentina nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario del Club Viola. Dunque non andate via, a tra poco, tanto mercato ancora, non andate via.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 390 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del

0: torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
0: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
4: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccoci dunque pronti per la seconda parte di questa trasmissione, per continuare a parlare di mercato. Aspettiamo i vostri messaggi al 348-7533-933. Chi vuole intervenire, linee aperte, linee libere, 055-77-11171 per tutte le vostre considerazioni, in particolare di mercato. Ricordiamo ancora una volta la notizia che abbiamo dato intorno alle 19.50, notizia della presentazione della seconda offerta da parte del Como. È arrivata questa proposta da parte del Como, questo rilancio da parte del Como, 35 milioni di euro più 5 di bonus per Viola, per strappare la Fiorentina a Ken. Una Fiorentina che adesso ci sta pensando, non è arrivata una risposta ancora, si attende questa presa di posizione da parte della Fiorentina dopo il rilancio del Como. Vedremo se arriverà in serata o se invece la Fiorentina si prenderà un po' di tempo, qualche ora, per riflettere, per valutare ancora meglio a freddo questa offerta del Como. La Fiorentina che però deve trovare anche un valido sostituto per Ken, quindi è una situazione ancora abbastanza complessa, tutto ancora in divenire. Però la notizia di stasera è che è arrivato questo rilancio del Como. L'offerta è pari a 35 milioni di euro per quanto riguarda la parte fissa, più 5 di bonus. Tanti messaggi che arrivano al 348-7533-933. Sentiamo anche qualche nota vocale.
8: Buonasera ragazzi, buona festa a tutti. Dicevo, io sono Marco D'Assegna. Allora, io non so, non voglio fare il disfattista, è la prima, lo so che è la prima partita di campionato, ragazzi, ma un allenatore mi fa quelle scelte, a me mi fa preoccupare tanto, cioè, ma proprio fa giocare i giocatori, cioè, proprio fuori ruolo, non mette nuovi acquisti, non ha coraggio, cioè, io sono veramente preoccupato, cioè, ma non voglio fare cioè, anche volendo aver pazienza, ma che pazienza di che? Mi mette Dodò, lo stesso, cioè, centrocampo dell'anno scorso. Io voglio in manicomio, ragazzi. Io non so voi, ma io sono molto, molto preoccupato della mediocrità di questo allenatore. Un abbraccio, forza
9: Viola. Ciao, Radio Firenze Viola. A me non torna per nulla il fatto che abbiano detto che è incedibile a meno di offerte rinunciabili. 35 più 5 per Ken a 6 giorni dalla fine del mercato è un'offerta rinunciabile. Altra cosa, che bisogno c'era di smentire la trattativa per poco? Cioè, ha detto il direttore sportivo, si sta un po' rendendo ridicola la società, Cioè, piuttosto stai zitto e opera, cioè, che bisogno c'è? Saluti Jack.
7: Sì, in effetti la gestione delle conferme, delle smentite è stata abbastanza discutibile in questo mercato, in questa campagna acquisti estiva, però... Comunque, per quanto riguarda il primo messaggio del nostro ascoltatore che faceva riferimento a Grosso, alla gestione della formazione, dei cambi, in effetti non soltanto lui è preoccupato, siamo rimasti abbastanza sconcertati di fronte alla formazione iniziale, alle scelte iniziali a parte di Grosso e anche di fronte ai cambi. Insomma, si è visto un Grosso che avesse le idee chiare su quello che c'era da fare, ma poi soprattutto si è visto una squadra che non ha saputo minimamente fronteggiare la Roma da un punto di vista tattico, non si è capito bene che tipo di partita volesse fare la Fiorentina, una Fiorentina senza un'idea, senza un marchio. Io faccio riferimento alla Fiorentina di Italiano nella prima partita contro la Roma, proprio all'Olimpico, il discusso italiano, per carità, un modo di giocare che non a tutti piaceva, perché comunque la Fiorentina troppo spesso era sbilanciata in avanti, tanti gol che sono stati incassati potevano essere assolutamente evitati, però comunque in quella circostanza, alla prima partita di campionato contro la Roma all'Olimpico, Fiorentina perse 3-1, ma si vide un'impronta, si vide un marchio, si vide una Fiorentina che aveva in testa un'idea, sapeva cosa voleva fare, andò in campo con una precisa identità, ecco, quella che non si è vista minimamente ieri, tra l'altro con un Grosso che ha avuto la possibilità di lavorare con un gruppo non al completo, perché manca un esterno, manca più di un esterno, però comunque il Grosso della squadra, per rimanere proprio in tema di Fabio Grosso, lo ha avuto fin dall'inizio del ritiro e quindi era lecito aspettarsi qualcosa di più. Però insomma, non gettiamo subito la croce addosso a Grosso, aspettiamo la partita con il Frosinone, nella speranza che la Fiorentina, vincendo, possa recuperare un po' di fiducia, un po' di serenità, un po' di carica per poter poi prendere il via in campionato. Ma soprattutto c'è da trovare la quadra e c'è da trovare quelli che sono i giocatori giusti per questa squadra, mettendoli nei loro ruoli e facendo delle scelte magari anche dolorose. Fagioli non può far parte di questa squadra, per questo centrocampo non è l'ideale, bisogna cercare di costruire un centrocampo diverso senza Fagioli, e Fagioli lo si mette da parte e magari non avrà un grande mercato, perché comunque anche lui poteva essere uno sulla lista dei partenti, però non si è registrato nessun interesse concreto per questo giocatore. Però se c'è da fare qualche scelta dolorosa, va fatta, e va fatta subito, perché poi altrimenti si cade negli equivoci e ci si trascinano dietro problemi che invece adesso vanno affrontati e risolti, e sicuramente saranno stati affrontati anche in un confronto che immagino ci sia stato nella giornata di oggi, anche duro, anche serrato, tra Paratici e lo stesso Grosso, perché una sconfitta come quella di ieri non può che essere analizzata nei dettagli. Bisogna capire immediatamente come intervenire, dove intervenire. Mena dice: una squadra messa a caso, temo che sarà un'annata di sofferenza. Simone 099 dice: ma le idee poco chiare, Grosso o Comparatici iniziano ad avere idee diverse. Alla presentazione Grosso mi era sembrato convinto su come avrebbe voluto giocare. Però, caro Simone, evidentemente poi bisogna fare i conti anche con la capacità di un allenatore di gestire tanti giocatori forti, perché comunque stiamo parlando di giocatori di classe, giocatori di qualità. già saperli gestire, e Grosso lo saprà fare, non è che voglio dire che Grosso non è in grado di farlo, però bisogna saperli gestire, bisogna sapere su chi puntare la squadra titolare e sapere esaltare le loro caratteristiche, ripeto, mettendo i giocatori nei loro ruoli. Magari adesso ancora non è possibile farlo nella totalità dei casi perché ci sono ancora delle falle, però ecco, se si hanno dei giocatori, parlo degli esterni, che sono degli esterni di ruolo, cerchiamo di puntare su quelli. Poi se vengono fatte le valutazioni su Valdepeñas, che con la Roma non è pronto per giocare perché si trova di fronte ad una big dal punto di vista difensivo, non ha ancora convinto, e allora nell'attesa che possa crescere, possa completarsi, possa diventare anche affidabile dal punto di vista difensivo, bisogna intervenire sul mercato, bisogna andare a trovare un giocatore che possa essere titolare a tutti gli effetti, un giocatore esperto, ma bisognava pensarci un po' prima probabilmente. Ancora messaggi al 348 753 933. Filippo da Bari dice: Paratici fino a gennaio, mandali via questi comaschi, dice, usa un'altra espressione molto colorita, ma insomma ha reso l'idea. Ilenia ci dice che secondo Gianluca Di Marzio, nonostante l'importante offerta, la Fiorentina non ha ancora dato via libera per chiudere l'affare, il club viola vuole pensarci bene, frenato dalla necessità di trovare prima il giusto sostituto, una ricerca che al momento non si preannuncia semplice. Certo, è quello che abbiamo detto anche noi, lo abbiamo detto alle 19:50 e certo anche Gianluca Di Marzio esprime questo punto di vista, ma lo abbiamo ampiamente riportato anche noi alle 19:50 per filo e per segno, quello che ha detto anche Gianluca Di Marzio abbiamo dato alle 19:50. Secondo il bomber Viola, la vendita di Ken sarà fatta per due motivi: abbassare il tetto ingaggi e ridurre il deficit tra entrate e uscite. Per questo al posto di Ken verrà preso un attaccante in prestito con diritto di riscatto, vedremo. Poi ancora Dido mi chiede se lo aiuto a capire, bene, vediamo se riesco a aiutarti. Dice: sono mesi che si dice che lo vogliono vendere perché guadagna troppo, perché non è affidabile, perché ha avuto degli atteggiamenti che non sono piaciuti a Paratici, ma ancora non ha trovato il sostituto. Certo, anche questo è condivisibile, questo punto di vista, ma io sono dell'idea, e l'ho già detto in precedenza, che bisognasse arrivare ad una data oltre la quale non si andava per quanto riguarda la vendita di Ken, che fosse il 10 d'agosto, il 15 d'agosto si tracciava questa deadline e non si andava oltre, che poi fosse arrivata un'offerta di 40-45 milioni, non mi interessa, a quel punto si va avanti con Ken, e bisogna fare queste scelte, altrimenti si arriva, cosa si fa? Il Como si aspetta una risposta breve, però la Fiorentina magari si vuol prendere 48 ore di tempo per riflettere, per trovare il sostituto, e allora oggi siamo al 25 di agosto, si arriva al 27 di agosto, a due giorni della partita con il Frosinone, senza sapere se si potrà utilizzare o meno Ken, perché ancora c'è la proposta del Como da prendere in esame, da verificare, da valutare. E cosa facciamo? Continuiamo a tenere in bilico questa situazione, mettendo anche a rischio la preparazione della partita con il Frosinone, perché comunque con la Roma la Fiorentina avrebbe perso comunque, ma magari con Ken in campo c'era anche un altro sviluppo dell'azione, della manovra. La Fiorentina l'ha preparata pensando di avere Ken al centro dell'attacco. Poi negli ultimissimi giorni evidentemente c'è stato anche questo input della società di lasciare in panchina Ken puntando su Pellegrino, e quindi la Fiorentina si è ritrovata a dover cambiare un po' certi meccanismi di gioco. Ripeto, avrebbe perso comunque, che la Roma si è dimostrata superiore, però quantomeno si poteva avere una prestazione forse diversa. Garfagnana Viola dice: buonasera, do ragione a Calamai, non si può vendere Ken il 25 agosto. Sì, è quello che stavo dicendo poco fa, insomma non si può arrivare al 25 agosto, ma poi probabilmente si protrarrà ulteriormente questa vicenda. Non è accettabile, perché stiamo parlando di un giocatore che sposta gli equilibri, un giocatore troppo importante per la Fiorentina, e quindi bisognava arrivare ad un punto oltre il quale non si andava, e c'è poco da fare. Andiamo avanti con i messaggi, poi ci sono anche delle note vocali al 348 753 933, le sentiamo. Sì, c'è un messaggio vocale, sentiamolo, eccolo, arriva. Un attimo solo.
10: Buonasera Lorenzo. Allora, ma non so se hai visto, ma la differenza tra un Ken in campo e senza Ken in campo, si è visto subito il cambiamento, ma è ovvio. Adesso arriva questa offerta da 35+5, ma per favore, ha detto il signor Paratici che noi non abbiamo bisogno di vendere, e allora questa offerta la deve rifiutare, perché sennò altrimenti siamo proprio messi male, ma proprio male, perché ritorniamo indietro, e lo ripeto, l'ho ripetuto sempre, di 10 passi. Walter da Roma.
7: Sì, sono d'accordo con te per quanto riguarda anche proprio la pericolosità della Fiorentina. L'abbiamo visto quando è entrato Ken, ha dato l'impressione di poter mettere da solo in difficoltà la difesa della Roma, è andato al tiro in un paio di circostanze, è entrato anche bene, insomma, a testimonianza del fatto che non è che abbia la testa altrove. Questo mi è parso di capire, ecco, vedendo anche l'atteggiamento che ha avuto quando è entrato in campo. Non è un giocatore che si è tirato indietro, anzi ha cercato di dare il suo contributo, e quindi è un giocatore che poi dovesse rimanere alla Fiorentina, speriamo possa avere l'atteggiamento giusto, però ancora ripeto, è tutto in divenire, quindi sono tutte valutazioni che stiamo facendo minuto dopo minuto. Paratici dice ancora la nostra ascoltatrice: gestione disastrosa su Ken, non ha il sostituto da 15 gol, la verità è questa. Certo, se la Fiorentina non ha accettato questa offerta è anche per questo motivo, che non c'è ancora un giocatore che possa sostituire Ken, la Fiorentina non lo ha in mano, e evidentemente è per questo che prende tempo la Fiorentina. Poi Simone ci scrive: io la vedo così, è come se voglio fare una spaghettata di mare e poi mi portano prodotti di terra, comunque alla fine si mangia uguale, però il giorno dopo te la fai la spaghettata di mare. Sì, certo, se voglio fare la spaghettata di mare mi faccio la spaghettata di mare, e se mi portano prodotti di terra ci rimango male, sì, mangio lo stesso, però ci rimango abbastanza male, sì. Altri messaggi al 348-7533-933, ascoltatori che cercano di capire, chiedono quale sarà il vero e proprio esterno adesso, dopo che Poku ha deciso di rifiutare la Fiorentina. E ne parlavamo con Andrea Giannattasio, che sottolineava che Bakayoko può essere un nome che può tornare d'attualità per la Fiorentina. Io sono convinto che alla fine emergerà un altro nome che non è mai uscito, un nome a sorpresa, perché di Bakayoko se ne è parlato fin troppo, e quando questi nomi iniziano a circolare con questa frequenza è poi abbastanza complicato che possano concretizzarsi. Però vediamo, anche Bakayoko sarebbe certamente un bel acquisto, potrebbe certamente essere utile alla causa, potrebbe essere un giocatore in grado di alzare il livello del reparto offensivo, anche perché poi insomma si troverebbe finalmente un esterno, e a quel punto si completerebbe il reparto d'attacco, nella speranza che si trovi anche un centravanti vero, un centravanti di garanzia in termini di reti. 348-7533-933 il numero per i vostri messaggi, 055-7711-171 invece il numero per intervenire in diretta. Ricordo che tra poco ci occuperemo anche del corteo dei tifosi della Fiorentina, perché oggi è il giorno in cui c'è questo appuntamento alle 21 in piazza Santa Maria Novella, con il corteo della tifoseria che con una fiaccolata illuminerà il centro di Firenze, attraversando le vie storiche, Piazza della Signoria, e poi, come dicevamo in precedenza, in apertura di trasmissione, saranno attraversate le vie storiche, Piazza della Signoria, poi si divideranno e disporranno coreograficamente sul ponte Santa Trinita e sul ponte Alle Grazie. Da piazza Santa Maria Novella i tifosi percorreranno via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via degli Agli, via dei Pecori, piazza di San Giovanni, via Calzaioli, piazza della Signoria, via Vacchereccia e via Por Santa Maria. Poi da qui il corteo si dividerà, il primo gruppo proseguirà sul lungarno Acciaioli fino a ponte Santa Trinita, il secondo gruppo invece percorrerà Piazza del Pesce, lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, Piazza dei Giudici, lungarno Diaz, per poi fermarsi sul ponte Alle Grazie. Ma torniamo ai messaggi, ce ne sono anche alcuni vocali, vediamo se riusciamo a sentire qualche altra nota vocale, così poi la commentiamo, e poi torniamo anche a leggere qualche messaggio di testo al 348-7513-933, perché comunque sono tanti gli ascoltatori che vogliono fare le loro riflessioni sul caso Ken. Non è piaciuta certamente la gestione di questa vicenda, un Ken che sta condizionando questi ultimi giorni di mercato e evidentemente anche l'inizio del campionato per la Fiorentina. Sentiamo questo messaggio vocale.
11: Ecco, questo finale sa tanto di partita a poker. Ora vediamo chi ha le carte migliori in mano, guardando a quelle sul tavolo, se fossero all-in. Comunque può essere anche divertente e non scevro da sorprese. Buona serata, Andrea 61.
7: Ah certo, ci possiamo aspettare adesso tante sorprese, non c'è dubbio, saranno 7 giorni particolarmente caldi quelli che ci aspettano qui da oggi alla conclusione del mercato fissata per martedì prossimo. Come esterno, dice Bombe Viola, mi piacerebbe il greco Tsolis, 22 anni del Brugge, mentre Simone dice Ken non sarà un santo, ma non c'entra nulla con Ballotelli e Leao, se dovesse rimanere non mi dispiacerebbe, in rosa lo terrei, no? se lo tengo in rosa lo faccio anche giocare e lo faccio giocare titolare, ci mancherebbe, perché comunque per come ha iniziato mi sembra un Ken motivato, un Ken che voglia cancellare la stagione scorsa. Ripeto, è un'impressione, poi nel corso della stagione ci possono essere tante variabili, però ecco, per come l'abbiamo visto nel precampionato, per come lo abbiamo visto nelle partite amichevoli, per l'atteggiamento che ha dimostrato di avere, potrebbe anche essere la stagione del rilancio, la stagione in cui si possa avvicinare al rendimento della prima stagione. Lo diciamo adesso, poi è chiaro, non possiamo avere la palla di vetro, non possiamo fare previsioni così a lungo termine su Ken, però ripeto, in questo momento privarsi di Ken potrebbe essere un grande, grandissimo rischio, anche perché non sappiamo come potrà essere sostituito. Non mi convince Pellegrino, dice un altro nostro ascoltatore. È anche vero che per quanto riguarda Pellegrino sicuramente non può essere Ken, non può essere per caratteristiche l'alter ego di Ken, non può essere ancora un giocatore su cui fare totale affidamento per la quantità di gol che può segnare. Però ecco, non è che possiamo giudicarlo alla partita di ieri, anche perché andiamo a vedere come ha giocato la Fiorentina, lo ha cercato poco e male, c'è stato qualche tentativo di lancio lungo, però è un Pellegrino che non poteva assolutamente riuscire ad emergere, tra l'altro nella morsa della difesa della Roma serviva qualche cross dal fondo, non è mai arrivato nessun cross, non ci sono stati giocatori della Fiorentina che sono arrivati sul fondo per poter mettere dei cross invitanti per Pellegrino, che lo ricordiamo è uno dei migliori colpitori di testa del campionato italiano, l'anno scorso è stato probabilmente il migliore, quindi ecco, è chiaro che è un giocatore che va assistito in un certo modo, va servito per poterlo esaltare. Sì, può essere quel giocatore che magari difende la palla, fa salire la squadra con un lancio lungo, però al tempo stesso ha bisogno di esterni che possano arrivare sul fondo e mettere cross per lui. Federico ci scrive che formazione ha messo in campo Grosso, ma ci capisce Zola, dice, ci abbiamo un Zola, sì, certo che ce l'abbiamo ancora, però insomma, prima di arrivare a Zola vediamo un attimo, ci sono tante altre possibilità. Ancora dei paragoni a livello di cibo e ristoranti. Paolo ci scrive: come quando al ristorante ordini un bel fritto di mare, ma questo non arriva, non arriva, non arriva, finalmente arriva, ma è tardi e ti rimane indigesto. Allora bisogna virare immediatamente su uno sgroppino, e se non dovesse bastare, effervescente brioschi. Lo sgroppino è Icardi, l'effervescente brioschi è Beto. Ma Icardi è una soluzione che francamente io non scarto, è vero, stiamo parlando di un giocatore con un ingaggio pesantissimo, però non mi dispiacerebbe sinceramente Icardi, perché da un punto di vista secondo me del rendimento può ancora offrire tanto, nonostante sia un classe 93, e poi è quel giocatore che magari inizialmente metti alle spalle di Pellegrino, ma poi la titolarità se la guadagna, perché comunque è un giocatore che ha sempre saputo farsi valere in area di rigore, ha sempre saputo segnare, e quindi credo abbia ancora qualcosa da dare. Ripeto, poi bisognerebbe pensare a come poter aggirare la questione dell'ingaggio pesantissimo in questo caso. Roberto ci manda anche la sua formazione: De Gea, Jimenez, Dragus, Invieri, Valdepegna, Sulain, Dur, Atta, Gudmundsson e Mastantuono alle spalle di Ken. Questa formazione dovrebbe essere messa in campo sperando che abbiano in mente un gioco senza tenere palla, perché non sanno cosa fare. Ken, visto che hanno aspettato tanto, lo pigliano dopo il Frosinone. Poi ancora, ci saranno cori pro Ken nel corteo dei tifosi? Spero di sì, magari lo chiederemo a Ludovico Mauro, che sentiremo tra pochissimo, tra qualche minuto, perché faremo un collegamento con lui per sapere come stanno andando le cose. Ci sono intanto un paio di messaggi vocali, andiamo subito ad ascoltarli.
12: Comunque, ecco, a prescindere dalla vicenda Ken, che poteva essere gestita meglio, avremmo perso anche se Ken era il titolare ieri, quindi diciamo che quella è più una questione extra campo che sul campo, anche perché ieri abbiamo perso per delle scelte scellerate di Grosso, che spero si ravveda, spero anche Pratici gli abbia detto qualche cosa, e poi perché obiettivamente, ragazzi, io ho visto quasi tutte le partite delle big, la Roma ieri avrebbe dato due gol di scarto a tutte, forse non all'Inter, ma quasi a tutte le altre le avrebbe dato due gol di scarto. Leo da Sesto.
13: Volevo dare anch'io il mio parere. In questo momento secondo me non ci sono i margini per poter cedere Ken. La chiusura del mercato è troppo vicina alla fine, e quindi secondo me in un eventuale accordo con il Como va posticipato tutto a gennaio. Francesco da Imola.
7: Spostare tutto a gennaio, sì, però poi magari la Fiorentina a gennaio è in una posizione di classifica interessante, che facciamo? Ci priviamo di Ken? Insomma, sono cose già viste, errori già commessi, che francamente vanno tenuti lontani anche dalla mente. Altri messaggi sempre al 348 753 933. Ken dritto storto può anche segnare da solo, Pellegrino no, e noi ali offensive non ne abbiamo, ci andrei piano a privarci di Ken, è quello che stiamo dicendo in effetti. Poi ancora, per quanto riguarda il corteo dei tifosi, abbiamo detto, vediamo se ci saranno dei cori pro Ken, ce lo chiede anche qualche altro nostro ascoltatore, e lo sapremo tra poco, perché andremo da Ludovico Mauro, che ci racconterà come stanno andando le cose, come si stanno radunando i tifosi in Piazza Santa Maria Novella per l'inizio del corteo, il corteo che partirà alle 21, però siamo alle 20:32, quindi è chiaro che già adesso ci sarà un bel numero di tifosi pronti a partire, pronti a manifestare tutto il loro amore per la Fiorentina. Ci saranno sicuramente tante bandiere, tanti tifosi che indosseranno maglie della Fiorentina di qualunque genere, perché ascoltavo, leggevo anche l'invito dei tifosi, di coloro che hanno organizzato questo corteo, e un invito a indossare delle maglie recenti ma anche del passato, maglie che comunque siano viola, che raccontano della passione per la Fiorentina, che compie 100 anni, e quindi è un bel modo per festeggiare la Fiorentina, anche se naturalmente i risultati sono quello che sono. Paolo ironicamente ci scrive per sostituire Kenocchio al nome di Cutrone, mentre Massi Viola ci manda un lunghissimo messaggio, difficile da leggere tutto, comunque dice: se davvero il giocatore a voler andare via, a voler andare al Como, ne aveva la possibilità a luglio, facendo attivare alla squadra di Fabregas la clausola rescissoria di 60 milioni. Sì, è vero, però perché se poi dopo il 15 di luglio c'è la possibilità di spendere meno rispetto ai 62 milioni della clausola, perché un club deve pensare di spendere una cifra superiore? Questo è normale, insomma, bisogna anche mettersi nei panni di un club che vuole acquistare un giocatore, ha questa possibilità, e quindi non è che possiamo assolutamente puntare il dito nei confronti del Como perché non ha speso 60 milioni, perché non ha pagato la clausola, no? E questo è un altro discorso. Separatici, dice Luca, vende Ken a queste condizioni, è bene che dia le dimissioni anche lui, siamo nel baratro, rimpiango Pradè, dice Luca. Accidenti, dopo una campagna acquisti che è stata elogiata da tutti, che è stata celebrata da tutti, perché comunque è stato anche molto rapido nell'azione a livello di difensori, centrocampisti, adesso è vero che si aspettava l'esterno, è vero che c'è questa vicenda Ken che non è stata gestita assolutamente bene, però insomma, dire rimpiango Pradè, ma insomma, ce la puoi anche motivare, poi ne possiamo parlare naturalmente al 348 7513 933. Pradè, sì, insomma, francamente, se ne può parlare. Allora, Prima stavo dando conto anche di alcune dichiarazioni del amministratore delegato del Parma a proposito del Pellegrino, visto che abbiamo parlato anche dell'attaccante della Fiorentina ex Parma, e poi è arrivata anche la notizia del rilancio del Como per Ken. Volevo concludere anche nel leggere da firenzeviola.it la dichiarazione di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, che ha svelato anche un retroscena legato alla Juventus che aveva provato a inserirsi per Pellegrino proponendo un'operazione in prestito con diritto di riscatto, e ha detto: Cherubini, non abbiamo preso in considerazione l'interessamento di uno dei club più importanti d'Italia, abbiamo cercato di far valere i nostri diritti anche se non siamo riusciti ad ottenere tutto ciò che volevamo. Matteo durante l'intera vicenda è stato molto rispettoso e non ha mai fatto prevalere la propria volontà. E tra poco, non appena è possibile, andremo a collegarci con Ludovico Mauro, nostro inviato, al seguito del corteo dei tifosi che partirà tra poco da Piazza Santa Maria Novella. Nel frattempo Nello ci scrive: Paratici out, se vende Ken 25 agosto non fare cavolate. Questo ce lo scrive Nello da Torino. Insomma, Paratici, riguardo a questa vicenda Ken, si sta attirando le non dico le ire, ma insomma i pareri negativi di tanti tifosi. Abbiamo però in collegamento con noi Ludovico Mauro, direttamente da Piazza Santa Maria Novella, per il corteo dei tifosi della Fiorentina. Come stanno andando le cose? Ludovico, ciao, benvenuto.
14: Ciao Lorenzo, buonasera. Buonasera, c'è già tantissima gente in Piazza Santa Maria Novella. Sono le 8.36, da tabella di marcia il corteo dei tifosi per festeggiare i 100 anni della Fiorentina dovrebbe partire verso le 9, 9 e un quarto, quindi ancora una mezz'oretta prima della partenza, ma è già una piazza gremita. Io sono praticamente nei pressi dell'obelisco ed è pieno di tifosi della Fiorentina che non solo sono muniti di magliette, di sciarpe, di bandiere, ma anche di fumogeni. Ne è stato acceso uno poco fa, sono cominciati un po' di cori, c'è già allegria, insomma si parla di un clima già di festa. Da programma i tifosi partiranno appunto da qui, da Piazza Santa Maria Novella, e attraverseranno il cuore di Firenze per arrivare in Piazza della Signoria, dove è previsto più tardi anche una sorta di discorso da parte di chi, diciamo, dirige le operazioni di questa sera, in particolare il nucleo più caldo dei tifosi viola. E poi attorno alla mezzanotte sui Lungarni sono previsti appunto i fuochi d'artificio, perché appunto il compleanno della Fiorentina sarebbe domani, il 26 agosto, e l'intento dei tifosi era festeggiare insieme la serata aspettando la mezzanotte, che è il momento in cui scoccano i 100 anni di storia della Fiorentina. La piazza si sta riempendo sempre di più, continuano ad arrivare macchine, motorini, gente a piedi, insomma, nonostante si parli già in abbondanza, e te lo potrai immaginare, ve lo potrete immaginare, della debacle di ieri, perché insomma il campionato della Fiorentina è partito come peggio non poteva, comunque questa sera l'entusiasmo che si espiava fino a 24 ore fa non sembra andato via, ecco, perché il fiume di persone che c'è in questo momento già qui in piazza dimostra tanta voglia di festeggiare la serata, i 100 anni di storia, e di continuare a spingere la squadra nonostante una serataccia nera e più nera non poteva essere come quella di ieri. Per il momento direi che è tutto, io ti restituisco linea a Lorenzo e ci ritroveremo più tardi una volta partito il corteo.
7: E allora sì, magari ci diamo appuntamento per Extra Viola, quindi tra qualche minuto, tra una quarantina di minuti, così faremo il punto della situazione sul corteo dopo la partenza da Piazza Santa Maria Novella. Grazie per il momento a Ludovico Mauro, e tutto questo anche appunto per ricordare che alle 21 ricomincia Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola ed RTV 38, per ulteriori aggiornamenti di mercato, ma anche per raccontarvi appunto come sta andando il corteo dei tifosi della Fiorentina, che inizierà alle 21 da Piazza Santa Maria Novella. C'è tempo per un ultimo messaggio. Massimo da Prato dice: se non vinciamo le due partite in casa, Grosso deve andarsene di corsa. Insomma, Grosso ha già il fucile tra virgolette puntato addosso. E Bomber Viola dice che Cherubini dovrebbe mandare, Cherubini l'amministratore delegato del Parma dovrebbe mandare a Natale un grande regalo alla Fiorentina, perché tra Somme e Pellegrino gli ha spillato ben 45 milioni di euro, un fenomeno. E tra l'altro Cherubini è anche un dirigente che ha lavorato per tantissimi anni a strettissimo contatto con Fabio Paratici. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, come detto vi rimando all'appuntamento tra una ventina di minuti con Extra Viola, dunque rimanete qui su Radio Firenze Viola, buon proseguimento, a più tardi.

0: classe viola.
1: E sono il nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
5: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
6: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
5: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
6: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
5: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Firenze Viola.

0: Guardala.
1: Quando penso alla Fiorentina, uno dei ricordi a cui sono più affezionato riguarda mio babbo. Lui è stato per tanti anni capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello e nella seconda metà degli anni 90 Battistuta e Rui Costa venivano spesso in visita in circuito durante i test Ferrari a trovare in primis Schumacher, con cui avevano costruito negli anni un grande legame. Ogni tanto riuscivo a intrufolarmi anch'io e gli aneddoti sarebbero infiniti. Quel che so per certo oggi è che da bambini tutto sembra gigante, ma quei momenti erano davvero, ma davvero giganti, e sono ancora oggi ricordi più che mai preziosi.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo

Stasera dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato, la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti infatti è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frenkessi, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo, il Col d'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 chilometri. Lorenzo Finn quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto. Io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile. E da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi, nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo
4: dai,
2: su
4: Luca,
2: Radio Firenze
4: andiamo,
2: Viola.
4: Sono quasi le due, comincia a palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola. Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Aspetta, aspetta.
7: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con il DAB, con il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
8: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
8: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto?
8: Se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
2: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
8: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
10: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
9: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
10: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
9: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
10: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
9: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel e Saponara che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno, Fiorentina.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C.

0: 4 ore più tardi in 3 in motorino facendo i caroselli al piazzale insieme a migliaia di tifosi viola a Firenze. La Fiorentina e il sombrero di Gabriel Omar Batistuta a Franco Baresi a San Siro prima di vincere la Supercoppa. La Fiorentina e Rui Costa che bacia la maglia d'argento a un passo dal vincere un'altra Coppa Italia prima che ci sbattessero in C2, salvo abbonarsi tutti lo stesso l'anno seguente. La Fiorentina è la squadra che amiamo, di tutto il resto ce ne freghiamo. Auguri Fiorentina, 100 di questi anni.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.

0: Buonasera a tutti, riparte da stasera Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola della TV 38. Non mancano i temi da affrontare: la debacle di ieri della Fiorentina contro la Roma, il mercato con la questione Ken e tutti gli aggiornamenti che vi daremo nel corso del programma. Parleremo anche del corteo dei tifosi per i festeggiamenti del centenario, corteo che è partito proprio in questi minuti da Piazza Santa Maria Novella. Vado però subito a salutare accanto a me Sauro Fattori. Ciao Sauro.
1: Buonasera a tutti.
0: Ben ritrovato. Naturalmente ci sarà come sempre la possibilità per i nostri telespettatori, radioascoltatori, di intervenire con i messaggi scritti e vocali. Per i messaggi vocali 348-7513-933, mentre per gli sms, lo vedete anche in sovraimpressione, il numero è il 331-4303-200. Sauro, ripartiamo dalla sconfitta clamorosa di ieri. Non ci aspettavamo che la Fiorentina potesse trionfare all'Olimpico, però non ci aspettavamo neanche che ci potesse essere una sconfitta di queste proporzioni. Tante scelte da parte di Grosso che hanno fatto discutere a livello di formazione, e poi c'è comunque questa questione Ken che tiene ancora tutti con il fiato sospeso.
1: Sì, in effetti non è semplice, perché la situazione sinceramente non è partita bene, via. Bisogna riuscire a resettare e vedere un po' quello che succederà nel proseguo. Naturalmente già da sabato abbiamo una grande occasione che potrebbe un po' acquietare queste polemiche, che in effetti sono anche un po' giuste, insomma.
0: Non potrebbe essere altrimenti. Dopo una disfatta di questo genere, 4-0, si poteva sì pensare ad una sconfitta, ma non con queste proporzioni. Però parliamo di mercato. Per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda Ken abbiamo in collegamento con noi direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Buonasera, bentrovati. Sì, l'aggiornamento è quello che abbiamo detto anche prima su Radio Firenze Viola, quando ci siamo sentiti, e ora ci sono degli ulteriori aggiornamenti negli aggiornamenti, perché la nuova proposta del Como per Moise Kean è sui 40 milioni di euro. C'è da capire come è strutturata, però io ho capito che dovrebbe essere 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus. Ho la sensazione che potrebbe esserci dentro anche un 10% sulla futura rivendita, ma su questo ci sto lavorando, non ho ancora certezze che possa essere assolutamente così. Però questa offerta, in realtà, piccolo retroscena, l'offerta sarebbe arrivata nella giornata di ieri e non nella giornata di oggi. Quindi la Fiorentina Como e tutti quanti hanno cercato di tenerla segreta fino a quando non è venuta fuori oggi, per mille motivi, a forza di pressare, di dire cosa succede, cosa non succede, è uscita questa seconda offerta, che peraltro la Fiorentina è stata recapitata già nella giornata di ieri, e ha un po' innervosito i dirigenti Viola, sinceramente. So che Paratici aveva chiesto, almeno per il giorno della partita, che non ci fossero distrazioni, al di là di quelle che possono state le scelte. Comunque l'offerta è questa. Ora c'è da capire se l'offerta, una cosa, se è l'offerta adeguata, e due, se la Fiorentina nel caso ha un'alternativa, perché se la Fiorentina dovesse avere un'alternativa e giudica l'offerta adeguata, domani la risposta è sì. Se la Fiorentina invece non giudica questa offerta adeguata e non ha neanche l'alternativa, la risposta è chiaramente no. Ora però siamo arrivati a un punto di non ritorno, nel senso che o sì o no, cioè nel senso non si può andare oltre. Io credo che entro domani la Fiorentina dovrà dare una risposta al Como, che sarà una risposta definitiva, e penso che la risposta definitiva non possa poi no prescindere da tutta una serie di valutazioni che ci saranno già da stasera e che magari nella giornata di domani, nella tarda mattinata, porteranno a una risposta. Se trovano il sostituto all'altezza di Ken, potrebbero anche accettarla, secondo me, questa offerta. Se non lo trovano, allora diventa tutto più complicato. Però va messo un punto alla

0: storia, perché se no diventa veramente troppo lunga.
1: Assolutamente, questa assolutamente, assolutamente. Ecco, questo,
0: però questa è la dinamica.
1: Questo è l'importante, sì. Aggiornamento su Ken. In 30 secondi ti chiedo, saltato Poku, parliamo dell'esterno d'attacco, su chi andrà secondo te la Fiorentina, quali sono in questo momento le indiscrezioni, le notizie in tuo possesso?
0: Ma guarda Lorenzo, io ci stavo lavorando, però diventa anche difficile fare un nome a caso. È semplice dire che Bakayoko dell'Ipsia è sicuramente il giocatore che a loro piace sempre e che è sempre piaciuto fin dall'inizio del mercato, però in questo momento non ho la certezza di poter dare un nome sicuro. Francamente sono rimasto un po' sorpreso, perché la sensazione era proprio quella che loro avessero il giocatore in mano, cosa peraltro confermata dal direttore sportivo del Leverkusen. Poi evidentemente è successo qualcosa e lui sta andando a Besiktas.
1: E allora grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato, con buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao, buona trasmissione, ben trovati, ciao ciao.
1: Sauro, a sensazione come andrà a finire questa vicenda Ken? La Fiorentina riterrà adeguata l'offerta del Como, e soprattutto la Fiorentina saprà trovare un attaccante, un giocatore che possa essere di pari valore a Ken?
2: No, non lo trovi di pari valore. Bisogna trovare un'alternativa che è sperare bene, via, mettiamo così. Poi bisogna vedere cosa vogliono, se vogliono un giocatore simile a Pellegrino, se vogliono uno che abbia caratteristiche diverse. Il tempo adesso non è più tanto, sinceramente. Poi che c'entra? I movimenti ci sono e qualcosa potremmo inventare, però insomma la vedo un po' complicata. Anche
1: quindi ecco, scusami, ti interrompo, sì, ma una Fiorentina senza Ken e quindi senza, secondo te, la possibilità di trovare un giocatore di pari valore a Ken, che Fiorentina diventa?
2: Diventa una Fiorentina che non hanno detto voglia ripartire entro 4 anni e fa qualcosa. Probabilmente, poi ho detto che non è neanche una questione tecnica, secondo me è una questione, cioè, globale, ecco, a 360 gradi. E secondo me anche il giocatore è contento che se no va a fare la Champions League, sì. Che lui se no se la sogna, almeno per ora a Firenze se la sogna, va bene, però il concetto è che è una situazione, secondo me si è andato un po' a ingarbugliare la situazione, anche perché Ken lo puoi decidere anche prima, insomma, forse Como ha voluto prendere tempo, ha fatto un'offerta secondo me un po' bassa, e questo è la vero, sì. Lo sapeva anche Como, sì. Però sai, più si avvicina il momento cruciale, più tutte e due, perché le dichiarazioni ieri di Paratici sono state quelle, se non viene un'offerta per bene... Certo.
1: Ma soprattutto la Fiorentina vuole avere il sostituto in mano.
2: Sì, ma il sostituto in mano, che sostituto può avere?
1: Il sostituto di valore, il sostituto che possa avvicinarsi quantomeno al
2: sostituto di valore da non... Cioè,
1: non c'è,
2: allora,
1: non c'è.
2: Allora, guarda, in testa,
1: tra i vari messaggi che stanno arrivando, li potete vedere anche in sovrimpressione, c'era un nostro amico che ci scriveva, ma allora vendiamo Ken e prendiamo due ali, due esterni,
2: può
1: che
2: essere,
1: possono
2: può
1: magari essere utili
2: essere
1: per Pellegrino.
2: Può essere una soluzione, però ti dico, John con centravanti basta tutto l'anno, può leggere così.
1: Un altro ci vuole assolutamente.
2: Capito? Però magari tu lo prendi di valore così,
1: medio,
2: normale,
1: sì, sì,
2: tu
1: sì.
2: Punti su Pellegrino,
1: certo,
2: e magari tu trovi due esterni, però i due esterni buoni costano. Cioè,
1: certo, siamo a sette giorni.
2: E siamo a sette giorni.
1: Mercato, insomma. Abbiamo detto che stasera partiva... qualche minuto fa, intorno alle 21, il corteo dei tifosi della Fiorentina da Piazza Santa Maria Novella, nell'ambito naturalmente dei festeggiamenti per il centenario. Collegato con noi da Piazza Duomo c'è Pietro Pellicciari. Ciao Pietro.
3: Sì Lorenzo, mi sono spostato leggermente per anticipare l'arrivo del corteo che passerà di qua per poi raggiungere Piazza della Signoria. Io ovviamente ora non si possono fare stime su numeri più o meno ufficiali delle persone presenti, ma io credo nell'ordine di qualche migliaio di persone. Vedete, dietro di me stanno passando in tanti. Piazza Santa Maria Novella era veramente strapiena, e in mezzo a Piazza Santa Maria Novella, per questo il breve aggiornamento, si è presentato anche il presidente Giuseppe Commisso con la madre Katie e il direttore generale Alessandro Ferrari, che in mezzo alla folla ha improvvisato un po' un discorso, ha parlato un po' a tutti, chiaramente per quello che si poteva sentire, però ha detto: voglio tornare a far sognare Firenze. Questo è quello che si è capito un po' dalle sue parole, poi qualche forza fiorentina tra gli applausi dei tanti tifosi, i cori, poi la partenza proprio del corteo, ma veramente tutte le generazioni sono a colorare Firenze di viola stasera, chiaramente non qui intorno a me adesso, ma tra poco ci raggiungeranno perché il corteo passerà proprio di qui. Questo è l'aggiornamento, a voi.
1: Grazie, grazie a Pietro Pellicciari collegato da Piazza Duomo per tutti gli aggiornamenti sul corteo dei tifosi della Fiorentina. Abbiamo analizzato alcuni dei temi che poi affronteremo nel proseguo della trasmissione. E adesso dunque andiamo a sentire i primi messaggi vocali che sono arrivati al 348-7513-933.
4: Ecco. Buonasera a tutti, sono i Brazza di Figline. Io volevo solo dire che insomma dalla partita di ieri sera non c'è niente di cui preoccuparsi, il progetto di Paratici è programmato per 4 anni e mi ha meravigliato molto e mi sorprende che ci siano degli imbecilli a Firenze che dopo un quarto d'ora di partita cominciano a famare grosso uguale a Vanoli, Serie B, Paratici ha sbagliato tutto. Disegli a questa gente invece di seguire la Fiorentina che vadano a giocare ai bingo alle vie 9, capito? Calma e tranquillità, tutto verrà, e sempre tutti dalla stessa parte, tutti a tifare viola senza fare critiche eccessive. Un saluto dalle braccia ai figli.
5: Buonasera a tutti, si può discutere per ore, però la verità è una sola: ad oggi la Roma fa un altro sport rispetto alla Fiorentina. Buonasera,
6: Prezzo, buonasera Sauro.
1: Buonasera,
6: ciao. Perdere a Roma ci sta, però perdere in quel modo fa girare le scatole. Poi la formazione di Grosso io non l'ho capita, non l'ho capita. Boh. Non ora so sento se. Dire che anche Poku non viene più. Ma io un po' di fiducia lo sto perdendo, dico la verità.
7: Ciao Lorenzo, ciao Sauro, bentornati e ben ritrovati. Mi fa piacere di rivedervi. Ma io la partita di ieri praticamente, diciamo che al momento non la considero, però la considero sul fatto che non so se Grosso è un allenatore adatto, non so se Ken andrà via oppure no, ridursi all'ultimo un po' una debacle della parte della società, e speriamo che tutto si possa risolvere già dalla prossima partita. Speriamo di non rifare come lo scorso campionato, perché vedo troppo entusiasmo e questa cosa qui non lo so.
1: E insomma, un po' di scoramento inevitabilmente c'è, però
2: si,
1: c'è
2: vive, si dice, ne vive un po' fantasmi l'anno scorso, no?
1: Però
2: un po'
1: c'è, anche chi dice, calma nel gettare, certo, la croce addosso a Grosso, dice chi critica aspramente Grosso, vada a bingo, a giocare a bingo alle vie 9, sembra stato a giocare a bingo alle vie 9.
2: No, mai, però insomma, probabilmente tutti i torti in questo momento non ce l'ha. Però il concetto è che non è semplice, perché noi viviamo un po' delle paure dell'anno scorso, sì, no? Sì. Perché fa molto e domenica, se non fai bene, cioè diventa.
1: C'hai già la pressione dove dice a tutti.
2: Invece è sbagliato questo. Però è normale. Anche perché da una parte, se te vinci, acquieta un po' tutto. Cioè, certo. Perché.
1: Però devi vincere per forza, altrimenti.
2: Lo so, però se si comincia una squadra giovane, come vorremmo noi, fa giù a tutti i giovani, si spera che piano piano si possano inserire un po' tutti e si può cambiare un po' la, diciamo, questa squadra e farla crescere negli anni. Se li si mette già pressione alla prima partita, cioè diventa dura, rischia diventa un'annata pesante.
1: Invece, troppo entusiasmo nel corso dell'estate, tu sei sempre stato colui molto, che ha predicato
2: infatti,
1: calma,
2: calma,
1: perché piano, lo so, con i facili entusiasmi,
2: perché le aspettative poi sono quelle a massa nel calcio, cioè non bisogna stare calmi, vedere quello che fanno questi ragazzi, vedere se c'è crescita. Questo è giusto, cioè non è che bisogna smettere con una critica, però più costruttiva possibile, vedere se da domenica già cambia qualcosa, perché cambierà l'avversario. È naturale che quando cambia l'avversario le aspettative salgono. Cioè la critica gli è stata fatta ieri è quella di non essere stati brillanti,
1: guarda,
2: diciamo, no?
1: Visto che stai parlando delle critiche per l'allenatore, andiamo anche a vedere questa grafica che abbiamo preparato. Questa grafica, eccole qui, le responsabilità di Grosso, chiamiamole così. La formazione in attesa, perché chi è che si aspettava quella formazione, quell'11 sì, titolare? Nessuno, francamente, con l'utilizzo di Dodò, al di là della scelta di Ken di lasciarlo in panchina, quella potrebbe
2: essere
1: stata.
2: A me mi lascia molto perplessa la cosa. Sì, però societaria fino a un certo punto non capivo bene. Perché se è societaria,
1: alla fine non gioca per niente.
2: 3-0, non gioca per niente, cioè, sui 3-0 che sperati, fa 3 pari? Sì. Cioè, te lo lasci fuori. Invece l'ha messo.
1: Sì. E quindi allora, si torna anche a parlare di cambi sbagliati, cambi discutibili, cambi tardivi anche. Al di là di Ken, perché comunque Ulai, quando è entrato, ha fatto vedere di essere un giocatore che può.
2: Sì, è entrato in un momento della partita.
1: Non
2: è entrato in un momento e la partita diventa
1: lo giudichi male, insomma,
2: più tranquilla, sì, insomma, sì. Nel primo tempo ieri che stavo fuori stavo a vantaggio, certo. Te lo dico perché certo, ieri certo, è meglio non giocare perché certo, sì. I più bravi sono quelli che non hanno giocato, certo, insomma, certo. Si fa per dire, oppure quelli che sono subentrati, sì. Però vediamo, dai, ora.
1: E poi la mancanza di identità, perché comunque questa Fiorentina ha fatto vedere di essere in possesso di un gioco,
2: l'identità
1: non
2: l'hanno.
1: C'è il marchio di grosso.
2: Probabilmente per ora no, ci vuole di tempo perché è una squadra nuova.
1: Sì, però io facevo l'esempio anche oggi, no? L'esempio italiano, che è un allenatore è stato molto discusso ed è discutibile per il modo in cui ha fatto le partite.
2: C'ha le sue.
1: Però comunque alla prima partita della Fiorentina contro la Roma fece vedere di avere già un'identità con la sua squadra.
2: Sì, sì, è vero, si gioca anche in 10, oltretutto, sì. Sì, che non è quello. Sì, però tanto è inutile vivere di ricordi di 3 o 4 anni fa. Vediamo, probabilmente domenica la formazione sarà diversa, sicuramente.
1: Sì.
2: Cioè penso, via, poi ora poi toccherà a Grosso, farà come gli pare, va bene, però vedremo una squadra diversa anche perché l'avversaria sarà diversa, l'avevamo detto anche ieri, insomma, la Roma è sicuramente più forte e sicuramente più collaudata e poi è poco, come ho detto oggi, cioè, Cristante ha giocato bene ieri, non lo sai, cioè, quei due davanti hanno fatto il che gli è parso e t'hanno mandato a casa, perché non è che c'è stata una grande prestazione da parte di tutte e 11. Sono stati a guardare questi due e dice tanto basta dalla palla e ci pensa da sì. Insomma, è un bel vantaggio per una squadra.
1: Assolutamente,
2: eh?
1: Assolutamente. Cioè. Leggiamo anche un po' di messaggi, ci sono tantissimi anche messaggi di testo che stanno arrivando.
2: Io non ho letto uno, secondo me, da un po' me la penso io. Cioè no, si dà via Henne, si anche la gente, le persone, insomma, tifosi vorrebbero dar via Mandragora, e uno ha detto ma Goh poi li fa, perché noi si dà via i due capocannonieri nostri, sì. E
1: poi li deve ritrovare, sti
2: li deve ritrovare, Ulai li farà 8-9 Goh come fa Mandragora, li fa, cioè, perché poi io parlo di Mandragora, no, però Ken l'anno scorso ne ha fatti 8 ma gioca poco, però le uno da 15-16, sì. Pellegrino probabilmente a 15-16, io me lo auguro, però probabilmente
1: insomma,
2: non ci arriva, allora, sì, bisogna, certo. Allora bisogna che tu trovi degli esterni o Mastantuono o Attà che ti portano su questi numeri, tanto il calcio vive dei numeri, cioè se te in fondo all'anno hai fatto 60 Goh tu sei, diciamo, classifica medio-alta. Se tu ne fai 30 di Goh, è dura, insomma, il calcio è un po'. D'altra parte i numeri contano, cioè, non c'è niente.
1: C'è
2: da
1: dubbio,
2: fare.
1: C'è dubbio. Leggiamo un po' di messaggi di testo. Allora, a proposito dell'allenatore, ci sono tante critiche nei confronti di Grosso. Il problema è come ha fatto la formazione. Meglio Pioli che Grosso, ci scrive il nostro amico da Livorno. E poi invece Paratici, ieri sera ha anticipato l'offerta del Como quando ha detto che lui, quando c'è la partita, pensa a quella differenza di altri. Mi sa che Grosso non sia un grosso allenatore. Dice un altro ascoltatore, Gianni, rivoglio Vanoli, un grosso sbaglio prendere Grosso, incompetente di calcio. E poi ancora su Ken non c'è un sostituto all'altezza, altrimenti era già stato venduto da una settimana. Pellegrino al massimo è una riserva, meglio Pioli che Grosso, insomma.
2: Meglio Pioli che Grosso, ragazzi, se si
1: chiaro
2: si
1: che
2: fa,
1: in questo momento se Grosso, fa, anche dalla
2: se Grosso
1: rabbia,
2: facesse punti di Pioli le belle andavo via da un mese.
1: Sì.
2: Cioè, capito? Cioè, io penso che questa Fiorentina non farà quello. La Fiorentina vale di più, anche quella dell'anno scorso, come ho sempre detto, valeva di più di 40.
1: Sì, adesso, però, Grosso deve trovare la squadra, deve fare delle scelte anche dolorose e deve puntare su determinati giocatori.
2: Sì, un po' sì, però chiederglielo subito alla prima giornata, probabilmente non può più, perché poi lui una frase l'ha detta delle volte: te prendi un giocatore, ed è la verità, perché ha fatto l'allenatore un pochino. Cioè, io magari prendo Lorenzo, penso abbia scelto gli artisti, poi quando lo alleno mi accorgo che c'è bisogno di altro.
1: Certo, dici che strada facendo, si può accorgere.
2: Strada facendo, poi dopo si lavora per farlo integrare. Cioè, Attà è vero che è un centrocampista, cioè a me piace come centrocampista. In questo momento però la Fiorentina lo può supportare come centrocampista, perché poi un allenatore non allena Attà, allena una squadra. Poi, dopo ieri, ti ha perso 4-0... ho visto oggi, dice, io avrei fatto questa formazione, probabilmente anche Grosso l'avrebbe cambiato perché non voleva perdere 4-0.
1: Sì, magari la Fiorentina avrebbe perso comunque, perché la Roma, come hanno detto
2: sì,
1: tanti altri,
2: però ti dico no,
1: però magari ci poteva essere una prestazione diversa,
2: quella formazione non la rimettere, cioè l'allenatore va a casa e dice ho preso 4 Goh e che rimetto è la formazione lì, che sono pazzo, certo. Cioè, ora però magari la formazione lì con il Frosinone la giudichi meno, perché magari a quel punto il livello tecnico l'abbiamo più alto, sì, noi, insomma.
1: Dice un altro ascoltatore, un altro amico.
2: Sì, Andrea Azzoli.
1: Meno male che abbiamo già Andrea Azzoli, sì, vabbè, della primavera.
2: Sì, vabbè, tanto io sono sempre stato, dite che se pensa Andrea Azzoli, perché almeno ci sei il sostituto.
1: Ci sono un paracadute, tra virgolette.
2: Ma non è così. L'ha detto per fortuna anche Andrea Azzoli.
1: Cioè, certo è che adesso Suona Grosso si trova in una situazione molto delicata.
2: Delicata sicuramente. Però non è mai stato. Beh, siamo sempre stati molto titubanti su di lui e questo secondo me è un errore perché visto che si dà tanto fiducia a Paratici, diamogli fiducia su tutto, anche sulla scelta dell'allenatore.
1: Lo ha scelto lui e sicuramente in queste ore cercherà di stargli molto vicino. Abbiamo altri quattro messaggi vocali arrivati a 348 753 933.
8: Buonasera, sono Bruno da Firenze. Io volevo dire solo una cosa, volevo dire che per fare una grande squadra ci vuole un grande allenatore e noi avevamo la possibilità di prendere Sarri e abbiamo preso un allenatore che non si sa, speriamo bene, forza Viola.
9: Ragazzi, sono il Lele a Firenze, calma, sangue freddo, Paratici farà il suo lavoro, via Gobbi, perché voi siete una banda di Gobbi, forza Viola, giochiamocela tutta. Aspettiamo questi giorni, ce la faremo. Forza Viola.
10: Buonasera, buonasera. Io volevo invece porvi un quesito. Ma secondo voi, fra Gudmundsson, Mastantuono e Pellegrino, secondo voi quanti gol fanno a fine anno? Io penso li fanno pochi. Quello gli è il problema.
11: Ciao ragazzi, troppo brutta per essere vera, ma potrebbe succedere uno tsunami che nessuno vuole. Il calcio è questo, dovrà essere la società a proteggere Fabio Grosso. Ciao da Marco, il muviolista.
1: E non c'è dubbio che Paratici proteggerà Grosso e lo farà finché sarà possibile,
2: se lo
1: perché
2: proteggere lo ha scelto lui, pazzesco.
1: È inevitabile che lo faccia.
2: Io però ti dico un'altra cosa, se tu vai a Bergamo te lo darebbero volentieri, cioè io ho visto Sarri le ultime partite, aiutatemi, ora non cominciamo Sarri, poi ora si riparla di italiano, poi
1: ho visto
2: Vanoli, cioè tanto oramai a Firenze ce ne sta più bene uno, no? Sì. Noi non abbiamo mai avuto grandissimi allenatori, bene se chiari, l'abbiamo fatti i grandi allenatori, perché Montella quando venne aveva allenato Catania, cioè... Ma poi lo stesso Prandelli, tutti quanti qua sono diventati allenatori. E proviamo a far diventare, se non ci sembra ancora all'altezza, proviamo a far diventare Grosso un allenatore. Non è la prima volta che ha già allenato il Lione come grande squadra, sì. Però il concetto è che anche lui si approccia in un progetto che non è che trova una squadra già consolidata, questa è una difficoltà che può avere.
1: Vediamo anche velocissimamente la grafica che riguarda le responsabilità della società, perché abbiamo parlato delle responsabilità di Grosso, ecco, la gestione del caso Ken, perché è francamente discutibile, la mancanza di un esterno doveva essere
2: almeno uno,
1: acquisto, siamo al 25 d'agosto e non è ancora arrivata, e la comunicazione col tecnico da perfezionare, perché quello che è successo ieri, francamente qualche piccola crepa sembra esserci stata.
2: Allora io sono convinto se fosse stato Sarri un allenatore ieri avrebbero detto cavolo, però tenuto poi prima di un'ora prima della partita di guarda che non lo fa giocare, poi dopo anche Grosso si è un po' incartato alla quarta conferenza, perché non è la prima ha detto delle cose che ieri abbiamo anche ascoltato, no? Sì. Dopo alla fine ha detto no, perché ho preferito far giocare Pellegrino, almeno poi stanco, io non penso che lui preferisse Pellegrino a Kenny, ora se no l'ha perso la testa per davvero, allora a quel punto lì sarebbe un problema.
1: Sì.
2: E la comunicazione con il tecnico da perfezionare probabilmente sì, però più che da perfezionare probabilmente gli hanno detto alla fine e l'hanno messo un po' in difficoltà.
1: Un messaggio tra gli altri che abbiamo visto comparire, parlava di Conte, Conte è libero, però insomma ne parleremo magari in un'altra circostanza. Adesso c'è Grosso, guida della Fiorentina, quindi cerchiamo di sostenere Grosso. Grazie a Sauro Fattori.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Vi ricordo che le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Viola riprenderanno domattina alle 8. Per quanto riguarda gli appuntamenti di RTV 38, ricordo il salotto dello sport domani alle 20 e naturalmente torna Extra Viola alle 21. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, Ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
12: è su Radio Firenze Viola.
14: Peggio di così non poteva cominciare il campionato della Fiorentina, nemmeno nei peggiori incubi dei tifosi si poteva immaginare un poker di schiaffi come quelli rimediati ieri sera all'Olimpico da una Fiorentina remissiva, rinunciataria e praticamente mai in partita. Nel frattempo c'è anche il mercato a creare sicuramente dei diversivi e dei motivi di lavoro, in particolare per Paratici, con gli occhi che restano puntati sull'asse Firenze-Como per capire e conoscere il futuro di Moise Kean, ma anche sulle piste che ci porteranno agli esterni, perché le ultime novità su quello che consideravamo un obiettivo ormai raggiunto, destinato a vestirsi di viola, ovvero l'olandese Poku del Bayer Leverkusen, è un obiettivo in realtà sempre più lontano, sempre che davvero la Fiorentina lo avesse inseguito. Ben trovati, è un martedì ricco di amarezza per quello che è il risultato, ma anche nel quale siamo già vestiti da pompieri per sparare litri di acqua sul fuoco delle polemiche. Chiara, Andrea, bevi l'acqua. Ciao Chiara, ben ritrovata.
15: Ciao Tommaso, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
14: Meno male che ci sei te a palla al centro, nel mezzo lo vedete anche uno statuario Pietro Lazzarini, che questa mattina ha avuto l'onore, il privilegio di aprire anche le linee, quindi di beccarsi in faccia, come quando spalanchi le finestre e c'è il vento, la ventata di umori del nostro pubblico, del pubblico viola in generale, perché insomma ragazzi, lo ribadisco, peggio di così non poteva cominciare l'avventura in campionato. Giro la faccia della moneta e dico che però possiamo solo migliorare, ecco, da ieri sera.
15: Troppo brutta per essere vera, qualcuno ci ha scritto.
14: O per essere simile a quella dell'anno scorso, perché poi non ci giro intorno, c'è anche tutta una serie di domande e di punti interrogativi legati alle scelte dell'allenatore. E quindi ragazzi miei, non ci facciamo mancare niente, detto che Pietro è qui per illuminare la nostra via anche sul mercato, quindi mi cheto subito e diamo priorità all'attualità, in questo caso di calcio mercato, con il flash.
16: Chi si compra?
17: Flash.
16: Allora sì, è saltato definitivamente la trattativa, è saltata la trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku, perché un altro club si è inserito e il giocatore ha dato priorità a quest'altro club che potrebbe essere un club turco, si vocifera diciamo del Beşiktaş, ma ancora non sappiamo, non abbiamo certezza di questa notizia, quindi
14: poi
16: diciamo
14: anche l'anzo.
16: La notizia è quella dell'affare che quindi non si farà. La Fiorentina aveva raggiunto un accordo col giocatore in primis e poi fondamentalmente era un passo da chiudere anche quello col Bayer Leverkusen per un prestito con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro. Niente, quindi riparte la ricerca di un esterno offensivo da dare a Grosso, che comunque lo chiede fondamentalmente dall'inizio della sua avventura in viola. Poi ci sono chiaramente gli aggiornamenti anche su Moise Kean. Il giorno della chiusura della trattativa col Como potrebbe essere quello di domani, ma da Como fanno sapere insomma che prima di dare il via libera definitivo a un affare comunque che complessivamente potrebbe costare più di 40 milioni al club lariano, dovranno essere effettuate visite mediche approfondite per quello che è il problema alla tibia che l'anno scorso ha tenuto il giocatore spesso e volentieri fuori dalle partite della Fiorentina. Questo cosa significa? Significa insomma che potrebbe anche rischiare di non essere portato a compimento questo affare, clamorosamente verrebbe da dire, dopo tutto quello che è stata la tiritera di questi questi giorni anche dalla Fiorentina fanno sapere, insomma, che è un affare che probabilmente al momento è al 50-50 con Ken, che se non dovesse trovare un altro club magari all'estero pronto ad investire i soldi che chiede la Fiorentina, allora alla fine dovrebbe restare in viola. In tutto questo ci sono anche altre cessioni, per esempio quella potenziale di Mandragora, e Genoa potrebbe prenderlo anche in assenza della cessione di Frendrup, che negli ultimi giorni era stata accostata all'Olympiacos e a Lione, ma che probabilmente alla fine resterà al Genoa. Però Mandragora è un giocatore che piace tantissimo a De Rossi, e la sua eventuale cessione aprirebbe le porte chiaramente a questa, all'ultimo sprint per cercare di arrivare a Torsvet, altro giocatore che praticamente da due mesi aspetta di vestire la maglia della Fiorentina e che invece ancora non ha raggiunto i viola. Dubbi sulla partenza di Dodò dopo l'impiego da titolare del giocatore ieri contro la Roma, non certo una grande prestazione, però il fatto che a pochi giorni dal mercato poi venga fatto giocare dal primo minuto e col Nottingham Forest che ancora non ha concluso quella che sembrava un'operazione anche qui pressoché conclusa, ci fa pensare che la Fiorentina potrebbe fare una riflessione anche su Dodò e magari dirottare João Mário proprio sulla fascia sinistra senza acquistare un altro giocatore. João Mário, tra l'altro, anche ieri non certamente tra i migliori per quanto riguarda la prestazione della Fiorentina. Giocatori proposti in uscita anche Brescianini e Fabian, per il momento non ci sono grandi aggiornamenti in questo senso, c'è curiosità di capire anche se i movimenti che erano stati portati avanti per l'attaccante al posto di Ken verranno poi interrotti nel caso in cui il Como dovesse interrompere appunto il proprio interesse per il giocatore. Per ora aspettiamo, come abbiamo aspettato la scorsa settimana, questo benedetto rilancio che per il momento non è arrivato.
14: Ottimo e abbondante, Pietro, fra l'altro anche con l'inserimento fastidioso mio che ti ho fatto la battuta,
16: ma non perché, perché poi
14: andrà
16: dopo, no?
14: L'estratto su YouTube e sentirete la battuta su italiano, ma perché non abbiamo certezze su quale squadra raggiungerà Poku, vedevo che insomma c'è qualche dubbio se non possa essere turca, allora lì c'è il Besiktas proprio di italiano, vedremo un po', peraltro lui è uno degli esterni, li gradisce. Beh, qui il succo è che comunque grosso a tutt'oggi di esterni non ne ha, e quindi poi il Frosinone è già dietro l'angolo, secondo me anche sabato si andrà avanti con due o tre quartisti alle spalle della punta. Ti libero al volo, Pietro, però sintetizzando, secondo te oggi è ancora giorno di riflessioni su quello che è successo ieri o ti aspetti il movimento su Ken?
16: Ma il Como gli importa zero di ciò che è successo ieri, quindi se si vuole muovere si muove anche oggi. Però ecco le tempistiche che ieri ci hanno vociferato dalla Fiorentina dando questo mercoledì come giorno centrale su Ken, mi fa pensare che anche col Como si siano fondamentalmente aggiornati con l'idea che possano parlarne di nuovo domani. Anche da Como parlavano ieri di 48 ore decisive, insomma mi sembra ormai decisivo sia tutto, cioè tipo il titolo della provincia di Como, la settimana decisiva di Ken, grazie, è l'ultima settimana di mercato, tra una settimana finisce, cioè non è che è un titolo che funziona fino a un certo punto. Certo è che questi movimenti vanno registrati, ma va registrata anche questa versione della provincia di Como e quindi di un giornale comunque fondamentalmente molto vicino alle questioni lariane, come potrebbe essere La Nazione o il Corriere Fiorentino in città per quanto riguarda la Fiorentina, che parla di un Como che chiederà delle visite mediche molto approfondite, anche qui è un premio GAC, però insomma mettere questi puntini sulle i dopo 20 giorni abbondanti di trattativa, di voci, di rincorsa, mi fa pensare che il Como stia mettendo un po' le mani avanti nel caso in cui queste visite dovessero essere un po' sibilline. Sarebbe clamoroso se una volta trovato l'accordo tra Fiorentina e Como, per tutto quello che ci siamo detti e anche le dichiarazioni di ieri di Paratici, il Como dovesse far saltare un'operazione di questo tipo per le condizioni lecitamente, sto dicendo che è una cosa non lecita, certo è che sarebbe clamoroso per tutto quello che ci siamo detti e quello che ha vissuto la Fiorentina, compresa l'assenza dal primo minuto di ieri di Ken, salvo poi farlo subentrare per mezz'ora nella parte finale della partita.
14: Grazie Pietro,
16: a voi,
14: buon
16: ciao,
14: lavoro.
16: Buona trasmissione.
14: E grazie anche per l'assist finale che ci permette poi evidentemente di tornare sulla partita, perché Pietro toccava uno dei tanti aspetti un po' nebbiosi delle scelte di ieri sera. Ken parte fuori, però gioca l'ultima mezz'ora, il resto di cose che non hanno funzionato, beh, è una lista che già tanti hanno riepilogato: il centrocampo con gli interpreti dell'anno scorso, discorso, Attà che non sembra a suo agio in quel ruolo, Pellegrino che abbiamo sempre sentito dire va servito con i cross ma gli esterni non ci sono, e quindi poi Mastantuono tendeva molto ad accentrarsi, i terzini, un Dodò titolare e João Mario adattato a sinistra, insomma tante cose che non tornano, fermo restando Chiara che noi ormai siamo abituati al nostro osservatorio, quindi sappiamo che poi c'è anche chi va di pancia e va magari anche lungo. Predicare la calma e la pazienza mi sembra obbligatorio.
15: Doveroso, viste le circostanze e visto il momento. Poi, come giustamente sottolinei, ci sono le reazioni a caldo e il calcio è uno di quegli sport che ti porta a vivere le emozioni in maniera esasperata, nel bene e nel male, ed è lo stesso discorso per cui fino a qualche giorno fa ci si sbilanciava anche ipotizzando obiettivi sportivi per questa rosa che forse non sono in linea in termini di tempistiche con i risultati concretamente raggiungibili. Poi è doveroso inserire un contesto all'interno del quale analizzare la partita di ieri. Io, per quanto sia una banalità, sono estremamente d'accordo con chi sottolinea che aspettarsi non solo di fare la prestazione ma anche di portare a casa il risultato alla prima uscita stagionale a Roma contro l'Olimpico potesse essere assolutamente irreale. È vero, anche la Fiorentina ha fatto una figura barbina. Io oggi ascoltavo anche alcuni interventi nel corso delle varie dirette di Radio Firenze Viola e un ascoltatore ha sottolineato come la Roma ha avuto l'occasione di farne anche altri di gol, quindi ci teniamo stretto questo 4-0 che non deve ridimensionare l'entusiasmo vissuto in estate, ma forse farci capire anche di cosa stiamo parlando quando vediamo la Fiorentina il 25 di agosto. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 348-7593-3925-7277-75. Devo dire che poi il nome di Grosso è quello che più di tutti salta all'occhio.
14: Mario da Massarosa ha preso la linea 055-77-11171. Ciao Mario.
17: Ciao carissimi, un saluto a tutti e due.
14: Ciao.
17: Allora io vorrei mettere da parte un attimo la partita di sera, no? Perché siamo in agosto, c'è il mercato e tutto il resto. Una cosa importante che se ne parla pochissimo. E Dragosin, no? Di là della partita di ieri sera, è un giocatore che può equivalere a Gonzalo Rodriguez? Se mica no, allora siamo al solito, equivale a Pongas, Ranieri, perché è vero che il 50% della fase difensiva dei giocatori sono quelli dell'anno scorso, lo do ieri sera, Ranieri c'era ieri sera, mm-hmm. E poi c'era Dragosin, giusto? E
14: già giusto.
17: Diciamo il 50% della difesa era dell'anno scorso, quindi vuol dire che per ora non siamo migliorati in quel punto di vista lì, a meno che io lo conosco poco il Dragosic, però se mi dite che è forte con me, con Gonzalo Ziga, ce la dico, abbiamo fatto un passo avanti e lo faremo nel tempo. A centrocampo una cosa importante, abbiamo un Pizarro?
14: No.
17: Non abbiamo un Cagnaccio, un Pizarro a centrocampo, siamo le solite, perché Brescianini, Fagioli e un 50% del nostro campo nell'anno scorso. Se Grosso non si fida ancora dei giocatori che abbiamo preso e fa giocare quelli vecchi, dove vogliamo andare più su quest'anno? Cioè, grazie alle punte, le esterne che ci vorranno. Quindi non abbiamo ancora migliorato niente. Per un 50% siamo quelli dell'anno scorso, o sbaglio?
14: Ieri sera è assolutamente uno dei temi quello che stai toccando nelle scelte di Grosso.
17: Sì, a me Dragosic non mi dà, ora è vero, non ci giudicano una partita ufficiale o il barra 2, però non vedo che abbiamo un difensore centrale che aggredisce, che è forte, che ti dà sicurezza, cioè quei giocatori che tipo Gonzalo Rodriguez, cioè abbiamo avuto dei centrali forti, no? Nella Fiorentina, sì. Ci ricordiamo bene, ma non ti dico neanche Milenkovic, per questo non si avvicina nemmeno a Milenkovic, cioè sono giocatori, perché Pongasic non so se è peggio di questo qui, io sinceramente
14: va bene,
17: verità,
14: va bene Mario,
17: come dire. Quello che mi interessava a me sapere è che se vogliamo ripartire, finiamo il mercato a settimana, ripartiamo dalla difesa e centrocampo, poi prima non prendiamo gol e poi facciamo gol. Ciao, grazie mille.
15: Grazie Mario.
14: Grazie a te Mario. In effetti, ora, a parte che secondo me Gonzalo Rodriguez era più regista difensivo, Dragosin lo vedo più riferimento, sì, da difensore centrale. Però sintetizzando i vari aspetti di toccati da Mario, effettivamente sembra che l'allenatore sia andato in un'altra direzione rispetto all'inserimento immediato dei tanti volti nuovi, delle idee nuove che ha portato Paratici in termini di squadra,
2: e quindi in difesa si è ripartiti da Dodò a destra, centrocampo con Fagioli, Indur, Brescianini e quello dell'anno scorso, e là davanti i palloni sono arrivati come l'anno scorso,
15: come se
2: cioè
15: ci fosse stato Ken oltretutto, perché anche come questo è un altro aspetto, esatto. Pellegrino è un giocatore che ha delle caratteristiche diverse, l'aspetto che Mario chiama in causa è anche quello della personalità, senza entrare nel merito delle qualità dei singoli giocatori per reparto che questo mercato è stato in grado di portare a Fabio Grosso. Tante volte interrogandoci sui titolari ci siamo chiesti chi potesse assumersi poi la responsabilità non solo di guidare il reparto ma poi di impostare i dialoghi con gli altri. In tal senso Dragusin qualche interrogativo me lo pone. Poi abbiamo sottolineato come la Fiorentina sia stata lungimirante nel portarlo a Firenze con un contratto che denota consapevolezza di quelle che sono state le sue criticità nelle ultime stagioni, anche solo dal punto di vista fisico. Ma noi tante volte abbiamo rimpianto giocatori non solo per le caratteristiche tecniche ma anche per la personalità che poi portavano in campo e che nei momenti cruciali della gara doveva in qualche modo emergere. Io ieri il non coraggio di Grosso nello stravolgere la formazione con cui la Fiorentina ha chiuso la stagione 25-26 l'ho respirato in campo per 90 minuti.
2: Assolutamente, e fin dalle scelte iniziali poi oggi è tutto più semplice in termini di valutazioni, però ecco, parliamo di Dragusin, ma l'altro punto interrogativo a sto punto è su Vieri, perché poi non è che Ranieri ieri no sia stato insuperabile. Allora, siccome vieni da un'estate dove hai rivoltato la rosa e Paratici si è dato parecchio da fare, e ora siamo abbastanza avanti, la Fiorentina si è radunata l'8, il 9 di luglio, è più di un mese. Alcuni nuovi non paiono pronti e partono fuori in panchina, Ulai su tutti. A livello di idee, di gioco, di schemi, ribadendo che a Grosso va dato tempo, sì. Però dopo un mese e mezzo idee e schemi non se ne sono visti e non si e sono visti e
15: più che altro quel poco che si è visto parte dal presupposto che la Fiorentina giochi con Ken come terminale offensivo e il fatto che ieri la Fiorentina non l'abbia schierato se non farlo poi entrare quando la partita era compromessa solleva ulteriori interrogativi, perché se passi l'estate a immaginare la Fiorentina con Moise Ken e poi io mi chiedo come tu possa pensare di affrontare la stagione con un giocatore diverso da lui per caratteristiche, senza contare che poi abbiamo da sempre indicato gli esterni come priorità di mercato, proprio al netto anche di quella
2: che poco in realtà ora poi chiaro fa parte del gioco,
15: ci stanno già bacchettando,
2: ma in realtà non è mai stato un obiettivo. Va bene, diciamo che certe conferme quando uscì il nome di Poku arrivavano proprio da dove ora ti dicono che non è un obiettivo, ma va assolutamente bene. Forse va un po' peggio l'aspetto principalmente che al 25 d'agosto ancora non ce n'è uno di ruolo, ma nemmeno uno.
15: E sono assolutamente d'accordo, perché poi abbiamo imparato anche a conoscere il modus operandi del nuovo direttore sportivo, e però il campo qualcosa racconta e al 25 di agosto è inevitabile farsi domande, che non vuol dire necessariamente bocciare anche quanto di buono sia stato fatto o sentenziare, ma semplicemente preoccuparsi, perché le tempistiche potrebbero creare dei problemi nella prima parte di stagione a questa Fiorentina.
2: Peraltro come dire, mai forse come in quest'estate si è avuto la percezione di un'accoppiata molto salda, sì, molto unita, e quindi il DS Paratici che sceglie Fabio Grosso. Non abbiamo mai respirato tensioni, perché poi Grosso non si è mai lamentato, eccetera, eccetera. Però un po' colpisce, come dire, come ci sia un po' di dislegamento nelle scelte, perché poi appunto Grosso ieri si affida a molti volti della passata stagione, e più in generale la percezione che Ken vada in panchina per tutto quello che è avvenuto e fuoriuscito in giornata, comunque poi si scontra l'ultima mezz'ora in cui Grosso lo mette, e peraltro Ken arriva al tiro due volte, è qualcosa che Pellegrino si è assolutamente sognato. Ieri Paratici nelle sue dichiarazioni è stato abbastanza coperto, poi a un certo punto io ci ho letto un po' una stecca un po' a chi ne parla, ma quello è il lavoro degli esperti mercato, e un po' anche al Como, che nel giorno di partita evidentemente qualcosa ha fatto filtrare su Ken. Non so come e quanto sia arrivata sul lago questa risposta un po' stizzita ai Paratici, sono però molto curioso.
14: curioso di capire come ci si prepara a vivere queste 24, boh, vediamo se poi sono di più, 48 ore che comunque da un lato dovrebbero comunque chiudere la vicenda in un senso o nell'altro. Lo chiediamo a Luca Bianchi, collega di Wink and Two, che abbiamo già disturbato e che ci permette anche di fare il punto su quel che si dice sul lago di Como. Ciao Luca, ben trovato, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, ormai è un appuntamento fisso.
14: Io ce l'avevo un po' la sensazione, te l'avevo detto, e quindi riparto anche da qui. Secondo te la vicenda per quanto ancora va avanti?
18: Ma io penso che appunto saremo sulle 24-48 ore, un po' come sta filtrando nelle ultime ore per l'appunto, perché non penso che il Como abbia intenzione, soprattutto Fabregas abbia intenzione di aspettare ancora tanto per prendere una decisione su Ken, e penso che anche la Fiorentina abbia l'interesse nel capire se dovrà appunto liberare il giocatore, perché ovviamente dovrà andare a prendere un sostituto. Quindi il mercato ormai sta per chiudere, ma anche esattamente una settimana, quindi penso che ci sia interesse di tutte e due le parti per andare a chiudere questa trattativa. Quindi mi aspetto che appunto, come si è detto, 24 massimo 48 ore si arriverà alla decisione definitiva. Chiaro che poi bisogna capire le condizioni di Ken, perché il Como vorrebbe fare un investimento molto importante, addirittura secondo quanto è stato detto da Giuseppe Pastore nelle ultime ore, il Como vorrebbe magari anche virare su altri profili, ma è Fabregas che, come ho già detto anche nelle ultime due apparizioni qui, insomma, preme tanto per avere l'attaccante azzurro. Di conseguenza, insomma, mi aspetto che comunque Fabregas in un modo o nell'altro voglia avere Ken in vista della partita, se non contro il Napoli, quantomeno per la partita di Genova. E quindi, insomma, mi aspetto una chiusura nelle prossime ore, in un modo o nell'altro, che poi sia Ken o non sia Ken, ma personalmente penso che alla fine il trasferimento si farà.
14: Anche perché leggevo vari resoconti, siamo anche già ai contatti tra il DS, l'UD e direttamente il procuratore Lucci, quindi fronte giocatore sembra capire, ma questo già lo avevamo intuito, l'accordo si trova in pochi minuti. C'è da capire quanto è disposto il Como ad andare oltre i 40 milioni e quanto è disposto a farlo in relazione a come sta la tibia di Ken.
18: Assolutamente. Diciamo che penso che alla fine l'accordo economico si arriverà a trovarlo, soprattutto proprio su quelle cifre, perché comunque sembra che adesso paradossalmente sia più vicino l'accordo con le società, ma il Como sia poco convinto appunto delle condizioni di Ken, da quello che è filtrato nelle ultime ore. Chiaro che appunto per fare un investimento così importante vuoi anche avere delle garanzie comunque di integrità fisica da parte del giocatore, esatto. Anche perché il Como comunque, avendo tante partite di fronte, tante competizioni da affrontare, ha l'interesse nell'avere una rosa che, oltre che completa, sia anche, possa anche garantire una certa continuità. E in attacco, insomma, c'è Duvicas, come detto, che ha tra l'altro colpito subito la prima giornata a Udine, ma in questo momento dietro a Duvicas ci sono Azon e Gabrielloni, che sono due profili potenzialmente in uscita, certo. per non parlare di Morata. Quindi è ovvio che il Como, per formare un bel tandem comunque Ken Duvicas, voglia anche avere la certezza che questo tandem sia anche in salute. Duvicas ha dimostrato di essere un giocatore molto continuo, molto costante dal punto di vista fisico. Chiaro che Ken si porta potenzialmente dietro questo problema alla tibia, e io penso che il Como faccia bene a prevenire, sì, insomma, questa situazione. Però insomma è ovvio che entrambe le società, ribadisco, abbiano interesse nel chiudere, anche per la Fiorentina, perché ovviamente la Fiorentina deve trovare un sostituto. Addirittura, secondo quanto riportato poi anche dalla provincia di Como stamattina, potrebbe esserci un obiettivo comune nel caso in cui Ken dovesse saltare, che è Beto. Esatto, quindi insomma Beto è un giocatore che può anche far comodo da un punto di vista del gioco al Como, perché è un giocatore molto fisico, un altro giocatore che ha fatto molto bene in Serie A con la maglia proprio di quello stesso Udinese che ha fermato il Como sabato. Di conseguenza, insomma, diciamo che sicuramente entrambe le società hanno pronte le alternative, però bisognerà arrivare prima o poi alla conclusione di quella che ormai sta diventando una telenovela di calciomercato.
2: Io resto convinto sia domani il giorno buono. So che sensazione avete, Chiara, che sensazioni ci sono anche dai nostri ascoltatori.
15: L'abbiamo un po' respirato anche attraverso le dichiarazioni del direttore sportivo Paratici ieri sera, che poi ha ribadito le tre condizioni necessarie perché questa cessione eventualmente vada in porto, ribadendo come i giocatori della Fiorentina sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e soprattutto se la Fiorentina è in grado di trovare un sostituto alla pari o migliore di lui, parole che abbiamo analizzato sottolineando come alzino un po' l'asticella dell'aspettativa. Esatto. Io sono curiosa di chiedere poi al nostro ospite Luca Bianchi qual è la percezione nei confronti del potenziale di Moise Kean, perché Firenze per tradizione si divide, si spacca su tutto, ma se guardiamo le due stagioni con la maglia viola sono sicuramente stagioni che raccontano anche un campionato diverso, e tante volte immaginando Kean all'interno del contesto Como ci si interroga se poi per un allenatore che tanti definiscono giochista come Fabregas lui possa incarnare le caratteristiche. È un colpo che comunque accenderebbe la piazza o c'è scetticismo?
18: Guarda, posso dirti che a Como c'è in realtà grande entusiasmo per il potenziale arrivo di Kean, perché ci si rende conto che comunque è un attaccante che due stagioni fa proprio la Fiorentina ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante per l'attacco e soprattutto può essere un attaccante con quelle caratteristiche che piacciono a Fabregas, e ribadisco, non mi sorprende il fatto che Cesc stia insistendo così tanto per averlo, perché è un attaccante che attacca bene la profondità, attacca bene gli spazi ed è un attaccante che comunque il fiuto del gol ce l'ha. E secondo me con i tre dietro, Baturina, Nico Pass, Diao, diversi palloni gli possono arrivare in area di rigore, lui può capitalizzarli. Già Duvicas ha fatto molto molto bene a Como, dopo che al Celta Vigo, comunque l'avevo detto anche l'altra volta, lo avevano lasciato andare e c'erano i tifosi spagnoli che erano quasi contenti di averlo lasciato andare, pensando di aver rifilato al Como un giocatore che non fosse nulla di che, e poi è diventato vice capocannoniere. Figuriamoci un giocatore come Kean, che quantomeno da un punto di vista tecnico, da un punto di vista della visione del gol, lo conosciamo molto bene. Chiaro che Fabregas poi, se ha un'idea ben precisa e vuole tanto un giocatore, a Como Fabregas sostanzialmente non ha, cioè è a carta bianca, e tutto quello che dice Fabregas è Vangelo, sia per la società che per i tifosi. Certo, di conseguenza, se Fabregas vuole fortemente Kean, l'idea evidentemente è che Kean possa essere un giocatore che possa portare anche 20 gol. I problemi di Kean secondo me non sono tecnici, sono sempre legati ad altri aspetti. Certo. Che può essere dall'aspetto da un aspetto mentale, dell'attenzione magari sul campo, appunto anche l'aspetto fisico, che è stato il principale problema della scorsa stagione. Ma se parliamo di Kean da un punto di vista del giocatore in campo e del potenziale che può avere, a 26 anni è un giocatore che può ancora dare tantissimo, e tra l'altro il paradosso sarebbe che in un potenziale attacco titolare lui sarebbe l'esperto nell'attacco del Como, quindi un attacco con un potenziale sconfinato. Appunto, bisogna un attimo fugare quelle incognite che in questo momento ti porta dietro fisicamente e a livello di testa, ma soprattutto a livello di testa penso che uno come Fabregas possa veramente poterlo inquadrare in un progetto comunque serio, e in un progetto che prevede anche la Champions League. Appunto, adesso sta agli esami valutare come sta fisicamente.
14: Bisognerà attendere, dai, credo che almeno per oggi sia un'altra giornata d'attesa, e poi capire domani che evoluzione e che piega prenderà questo affare, comunque molto molto ben avviato. Grazie mille Luca, buon lavoro.
18: Grazie a voi, buon lavoro,
15: a presto, grazie.
14: Questa è la situazione. Mi veniva da pensare, perché hai giustamente citato l'intervento di Paratici ieri, che Paratici alimenta le aspettative.
15: Sì.
14: Le alza, perché nel suo dire non abbiamo bisogno di vendere. Sì. Tiene aperta la porta anche a tenerlo Kean, oltre chiaramente a dirci che se parte è anche perché arriva un sostituto più forte, e quindi siamo ulteriormente ottimisti o comunque l'ambizione e l'aspettativa viene rialzata appunto dal DS. L'allenatore ieri ci ha un po' sbattuto i piedi, ci ha riportato tutti con i piedi per terra, perché almeno fino ad ora eventuali idee nuove, eventuali opzioni nuove anche con volti nuovi dal mercato, che sia Ulai in mezzo, che sia un centrocampo di qualità magari con Fagioli e Attà in quel ruolo non più a fa tre quarti, o che sia un'accoppiata di centrali Dragusin Vieri o ancora terzino destro Joao Mario e Valdepeñas a sinistra in quanto di ruolo, è lì Grosso ancora ci ha frenato di brutto a tutti, e bisogna capire perché. E poi mi fermo, bisogna anche concedergli, questo lo voglio dire ancora prima di sentire poi le varie note audio e leggere tutti i messaggi, bisogna consentirgli anche eventualmente di sbagliare con le sue idee. Cioè, se lui voleva partire così, gli si può concedere di essere partito così, certo è che partito malino, perché ieri sera non ha funzionato praticamente niente. Break e poi continuiamo.
12: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera di radio. E allora io da sabato voglio vedere giocatori acquistare in campo. A me non me ne frega nulla, voglio vedere giocare giocatori acquistati nel loro ruolo. Voglio vedere un allenatore che non salga su in cattedra e voglia fare il fenomeno con idee strane, una su tutti. Ho pensato di mettere Pellegrino perché Ken entrava in un secondo tempo, ha fatto la fatica. Oh, Madretta, mando si va con questo. Domenico.
10: Buongiorno ragazzi, sono Gianni da Firenze. Vista la partita di ieri, quest'anno noi ci si salva all'ultima giornata per differenza gol, ricordatevelo. Con questo allenatore proprio non si va da nessuna parte, se buttavo fuori Vanoli per pigliare questo. Speriamo torni alla svelta, Vanoli o Cappellino.
11: Tutti gli anni tanto entusiasmo, tifosi che fanno sacrifici, milioni di ore di trasmissioni radio, entusiasmo, eh? E poi si arriva alla prima di campionato e che fa questo? Un disastro che neanche io che

0: alle finestre, perché avremmo festeggiato in Serie B, avremmo festeggiato in Serie C, la Fiorentina è la Fiorentina e i risultati non contano. Forza Viola, sempre.
1: Ciao Chiara, ciao Toro.
2: Ciao Silvana.
1: La partita di ieri è stata un disastro, e non solo per il risultato, ma perché sta minando veramente tante cose che ci avevano portato a un grande entusiasmo. E si arriva anche quasi a... non c'è più tanta fiducia in Paratici, io lo dico francamente. Cioè, finora dice, vabbè, va via Ken, sicuramente ci avrà per le mani un qualcosa di importante. E invece adesso non ce l'ho più. È stata questa la cosa più brutta del risultato di ieri. Ciao a tutti, Silvana.
3: E va bene, una parte di tantissimi messaggi, siete davvero in tanti, grazie, sì. Ci state scrivendo 348-7513-933, 3925-727775, gli sms scritti, Chiara, mi sa che sono più o meno sullo stesso ordine, ce n'è per tutti, grosso e
2: si commenta anche l'attualità che poi Pietro Lazzarini nella prima parte di trasmissione ci ha permesso di fornire agli ascoltatori, e quindi sì, l'operazione è sfumata, come ci dice Francesco ad esempio. Io capisco che Ken sia il punto centrale ad oggi, ma non dimentichiamoci che con l'affare saltato per poco siamo senza esterni, ce ne vorrebbero almeno due, più un centrocampista e anche un terzino, ma in una settimana come si fa a realizzare tutto questo?
3: Siamo un po' indietro, sugli esterni siamo un po' indietro, poi ripeto, oggi fateci la tara, nel senso non stiamo dicendo Paratici ha sbagliato in mercato, oppure fino a due giorni fa Paratici era un mago e ora è un brocco. Dobbiamo analizzare quello che si è visto ieri sera, e giustamente Chiara parlava di Pellegrino che ha caratteristiche diverse da Ken, ma sono caratteristiche che dovrebbero esaltarle gli esterni al momento non ci sono.
2: E sono d'accordo sul fatto che poi vada rimarcato l'intento di analizzare oggi il tutto per far sì che poi questo entusiasmo di cui fanno menzione anche tanti degli ascoltatori, Silvana, lo stesso Emanuele, in riferimento poi a tutti i festeggiamenti organizzati dalla Curva Fiesole che prenderanno il via questa sera, non debba essere tradotto automaticamente in risultati immediati, perché lo stesso Paratici ha ribadito come le tempistiche,
3: per carità,
2: di raggiungimento a maggior ragione con profili di un certo tipo impongano anche
3: d'accordo
2: di avere una prospettiva differente. Il mercato però era inevitabile che fino alla chiusura tenesse banco, e le aspettative le hanno create loro in un certo senso, muovendosi sia per
3: le
2: tempistiche che per
3: tuttora,
2: investimenti,
3: certo,
2: in una direzione che forse noi da tanto tempo speravamo di intraprendere. Questi ultimi giorni stonano un po'.
3: È mia facile analizzare questo day after Roma, quindi abbiamo bisogno anche dei nostri calibri pesanti, a cominciare da Luca Calamai, che ritroviamo un po' meno arrabbiato rispetto a ieri sera. Luca, o sei ancora molto molto deluso? E t'ho sentito nel dopogara. Ciao e ben trovato.
4: Sì, io non sento benissimo.
3: Un pochino ti sentiamo lontano anche noi, quindi
4: se puoi richiamarmi Marco Tonelli,
3: vai, ripristiniamo il collegamento perché era molto meccanico nel frattempo. SMS, vai a raffica.
2: Gianmarco, questa è una città allucinante, una sconfitta seppur grave, tutto uno schifo, prima la Champions, città incredibile. Mattia invece ci scrive, inutile comprare una Ferrari e poi farla guidare a un autista della tranvia.
3: Che sei cattiva, però è una percezione che capisco si possa aver avuto ieri sera. Luca, ti abbiamo ritrovato, e c'è anche questa metafora della Ferrari e dell'autista di tranvia.
4: Ieri ero arrabbiato nell'essere stupefatto. Io oggi ti devo dire che, parlando con decine di tifosi, amici, giornalisti, emerge più la sorpresa, l'incredulità,
3: sì,
4: che non la sconfitta che ci può essere, l'incredulità di aver visto la Fiorentina così sbagliata. Allora, ieri ero furibondo perché, ragazzi, ieri abbiamo visto roba da dilettante, sì, allo sbaraglio, e non è accettabile, proprio perché noi nell'analisi di questa estate, Tommaso, fammi mandare un grande bacio a Chiara, nell'analisi di questa estate, quello che sottolineavamo come aspetto nuovo e di conseguenza positivo era che finalmente era tornato il

0: calcio a Firenze. Questo era il punto di partenza. Poi ragazzi, io che sono molto più vecchio di tutti voi, si possono perdere le partite, si possono perdere male, ne ho perse peggio di quella di Roma, ne ho viste peggio di quella, ma quello che non è accettabile è il non calcio che noi abbiamo visto nella gestione di Ken, è il non calcio che noi abbiamo visto nella gestione di Dodò, il non calcio che noi abbiamo visto nella scelta di continuare a rinunciare a Ulahi. Ti devo dire che se noi non avessimo, Tommaso e Chiara, la certezza dello straordinario rapporto che lega Paratici con Grosso, sembrava quasi una formazione fatta dall'allenatore per andare contro il direttore.
1: L'ho detto prima, Luca, è questo quindi, slegamento Grosso-Paratici che
0: stupisce. Totale, e poiché non è così, ecco perché io invito tutti in questo momento a non slegare nell'analisi Grosso da Paratici. Perché ieri ha detto bene un vecchio, è sempre lui più giovane di me, ma insomma un esperto giornalista come Angelo Giorgetti. Io cosa ha detto Angelo ieri? In tribuna stampa, in conferenza stampa, si deve andare a Paratici. Magari con Grosso, ma Paratici sì, perché pensa al povero Grosso.
1: Ieri non l'ha difeso Luca, bravo, di fatto l'ha lasciato
0: nel
1: scoperto.
0: Primo momento di difficoltà l'ha abbandonato, ma l'ha abbandonato in una situazione di grande imbarazzo, perché credo che siamo tutti convinti nel dire che Ken è andato in panchina su indicazione anche della società,
1: ecco, se non si spiega,
0: se ma non anche della società. Quindi mandi un allenatore che quando gli chiedono di Ken, poveri, a me ha fatto pena, io ve lo dico, perché non poteva dire che è stata una scelta condivisa con la società, perché lui essendo figlio di Paratici, lui è forte se è forte rapporto con Paratici, non se la sentiva di dire che è stata la società a portarlo in quella direzione. Ma poi lui dovrebbe spiegare perché lui mette Ken sul 3-0, lì non c'è senso ragazzi, lì no. Siamo fuori dalle regole, no? E non torna niente da questa situazione, non torna niente su un giocatore come attacche. Capita una volta nella vita, un allenatore ti dice, allora lui fa la mezzala di sinistra, dice ma lui fa la mezzala di sinistra e non l'ha mai fatta la mezzala di sinistra,
1: l'ha mai messo.
0: Poi siamo stati messi a sottolineare la follia di un mercato estivo, quello l'anno scorso, che consegna ad un allenatore una squadra senza esterni d'attacco, e oggi al 25 di agosto la Fiorentina non ha esterni d'attacco. E questo ragazzi non è colpa di Grosso, è colpa di una società che sotto questo punto di vista ha portato tanti doppioni ma non dei giocatori base, e almeno uno. Cosa dicevamo Tommaso? Quante volte ci siamo trovati io e te a dire per la prima di Coppa Italia almeno un esterno d'attacco ci sarà?
1: Ma infatti colpisce anche questa situazione Poku, fra l'altro ve lo dico, c'è proprio il tweet del Besiktas, quindi ce l'ha soffiato italiano.
0: Sì, ma voglio dire, è tutto, quindi mi dispiace, oggi è troppo facile sparare su Grosso, no, oggi in prima fila ci va il più bravo, perché oggi per Paratici si è preso anche dal sottoscritto, che conferma tutta quella stima nei suoi confronti, si è preso tonnellate di elogi. Oggi lui va in prima fila, non Grosso, lui, perché lui lo sa che Ken non parte titolare e se non va bene deve intervenire. Lui si accorge dei cambi, li sa tutto e lo deve fermare prima di mettere in campo Ken. Lui non deve chiedere all'allenatore, e deve essere molto convincente, molto molto convincente Grosso nello spiegare perché gioca Dodò, smentendo tutta l'estate, smentendo il mercato, smentendo tutto con la scelta di Dodò, tra l'altro.
1: No, è indubbio, Luca, cioè questo alone dell'anno scorso, della Fiorentina passata, che aleggia, inteso anche come, appunto, come giustamente dicevi, la percezione grosso va in una direzione dopo che Paratici ha tenuto un altro indirizzo. Non lo so se è il momento più difficile forse dell'estate di Paratici, lo chiediamo anche a Ernesto Poesio. Ciao Ernesto.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Siamo partiti anche con Luca, ma è mica facile analizzare tutto quanto di sballato se visto ieri sera.
0: Beh, è stata una serata assurda, no? Un po' in tutto, dalla formazione titolare all'atteggiamento della squadra, a quello che si è visto in campo, agli errori in difesa, tantissimi, insomma, alla gestione di Ken, al pre, perché è stata tutta una giornata in attesa di capire se Ken, no, sarebbe arrivata l'offerta decisiva oppure meno, e poi se giocava, se non giocava, e poi questi ultimi 20 minuti di Ken, appunto, ancora più assurdi. Devo dire anche il dopo gara mi è piaciuto poco da parte di Grosso, le spiegazioni che ha dato, addirittura come scelta tecnica il tenere fuori Ken perché si immaginava una partita diversa e quindi Pellegrino all'inizio poteva far meglio, Dodò in campo perché permetteva a Mastantuono di tenere Mastantuono, spiegazioni che hanno veramente poco senso, per non parlare di un centrocampo, insomma non si può scendere in campo col centrocampo dell'anno scorso, dai, e con 7 giocatori su 11 dello scorso anno, di una stagione assurda, allucinante, perché la Fiorentina lo scorso anno ha fatto una stagione allucinante, rivedervi in campo 7 su 11 ieri dopo un mercato da 100 milioni è una assurdità.
1: No ragazzi, io sono un po' effettivamente senza grandi spiegazioni, certo è che, torno da Luca, Paratici, dicevamo con Chiara, comunque le aspettative continua a tenerle molto alte, perché ad esempio quando dice se parte Ken arriva uno più forte, alimenta speranze importanti, no?
0: Sì, lo ribadisco, Paratici ieri deve andare lui in,
1: ma però non c'è andato.
0: Beh, quindi ha sbagliato. Ragazzi, ieri Paratici ha commesso una serie di errori nel prima, durante e dopo, va bene? A oggi non abbiamo ancora un attaccante esterno, ma col Frosinone noi si gioca sabato, oggi è martedì, quindi si gioca fra 4 giorni. Voi pensate che dovrebbe arrivare fra un minuto un attaccante esterno, anche per dargli il tempo all'allenatore di lavorare, e con Ken che succede ora? Cosa sta succedendo? Ragazzi, qui c'è confusione.
2: Sì.
0: C'è confusione, ragazzi.
2: C'è anche chi dice, come ad esempio Marco, che considerando le ultime novità e quindi la necessità da parte del Como di approfondire gli esami per quanto riguarda i problemi alla tibia di Moise Kean e queste tempistiche che continuano poi a spostare la deadline, ecco, la Fiorentina dovrebbe in primis fare una scelta ed eventualmente chiudere la porta al Como, dando anche un segnale di forza, perché poi Paratici ribadisce ai microfoni di DAZN che la Fiorentina non ha bisogno di vendere, però sostanzialmente ci sentiamo un po' anche sotto scacco del Como in questa settimana cruciale.
0: No, ma noi non sappiamo, cioè questi comportamenti di queste ultime ore sono disorientanti, poi mi interessa tantissimo il parere di Ernesto Poesio, collega che apprezzo in maniera fondamentale, cioè sono disorientanti perché è sbagliato anche tutto nell'approccio, cioè ti ha buttato in campo un poveraccio che è Pellegrino ieri, messo dentro a una squadra che ha giocato tutta l'estate con un centravanti diverso, ma come lo aiuti uno che tra l'altro non è un campione, è un grande lavoratore, un bravo giocatore,
1: infatti non ha visto un pallone,
0: ma pover'uomo, ma te prova a far giocare quando c'era Toni e metti un centravanti di movimento, non la piglia mai, perché la squadra ti ricordi i lanci di Dainelli, è abituata a Toni, la squadra ha fatto tutta l'estate con Ken, poi giochi a Roma e metti Pellegrino, ma lo mandi incontro a una figura che ora fai fatica a riproporlo sabato, perché se questo ragazzo non ha un pizzico di fortuna a ritenerlo già un giocatore di un livello inferiore, ci si mette un secondo. E Beto, chi è Beto? Ma che ce ne facciamo di Beto? Ma cosa ce ne facciamo di Beto? Allora, qui oggi non è successo niente, perché perdere a Roma ci sta, ma ti devo dire che se ci sono delle cose, il dato positivo, prendendo il lato positivo e poi chiudo e ritorniamo da Ernesto naturalmente, il lato positivo è che è successo tutto quanto possibile di sbagliato, per cui se c'è qualche cosa che non funziona, di qualche misunderstanding, sento non farlo bene oggi, ci sono, è bene che sia venuto fuori ora, ma è bene che si chiariscono subito,
1: un po' sì.
0: Devono chiarire subito, perché continuare a immaginare che Fagioli e Ulahi possano essere solo una uno l'alternativa e l'altro è follia, continuare a vedere a Attà fare trequartista, lui è una mezza, è una follia, bocciare, guarda, in un colpo solo lui ha bocciato tre terzini, tre, è una follia, se serve un centrocampista, un regista o determinate caratteristiche va preso subito, altrimenti è una follia, l'esterno va preso subito, altrimenti è una follia, se volete vado avanti. Allora, sono bene tante, che sia successo tutto in maniera così esplosiva, così da oggi uno dei dirigenti più bravi e riconosciuti del calcio italiano si rimette a lavorare, rimette a posto una squadra che però parte da meno 70, quant'è? Meno 70 milioni?
1: Siamo lì.
0: Ecco, non parte da più 70, dice, sai, c'ho più 70, ora comincio 1, 2, meno 70 per quello che si è visto, un torna. Anche da chi l'ha fatta questa squadra? Scusate se ve lo dico, ma anche da chi l'ha fatta.
1: Ernesto, dove ti poni? Perché non sono d'accordo su tutto.
3: In linea con Luca tutto quanto, perché diciamo che è anche un qualcosa che è stata una serata che in qualche modo ha dato anche una doccia gelata, ha riportato un po' tutti sulla terra, forse anche troppi complimenti anche da parte nostra sono arrivati, non lo so, francamente l'impressione che ha dato ieri la Fiorentina è stata insomma abbastanza così, proprio non dico umiliante, ma insomma una squadra che proprio non c'era, non aveva senso di stare in campo in quel modo, la rabbia di Mastantuono in panchina in quel momento in cui l'hanno inquadrato, secondo me dice tantissimo, perché è stato proprio il gesto di uno che dice ma che partita è, ma cosa sta succedendo, cioè, no, nessuno, c'è uno shock, ecco, è stato uno shock, quindi a volte gli shock sono salutari, come diceva Luca, speriamo che questo serva a capire che non basta mettere tanti milioni così per fare una squadra che improvvisamente può andare a Roma a giocarsela alla pari, non ci ha nemmeno provato per la verità a giocarsela alla pari. Devo dire che quando sento dire, appunto commentavate prima le dichiarazioni di Pratici riguardo a Ken, non abbiamo bisogno di vendere, ma se non abbiamo bisogno di vendere allora
1: perché
3: stiamo vendendo? Voglio dire, abbiate pazienza, non c'è nessun altro motivo.
1: Perché lui se ne vuole andare? Cattivone, e se ne vuole andare, Ernesto?
3: Ma per piacere, dai. Intanto se ne vuole andare o non se ne vuole andare, Ken ha un contratto, aveva una clausola fino anche importante dall'1 al 15 di luglio, quindi se voleva andare via trovava il modo col suo procuratore di far arrivare la clausola dall'1 al 15 di luglio. Adesso non può avanzare pretese, va bene? Quindi se la società è una società forte che non ha bisogno di vendere, come dice Paratici, beh, allora Ken, che è l'attaccante della nazionale, che in questo momento nel panorama della Serie A è probabilmente il terzo o quarto attaccante per forza, almeno sulla carta, che c'è in circolazione, la Fiorentina se lo tiene, punto. Se invece non è così, allora la Fiorentina ha bisogno di vendere. Se la Fiorentina dice Ken, è la Fiorentina che decide di vendere Ken, e bisogna dirla questa cosa. Poi ne prenderà uno meglio, prenderà chi volete, ma se la Fiorentina vende Ken, ha deciso la Fiorentina di vendere Ken.
1: Sì, sì, a meno che quell'incertezza sulla tibia, e torno da Luca,
3: per qualsiasi motivo sia, è una scelta della Fiorentina, perché la Fiorentina ha un contratto, Ken ha un contratto con la Fiorentina rinnovato lo scorso anno, c'è una clausola, ci sono tutte le condizioni perché Ken potesse andare.
1: Sì, il problema è che però nessuno si fida al 100% di Ken, nella Fiorentina che da dire è incedibile, me lo tengo, non lo dice, nel Como che per spende più di 40 milioni vuole fare analisi approfondite.
3: Oppure la Fiorentina, di fronte a un'offerta, è il giocatore che può vendere a maggior prezzo, e quindi è un giocatore chiaramente che, dopo aver speso quello che hai speso quest'anno, dopo aver impegnato una spesa come ha fatto la Fiorentina anche rispetto a giugno prossimo, è costretta a pensarci. Ma allora diciamolo, ma va benissimo, ma diciamolo.
1: Luca?
4: Perfetto. Non c'è una parola da aggiungere a quella del NES. Cioè è tutto, se voi ci pensate, è tutto contraddittorio. Sì. Anche queste frasi di Paratici sono contraddittorie, perché dicono una cosa e si comportano in un'altra maniera. Ma io trovo normale che la Fiorentina sia nella necessità di vendere Ken, non trovo una cosa sorprendente. Prendi 40 milioni, prenderai un attaccante esterno in prestito e Paratici considera Pellegrino un titolare e se ne assumerà le responsabilità. Ma è questi messaggi che, se te dici che non hai bisogno di vendere Ken, come ha detto Ernesto, Ken non si vende. Dice, ma lui vuole andare via. No, fermo, Giovanotto, siamo il 25 d'agosto, tu vorrei andare via con il tuo procuratore, ci porti la squadra, ci porti 50 milioni e noi ti si dà via. Ora resti, guadagni quasi 5 milioni l'anno, resti anche contento. Ma io questo Ken furibondo non lo vedo. E era entrato la due volte in porta, ragazzi, ma noi li conosciamo quelli che quando vanno in campo col culo arrovesciato, dai, ma vi è sembrato che è uno che dice che fallo deve giocare questa partita, mi faccio male, ma non è vero, dai, sono queste dinamiche che servono a far confusione. Allora, come ha scritto nell'editoriale giustamente Ernesto stamani, cioè, ragazzi, non è successo nulla, non è successo nulla e c'è tutto il tempo, però non si può far finta di nulla, è diverso. Allora oggi io credo che sarebbe stato importante che tra ieri e oggi la società avesse messo la faccia, quindi Paratici, anche oggi, fa benissimo, lo voleva fare a caldo, fa oggi. Perché? Perché oggi c'è un massacro mediatico nei confronti di Grosso, per è forza, vero o non è vero?
1: Per forza, sì sì.
4: Da ieri sera, è un massacro mediatico, io ho il telefono intasato, ma roba brutta. Allora, te hai preso Grosso, lo sai che prendendo Grosso lo devi difendere, perché non hai preso Allegri, hai preso Grosso. Allora, se te non ci sei oggi, allora non funziona. E allora, ragazzi, ma io ribadisco, continuo a aver fiducia in Paratici, ma le ultime 24 ore mi confondono.
1: Certo.
4: Bene, confondono, voce del verbo confondere, non capisco,
1: da confusione,
4: e se non capisco non è buono, certo. Non è una cosa buona, non è il modo giusto di arrivare alla partita del centenario e sabato chi gioca?
1: Ernesto sabato
3: secondo me sabato basta, sabato giocare di nuovo,
1: cioè, Ulai titolare,
4: ma certo,
1: via,
4: ma
1: Vieri,
4: ma perché Ulai non può giocare, cioè, mi spiegate, può giocare a Depenia?
3: Ma perché non può giocare Valdepeñas? Ma perché non può giocare Ulai, scusate?
1: Si devono ambientare Ulai.
4: Ma ambientare di cosa? Ma
1: non ragazzi, lo so, mi riferisco.
4: Ma siamo
1: non arrabbiati.
4: Ambienti. No, ma voglio dire, ma mi fa ridere, cioè mi fa ridere mica tanto. Abbiamo messo in campo di nuovo il centrocampo dell'anno scorso.
2: Più che altro Ulai è appena entrato, anche solo dal punto di vista della personalità, appunto. Ha dimostrato di non temere il risultato, di non temere lo stadio olimpico e di aver voglia di dimostrare di essere utile alla causa, nonostante fosse una missione suicida dal punto di vista calcistico, quella di riaprire la partita.
1: Lo diceva Luca.
4: Ma anche perché sono come
1: è stato da presentato da Mezzala e per ora gli sta facendo fare i tre quarti. Forse Grosso direbbe sì, da Mezzala, ma nel 4-3-3 con due esterni. Ragazzi, non ho esterni e quindi metto Attà e Mastantuono.
4: Sì, ma se lo chiarisca con Paratici,
3: a parte che chiaricitelo con Paratici, poi hai giocato con Gudmund con tutta l'estate, ieri
1: no.
3: Tutti quelli vecchi, diciamo, è rimasto fuori. L'unico che poteva essere Gudmundsson, che ha una simile idea di stare di
1: no, ma infatti non torna nemmeno la mentalità che vuol costruire Paratici, perché ieri sera Grosso si è coperto, no? Se noi si è detto tutti alle formazioni meglio aver paura e buscarne, in realtà ne abbiamo buscate secche.
3: Ma più che coperto è proprio stata la squadra che si è messa in difesa e buonanotte.
1: Sì, esatto. Sì, si è messa perché così anche perché lui perché ha messa così nella formazione.
3: Ma ti hanno mangiato a centrocampo ieri, ti hanno mangiato.
1: Lo so, perché sei ancora ad adattare fagioli, sei ancora ad adattare fagioli, indurre non ti costruisce la manovra, figura.
0: Aveva il 70% di possesso palla nei primi 15 minuti, non hai visto palla. Che hanno mangiato a centrocampo, cosa che succedeva l'anno scorso regolarmente. Io non capisco perché si continui a giocare nello stesso modo l'anno scorso. È veramente, no, ieri è stato veramente qualcosa di inspiegabile. Io spero appunto che ci sia stato, come dire, un blackout generale. Ieri si è sbagliato completamente tutto, succede, capita, non facciamo un dramma, ripartiamo, cambiamo, ci serva per cambiare, e speriamo che col Frosinone si riesca a vedere in campo la Fiorentina nuova. Io ancora, ecco, diciamo, non abbiamo visto la nuova Fiorentina, mettiamola così. Anche la difesa, le soliti errori, insomma, appunto, di 4, 2 erano dell'anno scorso, Dodò e Ranieri. Io con tutto l'affetto, anche Ranieri, ma questo Vieri è proprio così improponibile?
1: Ad oggi, perché... telegrafici, vi augurate cambio di prospettiva su Ken? Sperate ancora possa restare?
0: Ma io mi auguro che sia completato in questi 3 giorni l'attacco, non solo Ken, l'attacco, sia costruito un attacco. Oggi non c'è un attacco, oggi sono 2 centravanti, uno diverso dall'altro, uno più forte, l'altro, che sia costruito un reparto offensivo. Quindi per me l'ideale è Ken, perché Ken con Mastantuono alle spalle e con Attà nel suo ruolo, secondo me è perfetto. Se dai via Ken, devi avere chi fa i cross per questo poveraccio lì davanti. Quindi vanno cercati non solo esterni a piedi invertiti, ma esterni anche che si alternano sulle catene, le famose catene, che possano creare una catena che privilegia i colpi di testa di questo giocatore. Ma ora, Tommaso, noi siamo fatti quanto amichevoli? 6, mi ricordo quanto amichevoli.
1: Più o meno, sì.
0: Siamo al 25 d'agosto, ancora non si sa che idea di calcio alla Fiorentina, non può funzionare così.
1: Questo
2: è stato un altro tema.
0: Anche tra Fagioli e Olai, sono due diversi, è come Ken e Pellegrino, cioè il centravanti e il play hanno caratteristiche che condizionano il gioco della squadra, e te ancora non sai chi è il tuo play titolare e chi è il tuo centravanti titolare. Non si può fare una squadra così.
1: Questo stupisce. Ernesto, ti faccio concludere anche su Ken, se ci speri a sto punto.
0: Ma io ci spero perché, come sai, io spero che Ken resti. L'idea che vada a giocare a Como per andare a giocare la Champions a Como, già c'è qualcosa che non torna. Lascia Firenze per andare a giocare la Champions a Como, già mi innervosisce. E comunque sia, non credo che la Fiorentina possa trovare facilmente uno più forte di Ken. E quindi sì, spero che resti, perché sono convinto che un Ken gestito per bene, senza problemi fisici, sia ancora un giocatore che ti può cambiare le partite. E ieri, in 5 minuti che è entrato, ha fatto 2 tiri più della Fiorentina di 70 minuti.
1: Di 70 passa minuti, è così. Luca, Ernesto, grazie.
0: Ciao.
1: A presto. Ciao. A presto,
2: grazie
1: a entrambi. Te l'ho detto, oggi è un casino fare analisi, perché poi arrivi a un punto dove ti fermi, perché dopo tante parole, le idee, il progetto tattico, siamo ancora, insomma, un po' troppo legati a doppio filo, a belli
2: come
1: bassi,
2: giustamente sottolineavi, ci sono i fantasmi delle stagioni passate che aleggiano su di noi. C'è chi ci chiede se quello di oggi sia un déjà vu.
1: Non lo so,
2: pausa?
1: Tiriamo fuori l'aglio e valutiamo se sono fantasmi o meno. Déjà vu, che peraltro ha tutta una sua filosofia molto molto interessante.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Secondo me peggio che Ken al Como, perché ricordiamoci che comunque andremo a rinforzare una nostra competitor per l'Europa, a meno che non facciamo come l'anno scorso, è Ken che non va al Como per problemi fisici e perché non passa le visite, quindi Ken è costretto a rimanere qua contro voglia, quindi farà una stagione del cavolo. Non avremo i soldi per comprare un rinforzo centravanti, ci troveremo Pellegrino titolare e Ken a fase alternata gioca quando vuole.
3: Buon pomeriggio Chiara e Tommaso, per me l'idilio con Grosso è già finito dopo aver sentito che ha messo Dodò per la fase difensiva, è tutto dire. Tra l'altro quindi Jimenez e Joao Mario, che sono terzini quasi d'attacco, che l'hanno preso a fare, e poi basta perché Ranieri dopo 4 anni a fare difensore centrale, che evidentemente da Salernitana, da Benevento, un centrale che fuori l'asse nelle scivolate, ma poi, e speriamo su Dragosi, che questo fa paura. Comunque lui non lo conosco, vediamo, forza Viola comunque anche a denti stretti.
4: Buonasera, sono Claudio. No, io ho massima fiducia in Pradè. Io ho un
5: lapsus.
4: Se prendeva Grosso, cioè io preferivo rimanere a Panoli, perché per me era al solito livello. La paura mia è che ancora una volta si sia sbagliato allenatore. Poi è presto, gli si dà tempo, quello che vogliamo, ma ieri sera tanti errori dall'inizio, tanti errori che ha corso in partita e tanti errori anche in sala stampa. C'è tanto da lavorare anche per l'allenatore.
6: Buongiorno ragazzi. Allora, un po' di tempo fa dicevo, quando vedevo tutta questa euforia, dicevo, ho telefonato dicendo io sono San Tommaso, non Loreto, San Tommaso proprio. Chi è che non vedo, non credo. Adesso certo ho visto cose indecenti proprio, e quindi ho ancora i piedi per terra. Io non riesco a capire, Sarri veniva a piedi, questo allenatore è stato mandato via un po' dappertutto, fatto bene solo al Sassuolo, bene poi, decimo.
7: Per me è stato fatto il solito errore lo scorso anno a fantasticare su un mercato a seconda di tutti fantasmagorico, ma secondo me a parte Atta e Ulai e Mastantuono, ma è in prestito, il resto a ora veramente veramente deludente.
8: Premetto che io odio i giocatori fuori ruolo, credo che ogni giocatore debba giocare nel suo ruolo. Joao Mario ieri è stato messo in difficoltà dallo stesso Grosso, che lo mette fuori ruolo. Facendo così, peraltro, mi va a sminuire e mi demoralizza probabilmente Valdepenas, che potrebbe pensare, cavolo, prima di mettere me e mette uno fuori ruolo. Spero che non sia così perché il ragazzo è giovane. Però volevo dire al signore che ha chiamato ora che noi si è preso delle belle rimballate anche quando si aveva difensori forti a Roma.
9: Secondo me si è commesso lo stesso identico errore tattico dell'anno scorso. Questo centrocampo è monopasso, non ha aggressione. Ieri giocatori come Moura e Dybala hanno fatto a fette Brescianini e Endur. Ci vuole un centrocampista che abbia cambio di passo, è solo questo il problema. Dragusin potrà essere in altre condizioni perché è grosso, ma era sempre appeso uno contro uno.
10: Va bene, seconda ora di Palla al Centro, sempre in diretta su Radio Firenze Viola e sull'Edi Radio fino alle 16, 348 7513 933 e 3925 727775. Proviamo a recuperare anche un po' di messaggi, Chiara.
11: Assolutamente sì, e seguono un po' la falsa riga di quelli che abbiamo ascoltato.
10: Mi pare evidente il punto di vista generale su Paratici.
11: Molti lo chiamano in causa non solo per il mercato ma anche per la scelta dell'allenatore. Luciano ad esempio ci ha scritto perché la Fiorentina Luciano però la tocca piano nei nostri confronti, perché la Fiorentina ha preso Paratici, poteva prendere uno di voi visto che sapete tutto. C'è anche invece chi
0: ma
11: si chiede,
0: non c'ha voglia di ascoltare un dibattito.
11: Molti sono preoccupati dalla situazione di Ken, perché la sensazione è che se poi non dovesse andare in porto la sua cessione probabilmente già messa in conto a inizio mercato da parte della dirigenza, a questo punto non sarebbe più possibile completare gli acquisti che sulla carta mancano. Ce lo scrive Simone, ad esempio, ma è preoccupato anche Niccolò, perché ci dice: con Poku salta perché non si vende più Moise Ken? Se per caso vinci le prossime due in casa, sarà curioso sentire i commenti degli stessi che oggi stanno delirando. Questo è Jacopo da Orbetello. Ieri è stata fatta una formazione errata, ma se perdevi 4-0 con tutti i nuovi, forse era anche peggio. Se ti ricordi, in chiusura c'era la provocazione di chi immaginava la scelta di Grosso proprio a tutela dei nuovi acquisti, per evitare che potessero iniziare col piede peggiore. No. Sarebbe stato un po' come colui che ora, per fare dispetto alla moglie.
10: Esatto. E poi comunque, cioè, allora, non sono entrati molto nel dettaglio, no, di esattamente quello che volevano pianificare quest'estate, però una cosa l'ho sentita ripetere tante volte e ci è piaciuta a tutti: è un percorso lungo, è una ricostruzione che parte da zero, una nuova mentalità, cercare di costruire una certa identità di una squadra che comunque ci vorrà del tempo, eccetera eccetera. E poi alla fine, alla prima di campionato, siamo tutti dietro alla linea della palla, palla avanti e pedalare, vediamo che succede. Mi tocca dirlo, più o meno in linea con quello che si è visto l'anno scorso, salviamo il salvabile. E beh, allora qual è questo percorso? Cioè, perché si ritorna a, sembra come se Paratici e Grosso non avessero costruito insieme questa idea di squadra. Poi, d'accordo, c'è una settimana di mercato, quindi hai tutto per completare. Però ieri sera, se comunque perdi 4-0, mai Fagioli, Ulai e Attà nel centrocampo di qualità, se hai Valdepeñas a sinistra che va bene, magari incassa il gol, ma ti ha fatto due o tre discese belle con le quali ha quantomeno innescato il colpo di testa di Pellegrino, allora puoi dire: beh, ne ho prese 4, la Roma è più forte, Dybala stava una favola, ci può anche stare. Il problema è che ne hai prese 4 esattamente come le prendevi l'anno scorso. Questo spaventa.
11: E soprattutto tante volte anche nel provare a presentare l'allenatore scelto dal direttore sportivo, alla luce anche del pregiudizio e della dissonanza, forse, con i colpi portati a segno in questa sessione estiva di mercato, si è sottolineato l'importanza della sinergia tra direttore sportivo, esatto, e esatto, allenatore, esatto. Ed è quello che ieri in un certo senso ha un po' traballato.
10: Assolutamente sì. Io poi ripeto, mi ricordo un pomeriggio in cui dal Viola Park, in fase di trattative per Ulai, ci arrivava l'intenzione della Fiorentina di costruire un centrocampo di grande qualità: Fagioli, Ulai, Attà. Poi deve essere cambiato qualcosa, non metto in dubbio che magari ci possa essere stata l'opportunità Mastantuono che ha portato la Fiorentina a volerla cogliere, rallentando sul fronte degli esterni. Però qui il problema non è solo che hai fatto 4-3-2-1 invece 4-3-3, il problema è in ogni reparto. I problemi sono in ogni reparto.
11: Su Mastantuono era d'accordo con il pensiero che hai espresso poco fa anche un ascoltatore, che poi nel corso della mezz'ora precedente sottolinea come forse quell'operazione abbia un po' non solo cambiato le carte, ma anche l'inerzia dell'intero mercato, perché sono occasioni che ingolosiscono, sono occasioni che però hanno delle ripercussioni non solo dal punto di vista degli equilibri, ma considerando anche l'assetto tattico che noi abbiamo sempre avuto in mente, accompagnando il direttore sportivo e tutta la dirigenza in questo mercato.
10: Ripeto, ci sta di perdere a Roma all'esordio, ci sta molto meno perdere così e essere assolutamente sverniciati dai giallorossi. Vediamo se ci rassicura, spesso ci riesce, Malumpa Sincatu, perché ha una visione anche un po' distaccata e meno coinvolta. Caro Malù, puoi immaginare qui il clima da stamattina, non ti dico i processi, però insomma fioccano già dei giudizi giudizi poi belli severi.
11: Poco saltato, devo dire che il clima già un po' teso ha subito un'ulteriore mazzata. Ciao Malù.
5: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. È normale che dopo che tutti quanti, me compreso, abbiamo, diciamo che la Fiorentina può essere da qui alla fine una delle sorprese in positivo di questo campionato. Incominciare con una battosta del genere può far male, però sappiamo anche quanto è il calcio d'estate, vuol dire il calcio che si gioca le partite anche se contano, ma che si giocano all'inizio della stagione, quando la condizione fisica, i meccanismi non sono ancora oliati, ci può stare, non ci deve capitare, ma ci può stare. Meglio, a virgolette, una batosta subito, bella per svegliare tutto l'ambiente, che diciamo prendere un percorso diciamo negativo. C'è già la partita col Frosinone, pronti via, che la prima in casa può servire per giustamente calmare gli animi dalle prime negatività, soprattutto memori della scorsa stagione. Okay. È normale che gli arrivi di tanti giocatori insieme e un nuovo allenatore fanno sì che ci vuole un attimino, un po' di tempo per cercare di trovare l'assetto giusto, perché fino a ieri all'inizio della partita non so quanti sanno che modulo c'è in testa grosso per questa squadra, perché può utilizzare diversi moduli in base ai giocatori che ha in questo momento, senza contare che se poi arrivano i famosi esterni il modulo può ricambiare ancora a maggior ragione per favorire appunto questi esterni. Dunque ci vuole diciamo un pizzico di comprensione, perché è normale, certo, che svegliarsi così fa male, però è la prima giornata, è giusto processi, è giusto che ognuno ha il suo pensiero, però un po' di equilibrio fin da subito secondo me è fondamentale, perché come ho detto prima la Fiorentina per me farà un ottimo campionato, lo dico oggi dopo una sconfitta pesante, ma giustamente vuole il tempo, l'inserimento, e poi diciamo anche che un arrivo importante come quello di Mastantuono, ma che può essere da contraltare con una partenza, io dico sempre speriamo di no per la Fiorentina, per Ken, può sicuramente destabilizzare un po' tutta la situazione. Da una parte sei contento, e poi dall'altra se perdi il miglior attaccante italiano non è proprio una bella sensazione. Dunque sicuramente in questo momento il tifoso fiorentino è un attimino un po' intontito dai quattro scazzotti di ieri e da quello che può succedere da qui alla chiusura del mercato.
10: Ma su Ken la Fiorentina si poteva muovere diversamente, Malù, oppure c'era poco da fare se il Como non usciva allo scoperto, fermo restando ancora allo scoperto del tutto non c'è uscito, perché più di 40 milioni non le hanno offerti e Ken è ancora alla Fiorentina. Però volevo capire se poteva essere più determinata, mi viene da dire, la società viola, perché quello che abbiamo capito è che se arriva l'offerta giusta lo vende, però al tempo stesso poi alla fine ieri sera Grosso lo mette dentro a mezz'ora dalla fine, quasi che nemmeno in casa viola fossero certi al 100% di prendere una strada.
5: Sì, è sicuramente una situazione che non bisogna chiarificarla subito, anche perché il tempo del mercato è poco e ripeto, sono arrivati nuovi giocatori, ma il giocatore più importante, il top player, quello che ti cambia l'equilibrio è sicuramente lui, e di conseguenza sul top player i ragionamenti devono essere totalmente diversi. Io non so cosa sta passando tra giocatore e società, inteso con Paratici, spero che trovino la quadra, perché se rimane secondo me è quel valore in più, lo si è visto anche ieri, perché quando è entrato comunque bene. Non è entrato come uno dimesso che dice tanto io me ne vado via e va bene così, no, è entrato con voglia, e questo secondo me è un bel messaggio. Però ripeto, bisogna trovare a breve, inteso anche in queste 48 ore prima della partita col Frosinone, già sapere se Ken fa parte della Fiorentina stagione 26-27 oppure no, e basta. Però il Como, che secondo me è alla finestra, ma non perché gli manchino i soldi, ma perché forse ha capito che si può inserire anche con 40 più bonus o giù di lì, aspetta la finestra per sferrare il colpo. Dunque è un discorso tra le parti che bisogna essere coinvolti per capire esattamente, è una cosa che bisogna sentire a livello epidermico, come dico io, perché la devi vivere all'interno per capire esattamente.
11: Ma allora, restando proprio sul tema Ken, che come potrai immaginare è quello che oltre alla partita di ieri scalda di più, noi abbiamo analizzato con la lente d'ingrandimento le parole di Paratici a DAZN poco prima del fischio d'inizio, e quindi a un direttore sportivo sono curiosa di chiedere se si sbaglia noi a dar troppo peso alla scelta delle parole Paratici, proprio nell'ottica anche di ipotizzare la cessione di Moise Ken. Ha sottolineato come la Fiorentina possa essere disposta a cederlo solo se trova un sostituto alla pari o migliore del giocatore. È un qualcosa che poi inevitabilmente alza l'asticella delle aspettative della piazza.
5: Sì, sicuramente a pochi giorni dal gong del mercato trovare un attaccante che può venire a fare il titolare più forte o alla pari di quello che hai è sempre difficile. Chi c'è, gli attaccanti bravi che li tiene, a meno che uno forse non ci siamo separati in casa, ma quanti ce ne sono? Perché poi bisogna fare i nomi, e io in dei piedi mi chiedente sempre nomi, non ne vedo uno che oggi viene il più forte di Ken e pronti via.
10: Posto che poi è soggettiva la valutazione, forse su Beto siamo tutti d'accordo, con tutto il bene che si può volere a Beto, insomma, non ci arriva al valore di Ken Beto, no Malu?
5: È un giocatore che conosce già il nostro campionato, quello già è un dato positivo.
10: Sì, però allora dai,
5: assoluto Ken ha qualcosa in più, dunque sicuramente cerchi uno che si può avvicinare, ma non è diciamo più forte o alla pari di quello che stai vendendo. Dunque sicuramente il ragionamento ci può stare, perché si arrivano cifre rinunciabili, si fa tutto, però la cifra 40 milioni secondo me per il migliore, ripeto, per me il migliore attaccante italiano, quando sta bene poi ognuno può avere i suoi pensieri, se vale 40 milioni secondo me è un po' pochino, cioè quei prezzi che sentiamo girare anche per giocatori che valgono meno di lui. Però poi il mercato che fa il prezzo in base alla richiesta, ad oggi se non sbaglio solo Como è venuto, può arrivare un'offerta diciamo concreta e non solo un puttaparle. Dunque le valutazioni devono essere fatte da entrambi. Io ripeto sempre, fossi il giocatore del Sontrage, rimango a Firenze, creo un progetto in cui l'anno scorso sappiamo com'è andata, quest'anno deve andare diversamente, io sono il protagonista. Se va a Como vai in un progetto già avviato che comunque sta funzionando bene anche senza il tuo arrivo. Dunque se tu arrivi devi essere proprio quel valore che innalza ancora di più quello che già l'ha fatto la squadra senza di te, e dunque la pressione anche lì sale per il giocatore, perché se va a Como vai per giocarti lo scudetto, perché se già la Champions l'hanno conquistata, cosa possono fare di così storico oltre che la Champions? Giocarsi lo scudetto. Allora se arriva Ken per giocare lo scudetto, che mi punta a vincere lo scudetto, è normale che a Como ti aspetta la braccia aperta. Non fosse così è sicuramente meglio rimanere dove sei, dove sai che oramai la piazza ha un affetto verso di te, conosci i tuoi pregi, i tuoi difetti, le tue forze, le tue debolezze, e comunque si rivede in te come quel giocatore che è veramente diciamo esalta la folla quando stai bene. Di conseguenza forse è meglio rimanere dove è.
10: Come siamo?
11: Malu, siamo a ridosso della fase più calda del mercato. Emanuele da Grosseto al 348-7513-933 ti chiede: ma una settimana di mercato può davvero cambiare la stagione al cospetto di un'intera estate con operazioni in entrata e in uscita?
5: Guarda, sono, dico sempre che tutti i giorni di mercato può succedere di tutto, sono opportunità, separati in casa, situazioni che magari avevi monitorato ma un mese fa erano lontani anni luce dal poter arrivare a una conclusione, e magari l'ultimo giorno del mercato e vedi la luce in fondo al tunnel, come dire, situazioni che puoi andare anche a chiudere a prezzi calmierati. Dunque sì, può incidere in maniera importante, è capitato più volte nella storia, però è una questione di incastri, trovare il giocatore che in questo momento fa per te, bravo, che dov'è non è contento. Quello è un po' il leitmotiv per andare ad ama tutti i giorni di mercato.
10: Lo rimpiangeremo poco Malù, visto che va al Besiktas di italiano?
5: Secondo me sì, perché comunque quei giocatori che strappano, questi giocatori bravi uno contro uno nel calcio moderno oggi sono essenziali. E ti aspettavamo, sia lui, Bakayoko, se c'erano un po' di nomi che sono girati di Acuna, nomi che sono girati
10: in
5: ottica fiorentina, il fatto che non arrivano in questo momento mi fa capire o magari la voglia a livello tecnico di fare un altro tipo di modulo dove non sono centrali, perché comunque in un 4-3-2-1 cioè non è il 4-3-3 classico dove
10: no, gli esterni, che era quello di Grosso, ricordiamo,
5: che la fanno da padrona. Di conseguenza, se uno dice per il momento lavoriamo su un altro su un'altra logica tattica, era là un'altra cosa, però noi ci aspettavamo 2-4 esterni,
10: certo,
5: poi
10: per forza
5: magari esagerato, però io dicevo 2 esperti e 2 diciamo futuribili, era la soluzione migliore. Però adesso ne arrivassero anche 2 giocatori di mercato, ti danno varianti importanti, perché il calcio moderno oggi è fondamentale avere chi ti fa superiorità numerica, fondamentale.
10: Malù, grazie, ci risentiamo in settimana.
5: Buon pomeriggio, grazie.
11: Ciao Malù, a presto.
10: Grazie a Malù Pasincatu. E più che se ne parla, più che non è facile trovare spiegazioni. Io intanto vi leggo quello che è anche l'ultimo aggiornamento sul fronte Ken, questa volta firmato Gianluca Di Marzio, con il Como che adesso comincerebbe ad avere una certa fretta, visto che poi l'ostacolo non è più economico, perché più o meno l'accordo con la Fiorentina dovrebbero trovare. È la Fiorentina che deve trovare il sostituto all'altezza, al momento evidentemente non c'è, e quindi o si sblocca in tempi brevi, scrive Di Marzio, o il Como va su un'alternativa. A vedere, magari alla fine ci teniamo noi Ken, il Como si prende Beto e forse sono tutti contenti, perché ora non lo vuole cedere nessuno,
11: tranne Michele, perché ti dice che nell'Everton non la vedeva mai, Beto sì, e aggiunge: la gestione del caso è comunque ridicola, ma ci tenevo a specificare questo aspetto.
10: Ditecelo, dai, se vi augurate di vedere una retromarcia e quindi che la Fiorentina si tenga stretto Moise Kean in questa settimana, o se ormai secondo voi il dado è tratto. E tra poco torniamo anche per l'ultima mezz'ora insieme.
1: Radio Firenze Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno a tutti. Io devo dire la verità, in nessuna amichevole e nemmeno con il Benevento ho visto una squadra. Ho visto diversi ottimi giocatori, ma manca la mano dell'allenatore completamente. Quando giocavi con Italiano, che a qualcuno non piace, ma anche se giocavi con Venuti, Biraghi o Malè, però vedevi una squadra compatta, con i reparti non sfilacciati, una squadra più corta, che faceva pressing, che aggrediva, non si vede niente.
18: Per me la cosa più sconcertante di ieri sera è aver ascoltato l'allenatore dire: dato che ho schierato Mastantuono, dietro ho prediletto giocatori fisici. Quindi questo cosa significa? Che per avere la tecnica in mezzo al campo dobbiamo sperare che Mastantuono sia fuori? Questa nel 2026 è la cosa più deprimente, anacronistica e antistorica che si sia mai sentita.
19: Sì, ciao, buonasera. Allora, io non voglio stare a far critiche, tanto non state dette già troppe. Spero, voglio solo dire, questa sconfitta deve essere costruttiva e spero, voglio ed esigo anche che dalla prossima partita in poi lui metta in campo i giocatori che gli sono stati presi, che sono stati acquistati per ricoprire certi ruoli e vengono messi in certi ruoli. Il modo lo deve trovare lui, perché lui è l'allenatore, che si faccia aiutare anche dal direttore sportivo o dal suo staff, ma questo deve essere.
20: Come ogni anno puntualmente c'è la Fiorentina narrata dai media locali, dalle radio locali, giornali e quant'altro, e poi c'è la Fiorentina reale, che infatti a Roma era quotata 6 e che infatti a detta di nessuno praticamente a livello nazionale in questo momento ha una rosa pronta per lottare per i primi 6 posti. E il problema è che poi la gente ci rimane male quando si rende conto della reale, no? Del reale livello. E poi
21: buonasera. Se non vinciamo le prossime due partite che giochiamo in casa con Frosinone e Torino, Grosso via di corsa, ma di corsa, tanto chiunque viene al posto suo non può certo fare peggio.
22: Ciao ragazzi, l'unica cosa bella di questa giornata è vedere la Chiara come al solito bella e sorridente. Per il resto mi sembra di rivivere l'incubo dello scorso anno. Lo so, non dobbiamo essere frettolosi, però le premesse non sono quelle che ci aspettavamo. È una squadra che si vede che era affazzonata dopo 2 mesi di preparazione, non si conoscono, i nuovi non sono entrati in campo, i migliori sono rimasti in panchina, ha messo Ken quando era già finita la partita, non lo so, non c'è niente da salvare la partita di ieri. Resettiamo e speriamo che da Frosinone in poi si migliori.
10: È così la Chiara, la parte migliore della giornata di oggi. Vi ringrazio anche per giustamente ignorarmi completamente, ma sto ovviamente scherzando. Io sottoscrivo in pieno, ma non poi ora qualcuno dirà: vedi, c'è di mezzo Italiano e quindi Tolo, grande sostenitore Italiano. Italiano è l'ultimo allenatore della Fiorentina Fiorentina che dà un'identità chiara alla sua squadra, quindi io la vedo come l'ascoltatore, con Italiano fra l'altro pronti via, Drongoski va a centrocampo in uscita, espulso, tutti avanti, si perse, però si vide che c'era una squadra che aveva un'idea chiara, un modo di essere, mi piacciono le metafore, un outfit chiaro, era una Fiorentina hipster, era vestita da hipster. Dopo abbiamo vissuto sul momento, quindi a seconda dell'avversario, oppure vista la difficoltà, oppure è arrivato Vanoli dopo Pioli, quindi tanto andiamo in campo, intanto salviamoci, cerchiamo un minimo equilibrio, poi si vedrà. Quello che non sta trasmettendo Grosso è questo, perché anch'io un po' nell'amichevoli col Benevento e ieri sera un'idea chiara di come si vuole giocare a pallone non l'ho vista.
11: Anzi, c'è chi dice che poi ha ritrovato un minimo comune denominatore anche nelle stagioni precedenti altrove di Grosso, e cioè una squadra più predisposta ad attendere che poi l'avversario faccia il gioco.
10: Ma un conto
11: per...
10: è attendere e ripartire con
11: ieri
10: profondità, come si è visto il Benevento. Ieri si attendeva il fischio finale, perché poi se un prende un traversa ne prendi 5, ha fatto due tiri Ken, quindi poi tante chiacchiere sulla mentalità, ma anche ieri ci siamo molto arresi. Rispondo al volo invece all'amico che diceva ancora una volta i media, la stampa locale racconta, a parte che a livello nazionale secondo me invece in tanti stanno disegnando la Fiorentina come probabile sorpresa della stagione, quindi non è vero che poi altrove è ignorata, semmai è il contrario. Dopodiché la stampa locale sta riferendo quello che la Fiorentina fa intendere di voler fare questa stagione. Per questo motivo siamo molto spiazzati, perché comunque Paratici, che su certe cose non è entrato nei dettagli, però ripeto, ci ha esaltati e citati a tutti, no? Parlando dei prossimi 4 anni, costruzione di un gruppo giovane, non solo calciatori di prospettiva ma una struttura che funziona, tante varie figure che facciano performare, over performare nuove, tante belle cose che però ancora non si sono viste. Dopo un mese e mezzo di partite tra amichevoli e campionato, anche perché il suo allenatore non mi sembra vada molto

0: E il primo gol di Malen arriva dopo 2-3 interventi di De Gea, loro dentro l'area di rigore, Lulli che la manda alta di testa, cioè siamo partiti, si è detto subito si balla, stasera è tosta, quindi è chiaro che la Roma è forte, però un conto è perdere 4-0 perché erano tutti avanti, Atta ha fatto tre tiri, Mastantuono ci ha provato su punizione, Pellegrino di testa si è mangiato due gol, e un conto è perdere 4-0 in una traversa della Roma e aver fatto due tiri da parte di Ken in 90 minuti arrendendosi.
1: Bisogna che Pioli cambi subito formazione, fuori Robin Gosens e Comuzzo, tutta colpa loro. Ah, ma non ci sono più, non me ne sono accorto. Questo è Carmine che entra a gamba tesa nelle riflessioni e ci strappa un sorriso.
0: Ce l'ha strappato. Non so quanto riesca a sorridere perché mi ha detto che è in trasferta a seguire e a lavorare per i giochi del Mediterraneo in quel di Taranto.
1: Che meraviglia!
0: Nella sua Puglia, e però anche Carletto Nicoletti, DJ Carletto, mi sembra che stamani stia vivendo un martedì da incubo. Carlo?
2: Ciao ragazzi, ciao. Come state? Mi sentite bene?
0: Sì. Ma insomma, io tutto mi aspettavo stamani. Ah sì, te ti sentiamo bene, hai ragione. Sono io e non
2: la
0: mi
2: cosa
0: sento
2: positiva è come tu hai detto benissimo, io sto lavorando qui a Taranto per i giochi del Mediterraneo, quindi non ho avuto la possibilità di vedere la partita, ma vi dico la verità, ho visto gli highlights solo stamattina perché ieri sera non ce la potevo fare, ero talmente demoralizzato.
1: E volevi rovinarti anche la giornata di oggi?
2: No, ma voi non avete idea, qui gran parte del team, dello staff che lavora sono i ragazzi che comunque fanno come anche gli internazionali di tennis piuttosto che vari tornei dalle Fanas, Coppa Davis, che sono quelli di Sport e Salute, che il 99.9% periodico sono romani e romanisti. Immaginatevi da ieri sera come sto vivendo, e non vi dico il buongiorno stamattina, appena sono arrivato sul site è stato tutto un susseguirsi di battutine, finché quando ho messo in campo la prima partita ho detto senti, vediamo un po' la disfatta di ieri sera, e ho visto gli highlights e sinceramente male. Non ho capito niente, dico, non ho capito perché non ha giocato
0: Valdemero, ma nemmeno noi.
2: Non ho capito la formazione, ma mi sembrava quasi la provocazione sempre a Roma. Vi ricordate di Joshua Brillante che Montella fece giocare?
0: Sì.
2: Non so se era una provocazione, ma non credo che sia già a livelli di provocare Paratici, non credo sia nella condizione di poter provocare Paratici grosso. Però mi è sembrato, cioè veramente rischiare così una partita comunque fondamentale, perché perdere con questa Roma ci sta. Così, no, questa è un'umiliazione, non è una sconfitta. Credo quando fu nel 90 perdemmo 4-0, una roba del genere, anche lì mi sembra fosse la prima di campionato.
0: Sì, non è la prima volta che Roma prende ambatoste. e poi c'è anche questa gestione della situazione Ken, che adesso Carletto comincia a essere un po' contorta.
2: Vuoi fare una squadra di un certo livello, vuoi costruire una cosa di un certo livello, e poi te inizi il campionato e perdi comunque quello che ipoteticamente dovrebbe essere il tuo bomber, perché per carità Pellegrino ha tanta roba, io lo seguo da quando arrivo a Parma, ho anche una sua maglietta per la mia collezione, come tu ben sai Polo, di maglietto di Pellegrino proprio del Parma, però ecco, non mi sembra che abbia ancora quella furia agonistica che comunque ha contraddistinto Ken soprattutto il primo anno, ma in parte anche l'anno scorso quando stava bene, ecco. E venderlo mi sembra un passo indietro, non mi sembra guardare in avanti, un passo in avanti.
0: Chiara, che dico
1: anche
0: da
1: nell'ottica
0: casa,
1: della sostituzione, poi
0: la percezione è sempre quella, non va venduto
1: no, al netto delle alternative. C'è
2: anche
1: chi si fa.
2: Vai.
1: Guarda,
2: c'è
1: chi si fa intrigare da Zirkzee, che è l'unico nome che in un certo senso può dar l'idea di una pronta risposta della Fiorentina, anche solo a livello di intenzioni, perché poi lo sappiamo, è il campo a determinare se la sostituzione è vincente o meno. E per il resto, tanti dicono al 25 di agosto Moise Kean me lo tengo, anche perché ho lavorato tutta l'estate con Moise Kean.
2: E io faccio lo stesso ragionamento, ma vi dico una cosa che forse suona anche quasi un po' come blasfema, come paragone, ma per la prima volta, soprattutto il primo anno di Ken, ho rivisto un attaccante con la furia agonistica di Batistuta. cioè lo vedevo possente, bello, che si caricava la squadra, e poi l'anno scorso non so cosa sia successo, non so se lui voleva andarsene e poi è rimasto controvoglia, poi gli infortuni alla tibia.

0: meraviglia, quello che è stato. Però insomma, io uno come Ken, ora come ora, da rimpiazzare, cioè se è nei suoi cenci, no? Come diciamo noi, se sta bene, è difficile rimpiazzarlo, trovare qualcuno del suo livello. Non per niente se il Como va anche oltre gli aspetti caratteriali, e voi sapete benissimo come Fabregas ci tenga a rispettare un certo equilibrio all'interno dello spogliatoio, quindi vuol dire che ci vedono un qualcosa di buono. Allora perché andare a rafforzare una nostra diretta concorrente? Questo errore è già stato fatto con Vlahovic, no? Ricordiamo che eravamo in lotta per la Champions e poi ci siamo ritrovati nemmeno in Europa ma in Conference League. Io dico, perché adesso andare a forzare una roba? Anche perché quanto pensi, cioè, se vendi Ken devi comprarne un altro, ma uno buono quanto lo paghi? Soprattutto è pronto? Sarà già pronto come lo può essere Ken?
1: Guarda, Francesco da Firenze ti dice che a suo avviso Beto ma anche Bonny sono più forti di Ken.
2: Ma io so Beto, ragazzi, lo sapete, io non impazzisco anche tecnicamente su Ken, ma Beto è un livello inferiore. E
0: anche secondo me.
2: Bonny è da vedere se poi vale più di Ken, non lo so.
0: Secondo me no. Bonny poi come sembra che abbia fatto, cioè a Parma fece bene, ma poi dopo non è che abbia fatto chissà. Non vorrei fosse un Somme 2, no? Anche Somme a Parma benissimo, in quel contesto stava benissimo, poi alla Fiorentina prima e poi se non sbaglio a Bologna l'abbiamo dato in prestito l'anno scorso, no? Sì. Cioè non ricordo, ora addirittura a Venezia.
2: Ora a Venezia, sì, poi l'avevamo dato in prestito.
0: Non lo so, io però la cosa, ragazzi, mi preoccupa tantissimo, ma spero di essere.
2: Cosa?
0: L'allenatore, io non sono convinto di Grosso, ragazzi, io ho questo tarlo che mi attanaglia, che non mi fa stare sereno. Io non sono convintissimo al momento di Grosso, non credo che sia allenatore. Io ho fatto stamattina, come potete immaginare, ho ricevuto un sacco di messaggi e a tutti ho scritto questa cosa qui: la prima partita di Montella, la prima partita di Prandelli, la prima partita di Italiano, ma anche la prima partita di Paolo Sosa, no? Che poi ereditò un impianto tattico bello solido già di 3 anni di Montella. Sono state tutte partite che ti hanno sorpreso positivamente, no? Tu hai visto una squadra, hai visto un gioco, hai visto qualcosa. Potrei prendere anche Palladino, ma Palladino io c'ero a Parma non si è visto niente di quella partita
2: zero.
0: Di campionato. No, pareggiamo all'ultimo con Biraghi.
2: Hai ragione.
0: E anche quell'anno lì noi abbiamo fatto e l'abbiamo fatto perché avevamo un tema di splendida forma. De Gea era un fenomeno, perché poi anche lì di gioco non è che se ne vide tantissimo nell'anno di Palladino. Però io, cioè, dagli highlights ho visto niente. Eppure le azioni ci sono state, cioè la Roma ci ha surclassato sotto tutti i punti di vista. A me quello preoccupa, perché ripeto, si può perdere, si può sicuramente perdere con questa Roma, perché è una Roma rodata, secondo anno di Gasperini, si è rinforzata, c'è un attacco super, Malen è un fenomeno, lo sapevamo già dall'anno scorso, Dybala quando sta bene. Però ecco, vedere una rendevolezza di questo tipo qui, perdere 4-0, cioè, o ci dà una strigliata, cioè gli dà un ceffone tale che si svegliano tutti quanti, se no io non sono ottimista come lo ero ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio, se ci fossimo sentiti, gli avrei detto, raga, andiamo a giocarci la partita a Roma.
2: Tutti.
0: Io ora
2: tutti.
0: Non lo direi questa cosa.
2: Io per primo, ma penso anche Chiara.
1: Sì, la sensazione che si potesse davvero iniziare un nuovo ciclo. Carletto, la preoccupazione di molti in merito a Grosso non è solo relativa all'identità che poi il tecnico deve essere in grado di infondere, ma anche al coraggio, perché c'è chi oggi ci dice il coraggio non lo alleni, o ce l'hai o non ce l'hai, e sia le scelte di formazione sia quello che poi chiede di fare in campo al netto dell'avversario in un certo senso non trasmettono quel mordente, quell'atteggiamento che una squadra come la Fiorentina dovrebbe avere per compensare anche magari i limiti qualitativi che ti separano dalle big.
0: Ma ragazzi, noi abbiamo visto, ora è vero era un altro avversario in Coppa Italia e Benevento, ma cosa ha combinato Valdepena su quella fascia? Cioè, perché non farlo giocare? Ma c'è, diciamo, è infortunato, aveva un risentimento muscolare, cioè non lo capisco sta cosa. Anche Gio Mario, cioè comunque Dragusin aveva giocato anche molto bene, non lo so, veramente non capisco tante scelte. Poi anche Gudmundsson, no? Alla fine Gudmundsson non ha fatto male. perché metterlo in panchina? Cioè in un momento in cui magari hai visto i giocatori attraversano fasi di down, fasi di up, cioè ci sono momenti, no, in cui sono, secondo me vanno sfruttati questi momenti, perché poi magari arriva un momento della stagione dove un giocatore fa più fatica. Penso che uno come Wooden magari anche fisicamente entra in condizione prima, no, rispetto agli altri, perché non sfruttarlo visto che comunque stava giocando anche bene. Quindi sono rimasto più sconcertato da tutta la situazione, sì, allenatore, sì, scelte, tecniche. Quella cosa mi ha preoccupato tanto, perché ripeto, di perdere ci sta, io ero convinto che pareggiassimo, io ero convinto che sarebbe stata una bella partita aperta, lottata, non dico 0-0 ma un 1-1, 2-2. Quando ho visto, io ieri sera non guardavo nemmeno gli aggiornamenti, proprio perché volevo gustarmi il punteggio a fine partita. Non ce l'ho fatta perché a un certo punto mi arrivo un messaggio con tre pesi. Quindi vi lascio immaginare.
2: C'era poco spazio all'immaginazione.
0: Esatto, e poi sono diventate quattro, ecco, quindi immaginatevi voi. La mia sorpresa quando ho visto il punteggio, ho detto, no, non è possibile. La prima partita 4-0, no. Però io poi mi conoscete, io sono positivo di mio, quindi
2: sì, quello diciamo, dobbiamo essere.
0: È arrivato questo schiaffo e ci ho svegliati, no? Io racconto sempre, no, quando no, questo non lo posso raccontare, scusate.
2: No, via! Lanci il sasso, nascondi la mano.
0: Sì, perché è un vecchio dirigente della Fiorentina che aveva dei modi molto forti.
2: Addirittura
0: dice perché ogni tanto bisogna svegliarci, no? Bisogna, capito, uno schiaffone fa bene, magari forse questo schiaffone è servito per svegliare tutto l'ambiente, non dico la tifoseria, perché noi alla fine stiamo dando ampia fiducia a tutti, quindi siamo tutti felicissimi, tutti contenti.
2: Estate,
0: io certo. L'unica cosa che ho detto, non so se l'avevo detto a voi, Tolo, o a Sportivo, insomma non mi ricordo, però io l'ho detto, io l'unica, per me l'unica cosa è grosso, l'unico punto interrogativo. Beh, per me l'allenatore, perché è come avere una Ferrari con un motore di una 500, ecco, insomma, e io avrei preso Sarri, io sono, scusate,
1: l'hanno fatto in tanti, il nome di Sarri
2: ferite.
1: Sottolineando
0: squadra del genere, io con una squadra del genere con Sarri allenatore, secondo me avremmo fatto la combo perfetta, e purtroppo abbiamo perso l'occasione anche quest'anno. Speriamo di essere contraddetti. Guarda, vorrei tanto dire, ho sbagliato, avete ragione voi, il grosso è l'allenatore giusto, me lo auguro.
2: Tempo al tempo all'allenatore, sì, nuovo. Carletto, grazie.
0: Presentare il principe di Monaco.
2: Ecco, ma sei
0: tempo il principe di Monaco.
2: C'è male, senti se ha bisogno. Comunque, di un addetto
0: Taranto,
2: stampa.
0: È bellissima, io non la conoscevo, Taranto, anzi vi invito a venirla a visitare perché è veramente, veramente bella, la città vecchia. Sull'isola è veramente un gioiellino, ma hanno fatto un miracolo dal punto di vista dell'impiantistica. Voi non avete idea dello stadio Iacovone in un anno che cosa non sono riusciti a fare, e non guardateci nessuna punta di polemica per lo stadio di Firenze, certo, perché non voglio fare nessun riferimento a nessuno, ma credetemi, qui, e non è pronto, cioè non è finito, perché ci sono ancora calcinacci, ci vanno ancora risistemate tante cose, ma credetemi, lo stadio, gli impianti, ho visto dei palazzetti, domani pomeriggio vado a visitare le piscine, c'è una interna, un palazzetto, insomma una piscina coperta, e un'esterna proprio a sfioro sul lungomare, ma hanno recuperato degli spazi che erano abbandonati, perché poi basta andare semplicemente su Google Maps, che non è aggiornato, e vedere come era un anno fa, e che ti fa vedere, ti dice, no, la data esatta con lo Street View, e te vedi gli impianti come sono. Io mi auguro, e questo credo valga non solo per Taranto ma per tutta l'Italia, che chi ha qualche idea figa, ganza, ne approfitti di queste strutture, le prenda in gestione, perché sennò si rischia di fare roba come il San Nicola di Bari, che poi è stato ripristinato dopo oltre 20 anni, grazie appunto a De Laurentiis che ha
2: posto
0: la copertura. Esatto, ma voi non avete idea dello Iacovone, che cosa non è un gioiello, ragazzi, è un gioiello, spogliato voi.
2: Complimenti a
0: noi davvero,
2: di Taranto.
0: Sì.
2: Carletto, grazie, un abbraccio.
0: Forza Viola.
1: Ciao, a presto. Ciao.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, buon lavoro a Carletto, l'attendiamo di rientro, mi avete sentito impegnato per ciò che sono i giochi del Mediterraneo. Noi comunque continueremo in questa marcia d'avvicinamento anche alle celebrazioni del centenario. Oggi è una giornata importante perché stasera dalle 19.30 c'è il ritrovo dei tifosi a Santa Maria Novella, questo corteo che partirà, questa fiaccolata se volete, che partirà alle 21 e poi i festeggiamenti per i 100 anni. Certo, insomma, era meglio partire stasera e ritrovarsi con ben altro risultato, ma qui direi che il tutto esula, insomma, 100 anni giustamente celebrati dai tifosi viola. Sarai Chiara o la segui con noi qui su Firenze?
1: La seguo
2: viola.
1: Su Radio Firenze Viola e Firenze Viola, sì.
2: Vabbè, anche perché poi tanto non ti diamo tregua, sei sempre qui e quindi
1: l'ha scritto prima l'ascoltatore, ho spento la TV ieri sera ragazzi, con Chiara, la riaccendo oggi.
2: È bella, è brava, non ho capito perché dobbiamo fare in modo che abbandoni lo studio. Facciamola abbandonare a Di Benedetto e invece Chiara bevi l'acqua, la teniamo qui costantemente. Detto ciò, grazie a chi ci ha seguito su Lady Radio, dove torna musica, informazione e ancora ovviamente le analisi sulla Fiorentina fino a tutta la serata. Noi qui abbiamo un'ora di mercato importante perché con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini andiamo un po' a chiarire quello che è successo su Poku, ormai in procinto di essere un giocatore di Vincenzo Italiano al Besiktas, e oltre chiaramente a capire che scenari ci attendono nelle prossime 24-48 ore su Moise Kean. Poi dalle 17 Giacomo Galassi, i suoi ospiti, dalle 19 Lorenzo Marucci continua a monitorare il mercato, oltre chiaramente anche ai primi tifosi che arriveranno a Santa Maria Novella verso le 19.30-20. Vi ricordo che da stasera torna anche Extra Viola e quindi abbiamo una buona mezz'ora insieme con voi, con anche i telespettatori di RTV 38, quindi ci trovate qui come sempre sulla nostra app, sul canale 92 fino alle 21.30 e anche dalle 21 alle 21.30 anche su RTV 38 con ulteriori 30 minuti di approfondimenti e chissà, magari aggiornamenti sulle evoluzioni di mercato della Fiorentina. Chiara, quando sei di nuovo qui? Che se no addio a Lazzarini, datti altri 2 o 3 ore.
1: Possiamo valutare,
2: cioè,
1: anche
2: dei giorni
1: per
2: liberi?
1: Domani ho proposto a Pietro di sostituirlo al suo fianco, direttore, ma non ci siamo aggiornati perché, come detto, Pietro,
2: cioè, Pietro
1: ha aperto le danze stamani. Se no, per il resto, ovviamente venerdì al fianco di Giacomo Galassi e sabato per la lunghissima diretta di Radio Firenze Viola che festeggerà i 100 anni della Fiorentina insieme alla Fiorentina.
2: Va bene, allora non mi resta che obbligare Lazzarini a cambiare i programmi e restare a casa lui e fare in modo che ci sia Chiara anche domani. Ringrazio Marco Tonelli, Stefano Cherubini di Là dal Vetro, restate con noi, ancora analisi e soprattutto ancora mercato intorno alla Fiorentina e a Moise Kean. Ciao!
1: Ciao!
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Non è il momento di fare processi, ma una batosta di questo genere era assolutamente in attesa. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Si può perdere, ma non in questo modo. Dopo il 2-0 è mancato lo spirito, il carattere per rimanere in partita, ma naturalmente sono sotto accusa le scelte di Fabio Grosso, che ha mandato in campo una formazione francamente in attesa. Anche questa, Dodò in campo, mai utilizzato nel campionato, un centrocampo old style che anche l'anno scorso non aveva dato alcun tipo di risultato positivo, e poi certamente su input anche della società ha fatto partire dalla panchina Kean, poi mandato in campo nella ripresa. Una gestione societaria, quella della vicenda Kean, assolutamente discutibile. Ne parleremo, tra l'altro sottolineando anche alcuni dati statistici. Una Fiorentina che ha perso ieri 4-0 all'esordio in campionato, proprio come accadde nella stagione 90-91, 4-0 la prima giornata di quella annata, 4-0 per i giallorossi con gol di Feller, salsano e doppietta di Carnevale Ricordo che era la prima della gestione Cecchigori e a fine partita ricordo un Mario Cecchigori particolarmente amareggiato, particolarmente sconsolato. 348-7539-33 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate, perché per i primi 40 minuti voglio dare spazio ai nostri ascoltatori, agli sfoghi dei nostri ascoltatori allo 055-7711-171. C'era stato tantissimo entusiasmo nel corso di quest'estate per gli acquisti che erano stati giustamente celebrati per la loro qualità, perché il livello sembrava essersi alzato, qualcuno si era spinto anche a parlare di traguardi particolarmente importanti per questa Fiorentina. È vero, siamo ancora alla prima giornata, però insomma questo 4-0 rischia di rimanere sulla pelle di tanti tifosi ovviamente, ma anche della squadra. Dovrà essere adesso bravo Grosso a lavorare sulla testa dei calciatori per far dimenticare in fretta questa scoppola, ma soprattutto dovrà essere bravo anche a trovare velocemente la squadra, a fare delle scelte ben precise, a scegliere i giocatori giusti, perché anche quando è entrato nel secondo tempo Olai ci è venuta immediata la domanda: ma perché deve rimanere in panchina? Perché dobbiamo concederci il lusso di far partire dalla panchina Ulai? Dovete spiegarmelo. Insomma, questo giocatore non sarà ancora maturo al 100%, però quando è entrato ha fatto vedere di avere tanto talento e soprattutto di avere anche quella sfrontatezza necessaria che serve in certi momenti, anche in tanti momenti delle partite. Tommaso Borghini, buongiorno.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno, si fa per dire a tutti. Ti ho sentito particolarmente carico, ma è giusto così, è giusto così, perché
5: ripeto, si poteva perdere, però non in questo
6: c'è modo e modo di perdere, e questo è un modo di perdere che mi ricorda quello tristemente dello scorso anno, e quindi lo dobbiamo cancellare, lo dobbiamo resettare immediatamente. E non spetta a noi farlo, però spetta a Grosso soprattutto e a Paratici agire immediatamente sulla squadra, resettare e ricominciare in un nuovo campionato. Il campionato comincia dalla partita di sabato col Frosinone.
5: Vorremmo che cominciasse, non aver assistito alla partita di
6: mentalmente
5: ieri.
6: Deve essere questo il ragionamento della squadra, che non deve farsi travolgere dalle scorie di una debacle, di una umiliazione, di una sconfitta così bruciante come quella di Roma, uguale per l'altro a quella subita l'anno scorso, 4-0 anche l'anno scorso, però allo stesso tempo bisogna rimuoverla, lavorare sugli errori, modificare la squadra senza dubbio e ricominciare, ripartire per onorare il centenario.
5: La citazione.
6: Allora, la citazione, guarda, sarebbe anche carino, sicuramente la sigla te la ricorderai perché è particolare, caratteristica, anche usata spesso in alcuni cori della curva Fiesole. Oggi cito l'Armata Branca Leone, grande film, capolavoro di Mario Monicelli, 1966, con uno splendido Vittorio Gassman nei panni di Branca Leone da Norcia, un'armata sgangherata che insomma che ha una missione particolare. Ora non sto a entrare nei dettagli del film, veramente bello per l'interpretazione anche, dicevo, di Vittorio Gassman. L'armata sgangherata che è apparsa alla Fiorentina di ieri, senza né capo né coda, no? Questo è quello che abbiamo visto ieri, stiamo facendo cronaca, e ricorderai la musica Branca, Branca, Branca, Leon, Leon, Leon, no? Questo è potrebbe accompagnare gli highlights della partita
5: di
6: ieri.
5: E purtroppo
6: quindi,
5: sì, una squadra senza capo né coda, quella di ieri.
6: Completamente, dicevo, sgangherata, ma allo stesso tempo, quindi chiaramente lo faccio anche per sdrammatizzare un po', per farci sopra, possibilmente diciamo allargare leggermente il sorriso dalla tristezza che ci ha lasciato questa partita, e allo stesso tempo dico che non è il caso di sparare sulla Croce Rossa, no. Come hai detto te anche all'inizio, cioè
5: non è ancora il tempo, ecco, di bravo. Processi, di sparare come dici tu sulla Croce Rossa, però ecco, manteniamo le antenne dritte, perché è un 4-0, ripeto, ci fa fare delle riflessioni amare, e ci viene anche da chiederci se non abbiamo un po' esagerato con certi toni trionfalistici nell'accogliere certi giocatori che rimangono validi, secondo me non è che possiamo bocciarli dopo la prima partita, però al tempo stesso bisogna capire quanto questi giocatori possano essere esaltati in un gioco, quello di Grosso, che ancora non sappiamo
6: qual è il gioco, perché il gioco per ora non c'è, e come è possibile che dei giocatori, a parte il fatto che non ne abbiamo visti, fa conto te hai citato Ulaí, per esempio, no?
2: Sì.
6: Quello abbiamo visto dopo, che come poteva secondo me essere un giocatore molto efficace anche dall'inizio.
2: Sì.
6: E il centrocampo è quello dell'anno scorso, eppure ciò che è cambiato principalmente sul mercato di quest'anno, di quest'estate, è stato proprio il centrocampo. Cioè abbiamo portato potremmo fare un centrocampo completamente nuovo, ma Grosso ha ripresentato il centrocampo dell'anno scorso, e anche questo è un interrogativo che ci dobbiamo porre.
5: Sì, ma ce ne sono tanti di interrogativi, però li affrontiamo passo dopo passo. Andiamo adesso a salutare, ci ha chiamato lo 055 77 11 171, Nicola, anzi Neri da Pistoia. Ciao, benvenuto.
7: Sì, salve.
6: Buongiorno.
7: Intanto complimenti sempre per le trasmissioni che fate, perché vi seguo fin dall'inizio.
2: Grazie.
7: Ma a parte quello, giustamente dicevate dovrà lavorare sulla testa dei giocatori. Però, avendo giocato tanto a pallone in tutti i giochi di squadra, mi dite voi con che fiducia questi giocatori si fanno, si rientusiasmare da uno che ce l'ha cacciato lui in questa situazione, perché ieri ha fatto delle cose che chi era in campo, io mi immagino chi era in campo, chi era in panchina, come cosa ha pensato, perché voglio dire, tu mi fai giocare sempre, metti Valde Peña, Jimenez, tu mi fai giocare, ci fa la prima di campionato, tu vai a mettere quella a destra a sinistra, Atta mezza punta, Leona, e tu dici Leona mezzala a sinistra, cioè ha fatto delle cose incredibili. Tu metti Pellegrino senza avere esterni, ma cosa lo metti a fare se poi Kent lo fa entrare all'ultima mezz'ora?
2: Sì.
7: E poi Walid, che secondo me lui è in grado di contrastare e ripartire giocando davanti alla difesa, per cui io, se andate a rivedere i miei messaggi, io, per me Grosso non era l'allenatore della Fiorentina, per cui ho questa prevenzione, perché ha 52 anni e non si alleni Sassuolo se si è bravi. Comunque, a parte quello, spero veramente che migliori, fiducia a tutti. Però ragazzi, i giocatori vanno messi nei suoi ruoli, e certo, quelli bravi devono giocare.
5: Assolutamente.
7: E se ne fa anche a meno.
5: Sì, sì,
7: comunque complimenti sempre e sempre Forza Viola.
5: Grazie a Neri da Pistoia. E l'abbiamo detto che le scelte di Grosso non hanno convinto per niente, anzi ci hanno stupito molto negativamente, a partire da Dodò, perché sai, su Ken ci si poteva anche aspettare che l'input della società alla fine arrivasse, che chiedesse a Ken di Grosso lasciare in panchina Ken, vista la trattativa in corso con il Como. Però ecco, Dodò francamente inspiegabile, ma anche trovo inspiegabile il fatto che non sia stato fatto partire al primo minuto Gudmundsson, che è sempre stato utilizzato nel precampionato e tutto sommato non aveva demeritato, non sarà stato il migliore, però comunque faceva vedere di essere dentro la Fiorentina.
6: Sì, allora su Gudmundsson sono d'accordo, come dicevano a dire gol a metà col mister, completamente
5: sì,
6: a metà col mister, nel senso che Gudmundsson non ha giocato per dar spazio nella mente di Grosso, nel sistema tattico di Grosso che avevamo visto nel precampionato, a Mastantuono, perché li vede alternativi.
5: Sì.
6: E su questo si può discutere, eh?
5: Sì,
6: su questo si può discutere, però nella sua mente c'era questo cambio, no? Metto Mastantuono e mi tengo Gudmundsson in panchina, magari lo inserisco, e chissà che non ci sia dietro anche su Gudmundsson qualche cosa sul mercato, perché non è detto a questo punto che rimanga anche lui, vedremo che cosa succede. Però il resto non fa una grinza della tua analisi, cioè come è possibile schierare Dodò, che è fuori dalla Fiorentina ormai,
5: mentalmente
6: fuori, ma lo si vedeva bene anche ieri, perché se c'è una cosa che Dodò ha sempre fatto, pur nei suoi errori,
5: sì,
6: sono le sgroppate.
5: È vero, non ne ha fatte neanche una, è rimasto sempre fermo, bloccato.
6: Era chiaramente volutamente frenato, perché anche lui ragiona: io ragazzi tra 2 giorni probabilmente vado via, se facendo uno scatto mi strappo, mi faccio male, e che cosa faccio? Rimango di nuovo qua dove teoricamente ho la strada sbarrata, certo, e non rinnovo il contratto. E quindi perché stravolgere un assetto anche delle fasce per inserire Dodò?
5: Quando, vista questa scelta di Grosso di ieri, è una scelta di Grosso, non è una scelta della società, ci mancherebbe altro,
6: sì,
5: questa è una scelta al 100% di Grosso, allora mi viene da pensare che in una partita come quella di ieri contro la Roma, contro una big, Grosso non si fidasse di Valde Peñas, non si fidasse di Jimenez,
6: certo,
5: e allora mi chiedo,
6: è ovvio,
5: bisogna tornare
6: pensare
5: sul mercato allora? Per quanto riguarda
6: teoricamente
5: gli
6: sì, ma io sono convinto di no, per questo ritengo che sia necessario anche un confronto, lo avranno fatto, lo faranno, lo parleranno 24 ore al giorno, però bisogna insomma che anche Paratici, secondo me, il suo amico nonché omonimo grosso, bisogna che ci parli e li fa, e ci sia un confronto.
5: Sicuramente ci sarà un confronto, ci sarà stato già questa mattina, perché
6: non è spiegabile. Tu hai Jimenez e Valdepeñas in panchina, che sono due terzini, certo, nuovi, e metti Dodò che praticamente è fuori dalla Fiorentina, mettendo peraltro João Mario a fare un ruolo, e ha sbagliato in occasione del terzo gol, sì, mi sembra, sì, al terzo, il secondo,
5: secondo
6: quell'errore, sì, nel rinvio cerca di farlo di destro perché è un destro, certo, ma lì devi farlo di sinistro, e quindi becchi il gol e si chiude la partita. Per quale motivo? E poi l'altro incredibile, sì, punto interrogativo è: perché Brescianini e non Ulai? Cioè, perché hai già...
5: Perché ormai si è fatto questa convinzione, si è fatto questa convinzione grosso, che Fagioli, Endur e Ulai, scusami, capito, non possono giocare insieme.
6: Spiegatemi l'utilità.
5: Allora
6: ieri...
5: non facciamo giocare i Fagioli e cerchiamo un altro tipo di centrocampo,
6: l'utilità
5: mettendo
6: di ieri di Brescianini qual è stata?
5: Ma non lo so,
6: cioè, non è riuscito a contrastare, non è riuscito a far valere il suo fisico.
5: Ma tutto il centrocampo è stato inesistente.
6: Mica voglio gettare la croce addosso a Brescianini, ma se io ho già Endur in campo, ho due giocatori, ho un giocatore come Ulai in panchina, perché devo mettere anche Brescianini?
5: Sì.
6: Cioè, o quantomeno, perché lo metto all'inizio, vedo che non funziona, butto dentro subito Ulai all'inizio del secondo tempo,
5: certo,
6: non aspetto,
5: certo,
6: il 3-0.
5: Non c'è dubbio.
6: Che cosa difendo sul 3-0? Il quarto.
5: Tu
6: che
5: parlavi
6: poi si
5: di Brescianini, anche Endur comunque è stato assolutamente
6: negativo. No, per carità, ma io dico o l'uno
5: ieri
6: o l'altro,
5: sì, sì,
6: non entrambi,
5: sì,
6: per,
5: sì,
6: tenere in panchina uno come Ulai, che
5: hai pagato
6: visto,
5: 30 milioni tra
6: e che
5: l'altro
6: è forte, e
5: 30
6: che è
5: milioni
6: forte,
5: 30 ragazzi, milioni. Andiamo a salutare anche Mario in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
8: Sì, buongiorno. Senta, io sono contento della campagna acquisti fatta specialmente a centrocampo, e poi vedo come avete detto ancora voi che il meglio centrocampo che potrebbe mettere grosso è Fagioli, Ulai e Atta, e invece c'era il centrocampo dell'anno scorso. Ora, cioè, che grosso ancora non abbia provato a mettere Ulai e Fagioli insieme, cioè che non l'ha mai fatti giocare insieme, mi sembra assurdo. Poi Atta deve giocare a centrocampo, non c'è dubbio. Per me il centrocampo sarebbe un centrocampo fortissimo questo. Poi volevo dire, cioè, manca, si sa che grosso anche Anna Sassuolo ha giocato con il 4-3-3, e è iniziato il campionato e ancora non gli hanno comprato un esterno. Cioè, siamo sicuri che Grosso sappia giocare senza esterni? Da come, a parte è presto per carità, però da come ho visto la squadra ieri, a parte con un centrocampo vabbè improponibile, però come ho visto la squadra ieri, cioè niente, proprio pallonate e basta. Sembra che insomma abbia dei problemi grossi a giocare senza esterni, e niente, mi sembra insomma che ci sia da lavorare parecchio.
5: Sì,
8: ecco,
5: sì, non c'è dubbio. Va bene, grazie Mario, grazie per aver chiamato allo 0557711171. A parziale discolpa di Grosso, si può dire che magari aveva preparato la partita con Ken dal primo, sì, minuto, si è ritrovato a giocarla con Pellegrino, sì, e gli esperimenti fatti durante la settimana erano stati estremamente pochi, e si è visto in effetti in campo, perché è stato cercato poco e male Pellegrino, non ci sono gli esterni che arrivano sul fondo per sfruttare le sue qualità di grande,
6: le sue caratteristiche, non c'è ombra di dubbio. Tutto questo ha destabilizzato anche un po' la squadra, perché è chiaro, insomma, Ken non è che sia l'ultimo arrivato, un giocatore sul quale avevi puntato, sembrava tu puntassi, poi improvvisamente, o almeno noi pensiamo improvvisamente, forse loro lo sapevano di già, ma stonerebbe con quello che è stato fatto nel precampionato, perché poi alla fine, al di là, quando è partito Piccoli, c'è sempre stato Ken, e quindi insomma lo destabilizza, e destabilizza anche l'allenatore un po', però soltanto sul gioco offensivo, no? Perché ci si sono viste delle lacune clamorose su tutti, diciamo, su, in tutte le fasi di gioco. Una disorganizzazione, tra l'altro, abbastanza inquietante, no? Sia sulle, sugli attacchi a difesa schierata della Roma, sia sulle, quando poi hai alzato un po' il baricentro necessariamente perché dovevi cercare di recuperare, non ne parliamo. E soprattutto i singoli lasciati un po' a se stessi, Atta che porta palla, non sa che cosa fare, e Fagioli nascosto un po' dietro i centrocampisti della Roma, completamente sparito, e nessuno che ha, ecco, un'idea precisa di quello che deve fare. Questo è quello che abbiamo visto ieri. Io ora non so se tutto ciò dipende esclusivamente dalla estrema forza della Roma, che è una squadra, abbiamo visto, molto forte. Tra l'altro l'ho vista anche molto più carica dal punto di vista fisico, atletico.
5: Sì, sì, è vero, c'è stata questa netta
6: più
5: differenza
6: aggressiva
5: di intensità.
6: E più aggressiva anche a livello difensivo, non ci facevano ripartire mai, e aggredivano facendo quasi sistematicamente anche fallo. Questa è una cosa che doveva fare la Fiorentina, di fare falli per cercare di non fare ripartire, invece li faceva,
5: vedi,
6: lo faceva la Roma.
5: Vedi anche in occasione del primo gol con Dybala, che era attorniato da tre giocatori della Fiorentina, ha fatto quello che ha voluto, poi è riuscito ad accelerare e da lì è nato il
6: primo
5: gol. E sono
6: difetti atavici che già lamentavamo l'anno scorso e che comunque ci stiamo portando avanti anche quest'anno con un nuovo allenatore.
5: Sì.
6: Tra l'altro 6 undicesimi erano della vecchia guardia, no?
5: Sette undicesimi.
6: E quindi è chiaro che se questi, allora c'è, è il caso di farsi una domanda: non sarebbe appunto il caso, scusate la ripetizione, di fare una piazza pulita?
5: Se dovesse essere venduto
6: anche Ken a questo punto, di quelli che sono i giocatori che l'anno scorso ci hanno portato.
5: Scusami, ti interrompo perché ci sono degli aggiornamenti, li leggo da firenzeviola.it, nuovi dettagli sulla trattativa in corso tra Como e Fiorentina per Moise Ken. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della provincia di Como, il club lariano avrebbe chiesto un controllo medico accurato e specifico per verificare le condizioni fisiche dell'attaccante, più precisamente in merito al problema alla tibia che Ken si trascina dietro da tanto tempo e che lo ha fermato spesso anche nella scorsa stagione. Il quotidiano comasco scrive che il DS Ludi e Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, si sarebbero incontrati in queste ore per manifestare da parte del Como la volontà di eseguire tali controlli clinici su Ken prima di procedere col trasferimento. Se dagli esami risultasse tutto in ordine, allora la società lariana procederebbe con l'offerta definitiva alla Fiorentina per prendere il giocatore. L'accordo tra il Como e lo stesso Ken d'altronde c'è già e prevede un ingaggio da circa 5 milioni a stagione per il centravanti. La decisione è prevista entro 48 ore. Al tempo stesso il quotidiano aggiunge che la prima alternativa della squadra di Fabregas dovesse saltare l'operazione per Ken e Beto, attaccante dell'Everton, ambito anche dalla stessa Fiorentina. Dunque, insomma, è chiaro che vuol vederci fino in fondo il Como prima di acquistare Ken.
6: Sì, ma questo
5: non è una grandissima novità, nel senso che questo giocatore ha sempre destato delle perplessità dal punto di vista fisico. Tante squadre che volevano avvicinarsi a lui, probabilmente nel corso anche dei mesi scorsi, sono state frenate, sono state condizionate da questa situazione.
6: È assolutamente normale che faranno delle visite accurate. Tra l'altro ricordiamo che Ken stava per trasferirsi all'Atletico Madrid
5: un paio d'anni fa
6: a Firenze,
5: ed è stato poi fermato
6: dalla visita medica. Quindi insomma questo affare va chiaramente è tutto da chiarire, no? Ed è normale che il Como faccia delle verifiche approfondite, anche se poi non è che siamo noi a offrire Ken al Como, è il Como che lo vuole da noi.
5: Prima di spendere 45 milioni, insomma, voglio vedere che tipo di integrità c'è da parte di questo.
6: E che crea problemi questo interesse chiaramente del Como, perché la Fiorentina, almeno così ci fanno sapere, insomma, avrebbe voluto puntare su Ken. Però la verità poi dove starà? Starà nel mezzo, che sia tutta colpa di Ken che vuole andare via lui per forza, punta i piedi, oppure c'è anche la Fiorentina e magari si vuol disfare di un ingaggio così pesante e così distante da quello degli altri nuovi, per esempio, buoni giocatori che sono stati acquistati. Questa è un qualcosa che magari lo sapremo dopo, forse non lo sapremo mai. Detto questo, mi pare curioso il fatto che ci sia un probabile scambio di centravanti, cioè se la Fiorentina vende Ken forse va su Beto, se il Como non prende Ken forse va su Beto, e quindi c'è sempre Beto nel mezzo, mi pare, in entrambe le società. Questo ci può far riflettere però sul valore di questo giocatore, che noi insomma stiamo un pochino, come dire, definendo non sufficientemente bravo, no? Per sostituire Ken, però evidentemente il Como lo ritiene abbastanza, diciamo, all'altezza della situazione, anche perché lo reputa l'alternativa a Ken, e credo che, insomma, i soldi da spendere per assicurarsi Beto non saranno quelli per Ken, ma insomma ci si avvicina abbastanza, perché si parla di una trentina di milioni.
5: Sì, sì. Un po' di messaggi al 348 753 933, ce ne sono tanti. Allora iniziamo con Marco, che dice: ieri sembravano 11 amici che si trovano al campino per giocare senza averlo mai fatto insieme. L'intruso Viola dice: a questo punto l'unico che spero venga venduto sia Fagioli, almeno si azzera l'equivoco e finalmente Ulai titolare. Enrico dice: parlando di centrocampo, si deve dare una maglia fissa a Ulai e poi gli altri due, Enrico da Ponte a Ema. Davide ci scrive: buongiorno ragazzi, ci sarebbe da dirne tante su Paratici e tantissime su Grosso. Io però ho una domanda precisa per Paratici: mi spiegate perché nessuno in sala stampa ha mai chiesto al direttore sportivo chi è che a gennaio ha deciso di spendere 30 milioni per la coppia Brescianini-Fabian? E magari più avanti, a fine mercato, verrà anche posta questa domanda a Paratici. Mario Lena dalla Germania dice: quando un attaccante fa tripletta significa che la difesa non ci ha capito proprio nulla. Domanda per voi: Grosso ha avuto tutta la squadra pronta tranne Mastantuono da quasi due mesi, vi è mai capitato di vedere una squadra senza gioco dopo tutta questa preparazione? In effetti, al di là del fatto, l'abbiamo sottolineato, che ci si aspettava almeno un esterno che potesse esserci a disposizione di Grosso, comunque la campagna acquisti è stata abbastanza veloce, no? Tanti
6: sì,
5: giocatori
6: li ha messi a disposizione molto presto,
5: ecco, per l'inizio del ritiro quasi. Quindi
6: poi anche Mastantuono, è vero, insomma, non è che è arrivato ieri comunque, cioè Mastantuono, cioè è arrivato già da una decina di giorni.
5: Sì, sì, un paio di settimane.
6: Un paio di settimane, anzi. Quindi sì, con i ritmi del mercato di oggi, un paio di settimane non sono poche, ma gli altri sono arrivati quasi tutti prima. Atta è arrivato subito, per esempio, lo stesso Ulai a fine mondiale, ovviamente, perché aveva il discorso del mondiale da fare poi quelle che erano le vacanze e gli spettavano. Però sono d'accordo su un fatto, cioè centrocampo è stato rinnovato, rivoluzionato, non può esserci un motivo, secondo me, che spieghi logicamente perché debba essere schierato alla prima partita di campionato il vecchio centrocampo, cioè non lo capisco nella maniera più assoluta. E poi non capisco, cioè, perché Ulai non potrebbe giocare con Fagioli, visto il rendimento comunque di coloro che hanno giocato con Fagioli ieri e anche del Fagioli stesso, perché Fagioli non ha giocato una buona partita ieri, eh? Sì. Penso sia stata una delle peggiori partite giocate anche da lui da quando veste la maglia della Fiorentina. E comunque Ulai, maglia da titolare fissa, poi Atta, maglia da titolare fissa, e poi si decide il terzo. Sì, sì. Per me è questo il centrocampo della Fiorentina.
5: Andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 055 771 1171, anche Stefano, ciao, benvenuto.
9: Salve, complimenti per la trasmissione. No, io rimango esterrefatto da clamorosi errori commessi ieri da Grosso, perché per esempio Italiano, nella partita che ricordava il tuo collega ieri, si perde 3-1 a Roma,
5: sì.
9: Però si vide
5: subito un'identità ben precisa,
9: bravo, sì. Che a me non piace nemmeno, ma si vide, sì, cosa voleva fare,
5: sì, sì, sì.
9: E quindi l'entusiasmo rimaneva, sì. Te hai questa squadra, rimetti i giovani che sbaglieranno, perché Ulai ha dato stecche sul 3-0 che gli, sì, va detto a quel Benevento, non si fa questo, mi sta bene i disegni, ma Fagioli, quando lo metti e gli mettono un uomo addosso, è finito, cioè, è finito. Noi su Dybala non ci siamo neanche pensato di mettergli un addosso,
5: sì.
9: Loro l'hanno messo, l'altra volta ci mise lì centravanti su, e cominciano lì a capire che se gli metti un addosso è morto. Poi tu ti metti il centravanti l'anno scorso e non va bene, Dodò, che si parlava del terzo, e quindi del terzo terzino destro, Michoa a destra, mi metto quell'altro che è un mestierante, non è nulla di eccezionale, a sinistra, quando c'ho qualche Fegnas che sbaglierà perché spinge, certo, ma a me mi stava bene di prendere a Roma, ma fammi vedere qualcosa, Ken va fatto giocare, perché se non gioca Ken in questa squadra è tutta un'altra roba, quindi non penso nemmeno che non possa giocare Ken. Atta va messa a centrocampo, Ulai va messo per forza, perché lo cercava tutto il mondo.
5: Sì,
9: è un mese che è qui, tutto il mondo lo cercava.
5: No, non c'è dubbio, sono
9: quindi errori incredibili, sì.
5: Sì.
9: Quella ha bisogno degli esterni, centravanti, Pellegrino, e non ce n'ha nemmeno uno, che ciò è? Se va via N questa squadra.
5: Deve essere ripensata, però quanto tempo ci vorrà poi per poter esaltare le caratteristiche di Pellegrino?
6: Pellegrino sarà sostituito, scusami, Ken sarà sostituito da un centravanti nuovo, non credo si possa pensare
5: bene, però
6: sia
5: comunque anche quel centravanti nuovo saprà inserirsi subito,
6: certo.
9: Appunto,
6: No, no, ma che la partenza sarà molto complicata, l'abbiamo avuto una conferma.
9: Non poteva essere complicata. C'è Ken e non si vende. Non che a me mi guardi Ken o che abbia particolari, ma Ken c'è o si vende. Fine, perché se ti ha fatto una squadra con Ken e non. Che tu pigli? Anche se tu pigliassi Hardy, non è identico. Questa squadra ci vuole Ken. E se lo danno via e siamo già. Ha fatto un fiore nel mercato, mi dice bene,
5: è vero. Grazie Stefano,
9: vi ringrazio, grazie a voi,
5: grazie. A Stefano, tanti altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Alessio che dice: Corvino diceva che puoi sbagliare la moglie ma non il centravanti. Io dico che in questa epoca calcistica non puoi sbagliare l'allenatore, e il vostro messia lo ha sbagliato totalmente. Insomma, ci sono tanti messaggi su Grosso, che ovviamente con le sue scelte non ha assolutamente incontrato il favore degli ascoltatori, dei tifosi. Oltretutto, come sosteneva anche il nostro ascoltatore, non si è visto niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del marchio di Grosso, non si è visto assolutamente niente. C'era un altro nostro ascoltatore, Andrea, che dice: ragazzi, Palladino mise in campo Gosens, Bove e Cataldi, che erano arrivati da 2 ore a Firenze, qua dopo quasi 2 mesi non si è visto nulla.
6: Sì, e non si mettono in campo dei giocatori che appunto ci sono da almeno un mesetto, insomma, per quanto riguarda Ulai, forse anche qualcosa di più, per far giocare un giocatore che, con tutto il rispetto per il ragazzo, grande professionista come Brescianini per esempio, ma cioè, tra i due giocatori c'è un abisso anche dal punto di vista fisico. Ulai, pur essendo piccoletto, è uno che si fa sentire. Io non credo che ieri avrebbe avuto problemi a battagliare con i centrocampisti della Roma, e l'ha dimostrato quando è entrato. No? Però ha un passo diverso, ha una tecnica diversa, ha una visione di gioco diversa. Perché ne devo fare a meno per far giocare due pennelloni, come si dice a Firenze, come Ndur e Brescianini, e quando ho un giocatore del genere in panchina? Ma guarda che un giocatore del genere ti può cambiare tanto, perché è nel cuore della manovra che lo metti. E
5: no,
6: quindi
5: ha dinamismo e ha coraggio, ha affrontatezza,
6: non
5: è quella
6: paura
5: che ci vuole
6: di giocare. Quello che ci aspettavamo, e lo dicevamo ieri,
5: sì.
6: Si può perdere questa partita,
5: però bisogna giocare con coraggio.
6: Giochiamo con coraggio.
5: E
6: vogliamo
5: invece
6: vedere...
5: il coraggio non c'è stato minimamente, c'è stata timidezza.
6: Questi
5: purtroppo.
6: Giovani che ci mostrano coraggio. Valdepeñas viene tenuto in panchina ed era uno che secondo me meritava di giocare, perché comunque poteva commettere degli errori, ma più di quelli di ieri penso sia difficile, no? Perlomeno era nel suo ruolo, ragazzo giovane. Io avrei perso anche, diciamo, senza questo amaro che c'ho oggi, però con i giovani veri in campo. Ma Stantuono mi è piaciuto sia stato scelto, doveva giocare Ulai, doveva giocare Valdepeñas. Si va a perdere, bene, però si perde con questi ragazzi che fanno esperienza.
5: E poi guarda, scusami ti interrompo, poi salutiamo il nostro prossimo ascoltatore. Mi è piaciuto Mastantuono anche per come ha fatto vedere di sentire la maglia e di sentire la partita e di essere già calato nel mondo fiorentino, quando ha scaraventato la bottiglia a terra.
6: Bravissimo.
5: Mi è piaciuto lì, perché vuol dire che comunque si è già calato perfettamente nel clima
6: e
5: della
6: poteva
5: Fiorentina.
6: Tranquillamente, uno che viene dal Real Madrid, poteva anche dire: vabbè, ho giocato discretamente i miei, perché lui ha giocato secondo me discretamente, è uno dei pochi che salverei, tra l'altro marcatissimo, aggredito subito appena aveva
5: picchiato
6: la palla,
5: subito.
6: Picchiato anche sulle caviglie, come doveva fare la Fiorentina, e non ha fatto. Però butta la bottiglietta in terra su 3-0, vuol dire che è uno che ce l'ha dentro, e quindi lui va fatto giocare assolutamente, però facciamo giocare anche gli altri ragazzi. Non mettiamo quei giocatori che ci hanno portato l'anno scorso al 15° posto per miracolo, tra l'altro.
5: Andiamo a salutare Carmine da Viterbo. Ciao, benvenuto.
10: Sì, buongiorno. Primissima volta che riesco a parlare con Radio Firenze Viola. Mi fa piacere parlare, che c'è Luis, che per me è un mito.
5: No, Luis oggi non c'è. C'è Luis, c'è Tommaso.
6: Io sono
5: Marchini.
6: Tommaso, Luis rimane un mito.
5: Allora, va bene, lo ascolterai in un'altra
10: mito
5: circostanza.
10: Sempre, veramente un grande, con una competenza e una simpatia unica.
5: Bene.
10: A parte questo, tutti adesso danno contro a Grosso, però secondo me il responsabile di tutto è sempre il signore delle plusvalenze, Paratici, perché comunque non ha fatto la squadra per Grosso. Perché quando uno parla di esterni 4-3-3, un certo tipo di gioco, e poi invece si vede giocatori completamente, ma in gran parte non rispondenti al tipo di gioco che vuole fare, cioè, e siamo al 25 agosto, è gravissima questa cosa, Parte tutta la vicenda Ken, Dodò che è ancora in rosa, che addirittura va in campo, però il responsabile è Paratici, qui tutti l'avete già beatificato, tutti, ora metto tutti, sì, sì, compresi, no, no, certo, certo, certo. Si danno già beatificato, però in realtà, signori, è lui il responsabile, la squadra deve fare lui. Dove sono gli esterni? Cioè, sì, veramente io rimango allibito da questa situazione. Vi chiedo voi cosa ne pensate, però per me è veramente grave vedere una squadra ancora così incompleta, con giocatori che, come viene detto, fuori ruolo. Sì. Vabbè, è un centrocampista, è un interno alto, mezza punta, però è un centrocampista, non è un esterno.
5: Non c'è dubbio. Che ci fai? Non c'è dubbio. Va bene, grazie. Grazie.
10: Grazie a voi, vi ascolto ancora fedelmente.
5: Grazie, grazie a Carmine da Viterbo. E sulla stessa lunghezza di Carmine ci sono tanti altri messaggi scritti dai nostri ascoltatori. C'è anche chi in qualche modo ha una amara ironia, che c'è di buono che siamo di nuovo ultimi, siamo abituati, scrive Mauro. Stefano da Firenze dice: volevo sapere se Grosso ha spiegato il perché ha fatto la scelta di mettere in campo quella squadra. Insomma, su
6: Totò anche le parole in conferenza stampa non è che ci abbiano, sì, convinto,
5: no,
6: più di
5: tanto. È vero, è vero.
6: Su Dodò, su Ken stesso,
5: Ken, anche sui giovani, dice: abbiamo una squadra di ragazzotti.
6: Uno che fa il mondiale, come ha fatto Ulahi, e non è un ragazzotto. Uno che, vabbè, puoi definire ragazzotto Valdepeñas perché ha una presenza, sì, sola nel Real Madrid, ma uno come Mastantuono, pagato 65 milioni dal Real Madrid l'anno scorso, è vero, è giovane, ma è un ragazzotto. Significa uno che non ha, no, che non ha esperienza, deve essere formato, che non, sì, non mi sembra. Io sul messaggio di prima, l'ascoltatore di prima, sono d'accordo in parte, perché è vero che Paratici è responsabile, però credo che un allenatore, semmai può essere responsabile per la scelta dell'allenatore se non dimostrerà le qualità che io presumevo avesse. Cioè, Di Grosso abbiamo sempre detto che non è un talebano del sistema di gioco, sì, cioè del 4-3-3, sì, ma che è incapace, anche come ha dimostrato poi anche col Sassuolo eccetera,
5: certo,
6: di variare, di adattarsi ai giocatori che ti vengono messi a disposizione. Il mercato, sì, è ancora aperto, l'esterno probabilmente arriverà, perché Poku, sì, credo che sia
5: giorni che si dice però deve arrivare,
6: così si dice, almeno voi siete più, sì, informati, sì, certo, di me, addirittura, certo, ho letto che sarebbe qui alle porte, alla, sì, Certosa, insomma, sì. Manca poco, insomma, sì, che arrivi. Però ecco, al di là di un allenatore, secondo me deve essere bravo anche a fare e ad adattarsi con il proprio sistema di gioco ai giocatori che hai a disposizione. Se ti mettono a disposizione Ulahi da tempo, Atta da tempo eccetera, però se mi metti Atta esterno, che senso ha? Facciamo un modulo diverso,
5: facciamo giocare i giocatori nei loro ruoli.
6: Perché Joao Mario a sinistra?
5: È perché non si fidava di Valdepeñas, molto semplice.
6: Ma questo allora è molto grave, no? Oltre, certo, molto,
5: ma,
6: semplice,
5: cioè, ma poi tu fai una serie di prove durante il precampionato e poi la prima giornata di campionato le sconfessi.
6: Esatto, è questo che è. E poi non mi sembra che il ragazzo sia andato male.
5: No, però l'idea che mi sono fatto io, altrimenti non si spiega lo spostamento di Joao Mario sulla sinistra, è che non gli desse quelle garanzie a livello difensivo che poteva dare di Joao Mario, che poi è stato un disastro.
6: Esatto,
5: è stato un
6: disastro. E quindi è disastrosa il tentativo di rivoluzionare le carte, sì, proprio all'inizio del campionato, nella partita che più conta. E poi eventualmente sulla sinistra avevi la possibilità di adattare eventualmente altri giocatori, magari con caratteristiche diverse, più difensivi, sì, penso per esempio Vieri che ha giocato sì, a volte, no, anche lui sulla sinistra, ma dirottare un destro a sinistra per poi far giocare Dodò, ripeto,
5: sì, sì, no,
6: per poi far giocare
5: clamoroso,
6: Dodò,
5: clamoroso, clamoroso. Su Joao Mario poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore, mi ha colpito il messaggio di Stefano, dice: Joao Mario pare un padre missionario. Ti dà questa impressione.
6: Però ora non vorrei io bocciare Joao Mario
5: troppo la croce addosso,
6: cioè,
5: a Cercetto,
6: è un messaggio simpatico, sì,
5: però insomma,
6: tempo,
5: lui comunque ha dato la disponibilità per giocare a sinistra, non è il suo ruolo.
6: Nella partita in cui aveva giocato nel suo ruolo aveva fatto un assist e una traversa,
5: sì,
6: o sbaglio?
5: Sì, sì, certo, è vero, sarà contro il Benevento,
6: va bene, contro, ok, Benevento, contro il Benevento, ma comunque l'aveva fatto, sì, ieri è andato
5: ieri
6: malissimo,
5: è stato disastroso,
6: ma tutti i difensori, tutti i giocatori,
5: tutti. Anche Dragusin che speriamo possa davvero essere il leader di questa difesa. Ma anche Dragusin è andato in confusione, ci sono stati dei voti anche molto duri, ho visto un 3.5 da parte del Corriere dello Sport Stadio. Allo 0557711171 ci ha chiamato Lorenzo, benvenuto. Ciao. Pronto,
11: io sono Roberto.
5: Ah, Roberto.
6: Ah, Roberto, perfetto, scusa.
11: Roberto di Firenze.
5: Prego.
11: Cioè, volevo dire anche un po' la mia, se mi date qualche secondo di tempo.
5: Certo.
11: Io sottolineerei il fatto che il 4-0 poteva essere anche un 6-0, perché nessuno lo dice che la Roma ha avuto chiare possibilità di andare ben oltre il 4-0, quindi è stata una partita, diciamo, indecente tecnicamente presentata da un allenatore che onestamente queste garanzie che tecniche che ovviamente deve dare, non mi sembra che sia la miglior presentazione nei confronti del tifo fiorentino in occasione di un centenario. Andare a Roma e pensare di impostare un 4-3-3, secondo me umilmente, forse conoscendo, diciamo, la parte fisica, poteva fare un altro modulo. Poi avete già detto bene tutti i cambiamenti, le posizioni, ma probabilmente già la partita del Benevento, che onestamente il palleggiare la palla è sempre stato un po' faticoso da parte, nonostante il risultato che abbiamo avuto, ma già dimostrava che non c'era una fluidità, un gioco,
5: dei meccanismi
11: tecnici, eccetera. E poi smettiamola di dire i giovani, questi giovani costano 20 milioni.
5: Anche 30.
11: Cioè, indubbiamente, ma non bisogna dire il giovane è quello, può essere il croci della situazione, può essere il Lulli di Roma, sì. Quello di Roma, di Palestrina, che sembrava ieri una freccia rossa. Cioè i giovani, quelli che il paghi, perché questa proprietà sta pagando, ha pagato giustamente, come chi diceva che qualcuno dovrà spiegare Fabian e Brescianini 30 milioni, se questi giovani li hai pagati 15-20 milioni, li devi far giocare, perché hanno dimostrato nelle precedenti esperienze di essere dei grandi giocatori, perché 15-20 milioni, se non hai la tecnica giusta, e non puoi. Poi andare a Roma, pretendere di vincere, per l'amor di Dio, parliamo di altro. Però una figura così meschina, così indecente, di prendere 5-6 gol, che, ripeto, 4,
5: certo, no, il rischio c'è stato di prendere 5,
11: 4 gol, è andata bene, se ne prendevano 6, qui ci hanno asfaltato. Questo allenatore non ha avuto la decenza e l'umiltà di impostare tecnicamente e tatticamente una partita presentabile, e qui le conseguenze le avrà soprattutto lui, perché avrà un seguito molto critico, perché l'esordio è quello che è parso. Poi parliamo anche dell'allenatore, a 52 anni, e tu allenavi il Sassuolo.
5: Non sei il primo a sottolineare questo aspetto,
11: però Paratici evidentemente ha trovato un allenatore che probabilmente gli serviva, che lo seguisse in maniera, come si dice, totale,
5: sì.
11: E tutto quello che Paratici compra o dice, non ci deve essere un tecnico tipo Sarri, tipo,
5: certo che lo contrasta, o comunque, insomma, che ha un confronto con lui. Va bene,
11: il tempo che vi ho preso, va però bene. Potevano essere 6 gol, ricordiamolo questo, perché 4 gol è andata bene, e un tiro soltanto decente di essere chiamato tiro è stato fatto da Ken.
5: È vero. Va bene, Roberto, grazie per il tuo intervento, continua a seguirci, poi aspettiamo anche le altre chiamate da parte dei nostri ascoltatori allo 055 77 711 171. Voglio coinvolgere adesso nella nostra discussione anche Daniel Bertoni. Ciao Daniel.
12: Ciao, buongiorno, come stai?
5: Insomma, abbastanza bene, nonostante questa sconfitta di ieri, una batosta inattesa, nessuno si aspettava di perdere con questo punteggio.
12: No, veramente hai ragione, per la prima partita deve amalgamare la squadra e l'allenatore. Io veramente Non aspettava una batosta di 4-0, capito?
5: No, no, assolutamente. E adesso, come puoi immaginarti, ci sono tante critiche anche nei confronti di Grosso, dell'allenatore, per la formazione che ha messo in campo, per le scelte che ha fatto. E il dito è puntato nei confronti dell'allenatore, anche perché dal punto di vista dell'identità del gioco non si è visto praticamente niente.
12: No, sono d'accordo con te. Ci ha calciato poco in porta. Il primo tempo mi pare una di Mastantuono, sì. Secondo tempo una di Ken,
5: sì.
12: Non siamo arrivati molto. Io credo che manca un regista. Il regista credo che è quello che è entrato nel secondo tempo.
5: Ulai.
12: Sì, Ulai, però deve giocare tutta la partita. Entrare quando vai perdendo 3-0 è difficile per qualsiasi calciatore.
5: Sì.
12: Che puoi fare? Lo puoi remontare?
5: No, ormai la partita è segnata, certo, la partita è compromessa, ormai non ci sono.
12: Compromessa, lo unico che posso dire è che si va via Ken, sicuramente non lo so se andrà o non andrà via, però è molto importante per questa squadra. Io certo. Credo che senza Ken devono prendere un altro centroavanti che possa sostituire anche a Pellegrino, se Pellegrino non va bene, capito?
5: Sì, no, Pellegrino può essere un'alternativa, però poi bisogna anche saperlo servire, bisogna capire come va assistito, ecco, è chiaro che...
12: Va assistito, no, con... prima di tutto la Roma giocava uomo a uomo,
5: sì.
12: In tutto, cominciava in difesa, centrocampo, e pressava bene alto, e bueno, se le ha...

0: Me ha portato no. Mauricio a Monte Belluna, no?
1: Belluna, sì.
2: Sì, poi l'ho portato a Venezia perché per gli argentini Venezia è molto importante come città.
3: E sì, che... bello.
1: Che momento, cosa... Momenti di una Fiorentina che faceva sognare, che dava l'impressione di poter decollare, in effetti poi è decollata, alta situazione rispetto a quella di adesso, Maurizio, anche se quest'estate i colpi che erano stati messi a segno facevano sognare, hanno fatto entusiasmare, è vero, è stata soltanto una sconfitta, sì, però una sconfitta troppo pesante per poter accettarla. Cosa
2: sì,
1: pensi,
2: sono deluso e amareggiato, devo essere sincero, perché tutto mi aspettavo, però una, al di là della sconfitta, anche il modo in cui è avvenuta, perché mi sembra il proseguo dell'anno scorso, e io l'anno scorso ero convinto che la squadra fosse buona, quest'anno sono stato molto cauto perché ho detto porca miseria, gli acquisti ci sono, però poi bisogna mettere insieme le varie componenti e far sì che riescano a dare un gioco.
1: Sì.
2: Per ora purtroppo non lo abbiamo visto, abbiamo visto la Roma e abbiamo visto una Fiorentina disunita, una Fiorentina ancora, diciamo, ora è presto per fare le critiche, io non starei tanto a far critiche, tanto all'inizio lo sa anche Daniel, quando si parte il campionato alle volte c'è chi parte meglio, chi parte un po' in ritardo, però dopo 5-6 partite si vedono effettivamente poi i valori delle squadre, insomma, quelle che possono essere.
1: Sì. Daniel, c'è un nostro ascoltatore Vladimiro che dice fate scaldare il puntero e Restelli per questa Fiorentina.
0: No, io sono d'accordo con Maurizio.
1: Sì,
0: incomincia questo. Il mercato, tutti i giornalisti di tutta Italia dicevano che aveva stato un mercato straordinario, io credo lo stesso, ha cambiato per i calciatori giovani, per i giovani accompagnano los che devono fare le grandi, grossa squadra o comandare la squadra deve essere il calciatore di esperienza, no?
1: Sì, e tu dici che non ci sono giocatori di esperienza in questa Fiorentina?
0: Ma non vedo quello che si mette alla squadra
1: sulle spalle,
0: diciamo, sulla spalla, capito? Vedo di grossi calciatori, l'unico quando è entrato è Ken, che si è mosso lo necessario, no? Si è mosso tanto, no?
2: Manca un leader.
0: Manca anche uno che in centrocampo porta il pallone, a me mi è piaciuto molto quando è entrato il centrocampo, ha cominciato a giocare un po' meglio con Atta e l'altro ragazzo
1: Ulai, scusa. Sì. Ecco, anche secondo te Maurizio Ulai deve giocare, deve bisogna trovargli il posto da titolare a questo giocatore, come diceva anche Daniel poco fa?
2: Mai, tutta la vita questo giocatore, perché è dinamico, salta l'avversario, contrasta, è dinamico, cioè voglio dire, probabilmente se l'ha tenuto fuori avrà i suoi motivi, forse non è ancora pronto, però insomma con il passo che avevano gli altri durante la partita penso che lui comunque sia una marcia in più, anche perché fisicamente è abbastanza magro, lungilineo, entra subito in forma uno come lui, ha un fisico molto molto insomma adatto anche a entrare subito in forma, quindi sì. Io l'ho visto anche nella precedente partita, insomma è tanta roba questo ragazzo, e vedere il nostro centrocampo così con l'affanno, insomma questo ci andava messo prima, ecco, sì, in tutti sì. I modi, poi sai, ti ripeto, io bisogna essere in allenamento a vedere gli allenamenti, probabilmente ancora l'allenatore magari pensa che non è ancora pronto, aspetta che entri in forma, però ho visto un po' un centrocampo quasi, la squadra era abbastanza tipo l'anno scorso, insomma sì. Con giocatori, cioè si è preso un sacco di giocatori nuovi, magari sulla sinistra si torna a far giocare un destro, e quando magari Dodò insomma non è il Dodò di prima, dico, se vuole andare via facciamo giocare questi ragazzi, ma col destro fallo giocare a destra, e abbiamo quell'altro il madrileno.
1: Certo, mettiamo i giocatori nei loro ruoli.
2: Bravo, ma perché dobbiamo sempre fare

0: queste inversioni di idee, non le capisco.
1: Sì, sì.
0: Però vabbè, ora non vuole essere una critica, perché secondo me sta squadra prima o poi riprende.
1: Speriamo, perché comunque insomma l'esordio è stato francamente da notte fonda.
2: No, sono d'accordo, però manca un equilibrio nel centrocampo, capito? Sì. Loro hanno vinto la partita lì in centrocampo, capito?
1: Sì.
2: La Roma. L'equilibrio della Fiorentina no, è stato quando è entrato. Ha fatto la sostituzione nel secondo tempo.
1: Sì, però
2: dopo, si vai a vendere a Ken, una supposizione.
1: Sì.
2: Perché non so se non ha giocato perché c'è una vendita.
1: Evidentemente c'è questa trattativa in corso, sì, certo.
2: E lo metto d'entrata e lo tolgo dopo, capito?
1: Sì, sì, cioè, o se no, se c'è questa trattativa in corso, allora non lo fai entrare neanche sul 3-0, perché poi che senso ha?
2: Neanche in panchina, lo porto,
1: panchina,
2: capito?
1: Sì, appunto, sì.
2: È un modo di parere mio, però io credo, come dice Maurizio, parlare purtroppo subito e fare polemica subito no va bene per la squadra, capito?
1: Sì.
2: Vediamo la prossima partita, c'è Frosinone e credo che lì si vedrà come sta la Fiorentina.
1: C'è dubbio.
2: Deve fare tanta sostituzione per la prossima partita, fare una squadra nuova, capito?
1: Assolutamente. Tommaso, perché la tua domanda?
3: Una domanda per Daniel Bertoni, sicuramente ce l'ho, perché insomma, da argentino, come vedrebbe eventualmente, se ne parla, no? Se dovesse partire Ken, come sembra, l'arrivo di Icardi a Firenze potrebbe essere, secondo te, Daniel, il giocatore giusto per la Fiorentina?
2: Allora, Icardi ha fatto bene qui nell'Inter, è stato anche in Sampdoria, no?
1: Sì.
2: Credo che dopo è andato in Nazionale Argentina, tutto, però non ha giocato nessun mondiale. Io credo che Icardi è dell'anno 2023 che non gioca tanta partita come giocava prima.
3: Sì, ora gioca nel Galatasaray, no?
1: Sì.
2: Sì, no, e lo ha lasciato libero il Galatasaray, finito contratto e non l'ha voluto rinnovare. Qualcun problema c'è, capito? Io lo parlo da fuori, non lo parlo. Io sono deluso, sono triste per me, perché amo la Fiorentina, che perda questa partita con questa batosta, capito?
1: Sì.
2: Però il calcio è così, puoi perdere 1-0 la prima partita, vai a Roma, ha preso dei calciatori interessanti, vediamo adesso in campionato come le va la Roma, capito? Questa partita se l'ha fatto facile, perché la Fiorentina centrocampo era molto disequilibrato, capito?
1: Assolutamente. Sì. C'è una domanda, Daniel, sia per te che per Maurizio, che arriva da un nostro ascoltatore, il Bomber Viola, che dice: a Restelli e Bertoni, dico questo, questa squadra al massimo con la probabile cessione di Ken può arrivare al nono o decimo posto, siete d'accordo con me, siete d'accordo con il Bomber Viola, il nostro ascoltatore? Senza che
2: le do la parola prima a Maurizio.
1: Vai Maurizio.
0: Ma no, noi con gli acquisti che abbiamo fatto, se ognuno risponde alle proprie qualità, si spera di arrivare verso il sesto, settimo posto, se va bene ambire anche a chissà cos'altro, però se partiamo così è ovvio, bisogna essere coraggiosi a pensare quello che dico io, però sono convinto che se trovano la quadra, e questa squadra, insomma, gli elementi ci sono. Ha detto bene Daniel, al centrocampo è mancata anche qualità ieri, perché se mi marchi Fagioli a uomo, Fagioli lo vedo impedito. Bresciarini ha fatto giocare Cristante, che sembrava un fenomeno. Cristante è un giocatore modesto, solo che se lo lasci libero, intercettava tutte lui le palle, le cominciava sempre lui e gli davamo 10-20 metri. E allora Bresciarini, che è un uomo di marcatura, se me lo libero Bresciarini è un giocatore normale, se marca e riesce a ripartire è un signor giocatore, ma se lascia giocare l'avversario così lui perde le proprie caratteristiche. Insomma, il centrocampo deve essere più determinante, se no è inutile anche alla punta lì, poveraccio, gli arrivano delle palle,
1: Pellegrino,
2: ingiocabili.
1: Daniel,
2: No, io credo sinceramente, voi che te parli chiaramente e con la verità,
1: certo.
2: Si va via Ken, io credo che questa squadra cala molto, va a calare molto, anche prenda un altro centroavanti. Veramente per me Ken è una parte molto molto importante della squadra. Lo che succede è che deve rientrare soldi, sicuramente si è speso tanto, e se il Como fa una buona offerta, come dicono, si sta avvicinando a lo che vuole la Fiorentina. Per me credo che la Fiorentina soffrirà molto in arrivare a stare dentro di una Coppa Europea. Credo che Ken è molto importante per i suoi gol, per il suo movimento, per la sua forza. Ieri giocava Pellegrino, che io lo conosco del Platense, dopo è stato in Parma, però lui, senti bene, lui sparda alla porta, se ti fa difficile giocare quando dà il pallone, loro facevano il uomo e anticipavano, se le ha fatto troppo difficile. Veramente, prima partita, io ho fiducia che adesso giochiamo con il Frosinone e facciamo una bella partita per poter andare avanti, no?
1: Certo, ma Bastantuono ti è piaciuto?
2: Questa partita?
1: Sì, ieri, sì, sì.
2: Ha fatto delle cose, però sì, non mi è piaciuto come può fare lui, veramente.
1: Sì. Però mi è sembrato tutto sommato abbastanza coraggioso, abbia giocato con personalità, ecco.
2: Chiedeva il pallone,
1: sì,
2: e lui sempre lo cercava, però deve capire il calcio italiano. Lui voleva dribblare, come ho detto io,
1: sì,
2: prima.
1: È vero, è vero, ce l'hai detto subito, sì, sì, sì.
2: Te l'ho detto subito che sì, lui deve capire bene il calcio italiano, però ha qualità molto buona, capito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Maurizio, volevi aggiungere qualcosa?
0: No, dico sì, a me è piaciuto nonostante la prestazione, diciamo così, tra virgolette, non all'altezza, però è uno che piglia palla, alza la testa, vuol dribblare, come ha detto Daniel, deve capire i tempi, qui in Italia devi giocare con più concentrazione, con un passo diverso, lui pensava di fare il dribblino semplice, invece qui ti marcano stretto, quindi, ma lui se impara veloce ha delle caratteristiche eccezionali, a me è piaciuto molto, anche perché è spregiudicato, a noi ci manca un po' di giocatori che tentino la giocata, perché sì, sennò qui ragazzi si muore di nostalgia, di altro che
2: sì. Maurizio, abbiamo calciato due volte in porta in 90 minuti,
0: sì, infatti
2: abbiamo calciato tante volte,
1: no, anche questo è desolante,
0: ci vuole, sì, ci vuole giocatori che saltano l'avversario, ci vuole giocatori, sì, dinamici, giocatori,
2: però loro lo facevano, saltavano il uomo, si muovevano bene in fronte dell'attacco e per quello hanno arrivato a vincere 4-0.
1: Sì, noi hanno avuto anche un grande Dybala ieri, non che lo,
2: sì,
1: scopriamo,
2: sì,
1: adesso,
2: no, però il centroavanti che Malen, ha fatto tre,
1: sì,
2: gol,
1: sì,
2: è straordinario, dopo
0: sì, non dimentichiamo che la Roma è una squadra rodata,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: la Roma,
1: sì,
0: è la Roma quasi dell'anno scorso,
1: sì,
0: con
1: sì, sì, vero, vero,
0: ottimo innesto, ma è la squadra dell'anno scorso, sì, sì,
1: era, poi cioè, si sa che con Gasperini più passa il tempo più i meccanismi di gioco vengono,
0: certo,
1: impressi, sì, nella mente, quindi non può che ulteriormente migliorare. Un ultimo messaggio prima di salutarvi, non so se c'era Tommaso Borghini, voleva fare un attimo, allora, tanto questo messaggio da parte di Stefano Taxi che dice: ricordiamo che Restelli, nonostante fosse arrivato un campione del mondo, riuscì a tenersi la maglia numero 7 e Daniel prese il numero 11, grandi entrambi, insomma.
2: No, non c'entra niente i numeri. Senti, c'entra la qualità, no. Hai visto che ci sono calciatori con il 77, il 30, sì, il 48,
1: sì, sì,
2: che c'entra? No. Quello c'entra la qualità, la quantità, ma Maurizio erano di quantità, lasciava tutto in campo.
0: Ma poi io ero un mediano, a me mi ha dato il 7 perché ad alcuni ragazzi allora che giocavano il 7 portava sfortuna, uno si è rotto la tibia, l'altro si è frappato, l'altro
3: e Carlo, allora l'hanno dato a te.
0: No,
2: te l'hanno dato a te dopo a me per ver si mi spaccava la gamba.
0: Ma no, a noi Daniel, noi ci portava una pippa il numero, noi ci piaceva giocare.
2: No, dopo che ricordate che era diverso il calcio, io sono arrivato il primo straniero, erano tutti italiani, voi già erano giocando insieme tanto tempo dentro della squadra, certo. È un'altra cosa. Oggi ci sono tanti tanti stranieri in tutte le squadre. Veramente credo che non le fa molto bene al calcio italiano avere tanti stranieri e pochi italiani dentro della squadra. Dovrebbero la federazione che giocano per lo meno la metà dei calciatori italiani per vedere come va il prossimo mondiale e la qualificazione degli europei e di tutto,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Però c'è un'ultima domanda da parte di Tommaso Mugni, vai.
3: Diceva Maurizio Restelli si rischia di morire di nostalgia, no? Se non c'è qualcuno fa le giocate, per esempio, che faceva Daniel Bertoni quando vestiva la maglia della Fiorentina. Quindi gli chiedo a entrambi, cioè c'è il centenario tra poco, cioè la vostra emozione per questa data, questa ricorrenza così importante della maglia viola che avete vestito, insomma, entrambi con caratteristiche diverse ma con grandissimo onore.
1: So Maurizio, chi vuol partire. Maurizio, vai, facciamo partire Maurizio.
0: Senti, a me è un grande traguardo per una società. Io purtroppo non ci sono perché sono fuori Firenze e purtroppo non ci sarò. Però è un bel traguardo, una bella festa, insomma. Era anche per quello che questa partita magari poteva essere anche un fatto di orgoglio, di prestigio e di festa per il centenario. Invece dobbiamo attaccarci ora al Frosinone e fare una bella prestazione e da lì ripartire.
1: Daniel, invece le tue emozioni in vista del centenario?
2: Per me è una grande emozione, devo ringraziare la Fiorentina. L'invito per gli 100 anni di gloria di questa città e di questa squadra. Io credo che 100 anni non si compiono tutti i giorni. Per me è un piacere poter stare in questa festa di una delle squadre più importanti nel calcio italiano. Io lo considero così. Quando ho dovuto lasciare Firenze pianto tanto perché sono innamorato della Fiorentina e di Firenze. Per me 100 anni di gloria.
1: Daniel, grazie mille, a presto, e grazie naturalmente anche a Maurizio Restelli.
2: Voglio salutare a mio amico.
1: Certo.
2: Ciao amico.
0: Ciao grande Daniel.
2: Ciao Mauri.
0: Un abbraccio Daniel.
2: Un abbraccio. Bello.
1: Grazie ad entrambi, grazie mille. Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo anche sforato e quindi subito la linea della regia e poi torniamo tra poco.
4: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Volevo ripartire con una serie di messaggi vocali arrivati al 348 75 3933, perché ce ne sono davvero tanti, così poi li smaltiamo tra virgolette, li commentiamo. Eccoli.
10: Buongiorno, io ho una proposta per Paratici. Visto che se va via Ken ne prendi uno più forte, più bravo. Ma mica hai detto un attaccante più forte, più bravo. Uno più forte, più bravo. Allora io ti direi, anche se non so quanto la piazza accetterebbe, ma secondo me l'unico che può addrizzare questa squadra è Antonio Conte. Antonio Conte,
11: subito. Ciao ragazzi, Marco da Cantù, mi auguro semplicemente che Grosso abbia dato un'opportunità a questi giocatori di ieri di mettersi in mostra male, molto male, per poterli vendere gli ultimi giorni di mercato. Ecco, mi auguro solo questo, perché se veramente l'ha pensata e costruita così la squadra, attenzione, è da esonero immediato.
12: Buongiorno ragazzi, si era già visto dalle partite pre-campionato, centrocampo è poca roba, ci vuole un incontrista forte davanti alla difesa. E poi si fa giocare l'anno scorso la Nelson e giocare ai punta a capo, pertanto lì bisogna, ci vuole un mediano forte e due ali forti, non ci siamo. Poi Pellegrino vale un quinto rispetto, ok? Vediamo che succede, ma vediamo bene.
13: Allora, io prima di tutto farei un bello shampoo all'allenatore Frosting Paratici, perché come? E ti porto dei giocatori nuovi, specialmente a centrocampo, e te tu mi fai rigiocare quelli dell'anno scorso che sono solo abituati a perdere. Tu c'hai uno spagnolo che è abituato ai grandi palcoscenici, tu metti Dodò che ha la valigia pronta. Voglio dire, tanta colpa è stata anche dell'allenatore che non ha avuto il coraggio di cambiare. Qui bisogna ripartire con tutti quelli nuovi.
14: Buongiorno, sono Cesare, chiamo da Cortona. Vorrei fare una precisazione. Il problema non sono i giocatori, ma il grosso problema della Fiorentina è l'allenatore, che non ha mai dato un gioco alla squadra. Possiamo comprare anche Messi e Ronaldo, i risultati saranno sempre questi con questo allenatore. Speriamo di non ritrovarci nelle condizioni dell'anno passato. Va cacciato subito. Buongiorno.
1: Questi i messaggi dei nostri ascoltatori, certamente arrabbiati, infuriati in qualche caso nei confronti anche di Grosso. C'è un nostro ascoltatore che si aspetta uno shampoo di Paratici a Grosso. Ci sarà secondo te questo shampoo, ma questo confronto duro con l'allenatore?
3: Non so se sarà uno shampoo o qualcosa di diverso, non lo so, però sicuramente ci sarà un confronto, perché ho sentito anche altri messaggi. Quello che stona maggiormente è il fatto che la Fiorentina sia intervenuta principalmente, o meglio Paratici è intervenuto principalmente sul centrocampo della Fiorentina, oltre che sulla difesa per la verità anche, e però che succede? Ti presenti alla prima di campionato e giocano i giocatori che c'erano l'anno scorso, e questo è qualcosa che credo che un direttore sportivo che conclude degli acquisti anche a caro prezzo, no? E vede che i suoi giocatori o sono messi fuori ruolo, o quelli che ha scelto per il centrocampo, oppure sono tenuti in panchina, ecco, penso che tanto contento non sia.
1: No,
3: poi se è stato lui a dettarlo, come ho sentito dire, per mettere in vetrina i giocatori per poi venderli, mi sembrerebbe cervellotico, sì. Perché che fai? Vai a perdere una partita, a parte che dice probabilmente la perdevo lo stesso, sì, ma vai a crearti una situazione tale di umiliazione come è subita quella di ieri per mettere sul mercato dei giocatori. Li conosceranno i Dodò, i Brescianini e gli altri giocatori, e le altre squadre, gli altri dirigenti non hanno bisogno di vederli giocare contro la Roma. Tra l'altro, se l'hanno visti ieri, penso che faranno di tutto fuorché comprare questi giocatori qua, sì. Quindi insomma sarebbe stata una scelta un po' paradossale, diciamo così.
1: E prima di salutare il nostro prossimo ospite, un paio di messaggi scritti, non riesco a leggere tutti perché sono tantissimi, mi dispiace, ma davvero sono centinaia e centinaia di messaggi. Andrea B ci scrive: i fenomeni che hanno annegato le sofferenze della loro vita nella persecuzione di Comuzzo, cosa dicono oggi di Dragusin e Dodò? Nessun messaggio. E poi ancora per il procuratore di Dragusin, scrive Silvano Montemurlo: il suo gladiatore ieri sera al Colosseo è stato divorato dal leone Malen. Abbiamo detto, Dragusin è finito veramente nelle grinfie, cioè è stato messo in seria difficoltà, addirittura ci sono stati dei voti fin troppo duri, forse 3.5 è difficile da ritrovare per un calciatore, sì, però sì. C'è stato anche questo 3.5 da parte del Corriere dello Sport Stadio nei suoi confronti. Andiamo però a salutare, visto che stiamo parlando anche di difesa, un ex difensore come Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
15: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Da cosa ripartiamo, caro Fabrizio? Perché qui non si salva nessuno, è solo la prima giornata di campionato, però dopo le grandi aspettative che c'erano nel corso del precampionato, adesso si fanno i conti con questa sconfitta che francamente non ci si aspettava di queste dimensioni.
15: È una sconfitta brutta, bruttissima. Abbiamo perso senza se e senza ma, ci sono stati superiori in tutto. Io direi che è stata anche umiliante, perché dalla Roma, che ha un parco giocatori di grande qualità, si può anche perdere, ma non si può perdere in quella maniera, senza fare un tiro, subendo costantemente su 10 giocatori, su 11 giocatori della Fiorentina, 10 magari non hanno fatto neanche la prestazione, sono stati tutti negativi. Quindi quando tutta la squadra è al di sotto del presumibile standard di rendimento, credo che sia una sconfitta proprio grave, è stata proprio una secchiata d'acqua ghiaccia in faccia. Una partita bruttissima in cui i vecchi giocatori, quelli della scorsa stagione, hanno offerto il peggio del loro repertorio già abbondantemente mostrato nell'anno passato, e quelli nuovi hanno fatto prestazioni molto molto modeste. Per cui se si mette insieme tutte queste cose, il risultato non può essere che il 4-0 che abbiamo visto ieri, purtroppo.
1: Però tanti tifosi stanno puntando il dito su Grosso, perché non si è visto niente della sua impronta, e soprattutto anche le scelte di formazione hanno lasciato parecchie perplessità, giocatori fuori ruolo, vedi ad esempio João Mario schierato a sinistra, l'impiego di Dodò che non era mai stato utilizzato nel corso del precampionato, anche perché è sempre stato sul piede di partenza. La decisione è quella, probabilmente anche su input societario, di lasciare in panchina Ken. Ecco, anche Grosso ha le sue responsabilità, fermo restando che anche lui ha bisogno di tempo, bisogna avere pazienza nei suoi confronti.
15: Ma senz'altro non può essere indenne da responsabilità il nostro allenatore. Però io credo che anche e soprattutto cioè se anche Ken non fosse entrato e avesse fatto gli ultimi minuti, perché deve essere venduto, la situazione non sarebbe cambiata, perché il risultato era ormai acquisito. La prestazione di Pellegrino, che è uno dei nuovi, è stata negativa, ampiamente negativa, un calciatore almeno ieri macchinoso, molto lento, forte di testa. João Mario ha sempre un tono dimesso, non si sa ancora se sia un terzino da difesa o un terzino d'attacco.
1: Guarda, su João Mario c'è un messaggio del nostro ascoltatore che ho letto in precedenza ma che mi ha colpito e quindi lo voglio rileggere, ce l'ha mandato Stefano. João Mario, dice il nostro ascoltatore, pare un padre missionario, sei d'accordo?
15: Sì, hai tono dimesso del travè ministeriale e non ha gli occhi da tigre. Speriamo che li acquisisca a Firenze. Atta che qualche altra precedente prestazione aveva fatto intravedere buoni spunti tecnici, relegato sulla parte sinistra del nostro attacco, è stato poco produttivo. E poi diciamola pure, anche Mastantuono, che è stato super celebrato, è indubbiamente un giocatore di grandi qualità, perché non è che sia un folle che non vede le qualità tecniche di questo calciatore. Però signori miei, ieri ha perso 7-8 dribbling che ha tentato inutilmente a metà campo, saltava uno e gli portavano via la palla, saltava due e gli portavano via la palla. Voglio dire,
1: deve capire il calcio italiano ancora.
15: No, deve capire il calcio, signori, secondo me, perché quando non c'è da dribblare al limite dell'area di rigore o sulle fasce per andare a puntare, ma nella nostra tre quarti tentare dei dribbling può essere pericoloso, è stato improduttivo, ha fatto 7-8 dribbling tutti regolarmente persi. Con questo non voglio dire che non sia un grande spessore di giocatore, perché il ragazzo ha delle qualità eccezionali, però deve maturare anche lui e capire quando è il momento di far girare la palla e quando è il momento di mettere in atto le sue indubbie capacità che possano aprire dei varchi nelle difese avversarie.
1: Tommaso Borghini.
3: Sì, ti convince Fabrizio? Vabbè, hai già detto in parte di no, però è Grosso ci insiste molto, praticamente dall'inizio, su questa coppia centrale, no? Dragusin-Ranieri. E anche se poi in conferenza stampa aveva detto: ah, ma non, cioè non è necessariamente, non devo necessariamente impiegare un sinistro a sinistra quando si gioca con i due centrali, può esserci anche un destro. Fuori ci sono Pongracic e Vieri. Ti aspetti che possa cambiare qualcosa? Oppure secondo te sarà questa la coppia di titolari, diciamo così, del centro della difesa della Fiorentina?
15: Ma Dragusin è una grande stazza di giocatore, fortissimo fisicamente, eccezionale di testa, e in virtù della sua stazza è inevitabile che sia leggermente lento. Ranieri lo conosciamo, ma non credo ieri che la partita si sia persa per colpa dei difensori. È un centrocampo, purtroppo tutti hanno reso poco. Abbiamo un centrocampo che ieri non ha né palleggiato né fatta interdizione. Abbiamo rivisto un Fagioli della prima periodo della stagione, praticamente insignificante, passaggi laterali senza nessun spirito di personalità, dur macchinoso, per cui quando la Roma, che ha giocatori tecnici migliori dei nostri, prende il sopravvento al centrocampo, gioca in continuazione, sta nella nostra metà campo, è difficile che i nostri difensori non vadano in sofferenza. Ecco, poi ci potrebbe essere qualche alternativa o a Dragusin o Ranieri con Pongracic, ma non credo che al momento la cosa peggiore della Fiorentina sia quella della difesa.
1: Fabrizio, ti faccio commentare anche questa ulteriore notizia riguardo alla Fiorentina che leggo da FirenzeViola.it. Oltre dando la beffa a uno chiusa e temporale, la Fiorentina rientra al Viola Park solo alle 4 di notte, autostrada interrotta ad altezza di Bettolle con conseguente uscita dalla 1 e viaggio proseguito interamente per strada normale proprio nel bel mezzo di un temporale che ha anche rallentato il corso del rientro. Alla fine la Fiorentina ha raggiunto il Viola Park alle 4 di notte, costringendo Fabio Grosso a ritardare l'allenamento di oggi, iniziato alle 12.15 anziché alle 10.30 come previsto inizialmente. Un brusco rientro dopo un bruttissimo avvio di stagione. Insomma, oltre danno, in effetti la beffa, Fabrizio.
15: Una notte tragica sotto punti di vista, anche dal punto di vista meteorologico, durante il rientro.
1: Sarai presente.
3: Piove sul bagnato.
1: Piove sul bagnato, sì, non c'è dubbio. Sarai presente al centenario, al festeggiamento del centenario della Fiorentina, Fabrizio?
15: Sicuramente, mi ha fatto molto piacere la Fiorentina si sia ricordata di me, anche se non sono stata una stella, ma un gregario, niente più che un gregario. Ma a Firenze ci sono stato 6 anni, sono diventato calciatore, mi hanno insegnato le prime basi del mestiere, mi hanno insegnato la correttezza, la lealtà, la deontologia, la professionalità, i segreti del mestiere. Sono diventato giocatore grazie a dei maestri che ricordo con grande simpatia e con grande affetto: Mandolfini, Piagioli, Mario Mazzoni, e quindi essere ricordato in un'occasione importante come questa, quando avevo ricevuto la telefonata della Fiorentina, è stato un bellissimo messaggio. Poi ho ricevuto l'invito e quindi sicuramente sarò a vedere la festa del centenario che mi riporta indietro a tanti anni, quando ancora vestivo la maglia viola e ho avuto anche la fortuna di vestire quella con lo scudetto, che ovviamente non avevo vinto io, ma avevano vinto i giocatori veri.
1: Però insomma è sempre un'emozione indossarla.
15: È un'emozione grandissima. Sì. Sarò sicuramente presente.
3: L'ultima domanda a questo punto mi dà il gancio, Fabrizio Berni, perché oggi è l'anniversario di nascita proprio di Pietro Biagioli, che ha nominato adesso Fabrizio Berni, perché come dice giustamente Fabrizio, il centenario non è solo quello dei Batistuta, dei grandi giocatori, dei Baggio eccetera, sarebbe anche quello di Antognoni, però sappiamo e probabilmente non ci sarà, ma è anche di questi personaggi apparentemente secondari ma in realtà molto importanti per la Fiorentina. Quindi siccome è l'anniversario di nascita, era nato nel 1929 Pietro Biagioli, morto purtroppo nel 2017 tra l'altro dalla Lanciotto Campi Bisenzio, la mitica squadra dilettantistica oggi di Campi, è partita la sua diciamo così epopea, poi è arrivata in viola. Ecco, un ricordo di Pietro Biagioli te lo chiedo a questo punto, vista la circostanza storica.
15: Non a caso io ho segnalato tre nomi che mi sono particolarmente cari. Pietro Biagioli, che è stato il mio primo allenatore quando a 15 anni fui acquistato dal Castel Fiorentino e arrivai alla Fiorentina. Facevo tre volte alla settimana in su e in giù del Castel Fiorentino a Firenze dopo essere uscito da scuola, e trovare questa persona buona, mite, corretto, che non aveva i toni esasperati e fanatici degli allenatori di oggi, che era un aiuto, un supporto per noi giovani, e quindi lo ricordo con molta simpatia, come ricordo il grande Mario Mazzoni, che l'anno dopo mi fece addirittura saltare dagli allievi portandomi direttamente in primavera nazionale senza passare dagli allievi regionali. Con lui sono stato benissimo, ho mantenuto dei rapporti anche dopo che avevo smesso di giocare. E voglio ricordare una cosa che mi fa piacere, che in una finale italiana del campionato De Martino, c'erano dalla nostra parte, c'era Merlo, Esposito, di là c'era Capello, Reia, Fabian, ebbe il coraggio di farmi giocare titolare in una finale con gente che aveva 3-4 anni meno di me. Come si fa a non ricordare queste persone che mi hanno seguito, mi hanno aiutato a diventare uomo e a diventare calciatore? Ricordo tutti con grande stima, con grande affetto e con grande simpatia.
1: Fabrizio, grazie mille anche per questi ricordi, a presto.
15: Un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie Fabrizio Berni. Torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, sono tantissimi, cerchiamo di leggerne il più possibile, poi se ci sarà l'opportunità tra poco sentiamo anche qualche nota vocale al 348 75 3933. Il bomber viola dice la disavventura della Fiorentina nel ritorno a Firenze, mi sembra, citando Tommaso, sempre pronto a titoli di film, la maledizione della luna nera, fallo presente a Tommaso, almeno torna il sorriso in questo giorno a livello calcistico molto triste.
3: Interessante, ci può stare, senz'altro ci può stare, ma cerchiamo, infatti fa bene il nostro ascoltatore, perché è giusto diciamo così sottolineare tutti gli errori commessi eccetera, però non bisogna intristirsi.
1: No, anche perché è la prima c'è modo di recuperare, c'è modo di eliminare certi difetti, c'è modo di ripensare la squadra, c'è modo di capire.
3: E abbiamo anche dei buoni giocatori, secondo me. Dei giocatori forti, che però l'allenatore deve essere in grado di mettere nelle posizioni giuste e di sfruttare al meglio. E di sfruttarne anche la forza, la gioventù, l'entusiasmo, la voglia di mettersi in mostra. Quindi non bisogna intristirsi, bisogna correggere gli errori e non ripeterli più, soprattutto non ripetere più, diciamo, umiliazioni, subire più umiliazioni come quelle di Roma. Però allo stesso tempo non cerchiamo anche di essere fiorentini, no? Anche in questo, di metterci un po' di ironia. E mi piace l'ironia del nostro ascoltatore.
1: Gabriele ci dice: non lo giustifico, però ditemi quando mai Mastantuono prendeva palla e riusciva a trovare una sponda. Non c'erano anche dei meccanismi ben precisi di gioco, e quindi è chiaro che a volte provava la giocata personale. Quando la squadra sarà più oliata, sarà più
3: anche più corta, no? Più vicina.
1: Quando i giocatori si conosceranno meglio, magari si potrà vedere
3: anche
1: qualcosa.
3: Per la verità era molto fine a se stessa la sua azione.
1: Sì, però l'ho visto anche lui meno coraggioso, meno propenso all'iniziativa personale. Ce l'aveva fatta vedere questa sua iniziativa personale nelle partite precedenti, insomma, ce l'aveva fatto vedere di essere un giocatore che quando partiva puntava l'uomo e spesso riusciva anche a fare cose molto positive.
3: Era ieri nel deserto, era un predicatore nel deserto, cioè se saltava l'uomo si ritrovava un altro paio di uomini da saltare. Per questo dico più vicina, e soprattutto lo vorrei vedere, come abbiamo già detto mille volte, in mezzo al campo insieme a Ulai e magari anche allo stesso Fagioli, che penso potrebbe giovarsene della presenza di giocatori così bravi tecnicamente. O altrimenti, ecco, se in questo momento dovessi escludere un giocatore dalla rosa dei titolari della Fiorentina per inserire un uomo più fisico come vuole Grosso, ecco, forse Fagioli in questo momento è quello che... Ma io Ulai e Atta a centrocampo non li toccherei mai. E dice c'è bisogno, in realtà potevi giocare anche con Gudmundsson e Mastantuono, no? E mettere Atta a centrocampo, non c'era necessariamente la necessità impellente di metterlo più avanti, dove secondo me non riesce a liberare completamente le sue capacità. E poi la sua forza è anche l'inserimento dal dietro, no? Inserirsi dal dietro, entrare in area come ha fatto con l'Udinese varie volte, segnando anche 5 reti in Serie A l'anno scorso. Se lo metti troppo avanzato perdi un po' anche questa sua capacità di incursore.
1: Daniele ci scrive: il Napoli di Conte perse la prima Verona 3-0 e poi hanno vinto lo scudetto. Saluti Daniele, stasera tutti al corteo, mi raccomando, il corteo dei tifosi della Fiorentina per festeggiare il centenario, quello riguarda dalla nascita della Fiorentina, fissata al 26 d'agosto. C'è sempre stato questo dibattito tra il 26 e il 29 agosto. Comunque, insomma,
3: c'è giusta, anche chi dice...
1: giusto ricordare del corteo, ovviamente, di questa sera. E tra l'altro ricordo anche che lo seguiremo attraverso la nostra trasmissione, che inizierà alle 19 con collegamenti continui per dare tutti gli aggiornamenti su questo corteo.
3: Assolutamente, c'è anche chi sostiene a livello, diciamo, in maniera tassonomica, che la Fiorentina in realtà è stata creata addirittura prima, no? Ci sono dei documenti, sì. Si parla della fine di aprile, quindi che poi la data della fine d'agosto sia una data, diciamo, scelta per dare un inizio che però in realtà era cominciato prima. Ma al di là di queste querelle, la cosa bella è trovarsi tutti insieme con la passione che ci sarà stasera nel corteo, che ci sarà credo incredibilmente sabato in questo appuntamento,
1: certo.
3: E poi
1: ci sarà anche poi il 2 di settembre quando ci sarà la partita delle leggende fissata appunto allo stadio Franchi,
3: con questi giocatori in campo che ci sono, insomma ci sarà da divertirsi, se sono un po' vecchiotti,
1: però ci saranno sempre delle emozioni, ci saranno,
3: non si dimentica.
1: Grosso, dice Alessio, poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore che è già pronto, è uno dei peggiori allenatori che ci siano in Italia, non poteva che sceglierlo Paratici, basta vedere quando scelse Pirlo alla Juventus. Questo è Alessio, appunto. E adesso invece andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 055 7711171, Roberto, benvenuto.
16: Buongiorno caro Tommaso e caro Lorenzo.
3: Buongiorno.
16: Sono un vostro assiduo ascoltatore, vecchio tifoso e un accompagnatore tra l'altro del settore giovanile. Bene. No, io volevo solo telefonare, ho telefonato solo per buttare acqua sul fuoco, perché cioè bisogna arrivare all'età mia per capire, è la prima partita di campionato, ha fatto i suoi errori, avrà fatto le sue valutazioni, però diamogli tempo. E parlano anche tanto il mercato, guardiamo intanto finirlo e poi fra una decina di partite 9, 8 e si guarda quello che succede, sperando che vada tutto bene. Io non lo so, noi siamo, sì, è una partita da dimenticare, certamente nessuno è contento, io stanotte ho recitato fra i toni e fra questo che mi dava fastidio, però mi sembra che tu stia parlando correttamente come si dovrebbe fare, ma noi fiorentini purtroppo siamo in questa maniera.
1: Sì, insomma la pazienza non è una caratteristica italiana nel calcio.
16: Ho visto la tua faccia ieri sera che ogni tanto guardavo Viola in campo, tu eri deluso, ma è normale, tu ci senti come tutti, no? Tu sei uno serrato, quindi nulla, però stiamo calmi, poi vediamo. Nulla, volevo solo dire questo e ringraziarvi che a me vuoi fare sempre compagnia e siete molto bravi.
1: Grazie Roberto. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 055 7711171. Dice Nicco Tempest: date un po' di fiducia, possiamo vincere il campionato, siamo solo 3 punti alla prima, però non facciamo come con Pioli, cambiarono prima l'allenatore. Sì, insomma, tra l'altro a proposito di Pioli, sui social girava un video con Grosso che si toglie la maschera e sotto sotto Cecchioni.
3: Sì, questo, di questi video ne ho visti tanti. Prima c'era Joseph che si toglieva la maschera ed era Vittorio. Sì. Adesso c'è quello in senso negativo, invece in questo caso è anche divertente. Attraverso l'intelligenza artificiale si può fare di tutto. Oggi si può far dire e fare cose
1: impensabili fino a qualche anno fa.
3: Però è comunque... Ha ragione l'ascoltatore, il nostro ascoltatore fedele, che ringrazio per la pazienza che ci segue sempre. Bisogna anche un po', diciamo così, non correre il rischio di cadere nell'errore di usare, a proposito di citazioni, la grande citazione di Gino Bartali, cioè
1: è tutto sbagliato,
3: tutto da rifare, perché è molto molto presto.
1: Quindi... c'è questa tendenza a voler rimettere tutto in discussione nonostante l'entusiasmo di questa estate, però insomma aspettiamo, è vero.
3: Una partita
1: è una sconfitta che lascia il segno, però non fermiamoci a tutto quanto di negativo è emerso, ed è tanto quello che è emerso di negativo, però ecco, cerchiamo di avere ancora fiducia, perché i giocatori sono interessanti e quindi piano piano devono emergere le loro caratteristiche, grazie anche al tecnico, che deve saperli gestire, deve saperli mettere in campo nei loro ruoli e deve iniziare a farci vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco, qualcosa dal punto di vista dell'identità. Tornato da Roma 5:20, dice Giacomo, per riportarci sul discorso che avevamo fatto in precedenza a proposito del rientro estremamente difficoltoso della Fiorentina alle 4 di notte, autostrada chiusa 3 ore nella zona di Arezzo per un camion ribaltato. Adesso abbiamo in linea con noi anche Giuseppe, ciao, benvenuto.
17: Sì, buon pomeriggio ragazzi.
3: Buon pomeriggio.
17: Prego. Buon pomeriggio. Adesso
1: andiamo. Prego, prego, vai pure Giuseppe, ti ascoltiamo.
17: Ah, ok. Niente, io volevo soltanto sapere una cosa fuori.
1: Sì.
17: Io ci sono rimasto molto molto male il fede della partita della Roma Fiorentina.
1: Sì.
17: Del 4-0. Ma io mi domando soltanto una cosa, se i giocatori nuovi li hanno messi tutti in campo oppure formarsi parecchi in panchina.
1: Va bene, grazie. Ce ne potevano essere di più in campo dei nuovi, lo abbiamo detto, lo abbiamo sottolineato a più riprese. Anche solo il centrocampo era lo stesso dell'anno scorso, e quindi insomma siamo rimasti abbastanza sorpresi, così come siamo rimasti meravigliati dalla decisione di Grosso di far giocare Dodò dal primo minuto. Però ecco, vediamo che cosa succede adesso, anche dopo un confronto che ci immaginiamo sarà stato bello serrato tra Paratici e Grosso.
3: Sì, io la guarda, ecco, io dicevo prima di non cadere nella tentazione di dire è tutto sbagliato, è tutto da rifare, però io cado nella tentazione a questo punto di dire proviamo a mettere tutti nuovi, a fare un po' ulteriore piazza pulita rispetto a quei giocatori che l'anno scorso hanno fatto una stagione così orribile e che ci hanno portato in quella situazione lì. Vederne, per me sono tanti, vederne 6 in campo, erano 6, forse 5, 6 in campo, comunque tutto il centrocampo dell'anno scorso, eccetera. Sono troppi. Io andrei più decisamente a rinnovare rispetto a riciclare alcuni giocatori che ci hanno profondamente deluso e che purtroppo continuano a farlo, almeno a giudicare dall'inizio del campionato.
1: Ti volevo quasi interrompere perché leggo da Firenze Viola la notizia di mercato, il titolo è poco Fiorentina, affare a rischio, si è inserito un altro club, attenzione, con ogni probabilità Ernest Pocu non sarà un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, l'esterno del Bayer Leverkusen, dopo aver inizialmente raggiunto un accordo con i Viola per il suo approdo in Serie A, avrebbe cambiato idea preferendo un'altra destinazione. Questo è il pezzo firmato da Andrea Giannattasio, e l'accordo col Bayer era un passo, si era avvicinata la Fiorentina nei giorni scorsi in modo decisivo al calciatore, raggiungendo una base di accordo col club tedesco per l'acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Ora tutto però rischia di saltare per la volontà del ragazzo, che avrebbe preferito un altro club rispetto a quello guidato dal direttore sportivo Paratici. Insomma, sarebbe un'altra beffa, sarebbe un'altra beffa, e tornerebbe in discussione l'acquisto di un esterno, manca ancora un esterno.
3: E siamo quasi alla fine del mercato, perché tra meno
1: è veramente paradossale, è quello questo, che sta succedendo.
3: Questo
1: è,
3: bisogna sottolinearlo, perché abbiamo elogiato a lungo, no, il modo di fare mercato di Paratici. I giocatori sono arrivati anche per tempo, e rispetto a questo invece che va sottolineato negativamente, cioè una lacuna clamorosa.
1: Doveva essere il primo acquisto quello dell'esterno, doveva essere,
3: e invece
1: non, dovevano essere,
3: probabilmente sarà l'ultimo, sì. Sarà l'ultimo, e forse uno solo non basta. Fammi fare quindi una battuta su Poku. Probabilmente ci ha ripensato, perché ha visto la partita di ieri.
1: Guarda, hai anticipato il messaggio di Ale da Firenze.
3: Ha visto la partita di ieri lui.
1: Poku deve aver visto la partita di ieri, dice,
3: e
1: anche
3: quindi,
1: Ale da Firenze.
3: Ecco, se lo dice Ale ha ragione, condivido pienamente, perché ha visto la partita di ieri, ha detto: ragazzi, ma dove vado? Io scappo,
1: fermi
3: e vado
1: tutti,
3: da un'altra parte.
1: Ma non è neanche peregrina la tua ipotesi, perché ci sono stati casi di giocatori che erano lì per firmare con una squadra, poi hanno visto prima della definizione dell'operazione la partita disastrosa, hanno detto aspetta
3: un attimo, ora vado da un'altra parte. Ma ci sono stati anche quelli che già in macchina
1: lo dicono in tanti, visto la partita, anche io avevo visto la partita di ieri, Poku e ha cambiato idea per forza. Ci sta.
3: Ragazzi, non è che c'è soltanto Poku, io spero che Paratici abbia una lista di esterni all'altezza, che possano soddisfare grosso e magari darci anche a noi qualche soddisfazione, perché bisogna riscattare questa onta romana di ieri sera.
1: Assolutamente. Un po' di messaggi ancora, messaggi scritti. Matteo Dall'Asdraio dice: possiamo dire che quello bravo era Marotta, a parte questo la vicenda Ken a ridosso della Roma non sarà stata la causa che ha destabilizzato l'ambiente e quindi anche il gioco sul campo. Beh, probabilmente dal punto di vista del gioco qualcosa di meglio si poteva vedere con Ken in campo dal primo minuto, considerato che la partita era stata preparata con Ken dal primo minuto, con Pellegrino è cambiato tutto. Però ecco, al di là di Ken non possono essere spiegabili le scelte di Dodò dal primo minuto, questi giocatori fuori ruolo, un centrocampo che è quello dell'anno scorso, dopo che comunque delle prove erano state fatte. Ci sono dei giocatori che sono stati pagati tanto e che comunque sono in condizione di poter giocare dal primo minuto, sono stati tenuti in panchina, sono stati mandati in campo sul 3-0 al risultato praticamente compromesso. Quindi ci sono troppe cose che non tornano, francamente.
3: Sì, non c'è dubbio. E poi c'è anche questo poco coraggio, no, visto da parte in primis dell'allenatore, ma anche poi della squadra in campo. Non è riuscito a trasmettere neppure questo. Ci sta di perdere, ma non in quel modo lì. Praticamente io, il tiro in porta, è vero che Ken ha fatto due tiri in porta,
1: sì,
3: però piuttosto centrali per la verità, mostrando comunque vivacità rispetto agli altri. Però il resto niente. Cioè non hai prodotto niente, non hai fatto
1: niente. Un
3: tiro,
1: non sei mai stato
3: pericoloso,
1: non hai mai dato l'impressione di poter far male alla Roma,
3: e questo non è accettabile. No. Questo non è accettabile, e quindi bisogna lavorare sodo per dare a quella Fiorentina che Paratici ci aveva promesso in sede di conferenza stampa.
1: Una Fiorentina intrigante, coinvolgente, frizzante,
3: bella da vedere,
1: all'altezza della bellezza di Firenze.
3: E questo è tutto fuori quello che abbiamo visto ieri.
1: Lui ha anche detto che il lavoro da fare è molto lungo,
3: sì,
1: che il progetto è quadriennale, però si può partire così, non è accettabile.
3: Zero che abbiamo visto non è accettabile, quindi bisogna cominciare a far vedere qualcosa. L'occasione è dietro l'angolo, perché ragazzi siamo già a martedì, giusto, e si gioca sabato,
1: quindi
3: tra quattro giorni la Fiorentina ha l'occasione di lavare l'onta,
1: a rimettere insieme i cocci
3: e onorare il centenario,
1: sì.
3: E lì non si può sbagliare.
1: Tante critiche per Grosso, e comincia tra i nostri ascoltatori a farsi largo un nome. Non so se l'hai ascoltato.
3: Siamo già
1: Non so se l'hai ascoltato anche attraverso i messaggi vocali, sono arrivati.
3: Uno che sta molto simpatico a Firenze.
1: Sì, proprio lui.
3: Okay.
1: Per sostituire Ken, dice ad esempio Simone da Scandicci, allo stesso prezzo, solo con uno puoi fare meglio. Antonio Conte sarebbe meglio di tre acquisti.
3: Ragazzi, io. Allora,
1: probabilmente lo dice anche perché Paratici è il direttore sportivo,
3: certo,
1: e quindi
3: sul valore dell'allenatore non si discute, nel senso si parla di uno degli allenatori più importanti a livello mondiale, dei più cari anche a livello mondiale, però non so quanto sarebbe digeribile nell'anno del centenario Antonio Conte sulla panchina della Fiorentina. Detto questo, ne abbiamo viste di tutte, può succedere di tutto, ripeto, dal punto di vista del professionista e dal punto di vista dello spessore e del tecnico non ho alcun dubbio. Qualche dubbio mi sovviene, sì, pensando a quelli che sono stati i rapporti passati eccetera eccetera con la tifoseria della Fiorentina e in generale con la, diciamo così, con la Fiorentina in generale. Quindi non lo so, mi sembra però prematuro, ecco, io vorrei, perché io sono stato il primo a criticare, a dire l'armata Brancaleone, a citare, sì, il famoso film di Monicelli, però allo stesso tempo adesso l'allenatore non può essere messo in discussione dopo una partita di campionato.
1: No, no, no, è vero, però ripeto, ci si aspettava di poter scorgere qualche identità da
3: aspettiamo
1: parte della Fiorentina.
3: Per aspettiamo perlomeno 5-6 partite.
1: Aspettiamo, aspettiamo prima,
3: sennò, ragazzi,
1: prima di impallinare
3: si
1: grosso.
3: Si impallina subito l'allenatore, sì, sì, si va poi a cercare un allenatore che secondo me molto difficilmente a Firenze potrebbe venire, se riferiamo ad Antonio
1: poi
3: Conte.
1: Bisognerebbe anche capire quanto questa squadra possa essere giusta per,
3: esatto,
1: le idee di Conte.
3: Lui poi ha delle ambizioni un pochino sempre dimostrate.
1: Comunque ci
3: carriera.
1: Sono tanti messaggi, anche quello di Luca che dice: Luca D'Avvaiano, Viola, grosso via subito, prendere Conte, che va tenuto, sostituirlo con quel pacco di Beto, roba da TSO. Insomma, Beto francamente non potrebbe essere un giocatore migliore di Ken, questo assolutamente.
3: Però è migliore di Pellegrino, secondo me, Beto.
1: Sì,
3: migliore di Pellegrino,
1: sì, sì, sì.
3: E anche più adatto probabilmente a quello che credo possa essere il gioco di questo allenatore, che vedo un allenatore portato più adatto a partire col blocco basso e ripartire, no? E quindi è chiaro, non farei salti di gioia se arrivasse Beto e andasse via Ken, assolutamente, però se ti trovi senza Ken un'alternativa va presa e mancherebbero pochissimi giorni alla chiusura del, sì, mercato. Quindi bisogna vedere quello che ha in mano in questo momento Paratici. Può essere anche un nome top secret che noi non conosciamo, e che questo Beto sia stato dato un po' in pasto.
1: Può darsi, può darsi.
3: Per
1: si è parlato anche di Bonnì, ne parlavamo anche ieri di Bonnì, che comunque è un nome che ti piace perché è molto giovane.
3: Lo preferirei,
1: lo preferirei a Beto.
3: Sì.
1: Andrea dice: digeribile, ma magari arrivasse Conte. Stefano Taxi invece sottolinea questo: mi viene da pensare che ci siano dei problemi a vendere Ken, e allora Paratici ha rinunciato agli esterni che con Ken servono meno e ha abbandonato poco, anche perché non avrà a disposizione i soldi di Ken. Sauro da Grassina ci scrive: oggi mi sarei aspettato un comunicato della società, evidentemente in merito alla vicenda Ken. Neri dice: perché lo scatto nervoso di Mastantuono, a cosa pensate sia dovuto? Io non ci volevo venire, e giù calci alle bottiglie. Ora insomma, questo mi sembra un po' esagerato pensarlo. Evidentemente
3: no,
1: c'era anche la rabbia per quella sconfitta, per quel gol che significava la chiusura della partita. Massi dice: anche il compare ci stia ripensando a prendere Ken dopo la partita di ieri. Francesco dice: parliamoci chiaro, se io sono un giocatore di livello e devo scegliere di venire in una squadra che non fa le coppe e gioca così, ci ripenso subito. Finiremo con Cancellieri o qualche altro scappato di casa del genere. Forse il massimo che ci può spettare è l'Orienté, perché è affezionato a grosso. Però sì, anche l'Orienté non è che lo prendi facilmente. Poi ancora messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 348 7513 933. Andiamo a recuperare questi messaggi precedenti che non abbiamo ancora letto. Va bene, dice Andrea, i giovani bravi ma accostati a due giocatori di esperienza nei ruoli determinanti, ecco perché punterei su Torreira, nome che resta ancora vivo, ma naturalmente dovrebbe uscire qualcuno a centrocampo.
3: Dovrebbe uscire Fagioli, parliamoci chiaro, sì, perché che fai? Torreira, Gulai, Fagioli, già ne fa giocare uno solo grosso, li metti tre giocatori simili dal punto di vista anche delle caratteristiche, credo insomma a quel punto Fagioli sarebbe da cedere. Visto ieri è chiaro che, visto ieri, sarebbero tutti da cedere, eh?
1: Sì,
3: cioè, parliamoci chiaro, praticamente tutti, se ne salva pochissimi, forse Mastantuono per quella che è stata la sua volontà quantomeno di non arrendersi alla supremazia della Roma, pur non riuscendo a fare le giocate che riesce a fare, ma poi il resto, a me anche De Gea ora
1: non ne abbiamo parlato, ma quel gol non me lo aspetto, che lo prenda lui un portiere del suo livello, della sua importanza, no, non lo accetto. Non
3: oggettivamente
1: lo accetto.
3: È vero, Malen era andato via, sì, però sei tutto largo, stai uscendo, calci sul primo palo, quasi a dire mi guadagno il calcio d'angolo, pensasse Malen a quel punto.
1: Non lo accetto.
3: Portiere che si inginocchia e va con le mani,
1: sì,
3: diciamo, anziché chiudere i pugni,
1: un errore tecnico,
3: mani,
1: anche
3: un errore tecnico, e da lui non mi aspetto. Io sinceramente non mi aspetto. Poi che c'entra? Non abbiamo parlato nemmeno della manata subita da Mastantuono per il primo gol. Magari non cambiava niente, però quello è fallo tutta la vita.
1: Sì, c'è dubbio.
3: Quello è fallo tutta la vita. Perché non è stato fischiato? Questo magari ce lo dovranno spiegare. Poi è stato messo in secondo piano dalla prestazione, definire negativa un eufemismo, della Fiorentina, e da tutti gli altri gol che abbiamo preso ne potevano essere fatti altri sei. Però fatto sta che per me il primo gol subito è irregolare.
1: Sì, sì,
3: cioè, è irregolare.
1: Bisognava ritornare indietro con il VAR perché e analizzare quella manata.
3: Da una manata in faccia, ragazzi, cioè, sì, sì. E come fai? Te vai per contrastare. Tutti fischiati, poi questi falli, sempre.
1: Sì, sì.
3: Sempre fischiati.
1: E guarda caso a Roma invece niente da fare.
3: Vabbè, però questi sono gli alibi a cui non vogliamo aggrapparci.
1: Stefano da Sassuolo ci saluta e li ringraziamo per seguirci sempre con grande passione. Dice: sabato qui a Sassuolo c'è stata la primavera, sono stato a vederla e vedendo l'esperto Andrea Zoli a un metro da me mi sono detto che lì non ci starà tanto. A buon intenditor, poche parole.
3: Eccoci, qui, già eccoli. Quindi Andrea Zoli, ecco, da Conte ad Andrea Zoli, forse è più abbordabile visto è già della Fiorentina.
1: Luca invece ci scrive: ma veramente pensate che Grosso abbia fatto la formazione ieri senza prima parlarne con Parà?

0: Loro dice c'era un fallo anche sul terzo gol, poi ancora questa squadra con i tifosi viola che già in agosto avevano cominciato a dire il più grosso problema della Fiorentina è grosso, continuate a fare i nomi di Loriente e Torsved perché Graditi a grosso è follia. Il gladiatore dice le idee non ci sono, alla prima puoi staccare ma non perdere 4-0. Max il tatuatore dice anche quest'anno ha avuto miraggi, grosso mi sembrava un normalizzatore per un bel team, Dragusin mi garbava perché girava la testa a controllare avversari e compagni, preciso, ci ho visto bene pure stavolta, dice scherzando il nostro ascoltatore, ce ne sarebbero tantissimi altri che poi lasciamo in dote a Palla al Centro che inizierà tra poco. C'è un minuto per lo spazio,
1: un minuto, rifacciamoci allora la bocca, dai, 25 agosto 1996, ti dice niente come data?
0: Certo, ecco. Ma
1: conquista la Supercoppa italiana proprio a Milano contro la squadra campione d'Italia, allora non era mai successo da quando era stato istituito il trofeo che una squadra vincitrice della Coppa Italia andasse a vincere poi la Supercoppa sul campo, che allora si giocava così, sul campo della vincitrice dello scudetto contro il Milan, grandissima vittoria, grandissimo Batistuta, il sombrero al mitico Franco Baresi che lo cercava ma non lo trovava, la punizione e poi il grido davanti alla telecamera, Irina te amo, ci danno i brividi, no? Soltanto sì, a parlarne, e fu l'apoteosi in quel momento della Fiorentina di quegli anni lì, perché aveva vinto la Coppa Italia pochi mesi prima, sempre nel 1996, e poi subito dopo si va a vincere un trofeo, ed erano anni meravigliosi che insomma sarà bello ricordarli proprio anche sabato allo stadio e in tutte le altre manifestazioni, però bisogna anche pensare al presente e a rinverdire questa tradizione.
0: Fammi salutare in conclusione, visto che ci ha scritto dal Brasile Pierluigi, molto deluso la prestazione viola, ci ha scritto dal Brasile, salutiamo Pierluigi e anche sua moglie Giuliana, grandi nostri fedeli ascoltatori da Brasile e poi anche da Firenze quando tornano a Firenze. Grazie a Tommaso Borghini,
1: grazie a voi, alla prossima,
0: e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito, vi lasciamo a Palla al Centro per continuare l'analisi di questa nefasta partita della Fiorentina contro la Roma. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla, quest'oggi edizione speciale insieme a Sauro Fattori, ciao Sauro.
5: Ciao a tutti.
4: In vista dell'esordio in campionato della Fiorentina che avverrà sabato prossimo contro il Frosinone, insomma la squadra di Grosso continua a lavorare, ieri ha fatto un'amichevole, non è andata bene contro la Roma, però insomma l'importante che hai fatto esperimenti e che comunque si comincia a lavorare per il campionato di Serie A che vede la Fiorentina ai nastri di partenza. Insomma, è una delle favorite, se non per lo scudetto, più o meno per la Champions League. Sauro.
5: Sì, poi c'è ancora 111 punti.
4: C'è ancora 111 punti. Va bene. Purtroppo le cose non stanno così. La Fiorentina ha preso la cara vecchia rimballata a Roma con scelte da parte dell'allenatore che si capiscono molto poco, con una squadra che ha dimostrato tutti i limiti che facevamo un po' fatica a vedere, perché vedevamo soprattutto i pregi e non vedevamo i difetti. E la Roma di Malen e di Bala le ha veramente messi al vento. Comunque andiamo per gradi, prima salutiamo e ringraziamo anticipatamente Marco Tonelli per la cura della parte tecnica, ricordiamo il 348 7513933 per i messaggi scritti e vocali, vedo e già ci state bombardando e queste due ore sono solo per le riflessioni di Sauro, perché qualche risposta ce la deve dare, e per voi che potete anche chiamarci allo 055 77 111 71. Sauro, che è successo ieri sera?
5: Ti dire la verità, è un po' complicato.
4: Questa è la prima domanda, sì, risposta mi dai.
5: Ma non perché secondo me c'è qualcosa di nascosto. Ma non di nascosto perché lo voglia tenere nascosto, ma c'è qualcosa che non torna, perché secondo il mio punto di vista c'è stato delle scelte che io a quel punto lì avevo anche avallato, no? Che giocasse Pellegrini e no Ken. Io ho la musica sotto, non mi dà noia.
4: C'è sempre, comunque, la base. Forse oggi, però chiediamo alla regia.
5: Ovviamente oggi Marchino sono un pochino più.
4: Un pochino più friccioli.
5: Ecco, sì. E ti dico la verità. E quando l'ho vista entrare ho detto di

0: Pensavo fosse l'assero in capitale, insomma, è bene se chiaro, perché sembra il Como, insomma, la cosa sia.
1: Anche se poi nelle ultime ore sono emersi dubbi, questioni legate alle tempistiche. In realtà ad oggi il trasferimento di Ken al Como non è più così scontato come sembrava fino a un paio di giorni fa.
0: Che ne va a Como?
1: Vabbè, vediamo. Ad oggi le cose sono un po' ferme, però
0: anche
1: chiaramente.
0: Il Como non ha bisogno, non ha bisogno non come giocatore, come cosa, ma per gli italiani, per fare le hop, so,
1: sì.
0: Tante. Se no va in 12 in panchina, insomma, ora. Che lo deve fare per forza. Infatti, secondo me la Fiorentina sta un po' tirando anche per questo motivo. Cioè, però ti dico, insomma, quando l'ho vista tra mezz'ora, ti dico, ma come mai? Probabilmente dopo poi il grosso l'ha anche un po' spiegato, no? Ma non gli piace Henne, cioè.
1: Sì, la spiegazione di Grosso è stata che
0: non ti piace Henne, cioè che tu preferisci prima Pellegrino e poi Henne.
1: Sì.
0: Io non ci credo.
1: Difficile.
0: Perché secondo me lì c'è stato un po' di.
1: Che c'è stato, Sauro? Perché te sei stato allenatore e chiaramente non in Serie A, dove invece sei stato giocatore. Però, cioè, se ti metti nella mente di un allenatore,
0: non riesco a capire. Infatti, queste cose io mi lascio un po' di dubbi, no? Quando l'ho visto entrare a mezz'ora, ho detto, che lo metta a fare a mezz'ora? Cioè, poi su 3-0, che lo metta a fare? Oramai ho fatto la scelta, magari dettata dalla società, cioè, giustamente queste sono cose che delle volte dicevate, la sto vendendo.
1: Beh, però, anche male. Ecco lì, se la società ti dice di. Insomma, lasciarlo da parte, non lo metti a mezz'ora dalla fine.
0: A questo punto io sono neanche se la società gliel'ha detto.
1: Cioè lui potrebbe aver visto Ken.
0: Perché ti dico la verità, ha dato 3 giustificazioni. E questo dimostra un po' di. Come dire. Non mi voglio mettere contro la società. Però insomma, non voglio far vedere che lei l'ha manposto delle cose, magari Però lei è un po' andata così, perché inizialmente gli hanno chiesto, perché di Henne naturale è stata la domanda principale, ieri dopo.
1: Sì, a Dazon non ha risposto, di fatto.
0: Ma perché? Perché
1: in conferenza stampa un po' più ha dato la spiegazione.
0: Però,
1: dicevi
0: conferenza
1: tu.
0: Stampa, cioè alla quarta, cioè ha visto che poi ha fatto diverso. All'ultima ha detto no, perché io Pellegrino.
1: Comunque lo vedevo bene
0: perché
1: per lavorare.
0: Perché non sapevamo uscirne. Con che non sapevamo uscirne. Quando fa la fisioterapia, andelle a Dubai, andelle a Milano, insomma. E che questa volta una colpa, cioè, tanto di appello.
1: No,
0: per fortuna per una volta una colpa. E poi Parati ci ha detto qualcosa?
1: Parati ci ha parlato nel prepartita.
0: Sì, beh, infatti il problema è che nel prepartita ha detto noi se non ci danno soldi e si vuole.
1: Sì, o se non si trova.
0: La società non ha problemi. Che sembra quasi un via libera all'allenatore di fare che gli pare.
1: Sì.
0: Poi invece probabilmente dietro non è stato così. No, perché io penso che lui preferisca Pellegrino e gli ha dato gliel'altro cotto tutto. Poi in una partita dove tu giochi probabilmente di otto piede, ora Pellegrino ci mette 3/4 d'ora. Ha le sue caratteristiche, non è per denigrare Pellegrino, non ci mancherebbe altro. Scherzi di Dio, sono scelte un po' fatte a modo sembra quasi un po' mezzo polemico, oppure dice beh oggi sono di perdere.
1: Io preferisco pensare siano polemiche piuttosto che di superficialità, che invece
0: sì,
1: mi ha dato
0: secondo
1: un
0: me,
1: po'.
0: Secondo me c'è un po' di anche di polemica, cioè di polemica sana, una polemica per far polemica,
1: cioè mandare un messaggio alla
0: perché
1: società.
0: Se la fa polemica diceva subito ieri, ma l'ho detto lo fa già che è chiuso
1: e soprattutto non lo metti a 30 minuti alla fine,
0: capito?
1: Lo lasci,
0: cioè,
1: in panchina,
0: tu lo subisci fino in fondo, invece tu l'ha messo e ti esponi a dove dà delle risposte, perché se rimane a panchina sempre probabilmente gli facevano le domande su Ken, perché bastava gli dicessero ma Ken come mai,
1: sì, forse una domanda gli facevano lo stesso,
0: ma chiedeva alla società a fine di giugno.
1: Allora ti faccio la seconda domanda e poi ti alzo il microfono perché sono tornati i messaggi sul fatto che ti sentono male. Però c'è un dubbio, una cosa mi è tornata ancora meno della gestione Ken. Non sono l'unico, ne stiamo parlando già dalla serata di ieri. È l'inserimento di Dodò dopo che era stato di fatto lasciato da parte quasi tutta la preparazione, dando spazio ai João Mario, agli Jiménez, a chiunque, a parte qualche piccolo spezzone, e poi pronti via nella partita più importante di questi ultimi 2 mesi, metti Dodò che è un mezzo separato in casa, perché che sia in uscita lo sanno anche i muri, lo disse Paratici già nella prima conferenza stampa a giugno, e viene buttato in campo all'Olimpio. Perché, Sauro?
0: Non lo so, però secondo me, dimmi dov'è il problema. Ecco, ora mi senti? Mi sentite?
1: Secondo me sì.
0: Ma non mi vedo più, però, che sono nascosto dietro.
1: Vabbè, però
0: serve parlando seriamente. E io dico sempre, Dodò secondo me è stata una scelta un po' sull'esperienza, su queste cose qui. Lui probabilmente non si sentiva molto sicuro di Valdepeñas, secondo il mio punto di vista, che avendo solo questi, perché non aveva altro, ci mette Vieri, e qui si parla di Vieri, no?
1: O Ranieri. adattare.
0: Sì, sì, però tocca mettere in mezzo, cioè, insomma, non è, allora ti dico, le scelte non erano semplici. Poi che abbia fatto, che alla fin fine abbia sbagliato su questo, io sono convinto una rifarebbe questa formazione. Però a parte l'allenatore fa quello che pensa sia giusto in quel momento.
1: Sì, però Sauro, scusa, ti faccio un passo
0: indietro.
1: Però Mario
0: non è buono né a destra né a sinistra, chiuso la parentesi, se tu vuoi ti dia
1: neanche a destra, perché a me a destra non era dispiaciuto, sì, partite molto più semplici rispetto a ieri, però ieri l'hai messo veramente, l'hai messo nella situazione peggiore in cui potevi mettere un calciatore sul quale io sono meno negativo rispetto a te, tendo a fidarmi purtroppo di quello che dici, quindi mi preoccupa.
0: Siamo un giocatore normale, insomma, dai, si sa tutti, è normale, perché qui si vuole esaltare persone che insomma sono giocatori, vediamo.
1: Sì, però vediamo, cioè, un conto, prendiamo quattro pere dalla Roma all'esordio, è
0: vedi di là, forse esatto. te tu guardi e già ti vanno,
1: sì, a furia di guardare questo. Insomma, si gioca poi
0: calcio
1: correndo,
0: questo,
1: non guardando,
0: altrimenti non ci se l'ha certi giocatori.
1: Quindi secondo te Dodò è stato messo per tutelare Valdepeñas?
0: No, ma per tutelare, per dare un po' più di esperienza, secondo me, perché ha visto Dodò ieri mai salito, mai, cioè sta lì
1: poco, sì,
0: sì, che probabilmente...
1: parlavi le spiegazioni post partita, tu me l'avevi anche detto poi fuori ai microfoni, anche per coprire Mastantuono,
0: sì, probabilmente l'ha messo lì, ha messo un po' d'esperienza, ha detto tanto mi cambia poco, probabilmente che questa partita è una porta in fondo, probabilmente lo sapeva, però a quel punto lì inconsapevolmente tutela Valdepeñas, insomma sono convinto che domenica gioca Valdepeñas,
1: sì
0: sabato
1: contro
0: sabato.
1: Il Frosinone, sì. Gioca Valdepeñas,
0: sì.
1: Va bene, centrocampo e questione Fagioli, Brescianini, Ndur, siamo questi, Sauro?
0: Centrocampo è quello lì, te l'ho detto prima, cioè dice, ora sento dire Tosved, Tosved fa uguale a quegli altri, insomma. Non abbiamo un centrocampo, cioè noi allora, tanto io, tu mi fa parlare di io ma cioè, in questo centrocampo io non giocare Mandragora. Anche se c'è mal di schiena, può giocare anche se c'è il busto.
1: Sono i detrattori comunque ti diranno che il problema è Mandragora che entra sul 3-0 e che propizia il quarto gol mettendo i piedi. Però direi che il 70% più o meno, faccio una percentuale a cazzotto dei tifosi, ti direbbe assolutamente. Dico che
0: se metto il centrocampo lì, se poi voglio rinnovare tutto, non c'è mia problemi. Uno ha diritto e fai che vuole.
1: E come rinnovo però?
0: Cioè, e tu rinnovi, e tu metti così. La Ulai, tu metti quell'altro a fare la mezzala e via. E poi tu pigli altro uguale, cioè non cambia nulla, perché secondo me centrocampisti di livello, se ce n'è uno di livello, è lui l'altra parte. E la gente mi potrà dire: no, non è vero, benissimo, però è così. È così.
1: Mi piace, ma giustamente. Cioè, no, dico semplicemente la sua assenza dal primo è l'unica che si spiega un po', perché io ti dicevo per un paio di settimane col Benevento era assente.
0: Sì, ma non è che si vince.
1: Avevo un problema alla schiena.
0: Dio, mi sono pigliato uguale, probabilmente. Non è questo. Però ti dico, è un centrocampo che è quello dell'anno, peggio di quello dell'anno scorso. Peggio.
1: Ma sì, è uguale.
0: Ma cioè, non uguale, perché magari sarà meglio di Brescianini. Io non voglio dire che è meglio di. Meglio Brescianini sarà?
1: Beh, in teoria per qualcuno no, per grosso
0: per qualcuno
1: forse.
0: Per qualcuno è.
1: Vabbè, io ti dico, cioè questi siamo, per la Fiorentina stessa, voglio dire, non manda
0: allora,
1: via Brescianini
0: per
1: prendere
0: per come la vedo io, Aria Tosved. Ci mando domani, ma Brescianini non l'hanno venduto, perché tanto tu te ne accorgi mia. Cioè, te lo dico per certo, perché io le partite le guardo, ok? Un po' è che mi diano. Io le guardo le partite.
1: Ma io ti chiedo invece, passo un attimo alla questione. No, finisco su Mandragora, che probabilmente la sua
0: azione. No,
1: secondo
0: vabbè,
1: me grosso la pensano come te, tant'è che l'ha buttato dentro nonostante avesse fatto due allenamenti in gruppo per mezz'ora. E secondo me il titolare è Mandragora ad oggi.
0: Io penso di sì, poi può darsi di no, può darsi di no, maniera diversa.
1: Per ora può darsi di sì, a meno che in questi
0: comanda,
1: giorni.
0: Chi comanda è grosso. Però dopo il grosso deve stare attento.
1: Ecco, no, ti chiedo una valutazione proprio su grosso, perché Sauri, io te lo dico.
0: C'è stata un po' di confusione ieri.
1: Un po'?
0: Sì, secondo me.
1: Cioè, poteva sbagliare, sono detto. Di più di tutto quello che ha sbagliato?
0: Ma no, questo non lo so, perché è un sole dinamiche dentro, perché ieri, poi sta attento a una squadra, tu gli metti Pellegrini e tu gli levi Ken, cambia anche un po', cioè i giocatori contano, cioè uno dice sì vabbè con Ken, sì, tanto con Ken, poi dice Mandragora, cioè, se tu regali, cioè te già tu regala una meglio di te, che loro sanno anche regalare qualcosa, perché ti dico Gasperini fa bene a dire che mora di là. Ora, se noi un italiano che si chiama Fattori te lo paga 50 milioni lì a quella maniera, ti ammazzano qui. Poi le mora, le portoghesi, le meglio del mondo, ai Porto lo facevano allenare. va bene così. Ora,
1: Morelli ha detto è un talento eccezionale.
0: Perfetto, un talento, pagò 50 milioni.
1: 25 per i 50 milioni. Sì, cioè, valutato casa, 50 milioni, pagato 25. 25 però,
0: sì, però il 50% è di un altro. Che insomma, sì, ora, sì, io, se, sì. Io, se compro la macchina io e te, la si paga a metà, le metà di per uno.
1: Sì, però io ho pagato la metà. Vabbè,
0: vuol dire che la guido io e metto la benzina.
1: La
0: guido io
1: e
0: metto la benzina, infatti lo pago.
1: Problema Mora.
0: No, ma il problema
1: se...
0: Mora non è. Infatti, Mora si sì, ha fatto quel bello spunto e ha fatto la bella parata.
1: No, soprattutto Mora e poi Sulé, secondo me, hanno. Ora. Cioè, io non so quanto la chiave tattica di Gasperini abbia inciso in una partita in cui la Fiorentina sembrava una vittima sacrificale, cioè sensazione che la Roma poteva metterne un, bastava ci fossero male né Dybala,
0: non siamo
1: poi
0: sfortuna ieri e c'era che c'era Dybala stava bene,
1: sì, anche male non stava malissimo,
0: no, ecco. Ma male sta sempre bene, questo. L'ho visto, male è un giocatore vero, cioè non c'è dubbi, il problema è che è supportato da quell'altro, allora ciao. Ciao, infatti ieri.
1: Ma era una fine inesorabile. È perché io sto cercando di capire. Ieri un amico Viola Luca che già ci ha riscritto, aveva fatto un sondaggio, cioè dopo quante giornate si metterà sulla graticola grosso.
0: No, ora, vabbè, sulla grosso l'hanno ben messo prima ancora di cominciare.
1: Questo sì, però
0: ora
1: sa
0: questo vizio. Salve. Ora noi a Firenze. Poi sta detto, noi ci siamo un po' fantasmi ora. Dell'anno scorso.
1: Siamo di nuovo ultimi.
0: E invece io ieri l'ho detto. Sì. Però l'anno scorso se la fare già, stavolta si è perso 4-0, che può essere un altro anno sicuramente.
1: Bene, dici non abbiamo iniziato in un pareggio.
0: Speriamo di partire bene con il Frosinone. Io ho detto l'unica cosa per cancellare. Poi sta attento, non è un'ultima spiaggia, te l'ho detto prima, perché se si comincia l'ultima spiaggia. Ieri a un certo punto si parlava, sai, perché poi il prossimo anno, e tu manca 37 giornate alla fine, e siamo a parlare che il prossimo anno si rimetteranno a posto, perché ora è l'anno di crescita, ora non ci facciamo prendere in giro fino alla. Cioè c'è da fare questo campionato.
1: Sì.
0: E farlo meglio possibile. Ma, sì, per mettere delle basi.
1: Fino a una settimana fa qualcuno sussurrava la parola Champions, lo so, o quantomeno sì, quinto posto.
0: Sì, non è sicuramente.
1: La Fiorentina di ieri si salva. La Fiorentina di ieri, siamo al 24 agosto, era ieri, oggi è 25.
0: La Fiorentina di ieri la devi vincere col Frosinone, la non deve perdere a Lecce, eccetera. La Fiorentina è questa.
1: Io ti odio, Sauro.
0: Ma perché? Perché
1: Bozzi.
0: Perché io te l'ho detto?
1: La Bozzi, ci dici che se Grosso sistema due pedine la Fiorentina vola e il problema di ieri è stato schierare due o tre elementi e se invece li cambiamo si vola, per
0: ma
1: favore.
0: Mi dici Dybala dove giocava ieri?
1: In che senso? In che squadra?
0: No, dove giocava Dybala ieri? Che ruolo aveva?
1: Trequartista.
0: 4-3-3, 4-3-2. Dybala si muove e fai che ole. Chiuso, fine.
1: E che ole è tutto attaccato.
0: Sì, fai che vuole perché è buono. Ok? Perché tanto
1: quindi i nostri non sono buoni?
0: A me quando...
1: No, perché non sia a livello di Dybala, va bene.
0: Non è meglio.
1: Te lo concedo.
0: Dybala è male. Dybala è male ieri. Decidano. Perché hanno deciso loro due, perché te ti ricordi una grande partita di Cristante? Una grande partita di Conè?
1: Una bella partita.
0: Sì, ma...
1: Sì, però decidono Dybala e male, certo. Loro sono da 8, gli altri da 6 e mezzo.
0: Parliamoci
1: 7.
0: Chiaro, no? Gli altri hanno vissuto su di lui. Cioè, ieri ti ha visto che, fa per dire...
1: Tio stesso Mora.
0: Difensori, cose, che l'ha visto venire avanti, fa il cross. No, sono messi lì, c'è tanto. Oggi gli fa di giocare contro bambini, così... Cioè, capito? Loro lo possono fare. Noi ci sarà giocatori che dice oggi... Se sta bene Gudmundsson non c'è problemi, non è così.
1: Cioè Tomeo Gudmundsson è schierato in tutte le partite amichevoli, ieri panchina.
0: Probabilmente si è reso conto.
1: Ora si è reso conto, cioè no, potevamo rendere conto prima.
0: Perché?
1: Sai?
0: Perché non era ancora arrivato Mastantuono. Infatti quando arrivò Mastantuono, che poi anche Mastantuono, diamogli tempo. Poi ieri ha fatto buone cose, no? Cioè,
1: io te l'ho detto prima, l'unico che forse un minimo salverei è Mastantuono perché è riuscito a farne ammonire due della Roma.
0: Perché le stava un traprendente.
1: È nel deserto, sì.
0: Però...
1: Perché Sauro, quello che a me ha preoccupato, va bene te dici sulle scelte, la Roma è più forte, noi non siamo così forti così, ma l'atteggiamento della Fiorentina? Cioè, veramente
0: sì, ma però
1: remissivo.
0: Sì, però ti dico, delle volte ti fanno diventare remissivo anche se non tu volessi essere. Cioè sono meglio
1: sì,
0: di te.
1: Sì, però Sauro, scusa, però siccome il centrocampo l'anno scorso è arrivato quindicesimo, l'anno scorso.
0: Sì, l'anno prima l'anno arrivato sesto, non ce lo dimentiamo, insomma, era lo stesso.
1: Insomma, no, no, c'era Ataldi, c'era Adli. Insomma, sì, c'erano certo. Calciatori di un altro spessore, mi viene da dire, rispetto a Fagioli.
0: Ma io me lo ricordo.
1: Durre,
0: ma quando dicevano non erano buoni, io me lo ricordo. Che umani di me.
1: No, su Cataldi, dai, nessuno l'ha detto alla fine, forse all'inizio. Sì, no. Però ecco, io ti dico, ma cioè, come fa un allenatore a non incidere sul tipo di atteggiamento? Perché te mi dici, certo, loro ti ci portano, certo, poi, ma tira due pedate, non dico a Dybala e magari non lo prendi, ma voglio dire, a qualcun altro le potrai tirare.
0: Però può anche ma le pedate a chi? Ramata Munisca non ha senso, che poi ora giustamente sono anche più tutelati sotto questo aspetto. Però per dire, ieri il Muso ti dice fine di Gioino, cioè hanno, sono un'altra categoria sotto questo aspetto, cioè sono meglio di noi. Tante volte loro fanno la Champions e sono arrivati
1: l'anno scorso 31 punti in più, terzi sono arrivati, 31 punti
0: terzi,
1: in
0: che più sono 31 punti in più per chiudere un gap di 31 punti, che tu pensi chiudere un Valdepeñas Osso,
1: no, però diciamo che il gap di ieri era di 35 punti, non era di 31, cioè è aumentato il gap. Ora detto che l'anno scorso si perse 4-0,
0: lo sai, perché
1: lo
0: magari
1: si perse 4-0,
0: sì, che poi magari settimana prossima loro perdono, si vince a 3 punti per uno, non è quello, io non sono così catastrofico, però ti dico, non sono catastrofico perché secondo me io so, e almeno io do a questa Fiorentina un livello. Io te l'ho detto prima, quella dell'anno scorso ha fatto 42 punti, ne valeva, stando basso, 54.
1: Non dico 65. Questo ci hai detto tutta l'estate.
0: Beh,
1: anche
0: 54. Questa, visto che noi si dice che quest'anno siamo più forti, non ne deve fare 60. Te pensi che questa squadra faccia 60 punti?
1: Quella di ieri no.
0: Se questa ne fa 48, è peggio dell'anno prima. Perché? Perché quella potenzialmente c'ha 54. Dai, potenzialmente ce l'ha 54. Questa, in questo momento, te vorresti mettere.
1: Sì, ma era la stessa formazione dell'anno scorso, praticamente. A parte Dragusin, João Mario.
0: A parte Dragusin, tanto per cominciare, Thiago Silva. A parte Thiago Silva, poi.
1: Questa è la sua valutazione su Dragusin e Thiago Silva?
0: Io sentivo dire
1: Thiago Silva di ora, forse a 40 anni.
0: Che veniva così, che comandava la difesa. Quell'altro. Dragusin è un buon difensore, fa il suo. Basta, poi se va nella bambola anche lui. Te l'ho detto prima, cioè noi, io te l'ho detto prima, contro il Benevento, io l'ho sentito perché guardo le partite, va bene? Beh, Attà è come Zidane, Mastantuono è come Messi, Valdepeña se l'ha trattato un po' peggio, ha detto come te Hernandez, ok? Ho detto, questa squadra di noi, indossare in cima per forza, però dolle Zidane, dolle Messi, cioè bisogna abbassarsi. Ma sta attento, quindi, lo dico per il bene della Fiorentina.
1: Cioè la tua sintesi è che al di là delle singole scelte, la verità è che oggi la Fiorentina è molto più debole della Roma.
0: Non è, certo, ma su questo non c'era dubbi anche.
1: Ma molto? Io molto non pensavo che fosse più debole. Davvero non c'era dubbi, soprattutto se Dybala sta al 100%,
0: sì.
1: Però Sauro, tutti noi, nessuno chiedeva di vincere a Roma.
0: Ma una
1: sconfitta che magari gli fai un po' di paura. Provi il pareggio, ci vai
0: ma
1: vicino.
0: Ma non c'hai quella forza.
1: Al quinto minuto la partita era già chiara a tutti,
0: cioè, ma il problema è la Fiorentina. La Fiorentina ha la forza per dirgli alla Roma, te un tu passi la metà campo? Oppure io ti riparto e ti fo vedere chi sono?
1: Soprattutto se Pellegrino è questo, e quindi, cioè, perché magari un po' un Ken.
0: Perché ora si sta cominciando a dire che a Ta, ora le fuori ruolo anche a Ta. Qui a Firenze noi si mette tutti fuori ruolo. Io ho l'impressione che probabilmente sono dei buoni giocatori, che però vanno accompagnati, vanno un attimino aspettati. Aspettiamoli. Se aspettavo Gudrun su 2 anni, ora che a Ta dopo un giorno a giornata va bene, aspettiamo. Siamo a parlare ora, ieri, per appunto non è entrato Gudrun, se no probabilmente si ribaltava la situazione. Cioè,
1: dai, comunque non farlo entrare neanche a 30, cioè fa entrare Ken a 30 minuti alla fine e non fa entrare
0: Gudrun. Ci sarà un motivo. Probabilmente lui in questo momento alla società glielo fa capire che lui, che poi l'allenatore nella sconfitta magari ti vuole anche fare evidenziare delle cose. Probabilmente ha messo anche Ken per dirgli, guardate, voi mi dai via Ken, ma io che metto la prossima volta il gioco Pellegrino, cioè capito, cioè probabilmente lui qualche segnale te lo manda indirettamente senza far polemiche, però te lo manda. Dice Gudrun se lo metto, non te lo metto, perché poi alla fin fine ha visto lui la gioca 4, ha giocato quasi un 4, ha giocato 4-4-2, cioè non lo metto Gudrun.
1: E nel ruolo ha fatto tutta l'estate, quando sostituisce Mastantuono a 30 minuti alla fine mette Gudrun.
0: No, perché lui ha cambiato, ha messo Henry, l'ha fatto già con Pellegrino, non ha giocato una punta solo, ha giocato con 2 punte,
1: sì.
0: Allora giocando con 2 punte ho bisogno di 2, mi fanno fare l'esterno e mi fanno la fase difensiva, e gli ha fatto capire che quell'altra fase difensiva non la sa fare.
1: Beh, certo.
0: E allora ha detto,
1: sa fare anche giusto
0: se devo
1: offensiva.
0: Mettere Gudmundsson o Ken, metto Ken. capito? Cioè, vabbè, delle volte
1: questa me la dà una spiegazione
0: fa, fa anche delle scelte,
1: però
0: no?
1: È la prima che mi dai, perché sulle altre
0: perché sulle altre d'altra parte,
1: cioè, no, oddio, sul fatto che Grosso possa aver voluto mandare dei messaggi, mi sembra effettivamente
0: dei messaggi l'ha voluti mandare, secondo me, perché non esiste,
1: sì, cioè, di sicuro non si è messo in una bellissima situazione,
0: no,
1: anche Grosso, perché...
0: che poi non ha cambiato neanche in modo di giocare, perché a un certo punto si poteva mettere 4-2-3-1, infatti a un certo punto ha fatto 4-4, però quando si è messo 4-4-2 in mezzo ai campo lascia Ndurre. Ndurre ieri c'era?
1: Sì, cioè nominalmente c'era,
0: c'era, ecco.
1: Fatta con Bettino, l'unica occasione,
0: una
1: poteva
0: botta, una bomba, sì. Però quello non c'entra nulla, si può prendere male, credo, in un discorso tecnico. Io sul discorso tecnico cerco sempre di
1: perdonare
0: delle cose, è un discorso anche tattico, cioè ieri, cioè d'altra parte c'entra. Allora, io ho visto ieri bene che a un certo punto attaggiava un po' più basso e veniva fuori Brescianini a prendere. Te di Wacca mi ha visto venire fuori Ndurre? Io le guardo queste cose. Poi,
1: anche perché se gli dai il pallone te lo rende indietro.
0: Sì, ma rapido, però. Perché non lo faceva? Perché non andava a aggredire? Era in difficoltà, può darsi, io non voglio mica entrare in merito, però ti dico, uno lo fa e quell'altro non lo fa. Ecco perché io giudico la partita di Ndurre.
1: Certo.
0: Cioè, Ndurre in queste cose qui deve essere al top. Cioè, nel senso, lui queste cose bisogna le faccia, perché che fa se no? Che si fa? Si mette a palleggiare? No! Allora mi deve lavorare a livello tattico. A livello tecnico gli perdono qualcosa in Ndurre, perché non ce l'ha una grande tecnica.
1: Mi viene dipinto come il nuovo Pogba.
0: Sì, dipingere c'è Piasso, dipinge. Bene, sì. Cioè, capito? Bene. Però ti dico, da lui mi aspetto a livello tattico che lavori. Quindi ieri Fagioli non è che ha fallito a livello tecnico, non l'ha mai presa a livello tattico. Perché? Perché come ti ho sempre detto, in quel ruolo lì mi vengano a prendere e io mi alzo. Cioè, come tutti, mi alzo e viene un altro al posto mio. Il problema è che il posto suo, chi viene?
1: E veniva a ta.
0: Chi viene?
1: Veniva a ta al quarantesimo.
0: Sì, al quarantesimo. Ma poi devono fare un passaggio dietro.
1: Sì.
0: Cioè, siamo. Lasciamo fare. Che lì se sono gli allenatori a ta. Cioè, perché come lo dico per Goodman, se lo dico per a ta. Io non è che cambio le mie idee, come diciamo.
1: Cioè, ecco chi poteva venire a prendere palla a Goodman.
0: Triodian gli dicevo, ma chi viene a far lì? Cioè, tu vieni a levare giù a altri. Perché lì si deve abbassare Fagioli, no? Cioè, non è un problema. Allora io dico, se a te vieni lì, perché tu vieni lì? Tu glielo devi levare subito il vizio. Cioè, nel calcio l'allenatore lo sai che deve fare. Oggi probabilmente lo farà. Io sono Grosso, visto che hanno tutti i video ora.
1: Certo, fanno ore e ore.
0: Benissimo, fai il video. Beh, quando a tale lì, gli ascolta, se tu ritorni lì, io, te qui, il campo, tu lo riedi più. Fine. L'allenatore deve essere duro con queste cose qui. Ti ho capito? Perché? Perché in una sconfitta te tu devi andare a valutare le cose, poi tu devi guardare anche le cose fatte bene, perché poi in tutte le sconfitte c'è sempre qualcosa di buono.
1: E che c'è di buono?
0: C'è tante cose di brutto, ma qualcosa di buono ci può stare,
1: insomma.
0: E da parte qualcosa tu trovi di buono, perché se no tu l'avvilisci, cioè che qualcosa tu devi
1: trovare. Io l'unica cosa che tengo
0: delle
1: di
0: volte
1: buono,
0: puoi trovare anche di buono, di dire adesso me le avravo di bala, cioè, questa è una cosa buona.
1: Vabbè, questo sapevamo già, però cioè, non importava,
0: sì, però
1: non...
0: magari per dire andrà a lavorare sul centrocampo, dirà ci beccava sempre alle spalle, bisogna fare un movimento diverso. Infatti io mi aspettavo cambiasse qualcosa lì per dargli meno poi Dybala in giornata così la trova sempre la maniera di, però di limitarlo. Non l'abbiamo limitato e l'abbiamo pagato caro.
1: No, è impressionante, perché a sentire questi 29 minuti e ora andiamo in pausa, mi sembra di rivivere la scorsa stagione.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: era Gudmundsson che faceva i movimenti di attà e si diceva mai che tu vieni a prendere il pallone indietro, marcavano Fagioli e Fagioli scompariva, davanti non si riusciva a toccare un pallone, dietro si era morbidi perché Sauro, vero male, né Dybala sono due grandissimi giocatori, ma non sono riusciti mai a
0: fermare. Vanno troppo forti per noi, in questo momento vanno troppo forti. E male va forte con tutti, non va forte solo con noi, non ce lo dimentichiamo. Non ce lo dimentichiamo. Okay.
1: Va bene, dai, fermiamoci per la prima pausa, così poi partiamo con tutti i vostri messaggi. Ci sono tantissime domande per Sauro e non solo, quindi prima piccola pausa, ma torniamo in un batter d'occhio.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17.33 di nuovo in diretta, Giacomo Galassi, Sauro Fattori. I vostri messaggi al 348-7513-933 per commentare la dolorosa e roboante sconfitta di Roma di ieri sera. Non ci sono aggiornamenti di mercato sul fronte Ken e poco, due trattative che sembravano abbastanza indirizzate, diciamo, due giorni fa, e Ken in uscita verso il Como e poco.
2: Ma ho letto,
1: invece,
2: sarà un po' chiarito verso domani, giusto?
1: Dovrebbe essere come così, limite. Però ecco, tutto questo per dire, è una notizia che vi stiamo dando già da stamani, però anche Poku, che era un esterno che doveva venire, invece andrà al Besiktas da italiano, e quindi niente Poku con la Fiorentina ha fatto sapere, però era depistaggio, capito? Perché quando vanno nelle altre parti sono depistaggi, se invece vengono da noi sempre piaciuti, sempre cercati, va bene. Anche la Fiorentina comunicativamente tra lo smentire Mastantuono e Ulai, oppure dire che Ken sarebbe rimasto il 3 agosto, quando poi al 25 siamo ancora ad aspettare che venga qualcuno a fare un'offerta che chiede la Fiorentina,
0: no, anche
1: insomma,
0: perché
1: vabbè,
0: la verità è
1: no.
0: Che è vero, abbiamo fatto un'entrata, ma in uscita?
1: Allora, tanti sono andati via dal punto di vista economico, comunque dai, qualcosina hai fatto tra i Moreno, i Beltrán, tanti prestiti,
0: due milioni
1: il
0: milioni.
1: Prossimo anno, però, e tanto questo lo sapevamo,
0: treni in Svizzera,
1: questo lo sapevamo, Sauro,
0: cioè, si è trovato la via della Svizzera, noi
1: sì, e tre. Chi se da, allora Braschi sicuramente, tra l'altro qualcuno ci ha visto ridere, cioè mi ha visto ridere mentre stavamo entrando in diretta, ha detto ma chi ride questo, perché Sauro diceva a proposito di chi è entrato sul 3-0, se entrava anche Braschi faceva bene, perché sui 3-0 la Roma aveva mollato,
0: sì,
1: no?
0: Ma non per Braschi, sulla ho detto, su... non cambia nulla, insomma, cambiava nulla, non vedo
1: bene, perché in tutto questo poi arriverà la domanda,
0: tutti,
1: certo, giustamente la giornata è quella di oggi, lo capisco, e vi do una spiegazione sul
0: arriviamo a sabato, molta serenità da retta,
1: molta serenità, è complicato, però poi arriverò anche alle domande su quali cambi dovrà o potrà fare grosso, però prima ripartiamo da un po' di messaggi perché sono veramente tantissimi. Non solo c'è, aspetta perché sto cercando di tornare ai primi perché così vado in ordine cronologico, ma non è semplice, ecco. Andrea, a fine mercato ci toccherà reintegrare Nzola e Sottil, caro Paratici, gestione Dodò e gestione Ken da dilettante. Grosso non è all'altezza, lo dice il suo curriculum.
0: No,
1: pam, così.
0: Grosso è...
1: dalla luna di miele è già finita, al 25 agosto. Poi, ragazzi, come mi dà noia, va bene. Io, l'io di Viviano nello spot di Uno di Noi, va bene, questo non c'entra nulla. Non, noi in questi giorni stiamo cedendo i nostri bomber dello scorso anno, Ken e Mandragora. Caro Sauro, riusciamo a sostituirli con gente che fa gol?
0: Il problema è questo.
1: Bene, Saurino, ti prego, vai te al posto di Grosso. Questo è Lorenzo da Torre Galli.
0: Per perdere 4-0,
1: siamo tornati veramente all'anno scorso. Sì, però sì. Per perdere 4-0,
0: lo so,
1: fare
0: però,
1: peggio.
0: Però ti dico la verità: non, probabilmente c'è. Io ieri la prendo in esame fino a un certo punto. Via, mettiamo. Però spero di avere ragione a prenderla, cioè a avere dei dubbi su certe cose. Spero di avere ragione, perché se non ho ragione, qualche problema c'è. Insomma. Bisogna essere chiari, insomma, non è
1: bisogna
0: che...
1: essere chiari. E avevo la coda di paglia perché avevo letto solo il messaggio e non la foto prima che aveva mandato l'amico, e si lamentava delle risate. Parlava di Grosso, che in realtà poi nel post partita, ma io l'ho visto, non è che rideva. Cioè io è un fotomontaggio,
0: allora,
1: di lui e parla.
0: Sì, e poi vi posso dire una cosa: ieri sera l'ho ascoltata anch'io, no? Perché ho fatto la partita, e poi dopo poi ti ascolti giustamente quello, la conferenza stampa di Grosso, cioè l'allenatore subito dopo che gli gira di sicuro, cioè ora non è che l'allenatore è contento, ed è rispondere a 10 giornalisti che poi tutte e 10 giustamente su per giù gli argomenti sono quasi sempre soliti, è normale, ha perso 4-0, insomma è pesante, c'è un po' di stress anche da parte sua, anche mentale, no? Poi ieri ho sentito dire uno, io spero vada a casa, e ragioni, no? Secondo te lui va a casa, che fa, si mette a festeggiare, cioè lui ora passa una settimana a pensare a tutto.
1: Sì.
0: È normale,
1: tra l'altro, oltre il danno la beffa, viaggio di ritorno per la Fiorentina tumultuosissimo, perché
0: sì,
1: tra il traffico e il diluvio che hanno preso sono tornate alle 4 di notte al Viola Park,
0: che ieri era proprio la giornata così,
1: era proprio la giornata, no, bene, direi il modo migliore per iniziare la stagione.
0: Pensavo se andare in treno, io invece no,
1: no, sono andati in pullman, anche perché probabilmente per una questione di orari tu finivi a mezzanotte, mezzanotte
0: sì,
1: e mezzo,
0: forse sì,
1: e non ce la facevi,
0: a termini chiudono, c'è tutto fino a 100 ore.
1: Sì, poi un amico che non si firma ci dice voci di mercato attaccato Dannosauro a Telegrifone e Radio Lanterne. La notizia: Mandragora ha chiesto a Paratici il trasferimento al Genoa.
2: Sì, ci sta.
1: Poi Riccardo dice: cos'è successo? È successo e si sono visti 31 punti di differenza che hanno diviso la Fiorentina dalla Roma scorso campionato. E non pensiamo che João Mario, Valdepeña, sulla I, eccetera, possano essere giocatori in grado di colmare il gap con le grandi.
2: Ma io penso che l'errore è pensare di colmare i gap. I gap si colmano un po' alla volta,
1: Sì, però a furia di 4-0 a Roma tu li colmi male.
2: L'ha fatto, vediamo, dai, su, ora è giusto ora essere critici, è giusto. Però aspettiamo, ora ci saranno le prossime due partite, Frosinone e poi a Torino, vero? Mi pare?
1: Non vorrei dirti una bischierata, ma secondo me è qui in casa con il
2: tutte
1: Torino.
2: Tutte e due, Frosinone e Torino
1: con, in casa.
2: Può essere la grande occasione, possono essere grandi occasioni per i.
1: Sì. Con i mezzi Pisa? Sì, no, il Pisa no, è più tardi perché
2: sì,
1: essere il 2 settembre,
2: però,
1: ma sarà il 15. No, il 5 c'è il Torino. Intanto però allo 055 77 111 71 c'è Max da Quinto. Ciao Max, buonasera.
4: Ciao, grazie.
2: Ciao a tutti.
4: No, io volevo cercare di capire un attimo, perché a Roma si può perdere, no? Se penso tante volte, io mi ricordo con Italiano si perse Dragoschi dopo 20 minuti, però si giocò fino alla fine, mi ricordo un Montella che schierò brillante, diciamo quasi provocatoriamente, si perse male ma si giocava. Quello che non capisco, e mi fa una domanda, no? Ma dico, ora è vero la Roma è più forte, però Salvo si fa questa domanda qui, con questa formazione, no? Te arrivi, io che avrei fatto secondo te con questa formazione, cioè De Gea, João Mario nel suo ruolo, a sinistra Valdepeña e Viedi e Dragos in centrale, con Fagioli a fare il regista, con le due mezzale a Tani nel suo ruolo, non quello che gli ha messo ieri, e Ulai, e davanti Mastantuono, Jimenez, dietro Ken, avresti perso uguale, ma secondo me la figura di Cascina di ieri sera non l'avresti fatta, sei d'accordo con me?
1: Ti rispondiamo, però, Max? Posso? Guarda, ti rispondo io, Sauro. Ma guarda, in realtà non è che cambia molto i giocatori. Ieri tu mettevi un male nel Dybala, così non ce la potevi fare.
2: Questa è giustamente l'essenno di poi. Se ora si rigioasse stasera, grosso rimettermi nella formazione, è normale. La formazione perde 3-0, la cambio per forza, no? Però questo non vuol dire. Cioè, l'allenatore fa delle scelte lì per lì, forse essere buone. Probabilmente quando l'ha fatte era un vinto che andassero bene, no? Cioè, io penso che il grosso gli vada lì, madonna, speriamo che pianne 8.
1: No, certo. Allora, pure è meglio Ulai di Fagioli, metto Fagioli.
2: Lui l'avrà valutate. Poi te l'ho detto prima, entra a lui, è vero, 3-0 per quegli altri, cioè mollano, cioè non ti venga più a prendere, cioè, giustamente, cioè, alla Roma glielo faceva fare da andare a Roma, cioè andare a fare che? Vinco 3-0, intanto io ho quei due davanti.
1: Però poi
2: cosa me ne frega di, sì, capito? Cioè, ora quel senno di poi dice coi Frosinone, vediamo. Il Frosinone probabilmente cambierà qualcosa, di sicuro. Penso che.
1: Cioè, non sai che cosa cambierà? O che cosa dovrebbe cambiare?
2: Probabilmente gioca Valdepeñas, gioca a sinistra, li rimetto un po' in ordine. Io non sono tanto convinto su Vieri che debba giocare al posto di Ranieri, perché ieri Ranieri sinceramente forse stava
1: si è addormentato un paio di volte,
2: si è addormentato, te sta già con Dragos accanto, ti addormenti, vai, ti dico, cioè,
1: non
2: ti
1: può essere colpa del compagno, no, sempre
2: cioè, allora non diamo la colpa a lui,
1: cioè il terzo gol di Dybala nasce perché Ranieri
2: terzo,
1: guarda il pallone e gli dice
2: terzo,
1: a quello avanti
2: il terzo
1: vai,
2: gol
1: vai.
2: Di Dybala è perché loro sono due contro uno e ti mandano a casa.
1: No, ma quello in cui arriva davanti a De Gea, l'appoggia a Malen, sì, però esce da un rimpallo in cui Ranieri dorme.
2: No, non è un rimpallo, c'è Malen che gliel'appoggia, gliela dà a Dybala e si inserisce. Io l'ho qui,
1: No, io no, perché poi facendo le cronache.
2: Poi Dybala ti punta, Dybala, cioè di punta e accelera, ciao. Io ti dico,
1: a me non mi sembrava un fulmine di guerra.
2: Ma ieri nessuno è stato un fulmine di guerra, cioè un sommi a difendere Ranieri, cioè non ci mancherebbe altro. Ieri voto più alto, può essere 5,5 a Mastantuono, 6, via, proprio per dargli un po', perché almeno l'avevo un po' di intraprendenza. Il resto. E quando è tutta
1: tutti
2: la squadra
1: 3-4-5,
2: Riode, quando è la squadra gioca 3-4-5 tu perdi 3-0.
1: Questa è una grande regola, non nemmeno troppo.
2: Dice guarda, ce n'è due gioca male, gli altri 9 in qualche maniera possono tappare. No. Se tu giochi male in 11, dice ieri c'era da Fahambi, c'era da cambiarne 11, perché sta attento, c'era da cambiare anche De Gea, perché il secondo gol è quello e poi
0: rompe la partita, cioè la fa finire.
1: Sì, cioè, stavamo solo aspettando per
0: però, la fa, però il 2-0 la fa finire, perché nei giochi di calcio, te l'ho sempre detto, in Serie A delle volte basta una punizione, un calcio d'angolo, una cosa per poter rimediare certe situazioni. Sì. 2-0 è già in inferiorità, diciamo, proprio si vedeva, insomma, loro era meglio a quel punto lì, tu gli apri la tua strada, infatti hanno detto gli hai aperta loro.
1: No, è finita,
0: tranquillo,
1: è finita. 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Buonasera Lorenzo.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, dici ciao.
5: Allora Saulo, senti questo ragionamento e dimmi se ti posso, se puoi essere d'accordo. Per me ieri Grosso è andato in campo a Roma pensando ancora ad essere un po' l'allenatore del Sassuolo. Ti spiego, mi spiego meglio. Lui ha detto: io vado a Roma contro la Roma con 9 undicesimi dell'anno scorso, rodata, 70.000 spettatori, come fo io a coprirmi il più possibile per cercare di non fare danni? E lui si è inventato di svelarsi un po', non mettendo il ragazzino di 20 anni, non mettendo Atta a metà campo perché magari voleva essere più coperto con Brescianini. Tutto mi può anche stare bene. L'unica cosa, secondo me, che gli va fatto la pia Grosso è che deve avere un po' più di garra, un po' più di fiducia nei mezzi e chat. Perché quando te schiavi quella formazione, secondo me, un po' anche i giocatori e lo percepiscano che c'ha paura della partita che sta affrontando, e quindi te entri in campo, tu fai entrare in campo anche i giocatori con un po' il timore di pigliare le imbarcate, e poi si piglia le imbarcate come è successo. Quindi gli andrebbe detto: vai tranquillo, gioca, se si perde, ma si gioca, a noi non ci interessa, vogliamo soltanto vedere un po' di personalità, un po' di... perché è chiaro che si può perdere a Roma, ma se tu perdi giocando con i pannolini e sotto i pantaloncini è là un casino. Invece gli va detto: va tranquillo, gioco i mezzi che ci sta da giocare, senza paura, poi se si perde ma si è giocato, nessuno a Firenze ti dice niente. Questo ancora secondo me non l'ha capito bene. Che dici?
1: Ti rispondiamo, grazie Lorenzo, bella domanda anche questa.
0: No, ha ragione.
1: Simile a quella precedente.
0: No, è un ragionamento che è da noi, però non è facile poi trasferirla agli altri, c'ha ragione,
1: agli altri detto. Chi?
0: A chi arriva, okay. Cioè, sono abituati a, cioè, come si può dire, allora grosso dicevo a Firenze, quello che conta più di tutti è il risultato, come sempre, continua sempre, però lui che deve fare. Se noi fiorentini siamo convinti che c'è da fare un progetto, c'è da accusare, ci si accontenta, cioè intanto si viene fuori da un'annata quando si andava da 4 gol a tutti, no. Allora che succede? Noi ora si ha voglia di vedere un po' di sbarazzino. Cioè, quello è mancato ieri, cioè non sa una squadra giovane, infatti ha detto bene lui, cioè è quello che penso io, ieri ha voluto un po' proteggere la situazione, e io lo capisco da una parte, però dall'altra Firenze gli va bene anche perdere, provo a vedere un po' la squadra sbarazzina, cioè che si va, magari si perde anche 5-0 invece di 4, però si prova a fargli due gol, si prova e si fa due cose belline.
1: Qualcuno cita ancora la partita, lo citava anche prima l'amico del tuo amico italiano, sì. Quando Dragoschi fu espulso, si perse, però comunque anche in 10 segnasti, sì. Sì, sì. Mettesti garra, no, mettesti...
0: Poi, ecco, infatti, però se aveva giocatori un po' diversi,
1: vabbè,
0: perché non sapeva, giocatori scarsi, perché non si continua a dire che erano scarsi, perché non
1: era
0: so,
1: il primo
0: so
1: anno di italiano, era quello di
0: Torrera, Bonaventura,
1: Vlahovic,
0: te trovi Torrera e Bonaventura lì dentro, cioè ragazzi,
1: in teoria Atta dovrebbe essere più forte di Bonaventura, per quello ci siamo detti per tutta l'estate.
0: Bonaventura ha fatto 15 anni in Serie A, Atta la cominciava io e l'altro, cioè diamogli tempo, io dico sempre vediamo. Allora, sono sicuramente dei profili importanti che possano diventare importanti, però se ne si mette troppa pressione, io se io ve lo dico qui, è un macello.
1: Sì, però Sauro, non entrano, la pressione, cioè, te la devi anche un po', sì, ma togliere, questi, sì, ma questi, da solo, se perdi 4-0 e puoi pretendere
0: questi,
1: no,
0: giocatori così giovani e anche discreti, perché poi non è che sono scarsi, va bene, però entrano non una struttura
1: consolidata,
0: cioè fa per dire Mora ieri della Roma entra in una struttura consolidata, lui non ha fatto un granché, però c'è gli altri che ti fanno diciamo,
1: sì, ti coprono
0: volume, ti fanno volume di partita, capisci che intendo? Perché se ieri Mora non c'è, Dybala sta a quella maniera, Mora sì. Dicevano è un talento, diciamo, questo qui come si fa a giocare con questo, cioè, ieri che succede? Se a ta deve portarsi la Fiorentina sulle spalle, oh, ma sta, in questo momento non lo possano fare. Spero lo facciano il prima possibile, ma in questo momento ancora. E questo, cioè, te tu l'ha messi, ti ha messo un po' una squadra un po'. Perché lo stesso Fagioli non è un ruolo suo. Cioè, è un buon giocatore, ma non ha un ruolo suo, che rende meno, secondo me, meno delle sue potenzialità. Allora, lui rende un po' meno, quell'altro rende un po' meno, Brescianini l'ha fatto 3 partite in un anno. Cioè, bisogna capire anche questo.
1: No, no, certo.
0: Ci sono delle difficoltà maggiori, probabilmente a Tà, se giocava in quella Roma al posto di Mora, fa bene anche a Tà. Cioè, capito? Perché? Perché trova una struttura che lo supporta, capito? Tutti, è l'importante in questo momento. Questa è una squadra in crescita, che dovrà crescere, probabilmente cresceranno un po' tutti daranno i 6, diciamo, quando già tutti giocando a 6 è già meglio.
1: Non contro la Roma di ieri, comunque dovevi giocare tutti a 7.
0: Un basta contro la Roma, i 6 un basta,
1: no.
0: Però i 6, infatti, probabilmente non si è giocato da 6, però i 6 diventa 4, che l'altro lo fanno diventa 4.
1: Non sei giocato da 6. Non riesco a vedere, no, qualcosa che mi possa far pensare.
0: Magari,
1: se giocato
0: da 6. No, ma te magari fai la prestazione da 6, sì, ma loro te la fanno diventare.
1: Però
0: 4.
1: Ieri te l'ha fatta da 6.
0: Se tu fai la prestazione da 6, il Frosinone rimane 6.
1: Sì, ce la fai, capito? Soprattutto.
0: No, tu ce la fa, non lo so. Però.
1: Dai, sì, però è molto più probabile. Certo, non c'hanno di male in mano.
0: Più facile tu vada ai 7, perché? Perché tu ti rendi con te davanti un po' come ieri loro. Cioè, ieri a un certo punto, secondo me, Dybala l'ha detto: io oggi posso fare che voglio. Tu te rendi conto da giocatore, eh?
1: Mm. Va bene, saluto Flavio alla Svezia, ci manda le dichiarazioni di Grosso a Rutto Sport, la pagina satirica, dice: ho fatto turnover pensando alla Coppa, mi sono confuso. Bene, poi quando Grosso parla di Dodò come difensore solido inizia a preoccuparmi parecchio, ne avesse azzeccata una, vediamo di non aspettare 10 giornate, credo il riferimento sia all'anno scorso. Effettivamente Dodò tutto gli si può dire, ma ecco, non è nel senso, metti Pongracic terzino destro, è più solido di Dodò.
0: Penso anch'io.
1: Cioè, e te dicevi, no, non è mai andato avanti Dodò, e allora mettiamo Pongracic, non so, metti...
0: C'è qualcosa, allora, te l'ho detto prima, io sono convinto, probabilmente sono un po' più lenti, cioè, io mi sono accorto dell'allenatore, sono un po' lenti ora, a trovare le soluzioni, sono un po' lenti.
1: Grosso, però, non le ha trovate semplicemente.
0: Cioè, io spero ci arrivi presto, insomma, perché a me quando mi parlano si sa, ma le ho un mese e mezzo e basta. Quanto è un giocatore che conosce che ho 12 anni?
1: Anche perché non è che arrivano dalla terza serie da mesi.
0: Cioè, Paolo saprà, come ci ha giocato anche contro a questi, un po' io li, che quando giochi contro un po' tu impari a conoscerli, le caratteristiche degli altri, no? Che vediamo, dai, su, andiamo con calma. Però ti dico. Domenica io lo dico per l'ambiente, non lo dico per la squadra o per il campionato. Io spero ci sia una buona partita, una vittoria, in modo che rasserena un po' tutto, e i giovani secondo me hanno bisogno di serenità.
1: Sì, l'unico problema è che si gioca
0: anche
1: sabato,
0: Rosso, cioè, sì, sabato, domenica. Va bene. Sì, domenica le belle tardi.
1: Le belle tardi,
0: sabato,
1: sì. Sì, però assolutamente, ma io spero che con i festeggiamenti
0: lo stadio
1: del centenario,
0: a vedermi, fuori
1: te tu vai a festeggiare il centenario,
0: certo,
1: no? Giusto.
0: Certo.
1: E centenario che ricordo già stasera inizieranno i festeggiamenti con la curva Fiesole che ha indetto questo corteo, questa manifestazione per le strade del centro, con il ritrovo alle ore 19 a Santa Maria Novella, e poi tutta la sfilata per le vie
0: del 26, la data, insomma, mi sbaglio, le 26.
1: No, in realtà ci sono dei documenti che dicono 26, ma la versione più accreditata è che sia il 29 agosto, ecco, e che il 26 agosto sia emerso da un errore
0: di
1: battitura, poi
0: fatto
1: anche
0: un nuovo alla rovescia.
1: Le leggende, però, come dico io, credo che niente spieghi meglio Firenze del fatto, e neanche sulla data di nascita della Fiorentina riusciamo a essere d'accordo. E facciamo due feste, una della curva è 26 e una invece della
0: ma
1: società.
0: Ma noi siamo numeri uno per questo motivo.
1: Assolutamente. Grosso è il classico allenatore italiano che perde per la paura di perdere, scrive Aldo da Bergamo. Doveva giocare tutti nuovi, ha fatto giocare gli stessi dell'anno scorso, ha ottenuto lo stesso risultato, non ha le palle, spero che sia da lezione, cambia al volo.
0: Però vediamo, sì, forse la Fiorentina, i tifosi hanno anche bisogno di novità, sono d'accordo.
1: Sì. Poi c'è un messaggio e non vedo l'ora di leggerti, ma prima voglio sentire anche due WhatsApp audio, non ce ne siamo sentiti neanche uno, sono le 17.52, vai Stefano Cherubini, facci sentire.
6: Buonasera ragazzi, grande Sauro, ma ti volevo chiedere, ma è possibile la Fiorentina prende tutti questi casi umani, gli allenatori? Prima Panoli, non sapeva nemmeno che diceva e che faceva, metteva la gente di là, Pioli uguale, ora si è preso Grosso, ha fatto un exploit alla prima giornata, mai fatto in questa maniera. Ha messo la formazione nemmeno se l'avesse estratta, e poi riuscì a pigliarne 4, meno male, andava anche bene. E c'è ancora Raffaele libero, pensiamo.
7: Buonasera. Io ho la sensazione che Grosso e Paratici siano pappa e ciccia, perché Paratici è sicuramente un grandissimo manipolatore e Grosso sia un grandissimo probabilmente manipolabile. Per questo Paratici elogia tanto Grosso e abbia convinto Grosso a capire che effettivamente la Fiorentina era in ritardo di condizione sia tattica che atletica, e il capitale, a costo di metterlo a rischio a livello fisico, ha preferito esporlo probabilmente, perché se no non si spiega anche le dichiarazioni di Grosso dopo il Benevento, dove aveva assicurato che avremmo giocato sempre con più o meno sempre i soliti per cercare di rodarli. Cioè, João Mario a sinistra non ce l'ha mai fatto vedere, quindi per me le cose sono andate un pochino in questa maniera.
1: Allora, intanto mi dissocio dai casi umani, cioè dalla questione dei casi umani. Ora, cioè, Grosso credo che abbia fatto diversi errori serata di ieri.
2: Sì,
1: era,
2: ma
1: la
2: è
1: prima
2: un nostro modo
1: partita.
2: Di...
1: No, però ecco perché poi
2: siamo un po'.
1: E diceva Raffaele è libero. Raffaele è libero. Non so di chi parli. Chi è Raffaele? Non mi viene in mente il cognome.
2: Palla.
1: I palla. E invece su quelle dice il secondo ascoltatore, sì, sempre valutazioni su Grosso.
2: Sì, te l'ho detto. Ora in questo momento è una settimana difficile. Per Grosso
1: Fede Bono sono 4 giorni, cioè
2: sì,
1: tra
2: meno male si arriva
1: venerdì, è già pre-Frosinone.
2: E per fortuna è una squadra abbordabile, cominciamo a dire si vince 10-0, perché però
1: questa Fiorentina non è grande, vince 10-0,
2: no,
1: con
2: come
1: l'antenna
2: l'anno scorso, no, tanto poi si vince, non si vince mai,
1: no.
2: Domenica però hai una partita abbordabile, si può dire abbordabile, sì.
1: Si può dire, certo, è Frosinone
2: e sarebbe bello, perché
1: anche se ha messo in difficoltà la Juventus
2: sì, va bene, ma nel giorno di centenario non sarebbe male, insomma, tu fai una vittoria, probabilmente
1: siamo la Lega Serie A, voglio dire,
2: se riesce a mandar via un po' questa cosa, perché noi un po' di fantasmi l'abbiamo dall'anno scorso, insomma, perché ci rimane un po' la paura dell'anno scorso.
1: Dai, traumi non è semplice riprendersi
2: infatti.
1: Nella vita.
2: Rivengano fuori subito, no?
1: Anche cioè, era ieri l'altro, insomma.
2: Capito, scherzo.
1: E si è visto tante cose simili rispetto all'anno scorso, non ultimo il risultato a Roma. L'anno scorso uscisti con 4 pappine, e partita uguale, senza veramente colpo ferito.
2: Però era un momento diverso, questo all'inizio, cioè, è più facile rimediarlo.
1: Più facile rimediarlo, diciamo che però dopo averlo vissuto l'anno scorso, magari uno diceva,
2: no, vabbè,
1: l'ho bello vissuto, no. Invece no.
2: Noi se noi domenica, secondo me, noi
1: si gioca sabato, Sauro, te lo scrivo qui
2: sabato, so perché deve andare sabato, che se va io domenica, domenica sarò tutto morto.
1: Allora ragazzi, che silenzio c'è qui?
2: E dico, come mai c'è nessuno, sarà arrivato presto.
1: Esatto.
2: Va bene, allora il concetto è che sabato bisogna, secondo me, avere anche un po' di fortuna ora.
1: Certo. Sono quelle partite devi sbloccare, come col Benevento, banalmente poi forse avresti vinto lo stesso, però primo minuto, primo pallone, tu fa gol,
2: probabilmente ci si libera un po'. In questo momento vedere il grande calcio non è facile, perché adesso sabato in una piazza come la nostra, ma anche per i ragazzi stessi, cioè, diventa importante il risultato, no? Se noi si fa gol dopo un minuto, sono convinto ci si mette lì, non si fa una grande partita. Perché? Perché in questo momento non abbiamo la fluidità. Sarebbe meglio farlo più tardi. Poi io preferisco sempre farlo dopo 30 secondi, non c'è dubbio.
1: Sì, io no.
2: Anche se il gol migliore è il 95.
1: Quello è il mio gol preferito.
2: C'è poco per rimediare. Sì. Però se no c'è da patì 95 minuti, è meglio un patì 95.
1: L'anno scorso a Fiorentina a Lazio riuscì a segnare al 90esimo a prendere comunque 2-2.
2: Perfetto.
1: Però a Fiorentina l'anno scorso, diciamo, ha riscritto quasi tutte le regole.
2: Non la prendiamo più di esempio, perché l'anno scorso se ne è viste di tutto.
1: Sì. Però allora ti vado avanti con un messaggio che voleva leggerti Marco D'Accampi. La piazza voleva Sarri e lo abbiamo detto in tutti i modi, hanno preso Grosso e ora dovranno professionalmente pagarne le conseguenze. Pronostico per me, non mangia il panetto.
2: Ma avete visto come gioca l'Atalanta?
1: Addio, ha vinto contro il Sassuolo.
2: Disastro.
1: Ma che disastro? Tanto è il 24 agosto, come deve giocare? Cioè era il 23 addirittura quando ha giocato, forse il 22 addirittura.
2: Ragazzi, Sassuolo poteva dargli 3-4. Solo ha sbagliato delle cose, perché i livelli fossero livelli, no? Poi ha pagato su un gol, insomma, di Christovic, così
1: cioè?
2: L'ha presa male, insomma. Poi
1: sì.
2: L'ha presa male, l'ha presa bene, quando fa gol tu la pigli sempre bene, però per dire, l'ha presa male, insomma, c'è stata una deviazione, insomma, c'è stato tante cose. Cioè, l'avete vista la Coppa Italia?
1: In conference?
0: in conference, scusami, non in conference.
1: Ah, poi il Tel Aviv, è vero che le squadre israeliane ormai le fanno giocare dappertutto, però la Coppa Italia ancora gli manca.
0: Sì, ma tra un po'
1: le facciamo.
0: Non sono andato tanto lontano.
1: Dopo il Beersheva contro il Benevento.
0: Con Infantino potrebbe fare anche.
1: Ah, beh, che po', ma sicuro. quindi, sì, in conference.
0: Sta facendo male ora. L'Atalanta, non sono contenti. Vedendosi male a Sarri. Poi Sarri con questa squadra qui, cioè, d'altra parte.
1: Porca. Sulla linea
0: senza esterni, guarda che secondo me potrebbero giocare gli esterni, guarda, si stanno poi, insomma, vabbè, via.
1: No, dici c'è un minuto prima della pausa.
0: Ma tanto non può fare l'esterno a destra, no, quell'altra sera non possono fare, né perché sono di movimento, tu li vedi meno, magari a tagli piace più giocare, io posso capire che poi non è obbligatorio avere. Sì, ma Mastantuono largo, cioè nei Real Madrid si diceva sta largo, non ti preoccupare. Se Vinicius se sta largo di là, Mastantuono se vuoi giocare sta largo di là.
1: Come si
0: qui a Firenze probabilmente può fare, sì, probabilmente
1: dipende anche dall'allenatore.
0: I giocatori che ha, lui vede Albero di Natale, giustamente.
1: Allora, c'è un amico allo 055 77 111 71, ed è Andrea da Firenze. Ciao Andrea, buonasera.
8: Sì, ciao a tutti, ciao. Grazie per la compagnia. Sto andando al Salerno per lavoro, quindi fate.
1: Prego, compagnia. Vicino da Firenze. Salerno, è un attimo.
8: Eh,